0: Fuggente, il morning show di giornale radio che non ti aspetti.
1: Come va? Tutto a posto, eh? Allora, che sta mosceria? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no?
2: Vaffanculo.
1: Noto dell'insoddisfazione.
3: Sentite una grande...
4: Sì, concordo... Quella considerazione sulla riguardo la voce di Ronald Reagan, ma anche sul contenuto di ciò che diceva. Poi, pensando ad altre voci, penso a quella di Obama, al calore, al tono, quasi da predicatore, molto coinvolgente, enfatico. E poi penso alla voce di quel pagliaccio di Trump. E lì vedi, secondo me, un po' della grandezza di certi presidenti, anche dal tono della voce, dalla compostezza del tono, la modulazione. E se appunto riassumessimo la grandezza di un presidente americano dalla voce, veramente Trump finisce nella latrina della storia degli Stati Uniti. Ciao Fabrizio da Milano.
5: Caro Luca, lei ha perfettamente ragione, non si dovrebbe mai speculare sulla morte di nessuno. Eppure accade che questi episodi siano indicativi di un problema, e sembra una banalità, ma è così. Il problema della sicurezza c'è nel nostro paese e non è un problema che riguarda il centrodestra o il centrosinistra. Noi dovremmo cercare di trattare la sicurezza in maniera laica, perché è un problema che riguarda tutti. Anzi, io le dirò, è un problema che riguarda soprattutto le fasce più deboli della popolazione, che spesso non hanno a disposizione strumenti per potersi difendere. Anche quando lei ci ha fatto sentire l'Appendino ha parlato della morte di un operaio su un cantiere, lì non si tratta di strumentalizzare neanche lì, proprio perché c'è un problema che è quello della sicurezza sui cantieri. E allora, se mi posso permettere, la politica dovrebbe trattare la questione della sicurezza in maniera del tutto distaccata, perché è un problema che riguarda tutti e non ha un colore politico. Grazie Sandro D'Avellino.
6: Buongiorno a tutti, Stefano da Monza. Caro Luca, tu è dall'8 ottobre 2023 che lucri sul sangue di qualcuno per fare propaganda, quindi ricordatelo prima di parlare, pensa, fino a 10.
7: Ma il signore di Prato non ha ancora imparato una cosa importante della vita, che bisognerebbe, prima di guardare la pagliuzza nell'occhio dell'altri, bisognerebbe guardare quella trave che abbiamo nel nostro di occhio? Parlasse dei problemi della quello che lui conosce, non di quello che non conosce, che forse vivremmo tutti meglio.
8: Buongiorno a tutti. Beh, continuiamo a ragionare su ciò che sta avvenendo nel nostro paese e non ci rendiamo conto che, soprattutto con questa visione tollerante, noi continuiamo a giustificare atti e violenza. Non riusciamo, e poi ci stupiamo se certi movimenti poi avanzano. Bisogna essere decisi in queste cose. L'italiano paga, lo straniero paga, non si può fare reati di serie B. Caro Luca Telese.
9: Rieccoci. E non dimentichiamoci di Gaza, dove purtroppo ancora torna un altro sciacallo, un altro corvo, Tony Blair, ve lo ricordate? Vuole gestire quella ricostruzione, Trump gliela vuole dare, alla fine era stato bloccato dal veto dei paesi del Golfo, Dio li benedica, non è che sono l'ONU, ma un po' di discernimento ce l'hanno, adesso è riuscito a riottenere, hai capito? A riottenere un mandato da Trump, ma ancora con questo Board of Peace non si riesce a trovare una soluzione. C'è un potente, drammatico appello, l'avrai visto, di Monsignor Pizzaballa, che dice la situazione è insostenibile, lì muoiono i bambini avvelenati da armi, ordigni inesplosi, morsi, soprattutto questo mi ha colpito, dai topi.
2: c'è questa frase di Monsignor Pizzaballa: Rafah non esiste più. E uno degli aspetti orribili quando cammini a Gaza sono gli odori e i topi, tantissimi topi che inseguono e mordono tantissimi bambini. Caro Giuliano, questo è l'editoriale di oggi: lo sciacallo Blair e i topi che mordono i bambini.
10: E intanto sulla stessa notizia ci sono, c'è il dibattito negli Stati Uniti, perché i democratici sono divisi sul taglio di 3,3 miliardi di dollari di aiuti ad Israele che il Congresso americano sta esaminando in queste ore, e sullo sfondo c'è ovviamente il conflitto con l'Iran che non sembra trovare una pace al di là delle dichiarazioni formali. L'Iran appena affermato che lo stretto di Hormuz è il suo più grande strumento di potere. Il presidente indiano Modi ha sollecitato la libertà di navigazione durante una telefonata col presidente iraniano Pezeshkian, e mentre succede questo, come tu ricordavi, l'esercito israeliano continua i combattimenti, e adesso una nota dell'IDF afferma con grande orgoglio di aver ucciso 4 combattenti di Hamas la scorsa settimana. Questo è il quadro del quale dobbiamo occuparci, nel quale cercare, come dire, un bandolo di una matassa che sempre più sembra nascosto e lontano. Ne parliamo, Luca, con Alberto Negri, che è tornato a trovarci.
2: Buongiorno, benvenuto Alberto.
11: Buongiorno a tutti voi. Purtroppo non vi sento benissimo.
10: Anche noi non ti sentiamo bene, Alberto. Proviamo a richiamarti perché la linea è disturbata. Un secondo, butta giù e ti richiamiamo subito, perché non si sente bene. Anche il telefono non si sente bene. Però io Pizzaballa, che tu hai appena citato, caro Luca, lo farei ascoltare, perché la sua dichiarazione è particolarmente importante. La 47, Peter.
12: Io ho avuto la possibilità di farla tutta da sud a nord. È un disastro, va detto. Dunque, c'è alcune intere città che non esistono più, proprio livellate nel senso letterale della parola. Rafah è tra queste. Non c'è più Rafah, non esiste, erano centinaia di migliaia di persone. Quando si entra dentro, diverse cose colpiscono, ma quello che a me colpisce di più innanzitutto è che devi camminare, devi viaggiare su strade fortuite in mezzo alle tende. Non ci sono più, ci sono degli edifici qua e là, rari edifici interi, ma quasi tutti o distrutti o danneggiati. Gente vive nelle tende in mezzo letteralmente alla fognatura. L'altra cosa che le immagini non rendono sono gli odori. Ecco, e c'è una cosa che di cui si parla poco. Una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi, che morsicano, soprattutto i bambini. La gente vive nelle tende, quindi.
10: E così il cardinal Pizzaballa abbiamo ripescato con una linea migliore, Alberto Negri.
2: Alberto. Che orrore questo quadro dipinto dal cardinal Pizzaballa con questa prosa, hai visto, molto asciutta, per nulla emotiva, una disamina. Che ne dici?
11: Beh, dico che proprio per questa sua lucidità ci commuove e ci dovrebbe muovere molto di più di quello che succede. La mia domanda è questa: cosa sta facendo l'Europa davanti a tutto questo? Nulla. C'è qualcuno che va? C'è una delegazione europea che è riuscita a entrare a Gaza? Ci sono giornalisti occidentali che sono riusciti a entrare a Gaza? No, nessuno. Ecco cosa succede. Gaza vuole essere, nelle intenzioni israeliane, una tragedia a porte chiuse. Prima si uccideva con le bombe, adesso si uccide con questo metodo, come dire, che è il metodo più lento ma anche più crudele di tutti, quelli di un'emergenza sanitaria che non ha freni.
10: La domanda, Alberto, è non solo cosa stia facendo l'Europa, ma anche che cosa potrebbe concretamente fare.
11: Beh, innanzitutto dovrebbe mettere alle strette Israele, chiedere di poter entrare a Gaza ancora prima di mettere le sanzioni che io ho sempre chiesto, cioè Israele deve essere sanzionato dall'Unione Europea, altrimenti qui continuiamo a discutere del nulla. però soprattutto deve chiedere di poter entrare a Gaza, deve chiedere di poter entrare con una delegazione dell'Unione Europea, deve poter chiedere di poter testimoniare con i propri media quello che succede lì, perché quello che sta avvenendo, soprattutto deve chiedere di poter entrare a Gaza, deve chiedere di poter entrare con una delegazione dell'Unione Europea, deve poter chiedere di poter testimoniare con i propri media quello che succede lì, perché quello che sta avvenendo è un assassinio silenzioso

0: di persone stanno su un fazzoletto di terra ammassate. Come diceva bene il cardinale Pizzaballa, io vi posso raccontare tante cose, quello che non vi posso restituire è l'odore della morte che circola a Gaza, l'odore della spazzatura, dei liquami, dei morti sotto le macerie. Come avrebbe detto Robert Fisk, seguite le mosche e li troverete.
1: Bellissimo. Quanto questa la vicenda di Gaza e di Israele è legata alla vicenda Stati Uniti-Iran? Quanto la soluzione dell'una potrebbe portare ad una mitigazione dell'altra? Soluzione non mi pare all'orizzonte.
0: Non mi pare neppure a me, sono d'accordo con te. Purtroppo Israele, soprattutto Netanyahu, il governo che oggi è al potere in Israele, cerca di legare tutte le questioni, perché tenere una situazione di tensione con l'Iran, tenere una situazione bellica in atto in Libano, in qualche modo, come dire, accelera la possibilità per Netanyahu di restare al potere e di, come dire, attuare quei piani che sono quelli che vediamo ormai in corso da 3 anni, quelli a Gaza, quelli in Giordania, cioè l'espulsione della popolazione palestinese.
1: Luca, la domanda che ti faccio è concretamente: si è spento il riflettore? Sappiamo che il riflettore della grande agenda dell'informazione internazionale, sappiamo perché lo hai spiegato che è utile, che è comodo, ma c'è qualcosa che noi possiamo fare? L'ultima volta che si è parlato veramente di Gaza, avendolo nel menu dell'informazione internazionale, è stato con la flottiglia, ma che cosa si può fare per impedire che, a parte alcune voci straordinarie ma isolate come quelle di Pizzaballa, di Gaza, della Palestina non si parli più? Secondo te noi possiamo fare qualcosa?
0: Beh, mi auguro di sì, perché non è che possiamo rimanere attaccati alla tonaca del cardinale Pizzaballa come stati europei, perlomeno questa è una tragedia del Mediterraneo, nel cuore del nostro, della nostra, di interessi geopolitici, culturali, umani. Quindi non è che possiamo lasciare che sia solo il cardinale Pizzaballa in qualche modo ad alzare il suo grido di dolore. Oggi, peraltro, a Cipro inizierà questa nuova tornata del Board of Peace, che è quella specie di sceneggiata creata da Trump per, come dire, risollevare Gaza e farne una specie di resort turistico. Sembra di parlare di qualche cosa che non sta né in cielo né in terra, credetemi. Come si può parlare di questo quando tu hai bambini, uomini, donne in condizioni così tragiche? Ecco, questo è quello che si chiede all'Europa: ribellarsi a questa versione dei fatti che si scontra con la realtà, cioè non è più una questione politica, è una questione soprattutto umanitaria e soprattutto morale. Nel momento in cui lasceremo andare Gaza alla deriva, cosa che stiamo facendo, noi perderemo anche la nostra morale. Attenzione, questo ha delle conseguenze politiche molto gravi, perché chi pensa di abbandonare Gaza senza conseguenze politiche non si rende conto che lascia a Trump e agli Stati Uniti la facoltà di fare quello che vuole. Guardate che quando Trump prende a male parole la Meloni, non la prende soltanto perché si è inimicata quella che pensava un alleato, perché lui dà una versione delle storie falsa e deviata che gli permette di dire qualunque cosa su tutto. Ecco, se noi non ci opponiamo alla strage quotidiana che avviene a Gaza, noi permettiamo a Trump e a gente come lui di fare di noi quello che vuole. Attenzione, perché quello che accade a Gaza si rifletterà su di noi.
1: È abbastanza difficile riuscire a comprendere come i governi europei però possano svegliarsi da questo torpore, o meglio, come questa vicenda non sia totalmente legata in realtà, come dicevi tu,

0: adesso alle sorti e alla vicenda della presidenza americana. È come se noi da un anno e mezzo non ci fossimo ancora svegliati, ancora non avessimo compreso che le intemerate di Trump, dagli insulti ai giornalisti alla intromissione nella Corte Suprema, ai tentativi di cambiare i collegi elettorali, insomma tutto quello che Trump ha fatto caratterizzando in maniera così autocratica e autoritaristica il suo mandato, poi sono questioni che riguardano direttamente e complessivamente tutti quanti noi. E pensi che dovremmo per forza arrivare al midterm, che non ci sia prima niente che possa arrestare lo strapotere di quest'uomo che sta interpretando la presidenza degli Stati Uniti nella maniera peggiore possibile?
1: Ecco, dobbiamo chiederci se sappiamo dire no. Ecco, questo è il primo punto. Per esempio, prima citavo la questione delle sanzioni a Israele, della sospensione dell'accordo di associazione all'Unione Europea. Se la Germania e l'Italia non si opponessero, come fanno, ecco, potremmo fare qualche passo avanti. E ne cito un'altra. Tra poche ore ci sarà il ricevimento a Villa Taverna a Roma per i 200 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Noi cosa facciamo?
0: 250.
1: Cosa facciamo noi? Mandiamo una delegazione politica con in testa il ministro degli esteri. Qualcuno mi chiedeva come mai non sono invitato a Villa Taverna. Io dicevo molto semplicemente: come ogni anno mando il mio maggiordomo travestito da ministro degli esteri.
2: Mamma mia, che scudisciata.
0: Senti, portiamoci sullo stretto di Hormuz. Oggi un fondo che immagino avrai letto di Rampini sul Corriere dice che l'Iran potrebbe, con la vicenda di Hormuz, sicuramente vincere la guerra, ma perdere anche la pace, nel senso che poi il controllo su Hormuz è un esito che non andrà bene a nessuno dei paesi del mondo, né agli Stati Uniti, come è evidente, ma tantomeno alla Cina e all'India, che già si sono fatti sentire e si fanno sentire.
1: Allora, innanzitutto ricordiamoci che questa guerra è iniziata il 28 di febbraio e poche ore prima che iniziasse lo stretto di Hormuz era affidato alla libera navigazione internazionale, e questa guerra voluta da Trump e da Israele che ha portato alla chiusura di Hormuz, punto primo. Punto secondo, questa è una guerra, non è una passeggiata come pensa Rampini. Le guerre si fanno con i morti, si fanno con i danni enormi che ha subito anche l'Iran, e l'Iran non ha nessuna intenzione di cedere su questo punto. Tra l'altro ha trovato un alleato che è l'Oman, tra l'altro troverà probabilmente anche l'appoggio degli altri stati del Golfo, che si sono resi conto di una cosa fondamentale: gli Stati Uniti hanno protetto a malapena se stessi e non sono riusciti a proteggere gli stati del Golfo. Ricordatevi, numero 3, che quello che è successo nel Golfo è di una conseguenza enorme, perché la più grande marina del mondo, cioè quella americana, ha perso una battaglia enorme con un paese che non ha neppure una marina militare. Credetemi, tutto questo viene osservato attentamente in tutti gli uffici strategici del mondo, perché questa è stata una sconfitta con dei riflessi enormi, e quindi questi riflessi si avranno anche nel campo diplomatico e economico.
0: E ovviamente bene, assisteremo e vedremo. Grazie Alberto Negri, grazie per essere stato con
2: davvero
0: noi.
2: Grazie davvero Alberto, speriamo di riaverti presto con noi, grazie.
1: Grazie a voi, buona giornata e buona fortuna a tutti.
0: Certo che qui le 8:30 arrivano in un baleno, Luca, pubblicità.
2: Mamma
0: e torniamo
2: mia
0: subito.
2: Giuliano, proprio incredibile come io accelero la tua vita, a volte priva di senso, riesco a riempirla di contenuti, tutti di animi, talvolta anche per contestarmi perché vuoi affermare una tua personalità, ma questa è la vita.
0: Hai ragione, è incredibile, proprio totalmente incredibile. E intanto pubblicità.
3: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai qualcosa da dire? Dilla bene. Mandaci un vocale al 334-1111-622. Breve, diretto, senza giri larghi. Perché qui anche 20 secondi possono accendere il dibattito. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
4: fuggente.
5: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
6: Superare la frontiera dello spazio, esplorare i misteri dell'universo, sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
7: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 2 e 24 minuti. Giornale Radio.
9: Meteo.
10: Caldo in attenuazione e condizioni più instabili interesseranno l'Italia, soprattutto le regioni centrali. Al mattino rovesci e temporali potranno ancora coinvolgere l'Emilia-Romagna e gran parte del centro, seppur in modo irregolare, mentre il tempo risulterà più stabile sul resto del nord e al sud. Durante le ore pomeridiane nuovi fenomeni temporaleschi interesseranno le regioni centrali, con successivo coinvolgimento delle aree interne della Sardegna, della Campania e della Basilicata. Altrove condizioni generalmente stabili. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
11: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
13: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
14: E buongiorno, non so se avete sentito, qui il Marocco ha battuto l'Olanda ai mondiali, ai rigori, è esplosa ovviamente la festa in Marocco. Purtroppo qua invece la comunità marocchina ha creato grossi disordini. È una questione interessante, perché qui la comunità marocchina, diciamoci la verità, sono un pochino dei cittadini di serie B e ci sono sempre delle grosse tensioni sociali tra gli immigrati e gli olandesi. Molto triste da vedere, io non saprei come interpretarla. Chiederemo al generalissimo. Ciao Roberto da Amsterdam.
15: Buongiorno, sono Isabella da Roma, sto ascoltando Alberto Negri che dice, sta parlando appunto della situazione a Gaza, della situazione drammatica, e sono perfettamente d'accordo, dice cose giustissime. Molte persone pensano queste cose, la persone comuni che hanno buon senso, che credono nel diritto alla vita, nella sacralità della vita, la pensa così, e ti vorrei dire che ora basta, Israele la deve smettere, non è più possibile stare a guardare. L'Europa deve far sentire la propria voce, l'Italia deve far sentire la propria voce, basta genocidio, bisogna riconoscere lo Stato di Palestina, basta ingiustizie.
16: Buongiorno, Piero da Roma. Ma Jonathan da Pratano, che parla di sicurezza, ma dopo 4 anni di destra con tutti quanti, con la possibilità di fare tutto quello che volevano, ancora la colpa di chi è? Della sinistra? Di chi è la colpa? Non ho capito. Cioè, reclama ancora sicurezza, no? Ma io queste contraddizioni non riesco a capirle, qualcuno me le spiega. Jonathan, sei troppo forte, sei.
0: Ed eccoci, torniamo in onda oggi primo luglio, Luca, ci siamo pappati già anche giugno, galoppiamo velocemente, e comunque torniamo qui alle 8.36, Luca Telese, Giuliano Guidabardi ai microfoni dell'attimo fuggente, e come vi ho detto andiamo questa volta all'estero, ma un estero molto vicino a noi. Andiamo a vedere cosa succede nella chiesa, nello stato della Città del Vaticano, perché oggi dovrebbe essere la giornata annunciata di un nuovo scisma, lo scisma delle Fevriani, che oggi procederanno, se non cambia qualcosa, ma ne dubito fortemente, a nominare, o meglio ad ordinare, 4 nuovi vescovi. Papa Leone XIV ha scritto loro: vi prego, tornate sui vostri passi, evitiamo lo scisma. Ma vediamo che cosa succederà e intanto ne parliamo con il nostro vaticanista di riferimento, professore di geopolitica vaticana, unico insegnamento al mondo. È tornato a trovarci Piero Schiavazzi. Buongiorno e bentornato.
4: Buongiorno, buon luglio.
0: Sarà scisma?
4: È già scisma, è molto interessante leggere la lettera di Don Davide Pagliarani, forse non tutti hanno messo a fuoco, questo è interessante. Il capo dei Lefebvriani oggi è un italiano, è un prete romagnolo, uno da una regione, da un'area del paese così aperta, non se l'aspetterebbe tanta chiusura. Insomma, se io devo immaginare una parte d'Italia che per definizione è aperta, penso alla Romagna, aperta a tutto. E questa chiusura viene proprio da un prete romagnolo di 55 anni che per 12 anni, quindi ancora fino al 2030, dal 2018, il capo viene eletto per 12 anni nella Fraternità San Pio X, così diamo anche una cornice di riferimento a chi ci ascolta, è protagonista di questa chiusura. È uno che ci crede veramente, ma che nella lettera sta su internet, io ai radioascoltatori, a tutti voi la suggerisco, nella lettera con cui ieri sera in tempo reale ha risposto a Papa Leone, si mette su un piano di parità, anzi per certi aspetti sale in cattedra. I giornali stamani riportano questo aggettivo nuovo, inconsutile, che vuol dire inconsutile, è desueto, è un po' un arcaismo, nella Chiesa viene usato a indicare che la Chiesa è per analogia la tunica di Cristo che è senza cuciture, è un tutt'uno, e il Papa dice non la rompete, e lui gli risponde è già rotta, noi siamo quelli che la ricuciamo. Lei piuttosto, Santo Padre, con un gesto come la scomunica, non nuoccia, quindi vedete chi si mette, non rechi documento all'unità della Chiesa, quindi si mette al di là della formale deferenza, si mette su un piano di assoluta parità, dicono di riconoscere l'autorità del Papa, ma poi di fatto nella dialettica la negano. L'altra cosa estremamente interessante è che dice in fondo ci scomunicate oggi primo luglio, ma ci avete già scomunicato nel 1988, poi nel 2009 l'avete revocata, adesso la rimettete. Il fatto stesso che lei, Santo Padre, con tanto affetto mi scriva e si rivolga a me dimostra che forse questa scomunica non esiste nella percezione della gente, se no lei non si rivolgerebbe a me come a un figlio se io fossi davvero uno scomunicato o in procinto di esserlo. Questa è una sottile arroganza, ma è anche una capacità di dominanza del sistema mediatico, perché è vero che nella percezione della gente, della opinione pubblica, il fatto che il Papa gli scriva con tanto afflato in genera la convinzione che forse poi questi non sono così tanto separati, e invece di fatto lo sono e fanno come gli pare. Sono molto abili nell'intercettare gli strumenti e saperli usare della comunicazione. Sono paradossalmente sono dei conservatori estremamente moderni negli strumenti, nell'uso del mezzo. Sono estremamente moderni e mediatici, quanto, almeno quanto sono conservatori e chiusi.
0: Quanto dall'88, anno della scomunica poi ritirata nel 2009, quanto hanno fatto proselitismo, quanto sono stati capaci nella comunità San Pio X di attirare persone?
4: Tantissimo. Posso fare un paragone che adesso farà discutere e arrabbiare molti, però la radio, i fatti della Chiesa altrimenti rimangono periferici nell'immaginario collettivo se uno non fa dei paragoni con la vita politica, che invece è centrale nell'attenzione di chi ci ascolta. Allora, sono un po' come Vannacci. È vero che sono cresciuti in maniera tumultuosa.
0: Ora scomunicano anche te.
4: Sì, però c'ha dei margini oltre i quali non va. Cioè è vero che sta crescendo, ma ammettiamo anche che arriva la doppia cifra, oltre non va. oltre il 10, lo sappiamo tutti. Che cosa intendo? Che quando un leader, e in questo caso mi riferisco ai due papi, ai due ultimi papi, Francesco e Leone, assume una postura riformatrice, moderatamente, prudentemente, perché voi sapete che anche Francesco da sinistra veniva attaccato per essere troppo moderato, quando assume una postura di innovazione lascia scoperto un mercato politico, in questo caso un mercato di anime, a destra. E questo è successo alla Meloni, che si è spostata verso l'idea, il modello di un modello di un partito conservatore europeo, ha lasciato scoperto un posto a destra, che qualcuno, un'offerta politica è rimasta disattesa, che qualcuno è andato subito a colmare, ma che più di tanto non cresce. La stessa cosa è successa nella Chiesa. Signori, di che parliamo? Sono 500.000 in tutto i lefebriani. Il vero problema della Chiesa, per cui è stato letto Leone, sono gli evangelicali, lo zoccolo duro trampiano, quelli sono 500 milioni, i lefebriani sono un millesimo, 500.000 sta a 500 milioni, il rapporto è un millesimo, questi sono, perché la geopolitica poi è numeri, è cifre, è distribuzione nel mondo, parliamo di una frangia marginale che è vero ha vocazioni giovani, mentre la Chiesa soffre di vocazioni fino a pochi, andate a una messa dei lefebriani, c'è poca gente perché, ripeto, parliamo di un millesimo rispetto agli evangelicali, 500.000 sparsi in tutto il mondo, però voi vedete preti e suore giovani e belli che partecipano a queste messe che non finiscono mai, lunghe, che non si voltano verso la gente, che guardano verso l'altare, sembra un altro mondo, sembra una
2: posso
4: chiesa
2: chiederti?
4: Che ripudia, ti prego.
2: Sì, sì. Posso chiederti quanto pesa simbolicamente in questo scenario contro il 10% la nomina a prefetto di Suor Alessia Smerilli, già promossa da Papa Francesco, un altro tratto di continuità fra Francesco e Leone?
4: Guarda, adesso un'altra cosa, poi l'ho scomunicato oggi. Sarò io, la nomina di Suor Alessandra Smerilli, che è una economista, era nelle cose ed era attesa, è la quarta donna e la terza suora al vertice, la governatrice, la prefetta dei religiosi, per intenderci, il dicastero dei religiosi è quello che sovraintende alle 600.000 suore nel mondo. E i beni immobiliari ce li hanno gli ordini e le congregazioni religiose, non ce l'ha lo IOR. La vera ricchezza della Chiesa, i famosi 2.000 miliardi, ripeto, stime del Sole 24 Ore, 2.000 miliardi solo i beni immobili, terreni, case, ospedali, scuole, riconducibili alla Chiesa Cattolica, sono quantificati in 2.000 miliardi di euro, l'equivalente dei depositi di tutto il mondo nelle banche svizzere, da parte del Sole 24 Ore, non dell'Osservatore Romano. Questi afferiscono soprattutto alle suore, la donna è potente, cioè noi ci stupiamo, le donne sono potentissime nella Chiesa, e che oggi a capo di un altro dicastero nevralgico, che sarebbe quello degli affari sociali, sì, il termine ufficiale per lo sviluppo umano integrale è il Ministero degli Affari Sociali, delle politiche sociali, nevralgico per un papa che si ispira a Leone XIII, quello della Rerum Novarum, la nomina di una economista ci sta tutto, perché i valori, i beni, la ricchezza nella Chiesa già oggi la gestiscono le donne. Non è una rivoluzione,
2: sì, però il
4: ma
2: riconoscimento...
4: una ma è
2: simbolico, formale,
4: è
2: gerarchico, è un passo
4: fortissimo,
2: avanti.
4: È fortissimo, perché? Perché Leone si trova tirato a sinistra da quelle chiese, la tedesca su tutte, che sentendo la concorrenza dei luterani, degli anglicani, chiedono il sacerdozio femminile, cosa su cui non demorde invece il Papa, e per cui c'è questo ingresso massivo di donne ai vertici dei dicasteri vaticani. Ce n'è un'altra che addirittura non è suora, forse quella è la nomina più rilevante, perché noi abbiamo tre suore oggi, la governatrice Suor Smerilli e poi la prefetta, vi dicevo, dei religiosi, ma il dato più significativo è che c'è una quarta, una messicana di cittadinanza statunitense, Maria Monserrat Alvarado, detta Monse, che è il nuovo capo di tutta la comunicazione vaticana, di tutti i media vaticani, che subentra all'ex RAI Paolo Ruffini in uscita nel prossimo novembre. Lei è il direttore del network mondiale IWTN, super conservatore, con sede in Alabama, che arriva a Roma quindi per ingaggiare una battaglia alla guida dei media vaticani frontale. Arriva una super conservatrice, sebbene giovane e manageriale, donna, arriva alla guida di Osservatore Romano, il Centro Televisivo Vaticano, Sala Stampa Vaticana, web, Radio Vaticana, Libreria Vaticana, quindi vuol dire un impero, che farà capo a una donna di appena 40 anni, che fa la manager, è nata in Messico ma ha vissuto negli Stati Uniti e arriva ed è una super conservatrice. Si prepara probabilmente a una battaglia frontale con gli evangelicali, perché nella visione e concezione di questo Papa, a mio avviso, c'è l'idea che Trump si combatte da destra e non da sinistra. Che Trump, i trampiani, gli evangelicali, quelli che vedete che si radunano con lui, i pastori nell'ufficio ovale della Casa Bianca, gli mettono la mano sulla spalla e benedicono, che questi si combattono da destra, che è una strategia estremamente interessante. Vedremo come andrà, perché certo oggi, se io dovessi definire il governo del Vaticano, un'altra analogia, e lo definirei un governo di unità nazionale, cioè oggi a capo dei dicasteri vaticani, oltre alle famose quattro donne, ci sta un teologo super progressista come il braccio destro di Papa Francesco, il famoso Manuel Fernandez, che sta a capo del dicastero del Sant'Uffizio, una volta era quello che bruciava gli eretici, e che oggi invece è quanto di più aperto si possa immaginare. C'è questo teologo progressista, quando è stato nominato nel 23, vi faccio una battuta, alcuni cardinali dicevano: è come avere messo Messi in porta. È vero che è geniale, è un fantasista, ma non si mette, ma mettereste Messi in porta? Ecco, questo dà a chi ci ascolta la percezione, molto più che io si mettessi a fare adesso una spiegazione teologica. Dall'altra parte, a capo invece dei media vaticani, c'è una super conservatrice, IWTN, il network mondiale super conservatore, lui l'ha chiamata da lì. Come dire, se in uno stesso governo ci fossero esponenti di estrema conservazione e di estremo progressismo. Se non volessi essere
0: anche perché forse di... caro Piero, sono due categorie, sia il conservatorismo che il progressismo, che poco si attagliano alla Chiesa Cattolica. Solo una questione per i nostri ascoltatori, perché altrimenti diventa poco comprensibile la vicenda dello scisma. Il problema di oggi sarà l'ordinazione di quattro vescovi, e allora uno potrebbe dire serenamente: vabbè, sono quattro vescovi che vengono nominati senza alcuna autorizzazione da parte del Vaticano e del Papa, dunque non sono vescovi. E invece no, sono vescovi, perché la Chiesa non ne riconosce la validità, pur se l'illegittimità. Spieghiamo questo ai nostri ascoltatori.
4: Si diventa vescovi per successione apostolica, cioè si ritiene che la mano di Cristo sulla testa dell'apostolo Pietro e del collegio, di quel primo collegio apostolico nel Cenacolo, la mano che venne imposta sul capo, ricevete lo Spirito Santo, senza soluzione di continuità nel corso dei secoli. Infatti, quando vedete che viene nominato un vescovo, voi vedete che c'è tutta la genealogia episcopale che risale indietro attraverso 2000 anni e arriva a quel Cenacolo di Palestina. Questa è la continuità della successione, di questo flusso di grazia che parte dalle mani di Cristo e poi attraverso i successori, gli apostoli, arriva oggi fino ai vescovi odierni. Detta così, penso di essere stato chiaro. Questa
0: assolutamente
4: è la continuità,
0: chiaro.
4: Questa
0: quindi
4: è la,
0: questi
4: questa
0: sono
4: è la validità,
0: successori,
4: questa è la validità,
0: successori degli
4: questa
0: apostoli,
4: è la,
0: anche se il Papa non li vuole.
4: Lefebvre ricevette da un predecessore che a sua volta l'aveva ricevuta da e a sua volta l'ha trasmesso. Questo rende valido il sacramento, la ordinazione, che è però illegittima, anche questo è comprensibile, perché non ha il mandato del Papa e quindi viola il principio della unità. Tu sei Pietro e su questa pietra io fonderò la mia Chiesa. Quindi è illegittima perché non rispetta quest'altro principio voluto da Gesù Cristo. Tutto questo è chiaro nella lettera che ieri il Papa lo ripete, nella lettera che ha inviato al capo dei lefebriani, quindi per intenderci i sacramenti che vengono ricevuti da questi vescovi che i fedeli quando vanno a messa sono validi, ma sono illegittimi e quindi non fanno più parte della comunità. Ecco che cosa vuol dire scomunica: sei fuori dalla comunità ecclesiale. Però vorrei anche chiarire che la materia vera del contendere non è questa, e non è nemmeno la messa di San Pio X, la messa tradizionalista, la messa preconciliare, quella che il prete non si volta, è la democratizzazione della Chiesa, così la ritengono i lefebriani, che è in corso dal Concilio Vaticano II in poi. Bene. Che cosa intendo? Tutti avete visto che per due giorni il Papa ha chiamato a Roma, 26 e 27 giugno, 180 cardinali, l'intero collegio, ha detto: aiutatemi a fare il Papa, perché io devo capire fino a dove possiamo spingerci. Dobbiamo camminare. Leggetevi i discorsi che ha fatto. E ci vedremo una volta all'anno, e come mi vedo con voi cardinali, a settembre chiamerò i presidenti delle conferenze episcopali per discutere sullo stato della predicazione, della dottrina della Chiesa riguardo alla famiglia, alla sessualità, alla morale sessuale, temi delicatissimi. E questo accadrà
5: tanti temi delicati, caro
4: tutto
5: Piero.
4: Questo sembra che sia un ONU, ai lefebriani sembra che sia una sorta di trasformazione in un ONU, le Nazioni Unite della Chiesa, venendo meno il principio il Papa sono io decido e gli altri obbediscono. Ma questo lo puoi fare con 500.000 persone che la pensano tutte allo stesso modo, non con 1,4 miliardi. Il Papa deve adeguarsi.
5: Caro Piero, ci sentiamo molto in fretta nei prossimi giorni, perché c'è anche poi da approfondire i contatti tra gli scismatici e i patriarcati ortodossi, ad esempio quello di Cirillo. Vediamo un po' come stanno le cose, ma c'è tanto da dire, quindi ci sentiamo prossimamente. Grazie davvero a Piero Schiavazzi.
2: Grazie, ciao. Allora siamo arrivati all'ora fatale, l'ora dell'abaro, dove c'è un solo papa laico che è erede vicario di Lenin, e questo è Alberto.
5: Non è laico, però, perché se c'è una religione è quella che porta al riconoscimento dell'ordinamento di Alberto Fazzolo, che è tutto fuorché laico.
17: Beh, viene tutto eccezionale, posso accettare questi incarichi. Se mi fate papa posso rinunciare anche, posso sospendere la mia devozione verso altri orizzonti, però è un qualcosa che comunque non mi pare che sia in agenda al momento.
5: Mai dire mai, e mai mettere limiti alla divina provvidenza, caro Alberto. Allora,
17: io direi rimaniamo a tema. E questioni religiose, e non per quelle che possono essere le mie investiture, ma perché comunque in questi giorni c'è un passaggio religioso fondamentale che è stato ampiamente trascurato, ma che può portare delle conseguenze enormi. C'è il funerale di Khamenei, perché ricordiamo che è stato ucciso il 28 febbraio, ma fino ad oggi non ci sono state mai le condizioni di sicurezza per celebrare il funerale, perché nel funerale ci saranno tutti i vertici religiosi, tutti i vertici politici e anche quelli militari. Poi sappiamo che quelli militari e religiosi in Iran si sovrappongono in alcuni momenti, e quindi sarà un obiettivo molto molto appetibile per gli Stati Uniti. Ovvio però che lì ci saranno anche i capi di Stato di più o meno tutti i paesi dell'area, o comunque gli emissari di buona parte dei paesi del mondo, quindi ovviamente gli Stati Uniti potrebbero fare un azzardo molto grosso a tentare un attacco in quel momento. Però l'Iran vive con grande apprensione questa data, questa scadenza del 4 luglio, poi una data neanche troppo a caso, l'hanno messa in concomitanza con l'indipendenza degli Stati Uniti, e quindi vedremo che succede. Però sicuramente gli occhi del mondo saranno puntati su Teheran in questi giorni.
5: Spero che almeno lo abbiano cremato e non abbiano voluto tenere il cadavere pronto fino a questo momento.
17: Penso
5: altrimenti
17: che ci abbiano pensato gli Stati Uniti all'operazione.
5: A cremarlo, e beh, loro forse a raccoglierlo. Veniamo a quello che succede dalle tue parti preferite, cioè quelle del Donbass, del Donetsk e dell'Ucraina. Come procede la battaglia sul campo?
17: La battaglia sul campo procede con scambi di droni, non è molto significativo l'aggiornamento di questi giorni, anche se ci stanno anche risvolti un po' più interessanti, perché ad esempio l'Ucraina sta forzando la mano con l'Organizzazione Marittima Internazionale chiedendo di poter ottenere un nulla osta per colpire la flotta ombra degli Stati Uniti. Questo avviene nel momento in cui comunque la Russia continua ad avere qualche problema di approvvigionamento petrolifero, tant'è che è stato confermato la sospensione dell'export fino al 31 luglio. Quindi la situazione da quel punto di vista è molto molto delicata, mentre molto più interessante è il fronte nord, perché appunto ci sono queste tensioni di confine con la Bielorussia di cui abbiamo parlato. Ricordiamo che l'Ucraina chiede di spengere delle antenne, e siamo proprio ai ferri corti oramai, delle antenne che comunque possono essere utilizzate anche dai russi e che si trovano sul territorio della Bielorussia. Quindi tensione fortissima, ma mai quanto nella generale area un pelino più a nord del Baltico, perché la Finlandia ha formalmente revocato il divieto di ospitare testate nucleari sul suo territorio, quindi ci si allontana sempre di più da quello status di neutralità che le sarebbe stato imposto alla fine della Seconda Guerra Mondiale. E oltretutto, come se non bastasse, il Ministero degli Esteri finlandese ha dichiarato che non è il momento di trattare con la Russia, quindi una chiusura netta e una chiusura politica, e però la Russia ha risposto con una chiusura fisica, perché la Russia ha chiuso 7 valichi di frontiera con Finlandia, Estonia e Lettonia, quindi una situazione molto molto calda che potrebbe sfociare in qualcosa di dispiacevole, perché non c'è nessun tentativo di frenare questa accelerazione che vediamo ormai da parecchio tempo nell'area del Baltico.
5: Luca.
2: Io volevo chiederti un aggiornamento sul fronte del Donbass, perché è veramente un caso di scomparsa mediatica, non se ne parla, accenni vaghi, si dice che i russi avanzano ma non si capisce poi dove e se cade o no questa prima delle quattro città fortezza.
17: Sì, stiamo parlando di Kostantinovka. Buona parte dei canali russi già da alcuni giorni ne hanno annunciato la completa conquista. Ma io non ritengo che sia così, ci sono quartieri in cui i russi non sono riusciti a entrare e che comunque potrebbero richiedere ancora giorni e giorni per ottenerne un totale controllo. Sarà un punto di svolta? Sicuramente no, c'è un significato politico nella conquista di queste città e quello è innegabile, ma dal punto di vista strategico cambierà assai poco. Quello che potrebbe cambiare comunque sul fatto che la Russia controllerà degli ulteriori territori in cui ci sono delle persone che ci vivono e che quindi si troveranno a vivere sotto la Russia, e quindi dovranno decidere se rimanere come cittadini di un territorio controllato dalla Russia o si dovranno spostare o decideranno di spostarsi da altre parti. Quindi la questione più demografica, secondo me, che strategica, cambierà davvero poco, perché comunque è una guerra di logoramento e qui è il logoramento maggiore in questo momento.
5: Comunque niente Kostantinovka.
17: No, Kostantinovka è presa intorno al 90-95%, però non tutta, quindi non, finché non c'è il controllo assoluto.
5: Secondo le dichiarazioni del comando ucraino si tratta di mappe russe false, ma ovviamente anche lì staremo a vedere e a comprendere quanto siano false, 90, 80, 70, vedremo. E intanto siamo arrivati anche oggi alla fine della nostra trasmissione.
2: Siamo arrivati alla fine, ma mai senza una morale.
5: E noi ce l'abbiamo sempre la morale, perché diceva il drammaturgo francese Paul Claudel, che, e parliamo ovviamente dello scisma e di quello che avviene oggi all'interno della Chiesa Cattolica, che il rispetto dei cattolici per le sacre scritture è enorme e si manifesta soprattutto nel tenersene a rispettosa distanza.
2: Fantastico, sapete cosa succede? Che noi vi consegniamo alla splendida programmazione di Giornale Radio, continuiamo, ma soprattutto la buona notizia è che torneremo ancora una volta domani con tutta la banda.
5: Ciao ciao ciao.
18: L'attimo fuggente.
19: L'attimo fuggente.
18: L'attimo fuggente.

0: Sono le 3.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: Eccoci, eccoci per la puntata 202 di Italia No Limits, come sempre in diretta dalle 17 alle 20, e questa sera partiamo al campo largo.

Allora, puntata 202 con questa musica soave che ci introduce alle 17 alle 20 come sempre, www.giornaleradio.fm come sempre, il nostro sito, i nostri sondaggi, le nostre trasmissioni e i nostri conduttori. E noi questa sera partiamo dal campo largo perché il centrosinistra, almeno sulla carta, oggi sembra più vicino alla possibilità di giocarsi davvero le prossime elezioni. Ma più si avvicina il voto, più torna la domanda decisiva: chi lo guida? Elie Schlein? Giuseppe Conte? Un ticket? Un patto tra partiti? Una coalizione anti Meloni? Oppure, come ha proposto Conte, un'alleanza per la Costituzione e la democrazia? Nelle ultime ore Schlein e Conte si sono ritrovati nello stesso fronte contro la nuova legge elettorale del centrosinistra. L'altro ieri al Teatro dei Servi di Roma, l'iniziativa promossa da Gianni Cuperlo e dalla Fondazione Demo, sono intervenuti uno dopo l'altro Schlein, Conte, Bonelli, Frattoianni e Maggi, tutti contro quella che definiscono una legge elettorale pensata per blindare il potere della destra e arrivare fino al Quirinale. E poi ieri sera, ospite di Luca Telese e Marianna Aprile a In Onda sulla 7, Schlein ha usato parole durissime. Ha detto che la riforma è irricevibile, che Meloni starebbe cercando di ottenere con una legge ordinaria quello che non riesce a ottenere con il premierato e che la vera priorità della destra non sarebbe la sanità, non sarebbero i salari, non sarebbero i trasporti, ma il potere, il Quirinale. Conte invece, sempre ieri al Teatro dei Servi, ha provato a spostare il campo su un terreno simbolico, non più soltanto campo largo, ma alleanza per la Costituzione e per la democrazia. Ha annunciato che se la legge elettorale passerà, il Movimento 5 Stelle è pronto a ricorrere alla Corte Costituzionale e intanto continua il suo tour politico tra presentazioni del libro, incontri con figure del mondo progressista e segnali sempre più evidenti di una possibile ambizione. Essere lui il candidato naturale alla guida della coalizione. Ma è proprio qui che nasce il problema, perché se Schlein è la leader del primo partito di centrosinistra, Conte è l'ex presidente del Consiglio, quello che parla un pezzo di elettorato popolare, antisistema, meridionale, diffidente verso il PD. E poi ci sono AVS, Bonelli e Frattoianni che chiedono una linea più radicale su clima, patrimoniale, diritti, lavoro, Costituzione. E c'è Matteo Renzi, dentro o fuori? Renzi dice di essere pronto a firmare un patto anti-ribaltone, ma avverte che prima serve un programma. Il problema è che una parte del campo largo non lo vuole. Per il Movimento 5 Stelle resta un corpo estraneo, per AVS un alleato scomodo, per il PD però potrebbe essere decisivo per allargare il centro. E allora ecco la domanda: il campo largo può vincere se tiene dentro tutti, da Frattoianni a Renzi?

0: Oppure tenendo dentro tutti rischia di diventare ingovernabile prima ancora di governare. Chi dovrebbe guidarlo? Schlein o Conte? AVS deve essere centrale o rischia di spostare tutto troppo a sinistra? Renzi serve per vincere o fa perdere voti? E soprattutto il campo largo è una vera alleanza politica o solo un fronte contro Meloni? Allora dite la vostra alla 334 11 11 622. Ma partiamo con Schlein, ieri sera ospite di Luca Telese e Marianna Aprile. 4 anni di disastro Meloni e pensano alla legge elettorale. Schlein.
1: 4 anni di governo di Giorgia Meloni, cioè rinchiusi nel palazzo, a pensare davvero che in un paese in cui abbiamo tra gli stipendi più bassi d'Europa, calati di 9 punti negli ultimi 4 anni, con delle liste d'attesa per fare una mammografia che possono arrivare fino a 1 anno e mezzo, la priorità degli italiani è cambiare la legge elettorale. E guardate che non è una cosa nuova questa, perché Arianna Meloni, l'altra Meloni, l'ha detto a gennaio di quest'anno che la priorità del governo, in un paese che soffre, dove peraltro le tasse sono arrivate al record degli ultimi 12 anni, mentre il caro energia è un vero problema su cui il governo non ha fatto niente, ecco, le priorità sono il premierato e la legge elettorale. Ma solo un governo chiuso nel palazzo, che ha perso contatto con la realtà di milioni di italiani, può pensare a garantirsi in questo momento. E credo che ieri Meloni sia stata molto sincera su qual è il suo reale obiettivo, il Quirinale. L'ha detto lei, evidentemente lo pensa per lei, o forse lo pensa per la Russa, o non si sa, ma è l'ossessione del potere che colpisce di questa destra, è l'ossessione anche per provare a cambiare la Costituzione. Siccome non sono riusciti perché 15 milioni di italiani li hanno bloccati sulla giustizia, adesso provano a fare il premierato con la legge elettorale, cioè provano a realizzare quello stesso obiettivo attraverso una legge elettorale che, tra le altre cose, permetterebbe a chi vince di raggiungere quasi da soli il quorum di garanzia e quindi quasi da soli magari eleggere Meloni o la Russa al Quirinale.
0: Allora, campo largo, come la vedete quella coltivazione? Il campo largo è un campo, si sta coltivando. Arriva ogni tanto la grandine come in questi giorni, poi parleremo di maltempo, Ma come la vedete? 334 11 11 622, vi aspetto.

0: E buonasera al direttore Paolo Liguori, perché se si parla sempre dei casini del centrodestra e della maggioranza, a sinistra non stanno tanto bene. La voglia di potere, la sete di mettere giù un programma che piaccia a tutti, insomma, Paolo, li agita
1: io
0: molto.
1: Non lo so. Io non lo so come stanno combinati, perché non li riesco a decifrare. Io li vedo dall'esterno, molto slegati. Quella non è una coalizione, quelle sono delle teste che dicono: beh, mettiamoci assieme con un'unica parola, assieme si può vincere, numeri, questione di numeri. Però dopo aver criticato 4 anni di governo Meloni, di governo di centrodestra, perché dice però non avete realizzato niente, ma è chiaro, il governo deve realizzare, se no non governa, no? Ma l'opposizione, cioè questo campo largo, questo miscuglio, non ha neppure messo in fila una serie di programmi sui quali uno può dire: se voto loro mi faranno questo. Hanno proposto qualche cosa, il salario minimo, si è scoperto che il salario minimo come lo proponevano loro, la contrattazione sindacale già ti dà di più, no? Quindi è una cosa assurda. Oppure hanno messo insieme qualche altra cosa, continuano a dire il governo sbaglia sulla sicurezza. Io non ho mai sentito un programma, un progetto di sicurezza da parte di un'opposizione, che se dovesse governare avrebbe il problema che gli italiani chiedono, della sicurezza, avrebbe il problema di dare le case a chi ne ha diritto, avrebbe il problema di capire, e questa è la cosa più grave, perché continuano a fare bagarre e a fare melina, come si dice, su questo. Ma per esempio sugli immigrati clandestini che fanno dei reati, che commettono dei reati, continuano a dire: ah, ma la remigrazione non è una cosa giusta, vai in Albania. Lì l'ha votato l'Europa. Allora tu mi vuoi dire come opposizione: sì, ok, noi ci adegueremo all'Europa oppure no? E poi tutto questo, io sto parlando come se ci fosse una opposizione, io sento cose diversissime. Se parla AVS, per esempio Bonelli, o se parla la Schlein, dicono cose diverse. Per esempio sulla patrimoniale dicono cose diverse. Fortuna loro che non devono governare, perché se dovessero governare si scannerebbero, no? Sono ipotesi economiche diverse, la tassazione dei super profitti delle banche e quella delle case, dei beni immobiliari. Sono tassazioni diverse, quella dei super profitti di denaro e quella invece del patrimonio, che è fonte di una ricchezza acquisita col lavoro, e siccome è acquisita col lavoro è già stata tassata prima, che fai, la ritassi di nuovo? Allora sono cose di demagogia pura. Io trovo che in questo insieme di voci di demagogia senza un costrutto ci starebbe bene anche Vannacci. Vannacci, ecco, è più simile a loro che al governo, perché Vannacci dice le stesse cose da un punto di vista di destra, cioè dice: va bene, bisognerebbe fare questo o quest'altro, si dovrebbe levare il femminicidio, condannare gli omosessuali, cioè tutte cose che raccolgono consensi che non si possono fare, in Italia, in Europa e spesso anche in sede internazionale. Quindi praticamente io li trovo confusi e non li riesco a decifrare.
0: Ecco, a proposito del leader, anche lì bella battaglia, eh?
1: Vabbè, il leader è una fissazione, che siccome il centrodestra ha trovato un leader, ma non è che l'ha trovato adesso. Giorgia Meloni è cresciuta per farlo, ma prima c'era Berlusconi, e siccome loro questo non lo sopportavano, perché non riuscivano ad avere un leader da contrapporre a Berlusconi, figurati, Roberto, tu segui una politica da molti anni, loro per controbattere Berlusconi hanno scoperto un leader democristiano, cioè l'opposizione di sinistra ha preso Prodi, no? L'unico che ha vinto Berlusconi è stato un democristiano, e quindi praticamente loro non hanno leader, hanno questo complesso del leader. Allora adesso si scannano, ma il più patetico, ma anche il più pericoloso come demagogia, è Conte, perché ha un partito che ha frantumato lui, perché comunque Grillo aveva preso voti effimeri, ma ce n'aveva tanti, i 5 Stelle erano una realtà un po' assurda, ma erano una realtà. Lui l'ha frantumata, ne ha fatto una sorta di partito burocratico suo, in sostegno del Presidente del Consiglio, che quando l'ha fatto un disastro, e che vorrebbe tornare a farlo. Allora questo spacca il campo dell'opposizione, per forza lo spacca. Conte non ha grandi rapporti con la Schlein dal punto di vista politico, ma è addirittura concorrente con l'AVS, il Movimento 5 Stelle, a prendere voti in nome di demagogia e di estremismo. Quindi io trovo che questa cosa del leader è disperata, non so come faranno, ne sceglieranno uno e poi succederà come è successo altre volte, che verrà frantumato da un'opposizione interna al Parlamento guidata da altri della sinistra.
0: Sì, quindi si ripete il solito cinema, si ripete.
1: Ma è stato ma l'abbiamo visto tante volte. La prima volta è stato Berlusconi che ha tenuto e la seconda volta è stato in questi anni la Meloni, perché vuoi dire quello che vuoi, lei tiene, lei ha tenuto. Io non è che sono, dice, ah ma tu sei amico della Meloni perché è capo del governo. Non sono amico della Meloni, non sono nemmeno uno che sta sempre tutto il giorno a citare la Meloni, però onestamente lei sta facendo il suo lavoro e sta tenendo anche insieme una coalizione con Tajani che l'ha portata in Europa ai popolari, e Salvini che non è un tipo facile, è un tipo difficile, ha le sue idee ma l'ha tenuto sempre in riga, no? Come si dice, ha tenuto il governo, pure a Salvini gliene dicono di tutti i colori, però è stato leale col governo Salvini, dirà cose diverse, ma per esempio sugli immigrati diceva cose diverse anche prima e tutto sommato erano giuste, mi pare, visto come si sta muovendo l'Europa.
0: Insomma, sto programma l'hanno scritto, no? Si dovevano riunire forse a metà luglio, due weekend,
1: mai. Io ti trovo di ottimista, cioè lo scriveranno sto programma, secondo me non è possibile scriverlo, scriveranno due cose, per le solite cose dei programmi, ma non c'è dietro un movimento costruito, non c'è dietro, per esempio ancora il PD prende molti voti popolari, no? Ma quei voti là non sono rappresentati. Non sono rappresentati, la Schlein parla un linguaggio, il vero leader dell'estremismo di sinistra è Landini. Poi ci sono gli estremisti alla VS, Bonelli che però un po' si camuffa da verde, e Fratoianni, ma insomma questi hanno portato in Parlamento la Salis, una che è andata a prendere a martellate gli oppositori in Ungheria, no? Cioè non è che sia possibile farne programma di governo, no?
0: E poi difendono qualsiasi causa sbagliata.
1: È tipo le ultime cose, la scarcerazione di quello trafficante di droga che è morto il vigile per inseguirlo, oppure tutta la menata che abbiamo vissuto di Askatasuna. Perché Askatasuna continua a manifestare, ad attaccare, a fare violenza contro i poliziotti? Perché c'è un ministro degli interni che tiene le redini e che impedisce che si faccia qualche ferito più che grave tra i manifestanti. Vedi se negli altri paesi è così. Hanno fatto in Francia un finimondo perfino per la partita del Paris Saint-Germain, no? Però ci sono stati 600 arrestati. Qui da noi vengono fermati in 5 e rimessi in libertà, ma stiamo scherzando, quindi è inutile che stiamo parlando. Cioè, qui c'è impunità perché c'è un sostegno culturale di questa opposizione che dice finché ci siamo noi potete anche prendere a sassate un poliziotto, rompergli la testa, perché se reagisce noi gli faremo una campagna contro. Ma questa non è politica, questo non è un programma politico. Non è un programma politico. Il programma politico sarebbe se per esempio, che ti posso dire mio pensiero, non del centro-sinistra, sì, o del centro-destra. Per esempio, c'è stato questo caso dell'arresto a 72 anni di Moretti, no? Responsabilità oggettiva, sì. Si dice. Io non sono così felice, ma però sempre a fare queste campagne garantiste con persone note, pure mi sono seccato. Ma facciamo un indulto, va fuori Moretti e vanno fuori altri 5.000 con lui. Perché le carceri scoppiano, loro non le risolvono, non c'è, e allora ci vorrà una cosa di questo. Cioè, il governo è contrario all'indulto, va bene, io polemizzo e te lo dico a te, ma l'opposizione sostiene l'indulto? No. Sostiene una cosa del genere? No. E allora che opposizione è? È l'opposizione che fa solo, fa caldo, bisogna che si dimetta la Meloni, fa freddo, si deve dimettere la Meloni, piove e allora è colpa della Meloni. Ma questa non è opposizione, questa è una barzelletta per bambini.
0: Grazie per avermi scaldato. Grazie il pubblico, te. Immagino
1: ma
0: arriveranno non so se tante
1: sei
0: telefonate.
1: Scaldato. Fa
0: sei
1: 40
0: scaldato,
1: gradi.
0: Te lo dico io.
1: Non so se sei scaldato, non sono stato io, è stato il meteo. Ciao Roberto.
0: Grazie ciao. Paolo Liguori, ciao. Grazie, ciao. A presto. Allora 334 se vi siete scaldati, 334-1111-622 per dire il vostro pensiero e siamo solo all'inizio.
2: Tutti ne parlano.
3: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
4: Sono le 3:35. Giornale Radio.
5: Meteo.
6: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
7: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: E vi ha scaldati Paolo Liguori, ma io volevo sapere cosa ne pensate dei trambusti e dei lavori in corso all'interno del campo largo. Me lo dite tra poco, va?

0: Buonasera, Giosuè da Legnano. Volevo intervenire in merito all'argomento di questo giornalista che sta parlando, che in pratica è ruffiano, fa parte della schiera berlusconiana. Questo qui è uno che andava in televisione e diceva che Berlusconi era il Papa, che Berlusconi era il Dio, che Berlusconi era... Io non so che film vede questo qui, non lo so che film vede. Ovviamente non ha... Col governo che c'è attualmente è chiaro a tutti che è gestito dalla famiglia Berlusconi. Siamo un ramo d'azienda di Berlusconi. Il governo è un ramo d'azienda. Il suo ministro, i suoi lecchini, tutto, anche questo qui che sta parlando, sono tutta gente che lecca. Hanno sempre leccato la loro. Io penso che la lingua si sarà anche evidentemente consumata. Speriamo che con la vecchiaia si consuma realmente. Volevo anche aggiungere una cosa a questo signore. Vorrei dire che comunque noi italiani stiamo pagando il conto di 30 anni di decenza di Berlusconi. Questo faceva entrare le signorine escort ad Arcore e uscivano senatrici onorevoli, e li stiamo mantenendo noi. Ma vi rendete conto? Questo ha scopato, ha goduto e stanno pagando gli italiani il conto. Ma questo lecchino che parla sa esattamente cosa sta dicendo, anziché denigrare la controparte? Conte ha fatto qualcosa di buono, tutto sommato. Non è sicuramente la perfezione, ma non è sicuramente un fascista. La Schlein non è sicuramente una fascista.
1: Oggi, no, sentiamo anche la Schlein.
0: Più questo signore qui che spauracchia che ci sono in giri comunisti che mangiano i bambini, come dice quella deficiente, hai capito? Sempre vestite da bambolina.
1: Giosuè, sei un po' agitato. Giosuè, mo ce l'avevi pure con la Premier, ce l'hai con Berlusconi che non c'è più. Vabbè, sei agitato, Giosuè, però io sono per la libertà e tutti possono dire. Adesso però rispondete a Giosuè, ragazzi. E Giosuè, però non puoi dire che uno è questo, quello che hai detto, e dirlo in quel modo. Magari ti conoscevo con un linguaggio diverso, però ti è presa la rabbia, capisco. Buonasera Poletti, sempre al 334 11 11 622. Questo è scritto: ma davvero la gente crede che se va alla sinistra al governo la gente guadagnerà di più, la sanità sarà ottima e la patrimoniale toccherà solo i ricchi? Ma quante balle raccontano. E poi altro messaggio: ma la destra ha dato il salvacondotto a certi criminali internazionali non arrestandoli. Di che cosa sta parlando, Liguori? E allora siete incattiviti. Sentiamo Conte che dice: la legge elettorale è parte del lungo piano autoritario della Meloni.
2: Oggi l'ultima ricerca che è stata fatta da un centro scandinavo molto accreditato ci dice che il 72% della popolazione vive in regimi autocratici o in sistemi apparentemente democratici ma sostanzialmente liberali. Quindi evidentemente è una tensione, una tendenza anche quella verso sistemi reazionari che si sta diffondendo sempre più. E io credo che questo governo la interpreti e cerchi, come dire, di inserirsi in questo filone, cercando di suggestionare la popolazione, indirizzandola verso quello che appare in questo momento, di fronte a democrazie che si presentano mediamente malconce, perché anche questo è il tema che dovremmo approfondire, non lo posso approfondire qui, di offrire la soluzione di un decisionismo efficiente, che poi diventa un sistema illiberale. E allora di qui hanno tirato fuori delle vecchie, come avete ricordato, Almirante, una lunga tradizione, e richiede quindi l'investitura diretta popolare del capo, che poi giustamente fanno anche confusione, per loro è indifferente se è il Presidente della Repubblica, il capo dello Stato, ossia il Presidente del Consiglio dei Ministri, il capo del governo. E su questo voglio dire, Ci sono stupido, perché ricordiamoci che il premierato è stata la prima proposta che loro hanno cercato di portare avanti. Io devo ringraziare voi costituzionalisti che da subito avete, anche sul piano tecnico, smontato quel progetto. Ovviamente noi eravamo assolutamente sulla stessa linea, e direi che il fatto che alla fine si siano ritrovati a sostenerlo soltanto chi l'ha scritto e voi tutti invece critici è stato un passaggio fondamentale che ci ha consentito, pensiamo a un altro direi, quando hanno iniziato a capire dal governo a Chigi che il presidente Mattarella gode di grande reddito presso la nostra popolazione. Siamo stati questi i due fattori che hanno fermati. Dopodiché che cosa è successo? È successo che sono andati avanti però in un loro disegno. E il loro disegno abbiamo, io lo chiamo il tris d'assi, no? Premierato allora nel cassetto perché rischiamo di farci male al referendum. E allora andiamo avanti con l'autonomia differenziata, santa Corte Costituzionale ha completamente demolito quel progetto. Poi c'è stata la riforma costituzionale della giustizia, i cittadini, 15 milioni di voti, che hanno, come dire, fatto traballare addirittura questo governo. Però attenzione, non trascuriamo tutto il resto. Cioè questa tendenza verso un sistema illiberale, loro l'hanno coltivata giorno dopo giorno. E poi ci siamo scivolati, perché come sempre al di là, diciamo, dell'obiettivo e del totem del premierato, noi siamo scivolati in quella direzione. Siamo scivolati quando siamo visti, ad esempio, approvare decreti che hanno di fatto reso molto più complicato la libertà di protesta, di manifestazione del pensiero, la possibilità di esprimere dissenso politico, una sanzione amministrativa che diventa una sanzione penale. Quando abbiamo visto, ad esempio, che le autorità di garanzie, tutte una dopo l'altra, sono state prese di mira, a parte la magistratura ordinaria, la riforma della Corte dei Conti è uno schiaffo fortissimo a un'autorità di controllo che è sempre stata vista in un sistema democratico come il nostro come un'autorità indipendente che dà un contributo a chi esercita l'azione amministrativa, l'azione di governo, per cercare di indirizzarla ovviamente in termini di legalità e di congruità anche di conformità alla Costituzione. E per non parlare degli attacchi che sono susseguiti ad altre autorità indipendenti, l'ANAC e via discorrendo. Ecco allora che oggi la legge elettorale, mi fermo qui perché l'elenco sarebbe lunghissimo, perché le norme sono tante e spesso, se le andiamo a ricucire in un tracciato unitario, restituiscono un disegno che forse non è percepito quotidianamente nella sua complessità dai cittadini. Però di fatto noi stiamo, ci stanno portando, ci stanno facendo scivolare in quella direzione.
1: E questo Conte però, con le sue analisi, che poi risentiremo ovviamente assieme alla Schlein, però io vi sto chiedendo cosa ne pensate del campo largo, chi è per voi il leader giusto per affrontare alle elezioni prossime Giorgia Meloni.

0: E proprio a proposito del campo largo, c'è una riflessione interessante firmata oggi da Antonella Boralevi, che parte proprio dal dibattito sul nome della coalizione. Dopo la proposta di Giuseppe Conte di chiamarla Alleanza per la Costituzione e la Democrazia, poi semplificata da Elie Schlein in Alleanza per la Costituzione, Antonella Boralevi sulla Huffington Post si pone una domanda interessante: quanto conta in politica la forza di una parola? La sua risposta è che Costituzione è probabilmente una delle parole più potenti del lessico politico italiano, perché non rimanda solo a un testo di legge, ma richiama subito la Repubblica, la democrazia, i diritti, la libertà, l'idea stessa di una comunità fondata su valori condivisi. È una parola che arriva anche a chi segue poco la politica. Boralevi osserva che in un dibattito pubblico spesso dominato da slogan poco chiari e formule tecniche, Costituzione è invece un termine immediato, riconoscibile, capace di creare un legame emotivo con gli elettori. Ricorda anche come in passato slogan come la Costituzione non si tocca abbiano saputo mobilitare il consenso perché facevano leva su un simbolo condiviso. Antonella Boralevi, che diciamo? Buonasera anzitutto.
1: Ah, buonasera Roberto, grazie, sei molto efficace, ti ringrazio molto. Ma devo dire che quello che mi colpisce, essendo io comunque non solo una scrittrice che lavora con le parole, ma anche una studiosa delle parole, perché di formazione sono un filosofo del linguaggio, mi colpisce il fatto che oggi la politica, parlo di quella italiana, che è quella che un pochino conosco, diventa veramente narrazione. Cioè, il famoso discorso delle idee, anche quando De Gregori diceva non si deve impegnare l'intellettuale, parlava di una cosa che non esiste più, nel senso che oggi chiamiamola la conversazione politica, quella che vediamo per esempio spessissimo in televisione, anche nel tuo bellissimo talk, quello che fai su Rete 4 il sabato e la domenica. Quella politica lì è una politica che è racconto, è raccontata, è narrazione. Quindi se te sbagli una parola e per esempio questa parola che usi non ha dietro tutto quello che per esempio possiede Costituzione, cioè Costituzione ti fa pensare, come ho scritto e come hai detto tu, ha un'età dell'oro in cui l'Italia era tutta dalla stessa parte, in cui tutti volevamo ricostruire, in cui, voglio dire, erano persino state sanate le ferite della guerra civile, in cui chi faceva la politica era percepito e lo faceva davvero come una persona che dava tutto se stesso, senza tornaconti, cioè non c'era stato Manipulite, non so, per dire. Quindi quell'età dell'oro lì è qualcosa a cui gli elettori sono sensibili. E un altro tema è quello che in Italia è certificato dall'OCSE: una persona su tre è analfabeta funzionale, cioè non riesce a capire le frasi subordinate. Cosa succede? Che la politica normalmente è fatta di frasi subordinate, perché, no, ma quando, cioè, mentre la parola Costituzione è esattamente immediata, quindi viene capita assolutamente da tutti. E in più considera che noi ci abbiamo moltissimi, cioè un italiano su quattro c'ha più che 65 anni, 4 milioni di italiani hanno più che 80 anni, cioè sono persone che sono cresciute dentro il ricordo di quegli anni della ricostruzione, sono cresciute nel mito dell'Italia, che, voglio dire, a un certo punto siamo diventati una tra le prime potenze industriali e economiche del mondo. Quindi questa cosa qui è tutta dentro questa parola, che è così ricca e che secondo me porta dei voti a chi la usa.
0: Insomma, grazie per la tua analisi, Antonella Boralevi, sempre un piacere averti ospite.
1: Grazie e buon lavoro. Grazie Roberto.
0: Buon lavoro a te. Ma sentiamo invece il lavoro di Elie Schlein, Telese, Luca Telese, che tra l'altro conduce anche qui ogni mattina dal lunedì al venerdì, chiede se il premio di maggioranza potrebbe andare al centro-sinistra. Sentiamo la risposta di Schlein ieri sera alla 7.
2: non c'è la garanzia per il centrodestra che sia il centrodestra a vincere, potrebbero darlo a voi il premio.
3: Ma non era difficile indovinarlo, perché sono 4 anni che fanno così, cioè chiusi nel palazzo non si occupano delle priorità vere che vivono milioni di cittadini sulla propria pelle. Ma questo l'abbiamo visto all'inizio di questa storia, quando durante il referendum, a fronte di una nuova guerra illegale voluta da Trump e da Netanyahu in Iran, che ha fatto fare le file agli italiani alla benzina scoprendo di doverla pagare il doppio di prima, loro hanno fatto il primo vertice notturno d'urgenza non sulle bollette, sulle accise, sul costo della benzina, sul costo dei beni alimentari aumentato di 25 punti negli ultimi 4 anni, hanno fatto un vertice d'urgenza notturno sulla legge elettorale. È da lì che nasce questa proposta condivisa, perché l'unico collante di questo governo è un accordo di potere, è un patto di potere.
2: Ma cosa risponde all'argomentazione se la Schlein, la sua coalizione e il campo largo progressista arriva al 42%, il premio lo avranno loro? Bisogna rispondere.
3: Guardi, mi ricorda quando durante la discussione sulla riforma della giustizia Nordio diceva: ma come, ma Schlein non capisce che questa riforma servirà anche loro. Certo. Guardi, noi non chiediamo cose che ci servono, chiediamo di rispettare la nostra Costituzione, perché non c'è miglior programma che attuare fino in fondo la nostra Costituzione antifascista, articolo per articolo. E torno sul punto, perché guardi che da questo punto di vista Meloni si sta occupando solo di questa legge elettorale. Dove sono le risposte rispetto alla condizione economica di un paese che dopo 200 miliardi di investimenti PNRR ha la crescita a zero, con un calo della produzione industriale che va avanti da 3 anni consecutivi, e loro si chiudono in una stanza in 8 uomini, peraltro mi pare, a discutere di legge elettorale? Ma davvero sono queste le priorità?
0: E poi Marianna Aprile chiede a Elie Schlein se il centrosinistra sarà compatto contro la legge elettorale. Quello della compattezza del cosiddetto campo largo è un po' anche il tema di questa sera. Voi non mi state rispondendo, se non con polemiche varie, ma non mi state rispondendo, cari ascoltatori, su chi vorreste come leader, se vi convince e la Schlein e tutto quanto. Avete ancora tanto tempo per farlo, io sono qua fino alle 20, ma spicciatevi, perché il 334 11 11 622 aspetta voi, sentiamo la Schlein.
4: All'appuntamento sulla legge elettorale organizzato da Demo di Cuperlo, il suo alleato Nicola Fratoianni di AVS ha detto: bisogna fare tutti un ostruzionismo su ogni singolo passaggio di questa legge, senza cedere, diciamo, alla tentazione di votare cose sensate, che possono sembrare sensate, senza, diciamo, incrinature nel muro da alzare nei confronti di questa legge. Lei crede che tutte le realtà politiche, tutti i gruppi parlamentari che fanno parte di quel perimetro che lei ha costruito in questi anni si atterranno a questo invito ampio, da Renzi a Fratoianni?
3: Assolutamente, anzi il muro lo stiamo facendo insieme in Parlamento, abbiamo presentato più di 300 emendamenti soppressivi, abbiamo già fatto ostruzionismo in commissione tutti insieme, abbiamo presentato anche qualche ulteriore emendamento anche per scoprire le grandi contraddizioni di questa destra, ad esempio: ma com'è possibile che ancora non si facciano votare milioni di studentesse, studenti e lavoratori fuori sede? Ad esempio siamo intervenuti sulla parità di genere a proposito degli 8 uomini chiusi a decidere le regole delle elezioni per tutti. Quindi abbiamo fatto questa battaglia insieme e la continueremo insieme, non soltanto in Parlamento ma anche nelle tante iniziative che faremo nel Paese. E oggi con i costituzionalisti ci siamo detti anche questo. Ma mi vedeva sorridere, perché viene da pensare che se arrivano a rinviare le riunioni che avevano stabilito a causa dei ritardi dei treni, magari è il modo con cui Salvini sta manifestando il suo dissenso, visto che è la sua specialità. L'altro giorno abbiamo contato...
4: In questi giorni non c'erano altre riunioni e i treni erano in ritardo comunque.
3: Guardi, abbiamo contato come Partito Democratico i minuti di ritardo solo dei treni dal gennaio di quest'anno, 6 mesi, sono più di 3 milioni 800 mila minuti, sono 7 anni e mezzo di vita rubata a lavoratori, pendolari, studenti, anche a chi viaggia semplicemente per motivi suoi, 7 anni e mezzo di di ritardi. Il disastro che questo governo ha fatto sui trasporti è sotto l'occhio di tutti. E gliela dico con una battuta: è facile fare il ministro dei trasporti come lo fa Salvini. Funziona così: tu non metti neanche tanti soldi quanti bastano per pareggiare l'inflazione. Così i sindaci e le aziende di trasporto nelle città si trovano di fronte a un bivio: o riducono le corse tagliando i servizi ai cittadini, oppure devono alzare le tariffe dei biglietti e in ogni caso si prendono la colpa al posto di Salvini. Ma questo governo dopo 4 anni lascia un paese più povero, più in sofferenza, ed è su queste tematiche che noi vogliamo costruire l'alternativa a questa destra.
5: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
6: Sono le 4:02.
7: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E allora tra poco ascoltiamo i vostri vocali sul campo largo e anche le vostre telefonate e poi tanti ospiti, siamo qui.

0: Allora ascoltiamo subito i vostri messaggi vocali 334 11 11 622. Forza Lorenzo Cappadone in regia, forza Matteo Respinti in redazione.
1: Ma questa è veramente ridicola, ma se questo è il livello dell'alternativa che la sinistra ha da proporre contro la Meloni, andiamo proprio bene. La banalità fatta donna.
2: Buonasera Luigi da Torino, sto ascoltando la discussione e il mio parere è il seguente: nella coalizione, raggruppamento di centro-sinistra, area in cui mi riconosco, ma purtroppo ci sono delle grandi carenze, soprattutto di visione, che non sono chiari alle persone rispetto a quello che dicono i vari leader politici, ma a parte queste cose qua, per conto mio deve andare a fare il primo ministro chi rappresenta quella parte che prende il maggior numero di voti, punto. In questo caso probabilmente potrebbe essere la Schlein e potrebbe anche essere un'ottima occasione per avere una primo ministro donna che magari fa delle cose diverse da questo primo ministro donna che abbiamo, che ha fatto solo delle cose direttamente molto opinabili, diciamo. Ok, buonasera
3: Rocco da Milano. Alla domanda del signor Poletti rispondo in questa maniera: la sinistra non ha mai vinto con le elezioni tranne Prodi, mai, e l'hanno fucilato, in effetti poi quello che è capitato, ma non vincerà mai, a parte che hanno già dato rovina totale, campo largo, Conte, ma lasciamo perdere, dalla sinistra è una roba che non dovrebbe neanche più esistere, tranne quei veri di sinistra di una volta, quelli erano persone con i contributi. E poi Poletti, perché lei non fa una trasmissione sulla commissione di quello che sta venendo fuori sulla commissione d'inchiesta del Covid? Ha paura del posto per caso?
0: Guardi, io proprio non ho paura di nessuno, anzi guardi, io proprio ho paura di nessuno, non tocchi sto livello con me perché poi divento anche maleducato, io non le mando a dire a nessuno, neanche a lei. E Valerio da Milano, buonasera.
4: Buonasera Poletti, buonasera a tutti. Ma niente, sopracciglia a queste dichiarazioni. Dunque, la risposta alla domanda è Giorgia Meloni. Lei sa che io penso che, essendo donna e mamma, per me rappresenta quella parte della società media che è stata distrutta dalla sinistra, della quale io
0: però parlavamo del
4: fa.
0: campo largo, sì. Come faccio a metterci Giorgia Meloni nel campo là?
4: Non è un campo, no, lei ha chiesto chi voterebbero gli italiani, io come italiano voterei Giorgia Meloni.
0: Io veramente ho chiesto...
4: Oh, mi perdoni allora.
0: Era un dibattito per capire chi mettereste a capo del campo largo. Lei mi dice Meloni, mi confonde.
4: Mi dispiace, allora ho capito male, però sono rimasto indietro nel tempo nella sua trasmissione. Beh, nel campo largo chi metterei? In questo momento non c'è nessuno, ha ragione l'ultimo signore che ha parlato adesso, la sinistra non rappresenta alcuna parte degli italiani, nel tempo sono stati i governanti di governo mai eletti dal popolo. Questo governo è stato in maniera molto democratica eletto da chi ha preso più voti rispetto ad altri, destra, sinistra, centro, altro, basso. Per cui
0: chiaro
4: hanno diritto
0: tutto
4: di andare avanti.
0: Okay? Chiaro tutto.
4: Buonasera.
0: Grazie. E intanto Senaldi, sempre nella trasmissione di Telese sulla 7, chiede conto a Schlein delle defezioni dal Partito Democratico. Sentiamo.
5: Recentemente il suo partito ha avuto defezioni autorevoli, no? Tipo la Picerno, eccetera. Ma questo, secondo lei, è un problema? Non è un problema? È meglio così? Perché chi non è d'accordo è giusto che se ne vada?
6: Guarda, io continuerò a lavorare per un partito inclusivo e plurale, perché siamo così e io continuerò a difendere l'idea di un partito che non è un partito personale. Ce ne sono già abbastanza di partiti personali, la destra ce ne dà dimostrazioni tutti i giorni. Quindi continuerà ad essere un partito plurale. Quello a cui io non posso venir meno è l'impegno che ho preso con gli elettori che mi hanno eletta alle primarie più di 3 anni fa, e cioè che finalmente il PD avesse una linea chiara, una linea progressista, non 2, non 3, non 4. Vuol dire che non c'è spazio per avere un'idea diversa? Assolutamente no, è un partito democratico, ma che c'è una linea, una maggioranza, ed è una, non 2, non 3 e né tantomeno nessuna. Il problema vero è che gli altri partiti non discutono praticamente più, quindi sembriamo strani noi perché discutiamo e perché qualche volta sì, c'è qualcuno che non è d'accordo con la linea della maggioranza, però quella linea c'è e con quella bisogna fare i conti. Ma ne approfitto per continuare a rispondere alla domanda di prima. Meloni per anni ci ha raccontato che il grande pregio del suo governo fosse la stabilità. Oggi, in modo contraddittorio, ci racconta che evidentemente bisogna cambiare la legge elettorale perché altrimenti non c'è stabilità. Allora evidentemente la stabilità del suo governo non era poi così stabile, perché sa oggi che noi abbiamo riunito un'alleanza progressista in tante regioni e comuni dove già ovviamente bisogna cambiare la legge elettorale perché altrimenti non c'è stabilità. Allora evidentemente la stabilità del suo governo non era poi così stabile, perché sa oggi che noi abbiamo riunito un'alleanza progressista in tante regioni e comuni dove già governiamo insieme e governiamo bene e quindi siamo competitivi.

0: Paolo Cento.
1: Eccolo, buonasera, buon pomeriggio.
0: A cosa dobbiamo tanta felicità? Perché ti sento felice.
1: Quella di sentirti. No, sono contento di sentirti e di farmi sentire dai tuoi ascoltatori, dalle tue ascoltatrici. Eccoci.
0: Dimmi
1: qua,
0: chi vedi
1: pronti.
0: Bene come leader del campo largo.
1: Io come leader vedo bene Alice Line, ha tutte le carte in regola per fare la leader del centrosinistra. Conte, che ci aspira legittimamente, ha dalla sua l'esperienza, perché l'ha fatto già due volte il Presidente del Consiglio, anche con maggioranze diverse. Credo che sarà inevitabile fare le primarie, indipendentemente dalla legge elettorale, se cambierà un...
0: Ecco, primarie e un programma condiviso, quanto ci vorrà? Quanto ci vorrà per le primarie, per un programma condiviso? Quanto...
1: Secondo me stanno in ritardo. Secondo me stanno in ritardo, anche perché io sono da qualche settimana convinto che Giorgia Meloni a ottobre chiudi i giochi e va alle elezioni anticipate se mettono in fila alcune cose per lei, e quindi farebbero bene nel campo progressista ad accelerare, perché che potrebbero trovarsi ai primi di settembre con il Parlamento che va verso lo scioglimento. Questa è una delle ragioni che mi fa pensare che Giorgia Meloni sta pensando di poter anche anticipare di quasi un anno le elezioni. C'è un tema che riguarda la pensione dei parlamentari alla prima legislatura, ma insomma è un tema che possono risolvere con un codicillo in ufficio di presidenza.
0: Ecco, Paolo Cento ci sta dicendo che bisogna fare presto perché Giorgia Meloni mica è scema, si è fatta trovare preparata e pronta, chi è impreparato resta indietro. Grazie Paolo Cento.
1: Questo è un rischio che c'è. Grazie a te Roberto, buona trasmissione.
0: A presto. Ma allora sentiamo Schlein, lo scontro con Senaldi, il campo largo è troppo a sinistra e spaventa i vostri elettori, le dice Pietro Senaldi. Ma noi sempre voi aspettiamo, 334 11 11 622, forza Lorenzo Cappadone, spingi il bottone.
2: Ho visto la sua foto con gli altri tre parte del campo largo. Io devo dire che secondo me quella foto è un po' un autogol. Perché lei, elettori che hanno votato Prodi, Enrico Letta, finanche Matteo Renzi, ma come possono sentirsi rappresentati da quella foto? Non è un po' troppo a sinistra? Perché io capisco che lei ha guadagnato rispetto a Letta 2 o 3 punti, ma 2 o 3 punti in 4 anni di opposizione non sono poi così tanti. Cioè lei non rischia di rappresentare una parte... o candidarsi a rappresentare una parte minoritaria del paese, e per questo il PD sì, ha guadagnato 2 o 3 punti, ma oltre non va, e addirittura ci sono esponenti, torno a ricordarle, che se ne vanno loro.
3: Che è sempre un dispiacere, ripeto, lo dicevo prima, ma vorrei farle riflettere su un dato. Quando io sono stata eletta alla segreteria, il PD era ai minimi storici, al 14% nei sondaggi. In un anno e mezzo, insistendo su quello che la nostra gente si aspetta da noi, sanità pubblica, scuola pubblica, il lavoro, le politiche industriali che questo governo ha completamente dimenticato. Vado un po' a parlarne ai lavoratori dell'Electrolux, a quelli di Natuzzi o ancora a quelli di Exilva, di Stellantis. Ecco, su queste priorità noi nel 2024 abbiamo preso il 24%, crescendo di 10 punti in un anno e mezzo. Non ci fidiamo dei sondaggi? Beh, nell'ultima tornata amministrativa in diverse città il Partito Democratico è cresciuto di 9 punti negli ultimi 5 anni. La prossima volta che ci rivediamo, Senaldi, mi dica quanti altri partiti progressisti in Europa sono cresciuti
2: male,
3: così.
2: Mi scusi.
3: Mi dica lei quanti altri partiti progressisti in Europa sono cresciuti così. Dopodiché, il mio lavoro non era solo rilanciare un'identità chiara e progressista di questo partito, cosa che stiamo facendo tutti insieme, era anche ricostruire una coalizione che non c'era più. Perché nel 2022 queste
2: quindi,
3: forze...
2: segretaria, se posso... si vince
3: aspetta,
2: a sinistra.
3: Aspetta,
2: lo slogan è si vince a sinistra.
3: Se posso finire...
2: Solo questo, che
3: Le forze politiche che si sono riunite nell'alleanza delle regionali...

0: L'anno scorso, compresi i moderati, nel 2022 non si parlavano più. Io sono testardamente unitaria, non perché me lo chieda il medico, ma perché me lo chiede la nostra gente. La nostra gente ci chiede unità e coerenza di un progetto. E insieme a tutte le forze di quell'alleanza, compresi i moderati, abbiamo presentato delle leggi in Parlamento che il governo ha ignorato. Il congedo paritario. Adesso Campagnani è appena diventato padre.
1: Dove sono i moderati?
0: Posso fare gli auguri a Campagnani solo su questa cosa? Chiedete un po' a Campagnani, appena diventato padre, se non vuole un'Italia in cui quando ti nasce un figlio o una figlia ci sono 5 mesi di congedo pagati al 100% per entrambi i genitori, non soltanto per le madri all'80, mettendole in competizione nella scelta tra farsi una famiglia e il lavoro su cui vengono terribilmente penalizzate perché poi fanno fatica a rientrare.
2: Posso dire che io sono diventato padre e non mi interessava questa cosa?
3: Vabbè, però che vuol dire?
0: Questo è un diritto legittimo.
2: Non mi interessava.
1: No, ma perché non hai un figlio piccolo,
0: questo,
1: non era una discriminazione.
0: Questo, Senaldi, è un suo diritto.
2: Beh, quando
0: ma la mia domanda è, perché la destra guidata dalla prima presidente donna del Consiglio di questo paese invece vuole negare questo diritto a tutti gli altri padri? Il problema non è lei, Senaldi, il problema è creare una condizione in cui le famiglie vengono effettivamente sostenute.
2: Non è una discriminazione autonomi, a tutto.
0: Infatti la nostra, guardi, mi ha aiutato lei, la nostra proposta riguarda anche i lavoratori autonomi. E lo sa perché? Perché sotto questo governo, dove i diritti dei lavoratori sono stati ancora più compressi, è successo che ho incontrato una lavoratrice autonoma, Irene Marinucci, che ha fatto 10 anni...
2: Non è che se mi dai 5 mesi di stipendio mi risolvo il problema di crescere un bambino.
0: Le voglio raccontare questo.
2: Non è così. Non è se mi regala 5 mesi di stipendio a casa che mi risolvi il problema di crescere un bambino.
3: Scusa, così non andiamo da nessuna parte, abbiamo mille temi da...
0: Vada a vedere...
3: Segretaria, solo un secondo. Mozione d'ordine. Siccome le domande sono tante, il tempo è poco...
0: Finisco solo questa storia. Marinucci da 10 anni fa la partita IVA e fa la logopedista. Quando rimane incinta le dicono che quei 10 anni di lavoro, nei suoi primi 5 mesi di maternità, le danno diritto a 180 euro. Cosa fai oggi che non ci paghi un affitto, non ci paghi una bolletta? O è alla famiglia che ti aiuta? Perché la destra fa questo, taglia il welfare per fare della famiglia un welfare sostitutivo, soprattutto le donne. È per questo che invece è importante
2: abbiamo
0: il congedo paritario.
2: Il far più generoso d'Europa.
4: E allora questa Elly Schlein nel confronto, in questo caso ospiti di Luca Telese con Pietro Senaldi. Noi torniamo dopo il brano per sentire voi.

0: ragazzi, Giorgio di Varese. Guardi, mi accodo alla lunga lista di fallimenti e di flop che dell'elenco che ha fatto la Slime poco fa, e io aggiungo solo un altro fallimento che è inquietante, quello che è successo ieri a Napoli, in pieno centro a Napoli, ma non alle 2-3 di notte, a mezzogiorno, del pieno della giornata, turisti, gente comune che passeggiava, nell'ora di punta a Napoli, gente che passeggiava con Kalashnikov, gente che sparava in aria. Quello è un segnale chiaro che Napoli, come non solo Napoli, è in mano alla male organizzata, è in mano.
1: Buonasera dottor Poletti, Giovanni dalla provincia di Cuneo. E una piccola considerazione: è difficile farsi un'idea che sia di sinistra, di destra, di centro, quando senti sia i politici e sia, e forse anche soprattutto i giornalisti o gli invitati, che si parlano uno addosso all'altro. Probabilmente al giorno d'oggi tutti sono innamorati della propria voce, del proprio timbro vocale, perché continuano a parlare e dicono cose ridondanti e continuano a ripetere faccio, dicoli sull'ospite magari che sta parlando. Voglio dire, io posso essere d'accordo o meno rispetto a quello che dice in questo caso magari Elly Schlein, ma se poi mi trovo un Senaldi che le parla continuamente addosso interrompendola, cioè diamo spazio a tutti, come dice giustamente lei dottor Poletti, ognuno ha le proprie idee, le espone, ma dovremmo noi ascoltatori, noi cittadini, avere la possibilità di sentire ciascuno con la propria voce, non diciamo intervallato fastidiosamente da tutti gli ospiti. Grazie, buona serata.
2: Saluto subito Gaetano Pedullà, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. Buonasera Gaetano.
3: Eccoci, ciao Roberto, buon pomeriggio a tutti.
2: Che novità? Non ce l'avete un leader unitario nel campo largo?
3: Abbiamo tanti leader nel campo largo,
2: quello è il problema.
3: Tante possibilità sulle quali ci stiamo confrontando con i veri protagonisti, e cioè i cittadini. Abbiamo in corso due iniziative, una quella del Movimento 5 Stelle, si chiama Nova. Sabato scorso, 3 giorni fa, abbiamo quasi concluso la parte di elaborazione degli oltre 100 tavoli allestiti in tutta Italia, un lavoro lungo, complesso, al quale hanno partecipato migliaia di persone del Movimento 5 Stelle, ma anche cittadini privi di alcuna appartenenza partitica. Parallelamente il Partito Democratico sta completando quella che la segretaria Schlein ha definito una fase di ascolto, perché per noi è davvero, ma davvero, può sembrare la via di fuga del politico di turno, no, è davvero fondamentale, prima ancora che il leader, individuare un programma che ci permetta di governare nel campo largo. Non è un mistero che ci siano idee diverse, anche molto diverse, su tante questioni, esattamente come nel centrodestra non è che tutto quello che va a genio alla Meloni è lo stesso per Salvini o per Forza Italia. Ecco, quindi per noi è fondamentale non ripetere quello che abbiamo visto con l'Ulivo. Ci siamo dimenticati? Si vinsero le elezioni, poi arrivò un turigliatto qualunque e cadde tutta quell'esperienza. Ecco, noi questa volta dobbiamo assolutamente avere un programma coeso sulle questioni fondamentali, perché poi se dovessi anche vincere e governi male, poi ridai alla destra per 30 anni il pallino politico. No, abbiamo un programma, abbiamo delle idee da realizzare e vogliamo arrivarci seriamente.
2: Ecco, questo è, però insomma bisogna anche far presto, lo sapete, no?
3: Sì, il tempo è quello che prevede la legge. Noi abbiamo una legislatura in corso, a meno che l'attuale ampia maggioranza di centrodestra non alzi bandiera bianca e chieda elezioni anticipate, diversamente c'è una legislatura che
2: potrebbe chiedere elezioni anticipate proprio per approfittare di questa
3: questa tentazione c'è stata un minuto dopo il risultato del referendum sulla giustizia. Poi si sono guardati in faccia, sanno di avere, come dire, il Bostic attaccato alla poltrona e per molti motivi, compreso quello di spiegare bene agli elettori perché una maggioranza così ampia dava forfè, hanno deciso di andare avanti pur consapevoli che ci sarà da fare una finanziaria la prossima molto molto dura, pur consapevoli che è finito il PNRR, non sono stati capaci, pur con la grande forza elettorale che hanno avuto anche qui in Europa, io sto parlando da Bruxelles, di prorogare in alcun modo questi finanziamenti che noi avevamo portato. Quindi non sarà facile per il centrodestra affrontare i prossimi mesi, eppure hanno ritenuto di andare avanti con un obiettivo centrale, quello che la Meloni ha ormai ufficializzato: cambiare la legge elettorale. È un obiettivo al quale il centrodestra tende, perché nella aspettativa di riuscire a rivincere le elezioni vogliono avere le mani ancora più libere, soprattutto con vista Quirinale. Hanno fatto i conti un po' senza l'oste in questo momento si chiama Vannacci, che gli porta via certamente un pezzo di elettorato, e non hanno considerato anche la resistenza che le forze di opposizione hanno già annunciato si preparano a fare rispetto a un tentativo di stravolgere la legge elettorale. Poi io mi rivolgo adesso a te Roberto, ma anche a chi ci sta ascoltando, ma è una cosa normale, la faccio come domanda, che ogni volta chi governa si cambia la legge elettorale come gli serve per sperare di conservare il potere? La legge elettorale, le regole del gioco non si possono cambiare ogni 5 anni, perché chi sta al comando di turno deve prepararsi il terreno in modo più favorevole. È il campo di gioco che deve essere, come dire, osservato e rispettato da tutti. Per questo noi ci opporremo a questo tipo di impostazione, a meno che non arrivi qualcosa di buono, perché qualcosa di buono può sempre arrivare. Io per esempio sono convintissimo che occorra rimettere le preferenze, bisogna ridare ai cittadini la possibilità di scegliersi da chi vogliono essere rappresentati. Se l'attuale maggioranza, la Premier Meloni, ci portasse una proposta in questo senso, la valuteremmo molto attentamente. Il problema è che hanno presentato già la proposta di legge e, nonostante Fratelli d'Italia sia nato ormai 15 anni fa circa con l'obiettivo del ripristinare le preferenze, chissà come mai si sono scordati di metterla.
2: Va bene. Grazie Gaetano Pedullà, grazie.
3: Ciao,
2: a presto.
3: Buonasera,
2: europarlamentare Movimento 5 Stelle, come sapete, a tra poco.
4: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, 2 ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 4 e 34 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo.
7: Caldo in attenuazione e condizioni più instabili interesseranno l'Italia, soprattutto le regioni centrali. Al mattino rovesci e temporali potranno ancora coinvolgere l'Emilia-Romagna e gran parte del centro, seppur in modo irregolare, mentre il tempo risulterà più stabile sul resto del nord e al sud. Durante le ore pomeridiane nuovi fenomeni temporaleschi interesseranno le regioni centrali, con successivo coinvolgimento delle aree interne della Sardegna, della Campania e della Basilicata. Altrove condizioni generalmente stabili. Per ora è tutto. da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
2: Eccoci qua, non ci fermiamo, no? E come se non ci fermiamo? Andiamo avanti tra poco.

0: E se vuoi vincere le elezioni e non vuoi avere La Russa o Mantovano o Vannacci al Quirinale, devi metterti insieme come centro-sinistra, avendo qualcuno più moderato e qualcuno più estremista.
1: C'è questo rischio nel senso di un Quirinale, tra virgolette, di parte, non super partes. E ancora torno a chiederglielo, però lei non sta rispondendo sul tema del centro. Ma lei non ha detto esplicitamente lo voglio.
2: È fondamentale che ci sia una lista liberal-democratica dentro alla nostra alleanza, così come, ripeto, è stato nelle tante elezioni regionali e amministrative in questi anni, dove già governiamo insieme, dove abbiamo vinto e governiamo
1: con
2: bene
1: Renzi,
2: insieme. Ma guardi, io di veti non ne ho mai messi su
1: onorato.
2: Nessuno. Poi non sarò io, visto che faccio un altro mestiere, a dire al centro come si deve organizzare, ma di certo da parte mia di veti non ce ne saranno mai. Quello che ho detto, anche quando sono andata alla cosa di Onorato qualche tempo fa, è che si stanno muovendo tante cose in quell'area. Noi le guardiamo tutte con rispetto, pronti a dialogare sui temi con tutti. E poi ho aggiunto...
1: Vedetevela fra di voi e poi ti dici chi è il capoclasse.
2: Io non è il mio mestiere dire a loro come organizzarsi. Quello che io ho detto loro, naturalmente, deriva anche da un'esperienza personale. Cioè di dire, so che non è facile fare l'unità e fare la convergenza, è ancora più difficile quando tra le tante cose che si muovono c'è chi pensa che l'unità si faccia già a casa sua. E quindi il mio invito è, parlatevi, dialogate, perché non c'è tempo. Dobbiamo fare in fretta, a settembre costruiremo il programma dell'alternativa con tutta la coalizione e dovranno esserci tutti.
1: Cioè voi volete una forza unica?
2: Ma questo naturalmente lo vedranno loro. È chiaro che il mio auspicio sia la più ampia convergenza, anche perché c'è bisogno di dare dello slancio a un progetto. Guardi che i cittadini e le cittadine non si fermeranno a misurare i perimetri da sigla a sigla o da leader a leader. Siamo in grado di fare un progetto che attui la Costituzione fino in fondo sulla salute, la casa, il lavoro, la scuola.
3: E allora, Benedetto Della Vedova, deputato di Più Europa, buonasera.
4: Buonasera, come sta? Un saluto a lei e agli ascoltatori.
3: Abbastanza. Senta, perché sa, il maltempo, il sole, l'arsura, l'allarme grandine e poi questo campo largo che ancora non si è sistemato. Lei che dice?
4: Ma c'è ancora tempo, per il momento le opposizioni sono al plurale. La mia idea, se è possibile la mia prospettiva, è che noi abbiamo visto la famosa foto, quello è un perimetro di forze politiche che hanno mandato una certa omogeneità, diciamo, con una visione di sinistra. Io credo che noi liberali, liberal democratici, riformatori, riformisti, europeisti dobbiamo, anzi avremmo già dovuto farlo, definire un perimetro nostro e poi costruire un'alleanza che sia in grado di proporsi agli elettori come forza vincente dal punto di vista elettorale e poi capace di governare in alternativa a Meloni con o senza Vannacci. Quindi bisogna lavorare in questa direzione, secondo me, quello che io sto cercando di fare, di portare il mio mattoncino alla costruzione di un'aggregazione diciamo geograficamente messa al centro. Lei si ricorderà che c'era il centro-sinistra con o senza trattino. Io credo che questo sia un momento di fare un centro-sinistra con trattino.
3: Chiarissimo, grazie e buon lavoro, Benedetto Della Vedova.
4: A voi, grazie a voi.
3: Più Europa. E ancora sulla guida del campo largo e le primarie, primario chi prende più voti, sentiamo Schlein.
2: O si fa l'accordo a chi prende un voto in più oppure a chi insomma ha la forza politica più grossa, con più consenso, oppure si faranno delle primarie di coalizione, a cui mi sono sempre detta disponibile. La cosa importante però è chiarire agli italiani che con noi cambia tutto, perché è impressionante che per 4 anni Giorgia Meloni, con questa legge elettorale, non quella che si sta facendo su misura, aveva i numeri per fare tutto in Parlamento ed è riuscita a non fare niente che migliorasse la vita degli italiani o che nemmeno entrasse nella testa della vita degli italiani, salvo che cosa? Le tre riforme del patto di potere che sono smontate una per una, il premierato l'hanno abbandonato perché non vogliono più fare un referendum costituzionale dopo come è andata l'ultima volta, e quindi cercano di aggirare questo ostacolo realizzando per legge il premierato e puntando al loro vero obiettivo, il potere e il Quirinale. E mi dica lei se può pensare che Giorgia Meloni diventi la Presidente della Repubblica di questo paese.
3: E ancora Telese che incalza Schlein sul patto antiribaltone di Renzi.
1: Renzi ha proposto qui, proprio in questo programma, una piattaforma, una cerimonia addirittura, così si può dire, per evitare il dibattito su fiducia, sfiducia fra alleati. Dice: io capisco che qualcuno possa avere dubbi, sono pronto anche a fare un patto antiribaltone, firmarlo come lo fece anche il centrodestra nel 2022, cioè impegnarsi pubblicamente a garantire la maggioranza che la coalizione vincitrice dovrebbe sostenere.
2: Io penso che il primo patto che adesso dobbiamo fare e siglare è con gli italiani, su che cosa vogliamo fare con loro e per loro. Perché guardi che io l'ho sempre detto, noi non costruiremo un'alleanza contro o solo contro i nostri avversari politici e il governo Meloni. Noi dobbiamo costruire un'alleanza per attuare fino in fondo la Costituzione, un'alleanza progressista che metta al centro i temi fondamentali, la salute, con una sanità pubblica che stanno smantellando letteralmente, la questione della scuola, dell'educazione. Pensate a quest'estate, quanto è difficile per tante famiglie che non possono permettersi un centro estivo o delle attività per
1: ma
2: i figli.
1: Ma Renzi e il centro saranno a bordo?
2: Guardi, io non ho mai messo veti e continuo a dire che l'alleanza progressista che abbiamo presentato l'anno scorso in tutte le regioni al voto e che andava sì dai moderati 5 Stelle, AVS, ma pure Più Europa, socialisti, civici, Demos, quell'alleanza sta già governando bene insieme nelle regioni. Quante volte avete dovuto raccontare qui di frizioni, scissioni o rotture nelle città tante dove governiamo insieme, in Emilia Romagna, in Umbria, in Puglia, in Campania adesso, o nelle città, da Firenze a Genova, insomma in tutte le città dove governiamo insieme, di problemi non ne stiamo avendo perché condividiamo un progetto sulle cose che vogliamo fare per gli italiani. Questo è il patto che dobbiamo fare, un patto sociale nuovo con gli italiani per il lavoro, per l'innovazione e per il clima. Pensate ai giorni a questi giorni di ondata di calore, ma vi sembra normale che il governo su questo per 4 anni non abbia fatto nulla? Nelle città i nostri sindaci si stanno industriando per i nebulizzatori dell'acqua, per avere le fontanelle dell'acqua che distribuiscono
5: i rifugi climatici,
2: certo, i rifugi climatici naturalmente, ma pure la riforestazione. Ci sono città dove grazie a un aumento del verde e degli alberi sono riusciti a abbassare di 2 punti. No, perché vorrei chiarire una cosa: siccome la destra su questo ha fatto solo ideologia per 4 anni, ha tenuto il paese fermo anche sulle rinnovabili, beh, ci raccontano che la transizione verde sia una roba per ricchi. Ma chi ce lo sta dicendo? I ricchi, cioè quelli che sono a casa col condizionatore acceso, mentre ci sono il 9% delle famiglie italiane, quindi milioni di persone, che non se lo possono permettere il condizionatore e che non si possono permettere nemmeno il riscaldamento d'inverno.
5: È un altro elemento di disuguaglianza
2: energetica
5: notevole.
2: Allora, perché non discutiamo di questo?
3: Roberto da Roma, buonasera.
6: Ciao Roberto, buonasera.
3: Ciao,
6: allora,
3: buonasera.
6: Io credo che sia solo un problema di poltrone, perché Conte è quello che gli italiani, votandolo eccetera eccetera nei vari sondaggi, vince su Schlein tante volte. Allora, io credo che la Schlein, c'è un'ipotesi. Allora, nel mondo dei media, dove, come si suol dire, le facce bucano schermo, come faceva Berlusconi quando vinse le elezioni, prima di presentare tutti quanti, li provinò fuori, fece dei provini fuori Milano e scelse i candidati. Nel mondo in cui viviamo oggi, tu devi bucare, al di là della bravura, perché della bravura ormai stanno tutti lì, devi bucare, devi essere... devi bucare lo schermo. Lei non è una che buca lo schermo, lo sai. Quindi è una che comunque è brava, ma dovrebbe farsi da parte e dire, al di là di destra sinistra, sto parlando tecnicamente, dovrebbe farsi da parte e dire, per vincere il centro-sinistra Conte deve essere il candidato, perché è quello che prenderà più voti e c'ha l'aplomb più più che prenderà più voti, è più credibile, ma non perché lei non sia credibile, è perché proprio nel mondo dei media io credo che sia questa un'ipotesi, chiaramente la mia. Grazie.
3: Grazie, grazie Roberto per aver chiamato, grazie sempre 334 11 11 622, a tra poco.

0: Buonasera alla senatrice Simona Malpezzi del Partito Democratico.
1: Buonasera a voi, come sta?
0: Bene, lei?
1: Molto bene, sono in Senato.
0: Ah bene, non è in Lombardia ad attendere le piogge, le grandine, queste robe qui.
1: No, sono in Senato a votare da stamattina.
0: Che tempo fa in Senato?
1: C'è l'aria condizionata, che è l'unica buona notizia.
0: Esatto. Senta, vi muovete a trovare la quadra su questo programma del campo largo? Perché poi magari la Meloni fa una manovra e vi manda tutti a votare in fretta, approfittando del fatto che non avete ancora un leader.
1: Ognuno dovrà pensare in casa propria, quindi Giorgia Meloni penso che abbia problemi all'interno dell'ambito del centrodestra, visto la questione di Vannacci,
0: sicuro,
1: la scalata che sta facendo. Noi stiamo facendo quello che abbiamo, continuiamo a rafforzare quello che abbiamo costruito in questi mesi. Non basta ancora, però la politica, i processi politici si costruiscono anche passo dopo passo. Ci sono questi due appuntamenti dell'8 e del 15 di luglio per iniziare a confrontarsi insieme come forze che già si riconoscono all'interno del centro-sinistra, per poi giustamente far entrare tutti gli altri, tutti quelli che ci vorranno stare da pari, dico io, perché è importante che poi il programma si scriva tutti insieme e non solo chi ha iniziato un percorso e lo ha già consolidato.
0: Ecco, sarà una fase in cui bisognerà anche limare, litigare, insomma è la democrazia questa, no? La vede una fase...
1: Non preoccupa
0: rapida.
1: Il confronto. Se c'è la politica... No, se c'è la politica si superano tutti gli ostacoli, se c'è la politica con degli obiettivi chiari tutto il resto passa in secondo piano. È chiaro che serve capire che per il bene del paese questo centro-sinistra deve costruirsi in maniera solida con una proposta concreta capace di convincere gli italiani, quelli che ci hanno votato, quelli che non sono andati a votare e quelli che magari non ci votavano prima ma di fronte a una proposta convincente possono sceglierci.
0: Anche perché credo, non so se lei è d'accordo, senatrice Malpezzi, credo che il pubblico, l'elettore medio sia maturato, li vada proprio a leggere questa volta i programmi, sia stufo degli slogan, sia stufo delle battute, anche un po' dei talk show televisivi che funzionano sempre, però credo che la gente una lettura attenta del programma la darà stavolta, lei che dice?
1: Io non so se darà una lettura attenta del programma, di sicuro cioè, la gente è stanca e la domanda che noi dovremmo fare è: oggi le persone stanno meglio che 4 anni fa? Questo governo che diventerà così famoso per essere il governo più lungo e duraturo della storia della Repubblica, con questa stabilità ha portato però dei risultati nella vita di tante famiglie di italiane ed italiani. Ecco, questa è la domanda che noi dovremo porre ed essere capaci però di fronte alla risposta dei cittadini di raccontare qual è la nostra proposta. Pochi slogan, molta concretezza, dire che cosa serve, come lo faremo, con che soldi lo finanzieremo e anche spiegare che le scelte non sono sempre facili, non si può avere tutto con pragmatismo, ma si può costruire un buon programma per i prossimi 5 anni di governo. Io direi che un metodo pragmatico possa servire, perché gli italiani, insomma, se gli si spiegano le cose le capiscono e le capiscono molto bene. È chiaro che non basta dire agli italiani che le cose non vanno, perché questo lo sanno purtroppo già loro.
0: Grazie alla senatrice Simona Malpezzi del Partito Democratico, buona serata.
1: Grazie a lei come sempre, buona serata a lei.
0: A presto, grazie. E finiamo di ascoltare un'altra parte dell'intervento di Elly Schlein e dopo direi che abbiamo chiuso sul campo largo. Vado a parlarvi dopo il GR del tempo e di quel che ci aspetta, quindi restate sempre qui, Elly Schlein, il GR e noi.

0: Giorgia Meloni dice un certo establishment, un presidente della Repubblica di destra è terribile, ma è un tabù che si può superare. Allora, intanto chiederle se conferma le parole che le vengono attribuite e quindi se ritiene che l'essere donna e stare con un'altra donna la penalizzi agli occhi
1: del... mancava la parola più importante, essere una donna libera.
0: Aggiungo la domanda,
1: libera
0: però.
1: Devo essere per fare il mio mestiere e per rispettare l'impegno preso con gli elettori che mi hanno eletta alle primarie. Segretario,
0: le completo la domanda e le chiedo se è lo stesso establishment che non vuole una persona di destra al Quirinale, non vuole una persona di sinistra come lei col suo profilo e la sua biografia a Palazzo Chigi?
1: Guardi, Giorgia Meloni dimostra di non aver ancora capito qual è il ruolo che la Costituzione affida al Presidente della Repubblica, che non è di parte, non può essere di parte, perché il Presidente della Repubblica è, diciamo, il rappresentante dell'unità nazionale e al contempo è il garante della Costituzione per tutte e per tutti, tanto per me quanto per Giorgia Meloni. Quindi è chiaro che sta parlando di un'altra cosa. Per quanto riguarda me, e ribadisco, guardate che il fatto che una parte dell'establishment del paese, di mondi economici, di mondi...
2: È contro di lei?
1: Ma guardi, è molto di più di così. C'è una parte...
2: Molto di più che così?
1: Molto di più di così. Non sono io il problema.
2: Cioè, più che contro?
1: No, non sono io il problema. Il fatto che un pezzo dell'establishment del paese non voglia un'alleanza progressista al governo di questo paese non è una sorpresa, è la storia di questo paese. Io posso solo fornire, diciamo, le mie aggravanti personali, essendo donna e essendo libera, e certo, essendo anche giovane, ma scusate, ma qui chi ci segue da casa? E mi rivolgo a tutte quelle donne e quelle ragazze che ogni giorno si sentono dire che non sono abbastanza, che non sono adeguate, sanno che da donna è più difficile essere prese sul serio in qualsiasi settore professionale. Ma i numeri che ho raccontato prima raccontano un'altra storia, che la società è già molto più avanti di così, altrimenti io non sarei stata eletta segretaria del Partito Democratico quando i sondaggi mi davano 20 punti sotto e non c'era nessuno che avrebbe scommesso sulla mia vittoria. Ecco, chissà che questa non sia finalmente la rivincita di tutte quelle, tutti quelli che si sono sempre sentiti dire che non ce la potevano fare.
0: In riferimento alla frase di Meloni, è un problema un esponente di destra al Quirinale?
1: È un problema se non si individua la figura più adatta a ricoprire la funzione del Presidente della Repubblica, che è quella di rappresentante dell'unità nazionale e anche al contempo di garante della Costituzione per tutte le parti politiche. Quindi ribadisco, non può essere un capo politico, tanto più se ha appena fatto il Presidente del Consiglio per 4 anni.
3: Sono le 5.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E non si ferma anche l'ondata di caldo, il maltempo, insomma andiamo sul, l'avrete capito, ve l'ho detto, andremo sul cambiamento climatico, tutto questo tra poco, restate qui, partecipate.

E anche questa sera torniamo a parlare del caldo, perché ormai non stiamo più parlando, come sapete, soltanto delle temperature da record di questi giorni, ma di una domanda che divide scienziati, politica e opinione pubblica. Quello che stiamo vivendo è la prova evidente del cambiamento climatico, o stiamo attribuendo troppo facilmente ogni ondata di calore al clima che cambia? Il dibattito è aperto. Da una parte c'è chi osserva che le estati italiane sono sempre più lunghe, le ondate di calori più frequenti e intense, gli eventi estremi più numerosi e violenti. Dall'altra c'è chi invita alla prudenza, ricordando che il meteo è una cosa, il clima un'altra, e che un singolo episodio, per quanto eccezionale, non basta da solo a dimostrare una tendenza. Eppure qualcosa sta cambiando. Negli ultimi anni l'Italia ha conosciuto siccità senza precedenti, alluvioni devastanti, grandinate record, incendi, raccolti compromessi. Non sono solo immagini da telegiornale, hanno conseguenze concrete sull'economia e sulla vita quotidiana. Ieri Consumerismo No Profit ha pubblicato un dossier dedicato a quella che definisce inflazione climatica. E l'idea è semplice: il cambiamento climatico non pesa soltanto sull'ambiente, ma entra direttamente nel portafoglio delle famiglie. Secondo il dossier, nel decennio 2016-2026 il potere d'acquisto reale degli italiani si è ridotto del 35% e il clima rappresenta ormai un ulteriore fattore di pressione sui prezzi. Eventi estremi come siccità, gelate e ondate di calore riducono i raccolti, fanno aumentare i costi di produzione e finiscono per tradursi in rincari sugli scaffali dei supermercati. Lo sapete meglio di me. La BCE, ricorda il rapporto, ha stimato che la sola ondata di calore del 2022 abbia contribuito ad aumentare l'inflazione alimentare europea di circa 0,7 punti estremi, con danni all'agricoltura stimati in circa 9 miliardi di euro. Ma c'è un altro aspetto che forse colpisce ancora di più, perché il caldo non pesa soltanto sui consumi, e io ne sto parlando molto in questi giorni. Non pesa soltanto sui consumi, pesa su chi lavora. Ieri nel Mantovano, ve lo ricordavo anche ieri, un bracciante agricolo di 55 anni è morto mentre raccoglieva angurie sotto il sole. Una ha assunto regolarmente tutto, non stiamo parlando di sfruttamenti vari. È una tragedia che riporta al centro una domanda scomoda: è ancora accettabile lavorare nei campi, nei cantieri o sulle strade durante le ore più calde della giornata? Confeuro, la Confederazione degli agricoltori europei, chiede controlli più severi sul rispetto delle ordinanze regionali, una diversa organizzazione degli orari di lavoro, formazione sulla prevenzione e persino presidi medici nelle aree agricole. Per le associazioni, per questa associazione, le ondate di calore non sono più un evento eccezionale, ma una condizione con cui il sistema produttivo deve imparare a convivere. Allora la questione diventa anche politica ed economica: se il clima cambia davvero, dobbiamo ripensare il modo in cui produciamo, lavoriamo e proteggiamo chi è più esposto. Voi cosa ne pensate? Il caldo eccezionale di questi giorni è la prova che il cambiamento climatico sta già trasformando la nostra vita quotidiana, oppure bisogna evitare conclusioni affrettate? E soprattutto, stiamo facendo abbastanza per tutelare chi continua a lavorare all'aperto anche quando il termometro supera i 40 gradi? E voi scrivete, mandate i vostri messaggi scritti e vocali alla 334 11 11 622. Vi aspetto.

0: Fondazione Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici. Come va?
1: Buonasera, grazie, molto bene, grazie. Buonasera a lei e a chi ci ascolta per radio.
0: Ecco, e non va molto bene, però, professore, per quanto riguarda i cambiamenti climatici, ormai c'è poco da fare i negazionisti.
1: Beh, direi che sotto la situazione è sotto gli occhi di tutti, o per meglio dire sulla pelle di tutti. Sentiamo tutti temperature assolutamente in precedenti nelle esperienze di vita di molti di noi, ma a parte l'esperienza di vita di molti di noi sono i dati a dircelo, i dati di serie storiche ormai molto lunghe e consolidate che ci dicono che il clima del nostro pianeta si sta riscaldando e quello europeo in modo particolare si sta riscaldando ancora più intensamente.
0: Ecco, che si può fare? Prima di parlare della politica, dei governi, che tanto quelli pensano solo alle elezioni, che è il loro principale problema e non forse non al futuro, non abbastanza. Andiamo a dire cosa possiamo fare noi tutti i giorni. Niente?
1: No, allora noi sicuramente possiamo fare qualcosa, perché anche attraverso le nostre singole scelte quotidiane in qualche modo possiamo incidere, ovviamente. Diciamo, sono cose che sono state già dette e ripetute: ridurre quanto possibile l'utilizzo dell'auto privata e cercare di preferire i mezzi pubblici, migliorare l'isolamento delle nostre case e l'efficienza energetica degli strumenti che utilizziamo. Questo nelle nostre scelte quotidiane, incluso anche la scelta di quello che mangiamo, la dieta che preferiamo, insomma, perché anche quello che mangiamo ha un impatto sul clima. Detto questo, però, le nostre scelte, è giusto che ognuno di noi si impegni nella direzione giusta, ma anche la politica deve impegnarsi nella direzione giusta, perché ormai non si tratta più del futuro, ma si tratta del presente. I danni provocati dagli impatti dei cambiamenti climatici ormai pesano sui conti e sui bilanci dello Stato in modo molto pesante. Quindi, diciamo, sarebbe convenienza di tutti, anche della politica, cercare di prendere le misure giuste per mitigare questi cambiamenti.
0: Ecco, professor Gualdi, lei è uno studioso di questi fenomeni. Le è mai capitato che un politico la prendesse sotto il braccio e le dicesse: spiegami un po' com'è sta situazione qui, come si può risolvere, cosa faresti tu al posto mio, eccetera?
1: Ma sì, per dire la verità, i politici che prendono seriamente la questione dei cambiamenti climatici ci sono. Io credo che lo sforzo che dovremmo fare, anche diciamo nel colloquio tra scienza e politica, è quello di riuscire a sgomberare il campo dal fatto che i cambiamenti climatici siano un problema di destra o di sinistra. I cambiamenti climatici non sono né di destra né di sinistra, sono un problema che riguarda tutti, e quindi tutta la politica dovrebbe cercare di capire come implementare le misure per mitigare questo problema, che poi impatta la vita di tutte le persone tutti i giorni.
0: Senta, lei parlava dei comportamenti dei singoli, che sono importanti, i comportamenti virtuosi, ma poi quando diciamo queste cose uno mi dice: però dall'altra parte del mondo se ne fregano, inquinano, cosa posso cambiare io, cosa posso fare io, e poi alla fine non si fa niente.
1: Ma questo è vero.

0: fino a un certo punto. Beh, intanto l'Europa, come sappiamo, in generale la comunità europea ha preso molto seriamente la questione dei cambiamenti climatici e nel passato ha implementato delle politiche, quelle del Green Deal, che anche se oggi vengono un po' contestate, sono comunque politiche fondamentali per ridurre il problema. Allo stesso tempo la Cina, che viene spesso portata ad esempio di paese che diciamo cresce in modo disattento, in realtà è il paese che sta investendo maggiormente nelle energie rinnovabili e quindi stanno dando un esempio di atteggiamento virtuoso a tutta la comunità mondiale, direi.
1: Senta, e al 334 11 11 622, professor Silvio Gualdi, c'è una domanda per lei, la sentiamo.
2: Sera, sono Roberto, le dico l'ante di Milano. Approfitto per fare una domanda al climatologo. Praticamente vorrei capire, perché io da ragazzo circa 30 anni fa sentivo dire un suo immagino collega che anche se avessimo smesso il giorno dopo di fare tutte le schifezze che stiamo facendo, ci sarebbero voluti 30 anni per vedere dei risultati. Ok, non abbiamo fatto niente in questi 30 anni. E di conseguenza vorrei capire, adesso ce ne vorrebbero 60 se smettiamo domani? Ciao da Milano.
0: Sì, questa è una domanda molto interessante. Sì. No, il punto è giusto, è vero. Cioè, se noi smettessimo anche oggi di emettere gas serra, che sono quelli che poi principalmente impattano il clima del pianeta, il clima ha una sua inerzia, diciamo, per cui i cambiamenti climatici sono già in corso e continuerebbero per ancora alcune decine di anni. Il problema è il tasso a cui questi cambiamenti climatici possono continuare nel futuro. Cioè, se noi smettiamo o comunque riduciamo fortemente a partire da oggi, neanche da domani, da oggi, cominciamo a ridurre le nostre emissioni, nell'arco di qualche decina d'anni appunto le temperature comincerebbero a ridurre la loro crescita e probabilmente a non crescere ulteriormente, a non superare quel famoso limite dei 2 gradi che è stato discusso alla conferenza di Parigi. Se invece noi continuiamo ad emettere, la temperatura continuerà a salire e noi ci troveremo con estati che quelle di oggi ci sembreranno estati fresche. Quindi diciamo è vero che il problema non si risolverà dall'oggi a domani, perché il clima ha una sua inerzia, però noi dobbiamo cominciare a far qualcosa se vogliamo trovarci, se non vogliamo trovarci nel futuro in una situazione alla quale poi sarà molto difficile adattarsi.
1: E va bene, allora io intanto la ringrazio, professor Silvio Gualdi, climatologo, grazie per essere è stato con noi e per averci ricordato che i comportamenti virtuosi si predicano, ma si fanno anche, si attuano anche, insomma. Grazie molte. Certo.
0: Grazie a voi, buona serata a tutti.
1: Allora vi ricordo sempre il numero per intervenire in diretta, è molto semplice, 334 11 11 622, con domande pertinenti ma anche, perché no, impertinenti. Noi accettiamo tutto, compreso le critiche, noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare, e ci piace essere così, belli, liberi e tranquilli, senza scheletri nell'armadio, e quindi siamo pronti a tutto. Tra poco ci colleghiamo con consumerismo no profit, perché ci devono spiegare quanti soldini ci toglie dalla saccoccia già misera questo cambiamento climatico. Ma andiamo anche alle previsioni spicce, perché devo capire io che tempo fa domani, devo capire dove parcheggiare la macchina, devo capire se andare a piedi e portare l'ombrello. Tutto questo tra poco, naturalmente.
3: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 5 e 25 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo.
6: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
7: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
1: E domani in Campania allerta gialla per temporali, dalle 6 di domani allerta arancione in Veneto ed Emilia Romagna, gialla su gran parte del paese, però allerta rossa su Prealpi Vicentine e altopiano di Asiago. Capiamo tutto tra poco.

0: l'altro, tra l'altro Coldiretti sottolinea che a giugno ci sono stati 23 eventi estremi al giorno. Nel solo mese di giugno si sono verificati in Italia ben 700 eventi estremi tra violenti temporali, grandinate, tornado e tempeste di vento e fulmini, oltre 23 al giorno, un numero più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo del 2025, quanto emerge da un'analisi di Coldiretti. Buonasera e bentornato a Flavio Galbiati, meteorologo.
1: Sì, buonasera Roberto. Sì, è vero, è stato un mese di giugno davvero eccezionale da questo punto di vista, e a questi eventi estremi aggiungo anche la crisi idrica che si fa sentire a inizio estate, perché la poca neve caduta durante l'inverno si è fusa rapidamente con il caldo di maggio, quindi questo è un altro grosso problema per l'agricoltura e per tutto quello che da cui dipende appunto l'acqua, per esempio, dei nostri fiumi, del Po. E oggi come allora, eventi estremi abbiamo avuto esempi.
0: Parliamo di oggi e di domani, Galbiati, che sta succedendo?
1: Sì, l'abbiamo detto, questa perturbazione atlantica che è arrivata sull'Italia a partire dal nord, su una situazione che vede una atmosfera nei bassi strati molto calda e umida, ha trovato gli ingredienti per scatenare molti temporali. Per la verità, su parte della Lombardia, per esempio nel Milanese, in Brianza, sono stati meno intensi di quello che forse ci aspettava, però sulla Liguria, sul Piemonte, sulla bassa Lombardia e fino al Veneto e all'Emilia ci sono stati molti temporali anche insistenti. Sugli Alpi orientali è piovuto molto, quindi ci sono anche delle situazioni critiche. E tutta questa situazione che gradualmente sta migliorando al nord-ovest abbiamo già delle schiarite, domani si sposterà al centro e parte del sud, quindi anche qui attenzione, rischio di forti temporali con possibilità di nubi fragili localmente, di grandine, di forti raffiche di vento che accompagnano questi eventi estremi, a volte sono quelle che provocano più danni. Quindi domani tutta l'Italia centrale avrà questo tipo di situazione, parte del sud. Venerdì ancora le estreme regioni meridionali e le isole, soprattutto la Sicilia, vedranno questa situazione instabile, perché questa perturbazione con l'aria più fresca venerdì darà luogo a un piccolo vortice di bassa pressione proprio in prossimità della Sicilia, quindi lì attenzione ancora fino a venerdì. Notizie buone per il weekend, quando con l'alta pressione, questa volta però non africana, avremo di nuovo tempo stabile in tutta Italia, con temperature un po' in aumento, ma senza grandi eccessi come quelli che abbiamo vissuto ultimamente. Attenzione ai venti, perché oltre a quelle raffiche che dicono i temporali, domani sarà un po' ventoso dappertutto, soprattutto sulle isole maggiori ci saranno forti venti di maestrale, venti di bora sull'Alto Adriatico. Insomma, la perturbazione è seguita da quest'area da nord che porta però perlomeno il beneficio di temperature decisamente più gradevoli. Stanotte anche in città, probabilmente al nord dormiremo dove è passato il temporale e dove è arrivata quest'aria più fresca e secca, senza soffrire molto, senza dover utilizzare magari l'aria condizionata a cui siamo abituati fin troppo.
0: Ecco, fin troppo, dice bene Galbiati. E si ritorna poi a temperature improponibili come quelle dei giorni scorsi, oppure no?
1: Ma guarda, nella prossima settimana probabilmente ci sarà un ulteriore rialzo, però non credo che ci avvicineremo a questi record che abbiamo visto, però sicuramente saremo di nuovo sopra le medie. Ormai questa frase ce l'ha sentita dire degli esperti sempre più spesso. Cosa vuol dire? Spieghiamolo bene una volta per tutte. Cioè, i climatologi calcolano per ogni settimana, per ogni periodo, ogni in genere decade del mese, per ogni zona una certa temperatura media e con riferimento sia alle massime che alle minime, spero di essermi spiegato e di aver confuso, sì, basata sì. Su 30 anni, sugli ultimi 30 anni. Ecco, quando si confronta la temperatura di un giorno oppure a fine mese quello che è successo, il confronto è appunto con questa media trentennale, quindi non parliamo degli anni 40 o degli anni 50, parliamo degli ultimi decenni, quindi questo è ancora più importante da capire, perché una temperatura come abbiamo visto in Europa anche e in Italia anche di 8-10 gradi oltre la media è una cosa davvero importante, una cosa davvero estrema che ci deve fare di nuovo pensare a cosa stiamo andando incontro, perché non vorrei che finite l'ondata di caldo intenso, magari finita anche l'estate, che chissà come andrà come temperature, ci dimentichiamo di questo problema e via. Continuavo ad aggravare la situazione perché non si prendono misure strategiche a medio e lungo termine e soprattutto bisogna prendere misure anche immediate per quanto riguarda l'adattamento, rendere le città più vivibili. Bastano un po' cose che sembrano magari anche banali, ma più verde in città, più verde sui terrazzi dei palazzi, tetti bianchi. Ho letto recentemente che ci sono delle aziende che propongono delle vernici, delle cose da applicare ai tetti per renderli più riflettenti e quindi assorbire meno calore e soprattutto poi evitare di cementificare ulteriormente il nostro paese. Queste sono cose immediate, strutturali, ma poi bisogna anche pensare appunto a cose a medio e lungo termine, sia dal punto di vista dell'adattamento, ma soprattutto della mitigazione. Perché se non ci decidiamo a ridurre le emissioni che già con quelle attuali ci accompagneranno per i prossimi decenni, perché sappiamo che l'atmosfera, la persistenza della CO2 e del metano è a lungo termine, le cose non potranno, non dico andare meglio, ma neanche stabilizzarsi se non agiamo rapidamente.
0: Flavio Galbiati, andando per strada, al bar, parlano tutti di meteo, fanno tutte le previsioni, hanno in mano i telefonini, ma com'è che si fa un lavoro come il tuo, il meteorologo?
1: Beh, guarda, devi avere la passione per questo tipo di argomento e conosco tantissimi giovani, tantissime persone che sono cresciute anche poi professionalmente, che hanno cominciato così, c'è la passione di guardare il cielo, di guardare i dati disponibili nei vari siti che ti danno immediatamente quella che può essere la situazione della temperatura, della pioggia, i radar meteorologici, il fulminometro, attualmente c'è molto da guardare, per esempio ci sono delle reti di appassionati come quella di Meteo Network, che ha centinaia di stazioni meteo in tutta Italia a livello professionale, quindi che possono in ogni istante dare una misura di cosa sta succedendo. Quindi sì, la passione, poi naturalmente conoscere la fisica atmosfera, capire come interpretare i modelli fisico-matematici e una cosa che è importantissima secondo me, saper divulgare anche le cose, gli argomenti, perché non basta avere delle conoscenze in questo campo, bisogna anche saperle spiegare bene, perché c'è ancora molta ignoranza su molti argomenti della gente comune, che si affida ormai soltanto quasi esclusivamente alla app che ci dice ora per ora cosa succede, però lo diciamo sempre, attenzione, perché la previsione deve essere presa in considerazione, ma anche con il suo grado di affidabilità. Non sempre una previsione che viene emessa per il giorno dopo ha un grado di affidabilità uguale, costante, perché i temporali di questi giorni, per esempio, sono più difficilmente prevedibili come momento di tempistiche come intensità, situazioni invece più stabili come quelle dell'atmosfera di quando c'è un'alta pressione sono più facili da prevedere anche nel medio e lungo termine. E poi purtroppo non siamo ancora in grado di fare previsioni per le stagioni successive, per questo tutti vorremmo saperlo, quando è il periodo migliore per andare in vacanza, cosa succederà nel prossimo inverno, quanta neve cadrà, come sarà l'autunno. Possiamo solo fare delle considerazioni molto generali riferite alle teleconnessioni che possono a livello globale influenzare appunto una stagione, come per esempio il Niño di cui si parla molto, spesso anche a sproposito, che è il riscaldamento dell'oceano Pacifico nel Sud America, che potrà avere ripercussioni in autunno, per esempio in inverno, anche in zone lontane come l'Europa, probabilmente aumentando la possibilità di temperature sopra la media.
0: Grazie Flavio Galbiati, alla prossima occasione, grazie davvero.
1: A voi, buona serata, presto.
0: A presto. E adesso un bel brano, fatemi vedere che brano sarà, perché sarà un bel brano, sì. Bel brano, Big Yellow Taxi.

0: E buonasera Luigi Gabriele, bentornato presidente di Consumerismo No Profit.
1: Buonasera a lei Poletti e ai nostri amici radioascoltatori.
0: Lei ieri ha pubblicato un dossier dedicato all'inflazione climatica, mi spiega un po'?
1: Questo Poletti è un nuovo termine che dobbiamo imparare a inserire nella nostra agenda linguistica. Ovvero l'inflazione, abbiamo visto che si alimenta di tanti sottotipi di inflazione. A questi sottotipi abbiamo aggiunto questa nuova formula che abbiamo declinato con il termine di inflazione climatica, che vuol dire che la variazione di alcuni prezzi di beni e servizi da questi fenomeni estremi che stiamo imparando a conoscere con così ormai frequenza, dipendono appunto perché le variazioni climatiche incidono direttamente sul carrello della spesa su qualsiasi altro bene prodotto. Uno su tutti.
0: Fa un esempio pratico, ecco.
1: Ma guardi, ci siamo dimenticati che l'anno scorso le ciliegie hanno subito nella raccolta 24-25 quasi il 100% della distruzione a causa di fenomeni che soltanto ormai ricordano bene in alcune località, perché purtroppo ahimè li hanno subiti direttamente. Ci ricorderemo alcuni fenomeni estremi che hanno colpito la stragrande maggioranza dei campi di produzione, soprattutto in pianura padana, eppure ce l'eravamo dimenticati fin quando poi quest'anno le gelate primaverili prima e queste bombe di calore adesso ci stanno mostrando che stanno avendo e avranno effetti sulle future raccolte che ci saranno da qui in autunno. Questo determina la variazione di prezzi di alcuni prodotti, olio, frutta, verdura, persino il latte, a causa dello stress che subiscono i bovini. E di conseguenza tutto ciò si riflette poi sulla filiera, non soltanto sul fatto che non troviamo più le ciliegie sul banco, se le troviamo non sono italiane, se le troviamo pure non italiane a prezzi veramente incredibili, ma anche il fatto che alcune oscillazioni di prezzo, ad esempio dell'olio o del latte stesso, sono dovute sia a tutti i fenomeni internazionali legati al comportamento umano, alle dinamiche politiche e sociali, ma anche adesso possiamo dire con certezza che sono legate anche a fenomeni climatici.
0: Grazie a Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit. E allora impariamo a fare i conti con l'inflazione climatica, anzi memorizziamocela questa parola. Ma io vado subito da Andrea Tiso, che è presidente nazionale di Confeuro, Confederazione Agricoltori Europei, che saluto, buonasera.
2: Buonasera Poletti, buonasera agli ascoltatori.
0: Allora, Tiso, voi dite ancora si muore nei campi, mettiamo dei presidi medici nelle aree agricole, è una proposta forte.
2: Sì, è una proposta forte per un problema evidente. Purtroppo, diciamo, nel Mantovano, ecco la notizia, l'ultima notizia della scomparsa di questo bracciante di 55 anni, già siamo a 4 vittime sostanzialmente. Il clima è cambiato ormai, purtroppo questa tropicalizzazione necessita sostanzialmente anche una riorganizzazione delle procedure lavorative, in particolare nel settore agricolo e nel settore primario, per cui noi come Confeuro facciamo questa proposta. Uno, innanzitutto ci sono degli strumenti legislativi che potrebbero effettivamente tutelare maggiormente i lavoratori se fossero rispettati, e qui la proposta è cercare di aumentare un pochettino i controlli, perché le ordinanze ci sono ma vanno fatti i controlli sui campi. Un'ulteriore proposta è quella di mettere dei presidi medici, perché purtroppo le aree agricole chiaramente sono sempre più interne e più difficili da raggiungere, e quindi purtroppo se si arriva anche quel minuto più in ritardo si rischia, ecco, purtroppo come è successo, di perdere delle vite. Ecco, è un problema che il governo deve affrontare non in maniera timida, bisogna ragionare su questa problematica in maniera importante e programmare, perché ormai da giugno a tutto settembre i problemi con il caldo sono molto evidenti.
0: Sì, insomma, bisogna guardare avanti, temo che non l'ascolteranno perché hanno la campagna elettorale, devono fare cose un po' più da pill per portarsi via i voti. Lei lo sa meglio di me che quando ci sono questi periodi, poi il buon senso va in vacanza, lo sa, no, Tiso?
2: Purtroppo devo dire la classe politica nostrana, diciamo, che non è che proprio sia attenta ai problemi spesso anche dei lavoratori agricoli, che poi sono sostanzialmente forse i lavoratori più vulnerabili che abbiamo, perché lavorano in condizioni molto difficili e noi da tempo, insomma, denunciamo delle difficoltà alle quali sostanzialmente non è stata data risposta.
0: Guardi, il bracciante a cui faceva riferimento lei ieri era assunto regolarmente, tutto quanto, lo si è saputo dopo che è morto, perché hanno fatto il controllo dopo la morte. Dei controlli prima magari avrebbero evidenziato anche delle situazioni, oltre che gli orari, i gradi e tutto, anche delle situazioni di illegalità, e quindi i controlli servono assolutamente, no?
2: Sono indispensabili, per cui bisogna anche un po' rafforzare, no, il personale di controllo e il personale ispettivo, perché poi bisogna anche essere sistematici nei controlli, cioè bisogna essere presenti, perché poi c'era l'ordinanza, quella della Lombardia in questo caso, che comunque vietava l'attività lavorativa dalle 12 alle 16, però nel momento in cui c'è un estremo calore, e quindi sostanzialmente le ordinanze ci sono, ma se poi non vengono rispettate, purtroppo questa non è più una fatalità, questo è un problema strutturale, deve essere prevenuto.
0: Grazie Andrea Tisolo, io la ringrazio, presidente nazionale Confeuro, Confederazione Agricoltori Europei, buon lavoro, buonasera.
2: Grazie, buonasera a voi.
0: E allora la serata per voi continua tra un paio di minuti con il timone delle 20 e Francesco Massardo. Italiano Limits torna domani dalle 17 alle 20. Non ci sarò io domani, che torno puntualmente dopodomani. Domani ho un impegno mio, ma mi sostituirà una voce che voi conoscete bene, una voce che sul giornale radio amate molto, è quella di Lapo De Carlo. Io ho giusto il tempo di dirvi di ascoltare domani Italiano Limits con Lapo De Carlo, di ascoltare il timone delle 20, di dirvi che Italiano Limits qui a Giornale Radio, la radio libera di informare, è fatta in collaborazione con Matteo Rispinti in redazione e Lorenzo Cappadone in regia. Vi lascio ai programmi della radio e vi do la buona serata.
3: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 6:01.
3: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il Timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
5: Ci siamo, oggi è il 2 luglio, giovedì. Sono le 6:01 e questa è Giornale Radio, la radio libera di informare. Daniele Biacchessi con Peter Bescapè in regia. Moltissime notizie, alcune soprattutto che riguardano la guerra, che rendono i giornali un po' vecchi, un po' più vecchi, perché intorno a luna di questa notte c'è stato un attacco russo pesante su Kiev con il lancio di missili balistici. È stato sincronizzato dai comandi russi con quello dei cruise partiti da almeno 5 bombardieri e da 2 navi nel Mar Caspio. Una raffica di ordigni alla fine è arrivata in modo simultaneo sui bersagli, in modo da rendere più difficile l'opera della contraerea. È un'ondata di 30 missili piombata sulla capitale dell'Ucraina in pochissimi minuti. Un primato che ha creato una situazione praticamente infernale. A Kiev ci sono state decine di esplosioni, una dopo l'altra. Sto vedendo le prime immagini che sono veramente, riportano indietro di 4 anni e mezzo questo conflitto. È un grattacielo che è stato praticamente distrutto completamente da un missile che ha toccato l'edificio rendendolo simile ad un vulcano, con la sommità da cui si alzano le fiamme. Poi ci sono 3 palazzi residenziali colpiti a Kiev, uno di 9 piani che è crollato intrappolando diverse persone sotto le macerie. Secondo molte fonti che ora bisogna verificare, è stata dilaniata anche una struttura sanitaria del pronto soccorso con 5 tra infermieri e medici feriti, uno è grave. C'è stata poi subito dopo una seconda ondata che ha fatto irruzione intorno alle 3:30 di notte, quindi pochissime ore fa, seminando un'altra distruzione. I roghi hanno reso rosso il cielo, ci sono state 10 esplosioni, c'è un condominio in fiamme accanto alle Tarian Towers, i grattacieli di lusso in stile Dubai. Un missile che ha sventrato una fermata della metropolitana facendo piovere calcinacci sulla folla di persone rifugiate dentro delle gallerie, un inferno. Siamo ad un bilancio iniziale che parla di 8 morti, di decine di feriti, ma è una contabilità, come potete capire, destinata a crescere. Le 6:04, quindi abbiamo voluto partire con le notizie di cronaca, una cronaca brutta, l'attacco russo di questa notte, il primo alla 1, il secondo alle 3:30 di notte contro Kiev. E poi c'è l'altra guerra che non finisce o comunque non riesce a trovare una fine nonostante il memorandum d'intesa, e che dopo gli scontri che nei giorni scorsi avevano fatto temere il peggio, quindi una nuova escalation nel Golfo, la diplomazia praticamente riparte da Doha, anche se non c'è stato un incontro diretto tra americani e iraniani nel Qatar. I negoziatori americani e iraniani hanno avuto colloqui, sì, ma sempre indiretti, avvenuti cioè tramite i mediatori qatarioti e i pakistani. Un meeting molto positivo, ha detto Donald Trump, li abbiamo colpiti duramente per tre rotte, ma ora siamo in ottimi rapporti. Questo è Donald Trump, affermando pure che la denuclearizzazione dell'Iran procede bene. Ci sono anche delle immagini che confermerebbero questo, gli ha fatto eco il vicepresidente J.D. Vance subito dopo, dicendo è presto per fare valutazioni, ma i colloqui stanno effettivamente andando bene. In realtà i colloqui a cui hanno partecipato il genero del presidente americano Kushner e l'inviato speciale Witkoff, che a loro volta avevano incontrato il primo ministro del Qatar Al-Thani, si sono concentrati soprattutto su come raggiungere un accordo sul flusso di navi che attraversano lo stretto di Hormuz e garantire un cessate il fuoco duraturo, almeno secondo quello che è stato riferito poco fa dal New York Times da fonti a conoscenza diretta di queste discussioni. Per oggi noi sappiamo chi sta certamente guadagnando su questa guerra, perché da quando Donald Trump è tornato alla Casa Bianca i suoi guadagni sono saliti a dismisura. C'è un documento che è la dichiarazione dei redditi di Trump che tocca i 2 miliardi. Il presidente respinge ogni accusa sul conflitto di interessi e non sa nulla, dice, di questi introiti. È l'unico ricco, aggiungo io, è l'unica persona al mondo che cresce, fa crescere i suoi guadagni a sua insaputa. Vorrei trovare una, diciamo, conoscere il metro di Donald Trump, cioè uno se ne sta nella sua abitazione tranquillo e a sua insaputa, dice lui. Gli investimenti vengono gestiti da professionisti con i quali lui non parla. Trump ha detto guadagno perché sono ricco e con la borsa che sale tutti i ricchi che investono guadagnano, ma va. E intanto c'è stato un vertice a Palazzo Chigi sulle spese della NATO. Ma c'è una notizia che preoccupa soprattutto i cattolici, preoccupa la Chiesa, perché i lefebriani proseguono la loro sfida contro il Papa. Hanno proceduto nell'ordinazione di 4 nuovi vescovi senza mandato papale e minacciano, prefigurano, uno scisma che innesca la scomunica in modo automatico da parte del pontefice. Questa cerimonia si è tenuta in un tendone improvvisato sul fatto accanto al seminario di Eco, quartier generale della fraternità sacerdotale San Pio X, che venne fondata molti anni fa da Monsignor Marcel Lefebvre. Sono stati celebrati gli ultimi 2 vescovi ancora vivi dei 4 ordinati il 30 giugno 1988 proprio da Lefebvre, Monsignor Alfonso de Gallareta, che è celebrante, e Monsignor Bernard Felai, concelebrante. Sono stati consacrati vescovi 4 sacerdoti lefebriani, sono lo svizzero Pascal Schreiber, l'americano Michael Goldaid, i francesi Michel Pomsiet e Marc Anapierre. Uno per uno hanno espresso il proprio impegno, hanno pronunciato una formula di giuramento che dice più o meno così: così Dio mi aiuti e questi santi Vangeli. I motivi di queste critiche alla Chiesa del Concilio sono condensati nel discorso che è stato fatto ieri dal superiore generale Don Davide Pagliarani. Perché dal Concilio, dice Pagliarani, Concilio Vaticano II, fino ad oggi le autorità della Chiesa manifestano un atteggiamento contrario alla fede e agiscono contro la sacra tradizione, non sopportano più la sana dottrina, ma distogliendo l'udito dalla verità si rivolgono alle favole, come scrive San Paolo. Riteniamo nostro dovere davanti alla Chiesa e alle anime procedere alla consacrazione di vescovi fedeli alla sana tradizione, dice Pagliarani. L'atto, secondo il superiore Lefebriano, è un gravissimo dovere di trasmettere la grazia dell'Episcopato a questi sacerdoti affinché essi possano a loro volta trasmettere la grazia del sacerdozio. Sono le 6:10, siete all'ascolto del Timone, tutti i giorni dalle 6 alle 7 con Daniele Biacchesi, la musica di Charlie Puth.

Le 6.14, allora il riepilogo qui sulle principali notizie al timone con Daniele Bielchesi, con Peter Bescapè in regia. Dunque partiamo da Kiev, il nostro racconto: ci sono state all'1 di notte, poi alle 3:30, due ondate di attacchi missilistici russi contro Kiev, tutti puntati sulla capitale dell'Ucraina. Lancio di missili balistici sincronizzato dai comandi russi alla 1 di notte con quello dei cruise partiti da almeno 5 bombardieri da due navi nel Mar Caspio, ha colpito Kiev, decine di esplosioni una dopo l'altra, ci sono stati palazzi residenziali colpiti, perfino un grattacielo letteralmente decapitato da un missile che ha troncato l'edificio rendendolo simile ad un vulcano. E poi la seconda ondata che ha fatto eruzione a Kiev intorno alle 3:30 di notte, seminando un'altra distruzione, i roghi che hanno reso rosso il cielo, ci sono state 10 esplosioni. E tutto questo avviene in una sorta a Kiev intorno alle 3:30 di notte, seminando un'altra distruzione, i roghi che hanno reso rosso il cielo, ci sono state 10 esplosioni. E tutto questo avviene in una sorta di difficile

0: parti, in molte parti della zona del Golfo. E allora però c'è una notizia che quest'oggi fa veramente discutere, anzi vi prego, mandateci dei messaggi se volete, perché c'è chi sicuramente questa guerra, la guerra tra Stati Uniti e Iran, ci ha guadagnato, e si chiama Donald Trump, non avevamo dubbi. Però adesso abbiamo anche i numeri di questi guadagni, c'è una dichiarazione di redditi che tocca i 2 miliardi. Il presidente però respinge ogni accusa sul conflitto di interessi, dice non so nulla di questi introiti perché gli investimenti sono gestiti da professionisti con i quali io non parlo, guadagno perché sono ricco e con la borsa che sale tutti i ricchi che investono guadagnano, questo è Donald Trump. Ma Donald Trump ha serie difficoltà soprattutto al suo interno, perché non solo c'è la questione del congresso dove una parte del suo partito, Partito Repubblicano, non manda giù soprattutto la sua guerra contro l'Iran, e poi c'è però una questione grande come una casa, perché Trump ha molti anni fa nominato i giudici della Corte Suprema, che però ormai gli stanno dando conto. Sentiamo il riepilogo in questo servizio di Michele Cecci.
1: Direttore, buongiorno, buon giovedì. È una doccia fredda per il presidente americano Donald Trump l'ultima decisione della Corte Suprema, scritta di pugno dal giudice capo John Roberts. La sentenza, che respingeva un ordine esecutivo teso a ridiscutere le garanzie di ius soli per i nati sul territorio americano, è solo l'ultimo intervento in ordine di tempo dei giudici a tutela della Costituzione americana, a più riprese messa alla prova dalle iniziative unilaterali del capo della Casa Bianca. Paradossalmente, è stato il voto dei giudici nominati da Trump a rivelarsi determinante per cassare il provvedimento, Amy Coney Barrett e Brett Kavanaugh. Accanto a loro e ai 3 giudici liberal, l'autore del verdetto, il giudice capo John Roberts. Ma non è la prima volta che i componenti più conservatori della Corte frenano il presidente. A febbraio i guardiani della Costituzione avevano messo nero su bianco che Trump non aveva l'autorità per imporre dazi di immensa portata ricorrendo ai poteri di emergenza economico internazionali. Di fatto, come annotato ancora una volta da Roberts, la facoltà di regolamentare le importazioni non prevede automaticamente quella di imporre dazi in maniera indiscreta. Il caso, portato all'attenzione della Corte Suprema da diversi gruppi di aziende e 12 stati americani, sulla base di precedenti pronunciamenti della giustizia federale, era stato deciso con la stessa schiacciante maggioranza della decisione sullo ius soli, 6-3. In questo caso, al parere dissenziente di Kavanaugh, aveva fatto da contraltare quello del giudice Neil Gorsuch, anch'egli di nomina trumpiana. Più lineari sono stati, nella loro stretta vicinanza al presidente, i 2 componenti più anziani, Samuel Alito e Clarence Thomas. E non è tutto qui, perché già nel 2025 i giudici avevano ribaltato la decisione della Casa Bianca di inviare la Guardia Nazionale, e quindi di fatto una branca delle Forze Armate, a Chicago, ancora una volta sulla base di una normativa legata allo stato d'eccezione. Per non parlare del più risicato 5-4 con cui la Corte ha recentemente confermato la validità delle schede elettorali inviate per corrispondenza entro l'Election Day, anche se recapitate fino a 5 giorni dopo. Nuovamente accanto al giudice John Roberts, a fissare i paletti con grande indipendenza era stata Amy Coney Barrett, nominata da Trump alla fine del suo primo mandato, in sostituzione della scomparsa Ruth Bader Ginsburg. A lei la linea, direttore.
0: Grazie Michele Cecci. Dunque, tra pochi giorni, esattamente il 7 luglio, inizierà in Turchia, ad Ankara, la capitale turca, il vertice della NATO, e questo vertice avviene dopo le dichiarazioni del segretario generale della NATO Rutte. Ieri è tornato a parlare delle dichiarazioni di Rutte il ministro degli esteri italiani.
2: Le tensioni degli ultimi giorni dimostrano l'importanza di intensificare l'azione diplomatica per arrivare a un'intesa complessiva e duratura, capace di affrontare tutti i nodi ancora irrisolti. Occorre scongiurare definitivamente la prospettiva di un Iran dotato dell'arma nucleare e garantire il pieno

0: ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, una priorità strategica per il nostro Paese, per la nostra economia e per la sicurezza delle catene di approvvigionamento globali. Il nostro impegno si estende all'intera regione a partire dal Libano, che resta un fronte particolarmente dedicato. L'intesa raggiunta nei giorni scorsi tra Beirut e Tel Aviv con la mediazione degli Stati Uniti è un'occasione che non va sprecata. È essenziale che la tregua si consolidi, che la violenza cessi definitivamente. Restano indispensabili il disarmo di Hezbollah, la fine dei bombardamenti e il ritiro delle forze israeliane dal sud del paese. Guardiamo anche al dopo UNIFIL con la Francia in occasione del recente vertice intergovernativo. Abbiamo concordato di lavorare insieme per continuare ad assicurare una presenza internazionale nel quadro di una futura missione multilaterale. Questo è l'impegno del governo in Medio Oriente, come in tutti i quadranti di crisi, costruire canali di dialogo senza mai derogare ai nostri valori, perseguendo con costanza la strada della diplomazia, l'unica in grado di garantire risultati duraturi. E qualsiasi operazione che si è svolta, militare che si è svolta in Iran anche da parte americana, non era un'operazione nell'ambito della NATO, quindi è difficile che il segretario generale Rutte potesse sapere cosa è accaduto in Italia, perché le sue dichiarazioni sono state non soltanto improvvide ma anche non rispondenti al vero.
1: Così Tajani, e ieri ha parlato anche il ministro della difesa Crosetto, il tema è ancora le basi americane in Italia, sempre le dichiarazioni di Rutte. Sentiamo Crosetto.
2: Ripeterò per l'ennesima volta, anche dopo le comunicazioni rese il 5 marzo, il 7 aprile, cosa fa il governo italiano, come si comporta la difesa, anche se non servirà a nulla, perché come lei sa servono per trasmettere a casa non la verità, ma per recitare una parte. Lo ripeto a lei perché senta anche l'onorevole Bonelli, questa volta inverto. La difesa non ha alcun, il governo italiano di difesa non ha alcun problema a dire i dati di tutti i voli, partendo, le ho detto, non solo quelli di quest'anno, ma anche dal 2019, non solo quelli del periodo di Epic Fury. Tutto ciò che può essere relazionato al Parlamento, ripeto, se non in seduta comune, magari in una commissione parlamentare, visto quei dati, sarà relazionato. Non c'è nulla di cui il governo debba vergognarsi. Semmai deve vergognarsi chi ha strumentalizzato questi 513 voti ed è alleato con chi ne ha autorizzati 790 allora in quel periodo, di cui parleremo. L'alleato è lo stesso, il modo di comunicare i voli è lo stesso, le informazioni che danno sono le stesse. Per cui fare finta di darsi una verginità dimenticandosi del passato e dimenticandosi che gli stati si comportano sempre allo stesso modo è una cosa difficilmente, onorevole Bignami, è una cosa difficilmente tollerabile per chi pensa che la politica debba avere una dignità, che si stia alla maggioranza e si stia all'opposizione.
1: Così Crosetto, sono le 6:24, la musica di Olivia Rodrigo.

0: 6:27 qui è Giornale Radio, il Timone, prima edizione. Saluto il primo ospite, la pagina esteri, con Francesco Angherlone dell'Osmet, esperto di geopolitica. Benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, con lei volevo, e come con tutti gli ospiti, commentare la notizia più importante della notte. Qui c'è stato un bombardamento duplice, prima all'1 di notte, poi alle 3:30 di notte, dei russi contro Kiev. Noi siamo tutti concentrati giustamente sullo stretto di Hormuz e sul memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran e sulla sua applicazione, però forse si è dimenticato, parlo non tanto di noi ma quanto più in generale del mondo della geopolitica e dei giornali, del conflitto che prosegue, va avanti. E questa volta abbiamo visto, almeno io ho visto, queste immagini veramente pazzesche, e sono immagini che ci riportano indietro di 4 anni e mezzo questo conflitto. Non c'è soluzione, Angherlone, da quello che si vede.
1: Effettivamente la situazione sembra complicarsi e non sembra esserci la strada per una soluzione. Questo perché abbiamo assistito anche nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, anche a un cambiamento rispetto agli anni precedenti, ovvero alla capacità dell'Ucraina di colpire all'interno della Russia. Questo da una parte mette in difficoltà la Russia e soprattutto Putin, perché chiaramente crolla un po' il mito dell'invincibilità rispetto anche alla narrazione che fa all'interno della Russia della guerra, ma al tempo stesso rende ancora più feroci alcuni attacchi. Non è un caso, secondo me, che proprio nelle ultime settimane abbiamo visto aumentare gli attacchi contro civili in Ucraina. Questa è una risposta dura che dà la Russia rispetto anche al fatto che abbia dovuto subire attacchi. Il tema vero è che in una situazione del genere la comunità internazionale, se ancora possiamo usare questo termine, che come giustamente diceva è stata distratta dalla questione, concentrata sulla questione dell'Iran, non ha fatto nessun passo avanti rispetto a una possibile mediazione nel conflitto russo-ucraino che rimane lì, e con delle cifre, ci sono delle cifre insomma che ci dicono la gravità della situazione. Secondo il Center for Strategic International Studies, nei giorni scorsi sono uscite appunto da parte di questo centro alcune cifre. Si parla di circa 2 milioni di vittime, di oltre 400.000 morti tra i soldati russi, cioè oltre 125.000 tra quelli ucraini. Insomma, parliamo di numeri che l'Europa non vedeva dalla Seconda Guerra Mondiale, e al momento non si vede nessuna possibilità, nessuno spiraglio diplomatico per arrivare a una conclusione. Questo certamente è qualcosa che deve preoccupare.
0: Io ringrazio Francesco Angherlone, che ricordo è esperto di geopolitica, e speriamo di averlo con più tempo anche nei prossimi giorni. Allora, state con noi, perché nella seconda parte torneremo a parlare anche di politica, la legge elettorale soprattutto, e di libri. A tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Stanco della routine?
3: Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
5: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura talvolta ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
6: Buongiorno. Dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
10: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
9: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 6 e 32 minuti. Giornale Radio.
12: Meteo.
11: Caldo in attenuazione e condizioni più instabili interesseranno l'Italia, soprattutto le regioni centrali. Al mattino rovesci e temporali potranno ancora coinvolgere l'Emilia-Romagna e gran parte del centro, seppur in modo irregolare, mentre il tempo risulterà più stabile sul resto del nord e al sud. Durante le ore pomeridiane nuovi fenomeni temporaleschi interesseranno le regioni centrali, con successivo coinvolgimento delle aree interne della Sardegna, della Campania e della Basilicata. Altrove condizioni generalmente stabili. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
13: Giornale Radio. La radio libera di informare.
14: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
0: Molto bene, 6.33 qui a Giornale Radio, la radio libera di informare, la prima edizione del Timone con Daniele Biacchesi, 334 11 11 622, i nostri numeri di WhatsApp. Tete D'Alece dice: Trump si arricchisce, qual è la novità? Soldi chiamano soldi, debiti chiamano debiti, così diciamo nel Salento. Il problema non è questo, ma semmai chi Trump vota, lo vota, compresi quelle migliaia di italiani immigrati che lo hanno omaggiato con il loro voto. A mio avviso ormai siamo su una situazione senza ritorno. Massimo Teodori qualche giorno fa parlava di reversibilità del trumpismo una volta uscito di scena dei Trump. Io non credo, dal momento che a quel che mi risulta starebbe cercando di far candidare perfino il figlio, e vedrai chi ci riuscirà, dice Tete. Poi Giuseppe, che ha ascoltato la notizia e il servizio del nostro Michele Ceci: buongiorno direttore, ho ascoltato con piacere la notizia dei giudici della Corte Suprema americana contro le leggi di Trump e mi sono rallegrato per gli americani, ma ho avuto anche paura per noi, ricordando Palamara e il fatto che in Italia purtroppo questo non succederà forse mai, perché i giudici decidono secondo giustizia, ma purtroppo solo per fede politica. Buona giornata Giuseppe. E poi su giornaleradio.fm trovate il nostro sondaggio. Attenzione, perché da ieri a Econ in Svizzera la Fraternità Sacerdotale San Pio X, il movimento tradizionalista lefebriano, procede alla consacrazione illecita di 4 vescovi senza mandato pontificio, un gesto che comporta la scomunica sia dei consacrati che dei consacranti. I seguaci di Lefebvre rifiutano le aperture introdotte dal Concilio Vaticano II sul rapporto con il mondo contemporaneo, sulla riforma liturgica. Da qui c'è la scelta di continuare a celebrare le funzioni religiose esclusivamente secondo il messale di Pio V in lingua latina. Se il Papa concedesse, naturalmente a chi lo volesse fare, di poter tornare a celebrare la messa anche in latino, voi sareste d'accordo? I sì prevalgono 62.5%, i no sono 37.5%. La politica, Marco Trombetta.
15: Buongiorno, il piano casa è legge, il Senato ha dato il via libera definitivo alla costruzione di 100.000 nuovi alloggi in 10 anni con prezzi calmierati per giovani coppie e famiglie bisognose, e poi la ristrutturazione di 60.000 case popolari da assegnare. Giorgia Meloni da Palazzo Chigi in vista del vertice NATO della prossima settimana esprime soddisfazione, la Premier spinge negli ultimi mesi di legislatura, si gioca tutto per ritornare al governo nel 2027, voto probabile ad ad aprile, prima delle comunali a Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna. La legge elettorale slitta la discussione a Montecitorio di 2 settimane. Non si riesce a trovare l'accordo nella maggioranza sulle preferenze. Non le vogliono la Lega e Forza Italia. Le opposizioni sono sul piede di guerra. Il premio di maggioranza al 42% consente alla Meloni di prendersi il Quirinale, l'accusa della Schlein e Giuseppe Conte contro il piano casa, solo propaganda. Continuano a crescere le povertà e ad abbassarsi i salari con la benzina alle stelle, sempre leader dei 5. Se in chiusura Tajani e Crosetto al Question Time giustificano i 500 voli USA verso l'Iran dalle basi in Italia, solo operazioni logistiche. Tutto, voi la linea, Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
0: E torniamo alla pagina degli esteri, perché negli Stati Uniti continua a far discutere il rapporto sempre più complesso tra Trump e la Corte Suprema. Questa volta i giudici hanno bloccato uno dei provvedimenti simbolo della sua politica sull'immigrazione, confermando che chi nasce sul suolo americano continua ad avere diritto automatico alla cittadinanza, come stabilisce il 14° emendamento della Costituzione americana. Sentiamo chi ha intervistato oggi Matteo Respenti.
16: Buongiorno direttore, io saluto Riccardo Barlam, editorialista del Sole 24 Ore. Buongiorno.
17: Buongiorno a tutti gli ascoltatori e anche al direttore Biacchesi.
16: Dottor Barlam, la Corte Suprema ha bocciato Trump sullo Ius Soli, ma negli ultimi mesi gli ha anche riconosciuto ampi margini di manovra su immigrazione, apparato federale e poteri dell'esecutivo. Le chiedo, dobbiamo leggere questa sentenza come una vera battuta d'arresto per Trump oppure come l'eccezione in un quadro che, nel complesso, continua a rafforzare la Casa Bianca?
17: Allora, è una bella botta nel punto dove non batte mai il sole, diciamo così, perché questa della lotta agli immigrati e anche agli immigrati nati negli Stati Uniti, quindi di seconda generazione, era una dei programmi fondamentali della sua presidenza che ha portato Trump per la seconda volta alla Casa Bianca. Quindi il fatto che la Corte Suprema, ricordiamo, a maggioranza conservatrice, abbia sconfessato tutta la storia di Trump e quello che è successo negli scorsi mesi, vi ricordate le azioni militari dell'ICA nelle città americane governate dai sindaci democratici, le uccisioni a Minneapolis di civili che protestavano contro queste politiche americane, insomma tutto questo è stato azzerato praticamente dalla Corte Suprema, che ha detto Trump ha sbagliato, questa cosa non è. E ricordiamo che gli Stati Uniti, la fortuna, la grandezza, la ricchezza degli Stati Uniti nel fatto che è uno Stato multietnico e multinazionale, l'hanno fatta gli immigrati che sono stati negli Stati Uniti. Insomma, la Corte Suprema ha detto che gli Stati Uniti sono questo, non sono quello che lui vorrebbe che fossero.
16: Trump sostiene che il Congresso possa comunque superare questa decisione con una legge. Le chiedo, è davvero una strada percorribile? Oppure la cittadinanza può essere modificata solo con una revisione costituzionale? E politicamente, sì. Pensa che questa battaglia sia destinata a diventare uno dei temi centrali delle elezioni di medio termine?
17: Bah, nelle elezioni di medio termine lui è messo già molto male, soprattutto per il gradimento che ha ai minimi storici dei due mandati, per la guerra in Iran soprattutto, scatenata unilateralmente, per l'inflazione che negli Stati Uniti di ritorno è arrivata, e quindi il costo della benzina, il costo degli alimentari, e quindi già è messo molto male. E certo lui dice, come ha sempre fatto, facciamo una legge che ribadisca le cose che io voglio fare, ma la legge comunque del Congresso a un certo punto finirà di nuovo alla Corte Suprema, che non potrà far altro, se dovesse essere sempre confermata questa linea di annullare il diritto allo ius soli. Quindi chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano, insomma alla fine è un gioco delle parti, ma non si va a nessuna parte, perché la Corte Suprema è quella che in ultima istanza ha l'ultima parola, e già si è espressa chiaramente. Quindi lui ovviamente non può accettare questa sconfitta anche davanti ai suoi, però, e quindi dice facciamo una legge, già al Congresso i fedelissimi hanno detto ci mettiamo al lavoro per farla, e probabilmente succederà e passerà, perché finora hanno la maggioranza fino al 3 novembre, quindi saranno le elezioni di medio termine, ma poi insomma si andrà a finire allo stesso modo, perché la cosa ritornerà di sicuro alla Corte Suprema, quindi il finale è già scritto. Poi quello che succede nel frattempo mi sembra molto propaganda, molto mosse politiche in vista del voto, che lo vedono molto male. Lui ci ha abituato a essere un anfitrione nella comunicazione, chissà cosa tirerà fuori da qui a novembre, e le sorprese potrebbero esserci in termini di consenso e di comunicazione, però insomma al momento è messo davvero male e i repubblicani con lui rischiano di perdere il congresso e la maggioranza.
16: Io ringrazio e saluto Riccardo Barlam, editorialista del Sole 24 Ore. Grazie.
17: Grazie a voi.
0: Grazie a Matteo Respinti e a Riccardo Barlam del Sole 24 Ore. Allora, la legge sull'obesità, i fondi del PNRR nel comparto sanitario. Il ministro della Salute Schillaci fa il punto ai microfoni del nostro Nicola Compagnone.
18: Direttore, abbiamo dialogato ieri con il ministro della Salute Orazio Schillaci tra i temi trattati, la legge sull'obesità.
19: Stiamo procedendo, una legge molto importante, la prima al mondo a riconoscere l'obesità come una malattia. C'è l'impegno soprattutto perché l'obesità ci richiama l'attenzione sulla prevenzione, che è il tema che stiamo affrontando con grande impegno da più di un anno al Ministero. Come ripeto sempre, l'obesità è uno stimolo per fare più prevenzione. Noi dobbiamo renderci conto che il nostro Servizio Sanitario Nazionale, che rimane uno dei migliori al mondo, tant'è che la vita media degli italiani dopo il Covid è tornata ad essere la seconda più lunga al mondo, però necessita ovviamente di ammodernamenti. Dobbiamo puntare sulla prevenzione, malattie come l'obesità possono essere prevenute, puntiamo sui corretti stili di vita, dobbiamo fare in modo che le italiane e gli italiani si ammalino di meno se vogliamo continuare ad avere un Servizio Sanitario Nazionale sostenibile e universalistico per tutti, come recita la Costituzione.
18: Ministro, riguardo ai fondi del PNRR che si è chiuso il 30 giugno, qual è la situazione in Italia?
19: Ma guardi, siamo assolutamente in linea con i target della medicina territoriale, una grande sfida che stiamo vincendo. Vogliamo modernizzare la sanità italiana, la medicina territoriale rappresenta veramente un cambio di passo. Oltre ai medici di medicina generale, nelle case di comunità dobbiamo immaginare team multispecialistici con infermieri, operatori sociosanitari e altri specialisti per venire incontro alla richiesta di salute sul territorio dei cittadini. Un modello per avere non solo pronti soccorsi meno affollati, ma anche per una presa in carico dei cronici, dei fragili, degli anziani, che rappresenta veramente un cambio in meglio della sanità italiana.
18: Da Roma è tutto, direttore, a te la linea.
0: Le 6.44, qui è Giornale Radio, la radio libera di informare, e ora la musica di Amy McDonald.

0: la musica che apre e chiude le pagine del timone. Saluto il prossimo ospite che è Walter Verini, senatore del Partito Democratico. Abbiamo spesso qui al timone. Buona mattina, Verini.
1: Grazie anche a voi, grazie dell'invito, buongiorno.
0: Dunque, il 30 di giugno c'è stata una grande manifestazione che avevamo qui a Giornale Radio anticipato con Roberto Zaccaria e riguardava il fatto che c'erano 160 costituzionalisti che hanno, si sono espressi in modo molto duro e molto contrario alla legge elettorale. Il governo tira dritto, va avanti, però da quello che vedo c'è stata amaretta l'altro giorno, due sere fa, al vertice di maggioranza, perché la Lega e anche Forza Italia hanno espresso alcuni riserve per quanto riguarda alcuni punti di questa legge elettorale, mentre invece i cosiddetti meloniani, soprattutto Giovanni Donzelli, vanno avanti, tirano dritti. Secondo lei questa legge elettorale si farà? Perché da quello che vedo anche la calendarizzazione, che doveva essere il 13 luglio, non si sa se slitterà ancora una volta. Secondo molti analisti questa legge elettorale, che poi di fatto è un misto anche di premierato e quindi diventa un tema assolutamente costituzionale, potrebbe essere discussa in Parlamento addirittura a settembre, chi dice ottobre, chi dice mai.
1: Ma guardi, sì, è una domanda giusta. In realtà, vede, quando degli schieramenti, delle coalizioni, nel caso parliamo della destra guidata dalla Meloni, si confrontano su questioni politiche, ideali, magari ci possono essere posizioni diverse, ma c'è un confronto e poi una sintesi si trova. In realtà è in atto non un confronto nella destra, ma un durissimo scontro di potere. È una destra che insieme è ingorda e insieme ha paura. È ingorda perché l'idea era quella, per ragioni di potere, non ideali, di valori, di fare una legge elettorale che le assicurasse una maggioranza abnorme, sicuramente, per come si configura, anticostituzionale, un, come diceva lei, un premierato di fatto, però poi è venuta la variabile Vannacci, e quindi l'ingordigia con una legge di quel tipo adesso si accompagna alla paura, è uno smarrimento, e lo scontro sì è sulle preferenze, ma in realtà è fatto anche perché si tratta di, per loro, per i dirigenti di quei partiti, di dire: ma come facciamo ad assicurarci ancora il potere non solo nel paese ma anche nei rispettivi partiti? Per questo è possibile che, vede, come nella Chicago anni 30, quando si mettevano d'accordo si spartivano i territori, quando non si mettevano d'accordo tiravano fuori i Kalashnikov e arrivava il massacro di San Valentino. Un po' il clima in questa destra oggi è questa, ingordigia e paura, e ha fatto bene non solo Roberto Zaccaria, ma è lui in prima fila con le opposizioni a promuovere una mobilitazione importante, sì, anche nel nome della Costituzione, perché questa legge colpisce al cuore, se venisse fatta, principi fondamentali di rappresentanza, di rispetto del Parlamento, delle prerogative del Presidente della Repubblica.
0: Però lo stesso Zaccaria giustamente ci ha ricordato in un'intervista di alcuni giorni fa che la legge elettorale così come tale non sarebbe collegata direttamente alla Costituzione, non sarebbe una legge costituzionale, anche però il fatto che il premierato, che doveva essere una legge a parte, quella sì, una legge che cambiava le forme, avrebbe cambiato le forme della nostra Costituzione, e sarebbe stata utilizzo il condizionale messa da parte, ecco che rivediamo il premierato mascherato all'interno della legge elettorale, che però dovrebbe essere trattata come una legge ordinaria, quindi sarà anche difficile poi renderla costituzionale, cioè qualcuno parla di referendum possibile oppure di andare alla Corte Costituzionale per in qualche modo chiedere una modifica, ma più che modifiche dal punto di vista tecnico non ci sarebbero.
1: Sì, guardi, questa legge elettorale è una legge elettorale ordinaria, ma che, come dicevo io, ma come dice anche il documento dei costituzionalisti, colpisce alcuni principi costituzionali, non modifica la Costituzione formalmente, ma rischia di modificarla di fatto, perché per esempio, intanto c'è da dire, scusi, un principio, le regole del gioco, e la legge elettorale forse la principale delle regole del gioco, si devono fare insieme in una democrazia, gli schieramenti anche contrapposti sulle regole del gioco devono, dovrebbero mettersi d'accordo. È capitato che in passato questo non sia avvenuto, è stato un errore, ma non per questo questi errori che chiunque abbia compiuto debbono ripetersi. La destra vuole fare una cosa da sola, senza un confronto vero, reale con le opposizioni. Non tocca formalmente la Costituzione, però con un abnorme premio di rappresentanza quale si configura, rischia di colpire gli stessi pronunciamenti della Consulta, che ha raccomandato un premio compatibile con le regole della rappresentanza e non una sorta di legge truffa del nuovo millennio. Poi il premierato, io non sono in linea di principio indisponibile a discutere di forme di rafforzare i poteri del premier, ma non è questa la fattispecie. Qui loro vorrebbero imporre di fatto l'indicazione di un nome, e colpendo, senza toccare la Costituzione, però il compito del Presidente della Repubblica, che è lui che sceglie il Presidente del Consiglio, e poi sulla base delle consultazioni. E poi c'è anche questa questione della scelta degli eletti. Vede, noi proporremo, c'è un emendamento di tutte le opposizioni che, se la legge arriverà in Parlamento, noi presenteremo insieme una norma, una proposta per ripristinare dei collegi elettorali piccoli, dove i cittadini possano scegliere il proprio rappresentante, controllarlo da vicino. Ecco, loro invece vorrebbero liste bloccate, ancora continuare a scegliere come segreterie dei partiti, imponendola agli elettori. Quindi non toccano formalmente la Costituzione, ma di fatto ne scardinano alcuni principi importanti.
0: Tutto chiaro, grazie Walter Verini. Sono le 6:55, saluto l'ultimo ospite, che è Livia Sambrotta, scrittrice, benvenuta.
2: Grazie, buongiorno a tutti, a voi e agli ascoltatori.
0: Allora, questo suo libro si chiama Fuoco, lo ha scelto per noi Adele Marini, lo ha pubblicato Sam, I tipi di Sam, qualche giorno fa. Qualcuno ha parlato di un thriller magnetico che fino all'ultimo deforma la verità. Questo suo thriller si pone una domanda: se conosciamo davvero le persone che abbiamo accanto, e soprattutto si muove intorno alle tante bellissime calli di Venezia. È così, perché Venezia, questa sua ambientazione?
2: Sì, esatto, la storia inizia proprio a Venezia, dove noi incontriamo Lara, la nostra protagonista, che è una docente di lingua cinese alla Ca' Fosca di Venezia e che vive una relazione molto passionale e travolgente con un suo compagno Adrian, che però all'improvviso scompare. E Venezia quindi è il set perfetto per la mia storia, perché dal momento che quest'uomo scompare inizia per Lara una sorta di labirinto, diciamo, della storia, dove lei appunto si domanderà che cosa sta succedendo, dove la vita che credeva di conoscere in realtà si trasformerà in qualcosa di molto misterioso. E quindi Venezia era l'ambientazione naturale per rendere proprio la vulnerabilità emotiva della mia protagonista. Lara, mentre cerca di capire che cosa le sta accadendo intorno, si perderà dentro Venezia, e quindi Venezia con le sue calli strette, i ponti che si replicano, l'acqua che circoscrive la città, i bagliori della luce che replicano di fatto il mondo reale con il mondo sull'acqua, facendosi domandare cosa sia vero e cosa no, era diciamo davvero l'ambientazione che poteva rendere al meglio questo labirinto della mente. Quindi la domanda poi che sarà naturale è proprio quella se conosciamo davvero appunto le persone che ci sono vicino.
0: Dunque Lara cerca il suo compagno che scompare, ma lo cerca anche il mitico ispettore Trevisan che conduce le indagini ufficiali. Anche lì c'è sempre Venezia di sfondo e c'è questo resort ricavato da un antico monastero in un'isola della laguna. Esiste questo santuario relais?
2: Allora, il Santuario Relais è un'ambientazione immaginaria, è un resort di altissimo livello che si trova appunto su un'isola disabitata della laguna. È un luogo molto suggestivo perché appunto è ricavato da un antico monastero, quindi ha delle forme architettoniche molto rigide e rigorose, però allo stesso tempo è completamente arredato con delle opere d'arte ispirate al fuoco. È come quindi se fosse un luogo nel quale addentrarsi, dove i visitatori, quando appunto varcano la soglia, la prima domanda che si chiedono è chi sono veramente, perché questa energia di queste opere d'arte del fuoco attraversa ogni angolo di questo resort. Ed è come se diventa appunto un richiamo per gli ospiti, come se di fatto si volesse indurre loro a diventare qualcun altro. E quindi da Venezia, che appunto è una città labirintica, si passa al Santuari, che ugualmente ha un luogo che evoca molte emozioni forti, ed è proprio qui che Lara arriverà per indagare da sola sulla scomparsa del suo compagno. Parallelamente però a questa indagine, che sarà un'indagine psicologica, emotiva, che la metterà molto alla prova, inizia l'indagine ufficiale appunto dell'ispettore Trevisan. Quindi da una parte avremo un'indagine più razionale che cercherà di ricostruire l'ultima giornata e i movimenti di Adrian, e da una parte invece l'indagine di Lara che si domanderà sempre di più se davvero conosceva questo suo compagno o se forse quell'uomo che pensava di avere accanto in realtà è un estraneo.
0: Grazie Livia Sabrota, fuoco, i PTP di Sam. Nel 7 in punto termina il racconto di oggi del Timone, tutti i giorni dalle 6 alle 7. Noi ci sentiamo domani alle 6 alle
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 7:02. Giornale Radio News.
9: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Massiccio attacco russo in Ucraina, missili e droni su Kiev, 8 morti. Teramo, uno scooter non si ferma all'alta dei carabinieri. Morto un pregiudicato durante l'inseguimento. Sinner e il malore di Parigi, abbiamo capito cosa sia successo, può ripetersi. Mondiali, Inghilterra, USA e Belgio agli ottavi.
8: Giornale Radio News.
9: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi e in redazione Gerardo De Vivo, Nicola De Muro e Nicola Compagnone. La Russia colpisce Kiev con droni e missili, violento attacco nella notte contro la capitale dell'Ucraina, almeno 8 i morti. Il servizio.
10: Prima i droni, poi i missili. Una pioggia di fuoco si è abbattuta nella notte su Kiev, colpita da un attacco russo ondate successive. L'allarme è scattato poco dopo l'una italiana con l'invito del sindaco alla popolazione a non uscire dai rifugi, mentre si sentivano le prime esplosioni in città, colpiti edifici residenziali in varie zone, un hotel e un pronto soccorso, secondo le autorità locali, che riferiscono di almeno 10 morti e 34 feriti in un bilancio che sembra destinato ad aggravarsi. E sono migliaia gli abitanti della capitale ucraina che si sono rifugiati nelle stazioni della metropolitana colpita. Non solo Kiev, poco prima dell'inizio delle esplosioni l'aeronautica militare aveva avvertito che gruppi di droni russi erano diretti anche verso altre città, tra cui Mykolaiv, Konotop e Kherson. Il presidente Zelensky, che era in visita a Dublino, aveva anticipato il rientro in patria dopo le informazioni di un imminente attacco russo. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
9: Ci sarebbero progressi positivi nei colloqui indiretti di Doha tra Iran e Stati Uniti, mediati da Qatar e Pakistan, lo scrive su X il Ministero degli Esteri del Qatar, aggiungendo che le parti hanno concordato di proseguire le discussioni in un incontro dopo l'esequie dell'ex guida suprema iraniana. Intanto il presidente americano Trump torna a criticare gli alleati della NATO per il mancato aiuto agli Stati Uniti nel conflitto in Iran, su cui ribadisce: sto portando avanti una guerra e la sto vincendo molto facilmente. Un pregiudicato di 43 anni è morto in provincia di Teramo, tra Città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era alla guida di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alta dei carabinieri e, per tentare di fuggire, ha fatto una manovra azzardata andando a scontrarsi proprio con la macchina dei militari. A bordo dello scooter c'era anche un'altra persona che è stata trattenuta dai carabinieri. La vittima, Massimo Ciarelli, era in regime di semilibertà ed era noto alle cronache per aver ucciso nel 2012 l'ultra del Pescara Domenico Rigano, delitto per il quale stava scontando una pena definitiva a 17 anni di reclusione. Sulla dinamica dell'incidente indaga ora la procura di Teramo. Nancy Guerra è a casa ed è stata rimessa in libertà, ma adesso siamo al lavoro nella speranza di poterla far tornare con la figlia definitivamente in Italia. Ad annunciarlo ieri il ministro degli esteri italiani, che ha ringraziato le autorità egiziane per la collaborazione. La 27enne sanremese, residente al Cairo, è stata prelevata la notte tra martedì e mercoledì dalla polizia egiziana assieme alla figlia di 3 anni dopo una condanna in appello per adulterio a 6 mesi di lavori forzati. Sullo sfondo un braccio di ferro con l'ex marito egiziano per l'affidamento della piccola. Il caldo rovente delle ultime settimane oggi prende una pausa e si trasforma però in maltempo e temporali su gran parte dell'Italia. 2 le regioni in allerta arancione. Sentiamo.
11: Oggi su tutta la penisola si conferma la rottura della bolla di calore che ha oppresso l'Italia per quasi un mese, ma non significa che i problemi meteorologici cessino del tutto, solo si trasformano e diventano maltempo. Ieri una marcata anticipazione in tal senso dei temporali e dal forte vento che ha interessato Milano, la Lombardia e altri settori del nord-ovest. A Milano in particolare sradicati molti alberi e centinaia di chiamate d'emergenza. Oggi la perturbazione con fenomeni temporaleschi insisterà in particolare sull'Emilia Romagna, le zone centrali e le 2 isole maggiori, per poi spostarsi sul meridione, mentre nelle regioni settentrionali sarà marcato il miglioramento, tranne per gran parte del Veneto, che rimarrà insieme con l'Emilia Romagna in allerta arancione. In allerta gialla per le precipitazioni anche intense previste il Friuli Venezia Giulia e sostanzialmente, come dicevamo, tutte le regioni centrali. Dunque le alte temperature abbandonano per ora l'Italia. Oggi rimangono solo 2 le città con bollino rosso, Catania e Reggio Calabria, rispetto alle 21 città di ieri. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
9: Sport, calcio, mondiali vanno agli ottavi, Stati Uniti 2-0 sulla Bosnia, Inghilterra 2-1, rimonta sul Congo e Belgio 3-2, sempre rimonta sul Senegal. Stasera Spagna-Austria, nella notte Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Tennis, Jannik Sinner batte in 3 set il portoghese Borges e avanza al terzo turno di Wimbledon. Nel dopogara è tornato sul malore che lo ha costretto al ritiro dal Roland Garros.
12: Abbiamo capito, potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però sì, potrebbe risuccedere. Stiamo facendo tutte le cose al meglio, che speriamo che non risucceda. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima, però quello vediamo.
9: Oggi secondo turno per Sonego, Cobolli, Berrettini, Grant e Paolini. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi.
14: L'attimo fuggente. Il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
15: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
16: L'attimo fuggente.
17: L'attimo fuggente.
18: Stop al genocidio.
19: Parole e idee possono cambiare il mondo.
20: Qui c'è uno che chiama le armi.
21: Lo senti l'odore?
22: Cosa?
23: Che cos'è? Diesel.
21: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
24: Una domanda. Chi è secondo te il leggere più solo al mondo? Il povero?
25: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
26: Fagli vedere chi sei.
27: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
28: Averego, sei democratico?
27: Padre di un figlio assassinato.
28: Oh! Dico, sei democratico?
27: Marito di una moglie uccisa.
28: Sei democratico?
29: E allora me la fa parlare, Pio.
27: E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
30: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
31: Abbiamo gente furiosa.
32: Voglio ringraziare tutti gli studenti, voglio ringraziare particolarmente i rappresentanti degli studenti, rappresentanti delle consulte. Sono ruoli che ho ampiamente, diciamo, ricoperto ormai, purtroppo, diverso tempo fa, e so quanto sia entusiasmante ma complesso. Mi è capitato di dire delle volte che poche cose mi hanno insegnato cosa fosse la politica come le assemblee studentesche.
33: Buongiorno! Giovedì 2 luglio 2026 e oggi si celebra la Madonna delle Grazie. E ricordate, se volete raggiungere i vostri obiettivi dovete avere 2 amiche, si chiamano Perseveranza e Costanza. Ciao!
34: Sveglia, svegliatevi dormienti, sveglia, perché adesso si inizia a ballare ancora una volta, ballare su Hormuz, dove si inizia a credere che il precedente del pedaggio potrebbe contagiarsi a tutti gli stretti, e dunque attenzione. Ballare in Ucraina, dove un generale, pure là Zaluzny, sfiderà Zelensky. Attenzione, ballare in Italia, dove il vertice di maggioranza sulle spese militari spacca la Meloni e i suoi alleati come una mela fra chi vuole spendere il 5% come chiede la NATO e soprattutto l'America per conto della NATO, e chi invece dice, metti Giorgetti, l'uomo dell'economia, no, non ce lo possiamo permettere, è troppo. E dunque c'è il rinvio sulla legge elettorale, perché la maggioranza è divisa anche lì sulle preferenze, E poi c'è questa battaglia che non sappiamo quanto possa durare, ma sicuramente è decisiva nei rapporti di forza. Che cosa bisogna fare? Dove deve andare l'Italia? Può permettersi 10 miliardi di euro di spese l'anno? Ecco il grande re dell'azione dentro il centrodestra. Inizia da qui la giornata, forse siete a casa, forse state cercando l'angolo in un suolo fresco nel letto, forse avete l'aria condizionata bloccata a temperatura polare, forse invece vi manca, ma in ogni modo siete qui a raccontare insieme a noi all'attimo fuggente il grandissimo spettacolo della storia. Si è svegliato presto Nicola Compagnone e Nicola Compagnone ha tagliato per noi le frasi più importanti. Sentite per esempio Fratoianni proprio sulla riforma della legge elettorale.
0: Sì, ma questo era piuttosto prevedibile. La destra ha fatto il gioco delle tre carte. Il problema però è che non stiamo discutendo delle preferenze, bisogna dirlo con grande chiarezza agli italiani, stiamo discutendo di una legge elettorale incostituzionale che ha come obiettivo quello di introdurre il premierato attraverso la legge elettorale, non una riforma costituzionale. Evidentemente hanno capito che non gli conviene sfidare gli italiani sulla Costituzione, che se la tengono stretta, è un modo per spostare ancora di più tutto il potere nelle mani dell'esecutivo di una sola persona e per occupare tutte le postazioni istituzionali. Per questo è inemendabile e inaccettabile.
34: Chiaro? Ma sentite Tajani che polemizza con Rutte, il segretario generale della NATO, dice le sue dichiarazioni sulle basi americane non solo sono improvvide, ma sono false.
1: Le tensioni degli ultimi giorni dimostrano l'importanza di intensificare l'azione diplomatica per arrivare a un'intesa complessiva e duratura, capace di affrontare tutti i nodi ancora irrisolti. Occorre scongiurare definitivamente la prospettiva di un Iran dotato dell'arma nucleare e garantire il pieno ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, una priorità strategica per il nostro Paese, per la nostra economia e per la sicurezza delle catene di approvvigionamento globali. Il nostro impegno si estende all'intera regione a partire dal Libano, che resta un fronte particolarmente dedicato. L'intesa raggiunta nei giorni scorsi tra Beirut e Tel Aviv con la mediazione degli Stati Uniti è un'occasione che non va sprecata. È essenziale che la tregua si consolidi, che la violenza cessi definitivamente. Restano indispensabili il disarmo di Hezbollah, la fine dei bombardamenti e il ritiro delle forze israeliane dal sud del paese. Guardiamo anche al dopo UNIFIL con la Francia in occasione del recente vertice intergovernativo. Abbiamo concordato di lavorare insieme per continuare ad assicurare una presenza internazionale nel quadro di una futura missione multilaterale. Questo è l'impegno del governo in Medio Oriente, come in tutti i quadranti di crisi, costruire canali di dialogo senza mai derogare ai nostri valori, perseguendo con costanza la strada della diplomazia, l'unica in grado di garantire risultati duraturi. E qualsiasi operazione che si è svolta, militare che si è svolta in Iran, anche da parte americana, non era un'operazione nell'ambito della NATO, quindi è difficile che il segretario generale Rutte potesse sapere cosa è accaduto in Italia, perché le sue dichiarazioni sono state non soltanto improvvide, ma anche non rispondenti al vero.
34: Bisogna dare il voto a Tajani nella lettura del dettato, gli scrivono le relazioni, ma non sono neanche in grado di leggerle bene. Ci sono tutti questi Jean Beman, questi a capo. Bene, invece molto più tonico, Crosetto, anche arrabbiato, si vergogni sull'Italia nella NATO, le man questi a capo. Bene, invece molto più tonico, Crosetto, anche arrabbiato, si vergogni. Sull'Italia, nella NATO, le basi USA, chi vergogni, chi strutture.

0: che, come lei sa, servono per trasmettere a casa non la verità, ma per recitare una parte. Lo ripeto a lei perché senta anche l'onorevole Bonelli, questa volta inverto. La difesa non ha alcun, il governo italiano di difesa non ha alcun problema a dire i dati di tutti i voli, partendo, le ho detto, non solo quelli di quest'anno, ma anche dal 2019, non solo quelli del periodo di Big Four. Tutto ciò che può essere relazionato al Parlamento, ripeto, se non in seduta comune, magari in una commissione parlamentare, visto quei dati, sarà relazionato. Non c'è nulla di cui il governo debba vergognarsi. Semmai deve vergognarsi chi ha strumentalizzato questi 513 voti ed è alleato con chi ne ha autorizzati 790 allora in quel periodo, di cui parleremo. L'alleato è lo stesso, il modo di comunicare i voli è lo stesso, le informazioni che danno sono le stesse. Per cui fare finta di darsi una verginità dimenticandosi del passato e dimenticandosi che gli stati si comportano sempre allo stesso modo è una cosa difficilmente, onorevole Bignami, è una cosa difficilmente tollerabile per chi pensa che la politica debba avere una dignità, che si sia alla maggioranza e si sia all'opposizione.
1: E poi proseguiamo, ma questo ragionamento di Crosetto non ha senso, perché una cosa è dare autorizzazione ai voli, come lui suggerisce abbia fatto il centrosinistra in tempo di pace, una cosa è dare autorizzazione a questi voli di rifornimento e di supporto logistico di cui parlava Rutte durante una guerra, durante un attacco. Cioè, noi abbiamo sostenuto logisticamente la guerra all'Iran. C'è proprio a arrabbiarsi, Crosetto, ma sentiamo come prosegue.
0: Io personalmente dico le stesse cose qualunque sia la maggioranza in cui sto. Lo ripeto, il numero dei voli sono stati 513 dal 29 febbraio al 23 giugno, 518. A titolo di confronto, nello stesso periodo di riferimento, nel 2019 sono stati 722, nel 2020 450, nel 2021 457, nel 2022 560, nel 23 485, nel 24 469, nel 25 493, cioè a stessi periodi corrispondono più o meno stesso numero di voli, perché sono basi che vengono utilizzate principalmente per motivi logistici e vengono utilizzati con la stessa intensità tutti gli anni e tutto l'anno. Per cui è pretestuosa la polemica, ma siccome non c'è nulla da nascondere e siccome, ripeto, il fatto che dimostra meglio di tutti come si comporta il governo è stata la negazione di uno di quei voli, di alcuni di quei voli, non solo uno di quei voli, siccome il governo ha negato l'autorizzazione, proprio per rispettare il principio, non c'è alcun problema. E questa negazione ha anche avuto una reazione dall'altra parte, talmente evidente che far finta di non vederla non ha nulla a che fare con la politica.
1: Beh, bello questo scontro, no? E anche su poco ieri potevano avvampare scintille. È stato veramente incredibile lo scontro in aula fra Giachetti e Mulè, apparentemente per un dettaglio, ma è come la benzina che esplode per una scintilla. Sentite, 55, il deputato di Azione urla e Mulè gli dice: il tuo è uno show indegno.
2: Siamo in una lala parlamentare che, come lei sa, è regolata da un regolamento. Non mi fo! Se lei ha l'educazione, guardi che così si sente male. No, se lei mi fa parlare. Allora. Esatto. Se lei. E non stiamo facendo una bella scena. Allora. No, se lei mi fa parlare, onorevole Giachetti, così non andiamo. Allora, onorevole Giachetti, lei può intervenire su ciò che vuole e può dire ciò che vuole, se sta all'interno, va bene, così però guardi che non va bene, Sì, se lei sta all'interno di un recinto rispetto a ciò, no, va bene. No, allora, onorevole Giachetti, non si permetta di rivolgersi così alla Presidenza.

0: Onorevole Giachetti, la richiamo all'ordine per la seconda volta. Onorevole Giachetti, non la sto interrompendo, la sto soltanto pregando di stare nel recinto della sua interrogazione. No, vabbè. Articolo 8 e seguenti, come le piace spesso dire. Bene. Allora, se lei continua... Vabbè. Allora, mi costringe a fare ciò che non voglio fare, onorevole Giachetti, la prego.
1: Ancora, perché continua crescendo, wagneriano.
0: Onorevole Giachetti, l'unico che sta facendo violenza è lei, perché continua a urlare senza ascoltare. Non le ho tolto il microfono si spegne dopo un minuto. Posso? Io ho diritto di parlare un minuto. Onorevole Giachetti. Allora. Lei non mi può togliere la parola. Onorevole Giachetti. Scusi, tra persone normali e civili che hanno rispetto l'uno dell'altro. Io non le tolgo la parola. Le ho detto, se lei mi sta per ascoltare per davvero 20 secondi, li conceda a me. Bene. No, non mi ha ascoltato, mi ha urlato, mi ha sbraitato, mi ha ricoperto di urla. Dopodiché, con molta calma, le ho solo detto che, essendo stato chiamato a illustrare l'interrogazione, la pregavo di stare nell'illustrazione della, non facendo commenti sull'atteggiamento da maestrino, quello che è del mio, che poi lei può fare quando il ministro le risponde, ma non rifacendosi a un commento di un altro collega. Ha capito? Allora, onorevole Giachetti, vada avanti per il suo minuto, prego. No, non è inutile che urla, non è che deve fare spettacolo, vada avanti un minuto. Davanti, non è, guardi, non passa nulla. Dategli un minuto. Oh, mamma mia.
1: Belli questi scontri parlamentari. Come un tempo, poi Giachetti, deputato del PD, ex radicale, famoso per i dibattiti parlamentari, anche lui segretario d'aula, vicepresidente, quindi molto esperto. Tutto questo lo facciamo sentire perché spiega la tensione incredibile che c'è in aula in questo momento. Ma attenzione, di nuovo Nicola Fratoianni in onda dice: Trump ordina e la Meloni risponde, ecco perché stiamo litigando. 58.
2: Ma perché sono un po' doppiamente cialtroni, diciamo la verità. Prima lo sono stati rispondendo sull'attenti all'ordine di Donald Trump, ma questa è stata la caratteristica di questa legislatura. Trump ordina e Giorgia Meloni e la sua maggioranza eseguono. Lo fanno anche quando eseguire significa stringere un cappio al collo degli italiani e delle italiane, perché quel 5% sul PIL, che detto così uno dice ma che sarà, significa da qui al 2035 metterci 45 miliardi di euro in più ogni anno, spesa corrente. Quei soldi sono soldi che in tutta evidenza servono a questo paese per rispondere ai problemi che gli italiani e le italiane hanno tutti i giorni, quando si alzano la mattina, quelli che ha appena ricordato Telese, facendo un esempio, quelli che attanagliano gli insegnanti italiani che sono i meno pagati d'Europa, i medici che non abbiamo, gli infermieri che non abbiamo, che abbiamo e sono troppo poco pagati, i lavoratori e le lavoratrici, la grande maggioranza, non i lavoratori e lavoratrici povere, quelle per cui abbiamo proposto il salario minimo ricevendo un calcio in faccia da Giorgia Meloni, hanno altri problemi, quelli di arrivare alla metà del mese, alla fine del mese, di pagare le bollette che aumentano, di rincorrere l'inflazione che corre velocissima. Allora, primo questo, secondo sono anche un po' cialtroni perché, come si vede, non c'hanno i soldi ed è tutto evidente, no? Allora, è chiaro che questa ipotesi è un'ipotesi suicida. Lo è in generale, anche
1: il 5%.
2: Ma certo, e come abbiamo detto più volte, perché poi sai, l'alternativa si capisce se è un'alternativa. Se governiamo noi, quell'accordo non c'è più. Punto. Secco, chiaro. Il 5% no, perché è sbagliato. È sbagliato, serve ad ingrassare le tasche di Donald Trump, anche no.
1: Ovviamente parliamo del 5% delle spese per la NATO, riarmo, soldi richiesti da Rutte per conto di Donald Trump su esplicita imposizione del Presidente degli Stati Uniti e concessi almeno formalmente dal governo italiano, che poi è diviso su come applicarli Allora, Cecilia Sala dice: c'è una clamorosa dipendenza dagli americani.
3: La questione è, secondo me, va ribaltata, cioè se noi non ci armiamo e ci aspettiamo che ci difendano gli americani, va benissimo, però c'è una dipendenza dagli americani che oggi è clamorosa. Se noi abbiamo una difesa europea, costa, sperabilmente, io non penso che spenderemo mai il 5%, penso che finiranno sotto il cappello delle spese militari, un sacco di cose che spese militari non sono, insomma, mi immagino come possa
4: avvenire. Per ora sono state bocciate, no? Perché il ministro Tajani voleva mettere anche il ponte di
3: Messina. Vabbè, però insomma, secondo me qualcos'altro invece sarà
4: approvato. Ritirata dalla Siria.
3: Però per l'evacuazione. Che le spese militari oggi siano i fucili e non è così. Se uno va in Ucraina, sono tornata questo weekend, oggi il 75% delle armi che usano gli ucraini sono inventate e prodotte in Ucraina, quindi sulle armi sono quasi autonomi, indipendenti. Ma qual è l'infrastruttura militare strategica più importante per l'Ucraina? Starlink, i satelliti di Elon Musk. Elon Musk è un privato ed è l'uomo che ha più satelliti al mondo. Noi europei, per avere delle comunicazioni sicure, se avessimo dei problemi, non le abbiamo nostre. Dipendiamo da qualcuno che ci può spegnere l'interruttore, sta negli Stati Uniti quando vuole. Vogliamo fare dei satelliti europei e avere veramente un'indipendenza dall'amministrazione Trump e da un privato che twitta delle cose assurde spesso ogni giorno, ma che ha un potere enorme geopolitico su tutto l'Occidente in questa fase?
1: Beh, ovviamente è una bella domanda, ma quanto costerebbe farsi una rete di satelliti autonomi? In parte l'Europa lo fa già e anche l'Italia, che li guida con telespazio dal Fucino, è stato mandato uno proprio neanche due mesi fa forse. Allora, tanti motivi per cui discutere, riarmare oppure no, questa è la domanda di oggi. Questo dovete raccontarci al 334 11 11 622. Pensate che dobbiamo proteggerci da un attacco? Questa è la prima grande questione. Ma intanto questo è anche il giorno in cui i lefevriani hanno gettato il guanto di sfida con il loro scisma alla Chiesa. Il Papa Francesco, dominano sulle agenzie internazionali le foto di quattro nuovi migliaia di persone fra le montagne svizzere per ordinare quattro nuovi vescovi secondo il rito antico, che si bendano e si infilano i paramenti sacri tradizionali col pizzo, la messa in latino, tutto contro la Chiesa di Papa Francesco. Bene, ma l'ultima questione proprio del menù della giornata sono i soldi che sta guadagnando Donald Trump. Quasi $1.5 miliardi di dollari in più rispetto al primo anno del secondo mandato, soldi guadagnati con il conflitto di interessi, speculando su tante operazioni economiche legate alle sue guerre. Quanto poi al tema delle armi, sentite il titolo del Fatto, pizzica proprio da quel pesca, da quell'intervento che abbiamo sentito. E dice: avevano scherzato, il governo diceva 200, ma sono più di 500 voli ormai quelli che vengono riconosciuti, e dunque il titolone enorme, Crosetto dà ragione a Rutte, 500 voli di Stato americani. Anzi, della NATO a sostegno delle truppe a Kiev. E l'altro pezzo, Cosimo Caridi, apertura del Fatto, Kiev chiede altri 20 miliardi per la difesa e Merz promette un 3,5 di PIL per le armi a Trump. Come vedete è un grande mercato, ma gli armamenti, secondo il Fatto, sono già al 5% del prodotto interno lordo, cioè stiamo pagando il massimo. Allora sentiamo però l'attacco del pezzo di Giacomo Salvini subito dopo una breve, brevissima interruzione per la pubblicità.
5: Se ascolti in silenzio, va bene. Ma se oggi hai qualcosa da dire, meglio. Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Una domanda, una risposta, una provocazione. Basta poco, se è detto bene. L'attimo fuggente continua.
6: Attimo fuggente.
7: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
8: Stanco della routine?
9: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
8: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
10: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura talvolta ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
11: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
12: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
13: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 7 e 34 minuti.
2: Guidare informati. Guidare informati.
3: Siamo all'appuntamento con le informazioni sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Circolazione già piuttosto sostenuta questa mattina nell'area milanese. A nord del capoluogo lombardo ci sono code in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e tra Cormano e Monza verso Trieste. Prime code anche in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna e in ovest da Roa Settimo verso la 1. Nell'area bolognese rallentamenti in A14 da San Lazzaro a Borgo Panigale verso la 1 e in A13 da Interporto verso Bologna. In A1 rallentamenti e possibili incolonnamenti tra Tigliano e Orvieto verso Milano. A Roma code sul grande raccordo anulare in esterna da Prenestina bis a Monte Sacro, in interna da Roma Sud a San Giovanni. Code inoltre in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio e sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia verso Roma da sud. Inoltre code sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano. A Napoli prime code per lavori sull'asse mediano traversa Milito e Arzano verso Acerra e in A3 da San Giorgio Ponticelli a San Giovanni zona industriale verso Napoli. Queste le notizie più importanti, restate sul Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
5: Ora devi parlare.
6: Non posso.
5: Devi, è la nostra sola speranza.
6: Speranza.
7: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guida Bardi. Avete visto compagnucci trampone? Sta facendo guadagnare tutti gli americani. La borsa Wall Street non è mai stato con gli indici così alti. Stanno facendo soldi a palate. Questo è il presidente Donald J. Trump. Avete visto? Noi in Italia ci sta ancora guardando le faccende del Covid, perché dovrà riferire Giuseppi, dovrà andare alla commissione a dire a chi ha pagato le commissioni, a chi sono state pagate le commissioni sull'acquisto delle mascherine, che ha ragione Porro, facevano schifo. Noi siamo ancora a questo livello qui, purtroppo, perché c'è questa gente nella politica italiana, c'è ancora questa gente qui. Statemi bene, buona giornata, Jonathan da Prato, viva il trampone.
8: Buongiorno Giornale Radio, Gennaro da Scalea. Ieri sera in onda mi è piaciuto tantissimo l'intervento che ha fatto Nicola Fratoianni, dove non parlava di nomi, candidati, sicuramente uscirà, ma lui parlava soltanto di programmi, fare il programma e mettere 4 cose in chiaro, scritte, che nessuno può poi dopo opporsi. E anche quello anti ribaltone, cioè firmare un accordo dove nessuno poi dopo si può ritirare. Ma la cosa principale, come diceva Fratoianni, giustamente io dico, finalmente, programma, presentarlo agli italiani a fine estate e poi vediamo che succede.
9: Il mantra del giorno sarà onorevole Giacchetti, onorevole Giacchetti. Mamma mia, da chi siamo governati, ragazzi, da chi siamo governati? Da gente che urla e sbraita, evidentemente perché scopa poco. Quindi aiutate l'onorevole Giacchetti, ve prego.
10: Chissà perché tutta questa passione, come giustamente sottolineava Luca, i nostri parlamentari, vedi lo scontro Giacchetti-Mulè, dicevo, tutta questa passione non la mettono quando si tratta di parlare dei problemi della scuola, dei problemi della sanità, di un minimo di organizzazione industriale per un paese che ha lo sfascio, di un minimo di organizzazione di un'energia alternativa in questo paese non si fa nulla, la passione si mette per altre cose, mentre per le cose importanti se ne fottono. Saluti Marco da Napoli.
6: E infatti ho provato a fare i conti in tasca a Matteo Renzi, i soldi delle sue tante consulenze con industrie, aziende israeliane, americane, ma attenzione, Carlo Di Foggio e Lorenzo Giorelli spiegano perché non è stato facilissimo, ed ecco l'articolo. Nonostante la stretta degli incarichi privati approvata a fine 2024, Matteo Renzi è ancora una trottola, gira per il mondo per conferenze e incarichi, annuncia accordi che svaniscono nel giro di pochi mesi. Sul sito del Senato è tra i pochissimi a non aver ancora pubblicato la dichiarazione patrimoniale relativa al 2024, perché, avendo aderito al concordato biennale, ritiene sufficiente aver inviato a Palazzo Madama la relativa documentazione e non i dettagli della classica dichiarazione dei redditi. Il caso non ha grossi strascichi, essendo gli obblighi di trasparenza tutti interni al Senato, ma è uno degli elementi ancora poco trasparenti delle attività private del leader di Italia Viva, che nel 2023 ha dichiarato 2,3 milioni, quindi si presume, avendo aderito al concordato, che abbia guadagnato un po' di più. Mentre ambisce a garantirsi un posto nel campo progressista, Renzi è appena rientrato da un evento a Londra, Octopus Energy Tech Summit. Sui social gira un suo video in cui l'ex premier, con tono da televendita, elogia il dibattito su energia a cui ha partecipato per conto del Tony Blair Institute, di cui è consulente, come confermano anche da Octopus. Octopus Energy non ha corrisposto alcun compenso al senatore Renzi per la sua presenza all'Energy Tech Summit concordata con Tony Blair, con il Tony Blair Institute, e la sua presenza si è unita a quella di molte altre figure istituzionali e politiche. L'ente dell'ex premier inglese non ha sede nell'Unione Europea e dunque, scrive il Fatto, rientrerebbe fra quelli per cui valgono le limitazioni imposte dalla manovra a fine 2024. Nessun incarico o compenso da società con sede legale operativa fuori dall'Unione Europea, ma Renzi è comunque retribuito perché è diventato advisor pochi mesi prima della stretta. Il leader di Italia Viva, e questo è ancora più interessante, ha mantenuto tutti i contratti avviati prima delle restrizioni con relativi compensi, in una interpretazione larga ma evidentemente non contestata dal Senato, dei nuovi divieti appena imposti. Del resto la legge molto efficace sulla carta si rivela fragile se basata sul principio dell'autodichiarazione, e così il protrarsi dei vecchi contratti vale per il Tony Blair Institute. Non ci sono dettagli sull'importo, ma a suo tempo lo staff di Renzi negò voci su €1 milione dicendo è molto meno, e vale anche per gli incarichi in Arabia Saudita, in particolare quello col fondo sovrano della famiglia reale Bin Salman, che gli frutta da solo $80,000 in anno. Nel frattempo Renzi fattura dentro l'Unione Europea, accetta ruoli a titolo gratuito, utili comunque a creare nuove relazioni. È il caso di Enlivex, attenzione, colosso israeliano attivo in diversi ambiti, si parte da quello medicale, ma che nel novembre dello scorso anno ha annunciato l'ingresso nel board della sua direzione con l'obiettivo di aprirsi alle criptovalute. E qui arriva un tema di trasparenza. Fonti vicine all'ex premier spiegano al Fatto che Renzi si è dimesso 4 mesi fa. I tempi però non tornano, visto che ancora il 21 aprile Enlivex firmava documenti all'amministrazione americana riportando Renzi fra i suoi membri. A febbraio i soci votano una modifica della governance che porta alla sua decadenza alla prima assemblea annuale, di cui al momento non si trova traccia, o di sicuro Enlivex non ha dato notizia, circostanza che stride i roboanti comunicati che ne annunciavano arriva. l'arrivo, il coinvolgimento di un ex premier non è un dettaglio per l'investitore. E qui c'è l'ultima bizzarra coincidenza. Da qualche tempo lì Italia Viva viene chiamato del suo partito il Kraken, che era uno scherzo su una pagina di Instagram, dicono, e poi lo staff di Renzi ha iniziato a giocarci su, richiamando l'omonimo leggendario mostro marino, una specie di piovra. Ecco il mistero. Caso vuole che Kraken sia anche la piattaforma di scambio di criptovalute su cui quella società israeliana ha deciso a febbraio di quotare la sua maggiore asset di tesoreria, il token RAIN, che vale 1,1 miliardi, oltre al nome di una società tecnologica legata a Octopus Energy, da cui poi si è scissa pur mantenendo una partecipazione. Insomma, ogni riferimento al Kraken richiama sì al mostro marino, ma anche a una società del settore in cui Renzi era implicato per le sue attività economiche private. Neanche conosce la piattaforma, replicano dallo staff dell'ex premier. Insomma, se è stato uno spot, è stato uno spot a sua insaputa. Ebbene Renzi, che in queste ore poi sembra il più lucido e che dice: sono pronto a fare un giuramento di lealtà per entrare nella nuova coalizione. Sono tante storie complicate queste, eh? I vostri messaggi al 334 11 11 622. Intanto Nicola Compagnone ci ha tirato fuori una perla d'epoca. Cossiga, pensate, che diceva, per difendere le sedi del partito ero armato di bombe a mano. Lui sì.
11: Facevo parte di una formazione di giovani democratici cristiani armati dall'arma dei carabinieri, per difendere le sedi di partito e noi stessi nel caso che i comunisti, perdute le elezioni, avessero tentato un colpo di Stato. E non mi costringano gli altri amici della Democrazia Cristiana a fare i nomi degli altri che si trovavano nelle mie stesse identiche situazioni, anche se oggi fanno gli estremisti di sinistra e gli amici del Partito Comunista, specialmente nell'Emilia Romagna. Se vi interessa, io ero armato di Sten e di bombe a mano.
6: Era la trasparenza di Cossiga rispetto alla difficoltà di capire bene tutte le ramificazioni di questi poteri, ma abbiamo giusto il tempo per entrare più tranquillamente, con più profondità, dentro il tema che Travaglio definisce il tentativo di chiudere a mezzo querela il Fatto Quotidiano. Vi ricordate la famosa lite sulla grazia della Minetti? Ecco la riflessione di Travaglio oggi, dopo essere stato colpito da una richiesta di risarcimento milionario. 45.
12: Lui ci fa causa perché vuole farci chiudere. È stato così astuto da confessare il vero movente delle cause, che non è quello di avere giustizia rispetto a eventuali diffamazioni, è quello di far chiudere un giornale per ordine di un giudice americano che dovrebbe ordinare la chiusura di un giornale italiano. L'ha dichiarato al Corriere della Sera. Non si è indignato nessuno, anzi tutti hanno detto: beh, adesso finalmente Travaglio pagherà per le sue bufale. Le bufale mie? Io non ho detto nessuna bufala, ho dimostrato plasticamente che la grazia non doveva essere data, e non doveva essere data nemmeno se non si fosse scoperta la cosa degli ospedali italiani, e nemmeno se non si fosse scoperto che la Minetti non aveva cambiato vita. Perché? Perché nel sito del Quirinale c'è scritto che di 4.000 grazie che in questi 11 anni sono state richieste a Mattarella, Mattarella ne ha respinte 4.000 meno 71. Quanto fa? 3.929. Ok?
6: Ancora.
12: Ne ha concesse 71 e ne ha respinte 4.000. E quali erano la maggior parte di quelle respinte? Quelle di gente che non aveva scontato un giorno di pena, come la Minetti, e quelle di gente che stava scontando o avrebbe scontato la pena fuori dal carcere, ai servizi sociali o ai domiciliari, come sarebbe toccato alla Minetti. Ok? Quindi questa grazia non sta né in cielo né in terra, nemmeno se fosse vero che la Minetti è diventata suora, Suor Maria Minetti, vergine e martire, e anche se fosse vero che la malattia del bambino non poteva essere curata altro che negli Stati Uniti. Ok? In più, peggio mi sento con le cose che abbiamo scoperto. La grande stampa italiana, se si è smentita, si è smentita anche rispetto al Corriere, non solo rispetto al fatto, ha smentito anche il Corriere, se ne sono dimenticati, hanno pubblicato una pagina intera della causa di Cipriani e Minetti al fatto. Perché? Perché Cipriani e Minetti al Corriere mica gliel'hanno fatta la causa, l'hanno fatta a noi per aver intervistato Graziella, che ha detto a noi le stesse cose che poi ha detto al Corriere. Quindi adesso abbiamo una causa negli Stati Uniti perché abbiamo danneggiato il gruppo Cipriani, non per quello che, non per diffamazione, per avere danneggiato il gruppo Cipriani.
6: Sono punti su cui si discute, su cui si riflette. Quali sono i confini, i soldi che puoi prendere, i soldi che puoi dare, gli interventi, le collaborazioni che puoi accettare o no? Questo è il grande tema del nuovo conflitto di interessi. Ovviamente non riguarda solo Renzi, ma poi il tema dei giornali e delle querele che possono spingere un giornale a chiudere se il fatto dovesse pagare quel mega risarcimento sarebbe fuori. Sempre soldi, soldi, soldi. 334 11 11 622 per i vostri messaggi.
13: Buondì, Luca, non una chiesa di Papa Francesco. Papa Francesco e Benedetto XVI, ma anche Giovanni Paolo II, hanno provato a ricucire coloro che per la seconda volta hanno fatto o hanno consumato uno strappo nei confronti della Chiesa cattolica romana. Sai che i papi, quando vengono nominati, vengono vestiti con una tunica che non ha cuciture, proprio per simboleggiare l'unità. Sono figlia della Chiesa posconciliare. Sconciliare non vuol dire solamente una chiesa democratica, ma una chiesa ecumenica, dal dialogo interreligioso. E francamente ritornare a messe celebrate da sacerdoti che danno le spalle ai fedeli e in latino, ma anche no. MDR.
6: Era Monica da Roma e continua dunque questo grande dibattito sullo scisma. Sì, in effetti la Chiesa ormai è di Leone, ma sentite la replica in cui Elly Schlein a In Onda rispondeva a Senaldi, che l'accusava di aver fallito nella sua missione, cioè di non essere riuscita a far risorgere il Partito Democratico. Le risponde con questo ruggito di orgoglio.
14: Quando io sono 43. Stata eletta alla segreteria, il PD era ai minimi storici, al 14% nei sondaggi. In un anno e mezzo, insistendo su quello che la nostra gente si aspetta da noi, sanità pubblica, scuola pubblica, il lavoro, le politiche industriali che questo governo ha completamente dimenticato. Vado un po' a parlarne ai lavoratori dell'Electrolux, a quelli di Natuzzi o ancora a quelli di Exilva, di Stellantis. Ecco, su queste priorità noi nel 2024 abbiamo preso il 24%, crescendo di 10 punti in un anno e mezzo. Non ci fidiamo dei sondaggi? Beh, nell'ultima tornata amministrativa in diverse città il Partito Democratico è cresciuto di 9 punti negli ultimi 5 anni. La prossima volta che ci rivediamo, Senaldi, mi dica quanti altri partiti progressisti in Europa sono cresciuti
15: male,
14: così.
15: Mi scusi.
14: Mi dica lei quanti altri partiti progressisti in Europa sono cresciuti così. Dopodiché, il mio lavoro non era solo rilanciare un'identità chiara e progressista di questo partito, cosa che stiamo facendo tutti insieme, era anche ricostruire una coalizione che non c'era più.
6: As you go. E attenzione, attenzione, perché c'è una strana teoria del vannacciano Bergamini, da non confondere con la deputata storica di Forza Italia, secondo cui gli incidenti sul lavoro in Italia nascono soprattutto dall'immigrazione clandestina. Sentite perché. 39.
15: E crediamo che la sicurezza non voglia dire solo aumentare la burocrazia per le nostre aziende, perché poi ci dimentichiamo all'interno di quest'aula che le aziende che pagano il costo della burocrazia sono sempre le stesse, sono quelle PMI italiane che hanno sempre comunque contribuito allo sviluppo del paese, che si sono sempre attenute alle regole, e invece si chiudono gli occhi magari proprio su quelle partite IVA. E qui non è che come futuro nazionale ce l'abbiamo con gli stranieri, perché poi veniamo additati come quelli che sono razzisti, ma non si può nascondere, mettendo la testa sotto la sabbia, che molte partite IVA straniere vengono utilizzate per far arrivare lavoratori irregolari anche dall'estero. Questi lavoratori, non conoscendo quelle che sono le nostre normali regole, a volte non conoscendo nemmeno la lingua italiana, vanno all'interno dei cantieri, e all'interno di quei cantieri poi succedono incidenti, succedono infortuni.
6: E allora succedono infortuni solo per colpa degli stranieri, magari, però sentite la seconda parte.
15: Non siamo noi parlamentari di Futuro Nazionale che lo dicono, ma lo dicono i dati, lo dicono i numeri che, come ho detto prima, sono inconfutabili, perché se noi guardiamo, mentre l'INAIL certifica che gli infortuni di lavoratori italiani sono pressoché invariati, quindi restano gli stessi, mentre gli infortuni dei lavoratori stranieri aumentano del 3,7%. Quindi questo avrà un'incidenza, avrà un significato all'interno del sistema del lavoro, del sistema del paese. E per questo noi chiediamo, al di là di quello che possono essere le applicazioni, l'intelligenza artificiale, quelle implementazioni anche di regole, come può essere la patente a punti, che, come ho detto prima, va ad incrementare la burocrazia di chi ha sempre lavorato secondo le regole, mentre evita a chi vuole delinquere, a chi sta cercando di portare avanti quel mondo del lavoro sommerso, chi porta avanti il discorso del caporalato attraverso l'utilizzo di dipendenti che non sono in regola, l'utilizzo del lavoro nero.
6: Avete capito? Magari, dico io, magari non tutti italiani quelli che sono morti nella fogna di Palermo, uno dopo l'altro, tirati dentro mentre cercavano di salvare il loro compagno, e poi alla fine di questa catena di solidarietà mortale, se vi ricordate, lo raccontammo proprio qui, cadde in questo pozzo che era irrorato da gas benefici anche il principale, morto pure lui. Tutti morti, uno cercando di salvare l'altro. Ma allora, delle tante cose di cui discutere, voglio leggere un altro articolo oggi, che è quello, pensate, di Libero, che dice: Ursula che tassa. Sandro Iacometti, che noi conosciamo in alcuni interventi, la von der Leyen esulta, oggi in vigore la gabella dell'Unione Europea da 3 euro su ogni pacco che arriva dalla Cina. Quanto costerà agli italiani? 600 milioni. In pratica è un auto dazio. Devo dire, no? Ma possibile che il titolo primo di Libero, ma non c'è in evidenza su nessun giornale, perché è una cosa enorme. 3 euro per ogni pacco che riceviamo, cioè stiamo pagando veramente una piccola imposta.
16: Però dovresti riflettere, buongiorno caro Luca, sul fatto che questa cosa ha indignato te e Libero.
6: Io una connessione. Siamo noi due. Siamo noi due, ecco. Ma che mi frega, io lo racconto solo in un attimo. La devastante concorrenza cinese su piccoli acquisti online è roba seria. E la tassa sui pacchi scattati ieri in Europa no, ma non per questo meno preoccupante. Andiamo con ordine: dal 1 luglio è scattato il dazio di 3 euro per tutte le importazioni di valore sotto i 150 euro da stati non appartenenti all'Unione Europea. Occhio, perché il nuovo balzello scatterà su ogni categoria di articolo contenuta in un pacco identificata dalle rispettive sottovoce tariffarie. Detta in modo più semplice, se un pacco sotto i 150 euro contiene sia una camicetta di seta, sia due camicette di lana, si configurano due articoli distinti su cui dunque scatteranno 6 euro di dazi doganali, e invece il pacco conterrà 5 magliette identiche, la tassa resterà ai 3 euro, ma anche qui ci sarebbe da discutere. Ma vedi, è una sciocchezza dire che è per difendere gli artigiani italiani, perché molti di questi prodotti di cui parliamo, che so, tanti piccoli dettagli, accessori per le auto, elettronica, lampadine, luci LED, non esistono fatti dagli artigiani italiani, quindi a te farà piacere, fatti, ma io pago.
16: Non esistono fatti dagli artigiani italiani.
6: Tutto quello che compro
16: non esistono, Luca,
6: per
16: proprio
6: fare
16: per questo motivo.
6: L'Unione Europea.
16: Non esistono, a parte che l'Unione Europea più è ricca meglio stiamo, perché l'Unione Europea siamo noi, ma a parte questo,
6: sì,
16: questa piccola strana idea,
6: magari li usiamo per le armi all'Ucraina,
16: li usiamo per le spese comuni, e ben vengano, come è successo per il Covid, in cui abbiamo usato denari dell'Unione Europea con grande soddisfazione da parte di noi tutti, e per le spese comuni di questa unità che dovrebbe essere rafforzata.
6: Va bene,
16: e
6: paga,
16: non diminuita.
6: Paga, ma ora mettiamo una tassa anche su Guida Bari.
16: Ma guarda
6: che succede? È una tassa troppo seria, ti hanno staccato perché sei inadempiente. Bene, pensate che nel 2025 l'asticella si è alzata a 5,9 miliardi, ma la cosa assurda è che se voi comprate una camicetta, una lampadina, non lo so cosa comprate voi su Amazon, un paio di scarpe, e ci sono tre codici Ateco diversi, cioè tre codici merceologici di produzione diversi, voi pagate 9 euro in più su un pacco, e tanto. Solo Giuliano può dire chi se ne frega.
16: Io non dico chi se ne frega, dico tanto. Qual è lo scopo.
6: Ah,
16: ma è tanto. Basta, guarda, se servisse, come spero, a incrementare le produzioni europee e il commercio europeo, è una tassa che ha una buona capacità di incidere. Se invece continuate a pensare che comprare i pacchi da Shein e sfruttare il lavoro dei bambini e dei poveracci che lavorano 16 ore al giorno sia una buona cosa, continuate a farlo. Ma come pensi che si possano produrre delle magliettine
6: vuole,
16: a 0,45?
6: Come un criminale. Ma stai scherzando? E poi pensa,
16: invece ti dico che sfruttare il lavoro dei bambini è criminale, te lo ridico. Invece
6: c'è un'altra tassa di 2 euro che, come sai, era stata prevista dal governo Meloni e che adesso è solo sospesa fino a ottobre, ma se arrivasse il combinato disposto 3+2 per ogni articolo con un codice diverso, ragazzi, ma qua praticamente è un mare di soldi. Una tassa occulta,
16: sarà meglio comprarsi
6: altro che
16: sarà
6: accise.
16: Meglio comprarsi,
6: cioè,
16: le magliettine
6: sui pacchi,
16: le magliettine prodotte qua anziché gli scatoloni di mutandone che arrivano da Shanghai.
6: Ma
16: caro
6: tu,
16: Luca,
6: compri i mutandoni e i pannoloni, scusa, ma che c'entra? Su,
16: e ci pagherò la tassa serenamente, così.
6: Bravo.
16: Come pago la tassa sulla pubblicità che adesso noi mandiamo insieme al giornale radio, anche se tu ti opponi allo scadere
6: giornale
16: dei
6: giornale lungo dell'ora tonda, e tassare i mutandoni bardi, tassarli duro.
0: Lo sappiamo che mentre ascolti hai già commentato tutto, in macchina, in cucina, in ufficio. Ora dillo anche a noi, messaggi e vocali al 334-1111-622. Brevi, incisivi, possibilmente senza predica. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
17: Attimo fuggente.
18: L'attimo fuggente.
17: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
19: Stanco della routine?
20: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
19: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
21: Il
18: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
21: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
22: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura, talvolta, ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la situazione.

0: Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione, una scelta che riguarda tutti.
1: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 8 e 4 minuti.
3: Giornale Radio News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Gli ultimi dati del terremoto in Venezuela parlano di 2.295 vittime ed oltre 11.000 feriti. A dirlo il presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana, Jorge Rodriguez, che aggiunge: la speranza rimane intatta, continuiamo a scavare per cercare di salvare vite umane. Secondo i dati forniti da Rodriguez, le persone estratte dalle macerie in vita ad una settimana esatta dal terremoto sono 6.461. Il presidente ha quindi riferito che i senza tetto contabilizzati dalle autorità sono circa 26.000 e ha sottolineato che il governo sta già lavorando ad un piano di ricostruzione rapida.
4: È di almeno 10 vittime il bilancio degli attacchi condotti nella notte dall'esercito russo sulla capitale ucraina Kiev e altre città del paese guidato da Volodymyr Zelensky. Lo riferisce il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko. Nell'attacco sono rimaste ferite almeno 34 persone, di cui 32 attualmente ricoverate in ospedale.
5: La sfida alla Chiesa di Roma passa dalla consacrazione di 4 vescovi e l'atto di ribellione delle Freviane pronunciato con la lingua della fede, dice il superiore della fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, e la messa in Svizzera che precede lo strappo che ignora l'appello del Papa. Da Roma arriverà la scomunica, l'atto più grave che sancisce l'allontanamento dalla Chiesa. I scismatici trovano una sponda politica nella destra estrema di Forza Nuova e del neo vannacciano Mario Borghezio, presente alla cerimonia.
4: È stato trovato senza vita nel carcere della Dogaia a Prato, Denis Antonio Rodriguez Matute, detenuto di 26 anni e arrestato per aver accoltellato un cameriere in piazza Mercatale. Avrebbe dovuto essere ascoltato dalla procura nell'ambito della denuncia presentata per presunte violenze subite durante il suo arresto. La procura pratese ha avviato un fascicolo per fare piena luce su quanto accaduto e ha disposto l'autopsia, che dovrà stabilire con precisione le cause del decesso.
5: Portata in caserma con la figlia e poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani, sembra non avere fine la vicenda giudiziaria in Egitto della cittadina italiana Nessy Guerra, costretta nel paese per un contenzioso con il marito. La polizia egiziana ha sostenuto che l'ultimo fermo era dettato da un provvedimento per permettere al padre di vedere la figlia. Lavoriamo per portare Nessy in Italia il prima possibile, ha detto Tajani, che si è subito attivato con l'ambasciata che ha inoltrato la richiesta per ottenere la grazia presidenziale.
4: Lo sport, il calcio e i mondiali, match incredibili a Seattle. Il Senegal va un passo dalla qualificazione, ma poi viene ripreso e superato dal Belgio, che agli ottavi sfiderà gli Stati Uniti vittoriosi 2-0 contro la Bosnia. Kane salva l'Inghilterra, ha battuto 2-1 in rimonta il sorprendente Congo. Prossimo avversario il Messico, che ha battuto l'Ecuador nella tana dell'Azteca.
5: Ed è tutto, a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
6: Alla Guaira i venezuelani continuano a frugare tra le macerie degli edifici crollati accanto ad un escavatore governativo che se ne sta lì immobile accanto a un cumulo di cemento a barre d'armatura piegate. È l'immagine che offre la reale situazione in Venezuela nei giorni successivi alle violente scosse di terremoto che hanno raso al suolo intere città. Si scava come si può, con le mani, con i mezzi che si hanno, mentre i soccorsi promessi non arrivano e non sono disponibili. C'è ancora molto lavoro da fare, a quasi una settimana dal sisma. I macchinari pesanti sono uno strumento fondamentale, vitale, nella fase post-disastro, eppure non si mettono in moto, perché non c'è benzina. Il Venezuela possiede le maggiori riserve petrolifere al mondo, eppure, in seguito a uno dei terremoti più devastanti degli ultimi 100 anni, molti cittadini sono stati costretti ad estrarre a mano dalle macerie amici e familiari per mancanza di carburante. La loro disperazione si manifesta mentre il governo venezuelano è oggetto di crescenti critiche per la sua gestione della crisi. Così la popolazione si dice indignata. Si assiste ad una tragedia umanitaria che man mano sparisce però dal racconto pubblico e che nasconde l'incapacità dello Stato venezuelano di provvedere ai bisogni primari dei suoi cittadini. La situazione si aggrava dopo l'arresto di alcuni funzionari accusati di aver rubato oggetti di valore rinvenuti tra le macerie, subito rimossi dal loro incarico e deferiti alla magistratura. Il governo Rodriguez ha difeso la propria risposta ai terremoti nonostante il caos iniziale e ha lanciato l'idea che i volontari possano essere distribuiti secondo priorità prestabilite. Nel frattempo la leader dell'opposizione, Machado, ha affermato che la crisi l'ha spinta a tornare dall'esilio negli Stati Uniti, ma i venezuelani attendono ancora gli aiuti promessi, soprattutto quelli dagli Stati Uniti, ancora mai visti.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
8: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
9: Buongiorno dottor Telese, buongiorno dottor Guidabardi. Allora, io generalmente sono più allineato alle idee di Giuliano. Oggi però devo, diciamo, concordare con quello che dice Telese, perché spostare, diciamo, questa idea di tassare le, diciamo, i pacchi provenienti dall'estero, dalla Cina nello specifico, significherebbe pensare di portare di nuovo la produzione di magliette o comunque di prodotti di scarso valore aggiunto, di basso valore in Europa. Sarebbe impensabile, cioè qua bisogna, secondo me, secondo la mia modesta opinione, riportare la produzione di prodotti ad alto valore aggiunto, di qualità, e la bassa qualità, ahimè, ai loro, lasciarla comunque ai paesi asiatici, tanto ormai la fanno da padrone. Quindi secondo me questa tassa sarà un balzello che diciamo graverà sulle tasche di noi italiani in questo caso, ma non porterà maggiori benefici a livello industriale. Buona giornata.
10: Buongiorno. A chi possa servire questa tassa, sinceramente non poco mi interessa. Io però ritengo che vada più che bene, potrebbe cominciare a dare un senso di maggiore responsabilità all'acquisto, acquistando i rivieni di prodotto che viene solo acquistato stando seduti lì sul divano senza fare assolutamente nulla, senza porsi appunto il problema da dove proviene, quanto costa e perché costa così poco, e soprattutto dare la possibilità alla gente di cominciare ad acquistare in loco e non prendere la merce che proviene dalla qualunque. Quindi va più che bene, anzi, che aumentassero ancora di più, in modo tale da far capire quanto è importante sì l'economia circolare, ma soprattutto l'economia circolare anche del posto in cui si vive.
11: Buongiorno Luigi da Milano. Ma io sul discorso dei dazi, di questi dazi in più, ma è un'assurdità prenderle di buon grado. Ma come si fa? Già il mio stipendio viene tassato tantissimo, cioè veramente tanto, e oltre a quello a vuoto, tra l'altro, perché i servizi per cui io pago con le tasse non è che sono così efficienti come potrebbero essere. Cioè io tante volte mi chiedo, ma le tasse che io pago, ma dove vanno a finire? Come se non bastasse, adesso ti aggiungono una roba del genere. Ma è un'assurdità, ma è un'assurdità. Piuttosto che sta cagata qua, bisognerebbe sostenere gli artigiani in un altro modo, ma non a spese nostre. È assurdo, assurdo, assurdo. È assurdo, è accettare il buon grado e da psicopatici.
12: Buongiorno a tutti, Edoardo da Roma. Volevo dire a Jonathan, quel simpaticone
13: Si è capito che in Italia governa la destra da 4 anni. Non pensasse a quello che ha fatto Giuseppi, perché lì ci pensa la magistratura, perché per Giuseppi e gli altri non ci sono leggi ad personam. Comunque, pensasse al governo e vedesse la differenza tra quello che succede in Italia e quello che succede da Donald Trump. Comunque, se ci tiene, potrebbe anche andare a vivere in America. Saremmo contenti tutti quanti, soprattutto per lui. Buona giornata.
14: Allora, Giuliano Paccobardi, che dici? Che dici?
15: Dico che come sempre bisogna essere un po' moderati. Non comprendo il discorso sulle tasse, gli stipendi sono ipertassati, le tasse sono alte, ma questo non c'entra niente. Le imposte che vengono utilizzate per indirizzare dei comportamenti niente c'entrano con lo stipendio. Bastano comprarsi la magliettina a 0,45 che viene dalla Cina o dallo sfruttamento dei bambini in Sud America, e probabilmente si evita anche la tassa di 2 euro e 3 euro e magari uno si compra una magliettina di migliore qualità prodotta in Italia. Può succedere che si abbia anche un effetto di questo genere. Ma c'è una intervista che è uscita negli scorsi giorni su Liberi Network che mi ha molto incuriosito, caro Luca, perché è un esponente politico che noi spesso ascoltiamo e ha detto delle cose che mi hanno trovato assolutamente d'accordo, cosa che io, come dire, sospettavo, e cioè che il grande consenso che viene riconosciuto all'onorevole Vannacci e ai suoi seguaci a Futuro Nazionale sia in realtà un consenso totalmente drogato da alcune pratiche che vengono spesso utilizzate nelle attività di marketing. C'è una che sono sicuro tu conosci molto bene, si chiama l'astroturfing, una pratica ingannevole che si utilizza generalmente nel marketing e anche nella politica per simulare una specie di supporto spontaneo, un supporto popolare spontaneo, e invece viene da alterazioni degli algoritmi. Io ho questa idea, ma ne parliamo direttamente se sei d'accordo con l'autrice dell'intervista, e cioè con l'onorevole Elisabetta Piccolotti, che dovrebbe essere già collegata con noi.
16: Salve, c'è onorevole? Buongiorno.
15: Sì, ci buongiorno, sono, buongiorno. Buongiorno, bentornata. E allora l'idea è che questo consenso così improvviso che ha Elisabetta Piccolotti, che dovrebbe essere già collegata con noi.
16: Salve, c'è onorevole? Buongiorno. Sì, ci
15: buongiorno,
16: sono,
15: buongiorno. Buongiorno, bentornata. E allora l'idea è che questo consenso così improvviso che arriva da 0, 1,5, 2, 3, 6 e addirittura

0: questi anni in maniera molto pesante, diffondendo notizie false su internet, post prodotti con l'intelligenza artificiale che simulano qualcosa di vero, e anche producendo quelle ondate di, per esempio, odio contro gli avversari oppure di sostegno, le famose shitstorm, attraverso decine di migliaia di profili falsi. Ci sono delle vere e proprie fabbriche, si chiamano bot farm, in cui delle agenzie di comunicazione producono e simulano l'esistenza di decine di migliaia di persone che poi vanno sotto il posto di Tizio e di Caio ad insultare o ad elogiare. E
1: ma quanti
0: tutto
1: sono
0: su,
1: secondo lei, in proporzione rispetto a quelli che poi leggiamo sulla rete, onorevole Piccolotti? Quanto è questo elemento di inquinamento e manipolazione?
0: Ci sono studi che parlano di 5 milioni, non lo sapremo mai esattamente quanti sono, ma sono un numero assolutamente consistente, ormai visibile a occhio nudo. Chiunque di noi può andare sotto un qualsiasi posto quando c'è una shitstorm, cliccare e vedere che sono profili con pochissimi follower, senza foto, spesso hanno la foto di un animale oppure di una moto, di una macchina, e sono profili molto violenti e che ripetono argomentazioni che non entrano mai nel merito. Sono battute, sono insulti, ma non c'è mai un qualcosa da dire che abbia un senso, ecco.
2: Certo che questo diventa un problema esiziale per la vita democratica, perché se questo è vero, e io credo che lo sia assolutamente, e me ne rendo conto, come dire, con una, ogni tanto quando si va a navigare, diventa un problema incredibile per la vera creazione del consenso e soprattutto anche per il legislatore, che si trova di fronte a un fenomeno gravissimo e preoccupante e che non sa come può reagire e come reagire a fenomeni di questo genere.
0: Guardi, stamattina c'è una bellissima intervista di Pedro, l'ex presidente della Colombia, sul Corriere della Sera, che a domanda perché avete perso le elezioni, dice: io ho fatto tantissimo, ho fatto uscire milioni di persone dalla povertà, sono contento delle mie politiche di governo, ma ho perso perché Trump ha invaso il Sud America con disinformazione, prodotti dell'intelligenza artificiale che non consentono più alle persone di distinguere il vero dal falso, e costituiscono, questo lo aggiungo io, una gabbia invisibile mentale in cui tutti noi siamo immersi. Questo è la Colombia. In Messico la presidente Sheinbaum ha denunciato attacchi coordinati sui social che costano decine di milioni di dollari, e c'è anche un'agenzia messicana che ha rintracciato il giro dei soldi, per essere chiari. Lula sta facendo una battaglia fortissima contro tutte le big tech, proprio su questo punto ha imposto delle norme molto stringenti. Sanchez in Spagna ha chiesto di chiudere con l'anonimato online e di legare ogni profilo ad un patentino di identità europeo. C'è dibattito in tutto il mondo, perché in tutto il mondo si sono accorti che siamo, diciamo, in preda a operazioni di manipolazione dell'opinione pubblica. In Italia no, perché probabilmente siamo anche un po' vecchi come mentalità e non vediamo cose che sono palesi. Quando un partito politico passa in pochissimo tempo dal 3 al 6, dal 3 al 10, dal 3 al 15, ed è già successo con Salvini, poi hanno mollato Salvini e cominciata Meloni, adesso non va più bene Meloni e comincia Vannacci, queste evoluzioni molto spesso sono accompagnate da comportamenti completamente anomali sui social. Allora, noi dobbiamo provare a cambiare le norme, ovviamente. L'Europa qualche passettino l'ha fatto, dico solo questo per renderci conto della situazione. È stato approvato un regolamento europeo sulla pubblicità politica, che per esempio obbligherebbe a mettere una etichetta sui contenuti prodotti con l'intelligenza artificiale per far capire ai cittadini che appunto non sono veri, ma in Italia questo regolamento non è di fatto applicato, pur essendo una legge che vale, perché un regolamento europeo è una legge immediatamente valida. Noi di Alleanza Verdi Sinistra abbiamo scritto una lettera all'AGCOM,

0: andata io a parlare con loro per chiedere che facessero i controlli e le sanzioni, e l'AGCOM mi ha risposto: lei ha ragione, ma noi non le possiamo fare perché il governo, che doveva fare la legge di attuazione e nominare l'agenzia che fa i controlli e le sanzioni, non l'ha mai fatto. Ho fatto le interrogazioni, ho fatto gli interventi in aula e il governo si rifiuta di nominare questa agenzia che deve controllare.
1: Perché? Perché?
0: Si rifiuta perché la destra in tutta Europa e in tutto l'Occidente deve il suo consenso a questa distorsione cognitiva, cioè a questo inganno della mente che si produce sui social. È così da 10 anni e non è un caso se in tutta Europa la destra estremista, quella senza argomenti, quella che l'unica cosa che fa è urlare.
2: E quindi al governo interesserebbe, onorevole Piccolotti, fare questa legge, visto che sono i primi ad essere vittima del vannaccesimo.
0: Dipende, forse sono vittima del vannaccesimo, forse a un certo punto.
2: Beh, in quanto a shitstorm Vannacci sa che non mi pare che non sia secondo a nessuno verso il governo.
0: Ma vediamo, perché io penso che ci siano delle trattative, come molti giornali hanno anche scritto, dietro le quinte per provare a portare Vannacci in casa. E siccome penso che Vannacci abbia degli sponsors, diciamo, sia di là dall'Atlantico che diciamo nella parte
2: di là dagli Urali,
0: dell'Europa, di là dagli Urali esattamente, penso che sia in corso una grande discussione internazionale su che cosa deve succedere in Europa nel 2027, perché ci sono le elezioni in Italia, ci sono le elezioni in Spagna e ci sono le elezioni in Francia, e in tutti questi tre paesi ci sono delle destre estremiste sempre con gli stessi argomenti pompate sui social, che aspirano a prendere il governo di quei paesi e a distruggere l'Europa. Attenzione, non a distruggere le cose che non ci piacciono dell'Europa, no? Magari alcune norme, l'eccesso di austerity che noi abbiamo sempre contestato, ma a distruggere lo Stato di diritto in Europa, cioè il fondamento della democrazia. Perché lo Stato di diritto è ciò che pone dei limiti all'azione dei singoli e all'azione dei potenti, sia economici che politici. E Peter Thiel, che è uno di questi uomini dell'intelligenza artificiale, il capo di Palantir, la società che ha prodotto l'app con cui si cercano i migranti dell'ICE negli Stati Uniti, o si sono individuati gli obiettivi a Gaza su cui sparare. Peter Thiel dice che la democrazia è un limite alla libertà, l'ho messo per iscritto, questo è il loro progetto politico. O ci svegliamo o ci rendiamo conto che i social e l'intelligenza artificiale stanno diventando il vettore di questo nuovo fascismo digitale, perché chi teorizza che la democrazia è un limite alla libertà, francamente penso che sia chiaramente fuori dallo spazio liberale del confronto fra opinioni diverse. O ci rendiamo conto e ci svegliamo, oppure continueremo a essere trattati come gregge, ad essere ingannati, a pensare che adesso ci siano decine di migliaia di ragazzini su TikTok che spontaneamente si mettono a cantare remigrazione, remigrazione contro i loro compagni di classe. Ora, davvero, io sono, diciamo, forse sola in questa battaglia, ma penso che sia una denuncia, una battaglia che va fatta.
1: Cioè, è manipolata anche questa, cioè il doping. Vannacci, certo, è cresciuto al 6% anche grazie a questo tantam sull'immigrazione. Voi magari siete fermi perché non avete queste armi, tra virgolette, segrete?
0: Certo. Ma è semplice, qual è l'angoscia più profonda degli italiani in questo momento? Sono gli stipendi troppo bassi o sono i migranti? Io penso che
1: l'angoscia più profonda... Io direi gli stipendi troppo bassi.
0: Sono gli stipendi troppo bassi, e quindi se ci fosse una rispondenza immediata ai problemi del paese, dovrebbe crescere un partito che si batte da anni per politiche che fanno crescere gli stipendi, come Alleanza Verdi e Sinistra, oppure dovrebbe crescere il partito di Vannacci. È evidente che c'è una distorsione delle priorità e funziona in maniera molto semplice. Se io ti mostro nostro 100 volte in un giorno video veri e falsi di migranti che fanno cose sbagliate, compiono crimini per cui si deve giustamente essere processati e andare in galera, ma te ne mostro decine e decine di migliaia, tu ti convinci che dietro l'angolo ad ogni metro di strada c'è questo problema e che quella è l'assoluta priorità. E ti dimentichi degli stipendi, ti dimentichi della sanità che non funziona, ti dimentichi della scuola che non dà le giuste conoscenze ai nostri ragazzi, ti dimentichi del cambiamento climatico che ci sta friggendo. E questo succede in Italia da più di 10 anni. Da più di 10 anni. Cominciò con Steve Bannon nel 2016.
1: Bene, grazie Elisabetta Piccolotti per questo allarme, ma a quanto potrebbe arrivare se ci fosse un moto simile a quello che lei descrive, che ne so, a favore della vostra proposta contro l'inflazione, l'Alleanza Verdi Sinistra, che ora viene quotata fra 6 e 8, 7, cioè quanto
2: anche
1: può
2: lì dipende dall'algoritmo
1: una campagna così?
0: Ma io penso che noi, è una percezione che ho andando in giro per l'Italia, essendo fermata dalle persone comuni, guardando la nostra crescita di circoli e iniziative e soprattutto guardando i giovani, che rispetto a queste cose di cui abbiamo discusso, delle operazioni di manipolazione, sono quelli più attenti, più svegli, più intelligenti, io penso che noi possiamo andare alle politiche sicuramente oltre il 10%, stiamo lavorando per quell'obiettivo. Vedremo.
2: Con Renzi grazie. Dentro.
1: Grazie davvero Elisabetta Piccolotti, caro.
2: No, non dentro AVS, beh, non ho chiesto con Renzi dentro, ma Piccolotti mi dice dentro AVS, no, dentro la coalizione.
0: Guardi, io sono soprattutto preoccupata di quanta forza politica avremo noi di AVS per imporre un cambiamento di linea alla coalizione.
2: E me lo dica in sì
0: questo,
2: o no?
0: In questo guardi, non adesso scappi. Discuteremo, però sicuramente centristi dentro la coalizione ci devono stare e ci saranno e si devono organizzare per esserci, perché in questo momento sono divisi in tantissimi partiti, c'è Onorato, c'è Ruffini, c'è Renzi, c'è Maraio, c'è Maggi, adesso non me li ricordo nemmeno tutti, quindi il problema non è, cioè Renzi sì, Renzi no, il problema è un'area politica che in questo momento è molto piccola, molto disorganizzata. Io sono preoccupata di far crescere la mia area politica, di organizzarla in maniera sempre più forte, perché sa, c'è una bella differenza fra avere il 7 e avere il 2, anche in termini di capacità di determinare le scelte politiche che poi la coalizione mette in campo. Noi stiamo in questa fase della vita del centrosinistra del paese diventando una forza che ha il potere di far cambiare le cose e quindi siamo meno preoccupati di forze più piccole che hanno un potere di condizionamento assolutamente molto più limitato.
2: Beh, grazie. C'era un ben servito a Renzi, gliel'abbiamo dato. Grazie, onorevole Piccolotti.
0: No, non era un bel servito, anzi, ho detto che ci devono stare.
2: Ha detto che si devono mettere insieme se vogliono venire, che contano, chi conta il 2 non può dettare le regole. Mi pare un ben servito molto chiaro, ma comprensibile.
1: No, perché ha detto che si devono unire, ma scusami, è un'altra
2: certo,
1: cosa.
2: Finché rimangono così, sono piccoli, pochi divisi, tanto da non ricordarsi.
1: Ma quello che ha fatto l'Alleanza Verdi-Sinistra e nasce da Verdi e Sinistra Italiana.
2: Non c'è bisogno della difesa d'ufficio, Luca, mica contestavo, semplicemente riassumevo.
1: No, ma voglio dire, non è che ha detto che deve scomparire, ha detto che devono unirsi e non essere 22 sigle diverse, come sono state appena censite, 22, Giuliano.
2: Beh, io 22 in più li vorrei nella mia coalizione. Grazie, onorevole Piccolotti.
0: Grazie.
1: Buongiorno, buon lavoro. Allora, caro Giuliano tassa.
2: Io faccio in fretta perché vuoi la pubblicità.
1: Tassare tutti i pacchi al 3%.
2: Tutto dopo la pubblicità, Luca.
1: Sì.
3: L'attimo fuggente continua. Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai una domanda? Hai già la risposta? Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Qui le certezze le mettiamo alla prova. L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 8 e 33 minuti.
2: Guidare informati.
3: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Diverse criticità questa mattina tra Napoli e provincia in autostrada per lavori, code in A3 da San Giorgio Ponticelli a San Giovanni, zona industriale verso Napoli, ripercussioni in A1 con circa 4 km di code da Casori al bivio per Napoli Centro, per il traffico code sulla tangenziale di Napoli tra Capo di Chino e Arenella verso Pozzuoli e a tratti tra Vomero e Corso Malta verso l'aeroporto, a nord di Napoli per un incidente circa 6 km di code sulla statale 7 bis asse di supporto nella Villa Literno tra Gricignano da Versa e l'allacciamento con la 1 verso Nola, code per curiosi inoltre nella direzione opposta tra Cerra e Caivano, ripercussioni in A1 con code in uscita allo svincolo per Pomigliano Villa Literno provenendo da Napoli, verso Roma code sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle, sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A1 diramazione Roma Nord da Sette Bagni verso il raccordo e in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est, code inoltre in tangenziale est tra Nomentana e Parioli in ambo i sensi e sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni e in esterna tra Prenestino e Monte Sacro. In A14 code a tratti tra Castel San Pietro e Borgo Panigale verso Bologna. In A13 code per un incidente circa 2 km tra Padova Sud e Terme Eugane verso Bologna. In A4 per un incidente circa 5 km di code tra Verona Est e Montebello verso Trieste. Code anche nella direzione opposta tra Montebello e Soave. A Milano code sul tratto urbano della 4 in ambo i sensi. Code inoltre in tangenziale nord da Nova verso Sesto. In a tratti tra Cologno Est e Lambrate in ambo i sensi e in ovest da Roa Corsico verso la 1. In Liguria infine code per lavori in A7 tra Bolzaneto e Genova Ovest verso San Pier d'Arena. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
5: Ebbene, mi sono sempre visto porre dai giovani delle domande, dei quesiti molto seri. Io credo quindi in questa nostra gioventù. E i giovani non hanno bisogno di prediche. I giovani hanno bisogno, da parte degli anziani, di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo.
6: Carissimi amici di Giornale Radio, voglio farvi però notare una cosa. Adesso Libero, giornale notoriamente non di sinistra, punta il dito contro la tassa di 3 euro e accusa la von der Leyen di averla introdotta. Ma forse qualcuno mi pare si sia dimenticato che l'idea è della Meloni. Doveva entrare in vigore a ottobre prossimo e ha fatto il diavolo a 4 perché l'Europa la introducesse. Diciamo le cose come stanno.
7: Buongiorno, sono Marco da Monza, ma io non so se le persone che stanno partecipando si rendono conto, ma avete guardato le etichette di quello che comprate nei negozi, anche nella grande distribuzione e non solo su internet, da dove provengono?
8: Buongiorno, è vero che è una radio libera di informare, ma ancora date voci a sti quattro buffoni Alleanza Verde e Sinistra, gente che ha portato in Parlamento Ilaria Salis, Soumahoro, ancora date voci, ma io non capisco, questa sinistra è proprio da niente, non ho parole. Comunque, buona giornata, Angelo da Roma.
9: È una tassa sulla povertà, perché chi importerà grandi quantità di oggetti uguali pagherà una minima cosa, li ricaricherà e li rivenderà in Italia. È stata fatta per la grande distribuzione perché tu le piccole cose debba comprarle da loro ricaricate del 700-800%. E ovviamente il Bardi lo sa.
10: Buongiorno Telese, buongiorno Guido Bardi. Su questa questione della tassa sui pacchi di Shein, di Temu, sui pacchi che arrivano dalla Cina. Ora, è particolare che Telese si scontri contro la tassazione, però mettiamo anche che ha ragione, che gli unici a pagare sarebbero i contribuenti italiani e europei. Beh, è ovvio che questo tipo di tassazione deve essere accompagnata da delle politiche che aiutino il mercato interno, magari che abbattano i costi di trasporto del mercato interno, in modo da incentivare i consumatori ad acquistare internamente, non solo perché c'è il disincentivo da comprare da Shein, ma anche perché c'è l'incentivo a comprare internamente dentro il mercato europeo. È un'idea, eh? Buongiorno a tutti, Giacomo da Milano.
11: E allora rieccoci.
12: Sì, tornati Luca Telesi, Giuliano Guidabardi ai microfoni dell'Attimo Fuggente. Parliamo anche di questa tassa, oltre che della fine dei fondi europei, anche di un po' di notizie personali con chi di economia qualcosa più di te e di me, Luca, ne capisce, perché è tornato il professor Carlo Cotarelli. Buongiorno e bentornato, professore.
11: Buongiorno a voi. Professore, ma funziona una tassa protezionista erga omnes per tutti, cioè sui pacchi, il balzello da 3 euro?
13: Beh, insomma, non possiamo lamentarci da un lato che c'è l'invasione dei prodotti cinesi, poi lamentarci del fatto che si mette una barriera di 3 euro a questi mini pacchi che si stavano diffondendo proprio per aggirare i dazi normali. Se fossimo Trump diremmo che stiamo facendo pagare miliardi ai cinesi. Non è così, perché i dazi li pagano gli importatori. In realtà è che sì, si cerca di mettere un freno a questa invasione dei mini pacchi, perché questi vengono usati appunto per evitare i dazi sui prodotti cinesi.
12: Professor Cotarelli, veniamo, come dicevo in apertura, alla quella che sarà, secondo me, ma poi mi dirà lei, il nostro principale problema economico, alla fine dei fondi del PNRR. Ci avviamo ad una fase in cui le iniziative economiche non saranno supportate. Abbiamo un bilancio con una crescita, come sempre, da prefisso telefonico, 0, qualcosa. E allora come si affronta la fase economica e produttiva verso la quale andiamo?
13: Allora, chiariamo una cosa, perché sono due livelli a cui il PNRR può essere rilevante. Uno sono i soldi spesi dallo Stato. Da questo punto di vista però quello che conta è il deficit complessivo, non sono soltanto i soldi del PNRR. Se il deficit complessivo, che sono i soldi netti che lo Stato mette nell'economia, si riduce, allora c'è nell'immediato una minore spinta sulla domanda. Che però ci fosse la necessità di una riduzione graduale del deficit pubblico, questa è una cosa che in qualche modo è indipendente dal PNRR. Che ci fosse stata o non ci fosse stata, non potevamo continuare a tenere deficit dell'8%, del 7% del PIL, come abbiamo fatto fino al 2023. Quindi era naturale, non ha molto a che fare con il PNRR. Il prossimo anno, poi, grazie a questa richiesta di flessibilità, il deficit pubblico aumenterà addirittura rispetto a quest'anno. Abbiamo avuto la concessione di spendere altri 16 miliardi a debito il prossimo anno per la crisi energetica, 6-7 miliardi per la maggiore spesa per la difesa. Questo vuol dire possiamo fare un bilancio il prossimo anno con 23 miliardi in più di quello che pensavamo di poter avere, in linea con l'accordo sul deficit pubblico, sulla spesa pubblica netta concordato nel 2024. Quindi nel 2027 in realtà avevo più soldi da spendere di quest'anno e anche dell'anno scorso rispetto a quando c'era il PNRR. E poi dovremmo rientrare, però come dico, quel che conta è l'impatto netto. Poi c'è un impatto netto della spesa nel breve periodo, poi c'è un impatto netto che riguarda invece l'effetto del PNRR sulla capacità produttiva generale. Tu costruisci un ponte e quello sarà un ponte che contribuisce all'attività produttiva per tutti i prossimi anni. Lì però non è che ci fossero enormi effetti del PNRR in termini di aumento della capacità produttiva, tant'è vero che la crescita è rimasta piuttosto bassa, siamo tornati allo 0, dopo la spinta iniziale dell'uscita dal Covid.
12: Il problema è sempre quello di comprendere come si faccia ad incrementare e ampliare la crescita, professor Cotarelli. E molto passa anche per le realtà locali. Ora non rivelo un segreto, anzi le chiedo una conferma su questo. A lei piacerebbe fare il candidato sindaco di Milano per il centro-sinistra, come si propone da molte parti?
13: Allora io non posso che ripetere quello che è stato, che ho detto più volte,
12: io non posso che richiederglielo,
13: ma ottiene la stessa risposta, cioè che nessuno mi ha chiesto ufficialmente di fare questa cosa. Quando me lo chiederanno, bisogna vedere chi me lo chiede, bisogna vedere per fare cosa,
12: come glielo chiedono.
13: Fino a quel momento non ci sto proprio a pensare a questa cosa, è un compito ovviamente molto complicato fare il sindaco, non ci sto proprio a pensare finché non diventa concreta la questione.
11: Però il sindaco della propria città è, avendo buone possibilità di vincere, una grande metropoli europea, un economista che si misura col governo, è tutto molto seducente, no?
13: Ci sono tante cose succedono nella vita. Il punto che ho già detto è che finché non c'è una proposta, io a questa cosa non ci sto proprio a pensare. E ovviamente fa piacere quando parlano di te per un compito importante, ma poi bisogna vedere a far cosa esattamente, chi è che ti sostiene, quali sono le garanzie. Beh, che poi si possa fare qualcosa. Io non ci sto proprio a pensare a questa cosa, però sono soltanto sto cose che leggo sui giornali.
12: E allora le leggiamo insieme fino ad allora, però se fosse sindaco di Milano credo che avrebbe incominciato, potrebbe cominciare con un'azione sulla microcriminalità, e con questo anche qui rivelo un'altra questione che è anch'essa sui giornali, ma lei è stato vittima di un furto in metropolitana solo qualche ora fa.
13: No,
12: come è andata?
13: Non dico di più, è successo 2 anni fa anche, questo è il secondo furto in metropolitana che c'ho. Secondo, la cosa è stata molto strana stavolta, perché io avevo uno zaino sulla schiena, che c'era una zip per aprire, una tasca, ma proprio perché sapendo che ci stavo attento, infatti mi sono seduto sulla metro e ho seduto, quindi non so come abbiano potuto fare ad aprire, sono stati bravissimi a congratulazione ad aprire questa lampo e tirare fuori. Fortunatamente il portafoglio dietro del portafoglio americano, che era vuoto, tranne che c'era
11: le sanzioni contro Trump di Cottarelli. Il portafoglio americano è vuoto,
13: c'era dentro soltanto un bancomat americano che è stato utilizzato per piccoli acquisti. Nel giro di mezz'ora ho fatto 4-5 piccoli acquisti, poi la carta è stata bloccata, quindi il danno è stato molto limitato. Ma 2 anni fa
11: ma dicono che non si può craccare il codice del PIN del bancomat, invece ci sono riusciti.
13: Al di sotto di certe
11: hanno fatto i piccoli acquisti sotto la soglia di 30
13: euro. Piccoli acquisti, per cui non chiedono,
12: certo, se lo fa con il contactless.
11: Bene, danno limitato. Allora, un sindaco con lo zainetto, un grande economista, grazie, buongiorno e buon lavoro a Carlo Cottarelli.
13: Buon lavoro.
12: Arrivederci professore, buongiorno. E attento allo zainetto metropolitano.
11: Ma fai poco lo spirito e ti hanno fregato 2 valigie a te. Mi piace lo splendido con gli altri.
12: Non è metropolitana, è sul treno. È sul treno e io conduco una battaglia personale contro gli zainetti, perché ogni giorno vengo colpito da gente che tiene lo zainetto e non si rende conto del volume. Io ce l'ho con gli zainetti. Sì, voglio reclamo una proposta di legge contro gli zainetti senza
11: misozainogeno. Ma che stiamo scherzando?
12: Sì, assolutamente. Vengo, ma di quei colpi mi danno ogni giorno, questi che hanno lo zainone sulle spalle e non si rendono conto.
11: Però l'unica cosa certa è che c'è un luogo delle metropoli italiane in cui tutto questo non può accadere. C'è una terra vicino al raccordo anulare in cui non esiste il furto, a Roma, ed è il Labaro.
12: Ma spero che non esistano neanche gli zainetti. Ci sono degli zainetti del Labaro, Alberto Fazzolo.
14: Buongiorno, appena regolamenteremo anche questo, aboliremo gli zainetti e torneremo alla vecchia cinghia per tenere i libri, che magari farà molto piacere a Giuliano, con nostalgie di ogni tipo che vengono fuori senza controllo.
12: No, ma la CI va bene tutto, vanno bene le borse, le valigie, i troll, va bene qualsiasi cosa, ma lo zainetto, cioè questa cosa ingombrante che la gente si mette sulle spalle e poi si gira e ti dà dei colponi, beh, questi no, vanno aboliti gli zainetti
11: pazzo,
12: e le ciabatte.
11: Ma è una cosa, è una dichiarazione da disadattato.
12: No, i giovani stanno attentissimi, ce l'ho con voi anziani.
14: Noi anziani.
12: Che vi mettete questi zaini e non vi rendete conto del vostro volume e della vostra dimensione. Ce l'ho con voi. E poi generalmente voi li utilizzate in unione con le ciabatte che trascinate.
11: Vabbè, ma
12: facendo degli orribili
11: ciance,
12: rumori.
11: Zainetti, ciabatte.
14: Ma mi immagino poi di noi,
11: Alberto, no. Zaluzhin sfiderà Zelensky, l'Ucraina va al voto.
14: Beh, vediamolo, quando lo vedo ci credo, perché lo si dice da anni e al momento non si fa nulla. E poi anche se si dovesse andare al voto, capiamo chi ci va, perché se possono partecipare soltanto i partiti che sono nella compagine di maggioranza adesso, beh, ma che voto è? Se uno decide soltanto chi può partecipare, non funziona così la democrazia. Quindi andiamoci cauti e vediamo, anche perché comunque l'attentato di Monaco riporta ancora tante ombre e quindi diciamo che è tutto in una dialettica che si evolve. Di Monaco, sì, Monaco, Principato di Monaco, ovviamente non la città in Germania. E ci tengono perché viene chiamato in questo gruppo di oligarchi che si trovano nel Principato di Monaco, correggo la pronuncia, viene chiamato il battaglione Monaco in Ucraina, perché è sostanzialmente una cricca di imboscati che non vengono malvisti dal popolo ucraino tanto per essere scappati all'estero, ma quanto perché sono scappati con le tasche gonfie di soldi. Sono quelli che si sono sostanzialmente arricchiti a dismisura con la guerra. Se ne contano almeno 84 di ucraini, oligarchi ucraini che si sono rifugiati a Monaco con tutto il codazzo e con la loro corte, e tra questi ci sono tra gli uomini più ricchi del Principato, tant'è che la più grande operazione immobiliare della storia del Principato di Monaco è stata fatta proprio alcuni mesi fa da un oligarca ucraino.
12: Mi ascoltavo con attenzione Luca prima e te adesso, perché mi chiedevo quando avreste voluto dare la notizia che stanotte un missile russo e una batteria di droni hanno ucciso 13 persone a Kiev. Non mi risulta che fossero né militari né obiettivi strategici, e ho detto vediamo, lo diranno, e invece l'ho dovuto dire io.
14: Beh, allora, sul fatto che non fossero militari è tutto da vedere, soprattutto se fossero militari stranieri, perché è stato colpito un hotel tra gli obiettivi civili, però l'hotel era zeppo di consulenti stranieri. E è molto interessante quello che è successo sui giornali questa mattina, perché ad esempio se prendiamo il caso del Corriere della Sera, riporta il titolone, virgolettato, non si sa da chi, che in questo bombardamento che riporti tu sia stato colpito anche un pronto soccorso. Poi, se si va a leggere l'articolo, la narrazione è un po' diversa, perché viene riportato un virgolettato, questo sì, con fonte del sindaco di Kiev, che dice che i bombardamenti hanno danneggiato un edificio nel centro della città che ospitava un'ambulanza e che operava anche come pronto soccorso. Quindi sostanzialmente era una postazione militare che forniva anche assistenza medica, per carità non andava colpita, ma non era di sicuro un pronto soccorso.
12: Quindi un pronto soccorso, uno che offre assistenza medica e la offre solo ai militari, cioè va bombardato.
14: Ci sono, in caso di guerra ci sono punti sanitari esclusivamente riservati ai militari, sì. È normale che sia così, però non era un
12: ed è normale scorso, bombardarli, è giusto bombardarli.
14: Non hanno bombardato l'Umberto I, insomma, non è che stava sullo stradario scritto quello era un pronto soccorso, era una postazione militare in cui c'era anche una postazione sanitaria con un'ambulanza, quindi da lì a dire con pronto soccorso.
12: Cioè, avete perso proprio anche ogni decoro, quello che prima avevate, quello di dire che i civili non si bombardano, e avere lo stesso giudizio quando si bombarda sui territori in Libano o a Gaza, e invece questi sono bombardamenti diversi. Ma
14: no, ci sono le strutture sanitarie e militari. Banalmente a Roma il Celio è un ospedale, sì, ma è militare. Ma in questo caso non stavamo parlando di un ospedale, stavamo parlando di un edificio in cui c'era un'ambulanza e in cui offrivano anche dell'assistenza sanitaria insieme a tutte le attività militari che facevano in quell'edificio. Quindi è eventualmente il contrario, che non si possono usare le strutture sanitarie come scudo umano verso le attività militari. Quindi è un po' diversa la situazione.
12: Il bilancio è sempre a piatti diseguali.
14: Ammetti, no, per carità, comunque ci sono finiti.
12: Dai, andiamo, ragazzi. Cioè, bombardamento al centro di Kiev in un albergo, obiettivi civili, 13 morti, e vi ostinate ad arrampicarvi sugli specchi e a dire che cosa si tratta di azioni militari, e avete un metro di giudizio profondamente diverso da quello che avete quando i bombardamenti sono altrettanto drammatici su zone della terra che voi ritenete più utili di essere protette e meno utili di essere bombardate, come in questo caso. È francamente uno strabismo informativo che non posso che far notare. Poi ovviamente se ne accorgeranno tutti quanti gli ascoltatori, non è un problema da parte mia. Possiamo andare avanti. Ma
14: la questione no, è semplicemente che se un hotel accetta di ospitare personale militare, in questo caso personale militare straniero, trasforma automaticamente quell'hotel in un obiettivo militare. È semplice, è così. Non li dovevano far entrare.
12: Ma io immagino che a Kiev negli alberghi immagino che a Kiev durante la fase di guerra negli alberghi non ci siano scolaresche di bambini che vanno a visitare la cattedrale del Buon Pastore, ci saranno evidentemente persone, ma i militari, tutti sono militari in un paese aggredito dalla guerra, anche il fornaio che ti fornisce il pane è uno che sta collaborando alla guerra e collabora a sostenere attrezzature militari perché dà da mangiare alle popolazioni. Ma che cosa vuol dire, dai?
14: No, parliamo di
12: negli alberghi ci sono ovviamente, e ovviamente gli stranieri. Comunque, la vostra autonomia di giudizio è verificata. Cambiamo fronte.
14: Passiamo in Palestina, perché oggi è un anniversario molto importante. Sono i 1000 giorni dal 7 ottobre, ci sono celebrazioni in tutta Israele e non tutte completamente pacifiche, perché proprio questa mattina si registrano scontri alla Knesset, sono un po' in avanti con gli orari rispetto a noi per via del fuso, ma nei giorni scorsi sono state pesantemente bombardate le tendopoli di Gaza, facendo numerosi morti, e in più Israele è riuscito a distruggere, dopo tutto questo tempo, un tunnel, l'ha fatto probabilmente in occasione dell'anniversario, forse se lo teneva calmo da un po' questa attività, un tunnel di 16 chilometri con 80 stanze che stava nella zona di Rafah, ma sempre per l'anniversario vanno registrate delle dichiarazioni molto molto interessanti. Allora, innanzitutto quella di Smotrich, il ministro delle finanze, che ha detto che vuole arrivare a 1 milione di coloni per la Cisgiordania, mentre il ministro delle infrastrutture, evidentemente ogni paese ha la sua croce col ministro delle infrastrutture, che in Israele si chiama Eli Cohen, ha dichiarato che loro vogliono arrivare a controllare il 100% di Gaza, quindi sicuramente non è un anniversario tranquillo per Gaza in questo momento.
12: Neanche una grande novità, diciamo così. Cioè, dichiarazioni che non portano delle grandi novità.
14: Che
12: l'estrema destra voglia completamente impossessarsi della West Bank e trasformare Gaza in una zona totale, ci sia il progetto della grande Israele da parte dell'estrema destra, è noto da almeno 30 anni, almeno.
14: Sì, però il progetto della Grande Israele non necessariamente deve controllare il 100% di Gaza. Il progetto della Grande Israele si espande verso Oriente e verso Nord, verso Sud. Uno sperava che quei territori fossero lasciati in pace, anche perché comunque la quadra che si era trovata sostanzialmente anche a livello internazionale, anche con l'intesa con il Libano che era stata recentemente firmata, prevedeva sostanzialmente una pacificazione della regione. Quindi in queste dichiarazioni vanno a confutare un accordo firmato pochi giorni fa.
12: Lo stesso accordo che prevedeva che Hamas fosse disarmata, cosa che, come sai, non è successa né in minima parte né in grande
14: attenzione,
12: parte.
14: Quello però è stato un accordo che è stato firmato esclusivamente dagli aderenti al Board of Peace e da fazioni palestinesi che non sono Hamas, quindi non si può chiedere ad un'organizzazione che un'altra si disarmi, è un po' contraddittorio su questo. Ma l'argomento più interessante però è che tutto questo va anche a collidere con l'accordo, accordo di pace forse è troppo, con l'accordo di tregua siglato tra Stati Uniti e Iran, e che quindi rimette un po' in discussione tutti gli equilibri della regione, e che lo si faccia ora che si sta andando verso il funerale di Khamenei, quindi un evento con circa 20 milioni di persone, con delegazioni di 90 stati. Beh, è un qualcosa di preoccupante, perché se dovesse succedere qualcosa lì, allora l'escalation mondiale sarebbe davvero difficile da scongiurare.
12: Mi sento di rassicurarti, non credo che accadrà niente oltre ai funerali della buonanima di Khamenei.
14: Vedremo comunque
12: stare tranquilli. Non so se siano dei messaggi in codice o un auspicio, ma non credo che in queste condizioni avverrà assolutamente niente. Non abbiamo mai notizie e abbiamo perso notizie dal Centro America, a parte le dolorose immagini che ci arrivano dal Venezuela, che mostrano come davvero al danno si sia unito altro danno, alle condizioni già drammatiche della popolazione, e si sia unito anche questo terribile terremoto. Non sappiamo niente neanche di quello che succede a Cuba.
14: A Cuba è stato introdotto un nuovo pacchetto di sanzioni che sono state accompagnate da una serie di attacchi contro dei sedicenti narcos operati dagli Stati Uniti, che hanno portato numerosi morti, ma quello più interessante, l'avete sfiorato anche nelle conversazioni precedenti, è il discorso elettorale, quindi dell'ingerenza di Trump negli Stati Uniti, non attraverso le azioni dirette ma attraverso quelle indirette, come ad esempio le interferenze elettorali che avete citato prima. Voi avete parlato della Colombia, ma ancora più drammatica la questione in Perù, dove ci sono stati pesanti brogli e al riconteggio finito, è stato ultimato proprio ieri il riconteggio, Fujimori ha vinto con il 50,1%, quindi proprio una manciata di voti, e questo porta ovviamente a un'instabilità generale nella regione, in cui ovviamente il Venezuela rimane a essere il centro di gravità di buona parte dei problemi, sia per quello che riguarda le conseguenze del terremoto sia per l'instabilità politica, perché la Machado è tornato a farsi vedere e sostanzialmente sta facendo uno sciagallaggio politico che ha urtato addirittura, pensato un po', l'amministrazione statunitense.
12: Beh, che non è mai stata eccessivamente simpatizzante della Machado, insomma, è quella che l'ha bloccata nelle sue velleità di conquistare il governo del paese.
14: Sì, i maligni dicono che adesso gli Stati Uniti non hanno bisogno più della Machado perché possono arrivare a controllare il Venezuela anche attraverso la vecchia amministrazione.
12: E caro Luca, ci siamo anche per oggi, lo sai?
11: Sì, voglio sapere se c'è una morale amorale di questa puntata nel giorno in cui abbiamo discusso dei bot che manipolano l'opinione pubblica, e tu sei uno di questi, non esisti, sei un'intelligenza artificiale.
12: Artificiale non lo so, intelligenza senza dubbio, non potrei dire lo stesso da altre parti, ma cerchiamo di essere educati di prima mattina. Allora ti vorrei dire, proprio per quello che abbiamo discusso oggi, quello che ripeteva Michel de Montaigne, che diceva che non tutto quello che vacilla cade.
11: E allora che ti devo dire? È una grande morale, non tutto quello che vacilla cade. Noi siamo caduti nella fine del tempo, il grande gong di ogni mattina prosegue la straordinaria programmazione di Giornale Radio, ma noi torneremo domani con tutta la banda. Ciao!
12: Ciao!
4: L'attimo fuggente.
15: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
15: Giornale Radio.
16: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
17: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
18: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 9:02.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Una pioggia di fuoco si è abbattuta nella notte su Kiev, colpita da un attacco russo a ondate con droni e missili. Almeno una decina i morti, circa 40 i feriti. Colpiti edifici residenziali in varie zone, un hotel e un pronto soccorso, secondo le autorità locali. Sotto attacco non solo Kiev, poco prima dell'inizio delle esplosioni, l'aeronautica militare ucraina aveva avvertito che gruppi di droni russi erano diretti anche verso Mykolaiv, Konotop e Kherson. Il presidente Zelensky, che era in visita a Dublino, aveva anticipato il rientro nella capitale dopo le informazioni su un imminente attacco russo. Aveva ucciso un ultra del Pescara nel 2012, Massimo Ciarelli, il 43enne in regime di semilibertà, morto in provincia di Teramo tra Città Sant'Angelo e Silvi durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era alla guida di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alta dei carabinieri e per tentare di fuggire ha fatto una manovra azzardata andando a scontrarsi proprio con la macchina dei militari. A bordo dello scooter c'era anche un'altra persona che è stata trattenuta dai carabinieri. Sulla dinamica dell'incidente indaga ora la procura di Teramo. Arriva una tregua dall'AFA, oggi solo Catania e Reggio Calabria da bollino rosso, Messina arancione, tutte le altre in giallo e però allerta maltempo, rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro-sud, isole comprese. Frane, strade chiuse, blackout nel Bresciano e nella Bergamasca, un tetto è stato scoperchiato in provincia di Parma, danni anche in Liguria, mentre in Sicilia la protezione civile regionale ha diffuso per oggi un avviso relativo al rischio di incendi e ondate di calore. Si aggrava il bilancio del sisma in Venezuela, sale a 2.295 il numero dei morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 feriti e decine di migliaia dispersi. Allarme dell'ONU per la carenza di cibo, acqua e strutture sanitarie, intanto registrata una nuova scossa di magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira, la zona più colpita dalla tragedia. Sport, tennis, oggi 5 incontri per gli italiani nel secondo turno di Wimbledon, tra gli uomini si giocano Sonego, Diallo, Berrettini, Fisse, Cobolli, Duckworth, nel torneo femminile Grant Buzukova e Paolini Golubic. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: Alla Guaira i venezuelani continuano a frugare tra le macerie degli edifici crollati accanto ad un escavatore governativo che se ne sta lì immobile accanto a un cumulo di cemento a barre d'armatura piegate. È l'immagine che offre la reale situazione in Venezuela nei giorni successivi alle violente scosse di terremoto che hanno raso al suolo intere città. Si scava come si può, con le mani, con i mezzi che si hanno, mentre i soccorsi promessi non arrivano e non sono disponibili. C'è ancora molto lavoro da fare, a quasi una settimana dal sisma. I macchinari pesanti sono uno strumento fondamentale, vitale, nella fase post-disastro, eppure non si mettono in moto, perché non c'è benzina. Il Venezuela possiede le maggiori riserve petrolifere al mondo, eppure, in seguito a uno dei terremoti più devastanti degli ultimi 100 anni, molti cittadini sono stati costretti ad estrarre a mano dalle macerie amici e familiari per mancanza di carburante. La loro disperazione si manifesta mentre il governo venezuelano è oggetto di crescenti critiche per la sua gestione della crisi. Così la popolazione si dice indignata. Si assiste ad una tragedia umanitaria che man mano sparisce però dal racconto pubblico e che nasconde l'incapacità dello Stato venezuelano di provvedere ai bisogni primari dei suoi cittadini. La situazione si aggrava dopo l'arresto di alcuni funzionari accusati di aver rubato oggetti di valore rinvenuti tra le macerie, subito rimossi dal loro incarico e deferiti alla magistratura. Il governo Rodriguez ha difeso la propria risposta ai terremoti nonostante il caos iniziale e ha lanciato l'idea che i volontari possano essere distribuiti secondo priorità prestabilite. Nel frattempo la leader dell'opposizione, Machado, ha affermato che la crisi l'ha spinta a tornare dall'esilio negli Stati Uniti, ma i venezuelani attendono ancora gli aiuti promessi, soprattutto quelli dagli Stati Uniti, ancora mai visti.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Tutti ne parlano.
6: Le voci si incontrano, le idee prendono forma. Tutti ne parlano.
7: Tutti ne parlano.
6: Con Vicky Mangone.
8: Ci siamo, eccoci qua, buongiorno. Buongiorno a tutti, bentrovati da Vicky Mangone. Giovedì 2 luglio, oggi stiamo tutti un po' meglio, si respira un po' di più, la pioggia ha portato un po' di tregua dal caldo. Oggi devo dire ho anche visto gente sorridere perché le temperature dei giorni scorsi ci hanno davvero annichilito, Il fatto è che poi esagera, tuoni, fulmini e pioggia, Roma si sveglia con temporale e vento, maltempo a Milano, pioggia e vento forte, alberi sradicati addirittura, oltre 200 le chiamate d'emergenza, tram bloccati, onde violente, raffiche di vento, la tempesta travolge il lago di Garda, maltempo, allerta meteo su 15 regioni, due le più colpite, Veneto ed Emilia-Romagna, dove oggi c'è l'allerta arancione, gialla su gran parte della penisola, insomma la perturbazione nordica spezza l'estate, ma tanto il caldo torna, è già lì che ha iniziato la sua marcia inesorabile verso di noi. E non ci sono le mezze misure, proprio non esistono. Sono le 9-8 minuti, staremo insieme fino alle 11 anche oggi, vediamo con quali approfondimenti, parleremo di servizi sui treni, solo 6 giorni su 30 senza disagi e non vi dico le interruzioni per lavori previsti sulle linee. Ne parleremo con Federconsumatori, Giovanna Capuzzo, vicepresidente. La storia italiana del ricondizionato 20 anni prima che diventasse di moda. Oggi stiamo imparando che acquistare ricondizionato è una cosa da fare, è una cosa di buon senso, Non è sempre necessario acquistare il nuovo. Ne parleremo nel corso della mattina. Il pesce palla arrivato nei nostri mari è pericoloso anche per l'uomo e mica solo lui è pericoloso anche per l'uomo. Ne parleremo con Franco Andaloro, membro del CTS di Mare Vivo. Vacanza, truffati oltre 4 milioni di italiani convinti di fare l'affare del secolo. Il fatto è che l'imbroglio, che la truffa è sempre là dietro l'angolo ed è sempre più facile cascarci, soprattutto con l'arrivo dell'intelligenza artificiale. Ne parleremo con Andrea Polo, questi saranno i temi, questi saranno gli ospiti che saranno con noi nelle prossime due ore. Naturalmente ci sarete anche voi con le vostre voci, con i vostri messaggi 334 11 11 622. Dai che si va!

Se avete in mente di viaggiare in treno nei prossimi mesi, quindi da oggi in poi, quindi quest'estate, questa è una di quelle notizie da ascoltare con attenzione, perché ci aspetta un'estate caldissima non solo sul fronte temperature ma anche su quello dei trasporti, una vera e propria stagione di cantieri e lavori in corso che rivoluzionerà la rete ferroviaria italiana, che riguarderà anche le linee dell'alta velocità. Questa cosa l'avevamo già vista qualche giorno fa, però nel frattempo si sono aggiunti altri cantieri e quindi un aggiornamento con un ripassino ci sta tutto. Intanto il gruppo FS ha confermato l'apertura di circa 1300 cantieri aperti contemporaneamente in tutta Italia per portare a termine gli obiettivi imposti dal PNRR. L'obiettivo finale promesso è quello di avere un'infrastruttura molto più moderna, più veloce e più digitale, e staremo a vedere. E per farlo bisognerà fare un patto con la pazienza, per forza di cose, perché per tutta l'estate ci saranno deviazioni dei treni veloci sulle linee convenzionali, ci saranno orari completamente stravolti, chiaramente un allungamento dei tempi di percorrenza. Sarebbe interessante capire se a quel punto il costo del biglietto scenderà, cioè se prendo un Frecciarossa, lo pago da Frecciarossa e mi fa i tempi di un regionale, lo pago meno? No, perché sarebbe interessante capire questo aspetto. Comunque le direttrici principali del paese saranno quasi tutte toccate dai lavori. Giusto per fare una mappa così rapida, i cantieri riguarderanno la Milano-Venezia, l'alta velocità Milano-Bologna, la tratta tra Milano e Genova, il nodo di Firenze, la linea Caserta-Foggia e la direttissima Roma-Firenze. Proprio su quest'ultima, sulla direttissima Roma-Firenze, tra il 10 e il 28 di agosto si fermerà tutto, proprio blocco totale. L'intero tratto tra Chiusi e Orvieto sarà bloccato per rimettere a nuovo una galleria e un viadotto. Sulla Milano-Bologna i lavori si concentreranno nella settimana di Ferragosto, intorno a Piacenza, mentre a Firenze si demolirà e si ricostruirà lo storico ponte alpino, con stop alla circolazione distribuiti a blocchi tra luglio e settembre. A questo punto le associazioni dei consumatori, come Federconsumatori, sono già sul piede di guerra e ricordano che in media, dico in media, in un mese normale ci sono appena 6 giorni liberi da disservizi o ritardi. In un mese solo 6 giorni fila tutto liscio, negli altri 24 c'è qualcosa che non va, c'è un ritardo, c'è un disservizio, c'è uno stop, insomma, disagi vari ed eventuali. In ogni caso, per cercare di ridurre al minimo i disagi, le ferrovie hanno messo a punto un piano estate. Significa che verranno potenziati i presidi di assistenza ai clienti nelle stazioni principali, tutti gli altri s'arrangino. Ci saranno squadre pronte a intervenire rapidamente per le emergenze. Sono già stati allertati circa 60 bus sostitutivi pronti a partire in caso di stop improvvisi dei treni. Sul fronte delle autostrade invece è stata scelta la linea opposta per non congestionare il traffico, decidendo di ridurre la presenza dei cantieri stradali attivi in una percentuale che andrà dal 65% fino al 90% nelle tratte più critiche. Diritti dei viaggiatori in caso di ritardi dovuti ai cantieri, e qui torniamo ai treni. Diritto dall'informazione: Trenitalia e RFI hanno l'obbligo di comunicare le modifiche agli orari in anticipo. Se il treno è in ritardo, i passeggeri devono essere informati costantemente sulla stima dell'orario di arrivo. Se il treno viene cancellato o ha un ritardo previsto superiore a un'ora, superiore a 60 minuti, il passeggero può scegliere o il rimborso integrale del biglietto senza penali, oppure la prosecuzione del viaggio su un altro treno il prima possibile, senza costi aggiuntivi. Se si decide di viaggiare comunque, si arriva a destinazione in ritardo, scatta l'indennizzo. Si ha diritto al 25% del prezzo del biglietto per ritardo del viaggio su un altro treno il prima possibile, senza costi aggiuntivi.
Se si decide di viaggiare comunque e si arriva a destinazione in ritardo, scatta l'indennizzo. Si ha diritto al 25% del prezzo del biglietto per ritardi tra i 60 e i 119 minuti e al

nel nuovo orario. In quel caso l'indennizzo scatta solo se il treno accumula altro ritardo, quindi un ulteriore ritardo rispetto al nuovo orario modificato. Poi, infine, assistenza in stazione per ritardi superiori all'ora, l'azienda deve offrire gratuitamente pasti e bevande in funzione dei tempi d'attesa. Ma quando mai? Ma quando mai? Oltre all'eventuale sistemazione in albergo se il viaggio non può riprendere in giornata. Federconsumatori arriva tra poco.

0: Ritardi, cancellazioni, linee ferroviarie sempre più sotto pressione. Per Federconsumatori il trasporto su ferro in Italia è ormai in stato di emergenza permanente, con disservizi quasi quotidiani che colpiscono soprattutto i pendolari e anche tanti viaggiatori dell'alta velocità. Il sistema mostra criticità strutturali che si aggravano nei periodi di maggiore traffico. Ne parliamo con Federconsumatori per capire quali sono le cause di questi disagi, quali, al di là dei lavori in corso, e quali interventi servono per garantire un servizio regolare e informato, perché manca anche quella, c'è anche un'informazione scarsa. Giovanna Capuzzo, vicepresidente Federconsumatori, benvenuta.
1: Grazie, buongiorno.
0: Bentornata, bentrovata. Allora Capuzzo, siamo in uno stato di emergenza permanente per il trasporto ferroviario. In media solo 6 giorni su 30 sono senza disservizi, cioè quindi un disagio continuo.
1: Sì, tra l'altro è una situazione paradossale se prendiamo ad esempio le dichiarazioni fatte non più tardi di una settimana fa dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sì, che talvolta mi chiedo se effettivamente risieda in Italia ed abbia contezza di quello che realmente succede nel nostro paese.
0: Tutto bene, cioè, ha detto, tutto bene, stiamo andando,
1: sì,
0: alla grande.
1: Sì, diciamo che le valutazioni, ora non capisco quali

0: parametri abbiano utilizzato per dichiarare che c'è una puntualità del 76% a fronte appunto di una rilevazione che noi facciamo quotidianamente, dove in un mese, come giustamente ha detto lei, ci sono solo 6 giorni in cui si registrano la puntualità dei treni. Ora la situazione è ovviamente complessa e ha particolari sfaccettature, nel senso che sappiamo benissimo che ci sono in corso dei lavori di implementazione per migliorare l'efficienza, la sicurezza e quello di cui probabilmente in un futuro i nostri pendolari e i viaggiatori potranno godere finalmente di una linea su ferro efficiente e puntuale. Però la questione non è solo quella, perché al di là di quanto è stato già programmato, che quindi può mettere in allerta e in preavviso il viaggiatore relativamente a possibili ritardi o cambi appunto di viaggio, di itinerario, il problema è che quotidianamente si assistono a problemi relativi a accertamenti tecnici, inconvenienti tecnici e quant'altro. Ovviamente cose inaspettate che nessuno ovviamente può prevedere, ma che mette ovviamente il nostro paese in ginocchio, nel senso che il paese, come è anche stato finalmente rilevato da alcuni parlamentari, è in ginocchio e il paese è bloccato, perché si tratta di servizi da piccoli a grandi, e basta guardare già solo questa mattina l'informazione sulla viabilità, in cui vediamo ritardi di oltre 60 minuti di parecchi convogli.
1: Cioè, ora va detto che se i lavori si devono fare, vanno fatti, no? Questo mi pare evidente. Il periodo poi non è mai quello giusto, no? Perché la gente si sposta sempre per lavoro, per salute, per vacanze, ci si sposta sempre. Non è nemmeno facile individuare il momento giusto, però.
0: Però c'è il problema della stagione, perché vediamo soprattutto che in questo periodo estivo i ritardi e costringere le persone a stare all'interno di un convoglio con le temperature che abbiamo raggiunto in questi giorni è una cosa veramente al limite del disumano, posso dirlo. E come giustamente diceva lei, la questione è anche soprattutto della mancata informativa. Cioè, nonostante noi abbiamo fatto anche con altre associazioni vari incontri, sia con Trenitalia che con RFI, con tutti i soggetti che sono coinvolti in questo disagio continuo, in cui ci sono state sempre continue rassicurazioni e accoglimento delle varie richieste fatte, purtroppo noi vediamo che i nostri pendolari, lavoratori, studenti, turisti, chiunque utilizza i treni, si trova nella maggior parte dei casi in balia dell'evento, senza sapere se, quando e come potrà raggiungere la sua destinazione.
1: Senta Capuzzo, ma se il treno accumula ritardi importanti o viene cancellato, esistono forme di assistenza, quantomeno sulla carta ci sono, no? Le compagnie ferroviarie sono tenute a garantire assistenza ai viaggiatori.
0: Esattamente. Sì.
1: Io leggo, per ritardi superiori all'ora l'azienda deve offrire gratuitamente pasti, bevande, se poi
0: c'è anche la possibilità di alloggiare all'interno di un albergo, laddove si prolungasse l'attesa. Sì, tutto previsto ovviamente da un regolamento dell'Unione Europea. E fortunatamente
1: sulla carta, ma funziona questa cosa? Ma funziona?
0: No,
1: cioè c'è chi chiede.
0: Assolutamente,
1: perché magari mi ero distratta un attimo. Invece no, va bene.
0: Ha ragione, guardi, diciamo che funziona nella maggior parte dei casi per quanto riguarda il rimborso economico, quindi l'indennizzo previsto per i ritardi. Da quel punto di vista devo dire che non ci sono grosse criticità.
1: Un po' farraginoso, ma insomma alla fine qualcosina indietro ti torna.
0: Sostiene, nonostante siano comunque forme riparative insufficienti, nella maggior parte dei casi non vanno a ristorare il disagio, il danno che l'utente subisce, ma questo è un altro discorso che ovviamente competerà a chi di dovere dover pensare a miglioramenti in tal senso. Per quanto riguarda appunto l'assistenza pura, troviamo assolutamente il nulla. Cioè, nel senso, nella maggior parte dei casi, al di là dell'assalto che viene fatto alla carrozza ristorazione, dove le bottiglie di acqua semplicemente vengono esaurite nel giro di pochi secondi e non riescono a soddisfare tutti gli utenti all'interno del treno, non ho mai visto nessuno che fornisca pasti, bevande. E tra l'altro le dico che c'è stato anche un caso in cui c'è stato un ritardo importante durante l'orario notturno, in cui l'assistenza nella possibilità di alloggiare in un albergo non è stata minimamente offerta. e chi è alloggiato in albergo sta facendo fatica ad ottenere il rimborso.
1: Il rimborso. Senta, ma in altri paesi europei come funziona? Cioè non è che si vuole andare a guardare sempre a casa degli altri, è però un po' sì è.
0: Sì, allora diciamo che bisognerebbe anche fare un paragone, come è stato fatto dallo stesso ministro, non solo nei casi in cui l'Italia rappresenta un'eccellenza, ma bisognerebbe vedere anche tutti i casi in cui l'Italia non è assolutamente un'eccellenza. Guardi, banalmente vediamo per esempio la Germania, che è stata presa in come stato di riferimento perché ha bloccato, ha paralizzato totalmente. Allora, innanzitutto la paralisi era stata preannunciata. Quindi non era una questione di blocco temporaneo e quindi era programmata, quindi l'utenza sapeva benissimo esattamente quali alternative poter prendere e eventualmente a quali viaggi dover rinunciare, proprio perché c'era una programmazione.
1: Dopodiché, o magari la bottiglia d'acqua se la portava da casa, no, per dire.
0: Esattamente. No, dopodiché mi sembra che ci sia anche un'efficienza diversa, anche laddove ci sia una un'emergenza, ci sono dei pronti, ovviamente dei mezzi alternativi, tipo bus o quant'altro, e addirittura le dirò la possibilità, laddove venga ovviamente autorizzata, di poter rimborsare anche parzialmente il costo del taxi che eventualmente l'utente debba prendere per raggiungere la destinazione. Quindi parliamo insomma di forme riparative ben diverse rispetto a quelle che abbiamo noi.
1: Decisamente. Allora, visto che non siamo in Germania, cosa dovrebbe fare concretamente un passeggero quando subisce un ritardo, quando subisce una cancellazione, per tutelarsi?
0: Può fare qualcosa? Sì, assolutamente sì, anche perché bisogna anche valutare l'effettivo disagio e il danno che poi l'utente va a subire, perché molte volte un semplice ritardo fa perdere la chance di un lavoro, un colloquio, un esame medico, universitario, qualsiasi altra cosa. Sì. Quindi comunque ogni caso va gestito a sé. Però in qualsiasi occasione, così come in questa, ma come in tante altre, l'utente deve cercare di documentare quanto più possibile, ovviamente il ritardo, ma nella maggior parte dei casi è fortunatamente tracciabile e è ovviamente pubblico, quindi da quel punto di vista non c'è problema. Però qualsiasi disagio, danno che possa aver patito, deve di questo avere documentazione, in modo tale che qualsiasi richiesta di risarcimento che possa e che deve avanzare alla compagnia ferroviaria possa avere ovviamente il supporto per avvalorare la sua richiesta.
1: Bene, chiudiamo col messaggio di Stefano: i rimborsi arrivano ma non coprono mai davvero i disagi subiti, soprattutto per chi perde coincidenze o appuntamenti di lavoro. I problemi aumentano sempre d'estate e nei weekend, non chiamiamola sfortuna. Grazie a Giovanna Capuzzo, vicepresidente di Federconsumatori. Sono le 9:30 minuti, breve pausa e poi torniamo.
2: Partecipa anche tu alla discussione. Il nostro numero è 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: Stanco della routine?
5: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
6: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
7: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura, talvolta, ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 9 e 33 minuti.
1: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Tutti ne parlano.
6: Tutti ne parlano.
1: Con Vicky Mangone.
7: In merito all'argomento che state trattando adesso dei treni, ritardi eccetera, volevo portare la mia esperienza appena successa 15 giorni fa, prendendo un treno Milano, Milano-Rogoredo, Spoturno. Siamo saliti a Milano Rogoredo, il treno di provenienza a Milano Centrale, praticamente siamo rimasti per un'ora in piedi nel corridoio con altre persone perché il treno era già tutto pieno. E io mi chiedo, ma con tutti gli algoritmi che ci sono, l'intelligenza artificiale eccetera, come è possibile che vengano venduti biglietti in overbooking, nel senso che comunque sicuramente in quel caso lì sono stati venduti dei biglietti oltre la capienza del treno a sedere, naturalmente posti a sedere, perché eravamo stipati in tantissimi nel corridoi e per oltre un'ora, come ripeto, abbiamo dovuto viaggiare in piedi nonostante avessimo pagato un posto a sedere. Quindi mi chiedo quello, come è possibile nel 2026 viaggiare ancora in questo modo come nei paesi del terzo mondo. Grazie, se qualcuno mi può rispondere. Giusi da Lodi.
8: Cara Giusi da Lodi, ma anche quarto quinto mondo, non terzo mondo. Il messaggio era sul tema di prima, i treni, il servizio ferroviario, disservizio ferroviario, che dir si voglia. Insomma, ci sono anche altri messaggi. Prendo il treno a alta velocità tutti i giorni per lavoro, ormai è impossibile fare affidamento sugli orari. Scrive Sara da Vigevano: quando ci sono ritardi o cancellazioni spesso non si capisce nulla delle informazioni in stazione perché non vengono aggiornate in tempo reale, chiede Alessandra da Novara. Chi controlla davvero questi disservizi e cosa può fare il consumatore per tutelarsi quando il servizio non funziona? Mi sa che dovremmo tornarci comunque su questo tema e adesso mi faccio un nodo al fazzoletto. Lo faremo con sempre con Federconsumatori, con Giovanna Capuzzo. Fra poco invece parleremo di altro, parleremo di riuso, dalla cultura del riuso che Gapios Garas, amministratore unico di Simpatico Tech, ha preso in Egitto tanti anni fa. Oggi è una delle prime realtà italiane del ricondizionato. La storia è quella di un'intuizione diventata industria. Oggi l'azienda dà una seconda vita a decine di migliaia di dispositivi ogni anno, trasformando l'elettronica usata in un mercato strutturato e in crescita.

Avete mai pensato a quanti oggetti abbiamo in casa che potrebbero avere una seconda vita? Pensateci. Fatto? C'era qualcuno che diceva fatto? Lo ricordate Giovanni Mucciaccia? Art Attack, fatto? Va bene, dai, torniamo a bomba. Non parlo solamente dei vestiti, che quelli che non mettiamo più, che sono lì nell'armadio ad aspettare di essere rindossati, ma parlo anche di smartphone, parlo di computer, parlo di piccoli elettrodomestici, di biciclette, di mobili. Spesso li sostituiamo perché magari è uscito un modello nuovo, così vogliamo cambiare, non perché si siano rotti, perché non funzionano più, perché siano davvero da buttare. Negli ultimi anni il mondo del riuso e del ricondizionato è cambiato moltissimo. Una volta comprare un oggetto usato era quasi, diciamo, una scelta obbligata, invece oggi è diventata una scelta intelligente, una scelta proprio. C'è chi lo fa per risparmiare, c'è chi lo fa per una questione ambientale e chi lo fa invece semplicemente perché si rende conto che non sempre il nuovo è la soluzione migliore. Pensate agli smartphone ricondizionati, non sono telefoni di seconda mano nel senso classico, sono dispositivi controllati, riparati se necessario, dispositivi che sono stati testati e poi rimessi in vendita con una garanzia e spesso costano dal 30 al 50% in meno rispetto al nuovo. Il bello è che non si tratta più di una nicchia. Secondo l'osservatorio di Trova Prezzi, nel 2025 le ricerche online di smartphone ricondizionati in Italia sono cresciute del 160% rispetto all'anno precedente e non aumentano solo i telefoni, crescono anche le ricerche di computer, di console e anche di elettrodomestici ricondizionati. E anche a livello europeo questo è un fenomeno che sta crescendo. Una ricerca realizzata da Kantar per Recommerce mostra che quasi un europeo su 5 utilizza oggi uno smartphone di seconda mano o ricondizionato. In Italia siamo ancora sotto la media europea, ma il mercato continua a crescere anche da noi. E c'è un dato che fa riflettere. Nelle case degli italiani, pensateci, quindi nelle nostre case, ci sono circa 82 milioni di vecchi smartphone dimenticati nei cassetti. Più di 26 milioni sarebbero ancora perfettamente recuperabili e potrebbero essere rimessi in circolazione anziché rimanere lì nel cassetto a contare i giorni che passano. Pensate a quante materie prime contiene uno smartphone. Contiene rame, contiene oro, argento, cobalto, litio, terre rare, sono tutti preziosi che spesso importiamo dall'altra parte del mondo e che continuiamo ad estrarre quando invece molti sono già nelle nostre case, nei nostri cassetti per la precisione. Lo stesso vale per computer, lo stesso vale per tablet, per smartwatch, perfino gli elettrodomestici. C'è un intero settore economico che vive proprio su questa seconda possibilità degli oggetti. Il mercato europeo del ricondizionato vale ormai oltre 12 miliardi di euro e continua a crescere a doppia cifra. E poi c'è il riuso, quello più semplice, no? Vendere quello che non utilizziamo più, acquistare qualcosa che qualcun altro ha deciso di mettere da parte. È un modo per dare valore alle cose anziché e trasformarle subito in rifiuti. Certo, serve un po' di attenzione, quello è vero. Se acquistiamo da un privato è bene verificare le condizioni dell'oggetto, chiedere informazioni, diffidare dei prezzi troppo bassi, questo vale per tutto. Se invece scegliamo il ricondizionato attraverso delle aziende specializzate, è importante controllare che siano indicati chiaramente il grado estetico del prodotto, lo stato della batteria, la garanzia e il diritto di recesso, anche perché ricondizionato non significa come nuovo, significa che qualcuno, lo dicevo prima, ha verificato quel prodotto, lo ha rimesso in funzione, lo ha certificato perché possa continuare a essere utilizzato in tutta sicurezza. Forse il cambiamento più interessante è proprio culturale, no? Per anni ci siamo abituati
a cambiare telefono ogni 2, 3 anni, 4 anni. Oggi invece sempre più persone preferiscono far durare gli oggetti più a lungo, ripararli, rivenderli oppure acquistarli appunto già ricondizionati. In fondo il vero lusso potrebbe non essere comprare qualcosa di nuovo, ma comprare meglio, cioè spendere il giusto, evitare gli sprechi e far durare più a lungo quello che abbiamo, perché poi ogni oggetto continua a essere utilizzato è un oggetto in meno da produrre, di conseguenza uno in meno da smaltire. Quindi a pensarci bene, non è solo un modo diverso di fare acquisti, è diciamo un modo diverso di dare valore alle cose. Ne parleremo tra poco col nostro prossimo ospite. Se volete partecipare potete farlo 334 11 11 622.

0: per Gapios Garas il concetto di usato non è mai stato una soluzione di ripiego, ma un modello culturale ed economico. Cresciuto in Egitto, ha interiorizzato fin da bambino l'idea che riparare, riutilizzare e dare una seconda vita agli oggetti fosse la scelta più razionale, prima ancora che sostenibile. Un approccio che lo accompagna anche quando nel 2000 fonda Simpatico Tech, tra le prime aziende in Italia a specializzarsi nel ricondizionamento di dispositivi elettronici. Oggi l'azienda ha numeri consolidati, circa 70.000 dispositivi rigenerati ogni anno, 32 dipendenti, una filiera che spazia dallo smartphone ai laptop, passando per grandi partite di hardware aziendale. Un sistema industriale che ha trasformato il concetto di seconda mano in un mercato organizzato, certificato e tracciabile, e io aggiungo eppure intelligente. Ne parliamo con Gapios Garas, amministratore unico di Simpatico Tech. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
0: Benvenuto. La sua idea di riuso dunque nasce in Egitto, dove lei è cresciuto, e come dicevo prima è stata una scelta culturale, no? Prima ancora che economica e di business.
1: Sì, venendo da un paese che aveva passato la guerra, diciamo, con un'economia chiusa, io ho vissuto in Egitto fino all'età di 21 anni e mi ricordo che avevo dei parenti che andavano in Germania a comprarsi una Mercedes usata anziché una Fiat fabbricata in Egitto nuova. Mio padre stesso, che aveva un calzaturificio, comprava delle macchine da cucire per la pelle, per la pellame, usate, quindi la Necky, la famosa Necky italiana, certo, o la Pfaff tedesca, la comprava usata. Quindi poi, venendo in Italia, dopo un periodo negli Stati Uniti, dopo aver vissuto in Italia circa 10 anni, sono andato negli Stati Uniti per 6 mesi come un anno sabbatico. Ho visto ho letto un articolo sulla rivista Forbes 500, Fortune 500, mi scusi, che c'è un'azienda nel New Jersey che ricondiziona i laptop. E poi sono tornato in Italia, dopo pochi mesi ho aperto la mia azienda, acquistando 10 portatili, quelli bianchi famosi della Toshiba. Li ho messi online, ai tempi c'era un sito di aste online, si chiamava eBazaar, poi è stato acquistato da eBay e ho visto che sono stati venduti subito. Prima avevo lavorato in un'azienda che fa manutenzione per i computer, quindi acquistando, sì, nell'ufficio acquisti, acquistando parti di ricambio. Ho visto che negli Stati Uniti questo mercato era più sviluppato e ho detto: ma perché farlo anche in Italia?
0: È una storia bellissima la sua, Gapios, davvero. Cioè, sì, parte da lontano, grande intuito. Complimenti davvero. Quello che lei ha fatto è un po' la scelta saggia dei nostri nonni, no? Il riutilizzo, il riuso, lo si faceva per cultura, per intelligenza, per rispetto, anche per logica, mi verrebbe da dire, no? Se funziona, certo, perché buttarlo, no?
1: Sì, riuso è una cosa. Dove sono cresciuto io addirittura c'erano anche i vestiti usati, il vintage che va di moda adesso in Europa.
0: Sì.
1: In Egitto 40 anni fa o 50 anni fa si usava per necessità economica, anche per qualità, perché devo comprare una camicia da Shane nuova.
0: È chiaro, è vero, sì, è vero, sì, è vero. Calza, esatto, tutto per la perfezione. Senta, oggi l'usato viene ancora percepito come un qualcosa di serie B? O si sta cambiando un po' mentalità, punto di vista?
1: È cambiata molto la mentalità. All'inizio abbiamo sofferto molto perché noi, per esempio, offrevamo il computer Pentium 1 Intel, mentre sul mercato c'era Pentium 2 che sembrava il doppio, sì, di capacità, e c'era la perplessità sull'usato, e quindi abbiamo iniziato a dire: ok, facciamo una garanzia di 12 mesi, e non c'era ancora il codice del consumo che obbliga comunque il ricondizionato a 12 mesi, ma noi l'abbiamo fatto di nostra iniziativa. Poi con l'arrivo, diciamo, di refurbished by Apple, refurbished by Dell, quindi anche i produttori stessi con i loro resi che sono tornati indietro e le nuove leggi europee che obbligano i produttori di non riciclare il prodotto come nuovo, hanno dovuto richiamarlo ricondizionato. E poi l'arrivo di Amazon, abbiamo collaborato strettamente con Amazon per il programma Renewed circa 8 anni fa, che hanno lanciato il programma Renewed. Siamo stati i primi vendor su Amazon Renewed, vuol dire rinnovato, quindi le persone hanno detto che okay, se c'è la garanzia di Amazon, perché non comprarlo?
0: Certo, sì. Voi collaborate anche con grandi retail, grandi appunto piattaforme, anche con Amazon, no? Quanto conta oggi la filiera nel vostro modello? È diventata indispensabile per crescere?
1: Certo, ma anche per loro, perché adesso non c'è motivo di acquistare un nuovo smartphone ogni anno, a meno che tu mi offri un valore sul mio usato. Quindi i grossi retailer, senza fare nomi, si avvalgono a noi come, prima di tutto, come acquirenti dell'usato del cliente, e come anche una piattaforma tecnologica, che noi abbiamo questo know-how, abbiamo creato dei software che si integrano con le casse per creare i voucher, eccetera. E quindi senza lo scambio, io non la chiamerei rottamazione, perché noi vogliamo questo prodotto chiamato rottamato perché lo rivendiamo. Quindi è diventato tutta una collaborazione.
0: Gapios, ci dica come avviene concretamente il processo di ricondizionamento? Cioè, più tecnologia, allora, più controllo manuale. Come avviene? Come sono i passaggi?
1: Allora, se parliamo di un laptop che noi acquistiamo, non so, dalle grosse aziende, fine ciclo di vita, eccetera, la prima cosa che noi dobbiamo controllare di che cosa si tratta: il modello, la configurazione, quanta RAM, quanto disco, eccetera. Poi andiamo con dei software di diagnosi, andiamo a diagnosticare tutte le periferiche del prodotto, quindi soprattutto il disco, la memoria e la scheda madre. Andiamo a vedere che sia tutto buono. Se per esempio il disco ha dei settori danneggiati, lo andiamo a sostituire. Però prima facciamo anche la cancellazione dei dati certificata, perché non vogliamo dati in giro sui prodotti che vendiamo dell'utente precedente. Poi decidiamo di metterlo con una configurazione potenziata, perché se noi vogliamo fare concorrenza anche al nuovo, quindi io offro per esempio un laptop, anziché da 8 giga lo metto a 16 giga di RAM, per abbellirlo, ovviamente. Poi abbiamo anche l'accordo con Microsoft, che ci dà le licenze nuove di Windows 11 Professional e 11 Home, in modo che l'utente non si trova con un computer che dopo qualche mese arriva il messaggio di Microsoft: questa versione
0: non può essere aggiornato.
1: O non può essere aggiornato, oppure addirittura pirata, perché tanti vendono delle versioni installate così, con dei codici rubati su internet. Quindi abbiamo un accordo dal 2010 con Microsoft, siamo l'unica azienda in Italia certificata da Microsoft per questo discorso. E poi i prodotti vengono venduti anche alla pubblica amministrazione in Italia.
0: Insomma, acquistare da voi c'è proprio una garanzia, è come acquistare nuovo, diciamo, no?
1: Sì, diciamo che il nostro failure rate assomiglia al nuovo, a volte migliore, perché abbiamo il prodotto è stato già testato in precedenza dal precedente utente, quindi non abbiamo problemi.
0: Ma il vostro lavoro spesso è inserito nel tema dell'economia circolare. Secondo lei è una definizione corretta o è una definizione riduttiva? Perché insomma, il settore è molto più complesso, no?
1: Sì, diciamo, noi siamo per eccellenza, sono uno dei settori che ha iniziato proprio l'economia circolare, è il settore high tech, perché dove ci sono più numeri, dove ci sono più soldi, dove ci sono più ricambi, il ricambio tecnologico è molto più corto rispetto per esempio a cambiare un'auto, come a cambiare un mobile. In altri paesi come la Francia, che sono leader in questo settore qua, addirittura affittano i mobili. Per esempio uno studente che va a studiare in un'altra città, bisogna una scrivania per 2 anni, non la compra, l'affitta. Questo è anche, fa parte dell'economia circolare.
0: Certo.
1: Sì.
0: Certo. Quali sono i dispositivi che vengono utilizzati di più, vengono venduti di più, vengono ricondizionati di più, i più richiesti?
1: Allora, prima del Covid era il desktop per eccellenza, ma poi dopo, visto l'esperienza che ha fatto tutto il mondo cercando la mobilità, anche il lavoro da remoto o lo studio da remoto, ovviamente viene il laptop e lo smartphone e nonché anche il tablet. Ma noi facciamo anche e-bike, facciamo anche smartwatch, facciamo console, facciamo anche piccoli elettrodomestici addirittura.
0: Addirittura. Chiede Marino da Livorno una risposta brevissima, siamo in chiusura, come faccio a capire se un prodotto ricondizionato è affidabile? Come
1: bisogna
0: si fa?
1: Leggere le recensioni, bisogna vedere da quanto tempo esiste l'azienda. Simpaticotech.it esiste dal 2000 per esempio, e poi c'è il codice del consumo comunque che protegge abbastanza i consumatori in Italia. Questa è una cosa di cui noi siamo molto felici che ci sia questo controllo.
0: Bene, grazie e complimenti allora davvero per il suo intuito. Grazie a Gabio Sgaras, amministratore unico di Simpatico Tech. Alle 10, come sempre, linea alla redazione di Roma, arrivano le ultime notizie e poi arriviamo noi, o meglio, torniamo noi subito dopo.
2: Domande, opinioni o esperienze? Mandacele su WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Stanco della routine?
7: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
8: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
9: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura, talvolta, ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione, una scelta che riguarda tutti.
2: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli, notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 10 e 3 minuti.
11: Giornale Radio News.
3: Ben trovati su Giornale Radio, subito i titoli. Ucraina sotto attacco, nella notte pesanti raid russi hanno colpito diversi edifici, almeno 13 le vittime e un'ottantina i feriti. In Venezuela si scava senza sosta per salvare un uomo ancora in vita ad 8 giorni dal terremoto. Dopo il picco di caldo dei giorni scorsi arriva il maltempo sull'Italia, temporali e vento forte al centro-nord. Nazionale Malagò dopo il primo Consiglio federale, prima il direttore tecnico, poi il CT, ma non ho parlato con nessuno.
11: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi, in redazione Gerardo De Vivo e Nicola Compagnone, per lo sport Lorenzo Villanetti. Sale il bilancio dei morti dopo gli attacchi russi che nella notte hanno colpito l'Ucraina. Nei raid contro la capitale sono stati distrutti diversi edifici residenziali, almeno 80 i feriti, tra cui 2 bambini. Il servizio.
12: 74 missili e 496 droni scagliati contro l'Ucraina, uno degli attacchi più massicci delle ultime settimane. I freddi numeri forniti dall'aeronautica di Kiev fotografano la pioggia di fuoco russo abbattutasi nella notte sulla capitale dintorni. Almeno 13 morti e circa 60 feriti, danneggiati molti edifici residenziali e il bilancio provvisorio reso meno grave dall'allerta lanciata alla popolazione dal presidente Zelensky mentre era in visita a Dublino, che ha spinto molti a trascorrere la notte nelle stazioni della metro in rifugi. L'attacco russo era atteso dall'intelligence di Kiev come ritorsione ai numerosi raid di droni ucraini, anche nelle scorse ore, su diverse zone della Federazione Russa. Le sole parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Oggi proporrò nuove sanzioni per Mosca, scrive su X l'alto rappresentante dell'Unione per la politica estera Kallas. Intanto Zelensky chiede agli Stati Uniti le licenze per produrre missili Patriot per la difesa aerea. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
3: Soccorritori al lavoro in Venezuela per estrarre un uomo rimasto intrappolato per 8 giorni sotto le macerie di un edificio, ma ancora in vita. Ieri sera si trovavano a meno di un metro da lui. Intanto si aggrava il bilancio del sisma, sale a 2.295 il numero dei morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 i feriti, decine di migliaia dispersi. Registrata una nuova scossa di magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira, la zona più colpita dalla tragedia. Aveva ucciso un ultra del Pescara nel 2012, Massimo Ciarelli, il 43enne, in regime di semilibertà, morto in provincia di Teramo, tra Città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era alla guida di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alta dei carabinieri e per tentare di fuggire ha fatto una manovra azzardata andando a scontrarsi proprio con la macchina dei militari. A bordo dello scooter c'era anche un'altra persona che è stata trattenuta dai carabinieri. Sulla dinamica dell'incidente indaga ora la procura di Teramo. Arriva una tregua dall'AFA, oggi solo Catania e Reggio Calabria da bollino rosso, Messina arancione e tutte le altre in giallo. È però allerta maltempo, rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese. Frane, strade chiuse, blackout nel Bresciano e nella Bergamasca. Un tetto è stato scoperchiato in provincia di Parma. Danni anche in Liguria, mentre in Sicilia la Protezione Civile Regionale ha diffuso per oggi un avviso relativo al rischio di incendi e ondate di calore. A Roma il dibattito sulla legge 149 del 2025, al centro il futuro dell'obesità riconosciuta in Italia come malattia cronica. Sentiamo.
13: Istituzioni, società scientifiche, regioni e associazioni dei pazienti si sono dati appuntamento presso il Senato della Repubblica per discutere, a quasi 9 mesi dall'approvazione della legge numero 149-2025, la prima al mondo a riconoscere l'obesità come malattia progressiva e recidivante. Roberto Pella, deputato e primo firmatario della legge.
14: La legge è una bella cornice, i contenuti li dobbiamo inserire insieme, però ancora una volta quello che ho detto, sono felice di vedere tutte le istituzioni unite e compatte nel promuoverla, ma soprattutto nel renderla efficace, non solo a livello nazionale ma a livello territoriale.
13: In Italia l'obesità rappresenta una delle principali sfide di salute pubblica, da qui la necessità di rendere disponibili percorsi di cura definiti, inclusi i trattamenti oggi a carico dei pazienti. Silvio Buscemi, presidente della Società Italiana dell'Obesità.
15: Dobbiamo creare certamente una possibilità di cura che elimini fortissime diseguaglianze che già per tantissimi versi caratterizzano questa malattia. Dobbiamo consentire di curarsi a persone che non possono curarsi, che stanno veramente tanto male, che sono un problema anche sociale, economico.
13: Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
3: Intervenuto in conferenza stampa dopo il primo consiglio federale da neo leader della FIGC, Giovanni Malagò è tornato sulla questione commissario tecnico della nazionale italiana, tema urgentissimo che secondo lui dovrebbe chiudersi nel giro di una settimana, non prima di aver scelto il direttore.
16: Non ho parlato al telefono, né ho visto, né ho contattato nessuna persona fino adesso. Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si è chiusa la casella, si è individuata la casella del direttore tecnico. Ho letto diversi nomi, uno più degli altri. Credetemi, non mi sento di smentirli, ma non mi sento neanche di confermarli.
3: Mondiale di calcio, gli Stati Uniti battono la Bosnia 2-0. Balogun, croce delizia, autore del vantaggio ma espulso. Agli ottavi sarà USA-Belgio. La nazionale allenata da Garcia sotto di 2 gol ha eliminato il Senegal 3-2 ad un soffio dai rigori. Bene anche l'Inghilterra 2-1 ai danni della Repubblica Democratica del Congo. Per i tre leoni ci sarà il Messico. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
17: Tutti ne parlano.
18: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
17: Con Vicky Mangone.
0: 10:09, chiedeva soldi ai fedeli per salvarli dall'inferno, suora indagata per truffa da 210.000 euro. Una suora e una sua stretta collaboratrice sono indagate dalla procura di Palermo per una presunta truffa aggravata ai danni di fedeli. Avrebbero ottenuto appunto 210.000 euro facendo leva sul loro timore di finire all'inferno. Ma c'eravamo tutti fino a ieri all'inferno con 45 gradi di temperatura. Suora Antonina ha 88 anni, è la fondatrice dell'Istituto Religioso delle Sorelle Missionarie della Misericordia di Carini, da sempre impegnata nell'aiutare giovani mamme, ex detenuti e ragazzi in difficoltà. Ma sorella, ma cosa mi combina, suora Antonina? Vabbè, prossimo tema, parliamo di pesci che arrivano, specie invasive che arrivano ai nostri mari. Una nuova specie è arrivata a minacciare gli equilibri del Mediterraneo, il pesce palla, già presente in Grecia, a Creta, a Cipro. Il pesce palla potrebbe espandersi anche verso le nostre coste, un organismo altamente tossico, pericoloso per l'uomo, dannoso per la fauna ittica locale, che si inserisce nel fenomeno sempre più ampio delle specie aliene nei nostri mari. Ne parleremo tra poco con Mare Vivo per capire quanto sia concreto il rischio, quali sono le conseguenze ecologiche e cosa si può fare per prevenire una nuova emergenza ambientale.

C'è un'invasione silenziosa che sta cambiando completamente volto al nostro mare, sta avvenendo proprio sotto il pelo dell'acqua, senza che la maggior parte di noi se ne renda conto. Se potessimo confrontare una fotografia del mar Mediterraneo di 30 anni fa con quella di oggi, faremmo veramente fatica a riconoscere lo stesso ecosistema. Negli ultimi 3 decenni centinaia di specie aliene hanno letteralmente colonizzato le nostre coste, trasformando radicalmente la fauna marina a cui eravamo abituati. La causa principale di questa migrazione di massa è il riscaldamento globale, unito all'apertura e al continuo ampliamento del canale di Suez. Il Mediterraneo si è progressivamente tropicalizzato, diventando un ambiente accogliente per pesci, per crostacei, anche per squali che un tempo potevano sopravvivere solamente nelle acque calde dell'Oceano Indiano o dell'Oceano Pacifico. All'inizio l'arrivo di queste nuove specie veniva trattato come un evento raro, quasi una curiosità da biologi marini. Oggi invece molti di questi immigrati del mare sono diventati una presenza fissa, una vera e propria normalità biologica e commerciale. Pensiamo ad esempio al granchio blu, questa specie aliena originaria delle coste americane che in pochissimo tempo ha colonizzato i nostri mercati ittici ed è passata dall'essere una minaccia biologica a un ingrediente fisso nei menù dei ristoranti. O ancora al pesce serra, questo predatore voracissimo che 30 anni fa era una vera rarità e che oggi è diventato una delle catture più comuni per i pescatori sportivi e professionisti lungo tutta la penisola. Specie un tempo esotiche che ormai consideriamo quasi di casa, ma che hanno alterato gli equilibri naturali, rubando spazio e rubando anche il cibo ai pesci autoctoni. Ma le sorprese che arrivano dai tropici non si fermano ai banchi del mercato, a volte si trasformano in veri e propri fatti di cronaca che lasciano a bocca aperta. Giusto poche settimane fa, inizio giugno, un triatleta si stava allenando in mare aperto in Sardegna, vicino alla spiaggia di Monti Russi, quando è stato avvicinato e ferito da uno squalo pinna nera. Fortunatamente il ragazzo se l'è cavata con ferite superficiali, ma insomma l'episodio, diciamo, che ha acceso i riflettori su un dato innegabile. Il nostro mare sta cambiando inquilini a una velocità davvero pazzesca, è molto molto rapida. Parleremo di questo con Franco Andaloro fra poco, biologo marino, membro del comitato tecnico scientifico di Mare Vivo. Ne parleremo tra poco, parleremo del pesce palla, come vi ho annunciato poc'anzi, e quindi anche della pericolosità per l'uomo. Fra poco, anche insieme a voi, se lo vorrete, 334 1111 622.

0: Una nuova specie aliena sta entrando con sempre maggiore frequenza nel Mediterraneo e desta preoccupazione tra biologi marini e pescatori. Si tratta del pesce palla, appartenente alla famiglia dei tetraodontidi, già segnalato in crescita nelle acque della Grecia, di Israele, di Cipro, potenzialmente destinato a espandersi anche verso l'Italia. Il pesce palla, oltre a essere un predatore aggressivo per la fauna locale, è anche un rischio per la salute umana, perché contiene la tetrodotossina, questa sostanza altamente tossica che può essere letale se ingerita. Io lo so, verrò smentita fra un attimo dal nostro ospite. Ne parliamo con Franco Andaloro, membro comitato tecnico scientifico di Mare Vivo. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buona giornata.
0: Ho detto delle castronerie, Andaloro?
1: No, ha detto più di quello che posso dire io, complimenti.
0: Non dica così, non faccia così. Parliamo del pesce palla, anzi, prima di parlare del pesce palla, io so che non è l'unica specie ad essere arrivata nei nostri mari, no? Quali sono le specie che prima non c'erano?
1: Ma impiegheremmo tutta la trasmissione, forse
0: ecco,
1: non basta. Sono
0: ce ne dica
1: 180...
0: due, tre.
1: 180 le specie di pesci penetrate dal Mar Rosso, dette quindi aliene, o dall'Oceano Atlantico. Quindi è cambiata realmente la biodiversità mediterranea. Purtroppo qualcuno di questi pesci è pericoloso per l'uomo, come quello che ha già detto lei, il Lagocephalus sceleratus, cioè il pesce palla maculato. Nella realtà non è correttamente un pesce palla, è un capolepre, non cambia,
0: cioè?
1: È un genere simile al pesce palla, teoricamente non dovrebbe essere mai a contatto con un consumatore, perché la legge italiana vieta il consumo di tetradontiti già da 30 anni fa, quando per un errore del prodotto importato dall'estero e venduto come rana pescatrice coda di rospo, nella realtà era questa specie, ha creato delle vittime. E il problema quindi non è che raggiunga il consumatore, che può stare tranquillo nei mercati della grande distribuzione o nelle pescherie,
0: certo.
1: È il pescatore che non è informato, lo pesca, lo porta a casa e lo mangia.
0: E lo consuma.
1: Eh sì, perché a differenza di tutti gli altri tetradontiformi, questo non è solo tossico, ma è letale. Ci sono state decine di vittime nei mari più orientali, come il Libano, la Siria, Israele, l'Egitto e la Turchia.
0: Senta, Andaloro, ma è velenoso solamente se lo si consuma o anche solamente toccarlo? Non so, mi viene in mente una rete, ci finisce dentro.

0: insieme ad altri pesci no, si può toccare,
1: abbiamo altri
0: nulla.
1: Pesci abbiamo altri pesci non indigeni, alieni in Mediterraneo, come il pesce scorpione, che hanno degli aculei estremamente velenosi, non letali ma con dolori molto più forti di quelle delle tracine nostrane. Invece
0: il cosiddetto pesce ragno, che fa un male
1: Sì, il pesce ragno è la nostra tracina, una delle nostre tracine.
0: Certo, appunto,
1: il lionfish è questo tropicale molto bello ma molto pericoloso, anche perché si nutre di biodiversità mediterranea e distruggendola. Tornando al nostro pesce palla maculato, no, ma per dare ai nostri ascoltatori un'immagine più concreta, è la stessa specie detta fugu dai giapponesi, consumata in ristoranti altamente specializzati dove il cuoco consegue una specie di laurea per poterlo pulire,
0: consumare
1: e poi si siede a tavola con i clienti e lo assaggia per primo, per dimostrare che il processo di pulizia di questa struttura interna tossica è stato fatto alla perfezione.
0: Ma è necessario consumare un pesce velenoso, cioè come quelli che si mangiano la manita muscaria, no? La manita muscaria.
1: Ma siamo là vicino.
0: La falloide.
1: Siamo là vicino come concetto, perché nella cultura giapponese, che ovviamente è estremamente diversa e incomprensibile per noi, dà una scarica similerotica che eccita molto il consumatore, ma probabilmente è il rischio di vita a dare quella spinta in più, come nel caso della manita. Tornando al nostro pesce palla maculato, noi abbiamo avuto con il mio gruppo di ricerca, che allora era in Ispra, noi abbiamo avuto con una rete di segnalazioni degli alieni capillare nei mari italiani ma in tutto il Mediterraneo, abbiamo avuto la prima segnalazione nel 2015 di uno di questi esemplari pescato a Malta. Successivamente ne abbiamo campionati una ventina, catturati anche nelle acque italiane. In due casi siamo riusciti letteralmente a toglierlo dalla bocca del consumatore, perché è partito un early warning, è partito un messaggio con dei manifesti e dei comunicati in tutti i mercati, le cooperative, associazioni di pescatori, nelle banchine, e tutti quelli che sono stati trovati sono stati consegnati. Quindi in Italia non ci sono, e immagino non ci saranno mai, delle vittime, a meno che non ci siano degli errori personali di chi lo prende solo porta a casa.
0: Chiaro, questo ci tranquillizza.
1: Ma anche noi siamo tranquillizzati dal vostro interesse, perché sono proprio queste trasmissioni ad aiutare, ad evitare che possano mai accadere dei problemi.
0: Senta Andaloro, ma il pesce palla, abbiamo detto, non è l'unica specie ad essere arrivata, specie aliena, ad essere arrivata ai nostri mari. Quali sono le specie che prima c'erano e adesso non ci sono più? Nel senso, quali pesci dei nostri, di quelli autoctoni, sono stati sfrattati da questi alieni?
1: Ma il Mediterraneo è un mare giovane. Può sembrare paradossale, ha solo 5 milioni di anni, che è un segno di gioventù nell'evoluzione delle specie marine, il che significa che abbiamo delle specie molto resilienti, molto plastiche, poco specializzate, che di fronte a un alieno non combattono e soccombono o vincono, ma si spostano, semplicemente si spostano facendo a lui spazio. Per esempio il caso delle triglie, ci sono due triglie mediterranee, triglia rossa e la triglia bianca, sono entrate dall'Oceano Indiano attraverso Suez tre nuove triglie del genere Upeneus. Ebbene, non hanno combattuto, si sono creati uno spazio, quindi nelle aree del Levant vivono tutte e cinque insieme. Questo vale per tutte le altre specie, ricciole tropicali e altre specie di pesci che trovano uno spazio, perché il Mediterraneo è un mare ospitale. D'altra parte il Mediterraneo si è sempre ricolonizzato con specie nuove, solo che queste specie storicamente arrivavano dal nord, cioè rispetto a Gibilterra, dalle acque del Portogallo, dalle acque nordiche in epoca antica. Oggi arrivano dal basso, arrivano dai mari senegalesi, sahariani, dal Mar Rosso, a indicare una tropicalizzazione, cioè il Mediterraneo è più ospitale per specie subtropicali e tropicali.
0: Ma questo tipo di invasione, che ancora, insomma, per quanto riguarda il pesce palla, non si può ancora parlare di invasione, no? Ma di altre specie aliene, è reversibile o siamo di fronte a un cambiamento strutturale degli ecosistemi?
1: Allora, intanto una specie la definiamo insediata, come il pesce palla maculato, quando riesce a compiere nelle aree in cui arriva un intero ciclo vitale, cioè cresce, si riproduce e i suoi piccoli raggiungono l'età di maturazione e di riproduzione. Il pesce spada è insediato. In alcune aree è incredibile, basti pensare che nelle acque libanesi più del 50% delle catture dei pescatori sono di specie aliene. Oggi si mangiano specie aliene all'80%. Nei nostri mari questo è meno significativo. Sono poche le specie che hanno avuto una biomassa tale da essere poi consegnate ai mercati, tanto che i pescatori la pescano e la vendono. Non ce ne sono, uno o due soltanto hanno raggiunto una certa abbondanza e ora sono tornati indietro, sono diminuite, ma ci possiamo aspettare che questo accada. D'altra parte, se usciamo dal contesto delle specie ittiche, il granchio blu è stata una realtà devastante per l'economia della molluschicultura in nord Adriatico ed è una specie aliena. Ci sono state delle alghe che hanno colonizzato mari molto importanti, contrastando le specie nostrane come la Phanerogama posidonia. Quindi un rischio c'è. Per questo ci sono i sistemi di prima allerta, questi sistemi per cui di fronte a una specie pericolosa non solo per la salute ma anche per l'economia scatta un meccanismo per poter adottare le misure necessarie. Però diceva cosa fare prima, come possiamo contrastarlo. È molto
0: Siamo
1: difficile.
0: In chiusura, abbiamo pochi secondi, prego.
1: Molto difficile contrastare le specie aliene. Tre possibilità: prevenzione e mitigazione, cioè avere ambienti sani e puliti che sono meno ospitali per le specie aliene, adattamento, avvertire gli utenti del loro pericolo e chiedere ai pescatori di pescarle, perché se peschiamo le nostrane non peschiamo le aliene, facciamo a loro un favore. Quindi mangiamo gli alieni quando sono combattibili.
0: Va bene, ma abbiamo davanti tutta l'estate, torneremo a parlarne. Grazie a Franco Andaloro, membro del Comitato Tecnico Scientifico di Mare Vivo. Pausa e torniamo.
2: E tu cosa ne pensi? Facci sapere la tua con un WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 10 e 33 minuti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Tutti ne parlano.
4: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
3: Con Vicky Mangone.
5: Dunque attenzione a quello che si pesca, lo dico ai pescatori della domenica, non ai pescatori di professione, con queste specie aliene che girano per i nostri mari. Attenzione però anche quando si prenotano le vacanze, c'è un lato oscuro dell'estate che purtroppo non passa mai di moda e che negli ultimi 20 anni è diventato un vero e proprio incubo. Sto parlando delle truffe sulle vacanze. Col passaggio dalle vecchie prenotazioni cartacee ai click rapidi sullo smartphone o sul PC, i truffatori hanno affinato le loro tecniche davvero al millimetro. Diventano sempre più bravi, affinano appunto le loro tecniche imbroglione e noi, presi dalla foga, presi dall'entusiasmo di andare in vacanza, ci caschiamo con tutte le scarpe e ci pigliamo la fregatura. Solo nell'ultimo anno i dati delle associazioni dei consumatori fotografano una realtà davvero impressionante. Parliamo di oltre 4 milioni di italiani finiti nel mirino di qualche raggiro legato ai viaggi, con un giro d'affari illegale che tocca i 195 milioni di euro. Ora, se guardiamo indietro agli ultimi 2 decenni, la truffa regina in assoluto è quella della casa fantasma, che è un classicone intramontabile, esploso con i primi siti di annunci online nei primi anni 2000 e che, devo dire, ancora oggi fa tantissime vittime. Trovi online una bellissima villa a prezzi stracciati, magari in Salento, a Ibiza o in Sardegna, il finto proprietario ti mette fretta, ti chiede una caparra urgente tramite bonifico per bloccare l'offerta e tu, che non vuoi certo farti scappare l'affare del secolo, paghi e lo fai subito alla svelta. Poi arrivi sul posto con le valigie in mano sotto il sole cocente e scopri che a quell'indirizzo c'è una scogliera, c'è un campo di pomodori o c'è una signora che è lì che annaffia le sue rose e che sta a casa sua e non sa niente. Vabbè, insomma, non è neanche una questione di essere più o meno ingenui, perché la cronaca recente racconta veramente episodi pazzeschi. Proprio a Roma una famiglia di turisti spagnoli ha prenotato un grazioso bed and breakfast in pieno centro storico, aveva pagato tutto in anticipo, ricevuto i codici di accesso, tutti i dettagli logistici, quindi insomma una cosa seria, ben organizzata. Una volta arrivati davanti al portone hanno scoperto che la struttura non è mai esistita e che i truffatori avevano clonato i dati e le foto di un appartamento privato. L'aneddoto, questo è un altro aneddoto veramente incredibile, che arriva da Riccione, dove la squadra mobile ha scoperto una vera e propria organizzazione che affittava appartamenti fantasma sul lungomare. Dice: esci da casa, sei già coi piedi nell'acqua. Bello, mi piace questa cosa. Si erano inventati pacchetti favolosi per gruppi di ragazzi e in una sola settimana di agosto sono riusciti a incassare decine di caparre prima di spegnere i telefoni e sparire nel nulla, con le caparre ovviamente. Un'altra trappola che ha segnato l'ultimo decennio è quella dei finti pacchetti vacanze internazionali proposti sui social, e qui il livello si alza. I truffatori creano in pratica profili brillantissimi con recensioni a 5 stelle totalmente false e foto rubate a veri travel blogger. Emblematico è il caso di una finta agenzia che la scorsa stagione promuoveva su Instagram un viaggio esotico tutto incluso in Tanzania a cifre ridicole. Una coppia attirata dall'offerta ha versato la bellezza di 10.000 euro, però mica ridicola, tanto ridicola, Comunque, per un viaggio di nozze, convinta di aver fatto l'affare della vita, solo che una volta arrivati in aeroporto, davanti al banco del check-in, hanno scoperto che i loro biglietti aerei erano dei semplici PDF contraffatti e che i resort africani non avevano mai sentito i loro nomi. La cosa diventa sempre più difficile da smascherare. Oggi la frontiera dell'inganno si è spostata su dinamiche tecnologiche ancora più invisibili, perché c'è l'intelligenza artificiale. I truffatori riescono a clonare alla perfezione la grafica dei portali di prenotazione più famosi nel giro di veramente un batter d'occhio. La truffa non finisce quando è prenotato la struttura, ma continua con il phishing mirato. Ti mandano i messaggi via WhatsApp, ti mandano le mail fingendosi l'hotel in cui alloggerai o dovresti alloggiare, usando informazioni reali sul tuo viaggio. Ti dicono che poi c'è stato un errore con la carta di credito, che devi reinserire i dati per un controllo obbligatorio, altrimenti la vacanza viene cancellata. Tu ci caschi, inserisci i dati e in un nanosecondo il conto corrente viene completamente ripulito. Riconoscere questi tranelli è diventata una vera e propria sfida, perché i criminali si evolvono alla stessa velocità dei sistemi che usiamo per viaggiare. Tra poco ne parleremo con il nostro fidatissimo Andrea Polo. 4 milioni sono gli italiani che in pratica sono finiti nella truffa della vacanza. Non ditemi che è successo anche a voi. Se volete raccontarcelo, lo potete fare. 334 1111 622.

0: Con l'arrivo dell'estate, signori, tornano a crescere le frodi ai danni dei viaggiatori, dalle piattaforme online ai social network fino ai portali di annunci. I raggiri colpiscono soprattutto i più giovani e sfruttano la fretta e la ricerca dell'offerta migliore. Il colpo del secolo. Ne parliamo con Andrea Polo, facile.it. Buongiorno.
1: Buongiorno Vicky, buongiorno a tutti quanti. È proprio
0: sai
1: così.
0: Come dice,
1: è proprio
0: sai così. Come dice il detto? Vacanza come? Senza prudenza, truffa in partenza.
1: Ah, ecco, vedi, non lo conoscevo, però ci sta, ci sta. Sì, sì,
0: sì. Segnatele queste cose, Andre, segnatele.
1: Me la segno e cito ecco. La fonte anche, va bene?
0: Va bene. Allora, tante le persone truffate, qua leggo, oltre sì. 4,3 milioni di italiani coinvolti in truffe o tentativi di frode.
1: Esatto, è solo negli ultimi 12 mesi, questo è un altro elemento, esatto, un altro elemento importante da mettere in evidenza. E il motivo principale è proprio quello che dicevi tu, si è convinti di fare l'affare del secolo, si cerca il risparmio a tutti i costi, si abdica al buon senso e si finisce con tutte le scarpe nella rete del truffatore, poi perché su alcune cose magari siamo diventati un po' più bravi, o alcune fasce anagrafiche hanno imparato meglio a riconoscere quelli che possono essere i campanelli d'allarme. Su altre cose andiamo un po' più leggeri, perché questi 4 milioni e rotti di persone non sono state vittime soltanto, come si potrebbe pensare, di un annuncio finto per una casa vacanza. No, c'è chi è rimasto vittima, ad esempio, di una frode comprando un biglietto aereo. Chi prenotando un'escursione legata alla vacanza, il noleggio, oppure il soggiorno sì, ma in alberghi, addirittura villaggi turistici, per cui insomma la fantasia del truffatore è sempre attiva, per cui teniamo attiva anche la nostra capacità di discernimento e di capire che ogni tanto lo specchietto per le allodole va evitato.
0: Certo, certo che brutto arrivare a destinazione e scoprire che l'albergo non esiste, che la casa che hai prenotato non è mai stata costruita, neanche le fondamenta, non c'è nulla, il nulla.
1: Ma guarda, noi facendo questa indagine abbiamo scoperto delle storie che definire allucinanti sarebbe riduttivo. C'è un povero signore sulla costa toscana che si trova sempre ad avere persone che gli suonano il campanello di casa sua, che risulta essere stata... Esatto, per cui alla fine sul cancello di questa casa hanno messo un cartello: questa casa non è e non è mai stata in affitto, ci abitiamo noi. E nonostante questo, insomma, si trova a dover discutere con delle persone, perché sono state fatte delle foto di casa di questa persona.
0: Certo. E però come si difende? Così. Come si difende anche chissà dall'altra parte? Cioè, non solo chi ha prenotato, ma anche le persone si vedono arrivare gente in casa.
1: Allora, qua ormai ci raccontava questa persona, è diventato praticamente amico dei vigili urbani del suo comune che continuano a testimoniare il fatto che quella casa fosse in realtà tutt'altro che messa in affitto. Importante, come ti dicevo prima, anche capire che va denunciata, per cui ad esempio una cosa che ha fatto questa persona, lui stesso ha denunciato alla polizia postale, che quindi è riuscita a ritrovare gli annunci a cui facevano capo gli arrivi delle persone che gli suonavano il campanello e a bloccarli, per cui questi sono altri elementi, perché spesso e volentieri non si considera, ma potrebbe esserci, come dicevi tu, anche l'altra parte frodata, persona che si trova così. Ad esempio,
0: sempre che persone che ti suonano il campanello con le valigie in mano, dice mi scusi, prego,
1: esatto,
0: mi dica.
1: Mi dichi. Ad esempio, una tecnica che usano i truffatori prima di fare questa cosa qua, magari vedono la casa in affitto o anche in vendita su un portale o quant'altro, contattano il proprietario e gli chiedono di fare una videochiamata in cui gli fanno vedere le stanze. Ok, quindi non solo ci sono gli annunci che mostrano l'esterno della casa di questo povero signore, ma anche quelle che lui stesso aveva mandato a queste persone, che poi ovviamente erano sparite, ma quel video hanno poi invece riutilizzato ampiamente per perpetrare questa truffa, per cui insomma,
0: no, ma sai, attenzione. Però leggevo che anche i portali più noti non sono esenti, no? Cioè, quindi ma il problema è strutturale.
1: Questo è fondamentale.
0: Ti sento adesso, ti sento, ti avevo perso un attimo.
1: Anche io sì, vi sento a tratti. Dicevo, facciamo in modo che sia chiaro il fatto che posso essere il luogo in cui questo avviene, ma non sono coinvolti, questo è importantissimo dirlo. Loro stessi, un po' come il signore di prima, diventano
0: sono un po'
1: parte
0: vittime,
1: diventano certo. Parte. Però noi continuiamo a operare all'interno di queste realtà, il discorso ovviamente ci tutela, perché hanno tutti delle assicurazioni che mettono al riparo chi usa questi siti. Quindi se ci troviamo in una situazione in cui la casa non esiste, sono loro stessi a proporcene una nelle immediate vicinanze con caratteristiche simili. Nel momento in cui questo non dovesse essere possibile, esatto, nel momento in cui questo dovesse non essere possibile, ci rimettono i soldi. Ovviamente al patto.
0: Però tu sei dall'altra parte del mondo, che non è simpatico, senza un
1: non
0: posto
1: è
0: dove andare.
1: Non è simpaticissimo, però ti dico, a me spesso capitò una situazione del genere qualche anno fa a Dublino, e in effetti avendo avvertito subito il portale attraverso cui noi avevamo prenotato, il portale stesso ci ha trovato un'altra sistemazione, non andava bene. Allora a quel punto però ci hanno ridato i soldi, e noi con quei soldi ci siamo presi un albergo, banalmente, per cui
0: certo,
1: quello...
0: Chiaro.
1: Quella è stata una situazione, soprattutto hanno bloccato l'annuncio e il truffatore che faceva quel genere di annunci. Per cui attenzione a quello, a comportarsi in maniera intelligente anche in questo senso. Per cui non facciamoci tirare fuori dalle piattaforme perché dicono ma ti faccio 100 euro di sconto. No, perché in realtà non ti sto facendo 100 euro di sconto, ti sto...
0: Te ne sta fregando 500.
1: Capito, esatto. Per cui attenzione anche a queste cose qua. 100 euro in altra maniera.
0: E poi è importante anche utilizzare sempre pagamenti tracciati, tracciabili, no?
1: Sì, esatto. Altrimenti, perché anche questo,
0: come li recuperi i soldi?
1: Bravissima, anche perché questo permette intanto di far capire che ovviamente noi abbiamo pagato, come prima cosa,
0: e
1: banalmente esatto, e che l'abbiamo fatto attraverso dei canali che sono comunque, ad esempio la carta di credito ci permette di disconoscere quel pagamento, certo. Non se lo facciamo 9 mesi dopo, no? Però se alleghiamo la denuncia e quant'altro, ovviamente possiamo disconoscere quel pagamento. E poi l'altra cosa importante è proprio quella che dicevamo, denunciare. Siamo finiti vittima di questa cosa, intanto i numeri che abbiamo dato prima servono a far capire che non sei tu l'unico sciocco, ma ci sono dei bravissimi truffatori dietro, e quindi milioni di persone che ci cadono. Però se nessuno denuncia, non si blocca la catena. Quindi andiamo a denunciare e cerchiamo di fare in modo che la nostra brutta esperienza serva a salvare, passami il termine, le vacanze di qualcun altro, almeno.
0: È vero. Attenzione anche a quelli che chiedono le ricariche. No, ma mi paghi con una ricarica?
1: Esatto, perché non lo è. Ti faccio un altro genere di pagamento. La ricarica non è un pagamento che dà diritto al rimborsi in questo spesso e volentieri, anche perché un'altra storia feconda che noi abbiamo raccolto di questo albergo, anzi di questo presunto albergo ovviamente, che richiedeva tramite un IBAN di pagare un IBAN che però era intestato a Andrea Polo, ok? O a Vicky Mangone, una struttura.
0: No, io no, non mi tirare in mezzo in ste vicende.
1: Ma,
0: no, io non c'entro.
1: Perché tu eri quella del villaggio, tu eri quella della truffa al villaggio. Allora, ovviamente una struttura commerciale di questo genere non ha un IBAN intestato a una singola persona, ma ce l'ha intestata la società. Quindi in quel caso, ad esempio, era una carta prepagata dotata di IBAN. Anche lì attenzione, perché potrebbe essere un'altra cosa. Quando noi facciamo il pagamento ce lo dice subito se quella è una banca e quindi un conto bancario, oppure se è una carta, per cui anche lì, prima di farci mettere fretta, che è un'altra delle tante cose che fanno i truffatori, prendiamoci qualche minuto in più, ma verifichiamo che di non essere prossimi a fare una grande sciocchezza.
0: Bene, Sabrina scrive: ho trovato un appartamento a un prezzo bassissimo per le vacanze, ma mi è venuto il dubbio che possa essere una truffa.
1: Brava Sabrina.
0: Vedi che le nostre lezioni
1: anche
0: servono.
1: Brava,
0: siamo in chiusura, vai.
1: Attenzione agli annunci sui social. Spesso e volentieri, proprio per uscire dalle piattaforme più tutelate, queste persone usano Facebook, Instagram, TikTok e quant'altro, proprio perché lì hanno meno controllo, perché quelle piattaforme non nascono certo per mettere in affitto la casa.
0: Certo, infatti. Quindi attenzione, doppia attenzione. Grazie Andrea Polo, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao! Tutti ne parlano, finisce qua, linea Orso Bruno, arriva Francesco Borgonovo come ogni giorno, noi ci sentiamo nel pomeriggio alle 16 con Check Up. Un saluto da Vicky Mangone.
2: Tutti ne parlano. Orso Bruno, il commento quotidiano di Francesco Borgonovo, prodotto da Galt.
3: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo e questo è Orso Bruno. Il primo scisma della storia che si consuma sotto i nostri occhi, con lunghi articoli sui giornali, analisi in televisione. È il primo scisma mediatico della storia, almeno così ce lo raccontiamo. I lefevriani hanno ordinato 4 vescovi, nonostante il Papa abbia detto di non farlo. Papa Leone XIV si trova così in una situazione molto complicata, simile a quella in cui si trovò Wojtyła molto prima di lui, e sembrava che negli anni successivi, dopo Giovanni Paolo II, tra la fraternità San Pio X e la Chiesa romana e il Vaticano ci fosse stato un riavvicinamento. Invece, a quanto pare, a questo punto non si può più trovare un'intesa, anche se molti l'hanno auspicata e hanno lavorato per cercarla. Ma il punto non è tanto la questione politica o la divisione interna. Noi siamo abituati a ragionare come se si trattasse di uno scontro all'interno del centro-sinistra o del centro-destra, all'interno di una coalizione politica. In realtà questa storia ci insegna molto altro, ci dice qualcosa, ci precipita in un tempo che abbiamo dimenticato, che sembra lontanissimo, un tempo in cui le questioni spirituali, le questioni che riguardano la fede e quello che va oltre la vita di tutti i giorni sono centrali, sono questioni fondamentali, questioni di vita o di morte. Uno dice: ma perché i lefevriani non si riavvicinano alle posizioni papali? Che cosa cambia in fondo? Perché andare a rischiare tutto e diventare eretici di fatto, venire scomunicati per una controversia che si potrebbe, insomma, risolvere in poco tempo? E perché magari non trovare anche da parte della Chiesa di Roma un'intesa su dei punti che in fondo sono questioni così che a qualcuno potrebbero sembrare di lana caprina? Beh, perché in questa prospettiva, nella prospettiva dei lefevriani, nella prospettiva della Chiesa, queste questioni sono dirimenti, sono le questioni più importanti di tutte, sono le questioni che hanno a che fare con la parola di Dio e la sua concretizzazione nel mondo, sono questioni appunto dello spirito, che hanno a che fare con la salvezza delle anime, e sono al primo posto, prima della politica, prima delle trattative sulle questioni del mondo, prima dei dibattiti sociali. Ecco, noi siamo abituati a una Chiesa che sui media è resa come una specie di grande ONG, un'organizzazione non governativa che si occupa di questioni sociali, umanitarie, che interviene sui migranti, che interviene sull'ambiente, che parla di guerre, insomma, che fa una sorta di attivismo sociopolitico. Ebbene, la Chiesa è un'altra cosa. La Chiesa, prima di tutto, è una cosa completamente diversa, e prima di tutto deve occuparsi della parola di Dio e di quello che viene portato nel mondo dal Vangelo, dai testi sacri, e dopo, soltanto dopo, arrivano la politica, l'attivismo sociale, l'impegno, che sono magari dei modi di portare la parola di Dio nel mondo e di farla arrivare a tutte le persone. Ma prima viene la questione spirituale, prima viene la questione metafisica, prima viene il dogma di fede, il comandamento, la lettera del Vangelo e dell'Antico Testamento. Ecco, questo magari potrà non toccare molti che non credono, non vanno a messa e così sono distanti anni luce dalle questioni religiose, magari si rifugiano in qualche altra forma di spiritualità più o meno ultraterrena, magari molto, molto mondana, molto alla moda, ma c'è una lezione che arriva a tutti, io credo, anche a quelli che non credono, anche a quelli che sono assolutamente atei o laici, e cioè c'è qualcosa che va oltre la nostra vita di tutti i giorni. Ci sono delle questioni che non sono in vendita, non sono trattabili, non sono discutibili, sono dei valori non negoziabili, come diceva qualcuno riguardo ai cosiddetti temi etici. Ecco, per queste questioni che potrebbero sembrare di principio o poco importanti a qualcuno, per queste questioni si può mettere in gioco tutto. I diritti sono belle parole su cui ci dividiamo tanto, ma prima vengono questi grandi valori, prima viene questa fondamentale differenza sulla visione del mondo. Ecco, un pochino di sguardo più ampio, un pochino di attenzione in più a queste questioni fondamentali che fanno l'essere umano, un pochino di più di tenuta di principio sulle grandi, grandissime questioni dell'umanità, forse farebbe bene a tutti, al di là degli scismi e delle divisioni.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 11 e 2 minuti.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: In primo piano il conflitto russo-ucraino e di almeno 13 vittime il bilancio degli attacchi condotti nella notte dall'esercito di Mosca sulla capitale ucraina Kiev e su altre città del paese guidato da Volodymyr Zelensky, riferisce il sindaco della capitale ucraina Klitschko. Nell'attacco sono rimaste ferite almeno 34 persone, di cui 32 attualmente ricoverate in ospedale. Le sole parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev, scrive su X l'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas, che oggi proporrà di sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare e industriale russo in risposta agli attacchi.
6: Sul fronte Medio Oriente, i colloqui separati portati avanti a Doha tra mediatori di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sul memorandum firmato da questi ultimi due paesi hanno portato a progressi positivi, secondo il portavoce del Ministero degli Esteri catarino Alla Ansari. Il capo della delegazione negoziale iraniana ha però smentito nuovamente che agli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica sarà consentito l'accesso ai siti nucleari bombardati dagli Stati Uniti. Secondo Save the Children, almeno 21.000 minori sono stati uccisi in 1.000 giorni a Gaza.
7: Dopo le tensioni dei giorni scorsi, l'ordinamento dei vescovi in Svizzera è arrivata questa mattina alla decisione del Vaticano per i lefreviani. I vescovi della Fraternità Sacerdotale San Pio X, Alfonso de Galarreta e Bernard Fellai e i quattro vescovi neoconsacrati sono incorsi ipso facto nella scomunica late sentenze per aver compiuto un atto di natura scismatica, si legge nel decreto firmato dal cardinale Victor Manuel Fernandez, prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, è pubblicato sul sito del Vaticano.
6: A Milano è il giorno dei funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale, morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento dopo essere caduto dalla moto di servizio. La cerimonia nella chiesa della Madonna della Medaglia Miracolosa di Via Fratelli Rosselli in zona Corvetto. Il comune ha annunciato il lutto cittadino.
7: La Guardia di Finanza di Latina ha scoperto e sequestrato uno studio odontoiatrico abusivo allestito all'interno di un'abitazione privata. Un uomo è stato denunciato con l'accusa di esercizio abusivo della professione odontoiatrica. Secondo gli accertamenti, il finto medico effettuava prestazioni dentistiche pur essendo privo delle autorizzazioni amministrative e sanitarie, dei titoli professionali necessari, dell'iscrizione agli albi e di una regolare posizione fiscale.
6: Il calcio, Giovanni Malagò è al lavoro per ricostruire la nazionale. La priorità del presidente federale consiste nel blindare la casella del direttore tecnico prima di procedere all'ingaggio del CT. Paolo Maldini è il nome sul quale c'è piena convergenza di tutti, ma lui si è preso due giorni per decidere. Se alla fine dovesse declinare, l'idea è quella di dividere le cariche puntando su figure del calibro di Claudio Ranieri, Gigi Buffon, Demetrio Albertini o Alessandro Costa Curta.
7: Ed è tutto, a più tardi.
8: Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Next Economy.
10: The ECB is ready to do whatever it takes
9: to preserve the euro.
10: La nostra economia è in ogni caso solida e resiliente, e lo
11: This
10: abbiamo dimostrato.
11: This will be indeed the golden age of America. It's coming back.
12: Abbiamo i prezzi delle bollette più cari d'Europa. Per le imprese significa perdere competitività.
13: Non bisogna pigiare il bottone del panico.
14: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
15: Buongiorno, eccomi con voi 11.06 e questo è il nostro orario, quello di Next Economy, naturalmente anticipato, la mia voce anticipata dalla sigla, e siamo pronti per stare insieme le prossime due ore, da questo momento fino alle 13. Io sono Manuela Donghi, Jack Saglia è pronto in regia, Daniela Vindigni in redazione, tutti alla loro postazione proprio per iniziare alla grande anche questo appuntamento di oggi, giovedì 2 luglio 2026, dedicato all'economia e alla finanza. E beh, i mercati azionari sono ancora crollati a causa di questa svendita di titoli del settore dei semiconduttori che si è estesa fino alla Corea del Sud, e quindi si sono riaccesi i timori che l'impennata dei titoli legati all'intelligenza artificiale di quest'anno possa essere stata eccessiva e troppo rapida. Questo è un po' il dilemma del momento. Infatti ieri lo abbiamo anticipato, insomma, un mese di luglio che preannunciava un po' più di volatilità sui mercati, volatilità che si è vista anche nelle ultime settimane. Tanta economia reale anche, e come sempre qui in Next Economy parleremo di, tra poco vi racconto meglio, però di calore e lavoro, e poi abbiamo anche i dati sull'occupazione, perciò tra pochissimo facciamo il punto di partenza che poi riguarda appunto le prossime due ore di Next Economy. Vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622. Intanto ascoltiamo la prima canzone di oggi e poi partiamo insieme.

10:10, eccoci qui dopo la prima canzone che riguarda Next Economy. Ancora buongiorno da parte mia, siamo in diretta su Giornale Radio, la radio libera di informare. Buongiorno già a Gabriele, che ci manda i suoi saluti con una canzoncina oggi, perché dice che luglio gli è sempre piaciuto. Beh, effettivamente è un bel mese, perché ci fa avvicinare sempre di più alle vacanze, per chi le può fare. Per qualcuno è già periodo di vacanza, quindi insomma a luglio comunque l'estate è bella. Poi in queste ultime ore si è un po', come dire, sistemato anche il caldo, anche se caldo fa sempre. E per oggi, peraltro noi oggi parleremo proprio di caldo collegato al tema del lavoro. Perché? Perché le ondate di calore, questo caldo estremo che abbiamo sentito in questi giorni, sta diventando una vera emergenza per chi lavora per esempio su strada, no? Ci sono tanti lavori all'aperto che poi necessitano di interventi particolari, oppure chi consegna, parleremo dei rider, corse contro il tempo, algoritmi, che perché poi chi lavora, no, con le consegne, lavora con gli algoritmi, non conoscono il meteo, e per esempio i rider sono tra i lavoratori più esposti ai rischi del caldo estremo. Quindi sappiamo anche che i comuni hanno iniziato a emanare ordinanze che vietano o limitano il lavoro nelle ore più critiche, però abbiamo, per quanto riguarda il nostro paese, un quadro che resta frammentato, perché ci sono regole diverse da città a città, talvolta anche delle responsabilità poco chiare, piattaforme che continuano a spingere sulla produttività, e in mezzo ci sono i lavoratori, spesso senza tutele, senza contratti stabili, senza luoghi di riposo, senza acqua garantita. Oggi mi sono soffermata un po' più su questo, al di là di aver parlato del mese di luglio e del caldo, perché sarà un tema portante della nostra puntata di Next Economy, e sentiremo alcuni sindacati che stanno sistemando, si spera, alcune norme, regole che riguardano proprio i rider. Però in generale cercheremo di comprendere anche quali regole esistono che bisogna assolutamente rispettare quando c'è questo caldo, perché ovviamente qui si va sui diritti dei lavoratori, non è solo una questione meteorologica. Altra cosa, lo dicevo poco fa, sui mercati finanziari, tra poco partiremo anche da qui. Abbiamo avuto ancora molta volatilità per i titoli legati all'intelligenza artificiale, c'è sempre il solito interrogativo. Questa impennata che abbiamo visto, questa corsa dei titoli legati all'intelligenza artificiale, è stata eccessiva, troppo rapida? Poi un altro spunto, abbiamo il petrolio che è sceso a livello più basso da prima dell'inizio della guerra in Medio Oriente. Perché in qualche modo gli investitori si stanno aggrappando un po' alle ultime parole di Trump, che ha detto che i colloqui con l'Iran stanno procedendo e stanno andando bene. Quindi il discorso del petrolio ci dà, cioè è il termometro della situazione in questo caso. Visto che ho accennato a uno dei temi che affronteremo in queste due ore di Next Economy, cioè il lavoro collegato al caldo, oggi dall'Istat sono arrivati nuovi dati dell'occupazione e della disoccupazione. Allora, abbiamo meno lavoratori e meno persone in cerca di impiego. Questa è la fotografia un po' scattata dall'Istat nel report mensile. A maggio 2026 si contano 22.000 occupati in meno, siamo con un meno 0,1 rispetto ad aprile, con un ribasso che coinvolge gli uomini, le donne, i dipendenti a termine e tutte le classi d'età, fatta eccezione per chi ha almeno 50 anni. I permanenti e gli autonomi, il tasso di occupazione scende al 63%, e abbiamo ancora purtroppo questo dato degli inattivi, che non solo non scende ma cresce, e questo è il dato peggiore, perché intanto sono persone che escono dalle rilevazioni, quindi anche, e non è questo il caso perché sono leggermente peggiorati i dati, anche se i dati migliorano, ma meno persone sono rilevate perché non hanno neanche più voglia di cercare un lavoro, già le statistiche non sono indicative di come stiamo da quel punto di vista. In più ci sono sempre più persone che non hanno evidentemente neanche più la forza, la voglia di cercare un lavoro, perché non lo trovano da tempo, perché sono frustrati e perché hanno perso in qualche modo anche la volontà, no, di darsi da fare per il nostro paese. Questo è brutto, per questo è il dato più negativo. Comunque questi ce li teniamo lì. Oggi è una giornata importante sul fronte del lavoro anche oltreoceano, perché gli investitori aspettano i dati sul mercato del lavoro, sapete, importantissimi in ottica Fed, per capire un po' quali potrebbero essere le prossime mosse della Federal Reserve. Allora, tra poco faremo il primo punto della situazione con un ospite, con il primo ospite che solitamente ci aiuta a concentrarci sulle aspettative dei mercati anche alla luce delle notizie di attualità, di geopolitica, e così capiamo anche un po' qual è la fotografia nitida o meno nitida che si presenta davanti ai nostri occhi per questo inizio di luglio 2026. Intanto ascoltiamo la canzone di Malcolm Todd, Breath.

0: certo lavori a rischio, no? Quando le temperature diventano roventi, allora ci sono un po' di novità che mi piacerebbe ripercorrere con voi, o comunque delle istanze che stanno portando i sindacati, soprattutto per proteggere delle categorie un po' più a rischio, e ho parlato dei rider. Poi comunque anche le vostre opinioni su questo tema le ascolteremo nello spazio dedicato. Noi iniziamo però a parlare di mercati finanziari. Intanto saluto Alfredo Luiso Mozza, presidente ICEI, Istituto di Cooperazione Economica Internazionale. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Buongiorno. Allora, stiamo vedendo un po', Somozza, partirei da qui perché lo stiamo un po' analizzando in questi giorni, a parte volatilità sui mercati, ma sicuramente un'altalena di titoli tecnologici, no? Ci sono timori legati come sempre all'intelligenza artificiale. È arrivato il momento, forse complice anche il periodo estivo, in cui i movimenti si fanno un po', vanno un po' più a rilento, almeno le statistiche dicono questo. Poi vedremo a conti fatti cosa succederà. Magari è arrivato il momento della riflessione vera su questo tema.
1: Sicuramente un momento di riflessione per tutti dopo la collocazione dei titoli dell'azienda di Elon Musk. Si è molto parlato di bolla, abbiamo visto come sono appunto ballati queste quotazioni, e il grande interrogativo per gli investitori resta quello di capire qual è il ritorno di questi investimenti, cioè qual è la redditività di questo tipo di titoli, che ovviamente lo vedremo nel tempo, ma già sono una presenza quotidiana per tutti noi, non soltanto ovviamente per il mondo delle aziende, per il mondo anche dei governi, ma lo sono anche per noi nel nostro piccolo. Quindi non c'è dubbio che ci sarà un ritorno economico, il punto è capire quando rispetto agli investimenti, sì, fatti in questi ultimi mesi.
0: Certo. Senta, questa secondo lei resta il focus principale? Se parliamo di altri eventi finanziari, oggi si aspettano i dati sul mercato del lavoro americano, qui riflettori sulle banche centrali, in particolar modo sulla Fed, no? Diciamo che le cose vanno un po' di pari passo, poi andiamo anche al capitolo geopolitico.
1: Sì, il quadro geopolitico dovrebbe, diciamo, girare a positivo, perché da un lato stiamo vivendo un po' la normalizzazione dopo la tempesta di Hormuz, il conflitto Stati Uniti-Iran-Israele, che almeno dalle parole di Donald Trump, ma anche dalle notizie sul campo, stanno andando verso una normalizzazione. L'altra notizia, la notizia importante che potrebbe arrivare, credo tra non molto, riguarderà il conflitto russo ucraino, perché la Russia ha proprio annunciato ieri che sta facendo acquisti di benzina e gasolio dall'estero per normalizzare il mercato interno. Vuol dire che gli attacchi, c'è la strategia dell'Ucraina di colpire la capacità di raffinazione della Russia, ha avuto successo. Si devono per la prima volta nella loro storia rifornirsi all'estero di combustibile. Sul campo sappiamo che il conflitto ormai è in stallo, e quello che viviamo drammaticamente sono queste vendette incrociate, soprattutto colpendo le città ucraine, ma che non sono un segno di forza, ma sono anzi un segno di debolezza. Quindi io credo che non sia molto lontano il momento in cui si cominci almeno a parlare tra i protagonisti di come fermare questo conflitto. Se si dovesse raggiungere, certo, almeno un cessate il fuoco, questo sicuramente animerebbe molto i mercati, anche se, come sappiamo, questo conflitto è stato già largamente assorbito, però sicuramente in qualche modo delineerebbe un quadro più ottimistico.
0: Certo, il petrolio è sceso, questo è un po' il termometro, no, che abbiamo di come potrebbe andare l'economia da quando stiamo seguendo il conflitto in Medio Oriente. Allora, il termometro è sceso a livelli pre-conflitto, perché insomma si spera, o meglio ci si sta affidando un po' a quello che dice Trump, cioè che i colloqui stanno andando bene tra America e Iran. Quindi questo diciamo, i livelli del petrolio attuali ci possono dare indicazioni, secondo lei, Somozza, di come girerà la situazione?
1: Sì, sicuramente, soprattutto perché la stabilizzazione dei prezzi sul mercato energetico dovrebbe in qualche modo, se non azzerare, almeno rallentare l'inflazione, che come sappiamo negli Stati Uniti ha toccato una punta del 4%, che con la stabilizzazione di questi prezzi potrebbe sicuramente stabilizzare il mercato. Poi c'è anche la variabile di questa ondata di caldo, che qualcuno continua a dire anomalo, ma in realtà di anomalo a poco, perché era largamente previsto che ci fosse

0: ci fossero questi aumenti di temperatura stagionali legati al cambiamento climatico, con l'aggravante del Niño, che quest'anno è particolarmente sì, forte, e da prevedere invece che ci sarà sicuramente dopo quest'estate torrida un'altra ondata di investimento sulle energie rinnovabili, che erano fermi da un po' di tempo, c'era fermi da quando è iniziato il conflitto appunto russo-ucraino. Probabilmente ci sarà di nuovo un'ondata in quel senso, che non toccherà gli Stati Uniti al momento, ma molto probabilmente toccherà l'Europa.
1: Sì, anche se poi gli investimenti, no, come ha detto lei, su rinnovabili eccetera, sono sempre rimandati, perché si pensa tutto sommato che questo caldo, no, come dire, l'estate porta il caldo, quindi, ma insomma, le riflessioni sono sempre un po' superate, lo so, però questo fa sorridere, però allo stesso tempo ci fa pensare che le riflessioni sugli investimenti, come ha detto e ha ricordato giustamente lei, sono sempre un po' superficiali.
0: Sì, diciamo che chi deve investire in questo settore sicuramente affronta i problemi per quel che sono. Noi avevamo stabilito nel 2015 nella COP di Parigi un tetto per l'aumento della temperatura, che è stato largamente superato. Adesso gli scienziati parlano di ripartire con gli sforzi per ridurre le emissioni, perché si sta andando verso scenari in cui si andrebbe fuori controllo per quello che riguarda le conseguenze del clima, che non riguarda soltanto ovviamente la temperatura che non ci fa vivere bene, ma va a colpire tutta la filiera di importanti settori, come ad esempio quello dell'alimentazione. Ci sono già dei segnali di aumento, o meglio di calo di produzione, che preannuncia un aumento del costo per tutta una serie di materie prime che arrivano dai paesi più colpiti dal Niño, sia perché piove troppo sia perché c'è siccità. Mi riferisco ad esempio al caffè e al cacao. A questo si aggiunge il grave ritardo accumulato sul mercato mondiale di fertilizzanti dovuti al conflitto in Iran. Quindi il tema del cambiamento climatico va molto oltre la nostra sofferenza personale, perché va a intaccare tutta una serie di settori che dipendono fortemente dall'andamento del clima.
1: Certo, senta, cosa ci aspettiamo? Oggi avremo nel pomeriggio dati sul mercato del lavoro, per questo mi sposto su questi dati macroeconomici per un'ultima riflessione con lei, ma più che altro per capire cosa si aspetta da Warsh, cioè come lo vede dopo il suo debutto, diciamo così.
0: Ma il mercato del lavoro non dovrebbe essere andato male negli Stati Uniti. Anche qua c'è un altro fattore temporaneo non importante, che è l'effetto dei mondiali sugli Stati Uniti, che non è soltanto spettacolo, ma è un indotto di circa 80 miliardi di dollari, che vuol dire che questo sicuramente verrà registrato un'impennata sull'aumento dell'occupazione da due mesi a questa parte, che almeno arriverà fino a metà di questo mese, fino alla fine di questo mese. Non credo che vadano a toccare molto, perché il quadro geopolitico, per quanto riguarda il costo del denaro, la variabile geopolitica, che è quella che aveva alterato tutti i conti un paio di mesi fa, come dicevamo prima, sta andando a normalizzarsi.
1: Senta, domani sera lei parlerà di Trump, il vicino scomodo. Dove, come, perché ci racconti? Perché lei è solito girare un po' e partecipare a eventi in cui si parla di geopolitica. Per chi volesse partecipare, sono appuntamenti sempre molto utili.
0: Parlo di rapporto tra Trump e l'America Latina. Ricordiamoci anche la tragedia umanitaria del Venezuela, dove anche gli Stati Uniti hanno una parte, ovviamente non nel terremoto, ma nel tentativo adesso di portare aiuti a quel paese che non dispone di fondi propri, perché da quando è stato prelevato il presidente Maduro le vendite del petrolio vengono gestite e vengono pagate su un conto corrente del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti. Quindi gli Stati Uniti saranno fondamentali per capire come ne uscirà il Venezuela, ma non solo, c'è la crisi cubana e ci sono i cambiamenti nella geopolitica, nel senso di politica dell'America Latina dopo l'elezione in Perù e in Colombia. Ne parleremo con Fabio Calminati, che firma storica, caporedattori esteri per più di 20 anni del giornale Avvenire, a Seregno, provincia di Monza e Brianza, presso la biblioteca comunale, alle 9 di sera.
1: domani, giusto? Esatto, il mondo
0: domani
1: a pezzi dentro il caos globale. No, bello è capire, no, appunto, cosa succede in Messico, Cuba e Venezuela, quindi con Trump che così in modo provocatorio ma neanche troppo è definito un po' il vicino scomodo che guarda, monitora e vuole agire su tutti, no? Somoza, questo è un
0: sì,
1: po' il punto.
0: Non si registrava da tantissimo tempo un interesse così, diciamo, consistente,
1: esatto,
0: da parte degli Stati Uniti per quello che succede a sud della frontiera tra il Messico e gli Stati Uniti. Questa è una novità geopolitica, perché gli Stati Uniti per 20 anni hanno ignorato l'America Latina occupandosi di altri scenari, invece adesso c'è questo ritorno che si traduce in azioni dirette, come abbiamo visto in Venezuela, come quella paventata contro Cuba, ma anche nel sostegno attivo a candidati in sintonia con Donald Trump, come è successo appunto in Colombia, in Cile e in Perù.
1: Grazie Alfredo Luis Somoza, presidente ICEI, Istituto di Cooperazione Economica Internazionale, grazie per essere stato con noi, e tra poco, dopo una breve pausa, io torno a parlarvi un po' di dati macroeconomici, perché oltre ai dati Istat sull'occupazione e disoccupazione italiana, entriamo un po' più nel merito dopo lo spoiler, diciamo, iniziale, sono arrivati anche quelli sulla disoccupazione in Eurozona, così allarghiamo un po' il campo, insomma tanti dati anche oggi qui insieme in Next Economy, vi aspetto tra poco.
2: Giornale radio.
3: Stanco della routine?
4: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
5: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: superare la frontiera dello spazio,
1: esplorare i misteri dell'universo,
0: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
1: e delle nuove tecnologie.
0: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
2: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 11 e 32 minuti.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dombi.
5: Eccomi ancora con voi, sono le 11.32 minuti e naturalmente siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Manuela Donghi, Next Economy, tra poco un po' di dati macroeconomici che ci riportano con i piedi per terra, nel senso che noi partiamo sempre dalle prime analisi nelle puntate di Next Economy sui mercati, sugli investitori, sulle aspettative, però poi giustamente dobbiamo capire come queste aspettative vadano a tradursi, no? In numeri e soprattutto in riflessioni su quello che ci aspetta dalla nostra economia. Visto che oggi parleremo peraltro anche di lavoro e caldo, siamo in un periodo rovente a livello di temperature, e allora tra poco parleremo proprio di lavoro, perché abbiamo i dati sull'occupazione italiana, quindi sull'occupazione e sulla disoccupazione, e poi anche su quelli disoccupazione e occupazione dell'eurozona. E allora tra poco facciamo il punto insieme. Intanto la nostra musica, vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622. Questa è la canzone di Dasha.

E allora andiamo a vedere un po' questi dati sul mercato del lavoro italiano che anticipavo poco fa. Per quanto riguarda il mese di maggio, c'è stata una frenata sul fronte degli occupati. Secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istat, il numero delle persone che lavorano è diminuito di 22.000 unità rispetto ad aprile. Questo è un calo pari allo 0,1% su base mensile. La flessione di maggio, sempre spiega l'Istat, coinvolge uomini e donne e riguarda in modo diffuso tutte le classi d'età, quindi è stata una perdita un po' generalizzata, con una sola eccezione, quella di chi ha almeno 50 anni. In questa fascia anagrafica il numero di occupati risulta in crescita. Pensate che una volta era proprio il contrario, no? Vi ricordate i cinquantenni che facevano fatica a trovare lavoro, a restare nel mercato del lavoro? In questo caso poi vabbè, bisognerebbe confrontare tutti i trend, però in questo caso i dati ci dicono il contrario. Guardando al tipo di contratto, la contrazione interessa ai dipendenti a termine, cioè lavoratori con contratto di lavoro non stabili ovviamente. A maggio questi lavoratori sono 2.388.000 e rappresentano l'unica componente in diminuzione. All'opposto aumentano i dipendenti permanenti, cioè coloro che hanno un contratto a tempo indeterminato, che raggiungono quota 16.588.000. Crescono anche gli autonomi, quindi lavoratori indipendenti, professionisti, imprenditori, partite IVA, che arrivano a 5.360.000. Il tasso di occupazione, cioè la percentuale di persone che lavora sul totale della popolazione in età da lavoro, scende a 63%, in diminuzione di 0,1 punti percentuali, questo sempre rispetto al mese precedente. Contestualmente però in questo caso cala anche il tasso di disoccupazione, che scende al 5%. Il tasso di disoccupazione, ricordiamo, misura la quota di persone che cercano attivamente un lavoro ma non lo trovano. E perché ho ribadito questo? Perché arriviamo al tasso di inattività, che è quello più preoccupante, perché intanto è in aumento, è salito al 33,6%. E questo indicatore rappresenta invece la quota di persone che non lavorano e non cercano attivamente un impiego, per esempio studenti, pensionati. Vabbè, pensionati è magari una categoria da rilevare in modo diverso, però studenti o chi ha rinunciato proprio a cercare un lavoro, magari chi l'ha perso e poi non l'ha più trovato e a un certo punto si è stancato di cercarlo. Se si fa il confronto su base annua, abbiamo comunque 228.000 occupati in più, quindi se è vero questo quadro mensile ci dà una battuta d'arresto, però se confrontiamo lo stesso mese, quindi maggio 2026, con maggio dell'anno precedente 2025, invece il saldo resta ancora positivo, quindi questa crescita di 228.000 unità. Allora, la cosa che preoccupa è sempre quella degli inattivi, poi magari li commenteremo anche nei prossimi giorni con altri ospiti, ma il lavoro sapete che è sempre centrale nelle riflessioni di Next Economy. E ci agganciamo anche i dati che ci arrivano dall'Eurozona. Il tasso di disoccupazione nell'area euro si è attestato al 6,2%, qui siamo stabili rispetto ad aprile 2026 e rispetto allo scorso anno siamo in calo, perché era il 6,3%. Il tasso di disoccupazione nell'Unione Europea si è attestato al 5,9%, anche qui siamo stabili rispetto ad aprile 2026 e siamo in calo rispetto al 6% di maggio 2025. Rispetto ad aprile 2026 la disoccupazione è diminuita di 40.000 unità nell'Unione Europea e di 55.000 unità nell'area euro. Quindi anche qui dati stabili, insomma, diciamo che ecco, anche i dati italiani non sono male, chiaramente spalmati sull'anno. Quello che a noi preoccupa appunto è l'inattività e il lavoro povero, lo sappiamo, quindi non tanto la quantità, questo io lo ripeterò ogni volta, sia a fronte di dati positivi sia a fronte di dati negativi, poco importa, perché secondo me dobbiamo concentrarci maggiormente sulla qualità anche a livello statistico. È un po' più complicato perché la statistica va a giocare sui numeri, però l'economia deve fare anche questo, no? Lo diciamo sempre. Allora, tra poco lasciamo congelato questo tema sul lavoro, ma comunque insomma, se avete voglia di dire la vostra, il nostro numero è sempre attivo, 334 11 11 622. Tra poco invece apriremo un altro capitolo, prima di ritornare sul lavoro e sul caldo, perché dal 1 luglio, quindi da ieri, l'Unione Europea ha introdotto una nuova tassa sui piccoli pacchi provenienti da paesi extra Unione Europea. Questa misura punta a riequilibrare la concorrenza con i colossi dell'e-commerce, in particolar modo asiatico, e a garantire maggiori controlli doganali. Quindi questo costo aggiuntivo, secondo le stime, potrebbe superare i 3 euro a spedizione. Chiaramente potrebbe cambiare le abitudini di milioni di consumatori che acquistano prodotti low cost online, però ci chiediamo, potrebbe anche andare a incidere sulle microimprese europee che importano, no? I componenti o gli articoli di piccolo valore. Quindi la domanda è semplice: questa tassa
È davvero uno strumento di equità commerciale o rischia di diventare un ostacolo per chi compra e per chi lavora? Quindi chi ne beneficerà davvero? Insomma, cerchiamo di mettere sul piatto della bilancia, come sempre, i pro e i contro, perché sicuramente ci sono pro e contro, ma dobbiamo capire dove pesa di più, no? E allora 334 11 11 622, ascoltiamo la prossima canzone e poi torniamo insieme a parlare di questo. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sempre sul Giornale Radio.

0: Allora, oggi è il 2 luglio, quindi è ufficialmente in vigore il dazio forfettario di 3 euro sulle spedizioni di basso valore recapitate a consumatori europei da paesi esterni all'Unione Europea, perché proprio dal 1 luglio, lo anticipavamo poco fa, l'Unione Europea ha introdotto questa nuova tassa su piccoli pacchi provenienti da paesi extra UE, una misura che punta a riequilibrare la concorrenza con i colossi dell'e-commerce asiatico e a garantire maggiori controlli doganali. Allora, sostanzialmente l'obiettivo della tassa è il contrasto al dumping, controlli doganali più rigorosi, parità competitiva tra imprese dell'Unione Europea e extra Unione Europea, quindi questo si intende. L'impatto sui consumatori bisognerà capirlo, adesso lo vedremo con la mia ospite, perché ci sarà un aumento dei costi per gli acquisti low cost e una possibile riduzione degli ordini di piccoli articoli. Poi effetti sulle microimprese italiane, ci saranno costi aggiuntivi per importare componenti, materiali, gadget, ricambi, la trasparenza dei costi, come sarà l'impatto ambientale, meno pacchi piccoli significa meno spedizioni, equità sociale, insomma questi sono un po' di ragionamenti adesso mentali che ho voluto mettere sul tavolo per far capire anche quanto è ampio questo argomento. Buongiorno a Emanuela Bertucci, avvocato di ADUC, Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori, benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a lei.
0: Allora, io ho provato, no, a mettere un po' di questioni sul tavolo. Partiamo proprio dalla logica che c'è alla base di questa nuova tassa. Qual è?
1: Allora, dichiaratamente l'Unione Europea persegue diversi obiettivi. Il primo obiettivo è raggiungere o perseguire appunto una parità con i produttori dell'Unione Europea. Parità, diciamo, alla fine fondamentalmente di prezzi. Non ho la palla di vetro, lo scopriremo verificando l'applicazione di questi dazi, ma di certo sappiamo bene che i prezzi e la mole di prodotti importati dall'extra UE, prevalentemente dalla Cina, non hanno assolutamente rivali dal punto di vista economico, e quindi un dazio di 3 euro su un articolo riterrei che non riesca a ribilanciare quella parità con i produttori UE, che è uno dei fini appunto di questa
0: sì,
1: norma.
0: E certo,
1: in questo senso anche contrastare la concorrenza sleale è uno degli obiettivi dell'UE, perché tante di queste aziende, prevalentemente cinesi, ricevono i grandi sovvenzioni governative per la produzione, quindi è anche questo uno dei motivi per i quali riescono a tenere prezzi bassi, oltre appunto i temi legati al costo della manodopera e alle condizioni della manodopera in alcuni paesi extra UE. Altro obiettivo: maggiori controlli di sicurezza sulle merci che entrano, e quindi di sicurezza, diciamo, alle norme di conformità europee, che sono particolarmente stringenti. Anche su questo io temo che non sarà un obiettivo raggiungibile, perché il tema fondamentalmente è quando arrivano grosse spedizioni che passano i tradizionali canali doganali, vengono fatte tutta una serie di ispezioni che possono verificare, anche se a campione, la conformità,
0: certo,
1: dei prodotti con gli standard UE. Nel pacchetto piccolo, nel quale è contenuto una penna o un giocattolo per un bambino, questo controllo non viene fatto, ma non è certo mettendo un dazio di 3 euro che aumenti la sicurezza, semplicemente baratti la sicurezza che comunque continuano ad avere per un importo di 3 euro. Altro tema che lei ha già accennato fra gli obiettivi dell'UE è quello dell'impatto ambientale, e questo
0: infatti,
1: è un tema sicuramente importantissimo, e però dovrebbe riguardare anche tutti quanti noi, e una propria autoresponsabilizzazione sui volumi di acquisti che si fanno online,
0: certo,
1: non soltanto in termini
0: lei
1: di
0: dice
1: invalidi.
0: Siamo troppo abituati, no, ormai a ordinare, fare, quindi comunque non pensiamo a questo,
1: non ce ne curiamo, non ci interessa.
0: Okay.
1: Ma anche su questo non credo che l'obiettivo, pur se nobile, sia raggiungibile con un dazio di 3 euro, cioè le politiche, diciamo, commerciali e di mercato non le fai con gli interventi fiscali. Fra l'altro, se vuole poi parleremo appunto di come si struttura questa misura, ma questa è una misura temporanea,
0: certo,
1: e abbiamo un calendario che confonde anche il consumatore europeo, perché appunto dal 1 di luglio sono partiti questi dazi e poi capiremo se appunto li paga di tasca sua il consumatore o no.
0: Ma infatti volevo arrivare proprio lì, ma adesso ci torniamo. Adesso le faccio delle domande un po' mirate, prego, sì.
1: Poi dal 1 ottobre dovrebbe entrare in vigore quella famosa tassa sui pacchi italiana che era stata introdotta con legge di bilancio, rimandata prima a marzo, poi a giugno.
0: I 2 euro, giusto?
1: I 2 euro, che è un, diciamo, è un tipo di tassa, è per l'oggetto, per cosa viene tassato, è per l'importo assolutamente diversa e quindi potenzialmente cumulabile con il dazio UE. Poi però entro novembre l'Unione Europea dovrebbe stabilire l'importo, già diciamo determinata il fatto che verrà appunto introdotto questa ulteriore tassa all'importazione, di fatto speculare identica a quella che voleva introdurre l'Italia. E la Commissione Europea ha già mandato messaggi ai paesi che avevano introdotto questa tassa, fra cui l'Italia, anche se ancora non è attiva. Non si possono fare delle duplicazioni sul territorio UE, ci deve essere armonia e uniformità, quindi gli stati membri dovranno eliminare le tasse speculari identiche, perché altrimenti cosa ci stiamo a fare?
0: Glielo stavo proprio chiedendo, no? Questo come si somma, invece lei mi ha già risposto, quindi assolutamente.
1: Prego. No, io penso ci abbiamo provato. Abbiamo provato a far cassa su qualcosa, già consapevoli quando la legge di bilancio è stata emanata che ci sarebbe stato questo importo di 2 euro da novembre, grosso modo, dell'Unione Europea. Il governo ha provato a vedere se effettivamente riusciva a implementarla prima e a fare qualche spicciolo, non c'è riuscito. Perché anche l'Agenzia delle Dogane non ha avuto il modo di coordinarsi per poterla riscuotere, per poterla diciamo operativamente gestire, e quindi si arriverà a novembre. Questo è diciamo la mia previsione da marzo.
0: Certo.
1: Si arriverà a novembre che questa tassa italiana morirà. Ma questo dazio, il dazio dal quale siamo partiti, ha vita breve, perché dal 2028 dovrebbe essere completamente modificato e stravolto, informatizzato in maniera diversa il sistema di registrazione e pagamento dei dazi in Unione Europea. Quindi se oggi i singoli beni pagano questo dazio di 3 euro, dal 2028 dovranno pagare i dazi in percentuale come tutte le altre merci.
0: Quindi
1: potrebbe essere un importo minore o maggiore.
0: Per quello lei diceva, è temporanea questa regola,
1: sì,
0: insomma, che è partita da ieri.
1: Dal 2028, quando entra in vigore quel sistema, viene meno.
0: Senta, io infatti volevo adesso ritornare un po' su due punti che però sono estremamente collegati, almeno credo che sia così, e che lei ha già toccato poco fa, cioè sull'impatto sui consumatori, quanto inciderà realmente sulle tasche dei consumatori, per quanto lei ha già detto che non ha la sfera magica, ma questo non ce l'ha nessuna, no? Però proviamo anche a ipotizzare sulla base anche delle esperienze degli interventi pregressi o meno, e però anche gli effetti sulle microimprese, cioè le microimprese italiane, mi chiedo, rischiano di essere penalizzate? Questo ovviamente poi perché dico che è su un unico binario, perché poi di solito se una microimpresa è penalizzata aumenta il prezzo e quindi poi il consumatore finale paga di più, no? Il bene al di là del dazio dell'Unione Europea, cioè una catena che poi rischia di portare effettivamente a maggiori rincari, ancora più di quelli che sono causati da questo dazio. Ecco, cosa ne pensa di questo pacchetto di considerazioni?
1: Partiamo dal consumatore persona fisica. La Commissione Europea ha espressamente indicato che il dazio viene pagato dal distributore, quindi dal venditore, e non dal consumatore, a meno che i paesi UE, quindi il consumatore non è mai formalmente debitore solidale. A meno che non vi siano dei sistemi di riscossione informatica, che in Italia non abbiamo, per cui può venire la dogana a chiedere a me l'agenzia delle dogane a chiedere a me i 3 euro dell'importo? No, quello no. Verrà riscosso, verrà inserito formalmente o informalmente dai venditori stranieri all'interno, al momento del checkout del carrello? È probabile, è una delle opzioni possibili. Può essere o inserito come voce autonoma, così come c'è la voce IVA, la voce costi di spedizione, ci può essere la voce dazi doganali, Oppure il venditore potrà semplicemente aumentare i prezzi accollandosi il dazio di 3 euro e quindi di fatto indirettamente farlo pagare al consumatore. Ad oggi sì. Io ho monitorato sia ieri che oggi per vedere se le grandi piattaforme avevano fatto qualche modifica, diciamo, ai loro sistemi di checkout. Ad oggi no. È molto probabile che il mercato cerchi di capire come si assesteranno i flussi commerciali con l'introduzione di questo dazio. Cioè, i consumatori okay. europei, alla luce dell'introduzione del dazio, comprano effettivamente meno da noi, i volumi rimangono gli stessi, e se i volumi rimangono esatto. gli stessi, riusciamo noi colossi a ammortizzare questo impatto e tenere il prezzo basso e comunque pagare il dazio, o lo riversiamo? Queste sono diciamo le domande che
0: questi poi, restano però al momento. Esatto, restano degli interrogativi, però al momento no, è impossibile
1: sono degli
0: forse
1: interrogativi
0: dirlo.
1: Perché
0: esatto,
1: chi ha esatto. ordinato ieri o oggi dei beni sulle esatto. piattaforme cinesi, questo dato ancora non ce l'ha, non l'ha pagato e quindi non lo pagherà. Altra opzione che potrebbero avere i colossi, ma queste sono appunto scelte di strategie aziendali, è aprire dei magazzini in Europa. Far sì. entrare le merci con, diciamo, i dazi doganali ordinari che si pagano per gli importi di valore superiore e quindi far partire le merci alla richiesta del consumatore non dalla Cina ma dal magazzino situato in Europa. In questo modo il dazio non sarebbe dovuto perché la merce ha già avuto a monte il macro sdoganamento. Venendo alla seconda porzione della sua domanda,
0: sì?
1: Che destino
0: netto
1: delle microimprese?
0: Poi andiamo a conclusione, microimprese, esatto, che mi dice?
1: Allora,
0: rischiano di essere penalizzate?
1: È difficile che la microimpresa faccia un ordine inferiore a 150 euro. Cioè, ricordiamo che il discrimine sono i 150 euro della spedizione, per cui gli ordini superiori a 150 euro seguono gli importi doganali secondo le tariffe tradizionali. Dal 1992 fino al 30 giugno 2026 che le merci di modico valore inferiore alle spedizioni di modico valore erano esentate dalla tariffa. Però ecco, è difficile che la microimpresa faccia acquisti inferiori a 150 euro. Se li fa, sicuramente sarà soggetta al pagamento di questo dazio, basta superare a 151 e non è detto, sì. perché poi le varie sì. tariffe doganali sono in percentuale, sono delle percentuali sul prezzo, diciamo, sul valore dichiarato, non necessariamente il prezzo del dazio ordinario sarà inferiore ai 3 euro. Per cui può darsi, io ho fatto anche qualche simulazione, ci sono dei casi in cui effettivamente se supero i 150 euro di poco, il dazio che vado a pagare ha una percentuale inferiore a quella che avrei pagato, diciamo, comprando
0: Ok, chiaro. Senta, allora, noi siamo in chiusura, dottoressa Bertucci, però, come ha detto lei, siccome è appena partito tutto quanto e bisognerà incrociare anche diverse altre interventi o comunque verificare gli effetti alla luce anche di tutta un'altra serie di questioni, no, che vanno a inserirsi nello scenario e nella situazione attuale, io direi ci risentiamo se ha piacere tra qualche settimana, cerchiamo di capire se effettivamente si riscontra qualcosa di particolare o se insomma la bilancia pende più da una parte o dall'altra, come dicevamo poco fa. Quindi grazie Emanuela Bertucci, che comunque ci ha spiegato un po' cosa cambia su questo fronte dalla giornata di ieri. Appunto, dal 1 luglio è entrato in vigore questo dazio, questa nuova tassa sui piccoli pacchi, attenzione, provenienti dai paesi extra UE. L'obiettivo è quello di pareggiare la concorrenza sostanzialmente, però poi punto interrogativo. Nostro compito è monitorare e seguire, quindi ci torneremo. Sono le 12, adesso invece il nostro compito è dare la linea alla redazione per l'aggiornamento delle notizie e poi torno con voi con la seconda ora di Next Economy.
2: Giornale radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura, talvolta, ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
5: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 12 e due minuti.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Mosca rivendica il massiccio attacco di stanotte sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici di Kiev contro strutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti e 80 feriti, secondo le autorità ucraine che riferiscono di danni registrati in una trentina di località all'interno dei distretti della capitale. Il Vaticano ha ufficialmente scomunicato i lefebriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. La formalizzazione è arrivata oggi con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il cardinale Victor Manuel Fernandez. La sanzione riguarda i vescovi consacrante e co-consacrante e i 4 nuovi vescovi consacrati, si legge nel provvedimento, senza mandato pontificio e contro la volontà del sommo pontefice. Incidente mortale lungo la strada provinciale 56 in provincia di Mantova. La vittima è un cittadino afghano di 38 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto, che è uscita fuori strada ed è morto sul colpo. Insieme a lui viaggiavano anche due figli di 5 e 10 anni, trasportati in codice rosso all'ospedale di Mantova. Entrambi sono in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La protezione civile ha diramato per oggi l'allerta rossa in Veneto, arancione per l'Emilia-Romagna, gialla in tutte le regioni del centro, sud e isole comprese. Sono previsti temporali, grandinate e forte vento. Dalle 18 di ieri, per danni da maltempo, sono stati quasi 400 gli interventi dei vigili del fuoco tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre 800 in Emilia Romagna. A Siena è stata annullata la prova del palio. Sport, mondiali di calcio, tra la sera e la notte italiana si giocano altri 3 incontri dei sedicesimi di finale, alle 21 Spagna-Austria, all'1 Portogallo-Croazia, alle 5 del mattino Svizzera-Algeria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
9: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dumbi.
0: Eccomi ancora con voi, 12.04. Allora iniziamo questa seconda ora di Next Economy ancora con tanti spunti e tra poco riprenderemo anche dei vostri messaggi. Intanto riflessioni sull'argomento che abbiamo affrontato poco fa sulla tassa dei pacchi extra UE, che questo dazio che ha imposto da ieri l'Unione Europea, e poi anche riflessioni sul caldo, su quello che è accaduto. Poi adesso abbiamo anche ascoltato gli aggiornamenti dalla redazione con invece l'allerta temporali, grandinate. Beh, questo è l'altra faccia, no, della medaglia, quando ci sono eventi estremi, ovviamente caldo importante, poi dopo è seguito spesso anche da eventi atmosferici avversi. In ogni caso noi parleremo proprio del meteo, però relativamente alle regole, alle norme che poi si devono rispettare per i lavoratori, chiaramente, e parleremo del caldo. Insomma, tra poco ripartiremo un po' da tutto questo. Intanto ascoltiamo, vi ricordo intanto il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622, appunto dicevo, ascoltiamo la canzone di Taylor Swift.

0: Chiedo perdono per il fatto di essere pessimista da questo punto di vista, ma se aspettiamo che sia il cliente, soprattutto se i prezzi sono bassi, a cambiare abitudini, purtroppo da quel che osservo non succederà. Devono essere le istituzioni o comunque le amministrazioni, dal comune fino ai governi dei paesi, a aumentare le tasse da un lato per disincentivare e cambiare proprio tramite anche la ricerca, cioè con l'ausilio della ricerca, trovare soluzioni sostenibili e, ahimè, imporle prima o poi, perché altrimenti spesso e volentieri non si cambia.
1: Buongiorno dottoressa, una piccola e semplice domanda. Questo dazio, che secondo me è un po', diciamo, campato all'aria verso le merci che arrivano soprattutto dalla Cina. La mia domanda è questa: se io compro su uno degli famosi e-commerce, diciamo, cinesi, e pago, facciamo il caso, una maglietta 3 euro, ok? Se io come famiglia, come singolo individuo, non posso permettermi di comprare una maglietta made in Italy da 50 euro o da 30 euro banalmente, la stessa maglietta che avrei comprato prima sugli e-commerce cinesi 3 euro, adesso me la vado a comprare in una di quelle famose catene che iniziano magari con la Z o altre catene che vendono comunque gli stessi prodotti, e anziché pagarla 3 la pago 11, perché oltre i 3 euro pago gli 8 euro che giustamente hanno loro di ricarico. Quindi praticamente pago un mediatore in più per comprare lo stesso prodotto. Pertanto sono io a rimetterci e il commercio made in Italy non ci guadagna lo stesso, perché se il prodotto è comunque, scusi il gioco di parole, prodotto in Cina, che io lo compri direttamente o indirettamente tramite un negozio fisico, sempre lo stesso prodotto sto comprando. Quindi secondo me bisognerebbe studiare diciamo delle cose più intelligenti. Grazie Giovanni della provincia di Cuneo.
2: Allora, grazie a Stefano, grazie a Giovanni. Questi messaggi si riferivano all'argomento che abbiamo affrontato poco fa, vedete che ha sicuramente attirato la vostra attenzione e indubbiamente torneremo a parlarne, perché qui si parla di consumatori, anche secondo me alla fine è un discorso che va a gravare maggiormente eventualmente sui consumatori. Poi ci sono diverse opinioni, però allora ricordiamo, dal 1 luglio, da ieri, c'è questo dazio, questa nuova tassa sui piccoli pacchi provenienti da paesi extra UE, che è stata inserita per diciamo riequilibrare, tentare quantomeno di riequilibrare, questo l'intento, la concorrenza con i colossi dell'e-commerce, soprattutto asiatico, garantire di conseguenza maggiori controlli doganali, insomma andare un po' a evitare la concorrenza sleale, no? Quindi con tutta quella parte di low cost che però ovviamente va a scontrarsi con regole meno rigide rispetto a quelle che hanno magari le nostre microimprese, soprattutto italiane e europee. Però quello che dice, intanto Stefano dice che non ha molta fiducia nei confronti del consumatore, che quindi dovrebbero esserci maggiori norme che partono dalle istituzioni e dal governo. Su questo anche qui mi piacerebbe non essere d'accordo, però effettivamente forse lo sono anch'io, ma lo diceva anche la nostra ospite, la dottoressa Bertucci, che è un avvocato dell'ADUC e che ha un po' analizzato la situazione. Cioè, fondamentalmente al consumatore non importa stare dietro a tutto questo. Nello stesso tempo però quello che diceva Giovanni è assolutamente vero, nel senso che se chi non ha la possibilità di comprare una maglietta da 50 euro va e opta per una maglietta che costa adesso una cifra a caso, come ha detto Giovanni, 3 euro, paga di più qualcosa che prima pagava meno, però nello stesso tempo, insomma, quindi penalizzato il consumatore che non ha a disposizione tanti soldi, perché quindi poi paga di più o comunque evita di comprare, anche questo comunque è una penalizzazione, lo diciamo tranquillamente. Nello stesso tempo però questo stesso consumatore difficilmente andrà a comprare la maglietta da 50 euro, fermo restando che poi magari ci sono diversi prezzi, però quindi alla fine non ci guadagnano neanche le microimprese italiane. Diciamo che forse ragionando così è vero, forse però ragionando sul lungo termine, ragionando su un'omogeneità di regole, che certo non tramite questo dazio che non serve a niente in modo singolo, no? Dovrebbero esserci altre norme, altri controlli, però diciamo che magari spalmato nel tempo davvero il commercio potrebbe riequilibrarsi, quindi mettendo nelle condizioni tutte le imprese di lavorare con le stesse norme, cioè non da una parte paletti da rispettare, costi comunque da supportare, da sopportare, e da altre parti del mondo invece condizioni un po' più facilitate, ecco, la mettiamola così. però l'argomento è molto ampio. Sicuramente un dazio non può aiutare a raggiungere questo obiettivo, e su questo io unisco le due considerazioni sia di Stefano che di Giovanni che sono arrivate, cioè se siamo d'accordo, ma lo ha detto anche la nostra ospite, se avete seguito lo slot come so avete fatto perché avete mandato i vostri pensieri, insomma anche lei ha detto che non si può, senza avere la sfera di cristallo, non si può pensare che si possa raggiungere l'obiettivo. Peraltro questo dazio, ricordiamoci, è temporaneo perché poi insomma dovrà essere modificato e quindi chi ne beneficerà davvero non si è ancora capito. Detto questo, forse sempre i soliti, però comunque non si è ancora capito. Allora, detto questo, noi continueremo a restare sui diritti di tutti noi tra poco, perché parleremo di lavoro e caldo, come abbiamo anticipato più volte in questa puntata. Che fare? Abbiamo tante norme, tante ordinanze che le regioni, le singole regioni, i comuni stanno divulgando, però a livello nazionale davvero abbiamo qualcosa a cui aggrapparci realmente per tutelare i diritti dei lavoratori, soprattutto i lavoratori che in questo momento rappresentano le categorie più vulnerabili, più delicate, perché magari lavorano sotto il sole, per la strada, oppure chi deve consegnare i pacchi, appunto parlavamo di pacchi, poi torneremo a parlare di rider che non hanno orari, sono continuamente chiamati, vengono pagati pochissimo, non hanno tutele. Insomma, che succede quando anche le condizioni atmosferiche e meteorologiche complicano già delle situazioni che sono altamente precarie, perché questo dobbiamo dirlo. Insomma, faremo un po' un riassunto di questo partendo dalle norme generali e poi andando a capire cosa i sindacati stanno facendo per tutelare la categoria dei rider. Se volete dire la vostra, magari appartenete a queste categorie, cosa state facendo, cosa sta facendo la vostra azienda per voi, siete, insomma, avete delle norme più, dovete anche voi rispettare delle norme più stringenti per evitare poi di avere conseguenze dovute al caldo di questi mesi estivi. 334 11 11 622, questo è sempre il nostro numero di WhatsApp. Intanto ascoltiamo la canzone di Harry Styles, Late Night Talking.

E allora il clima sta entrando nella catena del valore, non come variabile esterna, ma come vera e propria condizione che va a modificare tempi, costi, sicurezza, produttività, soprattutto per alcune categorie di lavoratori. Mi viene in mente l'edilizia, l'agricoltura, la logistica, le consegne e vi ricordo che tra poco parleremo proprio dei rider, manutenzione stradale, operatori ecologici. Insomma, il caldo estremo è diventato e diventa per forza di cose un vincolo operativo. Cosa succede? Riduce la capacità di concentrazione, aumenta gli errori, quindi qui ne va della produttività, rallenta i ritmi, impone pause più frequenti. Insomma, poi il nostro corpo umano, questa è un'informazione che ho cercato perché ovviamente non sono un'esperta, però leggevo sopra i 35 gradi di temperatura percepita non riesce più a disperdere calore. Questo è proprio un limite biologico, cioè non è che possiamo negoziarlo, è un dato di fatto, la scienza questo ci dice, insomma. E quindi di conseguenza questo cambia tutto. Dicevo, io ho citato dei settori, no, più a rischio: l'edilizia, l'agricoltura, la logistica, i servizi urbani. Quindi il fatto, la scienza questo ci dice, insomma. E quindi di conseguenza questo cambia tutto. Dicevo, io ho citato dei settori, no, più a rischio: l'edilizia, l'agricoltura, la logistica, i servizi urbani. Quindi il caldo, che è vero, colpisce tutti, ma non allo stesso modo, perché

0: coperti? Questa è la domanda che mi sto facendo in questo momento. Come siamo tutelati? Buongiorno Nicola Castiglione, avvocato Codacons, benvenuto.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: Insomma, la domanda poi che ne apre altre sicuramente è questa, cioè perché ogni anno sentiamo, no, parlare di ordinanze regionali con regioni che decidono soglie, orari, settori diversi, ma come siamo messi a livello nazionale, Castiglioni?
1: Allora, dobbiamo fare una distinzione tra un quadro, diciamo, nazionale e un quadro regionale. Il quadro nazionale mette a disposizione questi strumenti, la cassa integrazione guadagni, che riguarda appunto casi che riguardano appunto il meteo, ci ricorda che le aziende possono richiedere la cassa integrazione ordinaria quando il termometro supera i 35 gradi, quindi in questi giorni sicuramente sì. L'accesso alla CIG, che è appunto la cassa integrazione, è facilitato anche per i cantieri e per i lavoratori legati al PNRR, tanti cantieri ancora sono aperti. Pensiamo per esempio a chi oggi è obbligato a lavorare sotto il sole, ma non solo chi lavora all'aperto, ma anche chi magari conduce mezzi, chi conduce un trattore,
0: sì,
1: chi si muove su un muletto, non ha l'aria condizionata. C'è anche un test unico sulla sicurezza che deriva dal decreto legislativo 81-2008, secondo cui i datori di lavori hanno l'obbligo di valutare il rischio da microclima severo caldo, così è proprio l'indicazione. Quindi anche se non ci sono queste condizioni oggettive, però vengono percepite soggettivamente delle difficoltà all'attività lavorativa, bisogna intervenire. E c'è anche poi un protocollo nazionale calore che è attivo e che prevede la rimodulazione dei turni e pause che sono propriamente strutturate per evitare le ore centrali della giornata.
0: Certo, ecco, ma avvocato Castiglione, il punto è questo, no? Ci sono ovviamente ordinanze, come dicevo poco fa, ci sono delle regole, però mi pare di capire che ci troviamo di fronte a una frammentazione delle regole, cioè è così, abbiamo una norma nazionale che è poco chiara, o meglio, manca proprio una strategia nazionale che metta al centro salute, sicurezza e diritti a prescindere dal tipo di contratto anche che si ha, perché insomma poi lei lo sa meglio di me, quando parliamo di lavoro è anche complicato, no, andare a parlarne, perché abbiamo una frammentazione di contratti, di inquadramenti, e quindi insomma manca questo per tutelare davvero tutti i lavoratori indipendentemente dal contratto, dalle ore di lavoro eccetera?
1: Sì, no, diciamo che il quadro nazionale opera su tutto il territorio, poi le regioni, le singole regioni hanno possibilità di intervento con ordinanze urgenti, quindi possono decidere se applicare nello specifico, perché la regione è maggiormente colpita, al blocco orario, cioè dalle 12:30 alle 16 per esempio, che è l'ora cruciale proprio per il caldo e si accumula alto rischio, vengono vietati i lavori all'aperto. E c'è anche poi, molto interessante, un discorso legato al progetto WorkClimate, che è un sito che va a individuare i giorni in cui, a seguito di previsione, vi sarà un caldo eccessivamente non sopportabile per i lavoratori, che impone al datore di lavoro una serie di dinamiche che possono essere appunto la flessibilità, l'anticipo degli orari di lavoro, magari più all'alba, oppure posticipando la chiusura evitando il picco di calore centrale. Per cui questo sfalsamento è soggettivo, nel senso che se una regione è colpita da un calore anomalo in maniera particolare, specifica, allora può con un'ordinanza intervenire per risolvere. In linea generale comunque il contesto italiano nazionale ci mette a disposizione la cassa integrazione guadagni per chi non può lavorare e magari percepisce minor reddito, parliamo tendenzialmente di imprese, e poi il testo unico della sicurezza che risale al 2008 e che comunque è tuttora vigente.
0: Ok, ma quindi diciamo con le norme che abbiamo, cioè andiamo a tutelare anche domanda un po' scomoda, ma insomma non per lei che è un avvocato sicuramente, che peraltro è del Codacons e fate gli interessi proprio di tutti, ma riguarda anche i lavoratori cosiddetti invisibili?
1: Allora, sì, noi in Codacons abbiamo un concetto che è molto chiaro: il lavoratore è un consumatore che svolge attività professionale. L'attività professionale è in senso lato. L'attività professionale riguarda ovviamente la parte regolata, ci auspichiamo che sia sempre così, però sappiamo che ci sono eccezioni. Sappiamo che sono lavoratori che non hanno determinate tutele, che non hanno adeguate tutele, e per questo come associazione

0: amministrazione come Codacons, per questi specifici casi invitiamo lavoratori e cittadini a segnalare al Codacons o comunque alle autorità competenti, può essere l'Ispettorato del Lavoro, può essere l'ASL, le aziende che costringono i dipendenti a turni massacranti sotto il sole, perché in questo modo sicuramente sono violate le ordinanze regionali, ma sono violati anche i protocolli nazionali e il testo sulla sicurezza appunto nazionale.
1: Certo, certo. Ma invece sul fronte della formazione, no? Perché ovviamente c'è la formazione obbligatoria sul lavoro, eccetera, ma su questo argomento siamo belli centrati, nel senso sia noi come consumatori, ma anche, vabbè, anche le imprese, anche loro sono chiunque consumatore, però intendo dire chi sta da una parte e dall'altra è consapevole dei rischi a cui si va incontro, perché poi quando arriva il caldo, no? Lo dicevo anche prima per altri motivi, ma pensiamo sempre, vabbè, è estate e quindi non è un problema, anche se si raggiungono temperature super elevate, siamo a luglio, però non è che così, no? Cioè, le conseguenze sono e possono essere importanti, lo abbiamo visto anche cos'è accaduto, no? Da quando c'è stata questa ondata di calore in Europa e non solo, ci sono stati anche tanti decessi, per intenderci, tante vittime, quindi siamo consapevoli, cioè sul fronte della prevenzione come siamo messi, avvocato?
0: Ma intanto c'è un dovere di diligenza molto specifico per il datore di lavoro. Ovviamente non possiamo pensare che il datore di lavoro sia un cittadino comune, deve conoscere tutte quelle che sono le criticità legate alla sua attività e alle condizioni a cui sottopone di lavoro a cui sottopone i dipendenti. Quindi nel momento in cui lui sa che, perché si deve informare, arriva un'ondata di calore, è obbligato a prendere a effettuare delle contromosse di adeguamento per facilitare ed evitare i rischi, facilitare il lavoro ed evitare i rischi ai lavoratori. Ripeto, attualmente per esempio è obbligatorio dare dei momenti di siesta, di pausa, di idratazione ai lavoratori, perché come diceva lei inizialmente, la disidratazione e quindi la banale sete porta a una mancanza di lucidità. E noi immaginiamoci in un cantiere edile, o immaginiamoci certo, in qualsiasi lavoro all'aperto, ma anche agricolo che comprende.
1: E poi si rischiano incidenti sul lavoro, attenzione, al di là poi del colpo di calore, questo, però proprio la disattenzione, certo, avvocato, prego, prego.
0: Questo, assolutamente, incidente sul lavoro, ma anche incidenti per strada, perché il lavoratore poi quando ha finito di lavorare ed è disidratato, resta disidratato, non è che con un bicchiere d'acqua lo si rimette nelle condizioni ottimali. Quindi se si mette al volante magari non ha lucidità che dovrebbe avere, poi ci sono conseguenze di sinistri sulla rete viaria, ma anche sinistri, come dicevamo prima, sul lavoro, che aumentano sensibilmente. Questo è da evitare.
1: Certo, certo. E a questo punto, ultimissima domanda, visto che chiaramente, no, bisogna anche rimodulare un po' gli orari di lavoro e quindi anche le imprese devono adattarsi giustamente, ma servono incentivi da questo punto di vista, secondo lei? Perché poi, no, tutto si va a parare lì sui costi, magari in più, che bisogna mettere in conto.
0: Sicuramente quello che serve è segnalare. Dalla segnalazione poi scaturisce l'esigenza. L'esigenza poi determina un provvedimento amministrativo. Il provvedimento amministrativo, quando è necessario, è necessario. I fondi, lo sappiamo, si possono trovare. Non è ovviamente affare nostro andare a dire dove, però affare nostro è segnalare la problematica, perché l'interesse alla salute, sia nel lavoro che anche nella vita di tutti i giorni, dei cittadini, è essenziale.
1: No, certo, questo sì, no, ma infatti si segnala abbastanza, visto che appunto voi fate segnalazioni, non voi, dico in generale, oppure
0: sì,
1: si sta,
0: certo.
1: Sì, quindi non si gira,
0: no,
1: dicevo, a volte ci sono degli argomenti che si sottovalutano, invece mi pare di capire di no, che comunque dai, siamo abbastanza segnalatori da questo punto di vista.
0: No, sicuramente il tema si presenta da sé, perché ci sono purtroppo dinamiche che portano a situazioni critiche sulla persona, che poi vuoi per l'intervento dei sanitari, vuoi perché il fatto fa notizia, vuoi perché succedono tante situazioni critiche in un breve lasso temporale e poi la notizia viene fuori. Il tema è appunto quando si arriva a conoscere i fatti e se si può prevenire quello che poi sono le conseguenze negative, e da questo punto di vista sicuramente negli ultimi anni, con le ordinanze urgenti a livello regionale e con i provvedimenti nazionali a tutela dei lavoratori, si è fatto di più, però l'effettività va sempre monitorata, questo sì.
1: Certo, Ma certo, quello sicuramente sì, e noi siamo qui per ricordarlo, perché oltre a ragionare su alcuni argomenti ricordiamo anche cosa tutti noi dobbiamo fare. Grazie a Nicola Castiglioni, avvocato del Codacons, e noi entriamo nel rush finale che ci accompagna fino alle 13. Intanto ciao Monica, leggo i vostri messaggi al 334 11 11 622. Tra poco partiamo anche dal tuo messaggio, che questo lo leggo anche adesso, la ciao Manuela, la piccola tassa, quella di prima dei pacchi extra UE, dovrebbe servire anche per il clima. Oggi si ordina per pochi euro con conseguente movimento di mezzi. E sì, e poi i rider, appunto, che si spostano continuamente per magari pochi euro, anche laddove potremmo fare a meno. Quindi Monica dice la tassa servirebbe anche per questo, per disincentivare quegli acquisti un po' compulsivi che poi, insomma, possiamo evitare. È difficile dire, no, cosa si può evitare e cosa no, però è una riflessione molto interessante. Tra poco parleremo proprio dei rider, perché il lavoro dei rider è diventato forse una vera emergenza sanitaria proprio in questi giorni, in queste settimane. Vi aspetto tra pochissimo sempre qui.
2: Giornale Radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
8: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
7: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
8: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
9: Sono le 12 e 32 minuti.
10: Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
12: Buonasera dottoressa Donghi, tutto sacrosanto quello che è stato detto dall'ospite, e bisogna sempre tutelare il lavoratore. Io da datore di lavoro mi impegno per farlo al massimo e non c'è nessun ma a seguire. L'unica cosa che mi viene da dire è, visto che però tutti questi interventi hanno comunque un costo che si rifà solo ed esclusivamente sul datore di lavoro, mi domando dov'è lo Stato? A questo punto anche lo Stato, che si potrebbe considerare datore di lavoro di tutte le imprese in quanto guadagna da quello, dovrebbe fare qualche cosa, altrimenti è sempre la solita questione unilaterale. Io non ho nessun problema a farlo, ma immagino tanti piccoli imprenditori che anche solo fare l'investimento dell'aria condizionata o far fermare mezz'ora i lavoratori ha un costo, e magari non possono prendere altre soluzioni, magari sugli orari di lavoro prima o dopo. Grazie Davide da Monza.
1: Grazie Davide. Beh sì, ma infatti una delle domande che ho posto prima all'avvocato del Codacons Nicola Castiglioni era proprio questo, cioè le imprese comunque devono riorganizzare, no? Turni, pause, idratazione, aree ombreggiate, tutto quanto l'abbiamo un po' così evidenziato in questo collegamento, e quindi la domanda mia era: servono incentivi? Sì, secondo me sì, nel momento in cui anche l'impresa deve andare a rimodulare un po' il suo piano, almeno in quel momento. E poi appunto, come dicevi, grazie anche per la tua testimonianza, non c'è dubbio che bisogna farlo, perché la tutela dei lavoratori è in primo piano, come però a volte è lì il punto interrogativo. Allora vi rimando come sempre anche sul nostro sito giornaleradio.fm, quindi vi ringrazio per i messaggi al 334 11 11 622, ma vi invito anche a partecipare al nostro sondaggio del giorno. La vostra opinione potete votare anche da qui, ve lo leggo velocemente. Il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha negato a Cesare Battisti, che sta scontando un ergastolo per i 4 omicidi commessi negli anni 70 quando militava nei Proletari Armati per il Comunismo, il permesso di incontrare per 2 ore il figlio 12enne in un ambiente diverso da quello del carcere. I giudici temono infatti che Battisti cerchi ancora, come in passato, di darsi alla fuga. Gli avvocati della difesa invece hanno definito questo diniego come un provvedimento di rara inciviltà. Lo è anche secondo voi? Sì, no, quindi potete votare anche su questa domanda. Grazie per i vostri continui messaggi e noi tra poco restiamo peraltro ancora sul tema del caldo e del lavoro, però andiamo, come ho anticipato più volte, sull'argomento rider, e qui si apre veramente una riflessione ampissima. È una vera e propria emergenza sanitaria quella dei rider, che stanno tutto il giorno a girare sotto il sole?

0: Ed eccoci ancora qui con la canzone di Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, la musica di Giornale Radio, la radio libera di informare. Emanuela Donghi ancora con voi fino alle 13 con Next Economy. Adesso, visto che ho già anticipato più volte l'argomento, ondate di calore, il lavoro dei rider, alcuni comuni hanno sicuramente iniziato a reagire con queste ordinanze che vietano o limitano, no, le consegne nelle ore più calde, però il quadro è frammentato. Ne stavamo parlando anche poco fa in senso generale, non per quanto riguarda la categoria dei rider, con un avvocato, e mi viene da dire anche questo, che nessuno deve essere messo nella condizione di scegliere tra la propria salute e il proprio reddito. Cioè, se le condizioni climatiche rendono impossibile lavorare in sicurezza, i rider in questo caso, visto che ne parliamo, dovrebbero essere nella possibilità di fermarsi senza subire un danno economico. È così? Allora, saluto Roberta Turi della segreteria NIDIL CGIL nazionale, parliamo della categoria sindacale della CGIL che rappresenta e tutela i lavoratori atipici, autonomi, collaboratori, disoccupati. Insomma, buongiorno Turi, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a tutte e tutti e grazie a voi. Sì, ecco, è ancora così.
0: Ecco.
1: Purtroppo, soprattutto nel momento in cui siamo tornati al cottimo, ormai non da un giorno, da tanti anni, questi lavoratori, io parlo ovviamente, mi riferisco a quei rider del food delivery che sono inquadrati come lavoratori autonomi e quindi sono i professionisti della consegna, lavorano con partita IVA o con collaborazione occasionale, e quindi tutto il rischio è sulle loro spalle, tutti i costi sono a carico loro. Loro guadagnano esclusivamente nel momento in cui ricevono una consegna, e tutto il tempo che invece attendono per strada, li vediamo davanti ai McDonald's, li vediamo davanti a numerosi ristoranti, no, che sono in attesa di ricevere una consegna, tutto quel tempo spesso passato tra l'altro in questi giorni sotto al sole non viene retribuito. E quando le ordinanze decidono che anche questi lavoratori giustamente si devono fermare per non mettere a repentaglio la loro salute, loro sono tra quei lavoratori che si ritrovano senza alcuna copertura da un punto di vista del reddito, non hanno continuità di reddito perché non hanno diritto ad ammortizzatori sociali, non hanno diritto a nulla, e quindi è chiaro che salviamo la loro salute, ma in qualche modo si ritrovano a non arrivare alla fine del mese e quindi c'è un problema.
0: Certo. No, anche perché poi probabilmente, adesso voi non so se avete qualche indicazione da questo punto di vista, però forse ci possiamo arrivare anche da soli insieme io e lei mentre ne parliamo, cioè ovvio che poi molti optano per continuare a lavorare nonostante le condizioni climatiche siano avverse, per portare a casa giustamente il compenso, no? E quindi qui si apre tutto il varco della impossibilità di agire poi nel merito per aiutarli, perché se poi scelgono di lavorare altrimenti non arrivano alla fine del mese, che si fa per il resto? Giusto, Turi?
1: Assolutamente. Noi come sindacato, come NIDIL CGIL, da anni contestiamo il fatto che questi lavoratori siano inquadrati come lavoratori autonomi, perché qui non si sta parlando dell'avvocato, dell'architetto, del vero lavoratore autonomo. È chiaro che è un modo fittizio di inquadrare questi lavoratori, soprattutto quando sono lavoratori molto fragili, spesso migranti che non parlano bene la lingua, comunque esposti anche a tutti i rischi che si corrono per strada, quindi sono lavoratori che spesso si infortunano ovviamente, che quindi soffrono di tutti gli effetti del cambiamento climatico, che sia la pioggia intensa o che sia il caldo intenso. Ovviamente sono lavoratori che fanno fatica perché vanno in bicicletta, perché io mi sto riferendo ovviamente a quelli. Quindi il primo tema è: ma è corretto inquadrare dei lavoratori in questo modo? Questa è una battaglia che stiamo portando avanti da anni e ancora non si è risolto, perché ancora ci sono questi lavoratori inquadrati con la partita IVA. Dopodiché è chiaro che se c'è questo tema, non è possibile che questi lavoratori debbano necessariamente continuare a lavorare, altrimenti insomma perdono reddito, e quindi qui le cose sono due: o vengono inquadrati in altro modo e quindi si interviene affinché l'inquadramento sia corretto, oppure si crea un ammortizzatore sociale anche per loro.
0: Ecco, perché, infatti volevo arrivare lì. Esatto, sì. Volevo arrivare lì perché poi ci sono un po' di considerazioni varie, ma anche che arrivano, no, se non erro, dai rider stessi, dai lavoratori. Cioè, qualcuno vorrebbe comunque mantenere la propria autonomia, quindi no, banalmente non essere inquadrato come dipendente, però chiaramente, come ha detto lei, Turi, servono ammortizzatori dedicati. Com'è possibile? Cioè, questa, lei diceva, è una battaglia che stiamo conducendo da tanto tempo. Cosa avete chiesto e cosa vi è stato risposto? Insomma, qual è lo stato dell'arte attuale?
1: Allora, nello specifico rispetto alle ordinanze, tutti i nostri funzionari territoriali sono intervenuti sulle regioni ponendo il tema, perché se questa platea è giustamente inclusa tra quei lavoratori e quelle lavoratrici che non dovrebbero lavorare quando c'è l'allerta rossa, c'è la necessità ovviamente che ci sia in qualche modo una continuità del reddito. Noi a livello nazionale, e quindi lo abbiamo fatto unitariamente, abbiamo invece scritto al Ministero del Lavoro ponendo la questione, perché è chiaro che c'è un tema di cui bisogna discutere, cioè si sta parlando di migliaia e migliaia di lavoratori. Il Ministero non ci ha minimamente risposto al momento e quindi è chiaro che nei prossimi giorni lo risolleciteremo, perché nel frattempo ovviamente si sta pensando giustamente a quei lavoratori subordinati, dipendenti, che hanno la necessità degli ammortizzatori sociali, e si sta intervenendo. Su questi lavoratori non c'è alcun tipo di intervento e quindi bisogna fare qualcosa.
0: Beh, esatto, ma meno male che esiste la vostra categoria, ma lo dico perché insomma se no continueremo a parlare di lavoratori di serie A, di serie B, ma invece chi lavora contribuisce, a parte che il lavoro è dignità, ma poi contribuisce al paese, quindi indipendentemente dal contratto bisognerebbe dare quantomeno tutele e diritti. Allora, diritti per tutti uguali, tutele diverse a seconda della professione, a seconda dell'inquadramento professionale, però ci devono essere. Qui parliamo proprio di un vuoto, dico bene, ancora esistente oggi.
1: Assolutamente, questi lavoratori hanno una grande dignità, perché poi, se ce lo vogliamo dire, svolgono anche un servizio in qualche modo pubblico essenziale, in un paese che invecchia sempre di più, fatto di persone che spesso si trovano confinate in casa perché hanno determinate condizioni, la possibilità di avere chi gli porta non soltanto un pasto, ma esistono persone che ti fanno la spesa, cioè che fanno tutta una serie di attività e devono, come dice lei, diventare lavoratori di serie A come tutti gli altri, non possono essere continuare a essere dei lavoratori di serie B senza diritti, certo, e con un lavoro a costo, cioè non è pensabile.
0: Anche perché poi sono lavoratori che danno continuità, no, a tutto, e peraltro sappiamo quanto tutti noi oggi, no, chiamiamo per ordinare cose, quindi è un servizio che è diventato altamente importante, quindi di conseguenza dovrebbe essere anche importante sul fronte retributivo, e anche qui si potrebbero aprire tanti parentesi, ne abbiamo parlato, ma ci sarà occasione di parlarne anche più avanti, e soprattutto di tutele di inquadramento diverso. Allora, io per il momento la ringrazio, grazie a Roberta Turi della segreteria di NIDIL CGIL nazionale, come abbiamo detto è la categoria sindacale della CGIL che rappresenta e tutela i lavoratori atipici, quindi non i lavoratori con contratto a tempo determinato, sapete come si dice, ma i sindacati guardano solo chi ha un contratto determinato e gli altri no, e questa diciamo categoria c'è, è ovvio che però è più difficile, avete sentito, no, riuscire ad arrivare a un dunque quando si parla di lavoratori atipici, che poi atipici oggi nel 2026 una parola che non sta in piedi, perché il lavoro è talmente frammentato, ci sono diversi contratti, diverse categorie, diverse appunto dipendenze tra virgolette, che non sono neanche più lavoratori atipici. C'è un lavoratore autonomo oggi, è un lavoratore atipico, ma no, cioè di cosa stiamo parlando? Eppure a volte sempre si ragiona così, perché se ci sono dei vuoti totali per chi non ha un'assunzione, allora significa che siamo molto indietro, e questo non va bene. Allora, noi continuiamo a parlare peraltro di questo tra pochissimo con la UGL, perché così sentiamo anche un altro punto di vista. Parlavamo di subordinazione per la CGIL, mentre invece c'è chi parla di garantire l'autonomia ai rider, però con delle tutele. E allora il tempo di ascoltare questa canzone, la canzone dei Rolling Stones, Jealous Lover, e poi chiudiamo la puntata di Next Economy con altre riflessioni sui rider. Vi aspetto qui.

0: E torniamo a parlare di rider come categoria iperesposta, no? Stiamo parlando di lavoro, stiamo parlando di caldo, il lavoro su strada, l'esposizione diretta al sole, assenza di luoghi di riposo. Ci sono arrivate delle ordinanze comunali con dei limiti di orari, sospensioni temporanee, differenze tra città ovviamente, no? Però come abbiamo sentito anche poco fa, insomma, il problema non è tanto quello, va bene, si limita l'esposizione al sole, al calore in certi orari. Il problema è che i rider poi non percepiscono soldi e quindi sostanzialmente sono obbligati a scegliere tra la salute e il reddito e quindi lo stipendio, perché se no magari non arrivano alla fine del mese. Insomma, parliamo ancora di tutele. Buongiorno Gianluca Mancini, segretario nazionale UGL Rider. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, poco fa si parlava della necessità di dare la possibilità ai rider di essere assunti, di avere un contratto di subordinazione con le società per le quali lavorano. Se non erro, invece, voi sostenete un'altra linea, cioè una linea sindacale basata sulla tutela del lavoro autonomo per i lavoratori del food delivery. È così, segretario?
1: Assolutamente sì. Noi abbiamo fatto il primo contratto in Europa e forse nel mondo sui rider in modalità autonoma nel 2020, quindi continuiamo a pensare allo stesso modo, anzi siamo sempre più convinti che sia la strada più giusta. Chiaramente va migliorato sotto tutti i punti di vista, sotto gli aspetti economici, sotto gli aspetti dei diritti e tutele, salute e sicurezza, quindi c'è tanto da fare ancora.
0: Ma infatti il punto è questo. Allora, partiamo da un presupposto. Voglio sfatare insieme a lei un mito, no? Perché il mito forse non è un mito, è realtà, cioè il fatto che un lavoratore autonomo rispetto a un lavoratore con un contratto di dipendente ha meno tutele, d'accordo? Ma nel 2026 è possibile? Cioè, io prima ho detto è quasi assurdo parlare di lavoratori atipici riferendoci ai lavoratori autonomi, perché quanti ce ne sono oggi, no? È d'accordo, segretario? Cioè il mondo del lavoro è talmente frammentato che come facciamo oggi a dire che un lavoratore autonomo è atipico e un lavoratore dipendente non è atipico? Bene, le tutele vanno e servono per tutti. Quindi il tema è: manteniamo l'autonomia, almeno quello che dite voi, manteniamo l'autonomia dei rider, che sono quindi liberi di scegliere orari di lavoro, turni, eccetera, però chiaramente con stipendi garantiti minimi e dignità sotto ogni punto di vista. Come state lavorando per ottenere questo?
1: Ma c'è un tavolo aperto in Confcommercio e Conftrasporti per il rinnovo del nuovo contratto, e è chiaro che l'aspetto centrale è la struttura del nuovo contratto basato su dei compensi che siano estremamente molto più dignitosi rispetto a quelli che oggi le piattaforme applicano, e sicuramente con diritti e tutele molto molto molto molto maggiori. Cioè la nostra proposta è quella di inserire una polizza assicurativa che vada a coprire la malattia extraprofessionale, maternità e paternità, o creare una bilateralità che vada a coprire questi istituti, quindi già dare un'impostazione completamente diversa e più completa rispetto al precedente contratto. Tenete conto che il precedente contratto è stato un contratto sperimentale fatto nel 2020 nel centro nevralgico del Covid, quando questo lavoro era tutto in divenire e da scoprire. Oggi, a distanza di 6 anni, conosciamo molto di più i modelli, conosciamo molto di più le fragilità e le distorsioni che questi generano, quindi è ovvio che c'è una responsabilità diversa da parte e delle parti sociali e delle aziende.
0: Perché poi la realtà parte dalla premessa, cioè al di là del ragionamento che stiamo facendo e che è giusto fare in questo periodo di grande caldo, no? Però l'evidenza è che non ci sono proprio tutele, cioè c'è uno sfruttamento. Io in altre occasioni, non con lei, o non so se ho dimenticato io che è già intervenuto con me, ma comunque ne ho parlato probabilmente con suoi colleghi, ma comunque quando si parla di sfruttamento, cioè come possiamo identificare e come possiamo dare significato a questa parola se parliamo del lavoro dei rider? Cioè c'è sfruttamento? Si approfitta, diciamo così, di queste figure di professionisti? Perché comunque queste parlando di lavoro sono professionisti, no? Ecco.
1: Allora, diciamo che le multinazionali tendenzialmente perseguono una strategia che porta al loro business, ovviamente. È chiaro che se non si stabiliscono le regole del gioco, e soprattutto in maniera efficace, Ovviamente si dà adito a delle distorsioni di sistema che poi possono portare senza ombra di dubbio a forme di sfruttamento, forme di caporalato. È chiaro che non è semplice normare completamente tutti i modelli. Le faccio un esempio: noi siamo partiti con il contratto del 2020, dove le piattaforme che avevano aderito avevano un modello che hanno cambiato dopo un anno completamente. Prima c'era un modello a calendario con un ranking, oggi c'è un modello free login dove tutti si possono loggare quando vogliono e uscire quando vogliono. Capisce che le regole sono completamente differenti. Quindi, e mi riallaccio al discorso di prima, l'esperienza oggi ci porta ad avere una conoscenza dei modelli tale per cui probabilmente è più semplice riuscire a cancellare queste distorsioni.
0: Certo, senta, c'è un po' di distanza però, appunto, io poco fa ho parlato con una sua collega della CGIL, tra appunto tra di voi e altri sindacati, cioè proprio sul tema, sul nodo dell'autonomia o meno, dico bene, cosa, perché voi siete, me l'ha già detto, però perché la subordinazione potrebbe invece non essere efficace da questo punto di vista?
1: Allora, sostanzialmente per due motivi fondamentali. Il primo che non è sostenibile per l'azienda e quindi di conseguenza per i lavoratori. Esempio, c'è una piattaforma in Italia, Just It, che si è avvalsa del contratto della logistica subordinato. Oggi la stessa piattaforma è al tavolo a parlare di autonomia. Perché? Perché dal 60% di quote di mercato è scesa al 20% dopo 4 anni. Quindi è evidente che il mercato non ha promosso questo modello organizzativo, e questo è il primo punto. Ed è chiaro che se non c'è sostenibilità da parte dell'azienda, poi ci sono problemi, licenziamenti e quant'altro. E il secondo punto sostanzialmente è che noi oggi siamo 35.000. che lavorano in maniera autonoma e con massima flessibilità. Se ci fosse la garanzia che le piattaforme siano in grado di poter assumere tutti i lavoratori con un contratto a 40 ore settimanali, beh, noi un ragionamento magari potremmo anche farlo, ma non è così, perché il mercato dimostra che non può essere così. Quindi se dobbiamo andare a discutere di contratti con 10 ore settimanali, 15 ore settimanali o 20 ore settimanali, signori, no. Il nostro punto è: sviluppiamo e miglioriamo l'autonomia e la flessibilità di questo lavoro, ma anche perché il sindacato non ha una mission di educare i lavoratori. Il sindacato deve ascoltare le istanze e i miglioramenti che i lavoratori vogliono nella loro attività e metterli in pratica. Io le dico che oltre il 70% dei lavoratori in Italia preferiscono l'autonomia, la flessibilità, la subordinazione.
0: Ecco, certo, è stato chiarissimo. Allora, intanto chiedo anche alla regia se ci sono messaggi in chiusura. Siamo proprio in chiusura, però approfitto per leggerle intanto quello di Monica, che aveva proposto questa cosa. Prima, velocemente, però ci tengo. Abbiamo parlato della tassa, il dazio, diciamo, dell'Unione Europea nei confronti dei pacchi extra UE. Monica diceva: ma servirebbe questa piccola tassa anche, per esempio, per chi ordina per pochi euro con conseguente movimenti di mezzi, no? Al di là del clima, al di là. Ecco, potrebbe servire, non so, tassare di più gli acquisti, fermo restando che poi bisogna vedere dove vanno a finire questi soldi in più che entrano, se alla piattaforma o al rider, non so, siccome la proposta Monica gliela giro, insomma, cosa ne pensa Mancini?
1: Ma guardi, noi abbiamo fatto delle proposte molto simili, cioè nel senso che aumentare il costo della consegna al cliente è chiaro, sempre mantenendo un certo tipo di equilibrio, per permettere di aumentare le paghe dei rider, soprattutto con un servizio che non sia al portone ma salendo al piano, per esempio, quindi legata ad una produttività maggiore, legata ad un servizio più performante. È chiaro che, ripeto, il tavolo è aperto, quindi siamo in fase di contrattazione, quindi diciamo che probabilmente riusciremo a quagliare qualche cosa di importante secondo noi in autunno, quindi c'è ancora tempo e tanto da fare, insomma.
0: Allora, e poi c'è Francesca da Roma che scrive: ma sul tema c'è veramente mala informazione, chiedete a loro, indagate bene, perché sono i primi che non vogliono i sindacati essere liberi. Ma in realtà, Mancini ci ha detto questo, vogliono essere liberi, quindi si vuole mantenere l'autonomia, però credo che il sindacato possa aiutare ad alzare un po' l'asticella su appunto stipendi, salari, perché veramente insomma le paghe non sono, no, così lo dicevamo, quindi
1: no,
0: in realtà la libertà è appunto
1: assolutamente. Tenga conto che negli ultimi 3 anni c'è stato un crollo delle tariffe vertiginoso e che comunque con una perdita d'acquisto mostruosa tra inflazioni, guerre e quant'altro.
0: È evidente
1: che va riequilibrato quel parametro, ma anche velocemente, anche perché, ripeto, è l'aspetto fondamentale di tutto il lavoro insieme con le tutele e i diritti. Il sindacato ha un ruolo fondamentale, ha il ruolo di ascoltare i lavoratori nelle piazze, nei locali dove vanno a ritirare e creare una piattaforma.
0: Poter fare qualcosa, certo.
1: Creare una piattaforma che rispecchi le richieste, assolutamente sì.
0: Ecco. Ma insomma, esatto, intanto grazie Gianluca Mancini, segretario nazionale UGL, però perché no, perché sarebbe interessante parlare anche con i lavoratori, con i rider, perché insomma così si mettono insieme un po' le visioni. Grazie per lo spunto e chiudiamo, sono le 13, quindi do la linea a Paolo Sergio per il timone delle 13. Adesso saluto Elisa Cabrini che aveva preso il posto di Jack Saglia, grazie Daniela Vindigni in redazione, grazie a tutti voi per essere stati con me anche per oggi, domani torno sempre con Next Economy dopo le 11 e intanto vi auguro un buon proseguimento di giornata. Io sono Manuela Donghi su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ciao a tutti.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono oltre 500 i volontari, collaboratori, clienti e cittadini che hanno partecipato all'edizione 2026 di Bricolage del Cuore, un'iniziativa promossa dalle Leroy Merlin in risposta alla povertà abitativa. Il nuovo appuntamento si è contraddistinto per un'importante novità. Per la prima volta gli enti del terzo settore hanno potuto candidare direttamente i propri progetti, raccogliendo quasi 300 proposte in tempi brevissimi. Di queste, circa 40 sono state selezionate per un intervento immediato grazie al coinvolgimento di 52 negozi Leroy Merlin e di oltre 500 volontari distribuiti su tutto il territorio nazionale. Un impegno collettivo che ha permesso di sostenere complessivamente oltre 1700 persone in difficoltà, oltre a 250 animali domestici. Siamo orgogliosi di celebrare un'altra importante edizione del Bricolage del Cuore, ha dichiarato Barbara Casartelli, leader impatto positivo di Leroy Merlin Italia. Vedere i nostri collaboratori, le nostre collaboratrici, clienti e partner lavorare fianco a fianco con le associazioni del territorio è la dimostrazione più concreta di come, insieme, possiamo fare la differenza.
7: Sono le 13 e 3 minuti.
8: Giornale Radio News.
9: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Droni russi su Kiev, salgono a 17 i morti. La procura tedesca accusa l'Ucraina del sabotaggio di Nord Stream. Venezuela allo stremo, soccorritori al lavoro per estrarre un uomo vivo a 8 giorni dal sisma. Mondiali, agli ottavi sarà Stati Uniti, Belgio e Inghilterra-Messico. Stasera tocca Spagna e Portogallo.
8: Giornale Radio News.
9: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi e redazione Gerardo De Vivo e Nicola Compagnone. Per lo sport Lorenzo Villanetti. Sale a 17 morti il numero delle vittime dell'attacco di questa notte sull'Ucraina, rivendicato da Mosca. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici dell'Ucraina contro strutture civili in territorio russo. Sentiamo.
2: Le parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Oggi proporrò nuove sanzioni contro Mosca. Posta su X l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Kallas. Le risponde il portavoce del Cremlino, Peskov. La Russia continuerà ad aumentare la pressione sul regime di Kiev per arrivare ai suoi obiettivi. E mentre Russia e Europa duellano a parole, sul campo si continua a morire. È salito a 17 morti e 86 feriti il bilancio provvisorio dei massicci attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev e la sua regione con ondate di missili e droni che hanno colpito edifici residenziali, secondo le autorità locali, mentre Mosca riferisce di aver preso di mira solo strutture e infrastrutture militari, industriali ed energetiche in risposta agli attacchi ucraini su territorio russo nell'ultimo mese. La Procura federale tedesca intanto accusa le autorità ucraine di aver ordinato il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
9: Si sono conclusi a Doha i colloqui separati tra mediatori di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sull'attuazione del memorandum d'intesa per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Secondo quanto riferito su X dalla portavoce del Ministero degli Esteri Qatarino, ci sarebbero stati progressi positivi. La delegazione iraniana avrebbe contestato le presunte violazioni dell'articolo 1 del memorandum che prevede la cessazione delle ostilità su tutti i fronti. Le parti hanno deciso di istituire entro 24 ore un canale di comunicazione diretto e di redigere un documento con le criticità dell'intesa che saranno esaminate. In un secondo incontro con le autorità del Qatar e la banca centrale del paese è stato invece discusso lo sblocco di circa 6 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. E oggi Save the Children ha fatto sapere che sono almeno 21.000 i minori uccisi nella striscia di Gaza dopo 1.000 giorni di guerra, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta dato l'ignoto numero di sepolti sotto le macerie. Secondo il Site Management Cluster, oltre 800.000 bambini e adolescenti, l'80% dei minori di Gaza sono sfollati, 7.000 non accompagnati o separati dalle famiglie, 625.000 hanno perso 3 anni di istruzione. Si stima inoltre che 245.000 minori siano a rischio o colpiti da malnutrizione. Il governo del Venezuela ha decretato 7 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto del 24 giugno. Sono 2.295 i morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 i feriti, decine di migliaia dispersi. Intanto i soccorritori sono al lavoro per estrarre un uomo rimasto intrappolato per 8 giorni sotto le macerie di un edificio, ma ancora vivo. Dietro le sbarre a 40 gradi, senza frigoriferi né ventilatori, le carceri italiane sono una polveriera. Nicola Compagnone ne ha parlato con Susanna Marietti, coordinatrice nazionale di Antigone.
10: L'estate è il momento peggiore per le carceri perché è il momento in cui il grande caldo rende insopportabili le condizioni interne. Il personale fa i turni di lavoro e quindi tutto rimane immobile in carcere. Nella situazione in cui siamo oggi, dove ormai l'affollamento sfiora il 140% su base nazionale, il che vuol dire che abbiamo istituti che superano il 200%, dove veramente manca l'aria per respirare.
11: Ovviamente parliamo di un problema strutturale da nord a sud in tutta Italia.
10: Per strutturale intendiamo che riguarda il piano architettonico, diciamo, in molti istituti lo è senz'altro. Se per strutturale intendiamo che non è episodico ma che è sistemico, anche questo lo è, riguarda il sistema penitenziario in maniera complessiva.
9: Al via sabato i saldi estivi in quasi tutta Italia, tranne a Bolzano e Trento, dove cominceranno il 13 luglio, ma le promozioni di fatto sono già partite, secondo un'indagine Ipsos per Fismo, la Federazione Italiana Settore Moda Confesercenti. Più di un terzo degli italiani, il 36%, ha acquistato a prezzo scontato prima dell'apertura ufficiale. Ad anticipare gli sconti, soprattutto gli abitanti del Mezzogiorno, dove la quota sale al 42% contro il 33% del nord e il 32% del centro. Ma quest'anno i saldi, come le vacanze, non saranno alla portata di tutti, secondo le prime stime dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, solo il 36,6% delle famiglie è propenso ad acquistare a prezzi scontati, il 3,2% in meno rispetto allo scorso anno, mentre la spesa media sarà di 149,9 euro a famiglia, più un 3% rispetto al 2025. Nonostante l'inferiorità numerica, gli Stati Uniti battono la Bosnia e volano agli ottavi contro il Belgio. I Diavoli Rossi rimontano il Senegal a un passo dai rigori. Bene anche l'Inghilterra, anche se a fatica, contro la Repubblica Democratica del Congo. Stasera in campo Spagna e Portogallo. Il servizio.
12: Vince e convince anche in 10. Vuoi per l'atmosfera casalinga, vuoi per l'esperienza del CT Pocettino, la nazionale degli Stati Uniti si sbarazza anche della Bosnia. Ad aprire le marcature ancora lui, Folarin Balogun, che però lascia i suoi in 10 a circa mezz'ora dalla fine. Nonostante gli spettri di Zenica per qualche spettatore italiano ancora scosso, gli USA mantengono il controllo e chiudono i conti con Tillman su punizione. Agli ottavi per loro ci sarà il Belgio, che non brilla ma balla e lo fa con una pazza rimonta ai danni del Senegal. Sotto di 2 all'86esimo pareggia nel giro di 3 minuti, poi a un soffio dai rigori l'episodio VAR che decide il match. Sul dischetto ci va Tillman, doppietta e Diavoli Rossi in paradiso. In serata bene anche l'Inghilterra, a fatica ma vincente. Anche Tre Leoni dopo 7 minuti passano in svantaggio contro la Repubblica Democratica del Congo. L'ultima parola però è dell'uragano Harry Kane, che prima al 75esimo e poi all'86esimo regala a Tuchel gli ottavi contro il Messico. Stasera in campo altre 3 partite, aprono alle 21 Spagna e Austria, la vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia di scena all'una. All'alba chiude la serie Svizzera-Algeria. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
9: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione. Il timone delle 13 con Paolo Sergio.
14: Anche il Giappone vince i mondiali, lo diceva una parte di una canzone di un cartone animato dedicato al calcio. Chissà se quest'anno anche gli Stati Uniti potranno vincere un mondiale. Forse ci vorrà poco meno di un miracolo. E a proposito di miracoli, alla fine la scomunica è arrivata, anzi è stata automatica, a quanto pare, così come si apprende dalla nota ufficiale del Vaticano. Ieri lo abbiamo raccontato, i Lefebvriani hanno sfidato il Papa in Svizzera, sono stati consacrati 4 nuovi vescovi senza il sigillo del pontefice, il che ha di fatto comportato, così come avvenne già in passato, la scomunica automatica, se vogliamo definirla in questo modo. Un dramma in realtà per la Chiesa Cattolica, una tegola che cade sulla papalina di Prevost. E allora, buon pomeriggio a voi da Paolo Sergio, in diretta da Napoli, in regia a Milano c'è Elisa Cabrini, in redazione Matteo Respinti. Tanta politica anche oggi, i temi del resto sono tanti e sono sempre più caldi, anche se il caldo, quello meteorologico, a quanto pare sta un po' scemando finalmente. Dall'ascesa indisturbata di Vannacci alla legge elettorale, al capo dello Stato di destra, fino alla posizione dell'Italia al prossimo vertice della NATO, una posizione forse un po' scomoda, soprattutto dopo quello che è successo qualche giorno fa con le parole di Mark Rutte, lo ricorderete. Con noi in apertura ci sarà l'avvocato Mario Borghezio, ex leghista della prima ora, oggi in Futuro Nazionale. Poi in chiusura parleremo ancora di politica, lo faremo con Enzo Rivellini, ex europarlamentare di destra. Credo che in un periodo siano stati colleghi all'Europarlamento Rivellini e Borghezio, poi lo chiederò a loro. In mezzo la geopolitica, con la posizione dell'Europa nei confronti della Russia, che continua ad attaccare sempre più in profondità il territorio ucraino, provocando quotidianamente danni e vittime anche tra i civili. Noi ne parleremo con Pietro Batacchi, direttore della rivista italiana Difesa Read. Vi ricordo naturalmente come sempre il numero per poter contribuire alla trasmissione, alla buona riuscita anche di questo programma: 334 11 11 622. Adesso Miley Cyrus, Midnight Sky.

0: E allora consentitemi il termine, è arrivata un'altra trampata, anche se questa volta insomma possiamo definirla trampata, ma forse un fondamento alla base ce l'ha tutto quanto. Il presidente americano sta valutando di impedire l'ingresso negli Stati Uniti, pensate, attenzione alle femministe in questo momento, alle donne incinte. Il motivo però è molto convincente questa volta, lo dico io, e lo scopriamo insieme con la copertina del nostro Matteo Respinti.
1: Buongiorno Paolo. Dopo la battaglia persa davanti alla Corte Suprema sullo Ius Soli, Donald Trump prova a spostare il fronte dello scontro. Secondo Axios, i collaboratori del presidente e gli alleati del movimento MAGA stanno valutando un nuovo piano: impedire l'ingresso negli Stati Uniti alle donne straniere incinta, con l'obiettivo dichiarato di contrastare il cosiddetto turismo della nascita. La questione riguarda il principio della cittadinanza per nascita, previsto dal 14° emendamento della Costituzione statunitense. Negli Stati Uniti, infatti, chi nasce sul territorio nazionale acquisisce automaticamente la cittadinanza. Trump aveva tentato di limitarne l'applicazione, ma la Corte Suprema ha bloccato la sua iniziativa. Da qui la nuova strategia: non contestare direttamente il diritto del bambino nato negli USA, ma intervenire prima limitando l'accesso al paese alle madri straniere in gravidanza. La Casa Bianca sostiene che il presidente resti impegnato a, cito, proteggere il valore della cittadinanza americana per nascita e chiede al Congresso di intervenire. Parallelamente, il Dipartimento di Giustizia intende rafforzare le indagini sui casi di turismo della nascita, soprattutto quando l'ingresso negli Stati Uniti avviene attraverso dichiarazioni false sullo scopo del viaggio. Il fenomeno, però, secondo le stime citate da Axios, resta numericamente limitato. Si parla di circa 20-26 mila casi l'anno, a fronte di 3,6 milioni di nascite registrate negli Stati Uniti nel 2025. Una quota dunque ridotta, ma politicamente molto sensibile. Il nuovo piano aprirebbe comunque un fronte delicatissimo, quello del controllo sui viaggi delle donne incinte, con possibili conseguenze giuridiche, sanitarie e diplomatiche, e conferma come l'immigrazione resti uno dei terreni centrali della presidenza Trump anche dopo la sconfitta subita sullo Ius Soli. A te la linea, Paolo.
0: Beh, mi chiedo come potrà essere attuata una norma del genere, soprattutto insomma quando ci sono casi in cui non si vede che una persona è incinta. Comunque bisognerà evidentemente dichiarare di non esserlo, e poi magari far nascere il bambino significherebbe aver fatto una dichiarazione errata. Chi lo sa? Non lo so, magari, che ne so, dateci qualche consiglio, lo trasmettiamo a Trump. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. La musica adesso con Jelly Roll, Hands Up.

0: I sondaggi danno di poco ma saldamente in vantaggio il futuro nazionale rispetto alla Lega di Matteo Salvini. Io non so adesso se il nostro ospite è contento di questo oppure un po' rammaricato, visto la sua provenienza naturalmente, ma anche in considerazione della sua, diciamo, nuova dimora. C'è Mario Borghezzi, avvocato, benvenuto, bentornato.
1: Buongiorno a voi, ma al contrario direi che è una conferma delle mie previsioni, che non esito a definire mortuarie, sul futuro politico di questa pseudo-Lega. Io sono stato, come esponente di Piemonte Autonomista, uno dei fondatori dell'Alleanza Nord, che dette vita alla Lega Nord. E quindi proprio per questo mi sono sentito negli ultimi anni espropriato di una creatura che al seguito di Umberto Bossi, ma con personaggi del livello dei vari della Liga Veneta, di Farassino per il Piemonte e di altri, avevamo costruito con molto un enorme lavoro nostro e soprattutto di migliaia e migliaia di militanti. Oggi direi che io e molti altri leghisti e persone di altra provenienza abbiamo trovato invece un riferimento molto positivo e rassicurante nella figura seria di un grande uomo d'arme come il generale Vannacci, e soprattutto un uomo che ha un senso dell'onore e del rispetto degli impegni presi e non va zig zag come questi nuovi, con questi pseudo politici della modernità, che di cui Salvini è un esempio sconvolgentemente significativo.
0: Ecco, lei ha detto una cosa importante, no? Definendo il generale Vannacci un uomo coerente, evidentemente è quello che lo ha portato ad uscire dalla Lega dopo essere stato accolto, immagino, no? Al contrario di quanto invece ha detto proprio Salvini, perché ha detto che è stato inaffidabile e lui si è meravigliato che un uomo, insomma, un generale possa non aver mantenuto la parola. In realtà il suo punto di vista è decisamente diverso, cioè lui nella coerenza della sua posizione, avendo visto un'incoerenza evidentemente all'interno della Lega, ha deciso di seguire il suo orientamento e di creare il futuro nazionale, no?
1: Beh, io non credo che il generale Vannacci, quando ha preso oltre mezzo milione di preferenze nelle ultime elezioni europee, andasse a parlare delle diciamo stupidaggini che ogni giorno ci riserva il sentire politico di Salvini. Il generale Vannacci non è uno che ci farebbe indicare la strada da un personaggio come Verdini, cioè siamo su un altro livello. È un uomo coraggioso, un uomo che ha sempre svolto un'attività professionale di altissimo livello. Salvini non si sa bene che cosa abbia fatto nella vita oltre a fare il politicante. Da questo punto di vista, a mio avviso, assurge ad un livello di fiducia e di consapevolezza dell'agire politico.

0: che fa pensare a lui come a quello che potrebbe essere il De Gaulle italiano di cui questo paese, che appare senza speranza, ha un enorme bisogno. Siamo come la Francia della Quarta Repubblica e forse il tema dell'invasione migratoria è la nostra questione algerina, della quale ci dobbiamo sbarazzare, come ha fatto con grande coraggio politico e storico quello che per me in questa situazione è un punto di riferimento sul che fare, e cioè l'esempio del generale De Gaulle, che capì che il paese aveva bisogno di un uomo non prigioniero delle logiche, delle bassette della partitocrazia e dei centri palesi ed occulti di potere.
1: Borghezio, c'è una questione, no? Legata anche alla legge elettorale, perché io non so lei di che posizione è, immagino che a lei faccia più piacere che una legge elettorale possa tenere conto delle preferenze personali e non di liste bloccate, oppure diciamo è da questo punto di vista in linea con l'idea di una parte dell'attuale coalizione di centrodestra, escluso Fratelli d'Italia, cioè quella di aprire la possibilità anche alla preferenza personale, perché poi voglio dire alla fine la politica si fa dal basso, si fa dalle conoscenze, dai numeri che ciascuno dei candidati riesce a portare anche per quello che ha seminato, no? sul proprio territorio soprattutto.
0: Certo, condivido questa interpretazione della situazione e la nostra posizione non può che essere quella. Futuro Nazionale è un partito politico che nasce da una straordinaria spinta dal basso, dai territori, ma anche dalle singole esperienze di cittadini che hanno votato partiti non solo di destra, perché a mio avviso il campo di espansione del Futuro Nazionale va in tutte le direzioni. Siamo stati traditi da tutti. Io non ho mai votato a sinistra, ma conosco delle persone rispettabilissime che hanno votato a sinistra pensando che non so, facesse l'interesse dei lavoratori o comunque non fosse uno schieramento asservito agli interessi dell'usurocrazia bancaria. E oggi possiamo trovare una grande, anche attraverso l'espressione libera del voto di preferenza, un'ulteriore spinta nella fiducia verso persone serie che risultino intenzionate a cambiare le cose, a fare quella rivoluzione nazionale di cui c'è tanto bisogno e che secondo me solo un uomo come il generale Vannacci può portare a compimento. Questa è la mia speranza, ovviamente.
1: Le auguro naturalmente il meglio e insomma conosce la simpatia che ho per lei. In ogni caso volevo chiederle, insomma, adesso i numeri stanno dando ragione per il momento a generale Vannacci, a coloro che hanno abbracciato l'avventura di Futuro Nazionale. Quale futuro per lei all'interno di Futuro Nazionale? Lei immagina di tornare in Parlamento italiano o eventualmente di puntare a quello europeo?
0: No, assolutamente. Io penso che ogni vita politica abbia le sue stagioni e la mia stagione è quella di mettere a frutto il cambiamento che è così necessario per il futuro di questo meraviglioso paese, esperienza e anche, voglio dire, un patrimonio di conoscenze, di capacità di leggere fra le righe rispetto agli interessi oscuri che spesso hanno determinato delle decisioni sbagliate e dannose per il futuro del nostro paese, specialmente per il futuro dei nostri giovani. Per cui mi sono ritagliato un umile ruolo di militanza e al vecchio consigliere, come nelle nostre migliori tradizioni. Dobbiamo riportare il ruolo degli anziani a quello che è nella società tradizionale, quelli a cui ci si rivolge quando si hanno dei dubbi, si debbano prendere delle decisioni importanti per il futuro, e io credo di poter svolgere insieme ad altri questo ruolo, magari dando una mano alla formazione politica e diciamo dottrinale dei nostri giovani, perché purtroppo io sono un uomo di destra, ma purtroppo questo è il terzo governo di destra o di centrodestra a cui assisto e che non ha prodotto, che non ha prodotto niente di significativo nella direzione dei nostri obiettivi e delle nostre motivazioni dottrinali. E forse questo è anche a causa del livello molto modesto della formazione, della qualità politica e metapolitica soprattutto del personale espresso dai partiti della destra, per non parlare di quelli della sinistra.
1: Non ne parliamo in meglio. Borghezio, grazie mille, le auguro il meglio naturalmente anche in questo suo ruolo di saggio, no? di garante anche dell'esperienza politica che chiaramente ha accumulato in questi anni. Grazie mille, grazie a Mario Borghezio, ex europarlamentare della Lega Nord, oggi in Futuro Nazionale. Adesso ci sono le previsioni del tempo, restate lì, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
2: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 13 e 33 minuti. Giornale Radio.
8: Meteo.
7: Condizioni di marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio elevato rischio di rovesci temporali a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché della Sardegna. Al nord tempo tutto sommato stabile con clima gradevole. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo sulle coste del basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
9: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione.
11: Noi poco fa abbiamo parlato di politica, lo abbiamo fatto con Mario Borghezio, ex europarlamentare della Lega Nord, ora in futuro nazionale, e di politica e di legge elettorale di Vannacci, di Presidente della Repubblica di destra. Torneremo a parlare anche in chiusura di puntate, lo faremo con Enzo Rivellini, altro ex europarlamentare, questa volta comunque della destra, di campo della destra, non era un leghista. Tra poco invece torneremo ad occuparci di geopolitica, perché si avvicina il vertice NATO, ma c'è anche la guerra in Ucraina. Nella notte c'è stato un nuovo violento attacco da parte della Russia su Kiev e anche su diverse altre regioni del paese. Ci sono anche numerose vittime purtroppo tra i civili e danni ingenti. Ne parleremo con Pietro Batacchi, direttore di RID, la rivista italiana della difesa. Allora, interagite con noi se volete al 334 11 11 622, aspettiamo i vostri messaggi, vi raccomando, anche vocali se volete. Adesso la nostra musica, arriva Billie Eilish, Bad Guy.

0: Beh, fino alla fine, più o meno, quasi, mancano 10 secondi alla fine della canzone, anche perché questo è un ritornello che ti entra nella testa e poi ce lo portiamo avanti fino a stasera, quando andremo a dormire. Oggi è giovedì 2 luglio, e tra qualche giorno, martedì 7, mercoledì 8 luglio, si terrà presso il complesso presidenziale ad Ankara, in Turchia, il vertice della NATO. L'incontro sarà presieduto dal segretario generale della NATO, Marco Rutte, ed è prevista la partecipazione del ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani. Numerosi temi sul tavolo, evidentemente anche scottanti, un tavolo che scotta soprattutto dopo le uscite di Mark Rutte, forse non proprio diplomatiche ultimamente, no? Che ha messo anche in imbarazzo il governo italiano, e non solo sull'utilizzo delle basi italiane, cioè sulle basi americane sul territorio italiano. E nel frattempo chiaramente cresce anche la tensione tra Russia e Ucraina. Oggi nella notte nuovi fortissimi bombardamenti, un nuovo attacco violento da parte della Russia anche sulla capitale Kiev. Insomma, la situazione resta incandescente e Mosca parla di reazione agli attacchi che aveva ricevuto sul proprio territorio, proprio ad opera di Kiev. Per parlare di tutto questo con noi c'è Pietro Batacchi, direttore di RID, rivista italiana della difesa. Direttore, ben trovato.
1: Buon pomeriggio.
0: E allora, vertice della NATO, sarà un vertice evidentemente incandescente, ma questo Rutte non è proprio simpaticissimo a tanti. Io, sentendo anche un po' di opinioni, sembra che sia insomma un po' fuori dalle righe, poco diplomatico come segretario generale della NATO. A volte se ne esce con qualcosa che avrebbe potuto evitare di dire, no? Come le parole che hanno messo in imbarazzo il governo italiano.
1: Ah, insomma, diciamo che la simpatia non va proprio d'accordissimo con Mark Rutte, insomma non ce ne vogliano gli amici della NATO e quant'altro, però insomma, ecco, non è, a questo punto di vista non è il massimo, c'è di meglio, ma questo sarebbe il meno fondamentalmente. Ci sono stati tanti politici che non erano e non sono simpatici. Però sono politici, no? Che, come dire, poi...
0: Magari hanno dato il loro contributo alla fine.
1: Hanno dato il loro un contributo, poi apprezzare, hanno fatto scelte importanti. Francamente, come segretario generale della NATO, ecco, Rutte ha questa tendenza a parlare probabilmente un po' troppo, ecco, a parlare un po' troppo. Mi pare molto molto allineato sulle posizioni della Casa Bianca, e su questo non potrebbe essere altrimenti. Insomma, alla fine il conto finale in casa NATO sappiamo benissimo chi lo paga. Ha messo molto in difficoltà il governo italiano, tant'è vero che, come abbiamo visto anche dalla stampa, dalla nostra stampa, qualche sospetto è un po' venuto anche nel governo, ecco, rispetto a quell'uscita che ha fatto Rutte sull'utilizzo delle basi americane in Italia, rispetto al quale peraltro lui non aveva titolo di parlare, perché l'operazione Epic Fury non è un'operazione NATO, ma è un'operazione appunto americana. Ecco, diciamo che un politico dovrebbe avere delle volte maggiore prudenza, maggiore misura, maggiore equilibrio, ma probabilmente lui lo fa perché lo deve in qualche modo fare. Ecco, speriamo che il successore sia migliore.
0: Sì, sicuramente speriamo che ci sia un successore, alla luce insomma delle volontà espresse più volte dagli Stati Uniti, no? Di uscire dalla NATO. In quel caso insomma io personalmente non riesco a immaginare una NATO senza Stati Uniti, ma immagino che insomma sia quasi è fantapolitica immaginarlo, o comunque pensare che possa accadere, oppure no?
1: Ma io anch'io non ci credo. Insomma, la NATO è utile per gli Stati Uniti, è sempre stata utile e credo che continui ad essere utile, perché non si sono mai viste nella storia grandi potenze che si sono potute permettere di fare a meno degli alleati. Insomma, pensiamo alla guerra, all'ultima guerra, la guerra in Iran, senza gli alleati, le basi, l'utilizzo degli spazi aerei, le infrastrutture degli alleati, gli americani avrebbero fatto ancora più fatica rispetto a quella che comunque hanno fatto. pensiamo domani a uno scenario ipotetico di conflitto con la Cina, anche lì ci sono gli alleati asiatici, però la NATO ha una cosa che nessun altro al mondo ha, la NATO è un'alleanza politico-militare con procedure, comandi, con standard, con capacità di operare in maniera interoperabile, in maniera organica e coerente. Non esistono altre alleanze politico-militari al mondo in grado di fare quello che fa la NATO, e il Pentagono ovviamente lo sa, gli americani lo sanno, buona parte del mondo politico americano lo sanno. Poi insomma, tra 3 anni per grazia di Dio, speriamo insomma che Trump non ci sia più, non peraltro alla fine non dovremo fare quell'esercizio abbastanza stancante di rincorrere tutte le dichiarazioni, certo, che questo personaggio molto istrionico e estroso fa tutte le volte sul suo social, ecco.
0: Senta, Batacchi, quali saranno i dossier più importanti? Sono 2 giorni, martedì 7 e mercoledì 8 luglio, il vertice si riunisce ad Ankara, un paese insomma ultimamente un po' fuori, no, dal dibattito fondamentalmente, perché è anche un paese di confine tra le realtà del Medio Oriente e la realtà occidentale. Ecco, prevarranno le questioni legate all'area medio orientale o ancora, immagino di sì, no, quelle che riguardano i rapporti con la Russia e il rischio anche di un'escalation delle tensioni tra Russia e la NATO?
1: Ma chiaramente in cima all'agenda c'è la questione delle spese militari, c'è la questione degli aiuti e del supporto all'Ucraina. Insomma, abbiamo visto stanotte quello che è successo, c'è stato un durissimo attacco russo contro Kiev, sono stati utilizzati una 70 di missili, tra missili balistici e missili da crociera. Gli ucraini sono andati molto corti con le difese antiaeree, tant'è vero che Zelensky ha chiesto a Trump di poter produrre su licenza i Patriot, chiaramente gli americani non accetteranno mai, questo mi pare ovvio, per cui cose da discutere in ambito NATO ce n'è, perché comunque la guerra in Ucraina continua. Gli ucraini è vero che hanno dimostrato resilienza, stanno mettendo in difficoltà i russi con i droni e quant'altro, però anche la Russia tiene botta.
0: Dall'altra parte c'è la Russia.
1: Esattamente, lo dimostrano attacchi anche come stanotte, ecco.
0: Volevo chiedere, no, c'è la rappresentante europea per la politica, l'alta rappresentante europea per la politica estera, Kaja Kallas, che oggi ha detto una cosa importante, anzi ha ribadito quello che del resto ci stiamo dicendo anche noi. Ha detto: le sole parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev, solo un sostegno militare costante all'Ucraina e una maggiore pressione su Mosca possono farlo. E ha aggiunto: oggi proporrò di sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare industriale russo, e poi ha aggiunto: più Mosca attacca i civili, più sanzioni devono essere imposte. Ma insomma, l'Europa è parte del conflitto? Assolutamente sì, da giudicare almeno di quello che viene detto.
1: L'Europa e l'Occidente sono stati parte del conflitto dal 24 febbraio 2022, ovvero da quando questo conflitto è iniziato. L'Europa e l'Occidente non hanno fatto mancare in varie forme il sostegno a Kiev, come era giusto che fosse. È chiaro che pensare di mettere al tappeto una roba, una bestiaccia come la Russia solo con le sanzioni è un po' utopistico, perché la Russia è un grande paese, ha materie prime, ha grande identità, grande tradizione, profondità strategica, tutto quello che ovviamente sappiamo. Per cui, se vogliamo fare la guerra alla Russia, noi dobbiamo essere comunque consapevoli che fare la guerra alla Russia, se la Russia non va al tappeto subito, occorre tempo, occorre pazienza, occorre fatica, occorre sacrificio. Se non sbaglio, questi, i russi, sono quelli di Stalingrado, ecco, non ce lo dimentichiamo mai. Noi ci saremmo
0: Battacchi,
1: resi
0: però,
1: subito.
0: Sì, esatto, ma al netto, no, di quello che abbiamo detto, l'Europa e l'Occidente, anche la NATO evidentemente è parte del conflitto, e allora la Russia finge che non lo sia, perché a quel punto avrebbe la possibilità anche di estenderlo il conflitto, volendo. Cioè una base di motivazione ce l'avrebbe.
1: Chiaramente la Russia si guarda bene da portare direttamente il conflitto contro l'Europa e l'Occidente, lo fa in maniera indiretta, lo fa in maniera ibrida, celando le sue iniziative in quella zona grigia di cui tanto si parla oggi, perché sa benissimo che un confronto diretto con l'Occidente, in un confronto diretto con l'Occidente convenzionale, ne uscirebbe perdente, per cui anche lì
0: non convenzionale non vincerebbe nessuno, evidentemente, ma è sottinteso, è giusto completare
1: non convenzionale
0: la
1: non evidentemente non, non vincerebbe nessuno, quindi si tiene il conflitto in quella soglia appunto ibrida, per cui l'Europa fa la guerra alla flotta ombra della Russia, i russi conducono tutta una serie di attività tipo lo sconfinamento con i droni, le ricognizioni di droni sospetti, i sabotaggi, lo spionaggio, tutto insomma quell'armamentario di cui noi siamo comunque stati spettatori durante gli anni della Guerra Fredda. Non dimentichiamoci, certo, che probabilmente quelli erano pure peggio, vi ricordate la triste, brutta e drammatica stagione delle stragi in Italia, la cui matrice in buona parte era legata alla dinamica internazionale. Poi chiaramente si faceva finta di non capirlo, però insomma.
0: Ma quello è il gioco, fondamentalmente far finta di non capire, fare i cosiddetti finti tonti, forse conviene un po' a tutti, lo stiamo vedendo anche dal comportamento dei grandi. Grazie mille, grazie a Pietro Battacchi, direttore Reed, rivista italiana Difesa. E allora, se volete aggiungere qualcosa, noi tra poco torneremo a parlare di politica, lo faremo con Enzo Rivellini, ex europarlamentare della destra, 334 11 11 622, invece torniamo alla musica, ultima canzone della nostra puntata, Sam Fender, Tyrant. We'll be right back.

0: Ci sono due notizie dell'ultima ora. Una riguarda un evento, il Palio di Siena, importante per la pioggia, è stato rinviato, si corre domani se tutto va bene, naturalmente il 3 luglio, ma c'è un'altra notizia più importante che sta salendo, è la vigilanza della RAI, si dimettono i consiglieri di opposizione, c'è anche la dichiarazione di Barbara Floridia, che è il presidente della Commissione parlamentare di vigilanza della RAI in carica, perché evidentemente si è dimessa, ha detto mi sono dimessa, arrestare e denunciare non è servito, insomma una vicenda che vale la pena, anzi sicuramente seguiremo nel corso della nostra programmazione. Noi torniamo a parlare di politica, lo facciamo con Enzo Rivellini, ex europarlamentare della destra. Rivellini, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Rivellini, io poco fa, prima di lei, insomma una mezz'oretta fa, avevo ospite un altro ex europarlamentare della destra, in realtà della Lega Nord, era Mario Borghezio, non so se avete condiviso un periodo di Parlamento insieme.
1: Sì, abbiamo condiviso un periodo insieme, anzi con Borghezio organizzammo a Napoli un incontro, la prima volta che Borghezio venne a Napoli. Facemmo un confronto, lei sa che io ho una lista Napoli Capitale e sono molto legato al mio territorio e sono un amante del confronto, in qualsiasi modo confrontarsi, dirsi le cose che ognuno di noi pensa è una cosa positiva. Facemmo un confronto a Napoli con Borghezio sul nord e sul sud, anche con esponenti politici di sinistra, c'era il deputato De Verdi Borrelli, ricordo, a quel convegno, fu una cosa estremamente simpatica e anche molto interessante.
0: Del resto io direi Borghezio io lo trovo anche simpatico, perché è una persona che io stimo, perché è coerente evidentemente, e ricordo una volta quando un po' di tempo fa fu mio ospite, gli chiesi una battuta sulla mozzarella blu, lui disse, insomma era la mozzarella di Torino però era blu, lui disse guardi, io quando vengo in Campania compro sempre la mozzarella e se dovessi sentirmi male non fa niente, poi mi opero, insomma forse detto da un personaggio come Borghezio fu il miglior spot, no, per un prodotto regionale, un prodotto che identifica così tanto una regione diversa evidentemente dall'area del nord Italia. Però ci sono delle cose insomma che vi vedono vicini, no, comuni, innanzitutto siete due uomini, due persone comunque in qualche modo di destra, tant'è che Borghezio è confluito in Futuro Nazionale, mi sembra che insomma questo movimento le sia simpatico, no, anche il generale Vannacci.
1: Non sono di Futuro Nazionale, sono un esponente di destra. Con Borghezio mi divide la mia appartenenza al Mezzogiorno d'Italia e alla patria della civiltà, che credo che sia la città di Napoli, che è la capitale del Mediterraneo, me lo lasci dire con un attimo di orgoglio. Però vedo con interesse il fenomeno Vannacci, credo che possa essere il Movimento 5 Stelle di destra, perché oggi l'antipolitica fa breccia negli elettori e credo che possa avere un successo a destra questo fenomeno Vannacci, ma non ho aderito al movimento del generale.
0: No, io non dicevo che aveva aderito, ma credevo che comunque in qualche modo quella politica le fosse più o meno vicino, no? Comunque una politica di destra. Ma
1: mi permette di dire una cosa, guardi che il fenomeno Vannacci, per qualcuno che vuole veramente dire la verità e non vuole attaccarsi agli slogan, la verità è che Vannacci ha successo perché dice le cose... Il 99,9% delle persone normali hanno piacere di sentirsi dire, di destra o di sinistra, lui dice le cose che sono oggi, che è la verità, che è la normalità. Poi chiaramente ci sono le esagerazioni, ci sono alcune questioni che a me non piacciono, ci sono altre che invece condivido, ma quel libro, il libro al contrario, poi se alla fine lo analizziamo in maniera scientifica, non è che abbia detto chissà quali cose straordinarie, parla della normalità e la normalità è quella che deve caratterizzare la maggioranza degli italiani, che caratterizza la maggioranza degli italiani.
0: Certo, e non è poi così scontato oggi, Rivelini. Abbiamo 3 minuti però, volevo farle 2 domande. Una sul Presidente della Repubblica di destra. Dice Meloni è rimasto un tabù, ma non è un tabù del resto, nemmeno costituzionale, cioè non è esclusa la possibilità che una persona, un uomo, una personalità politica proveniente, no, dall'area di destra possa trovare consenso in maniera trasversale e diventare Presidente della Repubblica. Secondo lei, insomma, cosa intendeva Meloni dicendo l'ultimo tabù da sfatare?
1: Beh, ma certo, lei che ha rotto un cielo di cristallo, perché è stata la prima donna premier in Italia, è stata la prima donna ad essere leader di un partito, tra l'altro configurato come partito maschilista, vuole vincere quest'altro tabù. Lei lo definisce tabù, io direi una consuetudine un po', diciamo, strana. Io credo che il Presidente della Repubblica debba essere un uomo che di destra o di sinistra non è importante, è importante che sia arbitro. Abbiamo visto dei Presidenti della Repubblica che arbitri non lo sono stati, uno su tutte, Giorgio Napolitano, secondo me è stato uno dei peggiori dei peggiori sindaci e dei peggiori presidenti che abbiamo avuto in Italia. Il Presidente deve essere un arbitro e deve garantire, tra l'altro non ha nemmeno il VAR, mi lasci fare questa battuta, deve garantire certo. la l'eguaglianza fra gli schieramenti politici. Chi sia non lo so, ci vuole tempo, ci sono elezioni politiche, c'è tanta di quelle situazioni che dovranno venire al dunque. Io spero che il prossimo presidente, in ogni caso, di destra, di sinistra, di centro, alto, basso, brutto o bello, sappia fare.
0: L'importante
1: è che
0: sia imparziale.
1: Che sia imparziale, sì.
0: Rivelini, 30 secondi. Sì, l'altra domanda era sulle liste della nuova legge elettorale. Io più o meno conosco già la sua risposta, perché insomma, sentendoci spesso, ne abbiamo già parlato.
1: Allora, guardi, sempre perché probabilmente qualcuno che segue la trasmissione ha potuto apprezzare la mia schiettezza. Io le dico che questa legge elettorale difficilmente passerà, perché non passano le preferenze, perché ormai i parlamentari, il sottoscritto quando è stato eletto ha preso 110.000 voti di preferenza, cioè 110.000 persone hanno scritto Rivellini su una scheda elettorale, quindi qualcosa sulle preferenze posso dirla anch'io. Le preferenze oggi tutta la classe politica di destra, di sinistra non ha preferenze, non ha consenso, perché ormai hanno perso il rapporto col territorio. Una volta il biglietto per andare a Montecitorio te lo pagavano i cittadini quando scrivevano il nome sulla scheda elettorale. Questa volta invece da anni non è più così, sono le segreterie dei partiti che decidono chi debba essere eletto, e quindi si è rotto questo rapporto e loro hanno paura, tutti, anche a sinistra, a destra, anche in Fratelli d'Italia, hanno paura di ritornare alle preferenze, perché non potranno essere rieletti. E anche questa storia che sento, e mi faccia dire una questione che
0: in 15 secondi.
1: Quindi nessun giornalista ha fatto ha posto l'attenzione su una questione. Anche il capolista bloccato e gli altri con preferenza non passerà. Mi spiego perché tecnicamente non passerà. Perché se ogni partito mette 3-4 esponenti politici presenti in tutte le circoscrizioni e poi lascia liberi sulle preferenze gli altri, in questo modo è come se avessero le preferenze, perché vengono eletti solo 2 o 3 e gli altri con le preferenze. Vedrà che Rivelini, la legge sulle preferenze non passerà.
0: Ci torneremo, grazie mille, grazie a Enzo Rivellini, ex europarlamentare della destra. Io vi saluto, vi lascio all'Apote Carlo e Tommaso Lavizzari con Sport Club, grazie a Elisa Cabrini che ha curato la parte tecnica e Matteo Respinti in redazione. A domani, ciao.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli, notizie verificate, analisi chiare per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 14 e 2 minuti.
7: Giornale Radio News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Ucciso in casa a Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi, quella donna già trasferita nel carcere di Villa Fasteggi di Pesaro. Il delitto è avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due e è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Il 62enne era stato trovato a terra in una pozza di sangue dopo che una coppia di condomini aveva sentito urlare dalla casa. I sospetti della polizia erano incentrati proprio sulla donna interrogata e arrestata nelle ultime ore.
8: Il Vaticano ha decretato la scomunica delle fevriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate il 1 luglio in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, il cardinale Victor Emanuele Fernandez, e controfirmato dai due segretari del Dicastero, il Vaticano afferma che i protagonisti sono incorsi ipso facto nella scomunica per aver compiuto un atto di natura scismatica.
9: Salito a 17 morti il bilancio delle vittime del massiccio attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina Vitaly Klitschko ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale. Ha descritto l'attacco come il più massiccio della guerra contro la capitale. Nuove sanzioni alla Russia, annuncia intanto Kaya Kallas. La replica del Cremlino: continueremo ad aumentare la pressione sul regime ucraino.
8: In Venezuela è corsa contro il tempo per salvare un uomo ancora vivo dopo 8 giorni trascorsi sotto le macerie di un edificio crollato a Catia-la-Mar, nello stato di La Gaira, a seguito del violento terremoto dello scorso 24 giugno. Al lavoro ci sono soccorritori di Cile, El Salvador, Messico, Costa Rica, Stati Uniti e Portogallo. L'uomo è ancora in vita grazie a un sistema di supporto vitale improvvisato, con cui le squadre gli forniscono aria attraverso un tubo e lo idratano tramite un sondino.
9: Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese. I primi effetti si sono già visti nel pomeriggio di mercoledì a Milano e nell'Interland, colpiti da nubifragi e forti raffiche di vento. Rovesci intensi hanno interessato anche Torino, diverse province emiliane e il Trentino. Si tratta però di una parentesi destinata a durare poco, visto che dal prossimo fine settimana l'anticiclone africano dovrebbe riportare le temperature su valori elevati.
8: Il calcio. Sandro Tonali si prepara a diventare un nuovo giocatore del Tottenham. Il centrocampista italiano si trasferirà nella squadra di Roberto De Zerbi dal Newcastle per circa 116 milioni di euro, diventando così l'italiano più costoso di sempre. Sentiamolo prima della partenza per Londra ai microfoni di Sky Sport.
10: Loro volevano il mio meglio, noi volevamo che l'affare migliore per il Newcastle, quindi credo che una volta che ti lasci così è diverso e quindi siamo felici tutti e io sono pronto a questa nuova avventura.
9: Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
11: Sport Club, il cuore dello sport. Le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.
12: Eccoci, bentornati amici, bentornati a Sport Club, il salotto sportivo di Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Tommaso Lavizzari, oggi Lapo non è con me perché sarà Italia No Limits più tardi, sostituirà il nostro Poletti. Ho portato un bell'ospite oggi, secondo me qualcuno di voi lo ha già conosciuto perché ha fatto qualche inserimento telefonico come ospite. Oggi è proprio qui fisicamente, ben arrivato, ben trovato Marco D'Avanzo.
13: Grazie Tommaso, ti ringrazio, saluto tutti i nostri ascoltatori.
12: Allora, Marco D'Avanzo è stato l'unico statistico che la UEFA abbia mai avuto, per cui oggi ho pensato di portarlo perché così con lui affronteremo argomento mondiali, cercheremo anche di sfatare un po' di miti falsi che sono usciti su questi mondiali, considerati da tutti, per me almeno, erroneamente i più brutti di sempre. Non so, Marco, se a te ti stanno piacendo o meno.
13: Sì, sono in media con gli ultimi mondiali.
12: Esatto, esatto.
13: Dopo l'82 non ne ho visti di grandissimi.
12: Addirittura, beh, questo sarà uno spunto interessante. Parleremo per cui di mondiali, parleremo di calcio perché comunque ci sono tanti casi in questo momento ancora aperti, Formula 1 e anche la box. A tra poco.

0: che Never Said Go. Noi siamo a Giornale Radio, Sport Club. Io sono Tommaso Lavizzari. Oggi non c'è Lapo De Carlo, ma qua con me Marco D'Avanzo, statistico della UEFA, l'unico statistico che la UEFA abbia mai avuto. Più tardi incontreremo telefonicamente Dario Focardi, con cui ci concentreremo sui mondiali da un punto di vista un po' più geopolitico. Enzo Palladini, con cui faremo una panoramica generale sul calcio internazionale. Beppe Vigani, per entrare nel merito anche e soprattutto del caso Bastoni e dell'Inter e un po' del calcio italiano. Chiameremo Giacomo Cunial invece per parlare di Formula 1. Alessandro Cherchi, che ci farà un po' di racconti sulla box, non solo sugli eventi della prossima box, ma lui è figlio di Salvatore Cherchi, il più grande organizzatore di box che abbiamo avuto in Italia, il primo che portò Mike Tyson in Italia, per cui ci racconterà di Mike Tyson, che qualche giorno fa ha compiuto 60 anni. Non l'abbiamo celebrato, a mio avviso, adeguatamente. Ma prima di tutto questo, Marco, tu prima hai buttato lì una cosa che però mi interessava. Perché dicevi dall'82 non ci sono più stati?
1: Sì, ho detto 82, chiaramente sì. È una data che a me ricorda tante cose, mi ricorda la giovinezza, quindi è chiaro che mi è rimasto impresso più di altri. Però a ben guardare, in effetti io ci ho ripensato, no, a questa frase che ho detto, è stata spontanea. Forse nel 90 ci sono viste delle partite belle a livello tecnico-tattico. Ma poi col fatto che i giocatori sono diventati sempre più schiavi del tatticismo e che quindi c'è poco spazio per i fantasisti di una volta, il mondiale di per sé stesso si abbassa di livello, motivo per cui adesso troviamo squadre 20 anni fa, 30 anni fa assolutamente improponibili che adesso fanno la loro bella figura ai mondiali. Poi scendiamo dal fare bella figura in una partita, dal fare bella figura generalmente.
0: Sì, certo.
1: Però diciamo che si è tutto livellato in basso e quindi c'è molto più possibilità per chiunque di poter emergere.
0: Allora, tu sai questo e molto altro, perché appunto sei stato l'unico statistico della UEFA. Raccontaci brevemente come tu sei arrivato, tanto abbiamo 2 o 3 minuti. Come sei arrivato alla UEFA? Tanti anni fa ormai, perché
1: sì,
0: hai lavorato 10 anni. Per
1: era 2008,
0: l'epoca di Platini.
1: Dal 2008 al 2018, adesso non mi devi insultare però.
0: No, nonostante la tua giovane età, appunto.
1: Dal 2008 al 2018 sono stato responsabile dell'archivio storico della UEFA e questo mi ha chiaramente riempito d'orgoglio. Come sono arrivato? I miei amici dicono che sono arrivato per sfinimento, nel senso che li ho presi per sfinimento. A un certo punto ho detto vabbè, ok, facciamo sto contratto, perché io ogni volta che avevo un minuto libero da un giorno di ferie o un weekend no, perché poi là erano chiusi gli uffici, mi presentavo alla UEFA, dicevo, ma erano chiaramente fine anni 90, no? Quindi dicevo, ma voi non avete niente di storico, di statistico, uno che vuole sapere tutti i risultati della Coppa UEFA del 72-73,
0: che sono compra una fila immensa di persone.
1: Ma ce n'è tantissime,
0: scherzo, cioè.
1: No? Cioè, nel senso che parliamo di una Coppa UEFA che magari ha vinto una squadra italiana del 77, l'ha vinta l'Ascoli, e quindi è chiaro che
0: la
1: gente vorrebbe saperlo, no? Quindi succede che sono andato là, succedeva che andassi là e per sfinimento sta gente mi ha detto, beh, ok, allora apriamo una nuova, la UEFA New Media e cerchiamo di capire a livello di internet che cosa si possa inventare.
0: E tu poi ci racconterai anche un po' di aneddoti. Poi tu sei rimasto ovviamente proprietario di tutto il database,
1: sì.
0: E di conseguenza da lì hai aperto soccerdata.it per chi volesse cercarlo, con cui produci appunto dei libri, sei un editore a tutti gli effetti e realizzi, sì, libri dedicati ai club o alle nazionali, alle storie delle competizioni europee,
1: delle
0: dei mondiali
1: internazionali,
0: eccetera,
1: sì,
0: eccetera, eccetera.
1: Fortuna che UEFA, grazie al buon rapporto che ho avuto per questi 10 anni, mi ha dato la possibilità di mantenere il database e quindi poterlo sfruttare a mia volta.
0: Adesso lanciamo la copertina che invece ci introduce a questi mondiali, che sarà l'argomento che affronteremo tra pochissimo.
2: Bemba, forte secondo palo, Sipenga, controlla, Sipenga! Repubblica Democratica del Congo 1, Inghilterra 0, Sipenga! Palla Kane, secondo palo, il pallone arriva, Kane! Pareggia l'Inghilterra, una palla buona nel secondo tempo, di testa, fa gol Harry Kane, 1-1. Kane! Da solo, prende in mano l'Inghilterra! Palla dentro, palo, un rimpallo, se la trova buona! Questo sì che è regolare, Farallin, Balogun con l'esultanza da LeBron James per portare avanti
3: avanti gli States a 30 secondi dall'intervallo 1-0. Malik Tillman 2-0 per gli States con l'uomo in meno, tutto nato da una giocata.
2: Cross la mette Lukaku, eccolo il gol di Bikram che riaccende il Belgio. Colpo di testa e palla in porta, 2-2, clamoroso, clamoroso a Seattle. Il Belgio in un paio di minuti l'ha rimessa in piedi. Calcio di rigore per il Belgio, minuto 122. Tocca al capitano del Belgio, 125esimo. Tielemans! Tielemans! Freddissimo dal dischetto, non sbaglia il capitano, è lui l'uomo degli ottavi di finale.
0: Brividi, brividi lungo la schiena degli inglesi e dei belgi che però riescono a passare il turno, brividi anche lungo la schiena di Sonego che sta lottando contro il canadese Diallo. 6-7, 6-4, 3 pari, 15 pari a servizio Sonego in questo momento. Ma il primo argomento sarà il calcio dopo questa bellissima copertina, per cui ringrazio come sempre in cabina di regia Massimo Tedesco. Avremo il primo ospite trovato dal nostro Michele Ceci, che vede insieme a Matteo Respinti, tra l'altro proprio dall'altra parte del vetro. Ringrazio e saluto entrambi. Adesso appunto parleremo tra pochissimo con Dario Focardi di mondiali, ma adesso ascoltiamo Oliva Rodriguez con Stupid Song.

0: Dario.
1: Sono io in conduzione. Allora, io volevo chiederti, per iniziare, un commento rapido su queste europee, soprattutto Inghilterra e Belgio, che ieri hanno veramente molto faticato per portare a casa il passaggio del turno contro due squadre che nessuno si aspettava potessero creargli questi grattacapi. Le hai viste, le hai seguite, che idea ti sei fatto?
2: L'ho viste, ti dico la verità, secondo me quella che ha veramente rischiato tantissimo è il Belgio, per evidenti motivi, insomma, è andato sotto 2-0 e poi ha tirato fuori dal cilindro un mezzo miracolo, secondo me, Garcia con Lukaku, e poi l'hanno ripresa. L'Inghilterra ha trovato una squadra che gioca tutta in difesa, è andata sotto e poi è venuta fuori, come dire, di prepotenza, però effettivamente non hanno vinto agilmente, nemmeno l'Inghilterra. Questo, come ci siamo già detti quando sono venuto, no, diverse volte, il calcio, diciamo, mondiale si sta un po', come dire, allargando i confini, e non è questo mondiale in cui probabilmente arriveremo vicini, ma secondo me la strada è segnata.
1: Eh sì. Io, tra l'altro, tu avevi inaugurato con questi mondiali un tuo podcast legato alla geopolitica del pallone, e ho visto l'altro giorno che hai fatto un post, qualche giorno fa, legato appunto alle origini del, diciamo, alle derivazioni G7, insomma, alle connotazioni politiche, ecco, delle varie nazioni implicate. Avevi fatto un'analisi che ho trovato nella sua complessità anche abbastanza divertente, perché tu concludi dicendo: ne emerge un equilibrio quasi perfetto, il tabellone dei sedicesimi è diviso quasi a metà tra occidente e sud globale, una distribuzione molto più bilanciata rispetto ai mondiali di 20 o 30 anni fa, visto che qua abbiamo anche Marco D'Avanzo, che è appunto ex statistico della UEFA, per cui palleggia, certo, queste cose. Volevo chiederti una tua idea geopolitica di questo mondiale, di quello che hai visto fino ad ora, soprattutto se qualcosa ti ha stupito in positivo o anche in negativo, rispetto alle premesse che non erano delle migliori.
2: Comunque, cioè, alcune premesse di cui abbiamo anche parlato insieme rimangono, secondo me, estremamente negative, insomma. Però devo dirti la verità, il mondiale si guarda anche bene, cioè ci sono delle squadre e delle partite che sono molto belle da vedere, e poi in generale io ti devo dire la verità, nel senso, il fascino del mondiale comunque non ce l'ha niente, cioè io rimango veramente di questa idea, cioè la possibilità comunque di poter vedere squadre di diverso tipo riuscire a finalmente a giocarsela con le big a livello mondiale è una cosa che appartiene solo al mondiale. Io non vorrei veramente che si perdesse mai, anzi vorrei che fosse veramente una qualità costantemente ampliata e migliorata dalla FIFA.
1: Sei d'accordo, Marco?
3: Sì, sono d'accordo, perché il fascino del mondiale è irripetibile. Ma volevo fare una domanda. Io nel mio intimo ce l'ho già la risposta, però voglio capire cosa ne pensi tu. Cos'è cambiato fondamentalmente dai mondiali dove questo bilancio non esisteva ad adesso che esiste in maniera così spiccata?
2: Bella domanda.
1: Tu in cuore hai la risposta.
3: Sì, ma non ve lo dirò mai,
1: perché è un cuore grande.
3: Granata,
1: è vero. Che...
2: Dai, devo dire la verità, cioè non tollero, ovviamente non sopporto, diciamo, tantissimo la gestione da parte di Infantino della FIFA, però devo dire che comunque il lavoro che ha fatto su alcune confederazioni l'ho trovato, lo vediamo, insomma, i risultati arrivano anche dal lavoro che la FIFA ha fatto in questi anni, per esempio con la CAF, secondo me veramente con la Confederazione Africana ha fatto un grande lavoro e oggi questo risultato lo vediamo. Poi è anche vero, insomma, che tanti dei ragazzi che sono nati nei paesi europei sono andati a giocare per le ex colonie, perché questo è un dato che non possiamo, come dire, nascondere, no? Io mi stupisco di chi si stupisce, nel senso, alla fine, come dire, giocano per il paese da cui vengono i loro padri, se non i loro nonni, e penso che sia anche, come dire, un'evoluzione naturale della globalizzazione. No, l'abbiamo tanto, come dire, propagandata in questi ultimi 20 anni, e oggi che c'è non possiamo, come dire, di nuovo cancellarla. Anzi, forse è anche il suo bello, nel senso, l'Europa continua a essere il motore e la motrice del pallone, però allo stesso tempo questa ricchezza che parte dall'Europa ha permesso e permette anche ad altri finalmente di riuscire ad emergere. Io penso, sì, che sia un dato, esatto, estremamente positivo.
3: Assolutamente corretto, assolutamente sì.
1: Era la risposta che avevi nel cuore.
3: Sì, diciamo assolutamente che può corrispondere. Io avevo una risposta più statistica, che è di quella di dire nell'82, nel 90, in quale squadra giocavano i giocatori africani e in quale squadra giocano adesso. No? Quindi basta vedere il roster di ogni squadra e quindi

0: si capisce.
1: Però ragazzi, io,
0: l'esperienza.
1: Io volevo evitare l'argomento, però a questo punto mi tocca fare la domanda a Dario Focardi sulle dichiarazioni che Renzo Ulivieri su questo argomento ha rilasciato proprio ieri, perché a me sembra sempre che vengano giù un po' dalla pianta, come dice, si diceva un tempo, invece sono i dirigenti del calcio italiano. Cioè, ieri Ulivieri ha dichiarato sostanzialmente che è ora di aprirsi anche alle altre etnie e che la politica faccia una sorta di ius soli sportivo per poter... Ma come l'hai vissuto questa? A me è sembrato di vivere veramente in un mondo quasi parallelo, Dario.
2: No, lo è. Io penso che viva, ma perché in realtà è una dichiarazione che poi ha fatto anche Malagò appena
1: insediato,
2: no? come presidente della FIGC. Io credo che ma è una roba, no, che di cui si parla come dire, saltando un attimo altro sport, nell'atletica, e per cui alcuni dei ragazzi che oggi ci rappresentano non hanno potuto essere italiani fino a 18 anni, che mi sembra veramente un'aberrazione, penso all'Adosso. E io credo che banalmente sarebbe, come dire, chi nasce qui è di qui, perché poi dopo comunque assimila l'educazione, i valori che vengono, no, come e dire, certo, insegnati dalle scuole fin da piccolissimi. Quindi per me è assurdo nel 2026, nel 21esimo secolo, anche porsi la domanda, ecco.
1: Ah, sono assolutamente d'accordo con te, infatti tra l'altro parlavamo poco prima della diretta, l'avrei accennato dopo, ma lo dico adesso, da Marcel Jacobs, appunto, il record che ha fatto ieri, poi non è stato, esatto, non è stato considerato per motivi legati alle regole, il vento, la spinta del vento, però il tempo resta ed è il terzo miglior tempo sui 100 metri della storia. E lui certamente non è, diciamo,
2: solo usa sulla botta, esatto, solo botta è andato più veloce di luce, esatto, una roba. Come dire, se uno ci pensa e avesse mai pensato a questa cosa dei 100 metri, che abbiamo trovato un campione olimpico, un campione di questo tipo, io avrei detto, insomma, mi stai prendendo in giro, a chi me l'avesse detto, insomma.
1: Assolutamente, sono d'accordissimo con te, quindi mi auguro che il calcio apra anche diciamo, certo, i confini a questo punto, chiamiamoli confini, e si arricchisca anche di le under, diciamo che da questo punto di vista sono vero, abbastanza coperte. Dario, prima di lasciarti andare, velocissimo, vero, un rapido resoconto su, visto che tu sei anche direttore di All Asian Football, a proposito delle squadre asiatiche, che vabbè, il Giappone grande mondiale è uscito col Brasile, la Corea del Sud invece è un po' deluso.
2: Corea del Sud è grande flop, secondo me. Nel
3: tutte
2: senso,
3: le asiatiche,
2: proprio, come dire. Sì, in generale, però se alcune proprio secondo me hanno un tasso tecnico che non è ancora all'altezza, la Corea del Sud ha proprio fatto un flop nella gestione delle proprie risorse, che non sono di quel livello basso come è venuto fuori. Manca sempre quella che è la finta asiatica, ricordiamocelo, domani sera c'è l'Australia, che probabilmente con l'Egitto secondo me ha le carte in regola per giocarsela, però in generale, ecco, ad esempio, a differenza di quello che dicevamo prima rispetto all'Africa, l'Asia ancora deve fare dei grandi passi in avanti, secondo me ci siamo, però sì, cioè il Giappone poi ha avuto sfortuna via col Brasile, cioè non sì, perché Ancelotti, voglio dire, Ancelotti sia solo fortunato, però diciamo che in questo caso un minimo di fortuna l'ha avuta, ci si è messo anche Moriyasu che ha sbagliato i cambi, secondo me l'allenatore del Giappone,
1: sì, ma resta, però, un, ecco, mito.
2: Sì, assolutamente.
1: Resta veramente un mito incredibile. Devo dire che questo mondiale ci sta regalando anche dei personaggi degni di nota, alcuni assolutamente inaspettatamente. Faccio su tutti il nome di Mbappé, che non mi aspettavo così leader e così compattatore della sua nazionale.
2: Lo sai, io ne parlo sempre bene da diverso tempo, perché è un giocatore che adoro tantissimo, e trovo che la Francia poi lo perderà sicuramente il mondiale.
1: Addirittura.
2: Però la Francia sta giocando, no, nel senso, perché poi sai, il calcio, uno c'è, cioè, la favorita, e poi chissà, a volte capitano delle cose assurde. Secondo me, cioè, la mia favorita è la Francia da diverse settimane.
1: Certo.
2: Soprattutto quello che mi piace è che giocano questo 2-4-2-4 fantasia, che è favoloso, cioè Deschamps non so in che modo, ma ha trovato una quadra che veramente non mi ha molto sorpreso.
1: E lo ringraziamo perché ci fa divertire. Dario, io ti ringrazio tantissimo, ci risentiamo prestissimo perché è sempre molto interessante chiacchierare con te.
2: Ciao,
1: a presto,
2: ragazzi,
1: a presto.
3: Ciao, ciao.
1: Noi ci risentiamo tra pochissimo qua a Sport Club, Giornale Radio.
4: Giornale Radio. Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 14 e 31 minuti.
8: Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sport Club, il cuore dello sport.
1: Rientriamo sull'infortunio di Diallo che è caduto per terra, l'avversario di Sonego, chiaramente ne parlavamo poco fa, sembra che si sia infortunato, ma penso che possa continuare. Non mi sono perso l'immagine proprio della caduta che sto rivedendo adesso in diretta, è proprio scivolato, un dolore improvviso, probabilmente un crampo, ma sembra che possa continuare. Sono sul 5 pari, terzo set di allora, ricordo Sonego, 6-7, 6-4, 5 pari. Abbiamo sentito Dario Focardi, tra poco invece parleremo con Enzo Palladini e proseguiremo, che era il nostro Marco D'Avanzo, che sei qui oggi con me a farmi compagnia. Con lui vorrei approfondire un po' anche sulle altre europee, perché la Spagna ne abbiamo parlato poco, ma giocherà stasera. Non so se c'è una nazionale che ti ha convinto, proprio secco, nome flash.
10: L'Inghilterra
1: ti sta piacendo, sì, nonostante sì. I risultati pessimi di ieri?
10: Beh, alla fine è passata, poi col knockout phase è quello che conta, è andare al turno dopo.
1: È vero, quindi... è vero, su questo ti do assolutamente ragione. 334 11 11 622 per scriverci o mandarci vocale. Adesso a Lockfit, Ziba in Portugal, The Man Diving to the Ocean.

0: Eccoci di nuovo in diretta a Sport Club, 334 11 11 622 per contattarci qui in diretta, mandarci messaggi o meglio ancora vocali sotto il minuto per piacere, così possiamo discuterne anche più apertamente. È ripresa la partita di Allo contro Sonego, 6-7, 6-4, 5-6, meglio di Sonego contro di Allo, ma così sono scritti, così ho evitato di darvi i risultati al contrario. Andiamo subito dal nostro Enzo Palladini. Buongiorno Enzo.
1: Buongiorno Tommaso e buongiorno agli amici che ci ascoltano.
0: Buongiorno, guarda, oggi non c'è l'Apo, ma mi sono portato Marco D'Avanzo, che anche tu chiaramente conosci, perché
2: ciao.
0: Come
2: certo,
0: statistico
2: ciao.
0: Della UEFA ormai.
2: Ciao carissimo, ciao.
0: Purtroppo lo conosciamo tu, purtroppo. Purtroppo sì. Tocca a tutti noi conoscere Marco D'Avanzo.
2: In famiglia dico così.
0: Allora, caro Enzo, come ti sembra questo mondiale? Ti sta piacendo?
1: Ma devo dire la verità, non mi sta dispiacendo, sto vedendo delle cose interessanti, del tipo l'evoluzione notevole delle squadre africane dal punto di vista del saper stare in campo, dal punto di vista tattico, dal punto di vista fisico già non c'erano problemi prima, che fossero comunque superiori mediamente alle squadre europee. Mi sta piacendo l'evoluzione del calcio delle tre padrone di casa, perché comunque il Canada alla fine la sua parte l'ha fatta, probabilmente poi finirà lì. Gli Stati Uniti sono una cosa seria, secondo me possono andare abbastanza avanti, perché uniscono degli atleti straordinari a una nuova idea di calcio che stanno portando avanti con Pochettino, che è molto interessante. E il Messico è comunque sempre stata una squadra un po' bizzarra, un po' strana, che i messicani vivono nel loro isolamento, fanno un loro campionato con delle loro regole, però poi quando si confrontano con gli altri comunque si fanno abbastanza notare. C'è un gruppo europeo un po', non dico deludente, però l'uscita della Germania dell'Olanda è stata un tonfo non da ridere. Ieri l'Inghilterra si è salvata alla fine, il Belgio non so ancora adesso se vado a rivedere la partita, non riesco, se la rivedo 10 volte non riesco a capire come abbia fatto a uscire dalla situazione in cui era, perché il Senegal gli ha passeggiato in testa per 85 minuti.
2: Ma il problema, Enzo, non è solo il fatto di rivederla, è che se la rigiocassero 20 volte passerebbe il Senegal 21.
0: Sì, pazzesco.
1: Sì, sicuramente, perché ha alcuni giocatori veramente straordinari. Il Belgio nel primo tempo, diciamo che forse un giocatore poteva avvicinarsi alla sufficienza, ma forse, ma non so neanche dire chi, perché comunque sono stati veramente
0: pessimi. Infatti li ha tolti tutti e paradossalmente ha ribaltato il risultato senza i big, perché quando li ha tolti è riuscito a sfangarla. Rudy Garcia, che non riscuote molto, devo dire, la passione dei tifosi in generale, perché leggo un sacco di critiche a lui, soprattutto dai tifosi delle squadre che ha allenato qua in Italia. Invece Carletto Ancelotti riscuote chiaramente le simpatie di tutti noi italiani. Il tuo Brasile, perché tu sei molto legato al Brasile, Enzo, anche per motivi di famiglia, per cui come lo stai vedendo? Secondo te ce la fanno ad arrivare fino in fondo o...
1: È una squadra che ha dei problemi sicuramente, ma come tutte le squadre forti che hanno dei problemi all'inizio, io ho ancora la speranza che poi questi problemi un pochino vengano risolti. L'unica vera lacuna grande che ha il Brasile è che non ha un terzino destro, sta giocando Danilo, però Danilo non potrà essere infinito. Se Danilo ha dei problemi o comunque prende dei cartellini gialli, diventa veramente problematico, perché Ibañez nella prima partita ha giocato come potevo giocare io, cioè veramente è stato veramente penoso. C'è Fabinho, che all'inizio della carriera ha fatto il terzino destro, magari nella prospettiva di poter giocarsi un mondiale, magari, perché tanto in mezzo al campo comunque le alternative ci sono. Allora Casemiro va tolto al più
0: possibile. Infatti criticatissimo Casemiro, ormai è considerato un ex.
1: Nonostante il gol, beh sì, ormai già diciamo che ha già preso il ritmo dell'Inter Miami, dove andrà a giocare ritmo da spiaggia. Però ci sono dei giocatori che potrebbero giocare benissimo lì. Bruno Guimarães è straordinario, sta facendo un mondiale veramente incredibile, sta giocando benissimo. Di fianco a lui oltre a Fabinho, che comunque potrebbe diventare anche un ottimo terzino destro, comunque c'è Danilo Santos che è un buon giocatore, e poi c'è Ederson che, se gioca come ha giocato nell'Atalanta, è comunque un giocatore che per 90 minuti non si ferma mai, recupera palloni, li porta avanti, e quando è lì nella tre quarti avversaria comunque la giocata ce l'ha, e quindi potrebbe
2: Enzo, invece... l'importante è che... Scusa, ho parlato sopra, abbi pazienza, sono maleducatissimo.
1: Non c'è problema.
2: Perché, no, avevo proprio voglia di sapere da te il flop più grosso che hai visto in questi mondiali.
1: Il flop più grosso non è facile, perché un po' ce ne sono stati. Diciamo, allora, secondo me, allora, il giocatore che veramente ho visto tutte le partite della Germania, un giocatore che non riesco a capire come possa essere ancora titolare in una squadra come la Germania, è Sané, che ha segnato un gol, che è stato il primo gol della sua vita in una fase finale di un mondiale o di un europeo, ma credo che non abbia azzeccato, cioè preso per fare i dribbling e creare superiorità numerica, credo che in quattro partite non abbia azzeccato un dribbling, avrà sbagliato 100 passaggi, è un giocatore senza senso, ma la Germania li ha i giocatori, non è che non ha giocatori.
2: Ma infatti i tedeschi sono molto arrabbiati con Nagelsmann per questo motivo, sì, che l'ha fatto giocare.
1: È un dogmatico che, cioè, anche il fatto di aver fatto giocare Neuer, basta, cioè Neuer credo che abbia preso più gol di quante parate ha fatto.
0: Sì, poi è vero anche che lui vive di mito, nel senso che poi para quel rigore e rischia di mettere e di rimettere in corsa aveva rimesso in corsa la Germania nei rigori, per cui alla fine è vero, io sono d'accordo con te che non ce la fa più, però è uno di quelli che poi alla fine fa,
2: sì, bisogna anche capire un po' le alternative quali siano, ma io intendevo anche sapere da te, se mi consenti, a livello di squadra, cioè qual è la squadra sulla quale tu pensavi che facesse un mondiale molto migliore, mentre invece non l'ha...
1: L'Olanda all'esordio mi era piaciuta,
0: anche a me.
1: L'Olanda all'esordio ha giocato con Mala in centravanti è veramente difficile da controllare, però poi dalla seconda partita in poi ha provato a fargli fare l'ala destra, che non è più il suo ruolo, forse non l'è mai stato, tant'è vero che quando giocava attaccante esterno
0: giocava a sinistra,
1: faceva la riserva, entrava ogni tanto un quarto d'ora, e quindi...
0: Ma secondo te, ecco, questa domanda mi interessa chiedertela a te, Enzo, perché nel frattempo ci scrive Renato che lui non ha simpatia per Ancelotti, ma sì, io ho detto qua, la maggior parte degli italiani, io tra l'altro, Renato, sono d'accordo con te, un saluto anche a te, visto che ci manda un caro saluto a tutti quanti, anche io non sono un grandissimo estimatore di Ancelotti, però Enzo, che cosa ne pensi appunto di quello che ha detto Koeman a proposito di Malen, nel senso che lui ha detto deve rendersi conto che qua è un calcio di alto livello, come se screditasse definitivamente la Serie A, e non è l'unico che ha rilasciato delle dichiarazioni contro il calcio italiano, Mertesacker a proposito di Germania l'altro giorno sulla TV tedesca ha dichiarato sostanzialmente che non siamo all'altezza, inutile parlare di noi se non ci qualifichiamo più al mondiale, che cosa ne pensi a proposito di questo? So che D'Avanzo è d'accordo.
1: Diciamo che c'è parecchia verità in tutto questo, che comunque la Serie A non è più competitiva, anzi ogni anno che passa è sempre meno competitiva e si stacca sempre di più dai campionati, non solo come la Premier League o come la Liga Spagnola, ma anche dalla Bundesliga, che comunque poi ha una qualità media di giocatori e di gioco soprattutto molto molto più alta, quindi non si può non dargli torto, però Malen è stato un problema di come è stato impiegato, perché allora Malen, se lo devi far giocare fuori ruolo, lascialo fuori o non chiamarlo nemmeno, non vedo perché bisogna per forza chiamare un giocatore per poi chiedergli di giocare fuori ruolo e poi arrabbiarsi perché fuori ruolo ha giocato male. La prima partita l'ha giocata bene, c'è poco da fare, io me la ricordo, l'ho vista con grande attenzione, ha giocato veramente una buona partita, però ormai ha fatto questa svolta, è diventato un centravanti. Sì. È vero che comunque il campionato italiano sì sarà più di basso livello rispetto agli altri, però alla fine comunque ha fatto un gol a partita praticamente, o quasi, nel campionato italiano. Non è che lo fanno tutti,
0: no, infatti,
1: cioè, quasi ha rischiato di vincere il titolo di capocannoniere giocando mezzo stagione.
0: No, ma infatti, poi oltretutto mi sembra che in questo mondiale ci siano giocatori che arrivano da campionati decisamente inferiori anche di quello italiano, nonostante sia d'accordo col fatto che il campionato italiano non sia più magari di primissimissimo livello, ma resta comunque uno dei migliori.
2: Riassumendo, Malen ha giocato male, ma
0: lo
2: Koeman
0: sapevo
2: ancora peggio.
0: Io lo sapevo che tu avresti
2: Koeman
0: detto
2: ancora peggio, però questo non lo sapevi.
0: Koeman ancora peggio.
1: Se poi vogliamo ricordare che il giocatore era Mertesacker, vabbè, allora.
0: Ma è quasi un nome
1: scarpone,
0: onomatopeico.
1: Esatto, onomatopeico.
0: Esatto,
1: sì, Mertesacker. Uno scarponaccio di.
0: Senti, ma Enzo, visto che ha vinto Sonego, scusate, che c'è Matteo che ogni tanto c'è Lorenzo che mi dice set point, okay. C'è arrivato anche Matteo Respinti nel frattempo qua in redazione, abbiamo tutta una schiera di vince per cui Sonego adesso mi hanno tolto il risultato, vabbè, 2-2 a vince il set 2-1, volevo il risultato 7-6 del set, ok, 7-6 terzo set, quindi aggiudicato a Sonego. Enzo, tu hai scritto tantissimi libri su vari personaggi del calcio, Zico, Asprilla, eccetera eccetera. C'è un personaggio di questi mondiali su cui tu scriveresti un libro?
1: Rosigna, sicuramente, il portiere di Capoverde, perché è già una leggenda vivente per quello che ha fatto, per quello che è. Poi dice di avere 40 anni, secondo me potrebbe averne anche 50, perché comunque, però, ecco, però, allora, potrebbe averne 50, ma è anche vero che io, anche solamente un quarantenne che gioca un mondiale con quell'agilità, con quella leggerezza con cui vola da una parte all'altra, io anche un quarantenne, cioè Neuer ha la stessa età, eppure Neuer si butta come un sacco di patate, di kartoffeln, Vosigno
2: ha fatto la storia del calcio, però dai,
0: ma guarda che davanzo da portiere, sì, mi è sensibile,
1: no,
0: su queste cose.
1: No, è vero, ma io mi ricordo, cioè ci sono dei portieri, per esempio, mi ricordo Toldo, l'ultimo anno che ha giocato un po' titolare nell'Inter, quando si buttava era 20 minuti in ritardo rispetto al tiro. Giulio Cesar,
2: ma tutti i portieri che giocano il loro ultimo anno fanno
0: un po' impossibile,
2: se non sarebbe l'ultimo.
0: D'avanzo ancora
1: Giulio
0: adesso informissimo.
1: Giulio Cesar, fortissimo, quando ha iniziato ad avere mal di schiena si buttava sulla sua sinistra e non prendeva neanche i tiri che potevo fargli io. è così, cioè purtroppo è così. E Rosigna non, poi magari adesso gioca con l'Argentina e prende 7 gol, di cui uno se lo butta in porta da solo, un altro
0: no, dai, io ci credo in
1: io non penso che passi il turno, però sicuramente farà soffrire nei limiti del possibile l'Argentina.
0: Senti, la tua finale, secco, che abbiamo 30 secondi.
1: La mia finale Francia-Argentina.
0: La rivincita.
1: La Francia secondo me è troppo forte, io non vedo sinceramente come possa esserci qualcuno in grado di fermare la Francia, perché se appena giocano da 6 Olis, Dembélé, Mbappé,
0: esatto,
1: e Barcola, o due, uno dei due, uno vale l'altro, basta che giochino da 6 questi qua e chi li ferma più?
0: Sono d'accordo con te, caro Enzo Palladini. Io prossimamente ti richiamerò, sappilo, ti richiamerò, magari ci vieni a trovare in studio
1: piacere,
0: anche un giorno, che diventa più divertente.
1: Sarà un grande piacere.
0: Grazie mille, Enzo.
2: Ciao.
0: A presto.
1: Grazie,
0: a prestissimo.
2: Ciao.
0: Grazie mille.
2: Ciao.
0: Adesso io ti vengo a pizzicare anche sui mondiali, che adesso abbiamo qualche minuto per chiacchierare tu ed io. Ma prima senti Flea come slappa su questo basso. Red Hot Chili Pepper. Ciao.

0: Buongiorno Tommaso, Giancarlo da Genova. Io, considerazione che hai fatto tu ieri, giustamente la Francia c'ha un girone molto molto più pericoloso di quello dell'Argentina, però è anche vero che c'è una squadra che cioè, c'ha 33 giocatori praticamente, l'Argentina non ce li ha 33 giocatori. E poi da tifoso ti dico che a noi ci viene bene se vince il campionato del mondo, perché abbiamo un tesoretto, il piccolo Coné, che diventa un tesoretto, diventa un saluto.
1: Grande Giancarlo, bellissimo entrare nel tuo mondo con i vocali. Scriveteci o mandateci i vocali anche voi al 334 11 11 622. Marco, rispondi tu a questo punto, perché lui ha detto che tu invece sostieni, mi dicevi fuori onda, che sia abbastanza equilibrato.
2: Sono abbastanza equilibrati secondo me, sì, i due blocchi a destra e a sinistra della fase a eliminazione diretta. Poi è chiaro che è vero che la Francia probabilmente ha delle avversarie più forti, ma perché sono più europee rispetto a quelle dell'Argentina, e le europee chiaramente a seguito del fatto di avere più esperienza a livello internazionale sono più pericolose nell'ultima fase dei mondiali. Però io lo vedo abbastanza molto equilibrato.
1: Tu dici anche che se la Francia se passasse contro il Paraguay e anche il Marocco contro il Canada, giovedì 9 di luglio alle 22, ora credo italiana, giocherebbero Marocco e Francia, una sorta di derby se vogliamo.
2: Sì, una sorta di derby.
1: Però secondo te passa la Francia facile?
2: Facile no, però appunto per il motivo dell'esperienza, appunto per tanti altri fattori storico-politico, geografici, secondo me la Francia può passare il turno, anche perché ha un allenatore che l'abbiamo già nominato prima, grazie ai nostri ospiti e amici, è veramente il deus in macchina di tutto, e si deve a lui secondo me l'esplosione di Mbappé, l'esplosione, la conferma ad altissimi livelli, e quindi è veramente secondo
1: si
2: me
1: è riuscito
2: veramente
1: a trovare una quadra,
2: sì.
1: Ma secondo te è il tridente più forte di sempre o il Brasile del 70 e del 2002? Perché a me sono venuti in mente il Brasile del 70, ovviamente il Brasile del 2002,
2: Brasile del 70 ne aveva 4, che aveva 4 numeri 10,
1: anche loro più o meno, perché se tu pensi che hanno Olise, Dembélé, Mbappé, sì, e poi sì, a sì, turno Barcola o due.
2: Fare i paragoni a livello di tempo è sempre difficilissimo. E poi
1: però
2: è
1: tu
2: ingiusto.
1: Quello che ti ricordi con più emozione il 70.
2: Vabbè, il 70. Io ho sempre detto che i mondiali del 70 sono gli unici mondiali che, se fossero stati rigiocati 15 giorni dopo dalle stesse squadre, avrebbero avuto lo stesso vincitore. Ed è l'unico mondiale fra tutti quelli giocati fino adesso.
1: E poi la partita del secolo scorso, ormai, che è stata
2: sì,
1: quella famosa.
2: Quello però col vincitore non ha niente a che fare. Però,
1: no, certo.
2: Infatti, però, beh, chiaro, ma del 70 è stata una squadra ineguagliabile.
1: Ma senti, ma tu che sai tutte la storia delle nazionali, eccetera, eccetera, qual è stato secondo te il mondiale, visto che questo è stato un mondiale molto criticato, il mondiale forse più dal punto di vista anche geopolitico eccetera eccetera, più
2: non ce ne sono stati, Tommaso, perché la storia dell'uomo prevede le guerre,
1: non ce
2: prevede
1: ne sono stati di tranquilli,
2: sì,
1: dici,
2: di più tranquilli, sì sì, sono stati tutti incasinati, anche quelli del 34 e 38 vinti dall'Italia, dove in un periodo dove ancora la guerra non c'era, non era scoppiata, era a cavallo fra le due guerre, comunque aveva dei risvolti sociopolitici non indifferenti. Poi è chiaro che il mondiale viene vinto dalla squadra più forte in quel momento, ma in quei 15, 20, 30 giorni di tempo. Ripeto, se fossero stati giocati o prima o dopo altri 15 giorni, avrebbe vinto sicuramente un'altra squadra.
1: Tranne il 70, che tu
2: tranne
1: dici.
2: Tranne il 70, sì, certo.
1: Vabbè, su questa è una bella analisi. Tra l'altro, poi, visto che mi sono tenuto anche qualche minutino per proseguire a chiacchierare con te, ti chiederò delle curiosità anche sul tuo lavoro, perché voi dovete immaginarvi che d'avanzo, quando ho iniziato a fare lo statistico della UEFA, ha iniziato ad analizzare tutti i tabellini scritti dagli arbitri.
2: I referti arbitrali.
1: Esatto, hai trovato davanti delle cose incredibili.
2: Sì, sì, sono delle cose veramente simpatiche.
1: Immaginatevi quando si gioca, non so, una partita tra turchi e un'altra nazione, non so, Germania, magari con un arbitro russo che scrive in cirillico. Immaginatevi cosa poteva capire lui, oppure i nomi scritti dei turchi sbagliati.
2: Ma la cosa più bella è che erano partite degli anni 70, quindi i referti arbitrali erano fatti in un certo modo che corrispondevano alle esigenze UEFA degli anni 70, che sono ben diverse da quelli di adesso. E quindi adesso non so quanto tempo abbiamo, ma...
1: No, adesso abbiamo un minutino, volevo appunto introdurre l'argomento, poi sì, qualche aneddoto ce lo racconti più tardi.
2: Gli aneddoti sì, te ne racconto quanto.
1: Tanto adesso abbiamo ancora un'ora per andare. Adesso abbiamo ancora un'ora, parliamo da adesso di calcio con Beppe Vigani appena rientriamo.
2: Ma di calcio parla Vigani?
1: Sì.
2: Sicuro? Poi,
1: sì. Beh, sì, dai, Beppe, sì. Lo so che siete amici, vi beccherete, eccetera, eccetera, eccetera, però vabbè, comunque parleremo di lui, soprattutto di Inter, perché ci sono un po' di... E poi gli chiederò anche chiaramente dei mondiali. Poi argomenti che a te interessano di meno, perché nella prossima ora parleremo di Formula 1, oggi c'è Silverstone oltre a Wimbledon, per cui c'è tutto lì, tutto in Inghilterra sostanzialmente. Poi invece parleremo un po' di box, quello magari ti interessa un po' di più perché magari hai dei ricordi del passato. Partiremo da Mike Tyson, ma racconteremo anche di match che si terranno nel presente e nel prossimo futuro. E poi chiacchiereremo tu ed io, appunto, e mi racconterai un po' di aneddoti. Ma tutto questo lo faremo tra poco, perché adesso dobbiamo andare in pausa.
3: Giornale radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 15 ed un minuto.
4: Giornale Radio News.
5: Buon pomeriggio, ben trovati su Giornale Radio, in studio Gianni De Gaetano. È salito a 17 morti, quasi 90 feriti il bilancio del massiccio attacco russo della scorsa notte su Kiev, il più devastante per la capitale dall'inizio della guerra. Pesanti danni a edifici e infrastrutture, le sole parole di condanna non fermeranno la Russia, ha detto la responsabile della politica estera UE Kallas. Bisogna garantire all'Ucraina un sostegno militare costante, aumentare la pressione su Mosca. Già oggi proporrò nuove sanzioni. Dal canto suo la Russia rivendica l'attacco e tramite il portavoce del Cremlino Peskov replica: aumenteremo la nostra pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Riunito il Consiglio dei Ministri, chiamato all'esame di alcuni provvedimenti economici e della situazione economica del Paese, parla in un messaggio all'Assemblea di Federmanager la Premier Meloni. I principali indicatori macroeconomici restituiscono la fotografia di un'Italia più solida e credibile, sostiene. È il dinamismo sul mercato del lavoro a rappresentarne il segnale più concreto, con il tasso di occupazione più alto di sempre e il minimo storico di disoccupazione. Si sono dimessi tutti i membri delle opposizioni in commissione di vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia dei 5 Stelle. La decisione per sbloccare il lungo stallo che si protrae da oltre un anno. La maggioranza ha deciso di disertare la commissione non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. Dal caldo africano a pioggia temporali, un brusco calo delle temperature, addirittura qualche fiocco di neve sullo Stelvio. Dalle prime ore di oggi l'Italia è travolta da un'ondata di maltempo, in particolare il Veneto, dove la Protezione Civile ha proclamato per oggi l'allerta rossa a causa di un serio rischio idrogeologico. In tutta la regione è già circa 400 gli interventi dei vigili del fuoco. A Siena annullata la prova del palio. Un uomo di 62 anni, Marco Pennesi, è stato ucciso ieri sera nel suo appartamento di Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Principale indiziata è la compagna 34enne Isabella Di Mattia, ascoltata per tutta la notte, ora in stato di fermo per omicidio volontario. Mi ha aggredito e mi sono difesa, avrebbe raccontato agli inquirenti. Le forze dell'ordine intervenute sul posto l'hanno trovata in casa in stato di semi-incoscienza. La sanità, un mercato sempre più appetibile per gli interessi dell'impresa privata, un fenomeno che sta cambiando in peggio anche il volto del nostro sistema sanitario nazionale. Lo sostiene nel suo ultimo libro L'industria della salute Vittorio Agnoletto, medico e docente di medicina sociale presso l'Università degli Studi di Milano. Il nostro sistema sempre più sbilanciato verso la cura a svantaggio della prevenzione, sostiene.
6: Mentre il pubblico guadagna, cioè risparmia, se le persone stanno bene, e quindi dovrebbe puntare molto sulla prevenzione, il privato guadagna sui malati e sulla malattia. Per il privato la prevenzione è un avversario. Se c'è una buona prevenzione, diminuiscono i malati e diminuiscono i profitti delle strutture private. Il disastro è quando ai vertici della sanità pubblica vi sono persone che ragionano come se gestissero delle strutture private.
5: Tennis a Wimbledon, finisce l'avventura al secondo turno di Tyra Grant. La 18enne azzurra è stata eliminata dalla Buzkova. In serata tocca Jasmine Paolini, impegnata contro la Golubic. Tra gli uomini in campo nel pomeriggio, Cobolli e Berrettini. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sport Club, il cuore dello sport.
8: Eccoci di nuovo in diretta, 334 11 11 622 per scriverci o mandarci messaggi vocali. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me oggi c'è Marco D'Avanzo, ex e unico, anzi statistico che la UEFA abbia mai avuto, che è venuto anche a raccontarci un po' di aneddoti del suo lavoro. Dopo appunto ce li racconterà. Tra pochissimo però avremo qua ospite il tuo amico, il nostro comune amico, anzi Beppe Vigani, perché l'Inter purtroppo e soprattutto Bastoni non se la sta passando benissimo. Non che parleremo di quello per i prossimi 10 minuti, perché c'è quello che c'era da dire è stato detto.
9: Meno male.
8: Però parleremo anche un po' di calcio italiano, perché comunque anche se c'è un mondiale e l'Italia non c'è, comunque bisogna parlarne. Adesso però sentiamo Role Model con High Hopes 3000.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Sport Club, 334 11 11 622 per scriverci o mandarci degli apprezzatissimi vocali sotto il minuto, così riusciamo ad ascoltarli e a commentarli per benino. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me oggi c'è Marco D'Avanzo, il prossimo ospite telefonico è Beppe Vigani, il mitico Beppe Vigani. Buongiorno Beppe.
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Ciao Beppe,
1: buongiorno.
0: Hai visto che ti ho portato oggi in diretta? Oggi ho fatto una carrambata che solo Raffaella Carrà avrebbe potuto fare.
2: Ciao
0: per
2: Beppe.
0: Riunire.
1: Ciao
2: caro.
1: Ciao a tutti.
0: Allora, caro
1: ciao.
0: Beppe, prima di entrare su un argomento un po' più scivolosetto, volevo chiederti una tua opinione su questi mondiali, se li stai guardando, li stai seguendo, ti stanno piacendo, eccetera, eccetera.
1: Guarda, posso dire, parafrasando un po' una vecchia, appunto, un vecchio motto.
0: Certo.
1: Mamma, fra 4 anni, mamma gli africani.
0: Vero.
1: Nel senso che, secondo me, gli africani stanno dimostrando che dal punto di vista agonistico, anche di ghe per in molte squadre, sono un po' superiori ad alcune squadre anche più blasonate, stanno peccando tanto in ingenuità, con strategie molto acerbe, non riescono a livello tattico probabilmente a capire che una partita al 20° è diversa da quella al 60° è diversa da quella dell'80°. Ecco, una volta che hanno imparato queste cose, secondo me le squadre africane ci daranno tanto filo da torcere.
0: Sono d'accordo con te. Per arrivare però all'argomento un po' più scivoloso, tu, nonostante sia ancora un giovanotto, ne hai vista di acqua sotto i ponti, diciamo così, e soprattutto dal punto di vista giornalistico ti sei occupato di tante cose. Che cosa ne pensi neanche dell'ultimo caso Bastoni, che ma dell'ultimo anno di Bastoni, perché io non ricordo a memoria un annus horribilis così come quello che ha vissuto lui.
1: Hai ragione, purtroppo questo probabilmente il 2026 la Iella è caduta su Bastoni, perché se è vero che alcune cose poi ce le portiamo noi con alcuni gesti, secondo me, anche abbastanza riprovevoli. Perdonatemi, ma io, pur essendo di questa fede, ma io quel gesto lì con Lukaku è stato brutto, non tanto nella simulazione.
0: Con Calulu.
1: Sì, che più o meno fa anagramma quasi.
0: Sì, esatto.
1: Vabbè, però però voglio dire, al di là di quello, e poi la gogna mediatica che ne è seguito, che probabilmente è stata peggio, anche esagerata dal mio punto di vista. E detto questo, poi c'è stata l'espulsione nazionale. È ovvio che era un giocatore che aveva prestazioni fatte senza serenità, con c'erano problemi anche di testa, insomma, quelle cose lì uno le sente. Beh, non è perché beccano 5-6 milioni all'anno, sono de ferro,
0: certo.
1: Hanno le loro fragilità come tutti, e poi è arrivata questa sassata ultima che la stampa, comunque, un po' per i click che vuol fare, sto parlando online, un po' per le copie che deve vendere, l'ha ucciso già nei titoli, no?
0: Sì, cioè, perché poi dire, sembra meno grave in realtà di quello che è, nel senso, se andiamo attenendoci a sempre, tu che arrivi anche tu dalla cronaca, certo, voglio dire, ti attieni ai fatti, attenendosi certo ai fatti, mi sembra
1: sì.
0: Che rispetto a quello che era uscito al momento,
1: spesso e volentieri uno è colpevole fino a ogni ragionevole dubbio, capito? Non è innocente,
0: certo.
1: E qui il problema,
2: beh,
1: perché il problema
2: più
1: è quello di esatto, hai capito? Se tu metti è venuta fuori una fesseria, ma la gente non clicca, che gliene frega, non interessa, ma sì, ma allora è andata bene, va bene, dai, ciao. Tant'è che in Italia, ma credo nel mondo, perché noi siamo fatti così, si parla più di un funerale che di un matrimonio, no?
0: Assolutamente, bravissimo Beppe. Soprattutto poi ci sono anche un po' i classici cavalli da cavalcare, nel senso che ci sono i periodi in cui vanno di moda certe notizie, per cui esatto. Appena c'è anche solo il sentore di girare attorno a certi argomenti, subito poi chiaramente la giustizia farà il suo corso, si capirà. Ma secondo te andrà via dall'Inter o resterà? Perché sembra che il Real Madrid possa ancora essere interessato a lui.
1: Beh, è ovvio che da quello che si sente può andare via, però qui si parla di cifre. È chiaro che se arrivano 60, forse 70, va via, a meno non credo che lo svendano, anche perché svendere un giocatore del genere fai capire al mondo tutto che cercavi di farlo fuori. Invece devi tenere la barra dritta e dire: tu quanto l'hai classificato, cioè quanto l'hai valutato? 70, per dire 70, poi certo. Ha valutato 60, non lo so, 70, e la cifra deve essere quella. Come hanno fatto con te con Palestra, come hanno fatto con te con
0: sì, sono d'accordissimo.
1: Con Lukman l'anno scorso, cioè basta queste cose, cioè vai dalle altre parti, ti chiama, no, facciamo 5 in meno, 3 in più, 2. Dalle altre parti invece, se tu chiedi dalle altre parti, no, il prezzo quello, punto e basta. E allora devi far così. È 70,
2: sì,
1: è a 70 si legge.
2: Assolutamente, sennò, assolutamente. No, anche perché, ma se tu fossi responsabile da avere la possibilità di poter vendere Bassoni, lo venderesti a questa cifra?
1: Allora, io ti dico una cosa. Io, chiaro che parlo prima col giocatore, guardo un attimino un po' le sue cose. Io uno come Bastoni avessi soldi non cederei mai, ma mai. Poi qui sai, hai un fondo, non hai Moratti o Berlusconi, hai un fondo che ti dice: signore, questo a 70 parte, e a 70 parte io non lo darei mai via. Poi tu mi dici: ma un giocatore così può essere mentalmente sereno eccetera? Fa niente, non mi interessa, io guardo sempre il giocatore, io guardo sempre lui, quello che mi ha dato, quello che rappresenta.
2: Beppe, però mi permetto contraddirti

0: la preferisco stare all'Inter perché ci credo, perché mi sono sempre trovato bene.
1: È chiaro che tutto il prospetto cambia, giustamente.
0: Allora, prospetto, se lui dice guarda, non me la sento più a giocare a Milano, chiuso, basta, e gli dice va bene, adesso parliamo con l'agente Real Madrid, parliamo con Mourinho,
2: lo facciamo partire, certo.
1: A quel punto anche a 50.
2: Senti Beppe, l'ultima domanda. Però, prima di farti andare, dimmi, scusa, concludi la frase.
0: No, beh, sicuramente è una bella perdita, anche perché
2: sarebbe certamente una perdita grave, certo.
0: E secondo me, e poi questa è un'opinione personalissima, l'Inter potrebbe cambiare modulo in difesa.
2: Ah, questo è un altro argomento. Beppe, prima di salutarti proprio velocissimo, l'ultima settimana di luglio, tu sei già in ferie?
0: L'ultima settimana
2: Sì, l'ultima
0: di
2: settimana
0: luglio...
2: di luglio. Vabbè, adesso veloce però.
1: È una domanda difficile, non è che puoi pretendere.
2: Vabbè, ti scrivo.
0: Mi scrivi.
2: Esatto, magari vieni qua a trovarmi in radio che sarò in conduzione da solo, perché mi faccio una chiacchieratina con te, così ristabiliamo una vecchia coppia d'oro.
0: Mamma mia, che
2: sarebbe
0: mamma
2: bellissimo.
0: Mia, che
2: ti saluto Beppone.
0: Sì.
2: Un abbraccio.
0: Ciao.
2: Sarebbe bellissimo, perché io e Beppe abbiamo fatto per anni la rassegna stampa la mattina, pensate un po'.
1: A me?
2: No, tu no. Assolutamente no. Adesso andiamo a sentire Ozier con Too Sweet. 334 11 622 il numero di telefono per chiamarci.

0: Questo è Hozier con Too Sweet. Noi siamo a Sport Club, giornale radio, la radio libera di informare. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me oggi c'è ospite Marco D'Avanzo, l'unico statistico che la UEFA abbia mai avuto. Ma adesso invece, Marco, mettiti pure lì bel tranquillo, perché non so tu quanto te ne intenda di Formula 1, perché abbiamo Giacomo Cunial di rivista Contrasti, che è anche però un rallista, con cui parleremo di Formula 1. Eccoci, buon pomeriggio, ben trovato Giacomo.
1: Ciao Tom, buon pomeriggio a tutti. Mi sentite bene?
0: Sì, ti sento bene. Direi di sì. Mi sento abbastanza bene anch'io. Okay. Qua fa abbastanza fresco, 22 gradi, per cui direi che possiamo. Allora, io parto dalla fine, nel senso che voglio che tu mi commenti Verstappen, che ha criticato, diciamo, ha ironizzato più che criticato sul circuito di Silverstone con queste nuove macchine, perché dice bisogna sparare tutto a mille e non ci sarà il tempo di ricaricare, di fare, sarà una gara ridicola. Cosa ne pensi di queste sue dichiarazioni?
1: Ma allora, secondo me qui, a parte che Silverstone è sempre un circuito bellissimo da vedere, storico, ovviamente prima tappa del primo campionato del mondo di Formula 1, il tema che solleva Max, come al solito, è realistico, nel senso che questo regolamento tecnico che tanto sta facendo un po' dannare gli appassionati di Formula 1 della prima ora, probabilmente tornerà ad emergere nei suoi difetti, nel senso che se in Austria abbiamo visto un circuito da stop and go in cui la parte elettrica si ricava molto velocemente, anche molto facilmente, a Silverstone, che è un circuito molto da flow, come dicono gli inglesi, con poche staccate veramente toste, ma soprattutto con quella fase dai vecchi dal vecchio box che va da Cops, Maggots e Beckets, che è tutta una serie di curve velocissima, che è poi quella a cui si riferiva Max, in cui la parte elettrica non si andrà a ricaricare e quindi purtroppo le macchine andranno a rallentare e i piloti non potranno fare le curve in pieno. Tra l'altro stiamo parlando di appunto Cops, Maggots e Beckets, una della serie di curve che più i piloti attendono durante l'anno. Quindi Max, come al solito, solleva dei temi che altri non sollevano.
0: Sì, perché lui è uno che gode veramente a guidare, perché è uno che probabilmente, esatto, se non dovesse dormire guiderebbe 24 ore, se non avesse anche una famiglia probabilmente guiderebbe 24 ore su 24, quindi capisco che per lui quest'anno il godimento, come si diceva un tempo, gode solo a metà, per delle famose patatine, e quindi probabilmente sta soffrendo. Ma un altro che sta soffrendo quest'anno è Newey, che ha confessato: abbiamo sbagliato tutto, cioè sembrava che fosse il messia, che la Ferrari, prendendo lui, avrebbe stravolto tutto. Va alla Aston Martin, tutti quanti disperati si strappano i capelli, anch'io che non ce li ho, e va alla Aston Martin e fanno un disastro. Cosa ne pensi?
1: Ma anche qui è un punto, nel senso che Adrian Newey è uno dei miti della Formula 1, soprattutto moderna, che si è creato anche meritoriamente, nel senso che ha portato la Red Bull ai trionfi che conosciamo, prima con Vettel e poi con Max. Il tema è che anche i geni ogni tanto sbagliano, perché comunque non è la prima volta che Newey sbaglia una macchina. Gli era successo in Williams, gli era successo in McLaren, e quest'anno, coperto di soldi da Aston Martin, da Stroll, dal padre di,
0: certo,
1: del povero Stroll,
0: dal padre del figlio, esatto.
1: dal padre del figlio che corre,
0: esatto.
1: Purtroppo quest'anno, coperto di soldi, ha sbagliato la macchina e non riescono a trovare la quadra, e ha detto tutto quello che appunto poteva andare male è andato peggio, è andato storto, e quindi purtroppo dovranno ripartire da zero, tant'è che uno di quelli che soffre è anche Fernando Alonso, perché lui ha detto: sono venuto qui per vincere, o comunque per tentare di lottare per il mio ultimo campionato del mondo, e in realtà sta già virando nel dire: io un campionato del mondo con

0: Aston Martin, lo voglio vincere, che sia da pilota o che sia da tecnico, direttore sportivo, quello che è, poco mi cambia, voglio restare qui perché si sente un po' dentro il progetto Aston Martin.
1: Senti, ma visto che siamo a Silverstone e che Russell ha vinto l'ultima gara, che si sta giocando il mondiale, sembra unico avversario con Antonelli, però il vecchio leone Hamilton ha regalato un sogno che è durato giusto il tempo di un miracolo probabilmente alla Ferrari. Ma secondo te ce la può fare a piazzarsi la Ferrari, oppure ormai il crollo è iniziato e sarà senza inversione di rotta?
0: No, ti dico, in questo momento Lewis è in una fase estremamente positiva e soprattutto, come dicevamo nella scorsa puntata, la squadra lo sta seguendo da quando è arrivato, ma soprattutto da quest'anno se l'è un po' tirata verso di sé rispetto al suo compagno Charles, e quindi secondo me, oltre al fatto che si sta portando dietro la squadra, la macchina ha dei grossi margini di miglioramento. Silverstone è una pista da appunto curve e flow, la Ferrari quest'anno va molto forte in curva paga,
1: esatto,
0: molto più sul dritto e di motore. Purtroppo gli aggiornamenti portati in Austria non hanno portato quella velocità che si aspettavano, però effettivamente la Ferrari è comunque una monoposto che potrebbe andare bene a Silverstone. Bisogna vedere quanto caldo farà, perché quello incide sempre moltissimo, abbiamo visto anche in Austria, sulle gomme per la Ferrari. E un'altra cosa c'è da dire: Lewis a Silverstone è in casa non solo perché è il circuito inglese, ma perché ha sempre fatto podio nella sua carriera, tranne l'anno scorso, e quindi lui potrebbe tirare fuori un altro coniglio dal cilindro, posto che anche Max e la Red Bull si stanno riavvicinando, quindi chiaramente Mercedes è favorita con Kimi e con Russell, però gli altri si stanno avvicinando e secondo me in prima fila nell'inseguimento alle Mercedes,
1: certo,
0: vedo Hamilton.
1: Io me lo mi auguro non tanto per la Ferrari quanto per il divertimento che tutti noi appassionati di Formula 1 abbiamo, e devo dire che alla fine mi sto divertendo quest'anno, no? Però se ci fosse un po' più di lotta anche al vertice, un po' meno di dominio, ecco, se dovesse assottigliare un po' questo dominio delle Mercedes, preferirei, anche perché in realtà io non tifo né Ferrari né Mercedes nella vita, ma posso anche dirlo, sempre tifato McLaren per Senna, perché quando ero bambino c'era Senna che era la McLaren, quindi ho sempre avuto questo tipo di tifo. So di deludere molti, perché è così.
2: Se ne faranno una ragione.
0: Posso dire che io, a proposito di Senna, mi fa venire in mente una cosa: che io questa settimana ero al Mugello e ho visto girare una Ferrari del 91 guidata da Alain Prost, e devo dire che mi sono ricollegato con il motorsport, quello vero.
1: Ci credo. Ho visto le tue storie di Instagram, deve essere stata una roba eccezionale. Tra l'altro anch'io ho incontrato Alain Prost alle prove quando era in Alpine, e c'era oh, mamma mia, non mi sfugge il nome del Ricciardo come pilota. Ero andato a vedere le cose, è un mito, ragazzi, veramente un mito.
0: È un mito, ragazzi.
1: Giacomo, io ti ringrazio tantissimo, dobbiamo purtroppo salutarci, un giorno farò 2 ore di Sport Club solo sulla Formula 1 e mi tolgo finalmente e ti chiamo. Grazie mille, Giacomo.
0: Ciao.
1: A presto. D'Avanzo, adesso scaldati, perché tra un po' torni in pista, però adesso dobbiamo andare necessariamente in pausa.
3: Giornale radio.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
5: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
6: Stanco della routine?
7: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
8: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it.

0: e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
1: Mans. Il viaggio inizia dallo stile.
2: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it.

Hub, giornale radio, la radio libera di informare. 334 11 11 622 per contattarci in diretta. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me oggi Marco D'Avanzo, statistico della UEFA e anche, ricordiamolo, oggi titolare di soccerdata.it, che è la sua casa editrice con cui realizza bellissimi libri statistici sulla storia del calcio e delle competizioni internazionali. Però tra pochissimo noi andremo a parlare di box, perché dobbiamo recuperare un po' quello che è il compleanno di uno dei più grandi pugili di sempre, Mike Tyson, che ha compiuto 60 anni proprio un paio di giorni fa, e lo faremo con Alessandro Cherchi, della famiglia Cherchi di Opi, che fu la prima famiglia a portare qua in Italia proprio il pugile di colore, che è stato campione e ci ha veramente fatto sognare, caro il nostro Marco. Oltretutto poi ci presenterà anche due prossimi appuntamenti che con Opi la sua famiglia organizza. A tra poco.

0: con Bohemian Like You, pezzone incredibile. Tra l'altro i Dandy Warhols li ho visti anni e anni fa di spalla a David Bowie, ragazzi, il Duca Bianco. Però adesso non me ne frega niente, dobbiamo parlare di box ed è con noi per farlo Alessandro Cherchi. Ciao Ale.
1: Ciao Tom, grazie, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, sei in palestra, sento le urla dietro di te, no? Sei.
1: No, non sono in palestra, sono venuto a pranzare. Sono allenato.
0: Ah, quindi... ti sei allenato oggi, fantastico.
1: Mi sono allenato, sto cercando di riallenarmi.
0: Riportiamo un Cherchi sui ring. Allora, io prima ti ho introdotto dicendo che tu sei con tuo fratello, stai portando avanti la tradizione di famiglia inaugurata da tuo padre Salvatore, che è ancora vivo, vegeto e soprattutto è ancora attivissimo, di organizzazione di match di box, di soprattutto management anche di pugili. E siete stati i primi a portare Mike Tyson anni fa, che ha compiuto 60 anni. Tu hai postato una foto con lui, ovviamente eri ancora ragazzino, anche se sei giovanissimo ancora. Che ricordi hai di quel periodo appunto con Mike Tyson? Tuo padre è considerato da Don King un po' il suo fratello italiano, quindi il rapporto è molto stretto.
1: Allora, raccontiamo bene,

0: nel 2000, il 20 maggio del 2000, Mike Tyson al Forum. Avevano già venduto tutti i Bordo Ring, ma era già nel periodo dove Mike Tyson non stava molto bene. Quindi,
1: Ale, ti sentiamo Ale, ti sentiamo malissimo. Poi non so se sei in un punto.
0: Ora.
1: Sì, ti sentiamo meglio adesso. Proviamo.
0: Ora meglio.
1: Sì, meglio, meglio. Forse meglio. Non prende.
0: Ok. Cosa succede? Stavo dicendo, mio padre doveva organizzare il 20 maggio del 2000 Mike Tyson al Forum. Doveva fare con Luis Alvarez, ma era già nel periodo dove Mike Tyson non stava bene mentalmente. Quel match non si fece mai, nonostante si erano già venduti tutti i Bordo Ring, cioè tutti i biglietti più costosi. Quel match lì poi si fece a Glasgow nel mese di giugno, dove Mike Tyson vinse alla prima ripresa contro Luis Alvarez.
1: Certo.
0: Però non ha mai disputato il match in Italia come doveva essere. E quella foto che tu hai visto risale nel 2019, 7 anni fa. Eravamo all'Encore, l'hotel di Las Vegas, dove c'era un evento patrocinato dalla Hublot e dal World Boxing Council. Era un evento di beneficenza e in quell'evento lì io ero al tavolo con George Foreman.
1: Mamma
0: sembra
1: mia.
0: Una barzelletta, ma è pura verità. E nel tavolo a fianco avevamo il tavolo con Mike Tyson, presidente dell'UFC, c'era Santana, il cantante,
1: certo.
0: E grandissimi, grandissimi pugili.
1: Beh,
0: da
1: voglio
0: Orsi,
1: dire,
0: da
1: esatto.
0: Lennox Lewis.
1: E tuo padre ha, diciamo, rappresenta la storia del pugilato italiano, perché Hopi esiste dall'82, giusto?
0: Da 44 anni, il prossimo anno faremo 45. Mio padre ha fatto la gavetta che ormai in tutti i lavori sembra che non esiste più. Mio padre ha fatto la gavetta con Umberto Branchini, magari qualcuno ricorda questo cognome perché ora è vicino al calcio.
1: Esatto, è stato il procuratore di Ronaldo il fenomeno,
0: esatto. Giovanni.
1: Esatto.
0: Giovanni, mio padre fece la gavetta con il padre Umberto Branchini, che oggi è l'unico manager italiano nell'Hall of Fame del pugilato mondiale. L'unico manager che ha questo riconoscimento a livello mondiale è Umberto Branchini. Diciamo, mio padre ha avuto questa fortuna di fare una gavetta importante con il miglior manager che abbia avuto l'Italia, e di conseguenza io e mio fratello abbiamo avuto questa fortuna che mio padre ci ha fatto, oltre che da padre anche da maestro, e ci ha insegnato il lavoro.
1: Direi che lo state portando avanti molto bene, nonostante gli ultimi anni, diciamo, per la boxe italiana non siano stati degli anni brillantissimi. Pochi pugili, pochi talenti stanno. Però mi dicevi qualche giorno fa, che ci siamo sentiti al telefono, che in realtà adesso sta venendo fuori qualcuno di nuovo, e tra qualche giorno, tra l'altro, uno dei vostri ultimi acquisti salirà sul ring, proprio penso sia la prima volta che lo fa con voi, o forse una delle primissime, no? Diego Lenzi, intendo dire.
0: Ha già fatto dei combattimenti con noi, l'abbiamo iniziato a gestire a fine dicembre, inizio dicembre dell'anno scorso, ma era un pugile affiliato ancora all'esercito italiano. Ora è il primo match, diciamo, che fa esclusivamente sotto la nostra promotion, perché Diego non è più un pugile dell'esercito, è andato in congedo e farà esclusivamente il professionista.
1: E questo, dove si terrà questa riunione di box che sarà tra due giorni, mi sembra, sabato, giusto?
0: Sì, sabato organizziamo in collaborazione insieme alla Testudo Scuola di Pugilato, che è una palestra che sta a Cernusco sul Naviglio. Organizzeremo a Carugate un campionato italiano. Ci sarà Riccardo Valentino, che è il campione italiano in carica dei super medi, che affronterà Otman Duvalla, che è un pugile di origine marocchina ma a passaporto italiano, ormai italiano, che è gestito da noi. E poi avremo Diego Lenzi, che farà il suo sesto incontro da professionista. Avremo Raffaele Montella, che è un giovane professionista di Milano che abita nel quartiere di Baggio. che anche lui sarà al first incontro. Poi ospiteremo un pugile ucraino, Petro Frolov, che è stato l'anno scorso il protagonista di un torneo importante a Riyadh, che abbiamo avuto la fortuna anche di poter essere la parte organizzativa, dove l'anno scorso lui ha perso i quarti, questo torneo diciamo atipico per il professionismo. E poi ci saranno altri due ragazzi nella piazza di Milano, Brian Abatangelo e Leonardo Faretina, che faranno dei match in apertura di questa manifestazione.
1: Ma c'è qualche talento che può tornare, diciamo, sul tetto del mondo, visto che quanti anni sono che l'Italia non ha più un campione del mondo in pugilato, di pugilato?
0: L'ultimo campione del mondo è stato Giovanni De Carolis nel 2016, che aveva vinto un mondiale a Interi, ma non era, era un mondiale però.
1: Però
0: l'ultimo vero campione che ha avuto l'Italia è stato Giacomo Fragomeni,
1: infatti.
0: Pugile gestito da noi, che è stato campione del mondo WBC assoluto, però è stato l'ultimo vero campione che ha avuto l'Italia.
1: E poi avete gestito anche suo nipote, no? Perché è Antonio Moscatiello, sì. Esatto, che ho avuto piacere di conoscere. Dimmi, dicevi.
0: Che tu ti ricordi bene, perché aveva combattuto, aveva vinto il titolo italiano nell'apertura del Teatro Principe,
1: esatto.
0: Storico posto e storica location che sta in Viale Blumi qua nel centro di Milano.
1: Esatto, dove ho conosciuto anche Nino Benvenuti, che quella sera faceva e nel pubblico c'era Marvin Hagler, addirittura altro, sì, grandissimo, sì. Enorme pugile. Però voi state organizzando anche per chi volesse partecipare, è già sold out, per cui lo sconsiglio. Il 5 di settembre ci sarà un match internazionale molto molto molto importante di pugilato femminile, perché l'italo-francese Pili sfiderà Katie Taylor davanti a 82.300 persone. Ma me lo spieghi meglio tu, Ale, mi sa.
0: Allora, noi gestiamo da 3 anni questa pugile che vive in Francia ma di origine italiana, la famiglia ha origini sarde e siciliane, sono una comunità ancora forte che vive in Francia, ma una comunità forte italiana, che abbiamo avuto il piacere di gestire e che abbiamo portato a sfidare ora la più grande campionessa ora del pugilato moderno, la più riconosciuta, che ci attacchiamo anche a Mike Tyson, perché lei aveva combattuto come main event nell'incontro che ha fatto Mike Tyson qualche anno fa contro Jake Paul in diretta su Netflix. Avevano visto questo incontro femminile 60 milioni di persone tramite Netflix, che era stato la Katie Taylor contro Amanda Serrano, che erano le due pugili più rappresentative del pugilato femminile. Ora dovrebbe essere l'ultimo incontro della Katie Taylor, che metterà in palio 6 cinture, quindi tutte le cinture del pugilato mondiale, quindi una cosa grandissima, storica, e lei sarà la sfidante, e in quello stadio lì è il secondo evento che faranno di pugilato, perché il primo fu nel 1972, dove combatté Muhammad Ali.
1: Esatto.
0: Ora, il secondo incontro lo farà questa ragazza che è di origine irlandese, e come dicevi tu è già andato in sold out, in 30 minuti hanno venduto tutti questi biglietti.
1: 82.300 spettatori. Il 19 luglio del 1972 a Dublino, appunto al Croke Park, Muhammad Ali affrontò Al Blue Lewis. Non so se te lo ricordi tu d'avanzo, non sei un grande, te lo ricordi?
2: Avevo già 42 anni. Quindi.
1: Noi siamo in chiusura, però se vuoi, è una domandina, una curiosità per Ale, visto che tu di box non te ne intendi.
2: Ho scoperto solo che il tempo passa in maniera inesorabile, io sono nato più giovane di Tyson e oggi ho scoperto di essere più vecchio, il tempo
1: perché,
2: vola.
1: Perché, scusami?
2: Non so, ero convinto, quando staccava l'orecchio all'avversario, ero convinto fosse più vecchio di me, invece è più giovane.
1: Ma che tipo è Ale? Velocissimo, perché abbiamo un minutino di chiudere, tu hai avuto modo di chiacchierarci, perché mi hanno detto che in realtà è molto buono come personaggio, Mike Tyson.
0: Molto tranquillo, molto, quando ho visto per la prima volta nel 2008 comunque nello stadio del Manchester City, quando fece il campionato del mondo Ricky Hatton, che è stato un grande pugile che l'anno scorso è venuto a mancare. Io ero là presente perché combatteva sempre per il mondiale Paul Malignaggi, che è un nostro amico, ed era presente anche Mike Tyson con la moglie. Ha trovato una moglie che l'ha aiutato molto, e ora Mike Tyson non è quella persona magari del passato che la gente ha quel ricordo lì. È una persona molto tranquilla, che non è quello che...
1: Mi dicono che allevi i piccioni adesso.
0: No, quello non ora, ma è una sua passione da bambino. Lui fece il pugilato perché lo videro poi, iniziò nel carcere, successe che un ragazzo gli ammazzò un piccione, lui scatenò tutta la sua cattiveria contro questo ragazzo,
1: sì.
0: E da lì nasce
1: in realtà lo sapevo, ma volevo che raccontassi ai nostri ascoltatori questo aneddoto. Io ti ringrazio tantissimo, Ale, ti abbraccio.
0: Grazie, Tom, grazie a voi,
1: grazie ciao. Mille, a presto,
2: ciao, Ale,
1: a prestissimo,
2: ciao.
1: Beh, abbiamo anche portato il pugilato, sport di cui abbiamo parlato poco, però adesso dobbiamo andare in pausa, poi rientriamo. Ah no, ma c'è una canzone adesso, non c'è la pausa. Allora, ma perché mi metti fretta, poi mi agito? Allora, adesso ascoltiamo una canzoncina d'avanzo, poi rientriamo e lì ci racconti un po' di aneddoti tu, però, a questo punto. Va bene? Allora, adesso cosa dobbiamo ascoltare? Malcolm Todd con Breathe, è corretto? Benissimo, a tra poco.

0: questo era appunto Malcolm Talk che ti consiglia di respirare. Respira d'avanzo. Sì. Respira d'avanzo. 334 11 11 622 se ci volete mandare dei messaggi o dei vocali. Siamo a Sport Club, io sono Tommaso Lavizzari, qua con me Marco D'Avanzo, che è l'unico statistico che la UEFA abbia mai avuto. Vi avevo promesso degli aneddoti e adesso Marco D'Avanzo ce li darà. Prego. Così? Non c'è, non sai cosa dire, ma io ti porto dicendo c'è un sacco di roba.
1: È una domanda scena libera.
0: Scena muta.
1: Io non so rispondere alle domande specifiche. No, allora, dai, gli aneddoti riguardano essenzialmente i referti arbitrali che, come ho detto prima, una volta chiaramente rispecchiavano le esigenze UEFA di una volta. Infatti, quando sono andato a fare le prime fotografie a questi referti arbitrali degli anni 70, sono rimasto con un estremo stupore quando ho visto che, per esempio, non riportavano lo spazio per mettere i marcatori dei gol. Quindi c'era squadra 1, squadra 2, i giocatori che giocavano, i panchinari, non c'erano neanche gli allenatori segnati, quindi non si sapeva, non si sa, cioè loro a UEFA non sapevano chi fosse l'allenatore di una squadra qualsiasi, parlo di un referto arbitrale tipo, quindi per qualsiasi match internazionale delle Coppe
0: Europee. Seguivi, esatto, Coppe Europee per la UEFA.
1: Certo, Coppe Europee e poi le nazionali. Comunque negli anni 70 per le Coppe Europee non esisteva lo spazio per mettere i marcatori e non esisteva neanche lo spazio dove veniva segnato i dirigenti in panchina, dall'allenatore a eventuali accompagnatori, quindi non c'era nulla. Quindi per sapere queste cose, per poi mettere nel database che a loro serviva, ho dovuto poi chiaramente consultare non solo i referti arbitrali ma anche i giornali dell'epoca e tante altre pubblicazioni fatte dal tempo.
0: Aspetta, no, che no, non ti volevo interrompere, ma è finito il set, giusto? Adesso inizierà l'ultimo set. Due set pari tra Diallo e Sonego. 6-7, 6-4, 6-7, 7-6. Adesso sono 0-0. Perché d'avanzo non possono. No, nel tennis non esiste il pareggio. L'ho cercato di spiegare nella pausa pubblicitaria. Non c'è il pareggio. Quindi chi vince questo set vince la partita. Non possono andare i rigori.
1: Non vanno i rigori.
0: No.
1: Peccato.
0: Però ci poteva stare, in effetti. Puoi proporlo, visto che ormai nel tennis gli italiani siamo importanti, forse ti ascoltano.
1: Sicuramente più che forse per il calcio.
0: Sì, ma tipo una cosa divertente.
1: Tanto questa era una cosa che secondo me non sapeva, sanno in pochi, perché nel senso che non si può sapere.
0: Quindi tu hai dovuto incrociare tutti i dati.
1: E chiaramente poi dopo bisogna fare per trovare il tabellino completo una partita, bisogna trovare altri dati da altre fonti. La seconda cosa è quello che hai detto, ha anticipato un pochettino tu prima, che è quella di un arbitro russo che chiaramente scrive in cirillico i nomi di giocatori di un Bayern Monaco Torino, per dire, no? E quindi vai, poi Bayern Monaco Torino sarebbe stato anche facile da capire, ma quando c'è Apol Nicosia contro Swarovski Innsbruck diventava un pochettino più complicato, esatto. Quindi
0: Swarovski Innsbruck, ma è una squadra che ha inventato, esiste
1: Swarovski Innsbruck, ma ha giocato da sempre.
0: Ah, non lo sapevo.
1: Sì, negli anni 70 è del tiro l'Innsbruck di adesso che si chiamava Swarovski Innsbruck.
0: Ah, non lo sapevo.
1: Cambiava. E tu devi venire più spesso in trasmissione per capire le cose.
0: È vero.
1: E un'altra cosa, per esempio, sono le macchie di caffè o di pizza sulle referte arbitrali. Cioè, questi poveracci di arbitri facevano, immagino, i tre arbitri di Aldo Giovanni e Giacomo, no? Che nell'intervallo stilavano il referto arbitrale. E quindi molto spesso, questi bevono il tè, ci sono queste macchie rotonde color caffè o tè, che così vanno a coprire i nomi dei giocatori, quindi anche là ulteriore casino per andare a recuperare il nome vero del giocatore.
0: E tu hai ricostruito però tutto.
1: Io ho ricostruito tutta la storia della Coppa dei Campioni per UEFA e tutte le partite delle nazionali dal 1950 al 2020. Quando...
0: E le cose, una cosa un po' particolare che hai scoperto, oppure magari che non sapevi che...
1: Che tantissime cose,
0: una che ti ha colpito particolarmente, no?
1: In questo momento non mi viene in mente. Sono andato a sapere esattamente i nomi degli stadi, perché l'arbitro era obbligato a scrivere sia la città dove andava ad arbitrare,
0: cioè, marcatori
1: anche,
0: no, ma gli stadi
1: il nome
0: sì.
1: Dello stadio c'era e paradossalmente marcatori no, ma c'erano tutti gli ammoniti, perché la UEFA aveva bisogno per sapere chi tenere fermo per uno o due giornate a seconda dell'espulsione o ammonizione quale giocatore, quindi invece c'era tanto spazio dedicato alle ammonizioni e a eventi eventi particolari successi in partita. Una cosa che mi ha colpito molto, che non avrei mai immaginato, per esempio, è la famosa partita della lattina di Boninsegna, Borussia Mönchengladbach contro Inter. Ho letto tutto il referto che ha stilato l'avvocato Prisco affinché la partita venisse ripetuta. È stato il primo caso in assoluto in cui la UEFA ha deciso di ripetere una partita, e a seguito di quanto è stato fatto da Prisco, con la pappardella di roba che ha scritto davvero avvocato, perché è stato veramente
0: un anche un signore, perché era un signore.
1: Sì, assolutamente sì. Davvero.
0: Senti, ma tu con Soccer Data, io ripeto, soccerdata.it, se volete vedere quello che produce D'Avanzo, realizzi dei bellissimi libri. Sei appena tornato da Napoli, perché sarà il centenario quest'anno.
1: Sì, Napoli quest'anno il 25 di agosto farà 100 anni, anche se le manacchi portano il primo, perché per facilità, per così. Poi si tende sempre a copiare, quando è difficile trovare la fonte si copia, no? Quindi la prima volta è uscito il 1 agosto del 26, mentre invece Napoli è nato il 25 agosto del 26, e sono stato chiamato ad aiutare nella presentazione di questo libro, che parla di tutte le partite internazionali che ha giocato il Napoli, ma non nelle coppe europee, proprio le amichevoli internazionali.
0: È un libro da cultori veri, da tifosissimi.
1: Vengono fuori, sono emerse tantissime curiosità che neanche il napoletano verace conosce. Per esempio, che Maradona avesse giocato una partita durante la sua permanenza a Napoli, tesserato col Napoli, si è giocato una partita al San Paolo contro il Napoli. Tu vai a dirlo a un napoletano, dice: no, non è possibile. Sì, c'è stato Napoli-Argentina, Maradona ha giocato con l'Argentina e quindi ha giocato contro i suoi compagni di squadra in questa amichevole contro il Napoli, mentre invece Bertoni ha giocato col Napoli, è stato sostituito da Bianchi ed è stato fischiato per la sostituzione.
0: Allora, io nel ringraziarti per queste cose bellissime,
1: voi,
0: visto che manca un minuto di trasmissione, ti voglio fare un'ultima domanda da tifoso granata: quale sei tu? Se ti piace questo Abate e hai un po' di speranza che questo Torino quest'anno sia ai 30 secondi.
1: Sì, se posso dire quello.
0: Puoi dire quello che vuoi, basta che non siano volgarità.
1: No, assolutamente no. Io dico che può venire Gesù Cristo con la bacchetta magica, o magari lui non la usava sicuramente, però Pinco Pallido con la bacchetta magica, ma
0: Harry Potter.
1: Il Torino continuerà a fare, finché ci sarà il presidente attuale, continuerà a fare un campionato da 12esimo-13esimo posto, che è la cosa peggiore per un cuore granata, vedere la squadra così.
0: Ragazzi, alle lacrime agli occhi.
1: Dimenticare la storia del Toro, sì, è veramente una cosa che noi non accettiamo.
0: Io spero per voi tifosi granate, per tutti quanti, che possiate vivere le vostre storie dei vostri club in maniera entusiasmante. Ti ringrazio, Marco D'Avanzo.
1: Ringrazio a voi.
0: Ovviamente Massimo Tedesco, ringrazio Michele Ceci, ringrazio anche Lapo De Carlo. Ci sentiamo domani dalle 14 alle 16 con Sport Club. Io vi lascio a Check Up con Vicky Mangone.
1: Ciao a tutti.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura, talvolta, ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione, una scelta che riguarda tutti.
6: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 16 e 2 minuti.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Grave incidente sul Monte Saccarello nel territorio di Realdo, provincia di Imperia. Un quad sarebbe precipitato in una zona impervia. Secondo le prime informazioni sarebbero morte 3 persone, in corso una difficile operazione di recupero. In un clima parlamentare già segnato dallo scontro frontale sulla legge elettorale, si conclude con uno strappo anche il duro braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai. I consiglieri delle opposizioni si sono tutti dimessi, compresa la presidente Barbara Floridia dei 5 Stelle. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ma non è servito, scrive Floridia puntando l'indice contro le forze di centrodestra. Da loro nessun rispetto per le opposizioni. La maggioranza diserta da oltre un anno i lavori della commissione, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. Kiev alle prese con l'emergenza causata dal durissimo attacco russo della notte scorsa, 18 morti, una novantina i feriti, tanti danni alle infrastrutture e agli edifici. Per la capitale ucraina si è trattato dell'attacco più devastante dall'inizio della guerra. Le sole parole di condanna non fermeranno la Russia, ha detto la responsabile della politica estera UE Kallas. Bisogna garantire all'Ucraina un sostegno militare costante e aumentare la pressione su Mosca. Già oggi proporrò nuove sanzioni. Dal canto suo la Russia rivendica l'attacco e tramite il portavoce del Cremlino Peskov replica: aumenteremo la nostra pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si continua a scavare in Venezuela 8 giorni dal devastante terremoto. Nelle ultime ore le squadre di soccorso sono al lavoro per estrarre un uomo ancora vivo intrappolato sotto un edificio. Intanto la presidenta ad interim Rodriguez, che ha disposto 7 giorni di lutto nazionale in memoria delle vittime, ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. Una perturbazione di origine nordica interrompe la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Allerta rossa in Veneto, sotto osservazione della Protezione Civile, anche la situazione in Emilia-Romagna, che conta già 800 interventi dei vigili del fuoco. Piogge intense anche su Torino-Milano, sullo Stelvio è tornata a cadere la neve. Intanto il Ministero della Salute ha reso noto che a giugno si sono registrati 7 gradi in più di temperature rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Infine allo sport, la Formula 1 si apre il weekend del Gran Premio di Gran Bretagna con le conferenze stampa dei piloti. Domani libere qualifiche della gara sprint in calendario sabato, prima delle qualifiche per il Gran Premio. Domenica semaforo verde alle 16. Ed è tutto, a più tardi.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Check up, radiografia della sanità italiana. Con Vicky Mangone.
9: Il dolore cervicale è uno dei disturbi muscoloscheletrici più diffusi nella popolazione adulta. Negli ultimi anni sta interessando in modo sempre più evidente anche fasce più giovani. Si tratta di un problema che coinvolge il tratto cervicale della colonna vertebrale, cioè la parte del collo che sostiene il peso della testa e ne consente i movimenti. Proprio per questa sua funzione è un'area sottoposta a stress continuo, sia nella vita quotidiana sia nelle attività lavorative. Le cause della cosiddetta cervicale sono molteplici e spesso si intrecciano tra loro. Tra le più comuni troviamo posture scorrette, mantenute per lungo tempo, soprattutto durante l'uso del PC e dello smartphone, ma anche tensioni muscolari legate allo stress, sedentarietà, in alcuni casi processi degenerativi come l'artrosi cervicale. Non è raro che il dolore compaia in modo improvviso, magari al risveglio o dopo un movimento brusco, oppure che si presenti in forma più lieve ma persistente nel tempo. Nonostante la sua diffusione, la cervicalgia è spesso sottovalutata o, peggio, banalizzata. durata. Molti tendono a considerarla un disturbo inevitabile da gestire solo con antidolorifici o rimedi temporanei, senza affrontarne le cause profonde. Al contrario, un approccio corretto prevede una valutazione globale del paziente che tenga conto di postura, stile di vita, attività lavorativa e condizioni cliniche specifiche. Le possibilità terapeutiche sono tante, sono numerose, vanno dalla fisioterapia mirata all'esercizio terapeutico fino ai trattamenti farmacologici nei casi acuti. Solo in situazioni particolari e selezionate si ricorre a soluzioni più invasive. Un ruolo centrale è svolto anche dalla prevenzione, che passa attraverso l'educazione posturale. Ne parliamo tra poco col professor Giulio Maccauro, direttore di ortopedia di Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli e ordinario di ortopedia presso l'Università Cattolica. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: Il dolore cervicale è tra i disturbi più diffusi della popolazione, interessa sempre più anche i giovani. L'uso prolungato di smartphone e computer insieme a posture scorrette, anche allo stress, contribuisce alla cosiddetta cervicale. Ma quando si tratta di un semplice fastidio e quando è che invece il problema è un qualcosa da approfondire? Ne parliamo col professor Giulio Maccauro, direttore della UOC di ortopedia di Fondazione Policlinico Gemelli e ordinario di ortopedia presso l'Università Cattolica. Buon pomeriggio, professore.
1: Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
0: Cosa si intende esattamente per cervicale? Cosa ci fa male? Dove ci fa male? Come ci fa male? Prego.
1: Beh, una domanda ben articolata. Il dolore cervicale è un dolore che nasce diciamo nella regione del collo, quella che cioè è sottesa sotto la testa, nella parte posteriore, ma spesso si può irradiare alle spalle, cioè verso il basso, come può invece coinvolgere la testa e fino alla regione dell'arcata sopraccigliare, la cosiddetta sindrome cervico-cefalica, cioè la combinazione del dolore del collo e della testa. Mentre invece altre volte può essere la combinazione del dolore del collo fine a se stesso o del collo verso le spalle, la cosiddetta cervicobrachialgia. Quindi è una serie di sintomi, diciamo complessi, articolati, che vanno dal semplice dolore al collo a una forma di dolore più esteso a diverse regioni anatomiche.
0: Senta, professore, è corretto parlare di cervicale o sarebbe meglio dire cervicalgia? C'è una differenza che spesso si ignora, no?
1: Sarebbe molto più corretto parlare di cervicalgia, perché cervicalgia vuol dire, come dice stesso il termine, dolore a rachite cervicale. Cervicale in quanto tale da sola non esprime correttamente un sintomo, ma può indicare anche la sola regione anatomica. Il rachide cervicale, certo, è la regione anatomica del collo.
0: Come dire ho il ginocchio, che non vuol dire niente, no?
1: Esattamente, ecco. Mentre invece gonalgia indica il dolore al ginocchio.
0: Il dolore al ginocchio. E quali sono le cause più comuni di questo dolore al collo? Fra l'altro a volte ci si rassegna anche un po' alla cervicale, no? Dice vabbè, tanto ce l'hanno tutti, prima o poi arriva, no?
1: Allora, esistono cause anatomiche e cause invece diciamo occasionali. Le cause anatomiche sono la rettilinizzazione o l'inversione della normale curva del rachide cervicale, che è organizzata in lordosi, mentre invece quando si rettilinizza, cioè diventa tutta dritta, ovvero tende a crollare in avanti, la cosiddetta cifosi, bene, queste sono cause anatomiche, perché il rapporto dei dischi intervertebrali che si trovano tra le vertebre e il midollo che sta dietro possono essere cause continue di dolore a rachite cervicale, ma ci possono essere cause, diciamo, senza avere un substrato di modifica dell'assetto anatomico, e possono essere anche posture scorrette, soprattutto chi sta davanti allo smartphone o al computer sempre con il collo piegato in avanti, crea una contrattura della muscolatura posteriore del collo e senza avere un'alterazione anatomica mette in tensione la muscolatura, che si esprime questa tensione a lungo termine con un dolore. Altra causa possono essere gli sbalzi termici, che continuamente, soprattutto in questo periodo, il caldo freddo, l'utilizzo continuo dell'aria condizionata, il passaggio di persone sudate dal caldo, entrano in una zona con aria condizionata molto bassa, spesso possono andare incontro a fenomeni di contrattura muscolare che causano dolore.
0: Io ricordo quando ero giovanissima che uscivo col motorino, capelli bagnati, mia mamma: non uscire con i capelli bagnati, ti viene la cervicale.
1: Diciamo
0: aveva ragione, è corretto.
1: Sono motivi corretti di causa del dolore. Poi ovviamente quando si nei pazienti anziani o si instaurano fenomeni artrosici oppure traumatici, ci sono altre cause di dolore, ma quelli sono, diciamo, legati a vere e proprie patologie.
0: Certo, certo. Ma esistono età più a rischio?
1: Ovviamente, come ho detto, in pazienti in età avanzata che vanno incontro a fenomeni artrosi ci sono.
0: Però adesso ci sono anche molti giovani, no?
1: Come ho detto, i giovani che stanno troppo tempo davanti al computer, soprattutto con il collo piegato, che vanno oppure che caldo freddo, utilizzo del motorino, il casco che è necessario per la prevenzione di traumi, ma che chiaramente aumenta le cause di sudorazione, le rachidi cervicali possono essere cause ulteriori di fastidio. Questo non vuol dire che il casco non lo debba portare, tutt'altro, però questo no. È chiaro che però è una causa anche quella di eccessiva sudorazione nel collo e negli sbalzi termici. Questa sudorazione può essere causa di contrattura muscolare e quindi di dolore.
0: Però il dolore da cervicalgia è un dolore particolare, no? Non è un mal di testa solito, diciamo, mi passi il termine.
1: È il dolore nella regione posteriore del collo che si manifesta o al centro o ai lati del collo e si irradia spesso verso il muscolo trapezio, che è quello che sta subito al di sotto della muscolatura nucale, che va spesso in fenomeni di contrattura e quindi causa del dolore. Però questo, quando il dolore della rachide cervicale tende a irradiarsi verso il basso, come ho detto, esistono forme meno frequenti ma comunque presenti di sindrome cosiddetta cervicocefalica, in cui noi abbiamo dolore sia a rachide cervicale con irradiazione anche al cranio, per cui il paziente può avvertire anche fenomeni di emicrania o comunque di mal di testa collegati alla contrattura e alla cervicalgia.
0: Possono venire anche vertigini, potremmo trovarci in presenza di nausea. Sono collegate alla cervicalgia questi sintomi?
1: Allora, non sono i sintomi della cervicalgia, sono i sintomi spesso dell'artrosi cervicale, che oltre alla cervicalgia può dare anche qualche volta nausea o vertigini. Che infatti c'è sempre il dubbio, no? Che possa essere un problema otorino-ringoiatrico o un problema ortopedico. Quindi, quando il paziente avverte dolore al collo e fenomeni di nausea e vertigini, una volta che ha escluso cause vestibolari della sua vertigine, si rivolge all'ortopedico, al fisiatra per la cura dei fenomeni artrosici o di contrattura muscolare che sono alla base o collegati al fenomeno delle vertigini stesse.
0: Senta, professor Maccauro, che ruolo ha lo stress? In che modo agisce fisicamente sul collo?
1: Allora, lo stress è causa di moltissimi malanni, ma anche il fatto che alcuni pazienti particolarmente sotto stress tendono ad assumere posture viziate, come collo deviato, collo piegato, e questo poi si collega alle cause che abbiamo detto di genesi del dolore. Quindi non è una causa diretta, ma è una concausa che frequentemente noi osserviamo nei pazienti giovani, che in un mondo in cui la competitività è talmente elevata spesso vanno incontro a fenomeni di stress e quindi che somatizzano con posture sbagliate che causano dolore. Ovviamente il collo è anche, diciamo, una causa ulteriore. Pensiamo ai pazienti che hanno scoliosi, che hanno deformità del rachide più in basso, quindi dorsale o lombare, che chiaramente cambiando globalmente la postura della colonna riflettono anche sul collo e le modifiche della loro anatomia, che quindi possono indurre anche cause di dolore al collo, quindi cause di cervicalgia.
0: Bene, allora, professor Maccauro, breve pausa musicale. Io poi vorrei capire se di cervicalgia è possibile guarire. Vorrei capire anche quali sono le terapie più efficaci. Tra poco.

0: La cervicalgia è una delle principali cause di dolore muscolo-scheletrico e di accesso alle visite ortopediche. Le sue origini possono essere molteplici, muscolari, degenerative o neurologiche. Comprendere la sua natura è essenziale, chiaramente, per una diagnosi corretta e di conseguenza un trattamento efficace. Ne stiamo parlando col professor Giulio Maccauro, direttore della UOC di Ortopedia di Fondazione Policlinico Universitario Gemelli e ordinario di ortopedia presso l'Università Cattolica. Professore, terapie, quali sono le più efficaci? Come si tratta la cervicalgia? Ma soprattutto, si può guarire completamente?
1: La cervicalgia di per sé è un sintomo, quindi ci sono dei presidi che farmacologici e riabilitativi che mirano al contenimento del sintomo, ma poi bisogna andare alla causa della cervicalgia. Certo. Quindi farmaci antidolorifici e miorilassanti, soprattutto miorilassanti, o presidi fisioterapici che si basano sul controllo del dolore o anche su fonti di calore locale che mirano a ridurre la contrattura muscolare, spesso o quasi sempre associata alla cervicalgia, mirano a ridurre il dolore. Qualche volta si usano anche farmaci, diciamo, che contro le vertigini, perché, come abbiamo visto, qualche volta la vertigine si associa alla cervicalgia. Una volta però risolto il problema immediato, bisogna andare alla causa della cervicalgia, perché se è una causa, diciamo, traumatica, degenerativa, infiammatoria o neurologica, bisogna andare alla causa di questo. Per poter guarire, tra virgolette, dobbiamo conoscere la causa della cervicalgia, perché se è una forma muscolare, che abbiamo visto che è legata per esempio a posture scorrette, una buona riabilitazione e anche una buona ginnastica posturale che miri alla correzione delle deformità, una volta risolto il sintomo acuto con i farmaci, come detto, si va a combattere la causa. Se la causa è un fatto muscolare e quindi da atteggiamento viziato della colonna e in particolar modo della rete cervicale, si mira a una riabilitazione posturale che volta alla correzione di questo atteggiamento viziato. Se la causa invece è stata degenerativa, quindi tipo artrosi, chiaramente la fisioterapia deve essere, diciamo, ripetuta almeno due volte l'anno, perché i fenomeni degenerativi non possono essere curati, che spesso sono legati anche all'età del paziente, e quindi diciamo, si cerca di contenere l'acuzie con i farmaci e la cronicità del dolore con la terapia fisica. Se invece la causa è neurologica, quindi faccio per dire una ernia cervicale o una stenosi, quindi un disco che protrudendo posteriormente va a contatto o col midollo o con le radici nervose della rete cervicale, è chiaro che il problema è molto più articolato, o una stenosi del canale cervicale, cioè a causa di fenomeni artrosici. A causa dei fenomeni artrosici si riduce lo spazio a disposizione del midollo spinale. È chiaro che bisogna fare presidi e, diciamo, terapie farmacologiche più aggressive, anche con farmaci a base di steroidei, oppure farmaci diciamo tipo gabapentin, quindi farmaci o vitamina B, che sono in qualche modo farmaci neurotrofici. Se questa cosa, quindi questi farmaci, la fisioterapia e magari l'utilizzo anche di presidi esterni come dei collari che mirano a ridurre il carico sulla muscolatura della rete cervicale, qualche volta, in casi del tutto selezionati, si passa anche al trattamento chirurgico per decomprimere le radici nervose o il midollo qualora questi fossero, diciamo, compressi. Ma quando abbiamo questi casi, non abbiamo la sola cervicalgia, abbiamo sempre, come ho detto all'inizio, la cosiddetta cervico-brachialgia.

0: fibromialgia, perché noi abbiamo anche i sintomi sull'arto superiore o su entrambi, dovuti alla compressione di una radice nervosa o del midollo spinale. Quindi il quadro, come ho detto, è molto più complesso e molto,
1: certo,
0: più articolato.
1: Certo,
0: la fibromialgia di per sé richiede il trattamento acuto con i farmaci FANS e miorilassanti. La fisioterapia per la fase cronica del dolore, che spesso si accompagna ai fenomeni artrosici. La ginnastica posturale è molto più indicata quando noi abbiamo delle posture viziate che hanno, come per esempio l'utilizzo del computer, stare sempre con il collo piegato, anche per atteggiamenti a volte anche legati a situazioni di stress dei pazienti. Allora in quel caso la ginnastica posturale corretta aiuta moltissimo alla prevenzione di successivi attacchi di cervicalgia.
1: Bene, allora siamo a casa, una domenica pomeriggio, non abbiamo il mio rilassante nel cassetto, non abbiamo il farmaco ad hoc, cosa possiamo fare? Proprio le chiedo un rimedio pronto soccorso casalingo per pronto avere un po' casalingo. Di sollievo.
0: Allora, se c'è una contrattura importante, una fonte di calore, metodo antico, è una cosa molto utile per ridurre la contrattura muscolare, perché il calore ha un effetto miorilassante.
1: Quindi calore sulla parte dolente,
0: diciamo. E calore, se la base è la contrattura, perché qual è il discorso? Il freddo è un ottimo rimedio per ridurre l'infiammazione, ma nel caso specifico della cervicalgia, essendo alla base una contrattura muscolare, poiché l'effetto del miorilassante, sì, il calore ha un effetto simile al miorilassante perché riduce la contrattura muscolare e quindi indirettamente agisce sul sintomo dolore.
1: Quindi una boule dell'acqua calda sulla parte
0: può aiutare.
1: Può aiutare. Sdraiati, meglio il cuscino, senza cuscino?
0: Meglio con un cuscino, perché proprio completamente sdraiati all'indietro, poi possono nascere. Meglio io un cuscino, lo raccomando sempre.
1: Un cuscino, va bene. È stato chiarissimo e per questo la ringrazio, professor Maccauro. Professor Giulio Maccauro, direttore della UOC di Ortopedia di Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli e ordinario di ortopedia presso l'Università Cattolica. Abbiamo parlato di dolore cervicale, adesso una breve pausa e poi torniamo qui a Check Up.
2: Tutti sani come pesci, eh? Mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare?
3: Giornale Radio.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Miles. Il viaggio inizia dallo stile.
5: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete. Tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 16 e 32 minuti.
2: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
4: E allora torniamo in corsia alle 16:32, quasi 33 minuti, in diretta su Giornale Radio. State ascoltando Check Up. Si chiama miastenia gravis, la malattia autoimmune che altera la comunicazione tra nervi e muscoli, provocando una debolezza che può interessare diverse parti del corpo e compromettere attività quotidiane che spesso diamo per scontate. Pur essendo una patologia conosciuta da tempo dagli specialisti, la miastenia continua a rappresentare una sfida importante sia per la ricerca sia per la diagnosi precoce. E giorni scorsi l'attenzione degli studiosi si è concentrata nuovamente sulla Sardegna, perché secondo gli ultimi dati presentati, l'isola si conferma infatti una delle aree del mondo con la più alta prevalenza di miastenia gravis, con valori che risultano fino a 15 volte superiori rispetto a quelli osservati in altre popolazioni. Da anni, inoltre, la Sardegna rappresenta un laboratorio naturale per lo studio delle patologie autoimmuni. Capire perché proprio qui si registrino numeri così elevati potrebbe aiutare i ricercatori a comprendere meglio i meccanismi che favoriscono l'insorgenza di questa malattia. Dietro le statistiche però ci sono anche migliaia di persone che convivono con sintomi spesso poco riconosciuti, percorsi diagnostici complessi, terapie che negli ultimi anni stanno cambiando in modo significativo la qualità della vita. Partendo dai risultati di questa ricerca, cercheremo quindi di capire che cosa rende la Sardegna un caso unico nel panorama internazionale, come si manifesta la miastenia gravis e quali prospettive si aprono oggi per i pazienti grazie ai progressi della neurologia. Ne parliamo tra poco col professor Salvatore Savasta, direttore della Clinica Pediatrica e Malattie Rare Università di Cagliari e responsabile del coordinamento

0: quando una malattia rara si concentra in modo molto marcato in una specifica area geografica, per i ricercatori si apre un'opportunità di indagine molto preziosa. La Sardegna è già nota a livello internazionale per l'elevata frequenza di diverse patologie autoimmuni e genetiche. Oggi anche la miastenia gravis conferma questa particolarità, offrendo agli studiosi la possibilità di approfondire il ruolo della genetica, dell'ambiente, delle caratteristiche delle popolazioni isolate nello sviluppo delle malattie. Professor Salvatore Savasta è direttore della clinica pediatrica e malattie rare all'Università di Cagliari e responsabile del coordinamento regionale malattie rare. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e ai radioascoltatori.
0: Benvenuto professor Savasta. Allora, grazie. Prima di entrare nei risultati dello studio, io le chiedo che cos'è esattamente la miastenia gravis e quali sono i sintomi, quali sintomi provoca?
1: Certamente. La miastenia gravis è una malattia rara, indubbiamente immunomediata, e causata proprio dalla produzione anomala di anticorpi diversi che attaccano le nostre giunzioni neuromuscolari, e in particolare il nostro sistema immunitario si attiva producendo appunto questi anticorpi circolanti che sono diretti contro i recettori muscolari, come i recettori in particolare della citricolina e della tirosinchinasi muscolare. Questo cosa avviene? Praticamente avviene una compromissione della normale trasmissione degli impulsi nervosi che attraverso la placca neuromuscolare devono stimolare la contrazione dei muscoli. Chiaramente è una malattia, patologia cronica dall'andamento imprevedibile, con delle manifestazioni cliniche che possono essere tra l'altro diverse da soggetto a soggetto. È una condizione sicuramente debilitante, e infatti le persone affette manifestano una debolezza generale improvvisa di grado variabile che può peggiorare con quelle attività ripetitive, come ad esempio pettinarsi i capelli al mattino, oppure tenere un phon caldo per asciugare i capelli, oppure lo stesso caldo e lo stress ad esempio possono peggiorare questa malattia. Sono diversi i sintomi che possono anche distinguerla, come per esempio la ptosi palpebrale, quella caduta palpebrale mono o bilaterale a volte, il vedere doppio, la diplopia, la difficoltà a sollevare le braccia, difficoltà di masticazione anche di deglutizione, e alcuni pazienti possono avere anche difficoltà nel linguaggio, nell'articolare proprio la parola.
0: E con tanti sintomi, anche molto diversi fra loro. Completamente diversi.
1: Esatto. In alcuni casi, addirittura nei casi più gravi, si può verificare anche una compromissione respiratoria. Sì.
0: Prego, Savasta.
1: Prego. No, tra l'altro, è una patologia che colpisce maggiormente le donne tra i 20 e i 30 anni e i maschi tra intorno ai 50 anni, direi. Solamente una minore percentuale riguarda i soggetti in età pediatrica.
0: Quindi giovani donne, uomini un po' più grandi e meno, diciamo, i bambini. Ma perché la Sardegna? Perché la Sardegna? Parliamo di numeri eccezionali, no? Rispetto al resto d'Italia e al resto d'Europa.
1: Bene, ma prima accennavo innanzitutto che si tratti di una malattia rara, in quanto innanzitutto nel mondo colpisce mediamente 20 persone su 100.000. In Sardegna ha un forte impatto, e addirittura i numeri sono molto molto alti, almeno 3 volte più della media europea, e addirittura si parla di circa 55 casi su 100.000 persone, ed è considerata la più alta al mondo. Infatti nell'isola direi stimiamo circa 1.000 soggetti affetti, poi un numero che è anche sottostimato, in quanto, come sa benissimo, si tratta di un'isola e spesso gli abitanti e i pazienti affetti preferiscono tante volte migrare in alcuni centri italiani, per cui noi possiamo avere la stima di quei pazienti registrati. Noi abbiamo il registro della Sardegna che è stato attivato nel 2017, per intenderci, quindi dei pazienti che sono stati affetti in precedenza a questa data ovviamente non sono registrati.
0: Non avete contezza, certo.
1: Sì. Ma poi, tra l'altro, rispondendo ancora meglio alla sua domanda, Sì. C'è da dire che la Sardegna ha una popolazione relativamente isolata, con radici genetiche peculiari. Questo spiegherebbe questa suscettibilità della popolazione verso alcune malattie autoimmuni, questa maggiore incidenza, direi, no? La possiamo riscontrare anche per tante altre patologie genetiche, ma autoimmuni anche, quali per esempio la sclerosi multipla, ad esempio, o il diabete. La Sardegna è la prima al mondo per il diabete, ad esempio. Ecco.
0: Senta, parliamo di diagnosi precoce. Queste ricerche potrebbero tradursi anche in diagnosi più precoci, perché la malattia ha varie fasi. Ci sono segnali che consentono di individuarla prima che si manifesti in forma severa?
1: Certo, sicuramente sì, e ovviamente non è sempre facile riconoscerla, il segnale gravis. Ed oggi la diagnosi è talvolta anche tardiva, soprattutto, appunto, come dice lei, non si riconoscono quelli che sono i campanelli d'allarme, quale appunto una debolezza o una sintomatologia oculare sfumata, perché talvolta guardi cosa accade, che il paziente va dal medico di famiglia e certi sintomi purtroppo che possono essere comuni a una, per esempio la debolezza quando si ha un'influenza ad esempio, certo, o per qualche altra ragione, un'anemia eccetera, possono sembrare problemi passeggeri per il medico di famiglia, a volte se non conosce bene
0: quasi banali.
1: E addirittura vengono considerati i pazienti come per avere un carattere un po' un problema psicologico psichiatrico addirittura, quindi a volte anche certi farmaci come certi antibiotici potrebbero anche peggiorare la sintomatologia, quindi direi che è ancora talvolta sottodiagnosticata, ma soprattutto quei segni clinici come la debolezza, questo diciamo incapacità ad eseguire un movimento ripetitivo, un po' di debolezza per quelle palpebre poco poco abbassate, a volte possono far pensare alla miastenia. Qui sono i primi segni di allarme, direi. E il paziente va sicuramente, quando così individuato, essere inviato ai centri di riferimento, che è veramente importante per questo, insomma, ecco.
0: Certo, e poi ne parliamo, ma esistono prospettive sul fronte della prevenzione, professor Savasta, oppure nel caso delle malattie autoimmuni l'unico obiettivo resta quello di intervenire il più velocemente possibile, il prima possibile?
1: Innanzitutto intervenire il prima possibile sicuramente, perché la patologia, ripeto, è talvolta non è facile talvolta da riconoscere, ma abbiamo compreso quali siano i primi segni, ma soprattutto se è diagnosticata tempestivamente è una patologia che oggi può essere gestibile con adeguati trattamenti. Quindi è importante che è una patologia in cui conosciamo già quelli che sono i segni, ma va diagnosticata impressionante, perché esistono oggi delle nuove terapie per affrontarla, perché ci sono dei momenti in cui dobbiamo affrontare la fase acuta della malattia, ma soprattutto oggi abbiamo dei nuovi farmaci che indubbiamente possono cambiare le cose.
0: Comunque la maggiore diffusione della malattia, stiamo parlando, lo ricordo, di miastenia gravis nell'isola, in Sardegna, ha favorito la nascita di centri di ricerca e competenze specialistiche proprio dedicate, cioè l'isola è diventata un punto di riferimento anche per altri territori, o sbaglio?
1: Certo, assolutamente sì, perché noi qui in Sardegna, al di là del fatto che abbiamo verificato quelli che sono i centri proprio quest'anno di riferimento per le patologie rare, quindi abbiamo dei centri autorizzati al rilascio anche dell'esenzione per malattia rara con il codice proprio della miastenia gravis, e coincide questo con quelli che sono i centri abilitati alla prescrizione delle terapie specifiche, che sono distribuiti, direi, benissimo tra il nord e il sud della Sardegna, quindi non solo Sassari, ma anche altri centri, Nuoro, Cagliari e altri e vari ospedali anche di Cagliari, perché i radioascoltatori devono sapere che appunto Cagliari è la città più diciamo grossa della Sardegna, e ci sono diversi ospedali in cui diversi specialisti possono operare, ma ad ogni modo noi abbiamo sicuramente delle figure professionali di alto livello, di alto spessore, che possono veramente curare oggi in Sardegna tranquillamente, a maggior ragione con le nuove opzioni terapeutiche, i pazienti che si trovano, i pazienti sardi.
0: Però lei, professor Savasta, prima ha parlato di componente genetica. Le chiedo se esistono fattori ambientali che potrebbero contribuire alla comparsa della miastenia gravis.
1: Ma fattori ambientali, e direi che il problema è che chiaramente è un isolato la Sardegna geneticamente, e questo è il vero problema, e questo infatti vale per tutte le altre patologie, anche patologie completamente diverse, non di tipo autoimmune. Quindi voglio dire, il problema è l'isolato genetico che comporta una così un'incidenza, una prevalenza di casi così importante. Questo è fondamentale, direi. E quindi al di là di quelle che possono essere, diciamo, anche per altre patologie, varie varianti geniche e così via, però soprattutto è l'isolato genetico che incide tantissimo, perché del resto deve immaginare che la popolazione sarda è costituita da più di 1,5 milioni di abitanti, e secondo i dati del registro che io controllo, del coordinamento regionale, fondamentalmente abbiamo più di quasi 15.000 soggetti affetti da malattia rara, quindi uno su 100. Quindi questo è importante e riguarda tutte le patologie.
0: Allora, professor Savasta, breve pausa e poi torniamo a parlare di miastenia gravis.

0: Stiamo parlando di miastenia gravis con la Sardegna tra le zone più colpite al mondo. E mentre la ricerca studia le possibili cause della malattia, i pazienti affrontano ogni giorno difficoltà invalidanti. La miastenia gravis può comparire in modo graduale, può manifestarsi con sintomi che almeno all'inizio vengono facilmente attribuiti a stress, a stanchezza piuttosto che affaticamento. Per molte persone il percorso verso la diagnosi può richiedere tempo, anche molto tempo. Negli ultimi anni però la disponibilità di nuove terapie ha modificato profondamente le prospettive di cura e la qualità della vita di molti pazienti. Ne stiamo parlando col professor Salvatore Savasta, direttore della clinica pediatrica e malattie rare all'Università di Cagliari e responsabile del coordinamento regionale malattie rare. Professor Savasta, a noi, io vorrei tornare sui sintomi più frequenti con cui la miastenia gravis si manifesta, sui segnali caratteristici che possono aiutare a riconoscerla fin dalle prime fasi, no? Anche se a volte ci sono sintomi che possono essere, come detto, facilmente confusi con altre condizioni, e questo porta ovviamente purtroppo a posticipare la diagnosi.
1: Sì, sicuramente sì, ma ripeto, questo è fondamentale, riconoscere i primi sintomi, anche perché secondo me è anche importante in merito a questo la formazione. Noi dobbiamo cercare di far conoscere meglio la patologia anche ai giovani medici. Noi dobbiamo pensare sempre al futuro, no? A quei medici che ancora non seguono ancora i pazienti affetti, ma devono conoscerla per riconoscere i primi segni clinici. Perché poi del resto, come giustamente ha detto lei, è una patologia che va ad impattare anche su quella che è la vita quotidiana dei pazienti. Noi conosciamo le difficoltà che affrontano i pazienti con miastenia, in quanto vivere con una malattia rara disabilitante è sicuramente difficile. Ancora più difficile è mantenere per il paziente una certa autonomia, perché si tratta di una, come dicevo, di sintomi quali la debolezza muscolare, l'incapacità ad eseguire in modo ripetitivo alcuni movimenti. Quindi per una persona adulta significa talvolta anche non riuscire a lavorare, non riuscire a guidare, avere una vita relazionale attiva. Questo è molto importante.
0: E allora a questo proposito vorrei girarle questo messaggio che arriva proprio dalla sua terra, dalla Sardegna, Elisabetta da Villa Simius, che scrive: ho ricevuto la diagnosi da poco e la cosa che mi spaventa di più è il futuro. Oggi una persona con miastenia gravis può aspettarsi una vita relativamente normale?
1: Ma possiamo rispondere in modo diverso rispetto al passato, alla signora, in quanto oggi ovviamente abbiamo la possibilità, perché la ricerca ha fatto dei passi importanti, notevoli, nell'ambito delle malattie rare in generale. Noi abbiamo a disposizione nuovi farmaci, abbiamo ampliato, la ricerca ha permesso di ampliare in modo rilevante, direi, le opzioni terapeutiche. Oggi sono disponibili terapie di nuova generazione, si tratta di farmaci innovativi biologici che stanno sicuramente dimostrando di poter migliorare in modo significativo la vita delle soggetti con miastenia gravis.
0: Quindi consentono anche una maggiore autonomia nelle attività quotidiane?
1: Esatto, sicuramente sì, perché sono efficaci e consentono anche una migliore gestione della terapia stessa. Ormai le terapie sono per quelle patologie trattabili, patologie rare intendo trattabili, si tratta di patologie, di terapie personalizzate, no? Quindi questo è molto importante. Sono terapie a base di farmaci biologici, ma di anticorpi monoclonali. Sono le terapie che vanno eseguite magari ogni 8 settimane alcune, o altri cicli di 4 settimane, ma sono terapie anche sottocute che vengono effettuate, ma sicuramente si parla di terapie che diciamo indicate, per esempio in quei casi di miastenia gravis generalizzata positiva a quegli anticorpi di cui vi parlavo, contro il recettore della acetilcolina, oppure positivo agli anticorpi antimal, che sono, diciamo, terapie somministrate anche a cicli di 6 settimane sottocute a domicilio, ma altre per esempio anche endovena. Quindi bisogna vedere chi è il paziente geneticamente, chi è il paziente, che anticorpi sono stati riscontrati positivi nel paziente. Questo va, diciamo, ad orientare l'atteggiamento terapeutico che, come dicevo prima, appunto diventa personalizzato. Ma ricordiamoci ricordiamoci che veramente può cambiare anche la vita del paziente, perché ricordiamoci che è una patologia anche dall'andamento fluttuante ed imprevedibile. E pensiamo anche, mi consenta di pensare anche alla famiglia dei pazienti, perché questa patologia ha un forte impatto anche sui caregiver, sui familiari, perché diciamo condiziona anche la vita di una famiglia, come per carità è il caso di tante altre patologie genetiche e rare che nell'isola
0: fatto benissimo a mettere l'accento su questo aspetto. Diciamo allora, professor Savasta, che sono ancora molte, no, le sfide che restano ancora aperte nella ricerca. Ci sono gli obiettivi sulle cure più efficaci, ma anche una migliore comprensione delle cause, no? Delle cause della malattia.
1: Sicuramente. Ma io direi che è auspicabile, ovviamente, secondo me si sta lavorando anche per questo, una terapia genica, ovviamente. Però io direi che, se mi posso permettermi ancora, se il tempo a disposizione
0: può dire quello che vuole, prego, ancora un minuto intero, prego.
1: In considerazione delle nuove prospettive terapeutiche, secondo me dobbiamo focalizzare la nostra attenzione su alcuni aspetti. Innanzitutto, secondo il mio parere, informare la popolazione sulla patologia, cioè perché la prevalenza della patologia è in costante aumento, probabilmente anche a causa di quella maggiore disponibilità dei test diagnostici anticorpali e poi a maggiore consapevolezza dei sintomi della malattia, perché anche un soggetto che sa dell'esistenza di questa patologia, un qualsiasi soggetto, una qualsiasi persona fino ad oggi in condizioni normali, appena può percepire i primi sintomi e già quasi preoccuparsi da una parte, ed è quindi significa a un certo punto precocità della diagnosi. Quindi poi necessità, secondo me, di formazione alla classe medica, ne accennavo prima, noi dobbiamo fare molta formazione, perché questo è imperativo oggi, perché non tutte le patologie rare sono ben conosciute su tutti gli aspetti che riguardano appunto le problematiche, dalla diagnosi alle terapie alle necessità dei pazienti. Certo. E poi soprattutto dobbiamo potenziare i registri di malattia, sia per i dati epidemiologici, ma anche per favorire organizzazione, e soprattutto dobbiamo migliorare la rete regionale, tutte le reti regionali di centri di riferimento, che io ritengo questi che ho citato aspetti, ripeto, fondamentali per meglio noi medici affrontare questa patologia, ma soprattutto per aiutare i pazienti ad affrontarla meglio.
0: Bene, è stato molto interessante parlare con lei, la ringrazio, professor
1: io
0: Salvatore
1: ringrazio
0: Savasta.
1: Ringrazio voi per l'invito.
0: A presto. Prego. Allora, a presto.
1: Grazie.
0: Salvatore Savasta, grazie. Professore, direttore della clinica pediatrica e malattie rare Università di Cagliari, responsabile del coordinamento regionale malattie rare. È tutto, check up terminato, vi lascio alle notizie della nostra redazione, poi godetevi le prossime 3 ore di Italia No Limits con Roberto Poletti, e la Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura, talvolta, ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
2: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare? Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 17 e 3 minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera e bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Vigilanza Rai, lungo stallo si chiude con uno scontro frontale tra accuse reciproche, si dimettono tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione. Imperia, un quad precipita sui monti, 3 morti. Il dramma di Gaza, SOS di Save the Children. Calcio verso il nuovo CT, duello Mancini-Conte alle battute finali.
6: Giornale Radio News.
7: Buon pomeriggio da Gianni De Gaetano in redazione, Laura Supino, Gerardo De Vivo e Lorenzo Villanetti per lo sport. In un clima particolarmente già segnato dallo scontro frontale sulla legge elettorale, si conclude con uno strappo anche il duro braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai.
8: Si chiude con un duro scontro tra maggioranza e opposizione la vicenda della commissione di vigilanza, i cui lavori sono fermi da quasi 2 anni per il mancato accordo sul nome della nuova presidenza Rai, nonostante il delicato ruolo di controllo assegnato alla bicamerale. A mettere un punto sono stati tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni, annunciando le proprie dimissioni in massa, compresa la presidente Barbara Floridia dei 5 Stelle. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ma non è servito, scrive Floridia, puntando l'indice contro le forze di centrodestra, da loro nessun rispetto per le istituzioni. Poco dopo le forze di maggioranza hanno risposto annunciando anche le dimissioni dei propri consiglieri e rilanciando le accuse al mittente. La sinistra ha sequestrato la commissione sfruttando la legge che prevede una maggioranza di 2/3 per eleggere il presidente Rai. Ora cambieremo quelle norme, l'intera commissione. La maggioranza disertava da oltre un anno i lavori della commissione, non essendo riuscita ad imporre il nome di Simone Agnes alla guida di Viale Mazzini. Per Giornale Radio, Laura Supino.
7: Kiev alle prese con l'emergenza causata dal durissimo attacco russo della notte scorsa, almeno 20 morti, una novantina feriti, tanti danni alle infrastrutture e agli edifici. Per la capitale ucraina si è trattato dell'attacco più devastante dall'inizio della guerra. Le sole parole di condanna non fermeranno la Russia, ha detto la responsabile della politica estera UE, Kallas. Bisogna garantire all'Ucraina un sostegno militare costante, aumentare la pressione su Mosca. Già oggi proporrò nuove sanzioni. Dal canto suo la Russia rivendica l'attacco. Tramite il portavoce del Cremlino Peskov replica: aumenteremo la nostra pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. A 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dopo essere rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidenta ad interim Rodriguez, che ha disposto 7 giorni di lutto nazionale in memoria delle vittime, ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora del sisma è di 2.295 morti, oltre 11.000 feriti. Si sono conclusi a Doha i colloqui separati tra mediatori di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sull'attuazione del memorandum d'intesa per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Secondo quanto riferito su X dal portavoce del Ministero degli Esteri qatarino, ci sarebbero stati progressi positivi. La delegazione iraniana avrebbe contestato le presunte violazioni dell'articolo 1 del memorandum che prevede la cessazione delle ostilità su tutti i fronti. Le parti hanno deciso di istituire entro 24 ore un canale di comunicazione diretto, di redigere un documento con le criticità dell'intesa che saranno esaminate. In un secondo incontro con le autorità del Qatar e la banca centrale del paese è stato invece discusso lo sblocco di circa 6 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. Tragedia sulle montagne d'Imperia, un quad è precipitato in un'area impervia del Monte Saccarello nel territorio del comune di Realdo. Secondo le prime informazioni hanno perso la vita 3 persone. Le squadre di soccorso sono al lavoro per il recupero delle vittime, mentre i carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Gaza muore nell'indifferenza del mondo, la drammatica denuncia di Save the Children in un rapporto dopo quasi 3 anni di guerra nella striscia.
9: Un'intera generazione distrutta, 21.000 minori uccisi, oltre 800.000 bambini e adolescenti sfollati, 7.000 di loro sono non accompagnati, 625.000 in età scolare hanno perso 3 anni di istruzione, 245.000 minori sono esposti agli effetti diretti della malnutrizione. È una crisi umanitaria senza precedenti, quella fotografata da Save the Children, con dati sottostimati secondo la stessa organizzazione, perché le cifre reali sono probabilmente molto più alte. Dopo 1.000 giorni di guerra, il presente di Gaza parla di distruzione e morte, il futuro tutto da costruire tra l'indifferenza della comunità internazionale. Mentre i civili venivano uccisi dalle bombe o morivano di fame, denuncia il direttore regionale di Save the Children, Ahmad Al-Endawi, il resto del mondo ha continuato a fornire armi e a mantenere in vigore i propri accordi commerciali con Israele. L'organizzazione chiede un cessate il fuoco reale, immediato e definitivo, lo stop al trasferimento di armi a Israele e che sia assicurata piena responsabilità per i crimini commessi contro i bambini. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
7: Sport, calcio, la nazionale italiana aspetta da mesi il nuovo CT, la corsa tra Mancini e Conte alle battute finali e parola di Malagò finirà nel giro di una settimana. Insieme all'allenatore va sciolto però anche il nodo direttore tecnico con Maldini in pole in servizio.
10: Conte o Mancini, Mancini o Conte, un petalo dopo l'altro, il mamma non mamma di Giovanni Malagò sembra destinato alle battute finali. Nell'arco di una settimana sarà tutto chiuso, ha rivelato ieri il neo presidente della FIGC alla stampa, che attende insieme ai tifosi il nuovo CT della nazionale italiana, orfana di Gattuso e in cerca di un nuovo progetto. Prima dell'allenatore, l'urgenza però si chiama direttore tecnico. Il nome caldo è Paolo Maldini, apprezzato dai più anche alla luce dell'ultimo scudetto con il Milan vissuto dall'alto.
11: Non ho parlato al telefono, né ho visto, né ho contattato nessuna persona fino adesso. Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si è chiusa la casella, si è individuata la casella del direttore tecnico. Ho letto diversi nomi, uno più degli altri, credetemi, non mi sento di smentirli, ma non mi sento neanche di confermarli.
10: Il tema in ogni caso è urgentissimo, parole sue. Adesso non resta che aspettare, sperando che dai petali si passi presto a una nuova primavera azzurra. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
7: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma.
13: E allora, bentrovati, 17:10, Lapo De Carlo, Lorenzo Cappadone in regia e poi ovviamente Matteo Respinti in redazione. Una puntata dove io farò la supplenza di Roberto Poletti e quindi vi porterò fino alle 20 con tanti temi, quelli di oggi, dove inizieremo con lo scisma che c'è all'interno della Chiesa, la situazione che francamente è anche un po' difficile. Israele, perché nella Chiesa Cattolica è in atto questo scisma, una rottura formale e pubblica della comunicazione con il Papa e il resto della Chiesa, solo che a differenza dell'eresia, che diciamo che implica un po' la negazione di una specifica verità di fede, lo scisma è di fatto il rifiuto dell'autorità del pontefice. Quindi da qui ne stanno nascendo tutta una serie di situazioni che andremo a raccontare tra qualche minuto. Poi parleremo anche dell'intelligenza artificiale e di come sta cambiando gli esseri umani. Avremo con noi un filosofo, Riccardo Manzotti, con il quale invece anche parleremo dell'intelligenza artificiale in un modo diverso, ma insomma avremo tanti temi e chiuderemo anche con un tema particolarmente forte. Allora, siamo pronti per cominciare? Il nostro numero è sempre lo stesso, 334 11 11 622. Adesso andiamo ad ascoltare Kelsey Ballerini, questa è Baggage, siete su Giornali Radio Italia No Limits.

la canzone di Calzi Ballerini. Adesso invece andiamo a dare un po' un'occhiata a quelle che sono le notizie più importanti di questa giornata e di quelle che poi andremo a parlare. Posto che abbiamo detto prima, il tema dello scisma si colloca all'inizio della nostra trasmissione, il tema dell'intelligenza artificiale è invece presente. Oggi vedevo anche un articolo che si riferiva al fatto che l'intelligenza artificiale ci cambierà, ci sta già cambiando in effetti, e contemporaneamente il tema di cui si parlava oggi sul Corriere della Sera è se e quanti posti di lavoro effettivamente minaccia. Questo è un tema che è abbastanza, come dire, preminente, ed è evidente che andremo a parlarne anche per cercare di capire se ci sono delle già differenze rispetto soltanto a 2 o 3 anni fa, perché le cose stanno cambiando con una velocità impressionante. Poi avremo con noi Alberto Berizzi, che è professore ordinario di sistemi elettrici per l'energia e il Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano, con il quale parleremo di questi costanti blackout che sono nati dal caldo, che già io ricordo che la mia estate della scorsa stagione è stata caratterizzata da tanti blackout nella zona, quest'anno invece zero, quindi dipende anche da come ci si organizza prima. Quest'anno a Monza, per esempio, o nella zona del Lazio, mi pare a Latina se non sbaglio, ci sono stati diversi problemi, anche in altre zone d'Italia, perché se tutti usano chiaramente, che ne so, l'aria condizionata o tanti sistemi, evidentemente c'è il collasso elettrico, e quindi cercheremo di capire cosa fare, perché se in futuro, in un futuro molto vicino, avremo bisogno sempre di più di condizionatori o altro, è evidente che il problema si pone ulteriormente. Con noi ci sarà poi anche Andrea Vianello, con il quale andremo a parlare anche delle dimissioni in commissione di vigilanza RAI e la libertà dell'informazione pubblica, un tema che è piuttosto vivo. Poi Andrea Vianello, insomma, è stato anche direttore della rete. Andremo anche da Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over, e parleremo di invece Iran e Stati Uniti, con il tema che chiaramente riguarda Hormuz, che sembra che a questo punto sia ormai diventato endemico e tutt'altro che destinato a terminare. I prezzi della benzina caleranno molto difficilmente, anzi praticamente non vedremo più, da quello che abbiamo capito, anche se la parola più forse è esagerata, i prezzi che avevamo solo un tempo. Dobbiamo ringraziare, si fa per dire, anche la guerra che si è creata, che è stata creata in modo particolare, con conseguenze che di fatto non erano state organizzate o pensate bene. Infine avremo anche David Zebuloni, corrispondente di Libero, e Fulvio Giuliani, direttore della Ragione, fino ad avere Paolo Piffer, consigliere comunale del Comune di Monza, questa volta per parlare del tema carceri. Adesso direi di proseguire, lo facciamo con i Rolling Stones e con naturalmente la possibilità da parte vostra di intervenire sui tanti temi che andremo ad affrontare con i nostri ospiti. 334 11 11 622 il nostro numero.

0: Il tema dello scisma ha fatto irruzione nella nostra scena nazionale, nella cronaca, e diciamo colpendo un po' tutti, nel senso che ha colto un po' tutti alla sprovvista, perché non si era ben capito che cosa stesse accadendo. E per scisma, appunto, abbiamo detto che è la rottura formale e pubblica della comunione con il Papa, con il resto della Chiesa, e a differenza dell'eresia, che implica la negazione di una, diciamo, specifica verità di fede, lo scisma è il rifiuto dell'autorità del pontefice e l'obbedienza del governo centrale di Roma. In seguito alla consacrazione di nuovi vescovi non autorizzata dal Vaticano, è scattata la scomunica che ha ufficializzato la separazione. E per capire bene cosa sta accadendo abbiamo deciso di chiamare chi può darci una mano: Matteo Mazzuzzi, caporedattore e vaticanista del Foglio. E allora ben trovato qui a Giornale Radio.
1: Grazie, buon pomeriggio.
0: Eccoci. Allora, intanto la prima domanda che viene da fare è: quale sarà anche l'impatto a lungo termine di questa spaccatura sulla stabilità interna della Chiesa? Quali saranno poi le ripercussioni per i fedeli, diciamo tradizionalisti, che poi non vogliono allontanarsi da Roma?
1: In realtà per loro non c'è alcuna conseguenza, nel senso che anzi potrebbero giocare la carta con il Papa dicendo: caro Leone, noi siamo sempre rimasti fedeli a te, non andiamo a fare quello che abbiamo visto ai coni in Svizzera, come hanno fatto i lefebriani l'altro giorno, insomma, dacci un po' di tregua, permettici di celebrare le nostre messe tradizionali, perché noi siamo in comunione con te. Mentre

0: della comunità lefebriana. Questo è un qualcosa che va ben oltre quello che aveva fatto ad esempio Giovanni Paolo II 38 anni fa con la prima scomunica contro i lefebriani.
1: La domanda che si sono fatti in tanti, ripeto, c'è chi è più e ma chi è anche meno attento quindi alle vicende della Chiesa, quindi la domanda semplice è: ma chi sono i lefebriani e perché hanno voluto come dire, rompere con la Chiesa, se vogliamo partire proprio dalle basi generali?
0: I lefebriani sono una comunità cattolica che dopo il Concilio Vaticano II ha semplicemente deciso di non osservare quelli che erano i precetti del Concilio, in fatto ad esempio di liturgia, in fatto di ecumenismo, dialogo ecumenico. Loro dicono: noi non vogliamo che la Chiesa dialoghi con gli altri cristiani non cattolici. In fatto di dialogo interreligioso, l'Islam è fanatismo, diceva ad esempio Monsignor Lefebvre, che era stato missionario in Africa. E quindi sostanzialmente loro dicono che difendono la sana dottrina e la tradizione. E questo li ha portati poi ad accusare di apostasia e di perdita della fede la Chiesa cattolica che dipende dal Papa. Il paradosso qual è? Che loro però dicono: noi siamo obbedienti al Papa, noi non ce ne andiamo, è il Papa al limite che ci caccia.
1: Sì. Quindi anche un modo ortodosso, è un'ortodossia esasperata anche qui da parte dei lefebriani, se non ho capito male.
0: Esattamente, sì, si può dire proprio così. Loro giocano sempre su questa ambiguità. Loro dicono: noi siamo obbedienti al Papa, ma quando il Papa dice, come in questo caso, che non possono ordinare i vescovi, loro cosa fanno? Lo fanno lo stesso e disobbediscono.
1: Come cambieranno a questo punto le relazioni ecumeniche internazionali, la gestione delle diocesi locali, considerando anche che poi ci sono dei gruppi scismatici che diciamo hanno le proprie strutture e anche i propri canali di finanziamento che sono indipendenti?
0: Beh, questo è un terno all'otto, noi non lo sappiamo in realtà, anche perché contare effettivamente quanti sono i lefebriani nel mondo è complicato. Noi c'è una stima che gira da molti anni che dice 500.000 di persone. In realtà sappiamo che in alcuni territori dove sono più numerosi, penso ad esempio agli Stati Uniti e alla Francia, i numeri dicono sì, sono tanti, ma non arrivano certamente a 500.000. Però hanno un grosso potere anche mediatico. Se noi vediamo la celebrazione fatta ieri a Econ, sembrava veramente organizzata dalla FIFA per la cerimonia d'apertura dei mondiali di calcio. C'è una perfezione sublime dove la scenografia e mancavano quasi le coreografie, erano perfette. Quindi hanno sicuramente anche molte risorse. E questo è un elemento che può pesare. Perché ovviamente uno può a livello mediatico conquistarsi gli spazi per far uscire le proprie tesi e le proprie ragioni.
1: Il fatto che sia avvenuto adesso con Papa Leone e non con Bergoglio è un caso?
0: Io credo che loro abbiano un po' sottovalutato Papa Leone. Papa Leone è un papa che quando è stato eletto le prime parole che ha detto sono unità, il suo proposito di unire la Chiesa e quindi di far calare certe tensioni che erano andate crescendo nel pontificato di Francesco. E questo ovviamente ad alcuni ha potuto far venire l'appetito, insomma, dicendo: beh, questo sostanzialmente è un papa che è silenzioso, riflessivo, parla di unità, tentiamo di fare l'all-in. Il problema è che Leone parla sì di unità, ma all'interno di un quadro cattolico ben chiaro, con i puntini sulle i ben evidenti, e soprattutto è un agostiniano. Gli agostiniani hanno una piccola particolarità, sono un piccolo ordine ormai, ma hanno una ferita che dura da 500 anni, di quella inferta alla Chiesa da un loro confratello molto famoso che si chiamava Martin Lutero. Martin Lutero era un monaco agostiniano che ha creato il più grande scisma nella storia della Chiesa. E gli agostiniani ancora oggi, quando sentono parlare di possibili scismi, rotture, disobbedienze, si chiudono un po' a riccio e reagiscono, come dire, non proprio nel modo migliore che auspicano quelli che vogliono fare uno scisma.
1: Ecco, poi c'è anche un altro tema, perché bisogna capire in che modo l'atteggiamento intransigente del Vaticano, ne stavamo parlando adesso, contro la disobbedienza canonica, diciamo, influenzerà la memoria storica di questo papato confrontato con i tentativi di dialogo fatti anche in passato.
0: Beh, diciamo che è una macchia sul pontificato di Leone, una macchia ancora un po' più grande, perché siamo all'inizio, insomma, partire con uno scisma non è quello che

0: augura un Papa, almeno presumo, per un Papa appunto che parla molto di unità, però era inevitabile perché le febriane in realtà fanno così da 40 anni, si mostrano disponibili a un dialogo e ogni volta che qualche Papa, da Giovanni Paolo II in poi, concede loro qualcosa, loro o chiedono di più o comunque prendono quello che viene loro dato e salutano e dicono grazie, arrivederci. L'hanno fatto così nel 2009, quando Benedetto XVI arrivò ad annullare le scomuniche dei quattro vescovi, chiedendo: beh, adesso io vi tolgo le scomuniche, ma dialoghiamo. La risposta è stata negativa. Papa Francesco, paradossalmente, è stato il più vicino, il più aperto alla comunità lefebriana. Ha consentito loro di celebrare, ad esempio, i matrimoni e di ascoltare le confessioni. Anche qui, auspicando la ripresa di un dialogo. Il risultato è stato che, morto Papa Francesco, non ha fatto lo scisma.
1: Ecco, per chiudere, in quale modo la Fraternità San Pio X utilizzerà i media digitali, i social, così per contrastare quella che poi è la narrativa ufficiale del Vaticano e quindi mantenere, diciamo, compatto il loro, il proprio, dicevi, mezzo milione, no? Se non ho capito male, di fedeli nel mondo.
0: Sì.
1: Ci sarà questo, una specie di appello sui social o anche altri sistemi?
0: Io credo che andrà molto, sono pessimista da questo punto di vista perché non credo nel dialogo, nella riconciliazione, credo che ci sarà invece un ulteriore irrigidimento sulle proprie posizioni, cioè ci sarà il tentativo della Fraternità San Pio X di dire: noi siamo davvero l'ultimo baluardo della tradizione, della sana dottrina, contro poi tutte le questioni politiche che dominano l'attualità di oggi, quindi contro l'immigrazione, contro chi vuole il dialogo con l'Islam, contro chi vuole appunto tutte queste cose che, diciamo, attirano anche molti esponenti politici, ad esempio del nazionalismo europeo. Quindi io credo che, facendo leva su questo, ci sarà un irrigidimento. Non vedo gli spazi per un dialogo fattivo con Roma. Avrebbero avuto tutti gli spazi fino a ieri mattina, ecco, certo. E non li hanno usati.
1: Io ringrazio Matteo Mazzuzzi che ci ha dato una mano, ci ha aiutato. Grazie ancora, buon lavoro intanto e buona serata.
0: Grazie a voi.
1: Grazie. A presto e grazie Matteo Mazzuzzi. Noi ci fermiamo un attimo, torniamo con voi tra poco. Il nostro numero è il 334-1111-622.
2: Giornale Radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
4: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Conti in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 17 e 32 minuti.
2: Guidare informati.
3: Appuntamento con la viabilità di Giornale Radio. Buona serata da Paolo Sergio e dalla redazione. In Lombardia per un incidente circa 5 km di coda in A4 tra Viale Certosa e Cinisello verso Trieste. Per il traffico coda in tangenziale nord di Milano da Nova verso Sesto e Novest da Cusago a Lorenteggio verso la 1. Più a est in A4 per un altro incidente code tra Somma Campagna e Verona Sud verso Trieste. Ripercussioni in A22 con code da Verona Nord al bivio per l'A4 verso Modena. Sempre in A22 per un altro incidente circa 6 km di code tra Reggio Lorolo e Mantova Sud verso il Brennero. In A1 per un incidente code tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Napoli. A Roma code in tangenziale est tra la Galleria Giovanni XXIII e Salaria verso San Giovanni. Più a sud in A1 circa 6 km di code per un altro incidente tra Frosinone e Ceprano verso Napoli. A Napoli code in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli e in A3 da Napoli Centro al bivio per la 1 verso Salerno. Abbiamo terminato. Restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma.
5: E allora siamo di nuovo insieme, 17 e 33. Tra poco andremo ad occuparci, dicevo prima, di intelligenza artificiale. Stavo dando intanto un'occhiata ai principali quotidiani online. Si parla del caso Vigilanza Rai, di cui dicevo tra poco andremo a parlare, del caso Sardegna, con la frenata al mega progetto extra lusso di Tavolara Bay con il governo che ha revocato l'autorizzazione a ZES. C'è molto sport, inteso come il tennis, perché stanno giocando due italiani, Cobolli da una parte e Berrettini dall'altra. Entrambi sono messi abbastanza bene, uno ha vinto il primo set, l'altro invece pure. Su Repubblica stiamo trovando il caso anche qui della Vigilanza Rai, e poi c'è questo annuncio che Clemente Mastella ha dato ai cittadini di Benevento durante un'omelia. Ha detto: sono malato, pregate per me, spero di farcela. C'è anche poi una iniziativa legata alle condanne ai manager, l'appello di politici e dirigenti: la responsabilità penale è personale, secondo questa iniziativa. Infine, una dichiarazione di Renzi: da masochisti parlare di patrimoniale anziché attaccare Giorgia Meloni che ha alzato le tasse. Questa è la difesa di Matteo Renzi. C'è anche un altro tema, e in questo caso si parla dei libanesi e del sud che provano lentamente a rientrare a casa, scrive il Post, o in quello che ne resta. Il cessate il fuoco regge e secondo il governo sono partiti in 400.000, anche se l'esercito israeliano rifiuta di ritirarsi. Dicevo che noi oggi andremo a parlare molto di intelligenza artificiale, perché c'è un libro che è uscito, un libro che si intitola Lo specchio magico, cosa l'intelligenza artificiale rivela della nostra psiche. E il modo in cui entrate, in modo di rompetevi, avete fatto caso che se andate su Google, WhatsApp, se trovate in giro qualunque social, vi propone di fatto l'intelligenza artificiale come strumento da utilizzare, ovviamente gratuitamente. Quando le cose sono gratuite è sempre bene chiedersi come mai, perché vuol dire che tu sei in quel modo uno strumento e viene utilizzato, e fa comodo che naturalmente tu possa utilizzare dei sistemi gratis, perché dai inevitabilmente delle informazioni, è un fatto inevitabile. Ma oltre a questo, mentre noi tutti convogliamo, vedo che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale è un utilizzo ancora estremamente, per molti versi, giocoso, ludico. Molti ne hanno invece utilizzato e lo utilizzano a livello professionale, ma sta cambiando la nostra psiche, no? Sta impigrendo il nostro cervello, come molti hanno fatto notare. Diciamo che Erika Francesca Policit potrà dare una mano, lei che è psicoterapeuta. Poi avremo Riccardo Manzotti, filosofo, ingegnere, professore ordinario di filosofia teoretica all'Università Iulm di Milano, e con il quale andremo a parlare anche del tema del lavoro, perché la grande paura è questa. E allora non si tratta né di vincerla, ma di soltanto soltanto di affrontarla, per cui tra pochissimo avremo questi due ospiti. Adesso però una canzone, quella di Tom Morello, e io che vi ricordo qual è il nostro numero di WhatsApp per i vostri messaggi. Ovviamente il tema è chiaro, insomma, è che l'ho legato all'intelligenza artificiale, perché è un tema che io l'ho detto tante volte, preferirei o mi piacerebbe molto occuparmene quasi tutti i giorni, perché credo che sia un tema che ormai divampa ed è presente in ogni angolo della nostra zona. 334 11 11 622 il nostro numero.

0: Questo è Giornale Radio, l'Apote Carlo con voi fino alle 20, qui con Italia No Limits, una trasmissione che oggi insomma parte partita dalla vicenda della scisma nella Chiesa e che poi chiuderà anche con un tema legato alle carceri, quindi temi forti, temi importanti, non meno importante quello legato all'intelligenza artificiale. Mi è capitato di trovare un libro, Lo specchio magico, cosa l'intelligenza artificiale ci rivela della nostra psiche, e che è stato scritto da Erika Francesca Poli, che insomma ha proposto un saggio con una tesi anche originale e provocatoria, cioè l'intelligenza artificiale non è soltanto una rivoluzione tecnologica ma è uno specchio del nostro inconscio, della mente umana, cosa su cui sono profondamente d'accordo ed è il motivo per cui ovviamente l'ho anche chiamata. E allora Erika Francesca Poli, ben trovata a Giornale Radio.
1: Buonasera a tutti.
0: Eccoci. Allora, il tema, il nucleo del saggio è che diciamo che si può dire che nel libro c'è questo paradigma comune secondo cui l'intelligenza artificiale dovrebbe sostituire il terapeuta o comportarsi come una macchina così oracolare a cui chiedere risposte preconfezionate. Al contrario, l'interazione con i grandi modelli linguistici diventa un dispositivo, diciamo, riflessivo.
1: Esattamente, è stato proprio l'intuizione che ha guidato poi la mia ricerca e che è partita in realtà dall'esperienza che ho avuto con 3 pazienti che erano in psicoterapia con me e usavano contemporaneamente, non solo per fini, diciamo così, autoterapici, ma proprio anche per utilizzo quotidiano l'intelligenza artificiale, e hanno iniziato ad accorgersi che rispecchiava in maniera macroscopica dei meccanismi del loro inconscio che fino ad allora così chiaramente non avevano mai visto. E da lì intuizione di cominciare a esplorare questo aspetto, che è anche uno strumento di autoanalisi e anche di risveglio interiore che cambia completamente poi la relazione e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che non diventa sostituto proprio di nulla, anzi diventa proprio l'occasione per un ulteriore viaggio di coscienza.
0: Ecco, il libro suggerisce che l'intelligenza artificiale riflette i nostri blocchi emotivi e lo fa attraverso il modo in cui le parliamo. Però se l'intelligenza artificiale è progettata per essere, come dire, compiacente e dare risposte che soddisfano l'utente, il problema è opposto. Cioè, diciamo che innanzitutto chiunque utilizza l'intelligenza artificiale si rende conto che è sempre bravo, complimenti, hai fatto la domanda giusta, hai centrato il punto, complimenti. Ecco, questo in qualche modo vuol dire che stiamo curando la mente o che stiamo alimentando il nostro narcisismo?
1: Ma sicuramente stiamo alimentando il reiterarsi di meccanismi nostri, anche di tipo difensivo e quindi anche eventualmente narcisistici, ma è proprio questo che, se osservato naturalmente con uno sguardo anche critico, diventa il fulcro di un'ulteriore esperienza di autolettura, perché proprio la cosiddetta psicofancy, quindi questa forma di compiacimento e di amplificazione in fondo di quello che è la richiesta dell'utente, diventa come un ingrandimento, come una lente di ingrandimento dei suoi meccanismi. Faccio un esempio brevissimo: la prima delle mie pazienti con cui ho iniziato a lavorare in questo modo era una dipendente affettiva. Si è creata con la companion AI un fidanzato virtuale. Dopo 3 mesi il fidanzato era diventato l'esempio perfetto dei narcisisti che aveva avuto prima nella realtà, ma l'aveva creato lei. E allora lei si è resa conto di come, modellandolo linguisticamente anche attraverso la psicofancy, lei aveva creato esattamente il modello di persona, di partner in fondo maltrattante da cui lei credeva di volersi difendere, ma che in realtà andava creando lei o co-creando nella relazione, proprio perché laddove c'è l'amplificazione del meccanismo, che certo compiace le tue modalità, ma le tue modalità possono essere anche distorte, e allora lì diventano evidentissime.
0: Ecco, poi bisogna dire che si utilizza, da quello che ho capito nel libro, la psicanalisi per spiegare il legame proprio tra uomo e intelligenza artificiale. La prima cosa che voglio chiedere è questa: io, tra l'altro, anch'io io insegno, e quindi chiaramente insegno comunicazione, è una materia che mi sono poi trovato a, come dire, contrapporre anche a chi mi segue, cercando anche di capire come viene utilizzata l'intelligenza artificiale. Ma mi sono accorto che se noi utilizziamo un'intelligenza che è già superiore alla nostra in termini di elaborazione dei contenuti, non certo ancora, e continuano a dire sì, però l'intelligenza artificiale non può fare questo, non può fare quello, non ha ancora i sentimenti, va bene, ma siamo soltanto agli inizi. Quindi la questione non è che voglio sapere che l'intelligenza artificiale non ha ancora i sentimenti come noi abbiamo, ma voglio capire come siamo in grado di gestire un'intelligenza artificiale e quindi in qualche modo elaborarla e a parlarle e avere un rapporto con lei se già non sappiamo delle cose di noi. Cioè molte persone hanno un conscio, un inconscio che si rifiutano di affrontare, le persone hanno paura del proprio abisso e questo in qualche modo l'intelligenza artificiale può metterlo a nudo.
1: Assolutamente, ma anche perché l'intelligenza artificiale è un prodotto dell'attività creativa umana e come tale porta in sé i punti ciechi dell'essere umano. Tra l'altro la questione interessante riguardo all'intelligenza artificiale non è tanto che possa sostituire l'essere umano o arrivare ad avere dei sentimenti, per il semplice fatto che l'intelligenza artificiale non sperimenta, non prova qualche cosa. La cosa interessante è esattamente l'opposto, cioè il fatto che noi possiamo confrontarci con una forma di intelligenza che però è diversissima dalla nostra, non viene dal sentire, ma viene dalla capacità di correlare una mole enorme di dati, cosa che noi non potremmo fare, e che si esprime con un linguaggio simile al nostro. Quindi qui si tratta di comprendere che cosa accade a noi quando parliamo con un'entità che non prova quello che proviamo noi, ma in compenso riesce a collegare in maniera rapidissima dati che noi non potremmo collegare. Quindi ci offre visione di correlazioni di elementi, anche di correlazione tra elementi del nostro linguaggio che noi non notiamo e che sono fughe di notizie del nostro inconscio. Sì. Allora diventa interessante il gioco e direi anche scevro da queste forme apocalittiche di paure, ma anche scevro da entusiasmi puerili. È uno strumento, è di fatto una macchina e lo sarà e resterà tale, ma ha delle capacità di correlare elementi che noi non avremmo e quindi di farci vedere collegamenti che a noi non saltano subito all'occhio e ce li fa vedere in forma linguistica, cioè attraverso un canale principe della nostra comunicazione.
0: Abbiamo due minuti, ma chiedo intanto il vuoto dell'empatia artificiale, no? Di cui si stava parlando prima, cioè se la macchina senza corpo può comprendere il dolore umano. La risposta sembrerebbe essere no, almeno per ora, puoi immaginarlo tra virgolette, ma più avanti le intelligenze artificiali avranno un corpo, stiamo già andando anche rapidamente in questa direzione e quindi questo potrebbe anche, come dire, implicare che possono provare un tipo di dolore simile al nostro un giorno.
1: Avranno un corpo ovviamente costruito sulla base di ciò che per noi esseri umani è la proiezione dell'avere un corpo, o avranno l'empatia sulla base di ciò che per noi esseri umani significa avere empatia. In questo senso è uno specchio potentissimo, cioè non avranno mai la nostra esperienza, anche perché la loro nascita e la loro morte sappiamo come accade e la nostra invece no. Quindi non saranno mai sovrapponibili questi, anche avendo un corpo, queste entità o questi dispositivi, ma la cosa interessante è che saranno programmati per assomigliare a ciò che per noi è essere umani o provare qualche cosa o avere un corpo, il che vuol dire che rifletteranno esattamente ciò che culturalmente a livello di collettività ma anche di inconscio collettivo significherà per noi essere umani.
0: Io andrei avanti un altro paio d'ore su questo argomento, infatti tra poco andremo a parlare anche con Riccardo Manzotti di questo, ma insomma intanto ringrazio Erika Francesca Poli, ringrazio anche per questo, ecco il libro è Lo specchio magico, cosa l'intelligenza artificiale ci rivela della nostra psiche, quindi Roy Edizioni, grazie ancora e allora a presto.
1: Grazie a voi.
0: A presto, grazie ancora. Noi proseguiamo, lo facciamo con una canzone dei Coldplay, questa è Violet Hill. With the love.

0: Dunque, noi continuiamo con il tema dell'intelligenza artificiale. Ne abbiamo parlato da un punto di vista psicologico, lo abbiamo fatto con una psicoterapeuta. Noi proseguiamo a discutere dell'impatto dell'intelligenza artificiale con Riccardo Manzotti, che è filosofo della mente, ingegnere, teorico anche di una ipotesi sull'identità mente-oggetto, e che ci dà poi una prospettiva anche diversa rispetto alle, diciamo così, diatribe tra ottimisti e catastrofisti. E quindi vogliamo andare a parlarne con lui. Ben trovato Riccardo Manzotti qui a Giornale Radio.
1: Buonasera a tutti, eccomi qua.
0: Il tema legato all'intelligenza artificiale e il lavoro è uno dei temi che chiaramente è preminente, perché la gente chiaramente si preoccupa non solo del presente ma anche del futuro, magari anche per i propri figli, ma anche di quello che è la relazione con questo. E negli ultimi anni l'intelligenza artificiale ha dimostrato di avere strappato all'uomo il monopolio del linguaggio sul linguaggio, diventando diciamo anche delle, insomma, delle macchine da lettere. Molti esperti, ecco, diciamo che vedono questo un po' come l'inizio della fine per molte professioni intellettuali. E se è vero che riescono a replicare anche musiche, anche se al momento siamo ancora all'inizio, riescono a replicare anche delle voci, riescono a fare anche dei testi, quindi riescono a completare anche, certo, in modo predittivo quello che scriviamo.
1: Certo, allora l'intelligenza artificiale oggi ha spodestato l'essere umano per quanto riguarda la conoscenza. Per conoscenza intendo tutto quello che può essere il contenuto del linguaggio. Infatti noi diciamo che l'intelligenza artificiale genera contenuto. E da questo punto di vista sta cambiando il panorama economico, perché porta alla fine di quello che un filosofo bolognese, Gerardo Bifo, aveva chiamato il cognitariato. Cioè, una volta c'era il proletariato e poi per 70 anni abbiamo avuto il cognitariato, cioè il valore economico di molte persone era quello di veicolare una certa conoscenza, di sapere qualche cosa. Bene, questa cosa oggi è di fatto spodestata dall'intelligenza artificiale, che è una macchina del linguaggio e quindi riesce ad articolare benissimo tutto ciò che sta nel linguaggio sotto forma di conoscenza e competenza. Questa capacità dell'intelligenza artificiale cambia il valore degli esseri umani che pensavano di avere un valore economico perché sapevano qualche cosa, e questo, diciamo, è l'aspetto più preoccupante. Poi però, se vuole, le dico anche un aspetto positivo, in realtà, cioè margine, se no questa fine del cognitariato è un po' diciamo così preoccupante e basta. L'altra possibilità però è questa, che l'intelligenza artificiale genera contenuto, ma le faccio questa domanda, la faccio a chi ci ascolta: può generare un nuovo genere? Cioè è in grado di creare il valore in base al quale un determinato contenuto è importante e cambia le cose? E qui le cose sono un po' più sfumate, che hanno a che fare con la capacità dell'essere umano di innovare, di creare, di essere veramente originale, non soltanto nel senso di riempire gli spazi di ciò che si conosce già, ma nel senso di aprire delle dimensioni radicalmente nuove che permettono di uscire dallo spazio di quello che si conosce. Ecco, creare valore è qualcosa che oggi l'intelligenza artificiale non fa ancora bene come gli esseri umani, che sono capaci di innovare.
0: Ecco, una delle sue tesi più note, diciamo, che registra il fatto che l'intelligenza artificiale è come uno specchio, cioè l'intelligenza artificiale ci costringe a speculare su ciò che siamo e quindi ci spinge anche a superare il concetto di interiorità o di una mente racchiusa in una scatola cranica, no? E quindi l'idea è che ci possa anche, ma non per tutti, portare verso vertici o destinazioni che non prevedevamo o che non potremmo prevedere se fossimo da soli.
1: Certo, oggi tutti si chiedono se le macchine, se l'intelligenza artificiale è dotata o sarà dotata a breve di coscienza. Cioè tutti si chiedono se a un certo punto, vista la grande capacità dell'intelligenza artificiale di parlare come noi, non dovremmo anche attribuire all'intelligenza artificiale quella dimensione interiore che noi ci siamo arrogati per secoli. E quindi in questo senso l'intelligenza artificiale è proprio uno specchio. Però pensiamo un attimo, nessuno alla OpenAI come all'Anthropic in questo momento si sta ponendo il problema di creare i pensieri dell'intelligenza artificiale. Quello che fanno è semplicemente creare una macchina che assorbe tutte le capacità linguistiche degli esseri umani. e con queste capacità assorbe la conoscenza degli esseri umani. Infatti leggevo proprio per esempio un mio amico che diceva che un professore universitario che dopo un intervento al cuore aveva trovato molto più dettagliata e paziente e precisa l'assistenza da parte dell'intelligenza artificiale che non dei medici. Ed è vero, nella misura in cui questa assistenza si limita a fornire la conoscenza disponibile. Però questo ci pone la domanda: tra noi e le macchine c'è qualche differenza fondamentale? E uno potrebbe dire la differenza è che noi abbiamo un'interiorità, ma questa interiorità nessuno l'ha mai vista. La differenza vera è che noi siamo nel mondo, cioè noi abbiamo un corpo, abbiamo una vita, noi ci muoviamo nel concreto, nel fisico, mentre oggi, fino ad oggi, l'intelligenza artificiale si muove solo nel piano della conoscenza, quindi è come una persona che sa tutto dei colori ma finora non li ha ancora visti.
0: Dunque, ci sono anche altre considerazioni. Una considerazione che ci fa Roberto, che ci chiede, se non ho capito male, se l'AI è uno strumento basato su una potenza di calcolo, ma una potenza di calcolo gigantesca, no? Distribuita su scala globale. Lui si chiede di fatto se questo tipo di percorso può portare anche a poter diventare essere, cioè nel senso che non è soltanto in grado di poter elaborare calcoli, ma il futuro è anche in grado di poter generare se stesso. E io aggiungo, visto che lei ha evidenziato in passato come l'Europa, anche a causa di condizioni normative e culturali, parta da una posizione di svantaggio in termini di innovazione, e se questa cosa non è più recuperabile, considerando appunto che i progressi vengono fatti negli Stati Uniti, in Cina in modo particolare.
1: È evidente che l'Europa non offre le condizioni ideali per l'innovazione. Io questo non lo dico sulla base di un mio giudizio personale, ma lo dico partendo dai dati di fatto. Oggi su 200 grossi modelli del linguaggio di grandi dimensioni, o LLM, come vengono chiamati, soltanto 2 sono europei, e questo ci dà proprio tangibilmente la dimensione del ritardo dell'Europa nello sviluppare tecnologie innovative. E lo stesso si può dire per i chip e per i processori Tensor Processor e tutta una serie di tecnologie chiave. Una settimana fa l'Unione Europea ha provato a fare un atto per la sovranità digitale che però di fatto si è risolto nella solita idea di poter imporre per decreto l'innovazione. Questo si vede nel mondo che non succede mai, non si può imporre alle persone di essere creative, ma in ambito universitario, accademico e industriale si devono semmai rimuovere le condizioni che impediscono alla creatività di esprimersi. Ed evidentemente un insieme geopolitico come l'Europa, iperregolato, iperprotettivo, basato sulla sicurezza, non offre quei margini di rischio che sono indispensabili perché poi l'innovazione prenda strade nuove e radicalmente diverse.
0: Tema, dicevo, molto ampio, e di fatto sì, certo non sappiamo dirvi come e quanto cambieranno i lavori, ma di certo il lavoro cambierà, il mondo del lavoro cambierà con l'intelligenza artificiale, perché sta già cambiando naturalmente, alcune cose sono anche visibili ad occhio nudo. Giusto ieri, giusto una settimana fa mi è capitato di vedere un locale dove c'era un cameriere che non era un cameriere umano, ma era una macchina che portava piatti e bicchieri ai tavoli. Non è intelligenza artificiale evidentemente, ma è l'utilizzo di una macchina che sostituisce l'uomo, e quindi questa cosa veniva vista un po' dalle persone con un po' di sorpresa, ma è già un inizio che fa capire che la fisicità di un essere che è l'intelligenza artificiale già cambia sostanzialmente il nostro percepito. Io intanto però voglio ringraziare il nostro ospite Riccardo Manzotti, con il quale spero di tornare a parlare ancora di questo argomento, perché è estremamente importante per noi. Grazie ancora.
1: Grazie.
0: E buona serata. Grazie.
1: Grazie a tutti, buonasera.
0: 18 in punto, andiamo a dare spazio subito al notiziario di Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa.
2: Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura, talvolta, ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
4: Stanco della routine?
5: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
4: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
6: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 18 e 2 minuti.
8: Giornale Radio News.
9: Bentrovati da Jenny De Gaetano. 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela. Un uomo è stato estratto vivo dopo essere rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidente ad interim Rodriguez ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti, oltre 11.000 feriti. Salgono a 21 le vittime a Kiev dopo l'attacco russo della notte scorsa che ha provocato circa 90 feriti, ingenti danni a infrastrutture e edifici. Reagiremo sicuro, minaccia Zelensky, la responsabile della politica estera UE, Kallas, ha preannunciato la proposta di nuove sanzioni per Mosca. Dalla Russia, il portavoce del Cremlino, Peskov, dice: aumenteremo la pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si chiude con un duro scontro lo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza RAI da oltre un anno, dimessi tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni, compresa la presidente Barbara Floridia, subito dopo anche gli esponenti e le esponenti della maggioranza. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ha detto la Floridia, accusando le forze di centrodestra di non aver avuto nessun rispetto per le istituzioni. Le sinistre hanno sequestrato la Commissione, la replica. La maggioranza disertava da oltre un anno i lavori della Commissione, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. Tre persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Tennis Wimbledon, bravo Lorenzo Sonego che batte al quinto set il canadese Diallo e vola al terzo turno dove troverà l'americano Fritz. Ed è tutto, a più tardi.
10: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Italia No Limits, il paese che non si ferma.
0: Dunque, siamo nella seconda parte di Italia No Limits, l'Apo De Carlo con voi fino alle 20. Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Respinti ovviamente con noi in redazione. I temi di cui andremo a parlare tra poco sono totalmente diversi, perché in questo periodo storico, in questo momento storico, insomma, dove di grande caldo, anche se in alcune zone d'Italia, quasi tutte, il caldo diciamo che si è attenuato, ma non troppo. E insomma, però si usano molto i condizionatori, per esempio. Forse è la causa principale anche di questi blackout, ma non solo quelli. La rete elettrica viene messa a dura prova e i problemi ci sono. Ne parleremo con Alberto Berizzi, che è professore ordinario di sistemi elettrici per l'energia al Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano, e lui è esperto di reti elettriche, sicurezza del sistema elettrico e appunto del tema dei blackout. Poi Andremo a parlare invece con Andrea Vianello, insomma, giornalista, conduttore, scrittore, già direttore di Rai 3, Rai News 24 e dei giornali Radio Rai. E con lui andremo a parlare delle dimissioni in commissione di vigilanza Rai e anche della libertà di informazione, perché a questo punto si cerca di capire anche il peso politico contro la tutela del servizio pubblico, che naturalmente alla fine confligge. Se il peso politico va contro la tutela del servizio pubblico, già questo è un tema, e per questo andremo a parlare con Andrea Vianello, ma non soltanto, perché poi la Rai è cambiata molto, lui talvolta è passo anche un po' polemico sulla vicenda, quindi ovviamente sarà la persona giusta. Intanto adesso andiamo avanti, lo facciamo andando ad ascoltare una canzone che è quella dei Foo Fighters, e poi torneremo con voi come sempre con i vostri messaggi al 334 11 11 622. Blackout da una parte, vigilanza Rai dall'altra.

0: Rientriamo in diretta, siete su Giornale Radio, Lapo De Carlo con voi, con il professor Alberto Berizzi che ci ha raggiunti per andare a parlare del tema che ci riguarda tutti, cioè quello dei blackout elettrici e non solo. Allora, ben trovato professor Alberto Berizzi.
1: Sì, buonasera, buonasera a lei e agli ascoltatori.
0: Eccoci, lei è uno dei massimi esperti italiani ed europei in materia di sicurezza delle reti elettriche e anche sul tema del blackout. Lei ha un lavoro che si concentra, diciamo così, sulla comprensione delle dinamiche che regolano i sistemi di potenza interconnessi. Ciò detto, è evidente che adesso andiamo a parlare di questa situazione che riguarda la transizione energetica ma anche la fragilità della rete, perché stiamo spingendo un po' l'acceleratore sulle energie rinnovabili come il solare, come l'eolico, chiedo scusa, e quindi sono poi tra l'altro elementi che per loro natura, diciamo, sono intermittenti, quindi non è che sono programmabili. Ma in questa transizione in che modo sta cambiando un po' il rischio di blackout strutturali in Italia, in Europa, e quindi le nostre reti sono pronte a sopportare un sistema senza la frequenza stabile garantita dalle vecchie centrali termoelettriche? Scusi la lunghezza della domanda.
1: No, va benissimo, la domanda articolata che proverò a rispondere, a cui proverò a rispondere in maniera, diciamo, più semplice possibile. Innanzitutto vorrei puntualizzare il fatto che i blackout a cui assistiamo in questi giorni, che sono dei blackout localizzati, quindi con aree tutto sommato relativamente piccole, naturalmente portano i loro disagi, però insomma non sono confrontabili con i blackout nazionali a cui abbiamo assistito anche l'anno scorso, per esempio. Ecco, dicevo, questi blackout locali sono dovuti a fenomeni che hanno poco a che vedere con la transizione energetica e con il fatto che le fonti di alimentazione siano intermittenti, come certamente lo sono. Viceversa, per esempio, proprio il blackout della penisola iberica dell'anno scorso è certamente un fenomeno molto più legato alla tipologia di generazione elettrica, tipologia che, come lei ha giustamente puntualizzato, sì, sta cambiando radicalmente negli ultimi anni. Quindi certamente il fatto che noi abbiamo, vogliamo direi, andare verso le fonti rinnovabili comporta il fatto che ci troviamo a gestire una rete, un sistema per meglio dire, che è completamente diverso da quello che abbiamo visto negli ultimi 150 anni. E quindi dobbiamo imparare a gestirlo, dobbiamo imparare a garantire lo stesso livello di sicurezza che avevamo prima, diciamo 10 anni fa, con delle nuove metodologie, con dei nuovi approcci che un po' per volta la ricerca sta trasferendo all'industria, e quindi un po' per volta le cose certamente andranno a migliorare, ecco.
0: Le chiedo questo: negli ultimi anni noi abbiamo assistito a diversi blackout urbani, lo diceva anche lei poco fa, io ho vissuto uno la settimana scorsa, blackout legati alle ondate di calore. Ho sentito anche di Monza, che praticamente è mezza cittadina è rimasta senza praticamente elettricità. Tutto questo dovuto al boom di condizionatori che surriscaldano i cavi interrati. Se i picchi di temperatura, diciamo, che diventeranno la normalità, perché questo ci stanno dicendo, che le temperature di questo periodo, abbiamo visto 42 gradi a Milano per 2 settimane, ecco, se diventeranno la normalità in futuro, le nostre città dovranno, come dire, rassegnarsi a dei distacchi programmati, o esiste un piano di rifacimento infrastrutturale per evitare, diciamo, il collasso delle reti di distribuzione locale?
1: Allora, il discorso dei distacchi programmati è un qualcosa di essenzialmente legato alla mancanza di energia, cioè la mancanza di una fonte primaria, che sia il gas, il carbone o il sole o il vento. Quindi da questo punto di vista mi sentirei piuttosto tranquillo. Il secondo problema è un po' più pesante, che è quello del far arrivare quell'energia che viene prodotta in certi posti alle utenze finali, quindi alle nostre case, alle città, ai paesi. Qui il problema è un problema di reti di distribuzione. Le reti di distribuzione, specialmente in ambito urbano, sono alimentate con cavi. I cavi sono particolarmente sensibili, in particolare il loro isolamento, alle temperature che raggiungono, e quindi che cosa succede? Succede che le elevate temperature, sia dovute alla temperatura esterna e all'aumentata temperatura del suolo, sia al fatto che abbiamo degli aumenti di carico ancora dovuti alle temperature, perché in molti casi sono dovuti al condizionamento, dicevo, questi due fattori comportano che generalmente la temperatura dei cavi vada ad aumentare. Questo aumento di temperatura comporta una diminuzione di vita tecnica dell'isolante, che quindi perde le sue proprietà, e in tempi ridotti rispetto al preventivato, tipicamente è soggetto a scariche, a cortocircuiti, a guasti, e quindi deve essere sostituito. Quindi, come dire, il riscaldamento produce una diminuzione di vita attesa dei cavi, e naturalmente ci sono le contromisure. Le contromisure sono tenerne conto nella fase di pianificazione della manutenzione, cioè mentre magari un cavo, quando nacquero le nostre reti di distribuzione, ci si attendeva che durasse 30 anni, magari adesso lo stesso cavo, diciamo con lo stesso materiale, poi in realtà i materiali sono migliorati, però diciamo che si preventiva di cambiarlo un po' di anni prima, senza aspettare che si guasti, sapendo che, vista la sua minor durata, si guasterà probabilmente prima. Naturalmente il discorso è tutto probabilistico, quindi come dire, se il mondo fosse perfetto, uno potrebbe garantire di sostituire ogni cavo prima che si guasti. Purtroppo certo, non è così, e quindi purtroppo assistiamo agli inconvenienti di rimanere disalimentati magari per qualche ora, sì, anche perché i tempi di riparazione o di sostituzione non sono nulli.
0: Ecco, professore, abbiamo un paio di minuti, se ce la facciamo, perché le chiedo soltanto: se la rete elettrica europea è interconnessa, significa che un guasto in un paese può propagarsi anche in altri paesi, evidentemente anche vicini. E di fronte a queste minacce di guerra cibernetica, e quindi che vengono da paesi come la Russia, per esempio, i cyberattacchi, e quindi le varie tensioni, ci sono degli anelli deboli della sicurezza elettrica che devono preoccuparci molto anche in futuro?
1: Allora, io non è che sia un esperto di questo campo, però certamente è vero che se qualcuno riesce ad entrare, riesce a prendere controllo di alcune particolarmente importanti stazioni elettriche o centrali elettriche o nodi elettrici della rete, volendo può creare un disastro. C'è anche da dire che normalmente, per quanto ne so io, le stazioni di trasmissione, quindi qui stiamo parlando di altissima tensione, le reti di trasmissione a livello europeo hanno dei protocolli, dei sistemi di comunicazione che sono il più possibile indipendenti dalle reti internet o comunque dalle reti pubbliche, quindi è molto difficile avervi accesso. Anche l'anno scorso con il blackout spagnolo a un certo punto si parlò di intervento degli hacker, ma praticamente dopo, il giorno dopo, questa ipotesi fu subito scartata. Quindi per adesso, insomma, non abbiamo dimostrazione del fatto che qualcuno abbia causato dei grossi danni penetrando le difese dei sistemi informatici. E naturalmente bisogna sempre stare allerta.
0: Chiarissimo, chiarissimo. Io ringrazio Alberto Berizzi, professore di sistemi elettrici, abbiamo detto, per energia al Dipartimento al Politecnico di Milano. Grazie ancora, come sempre buon lavoro e buona serata.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Grazie ancora. Noi proseguiamo, lo facciamo con Gwen Stefani e Blake Shelton.

Gwen Stefani, Black Shelton, Purple Rises, questo è il nome della canzone. Noi, in attesa di trovare Andrea Vianello, che stiamo faticando a rintracciare, nel frattempo proseguo, perché ci sono un po' di notizie che ci riguardano, ci interessano in modo particolare. E vabbè, a parte oggi la battuta di Trump di oggi, che è stata sconcertante, io onestamente non saprei neanche se sia radiofonico dirlo, ma insomma ha detto la battuta fuori luogo di Trump: guardate che belli i miei due figli, potremmo fare un threesome, cioè un... Vabbè, non voglio, diciamo, una battuta sessuale ha fatto abbastanza pesante. E quindi poi ha parlato anche del divieto di entrare negli Stati Uniti per le donne incinte, poi ha parlato di rapporti con la Cina, di guadagni personali con le criptovalute che sono stati spaventosi, e ne ha parlato veramente, ha parlato di tante cose, e ha parlato ovviamente di se stesso, questo è un classico, e dei suoi due figli, scegliendo, diciamo, poi ha parlato di rapporti con la Cina, di guadagni personali con le criptovalute che sono stati spaventosi, e ne ha parlato veramente, ha parlato di tante cose, e ha parlato ovviamente di se stesso, questo è un classico, e dei suoi due figli, scegliendo, diciamo, una formula non proprio elegante per accomunarsi nella premiazione.

0: Ma è quello che è la cosa più importante. Però purtroppo sono in bassa classifica.
1: Sì, sì, capisco perfettamente.
0: Sto facendo una grande figura.
1: Capisco perfettamente il problema, è anche mio. Ma insomma, parliamo di queste dimissioni in commissione di vigilanza RAI. Nella storia della RAI, le dimissioni o comunque i forti contrasti in commissione e vigilanza hanno spesso segnato dei punti di non ritorno. Diciamo, dal tuo osservatorio di ex direttore, quanto ritieni che l'attuale scontro politico stia un po' superando però questa lottizzazione ormai storica, contrattata dal passato, trasformandosi però in un rischio per l'autonomia dei vari giornalisti, no? Dei tre giornali e nei programmi di approfondimento?
0: Vabbè, tu sai che io, insomma, essendo un uomo che è stato per 35 anni in Rai, sì, sono uscito senza polemiche, quindi diciamo ho fatto una scelta libera, di libertà, diciamo. Però insomma non mi piace, come dire, buttare addosso a casa mia, perché la RAI è la mia casa. Però chiaramente, da osservatore, è chiaro che quello che sta succedendo in queste ore è abbastanza, diciamo, molto importante, e diciamo non è la prima volta, perché era già successo, no? C'era stata quella stranissima stagione in cui addirittura la maggioranza, che anche all'epoca era di centrodestra, nominò come presidente di commissione un esponente del centrosinistra, no? Però senza che il centrosinistra lo volesse, quindi ci fu uno stallo, non so se ti ricordi, era Villari, sì, un parlamentare che gli si disse, gli dico tutti quelli appunto, sì, del suo partito, che si doveva dimettere, non lo ha fatto, e quindi era andato tutto in stallo. In quel periodo, diciamo, c'era una contrapposizione simile a questa, e adesso, diciamo, quello che è successo è chiaramente la fine di non diciamo una pax, perché non è una pax, perché appunto la commissione di vigilanza non riusciva a nominare il presidente di un'azienda così importante, e quindi diciamo c'era un problema che non veniva risolto. Adesso c'è una posizione, diciamo, da parte del centrosinistra che poi ha portato, credo, alle dimissioni anche degli altri. Quindi, diciamo, un'azienda così importante, così cruciale di servizio pubblico, mi sembra un po' ostaggio della politica. Anzi, direi molto ostaggio.
1: Il caso Villari, lo ricordo agli ascoltatori che magari non hanno colto subito,
0: è una cosa di un po' di anni fa,
1: ecco, del 2008, quando l'opposizione di centrosinistra, all'epoca aveva Leo Luca Orlando, no, che era stato designato per la presidenza della commissione, la maggioranza di centrodestra, il governo Berlusconi, diciamo che per sbarrargli la strada aveva votato appunto a sorpresa il senatore del PD Riccardo Villari. Detto questo, c'è un altro tema, perché quando le istituzioni di controllo della RAI, diciamo, si bloccano o comunque si spaccano in modo radicale, il primo danno visibile è magari la perdita di fiducia delle persone. Quindi diciamo che, visto che hai guidato l'informazione pubblica, come pensi che questa crisi di governance possa cambiare realmente la percezione, o forse non la cambia affatto, perché tanto ormai c'è già un preconcetto generale?
0: Ma guarda, io dico che negli ultimi anni i problemi sono nati nel momento in cui c'è stata una legge, peraltro fatta dal centrosinistra durante il governo Renzi, in cui la RAI è stata rimessa non più sotto il Parlamento, quindi di tutte le forme politiche, ma è andata sotto il governo. Questa cosa chiaramente ha tolto già una forte autonomia all'azienda. Ti ricorderai che un tempo appunto c'era anche, come dire, l'usanza che c'era un direttore generale, adesso è diventato AD, scelto dalla maggioranza, ma c'era un presidente di garanzia. Ecco, questa cosa negli ultimi anni non c'è più stata, e lo stallo di questi ultimi tre anni è che il centrodestra voleva scegliere il presidente, ma la legge non permette di scegliere il presidente solo da una parte, bisogna avere i voti anche di quell'altra parte. Perché? Perché è un modo di bilanciare i poteri. Questa cosa aiuta l'equilibrio, aiuta di avere una rappresentazione di un servizio pubblico pluralista, non solo di una parte del paese. E quindi, diciamo, eravamo già in un vizio forte di forma e di sostanza. E quindi io credo che qui siamo davanti a un problema che deve essere affrontato. Come sai, c'è una legge europea che dice che i servizi pubblici

0: radiotelevisive non devono essere legati alla nomina del governo, e quindi non bisogna continuare a girarla intorno. Ora, è vero che abbiamo solo un anno prima della fine di questa legislatura, però io credo che è scoppiato un bubbone. E sai bene che questa cosa è successa casualmente proprio il giorno prima della presentazione dei palinsesti della RAI. Quindi è chiaramente un momento in cui, diciamo, la nostra azienda, l'azienda del servizio pubblico, è in grande difficoltà perché ha bisogno di ritrovare equilibri politici, ecco, destra e sinistra.
1: Abbiamo un minuto, esatto, non so se ce la facciamo. Vai. Ma insomma, la commissione di vigilanza, ecco, è un organo bicamerale, però questo cortocircuito sulle dimissioni non è che dimostra che il modello di controllo parlamentare sulla RAI è un po' vecchio?
0: Ripeto, perché se tu chiaramente hai cambiato la legge e l'hai messa sotto il governo, è chiaro che il controllo parlamentare è meno incisivo, perché comunque hai sempre la maggioranza. Cioè, la verità è che questa RAI ha bisogno di pesi e contrappesi. Invece in questo momento questi contrappesi non ci stanno. Come sai bene, chiudiamo perché i tempi sono pochi. Io ho fatto il direttore di Rai 3 aveva una linea editoriale, non vuol dire politica, vuol dire editoriale, aveva un'idea di un certo tipo di TV. Non avendo più i direttori di rete, perché c'è stata una riforma, questa linea editoriale non c'è. Quindi, diciamo, un pezzo di pubblico che andava a seguire Rai 3, dove se n'è andato? Ecco. A seguire la 7.
1: Ecco. Questo mi sembra un messaggio piuttosto chiaro, una risposta perfetta. Andrea Vianello con noi qui a Giornale Radio. Andrea, grazie ancora, come sempre, buon lavoro e buona serata.
0: E soprattutto buoni pronostici.
1: Esatto. Grazie a te, Gian Andrea, grazie.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: 18:30, andiamo in pausa, torniamo con voi tra pochissimo con Italia No Limits.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 18:32.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Italia No Limits. Il paese che non si ferma.
1: Siamo adesso arrivati alle 18:32 e spostiamo il nostro sguardo su un altro tema che ci riguarda, che è legato alla situazione che c'è tra Iran e Stati Uniti. Andiamo alla politica internazionale, laddove in questo momento, in questo periodo storico, tutto quello che sta accadendo ci riguarda direttamente e indirettamente. Con noi avremo due ospiti tra poco. Da una parte uno che è Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over. L'altro è David Zebuloni, corrispondente di Libero da Israele, anche per capire anche la situazione dal punto di vista non tanto israeliano, ma di quello che è la percezione di Israele anche nel mondo e di quello che sta accadendo per quel che riguarda la postura che si avrà nei prossimi mesi. e con uno scenario che sta cambiando. Tra l'altro siamo anche molto in attesa di capire quello che accadrà dopo negli Stati Uniti nelle elezioni di midterm, per capire se il peso politico che sarà sensibilmente ridimensionato da parte di Trump potrà cambiare la sua politica o al contrario la manterrà, come dire, allo stesso modo. Di certo la situazione attuale tra Stati Uniti e Iran è in una fase cruciale, drammatica, è un po' la terza guerra del Golfo e i due paesi sono chiaramente impegnati in colloqui e negoziati a Doha, in Qatar, e per cercare di stabilizzare questa tregua molto fragile. E nonostante i tentativi di accordo e anche magari i memorandum d'intesa, l'avete visto tutti quanti, insomma basta leggere, la tensione è altissima, ci sono continui incidenti nello stretto di Hormuz, oltretutto le navi per entrare devono pagare una cifra altissima per l'assicurazione, tipo 1 milione. E insomma, voglio dire, è chiaro che se tu paghi anche 1 milione per entrare o per uscire, è evidente che a quel punto non è più un costo sopportabile e i prezzi naturalmente anche per noi sono elevatissimi da sopportare. Comunque sia, ne parleremo con i nostri due ospiti anche per capire un po' la situazione come evolverà. Adesso andiamo ad ascoltare una canzone, prima vi dico anche il nostro numero che come sempre è il 334 11 11 622, c'è un messaggio che tra poco vado anche a leggere. Ora però prima ascoltiamo Phantom Planet, questa è California. We've been

0: minuti in attesa di Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over. Dicevo prima della situazione che c'è in questo momento nel mondo, che ovviamente c'è un po' questa situazione che è molto pericolosa, è un crinale estremamente difficile e complicato da raccontare, per questo motivo vogliamo farci dare una mano. Però scusatemi, perché c'è una notizia che è arrivata proprio in questo momento e riguarda Giorgia Meloni, la quale ha appena dichiarato che in manovra verrà confermata la detassazione dei rinnovi contrattuali. Questa dunque l'ultima ora che arriva. Tra le altre notizie che noi troviamo in questo momento c'è anche quella collegata, adesso la trovo perché la sto vedendo adesso, ecco, il concetto legato al vertice della BCE che si sta tenendo a Sintra e le decisioni e le linee guida dei banchieri centrali riuniti in Portogallo evidentemente influenzeranno direttamente i mutui, i prestiti, il costo della vita di milioni di famiglie, e quindi chiaramente è un vertice particolarmente importante. Se diamo un'occhiata poi a quello che accade sempre in Europa per quel che riguarda la presidenza dell'Unione Europea, ebbene l'Irlanda subentra a Cipro. Il cambio al vertice del Consiglio dell'Unione Europea dunque sposta le priorità politiche del continente. Dublino da adesso guiderà i negoziati per le nuove sanzioni alla Russia e il tetto al prezzo del petrolio. Molti si chiedono se queste sanzioni alla Russia abbiano fatto effetto o no, ed è una domanda legittima che volevo anche poi porre, perché in effetti è un tema di cui si è dibattuto molto. Diciamo che, andando a dare un'occhiata recentemente a un articolo che aveva approfondito il tema, le sanzioni hanno in parte funzionato non nel modo in cui molti si aspettavano, cioè non hanno causato quel collasso immediato, ma un logoramento progressivo strutturale dell'economia russa, una cosa che chiaramente per un'economia di guerra come quella russa probabilmente ha avuto un effetto, ma che è stato sulla lunga distanza. Mi dicono che abbiamo trovato il nostro ospite, allora abbiamo pochi minuti, cerchiamo di fare in fretta, andiamo direttamente da Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over, ben trovato a Giornale Radio.
1: Grazie a voi, buona serata a tutti.
0: Buonasera a lei, allora ben trovato. Allora, diciamo subito questo: Donald Trump ha avviato le ostilità imponendo un ultimatum di 2 mesi all'Iran per un nuovo accordo nucleare, e lui è convinto che la massima pressione militare, diciamo, avrebbe piegato Teheran. Oggi che i costi per il Pentagono hanno superato, se non ho letto male, 29 miliardi di dollari, e i negoziati tecnici comunque avvengono in modo indiretto a Doha, questa strategia diciamo che possiamo dire che si è rivelata un po' un boomerang?
1: Si è rivelata certamente molto meno efficace di quello che pensasse Donald Trump, che forse si era in qualche modo illuso dopo il Venezuela di poter replicare all'infinito quel modello, ma l'Iran è tutt'altro paese. E come si è visto è anche un paese che noi sappiamo essere governato da questo regime, diciamo, oscurantista e autoritario, che ha subito tantissime proteste crescenti di intensità e represse con violenza sempre maggiore, ma che al dunque, nel momento della massima pressione militare, nel momento in cui il duo Israele-Stati Uniti eliminava molti, oltre alla guida suprema, Ali Khamenei, anche molte figure di primo piano del regime e del suo assetto militare, ecco, anche in quel momento lì l'Iran ha resistito, non è crollato, non ha perso compattezza, e che testimonio del fatto che comunque lo si voglia giudicare, e certamente non lo giudichiamo bene, questo regime ha radici molto più calde di quello che si pensava.
0: Ecco, diciamo che c'è anche un altro tema, perché c'è un contesto molto frammentato, no? Dove c'è la leadership iraniana che vede al suo interno figure diverse, come il presidente Pezeshkian, che poi c'è la dura del Pasdaran. Quindi la domanda è: quanto è realistico pensare che un accordo firmato a Doha possa davvero tenere?
1: E questa è una domanda che un po' si fanno tutti, proprio perché la divisione dei poteri in Iran è oggi abbastanza imperscrutabile. Ci sono le figure di primo piano come il presidente del Parlamento Ghalibaf, che è anche stato il capo negoziatore per l'Iran, e il presidente Pezeshkian. Però è chiarissimo, per esempio, che i Pasdaran, che si sono intitolati la resistenza militare all'offensiva israelo-americana vorranno dei dividendi. Non si faranno certamente mettere da parte dai politici puri. E in più c'è questa figura misteriosa del figlio di Ali Khamenei, che è stato nominato nuova guida suprema, ma che è un po' una figura fantasma, insomma, no? È sicuro che sia stato ferito nei raid americani, non si sa quanto gravemente. Qualcuno per un certo periodo ha sospettato che fosse addirittura morto e che si facesse finta che fosse vivo. Quindi in effetti bisognerà vedere, e lì credo sia una questione anche importante per gli americani, cioè dovranno essere sufficientemente abili, astuti, lungimiranti da trattare in una maniera che non delegittimi il fronte politico iraniano agli occhi del fronte militare iraniano, cioè che non dia ai Pasdaran la scusa per dire visto. Questi non ottengono niente, continuiamo a essere umiliati, ingannati, insomma tutto il repertorio della possibile propaganda, e quindi cercando di spingere l'Iran su posizioni ancora più oltranziste.
0: Ecco, poi voglio andare anche a rivolgere lo sguardo anche ad un altro tema, cioè la situazione Russia-Ucraina, che vede una guerra bloccata in questa violentissima fase di logoramento strategico. Ci siamo svegliati questa mattina con l'attacco ad una zona civile con parecchi morti, più di 15, tantissimi feriti, un attacco, una specie di ritorsione, almeno così l'ha giustificato la Russia. E gli studi più recenti del campo mostrano che nella primavera di quest'anno la Russia ha registrato le prime perdite nette di territorio. E mi chiedo se la crisi del reclutamento russo sta effettivamente avendo i primi effetti, se questa guerra quindi in qualche modo può deteriorarsi, può rallentare fino quasi a sparire tra qualche tempo. Di tempo vuol dire anche un paio d'anni.
1: Non credo, nel senso che questa guerra è profondamente cambiata, la si combatte rispetto al 2022, quando è cominciata in una maniera molto diversa. Sappiamo benissimo su che cosa puntano gli ucraini puntano su questi attacchi di droni a lunga distanza capaci di colpire le infrastrutture più importanti della Russia, anche proprio molto dentro la Russia, a centinaia se non migliaia di chilometri dal fronte. Però se uno guarda e osserva la carta delle operazioni sul terreno, vede che molto lentamente ma inesorabilmente i russi vanno avanti e procedono,
0: ecco,
1: sul terreno.
0: Zelensky ha chiesto a Trump la licenza per produrre dei sistemi Patriot direttamente in Ucraina, ma è realistico pensare di avviare una produzione così complessa sotto le bombe, o è una mossa politica per, come dire, legare a doppio filo Washington?
1: Ma Zelensky è molto abile nel cercare di stimolare, pungolare tutti i paesi, gli europei in primo luogo, ma anche gli Stati Uniti, ad aiutare l'Ucraina. E quindi è incessante nella sua richiesta, proprio perché in questo modo tiene la causa ucraina sempre, diciamo così, in prima pagina, o comunque all'attenzione del mondo politico internazionale. Sulla questione dei Patriot credo però che non avrà soddisfazione, anche per una ragione molto semplice che lui stesso ha denunciato, e cioè i produttori americani di armamenti non vorranno certo avere una concorrenza che sia l'Ucraina o che sia qualunque altro paese. E poi comunque questa questione dei Patriot è un'altra questione controversa dal punto di vista militare, perché ormai questi attacchi, prendiamo per esempio l'ultimo russo su Kiev, vengono condotti a colpi di centinaia e centinaia di droni. Ogni giorno le opposte difese annunciano più o meno verosimilmente di aver abbattuto 100, 150, 200 droni del nemico, e certamente contro questi scami di zanzare mortali, chiamiamole così, i Patriot possono fare, ma non tantissimo, e comunque a costi veramente spropositati.
0: Abbiamo ancora un minuto, non so se faccio in tempo a chiedere, per quel che riguarda il tema delle elezioni, perché si sta parlando di elezioni in autunno, con l'ex generale Zalushny che potrebbe essere il possibile sfidante, ma aprire adesso la campagna elettorale non rischia di essere un po' controproducente, magari di spaccare il paese e quindi indebolire il fronte?
1: Ma io credo poco a questa prospettiva, proprio per questa ragione, perché poi comunque la stessa Costituzione ucraina dice che non si tengono elezioni quando c'è la legge marziale, cioè da quando è cominciata l'invasione russa. E non credo neanche che il generale Zaluzhny, con tutta la sua popolarità, possa essere un candidato forte in caso di elezioni. Io credo che in Ucraina i veri pretendenti alla successione a Zelensky in questo momento stiano navigando sott'acqua, perché sanno che se mettono fuori la testa rischiano di farsela, sì, di farsela tagliare. E credo che Zaluzhny sia così esposto proprio perché quasi tutti sanno che non sarà lui il,
0: certo,
1: il battistrada.
0: Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over qui al Giornale Radio, grazie ancora e buona serata.
1: Grazie a voi, buona serata a tutti.
0: Ancora presto, noi andiamo avanti, lo facciamo con Paul McCartney e poi torniamo di nuovo con voi, avremo un altro ospite, rimarremo anche in tema di crisi internazionale.

0: Siamo in collegamento adesso con David Zebuloni, corrispondente in diretta, insomma, da Tel Aviv per Libero Quotidiano. David Zebuloni ha descritto il conflitto tra Stati Uniti, Israele, Iran come un evento storico, drammatico, in cui tra l'altro gli israeliani, diciamo così, percepiscono la storia cambiare davanti ai propri occhi. E così, David Zebuloni, ben trovato.
1: Ben ritrovato, confermo assolutamente questa definizione del conflitto in corso. È un conflitto storico a tutti gli effetti. Credo che qualunque israeliano o qualunque cittadino del Medio Oriente le si fosse sottoposta a questa immagine geopolitica appena un anno e mezzo fa, non ci avrebbe mai creduto. Questo conflitto diretto e non tramite proxy tra Israele, Iran e Stati Uniti è un qualcosa di assolutamente storico, che potrebbe concludersi con un finale decisamente meno storico, un accordo parziale che non porterebbe davvero a una svolta geopolitica, però ciò che è stato fino ad ora è senza dubbio storico.
0: Ma insomma, nel corso dei mesi abbiamo assistito degli attacci diretti e anche, insomma, non avevano grandi precedenti tra Teheran e Tel Aviv. Quindi dal tuo osservatorio, in che modo la percezione pubblica e anche quella militare israeliana è cambiata nei confronti dell'Iran, e ora che la dottrina della guerra ombra è tramontata, insomma, credo mai definitivamente, e il regime degli Ayatollah appare un po' più vulnerabile?
1: Appare molto più vulnerabile, credo che sia questa la chiave di lettura perlomeno israeliana. Il nemico iraniano, il regime iraniano, era visto come un nemico sicuramente non imbattibile, perché comunque in termini militari non poteva competere con Israele, ma c'era sempre il beneficio del dubbio, alleggiava sempre un alone di mistero sul regime e sull'Iran, che invece non alleggiava su gli Houthi in Yemen, piuttosto che Hezbollah in Libano o Hamas a Gaza. Questa minaccia forse nucleare, quasi nucleare, imminentemente nucleare iraniana, in qualcosa che terrorizzava gli israeliani e spaventava moltissimo anche i vertici dell'IDF, dell'esercito israeliano, degli intelligence israeliani. Ricordo che anche alcuni opinionisti, ricercatori, professori italiani, commentando quella che poteva essere un eventuale attacco israeliano in Iran, dicevano: se solo Israele osasse o pensasse di attaccare direttamente l'Iran, Israele non esisterebbe più. E invece abbiamo visto nel corso di quest'ultimo anno Israele attaccare più e più volte il regime, volare sui cieli di Teheran con gli aerei da caccia israeliani, gli F-16, gli F-35, e di fatto Israele esiste ancora, anzi forse più forte di quanto fosse stata precedentemente. Quindi questo alone di mistero che aleggiava sul regime iraniano e sull'Iran non c'è più. Il regime è un nemico forte, sicuramente più forte in termini militari degli Houthi, di Hezbollah e di Hamas, ma decisamente meno invincibile di quanto gli israeliani temessero.
0: Ecco, gli Stati Uniti poi adesso si trovano a dover bilanciare il sostegno totale alla difesa di Israele. Tanto Trump, diciamo che aveva avuto una rara ma notevole espressione nei confronti di Netanyahu, e che tra l'altro ha fatto il giro del mondo, poi non so bene come sia andata a finire ancora, se i due si siano parlati direttamente o indirettamente, ma insomma la necessità è quella assoluta di evitare una guerra regionale su vasta scala, perché questo colpirebbe l'economia globale. E nelle tue corrispondenze come racconti un po' questa tensione interna all'amministrazione americana? Insomma, quanto pesano anche i canali diplomatici sotterranei che ci sono tra Washington e Iran?
1: Allora, la frattura, la spaccatura tra Israele e Stati Uniti è meno profonda di quanto si possa pensare. Il linguaggio di Trump, che conosciamo molto bene anche in Italia, recentemente ne abbiamo avuto un assaggio anche in termini diplomatici nostri, è un tipo di dialettica, di retorica, di linguaggio che fa pensare a un solco profondo che divide questi due stati storicamente alleati. E invece di fatto Israele e Stati Uniti continuano a collaborare su tutti i fronti. È innegabile che gli Stati Uniti abbiano fatto un passo indietro rispetto a quello che era l'obiettivo principale, quello di abbattere il regime degli Ayatollah, e quindi Israele si è sentita tradita da questo punto di vista. Si erano lanciati in questa avventura militare comune con uno scopo ben preciso, e quando appunto i mercati sono crollati o minacciavano di crollare, gli Stati Uniti hanno fatto un passo indietro, consci del fatto che il fattore economico facesse molta più leva sull'elettore americano di quanto invece possa fare sull'elettore israeliano, che invece ha molto più a cuore la questione geopolitica, la questione di sicurezza, meno quella economica globale. E quindi c'è un senso di tradimento rispetto a quanto fatto da Trump, e c'è un timore effettivo che questo conflitto possa concludersi, come dicevo prima, con una non conclusione, con un altro accordo parziale, amorfo, che di fatto non dice nulla. Ma su questo fronte, quello militare, Stati Uniti e Israele continuano a collaborare. E un altro fronte aperto appunto è quello con Hezbollah. Anche in quel caso Trump aveva dichiarato apertamente, Netanyahu sta sbagliando, che non attacchi più Hezbollah. E anche quel tipo di retorica poi è andato scemando nel tempo. Di fatto ad oggi Trump sembrerebbe avallare e legittimare quella che è la difensiva e l'offensiva israeliana in Libano.
0: David, ti faccio un'ultima domanda, un po' difficile, mi rendo conto, ma mi chiedo proprio sinceramente se la società israeliana comprende anche un po' le sofferenze del popolo palestinese, o è invece frammentata, magari polarizzata, condizionata dal trauma collettivo del 7 ottobre. Ma mi chiedo se tutte le immagini che arrivano a noi arrivano anche in Israele, di quello che vediamo, perché arriva del tema della Palestina.
1: Le immagini arrivano e la società israeliana è sinceramente vicina al popolo palestinese, forse non tutta la società israeliana, e credo che sia un po' questa la chiave di lettura geopolitica che riguarda Israele. Israele è uno stato diplomatico e quindi eterogeneo, è uno stato nel quale esiste la destra, la sinistra, l'estrema destra, l'estrema sinistra e anche il centro, e quindi c'è una fetta di popolazione che è meno empatica nei confronti della popolazione palestinese. È una fetta di popolazione di nicchia, ed è importante dirlo, ma esiste poi tutta un'altra fetta di società israeliana che ancora crede nella soluzione della coesistenza dei due stati per due popoli. È una fetta di popolazione di cui si parla poco, perché fa meno rumore rispetto invece ad altre comunità di nicchia.
0: Anche perché il 20%, lo voglio ricordare, della popolazione israeliana è composto da arabi palestinesi con la cittadinanza israeliana.
1: Esattamente. Chi visita in Israele rimane sempre stupito di scoprire che all'interno degli ospedali metà dei medici sono appunto arabi, musulmani o cristiani, e quindi la coesistenza in Israele già esiste, ed è una coesistenza che bisogna applicare anche al di fuori dei confini. Gli israeliani tuttavia sono sicuramente traumatizzati dal 7 ottobre, ma sono anche consci, ed è importante dirlo, che ciò che avviene a Gaza non è meramente responsabilità dello Stato israeliano. Hamas è responsabile in ugual modo, anzi forse di più, delle politiche israeliane di quanto avviene a Gaza. E questo è un tema che sta molto a cuore all'israeliano. La leadership palestinese è colpevole, e i palestinesi meritano una leadership chiaro, migliore. Questa leadership non è degna di questo ruolo.
0: Io ringrazio a questo punto David Zebuloni, corrispondente di Libero da Israele. David, grazie ancora, a prestissimo, a te.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Grazie ancora, noi adesso andiamo avanti, lo facciamo con il notiziario di Giornale Radio, tra poco.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Miles, il viaggio inizia dallo stile.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 19 e 3 minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera e bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Meloni al congresso della UIL. Il salario giusto, una conquista dei lavoratori. La Premier rivendica i dati sul mercato del lavoro, il taglio delle tasse su salari e incentivi. Vigilanza Rai dopo i consiglieri di opposizione, si dimettono anche gli esponenti di centrodestra, duro scambio d'accuse tra gli schieramenti. Sabato si apre la stagione dei saldi, in aumento la spesa media a famiglia, a Bolzano e Trento gli sconti iniziano il 13 luglio. Sport mondiali a cena Spagna-Austria, nella notte Cristiano Ronaldo, Modric illuminano Portogallo-Croazia.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera da Jenny De Gaetano in redazione, Laura Supino, Laura Carchidi e per lo sport Lorenzo Villanetti. Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. Prima relazione affidata al segretario generale uscente Pierpaolo Bombardieri, che ha ricordato i risultati ottenuti con il governo Meloni, rilanciando però anche le richieste su sicurezza, salari, precarietà e rappresentanza. Subito dopo l'intervento della Premier, che ha lodato l'impegno della UIL per la correttezza nei rapporti con il governo. La Presidente del Consiglio ha rivendicato poi quanto fatto dall'esecutivo su incentivi alla contrattazione, taglio delle tasse sul lavoro e decreto lavoro a partire dal principio di giusto salario.
8: Segretario Bombardieri, definito una vittoria della UIL la scelta di far corrispondere il salario giusto al trattamento economico complessivo sancito dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. Sicuramente era una rivendicazione della UIL, sicuramente è stata una vittoria. Io credo che sia stata una vittoria di tutti i lavoratori italiani. Io credo che sia stata una vittoria della nazione nel suo complesso.
7: Il lungo braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai si chiude con uno scontro aperto tra maggioranza e opposizione. Si dimettono i consiglieri delle opposizioni, seguiti poco dopo da quelli della maggioranza.
9: In un clima parlamentare già segnato dallo scontro sulla legge elettorale, si conclude con uno strappo anche il duro braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai. A mettere la parola fine allo stallo che durava da oltre un anno sono stati i consiglieri delle opposizioni, annunciando nel primo pomeriggio le loro dimissioni in massa, compresa la presidente Barbara Floridia dei 5 Stelle. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ma non è servito, scrive Floridia, puntando l'indice contro il centrodestra. Hanno sistematicamente boicottato i lavori, da loro nessun rispetto per le istituzioni. Poco dopo le forze di maggioranza hanno risposto annunciando a loro volta dimissioni collettive e rilanciando le accuse al mittente. niente. La sinistra ha sequestrato e occupato la commissione sfruttando la legge che prevede una maggioranza di 2/3 per eleggere il presidente Rai. Ora cambieremo quelle norme e l'intera commissione. La maggioranza disertava i lavori dell'organismo da mesi, non essendo riuscita ad imporre il nome di Simone Agnes alla guida di Viale Mazzini. Per il Giornale Radio, Laura Supino.
7: Anche io sono malato, spero di farcela. Chiedo a tutti di pregare per me. Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, con la voce rotta dall'emozione, ha commosso oggi i fedeli che gremivano la basilica in cui si celebrava la ricorrenza della Madonna delle Grazie, patrona del Sannio. Dopo qualche secondo di silenzio per lui, un lungo applauso. A 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo da sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidenta d'interim Rodriguez, che ha disposto 7 giorni di lutto nazionale, ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. E salgono a 21 le vittime a Kiev dopo l'attacco russo della notte scorsa, che ha provocato circa 90 feriti, ingenti danni a infrastrutture e edifici. Reagiremo sicuro, minaccia Zelensky. La responsabile della politica estera UE, Callas, ha preannunciato la proposta di nuove sanzioni per Mosca. Dalla Russia, il portavoce del Cremlino Peskov: aumenteremo la pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Non durerà a lungo il calo delle temperature che ha allentato la morsa di caldo africano sull'Italia. La perturbazione che nelle ultime ore ha coinvolto la penisola purtroppo ha portato con sé l'allarme per le piogge intense, in particolare in Veneto, dove è stata decretata l'allerta rossa. In Emilia-Romagna solo oggi si sono resi necessari 800 interventi dei vigili del fuoco. Sullo Stelvio è tornata a cadere la neve. Al via sabato i saldi estivi in quasi tutta Italia, tranne Bolzano e Trento, dove cominceranno il 13 luglio. Secondo Federconsumatori, quest'anno cala il numero di famiglie che farà acquisti a prezzi scontati, aumenta invece la spesa media a famiglia.
10: Solo il 36,6% delle famiglie farà acquisti durante il periodo di sconti, il 3,2% in meno rispetto allo scorso anno, mentre aumenta la spesa media a 149,9 euro a famiglia, più 1,3% rispetto al 2025. Lo dicono le prime stime dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, secondo cui quest'estate i saldi, come i viaggi, non saranno alla portata di tutti. Con le bollette dell'energia che continuano a crescere, i prezzi su livelli ancora elevati, in molti sono costretti a tagliare i propri consumi, specialmente quelli non strettamente necessari. Considerando però gli acquisti effettuati da parte dei turisti che puntano soprattutto a marchi di eccellenza, il termometro dei saldi si manterrà piuttosto stabile. A frenare l'andamento delle vendite contribuisce anche il fatto che i saldi non sono più attesi come un tempo. Le promozioni, soprattutto quelle online, sono sempre più diffuse. Inoltre, almeno il 15% di chi è propenso ad acquistare a saldo dichiara che ha già effettuato qualche acquisto durante i presaldi o vendite private. Ad anticipare gli sconti, soprattutto gli abitanti del Mezzogiorno, dove la quota sale al 42% contro il 33% del nord e il 32% del centro. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
7: Sport, calcio, prosegue la caccia agli ottavi di finale dei mondiali. Alle 21 Spagna-Austria, la vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo nella notte. All'alba di domani Svizzera-Algeria. Il servizio.
11: Altre 6 partite e poi il mondiale con più squadre di sempre avrà le sue migliori 16. Si riparte da Inglewood, Los Angeles, sede di Spagna-Austria, in campo dalle 21. Le Furie Rosse di De La Fuente intendono staccare il pass per gli ottavi affidandosi alla stella più luminosa, Lamine Yamal. Il fuoriclasse del Barcellona guiderà l'attacco insieme alla certezza Oyarzabal e a Baena, autore del gol vittoria nell'ultima gara dei gironi contro l'Uruguay. Più solida e fisica invece quella di Ragnik, con Arnautovic a guidare il tridente composto da Sabitzer e Laimer. La vincente troverà una tra Portogallo e Croazia, guidate in campo da CR7 e Modric. Le due leggende, un tempo compagni nel Real Madrid, hanno l'ultima chance di alzare la Coppa del Mondo, loro ultimo grande sogno. Calcio d'inizio a Toronto a 1 di notte, ora italiana. Dall'altra parte del tabellone sono ben 4 invece le caselle vuote. Una di queste verrà occupata da Svizzera o Algeria, di scena alle 5 del mattino a Vancouver. Sul loro cammino una tra Colombia e Ghana, in programma domani notte. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
7: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Italia No Limits, il paese che non si ferma.
13: Dunque, rientriamo in diretto per la terza parte di Italia No Limits, ma permettetemi un pizzico di Sport Club all'interno di questa trasmissione, perché Berrettini ha appena vinto la sua partita contro Arthur Fils, e l'ha vinto quindi 6-4, 7-5, 3-6, 6-3 e dunque va ai sedicesimi di finale, mentre Cobolli sta affrontando Duckworth in vantaggio 2-7-1 e in parità nel quarto set. Torniamo a noi e torniamo anche a alcune delle notizie più interessanti di questa giornata, e tra queste c'è appunto l'emergenza caldo che sta caratterizzando anche gli Stati Uniti. Non l'abbiamo soltanto noi in Europa, anche se l'Europa ci hanno detto che è il continente che ha aumentato il tasso di calore in modo esponenziale negli ultimi anni, in modo abbastanza evidente, tanto più che bastava girare fino a poco tempo fa, pochi giorni fa, già da ieri. Oggi è giovedì, ieri è arrivata questa sorta di calo delle temperature di cui chiaramente siamo felici, ma non dappertutto, e le ondate di calore estrema e prolungato stanno colpendo l'America e minacciano la salute pubblica, perché le infrastrutture energetiche e l'agricoltura stanno confermando l'accelerazione della crisi climatica globale. Quello che fa impressione sono i dati, non è la percezione, è proprio il dato consistente che sta attraversando il pianeta e che mostra uno scenario ben più grave di quello che si pensava. Non tanto grave solo per la portata, ma per la velocità con la quale si stanno conclamando tutta una serie di situazioni. Ad ogni modo, poi c'è un altro tema, tra poco vi racconto un paio di notizie, ma abbiamo pochissimo tempo, quindi andiamo ad ascoltare una canzone. Io vi ricordo anche in questa terza parte il nostro numero 334 11 11 622. Ora ascoltiamo Gale con ABCD. Uff.

Mi diverte molto, devo dire, l'articolo di apertura nella home page de Il Post. A Milano si candidano tutti alle primarie, ma le primarie non ci sono. Né il centrodestra né il centrosinistra hanno ancora deciso se farle in vista delle elezioni del 2027, ma intanto in molti si fanno avanti. A Milano c'è quindi questo grande affollamento di candidature. Ci sono almeno 12 aspiranti sindaci o sindache del centrodestra e almeno 10 nel centrosinistra. Tra quelli che si sono fatti avanti formalmente, quelli che ancora non hanno detto, almeno in via ufficiale, ma su cui ci sono delle conferme attendibili. La cosa singolare è che tutte queste persone vogliono candidarsi alle primarie, cioè elezioni interne alla coalizione, per decidere un unico candidato da sostenere, ma niente, non c'è stato nessun tipo di decisione in tal senso, e l'incapacità dei partiti di mettersi d'accordo su un singolo candidato è il motivo per cui tutte queste autocandidature stanno creando anche le condizioni perché le primarie si facciano davvero. E poi vabbè, l'articolo del Post va un po' a scavare sul perché si è arrivati a tutto questo. Tra le altre notizie, dicevo prima che questa era una di quelle che volevo riferire, l'altra notizia invece è che il Palio di Siena è stato rinviato, nonostante si tratti di un evento di grandissima tradizione culturale e storica per l'Italia, ma il rinvio della corsa domani per via della pioggia ha una rilevanza prevalentemente turistica rispetto quindi ai grandi stravolgimenti globali, però è curioso perché vedere la piazza del Palio di Siena praticamente più che bagnata, devastata da piogge che sono state molto più che torrenziali e quindi hanno chiaramente creato un problema di sicurezza, in modo particolare per i fantini e per i cavalli che corrono, oltre che per il pubblico che naturalmente li ha attaccato, e devono esserci le condizioni per fare in modo che la vicinanza tra tutte le persone che sono ovviamente lì a vedere l'evento sia assicurata, e questo è il problema. L'altro tema invece che voglio così trattare e che trovo naturalmente dai vari quotidiani online è legato ad un tema collegato alla folla, il lutto. Io fondamentalmente poi la zona la conosco piuttosto bene, visto che vengo da lì adesso proprio prima di venire della diretta, ma i funerali dei ragazzi morti nell'incidente a Senago, c'è stata la folla, il lutto per Camilla, Lorenzo e Riccardo. E è stato il giorno del cordoglio, dell'ultimo saluto ai ragazzi Provo, Lollo e Cam, questo era il loro soprannome, il dolore della famiglia e di un'intera comunità, quella di Paderno Dugnano, che poi ha proclamato lutto cittadino per oggi, con questa giornata dei funerali appunto per Riccardo Provasi, Lorenzo Benin e Camilla Copparoni, per i ragazzi che erano morti in questo terribile incidente di Senago con la macchina che forse ricorderete pochi giorni fa è terminata praticamente nel fiumiciattolo che c'è lì a Senago, e tutte e tre le vittime tra l'altro erano di Paderno Dugnano. Ad ogni modo, noi tra poco andremo a parlare con Fulvio Giuliani, direttore della Ragione, e lo faremo andando a esplorare quelle che sono le notizie della giornata. E allora rimanete con noi, adesso ascoltiamo una canzone di Olivia Rodrigo e parleremo un po', insomma, di politica internazionale e di politica nazionale. New York

0: Rientriamo in diretta, solo 8 minuti per, ma che potrebbero bastare perché lui ci sa fare, conosce i tempi radiofonici, il direttore della regione, Fulvio Giuliani. Ciao Fulvio, bentrovato.
1: A voi, buonasera.
0: Ciao a te. Fulvio, allora, tanti temi e vorrei portarti prima, intanto ti voglio fare io la domanda aperta. Di tutte le notizie che sono uscite oggi, tante, no? Dallo scisma nella Chiesa, la guerra Iran-Stati Uniti, quella tra Russia e Ucraina, alla presidenza dell'Unione Europea, insomma, tante questioni, qual è quella che ti ha, se vogliamo, più incuriosito oggi o che ti ha colpito di più oggi?
1: Colpito di più il bombardamento su Kiev.
0: Con cui ci siamo svegliati stamattina. Sì.
1: Sì, perché sono passati 4 anni e ormai 4 mesi. Ah, lo so, veramente manca il fiato, manca il fiato. Pensare che siamo ancora lì. Devo dirti la verità, guarda, in questi giorni tutti abbiamo letto, no, le analisi su quanto Trump abbia guadagnato con le cripto, quanto gli stia fruttando. Guarda, poi la storia giudicherà anche da un punto di vista etico quest'uomo, però ciò che resterà è il fallimento politico mostruoso che sta inanellando Trump. È qualcosa di incredibile. Lascia perdere la battuta sulle 48 ore risolvo la guerra, ma quella era una sciocchezza, lo sapevamo anche prima, però che si potesse dopo un anno e mezzo praticamente, i fallimenti che sta inanellando Trump, è qualcosa di incredibile. Lascia perdere la battuta sulle 48 ore risolvo la guerra, ma quella era una sciocchezza, lo sapevamo anche prima, però che si potesse dopo un anno e mezzo praticamente star peggio di prima, beh no, forse non ce lo saremmo aspettati.

0: dire, abituando la politica nazionale e internazionale ad abbassarsi talmente tanto che la gente ormai non ha nessun tipo di aspettativa. Cioè diminuisca sempre di più irreversibilmente, non soltanto con la sua presenza, ma il peso specifico che ha la politica nella vita delle persone. Non lo so, questa è la mia, è la sensazione naturalmente.
1: Sì, no, è una lettura del tutto comprensibile, a cui io aggiungo un carico da 90. Di fatto poi ponendo gli Stati Uniti d'America in una condizione mai vista. Questa è la verità, perché poi se qui fossero in gioco solo i destini di Trump, dice vabbè, francamente ci può interessare fino a un certo punto, però parliamo del paese emblema, simbolo dell'intero Occidente, l'unica superpotenza superstite. Pensare che se fai un velocissimo giro nel mondo, no, ipotetico, hai devastato la NATO così come l'abbiamo conosciuta per 80 anni, in Ucraina l'ho appena detto, in Iran la guerra l'hai fatta tu e con risultati che sono patetici. Lo stretto di Hormuz era aperto ed era ovviamente gratuito nel passaggio, adesso è mezzo chiuso e si parla apertamente di dover pagare l'Iran per passare, dopo che hai fatto la guerra, c'è una cosa fuori dal mondo. In Asia non ne parliamo neanche, con il nervosismo giapponese, coreano, con la Cina i rapporti sono estremamente complessi. L'unico successo reale è quello di Gaza, ma che è un successo di copertina, perché se poi gratti appena appena sotto la superficie non è niente. Niente. Insomma, è un quadro incredibile, sinceramente incredibile, ripeto, ma non, al di là della morale, al di là delle battutacce, al di là dell'insulto regolare agli alleati, chiedere a Giorgia Meloni, se anche non volessimo considerare tutto questo, e non è facile, sì. Il risultato politico è imbarazzante.
0: Senti, ci sono poi altri temi naturalmente, anche qui gli Stati Uniti sono collegati ad oggi, ne abbiamo parlato prima, ma lo chiedo anche a te, perché fino a che punto, insomma, l'amministrazione Trump può spingersi nelle concessioni all'Iran senza compromettere un po' lo storico asse, no, strategico di sicurezza con Israele e le monarchie del Golfo? Mi sembra che sia un equilibrio precario che viene messo in discussione già da una guerra che, devo dire, anche in patria cominciano a capire che hanno perso.
1: In realtà si è già raggiunto il limite, un po' lo dicevo prima, lo stretto di Hormuz e la cartina di tornasole. È un fatto, tu puoi raccontare tutte le fandonie che vuoi, però a un certo punto, prima, ripeto, c'era una condizione, adesso ce n'è un'altra. E soprattutto un paese che in teoria sarebbe stato schiantato, battuto, sconfitto, eccetera, eccetera, più volte sconfitto, perché la vittoria è stata annunciata, avevano calcolato, non mi ricordo, 54 volte, eccetera, eccetera, riesce a ricattare. Quindi è surreale tutto questo. Poi hai fatto bene a sottolineare anche, oltre Israele, le monarchie del Golfo, perché i rapporti con l'Arabia Saudita si sono deteriorati, molto deteriorati, e queste sono problematiche che rischiano di avere poi conseguenze a medio e lungo termine. In patria, lasciamo perdere il gradimento sprofondato, eccetera, eccetera, c'è un problema politico determinato anche dalla destra. Anche esponenti di destra ormai parlano di sconfitta, che ripeto è assurda, perché poi in una guerra che non è mai cominciata da un punto di vista tattico militare, che paragone ci può mai essere tra Stati Uniti più Israele e Iran, però ti trovi in una situazione politica devastata, e quindi anche a destra dicono ma cosa stiamo facendo, o meglio, cosa sta facendo.
0: Senti, abbiamo due minuti, ma insomma ti chiedo anche del vertice economico di Sintra, no? Della BCE, della Fed, perché insomma l'assoluta indipendenza della BCE e della Fed che viene rivendicata rispetto alla politica, secondo te può rassicurare i mercati o è uno scollamento un po' sociale di fronte alle famiglie, alle imprese che sono chiaramente stremate anche dal costo della vita che continua a crescere?
1: Beh, allora attenzione, però un conto la politica monetaria e le banche centrali sono guardiane della stabilità dei conti e delle monete, delle valute, e un conto la politica economica che non è in capo alle banche centrali. Poi è chiaro, le banche centrali con il tasso di sconto impongono regole e non solo, però diciamo, usiamo i tassi di sconto come riferimento principale, e si sa che una banca centrale, se sta antipatica ai governi, vuol dire che sta facendo il suo mestiere. Attenzione, sì. E io non sono certamente né un banchiere né un finanziere né uno particolarmente innamorato della finanza per la finanza, anzi, però stiamo attenti all'idea del come dire, usiamo la moneta come facile arma per distribuire un po' di denaro per tamponare

0: tamponare la falla per 6 mesi e poi dopo ci troviamo peggio di prima. Bisogna stare molto molto attenti. Io credo che i governi in generale, adesso qui il problema non è italiano, americano, stiamo in Europa, c'è un problema evidente di politica industriale che riguarda i paesi europei, su cui forse converrebbe, ecco, perdere, impiegare molto molto più tempo di quanto si faccia, cioè prendere delle decisioni strategiche che alla fine ci riguarderanno tutti e ricordarsi che il singolo paese europeo, Francia, la stessa Germania che vive una fase complicata, Italia, metto anche la Gran Bretagna, non è più nell'Unione, ma ragazzi la casa è questa, da soli non fanno niente, quindi o ci si mette con realismo, al di là delle ideologie, delle posizioni, della propaganda, io sono più nazionalista di te, sono più protezionista di quell'altro, no, queste sono tutte cose che durano veramente un giorno.
1: Lo spazio di un mattino, non c'è dubbio.
0: Noi abbiamo...
1: Che abbiamo 10 secondi, Fulvio,
0: perdona. Disperata di politica economica, da non confondere con la politica monetaria.
1: Con questo passo e chiudo. Fulvio, grazie ancora come sempre, direttore della Ragione,
0: grazie
1: con noi.
0: A voi,
1: ciao
0: lavoro.
1: A te Fulvio, grazie ancora. Tra poco torneremo con voi, ma parleremo con Paolo Piffer di una situazione, quella delle carceri, veramente grave e che va affrontata. Lo faremo con lui, che è un esperto in materia perché se ne occupa da tanti anni. Tra poco su Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
5: Miles, il viaggio inizia dallo stile.
6: Buongiorno. Dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Sette giorni di notizie, due ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 19 e 32 minuti. Giornale Radio.
11: Meteo.
12: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo che potrebbe ancora verificarsi sulle coste del Basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole tornerà protagonista praticamente ovunque, da segnalare solamente qualche disturbo al sud, specialmente su Calabria e Sicilia. In giornata la situazione non è destinata a cambiare di molto, avremo un ampio soleggiamento ovunque con isolati rovesci sul Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
13: Guidare informati.
14: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità La situazione più difficile questa sera a Torino, dove il traffico è congestionato per un incidente tra le due tangenziali, con lunghe code in nord da Caselle a Bivio per Bardonecchia verso Collegno e da Corso Orbassano in sud fino a Statale 24 in nord nella direzione opposta. A Milano diffusi rallentamenti con code tratte in particolare in A4 tra Viale Certosa e Cinisello in ambo i sensi e in tangenziale nord dal Bivio per la Milano Meda verso Sesto. In A4 code per lavori tra Monte Bello e Soave verso Torino. A Bologna per un incidente code in A14 da Borgo Panigale al Bivio per la 13 verso Taranto e sul ramo di Casalecchio verso la A14. In Toscana code in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa Nord. A Roma code in tangenziale Est in ambo i sensi e sul grande raccordo anulare in interna tratti tra Cassia e Castel Giubileo e da Monte Sacro alla Rustica in esterna da Ostia Antica alla Romanina. A sud di Roma code per un incidente in A1 tra Frosinone e Ceprano verso Napoli. A Napoli solite code in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli e in A3 in uscita da Napoli Centro fino al Bivio per la 1 verso Salerno. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: Italia No Limits, il paese che non si ferma.
1: E allora, in questa ultima parte, tra poco, come vi avevo già detto in precedenza, ci occuperemo di carceri. Tra poco avremo con noi Paolo Piffer, nostro ospite, perché è un tema che non è mai abbastanza battuto e con Paolo che si occupa anche di questo, lui è il consigliere comunale a Monza, ma c'è un problema strutturale anche collegato al sovraffollamento e ci sono diverse emergenze. Se ne è parlato anche quando è uscito l'ex sindaco di Roma Alemanno dal carcere. Lui stesso ha detto che, al netto delle sue dichiarazioni politiche, una delle sue intenzioni è anche quella di andare ad occuparsi di questo tema, perché evidentemente è un'emergenza cronica strutturale. Oltre al sovraffollamento c'è anche la carenza di personale, un aumento drammatico dei suicidi, ma anche le persone che svolgono un'attività all'interno delle stesse istituti carcerari vivono situazioni di disagio impressionanti. Quindi tra poco con Paolo Piffer andremo a parlare di questo argomento. Adesso una canzone e poi di nuovo con voi con Italia No Limits qui su Giornale Radio, il nostro numero 334 11 11 622.

0: giornale radio con una trasmissione, questa insomma, dove io sono supplente al posto di Roberto Poletti, Italia No Limits, ma mi sentirete spesso magari in alcuni orari diversi dal solito, visto che questo è un periodo particolare. Insomma, dicevo prima del tema del carcere, che è un tema di cui ogni tanto teniamo a parlarci, e prima vi raccontavo di questa emergenza cronica, strutturale, del sovraffollamento, della carenza di personale, dell'aumento drammatico dei suicidi, dell'ultimo report dell'Associazione Antigone, la popolazione insomma che secondo il report ha superato addirittura le 64.700 persone, però con una capienza di 20.000 posti in meno, e quindi evidentemente c'è qualcosa che non va, e di questo vogliamo andare a parlare con Paolo Piffer, che è con noi. Paolo, ciao, ben trovato, buonasera.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Lapo, grazie per l'invito.
0: Allora, Paolo, visto che siamo in una situazione nella quale noi andiamo a raccontare questo tema di cui tu ti occupi da tanti anni, poi Paolo Piffer, consigliere a Monza e che tra l'altro spesso ha degli scontri, tra virgolette, che lui stesso racconta all'interno della sua pagina, ma sono anche molto intriganti da andare a seguire, quindi se volete andare a seguire Paolo Piffer lo trovate nella sua pagina. Paolo, vado adesso a chiederti subito di un tema che fino a pochi giorni fa era ancora più acceso, cioè il caldo estremo, perché mi chiedo appunto se il caldo non sia una pena aggiuntiva, considerando che l'architettura è in cemento, la mancanza di aree verdi che trasformano molte celle in gabbia da oltre 38-40 gradi, dove i detenuti passano fino a 22 ore al giorno. Ci sono delle misure, ti chiedo, di adattamento climatico che ha adottato il Ministero, considerando che i ventilatori sono spesso a carico dei detenuti e che mancano persino i frigoriferi per conservare farmaci e acqua fresca?
1: No, direi di no, nel senso che l'ambito penitenziario, così come tanti altri ambiti legati alla grave marginalità, sono completamente nelle mani del terzo settore, del volontariato, delle associazioni, delle fondazioni che discrezionalmente si adoperano facendo raccolte fondi per appunto acquistare ventilatori e provare ad attenuare quello che è un disagio davvero importante. E aggiungo, perché chi non conosce il carcere magari certi particolari non li sa, è che non è soltanto un tema di caldo, che è una cosa che sentiamo tutti e che crea un disagio, ma dobbiamo sapere che molti detenuti in molte sezioni hanno un numero di docce contate, nel senso non è che come quando siamo a casa noi possiamo farci una doccia per rinfrescarci in qualsiasi momento della giornata, quindi c'è un disagio forte in cella, in sezione, e un numero di docce contate che rende la situazione ancora più critica, inutilmente critica direi, è ovvio che questa condizione non agevola di sicuro la rieducazione e il reinserimento.
0: Sì, il tema che tante volte io e te abbiamo affrontato è collegato anche al fatto che è controintuitivo per la popolazione pensare che chi va in galera debba essere rimesso poi in giro quando uscirà, non è che tutti hanno l'ergastolo evidentemente, e quando una persona esce dal carcere deve essere una persona migliore, non peggiore, ma ci sono delle situazioni nel carcere che ci aiutano a capire che è esattamente il contrario, cioè una persona che entra in carcere è più facile che peggiori, non migliori, e quindi diventa un pericolo ulteriore, e a maggior ragione se poi viene trattato come un animale, una bestia.
1: Questo è assolutamente, cioè, è statisticamente dimostrato, nel senso che nel momento in cui la recidiva tocca il 75%, cioè vuol dire che più di 7 detenuti su 10 usciti dal carcere poi tendono a commettere reati, okay, questa cosa dimostra assolutamente l'inefficienza del sistema penitenziario, e lo ricordiamo per l'ennesima volta, lo dico sempre, ti sento anche tu l'hai detto spesso, i tuoi ospiti, insomma, rieducare, reinserire non ha niente a che fare con l'essere buoni, con la carità inteso in termini nel senso cristiano. Il reinserimento, la rieducazione è assolutamente funzionale a tutti. Perché? Perché un carcere che funziona, un carcere che rieduca, un carcere che reinserisce, è un carcere che costa meno e che rende le nostre città più sicure. Quindi non dovete essere buoni per condividere questo principio. Anche se siete stronzi, sappiate che un carcere che funziona e che rieduca rimette nella società persone che da costo diventano risorsa, perché un detenuto costa circa 180 euro al giorno a noi cittadini in termini di tasse mentre invece se riusciamo a rieducarlo e reinserirlo, reimmesso nella società, diventa magari un panettiere, un elettricista, un meccanico che paga le tasse, quindi da costo, diventa risorse naturalmente da delinquente, diventa invece cittadino che rispetta le regole, quindi se ne guadagna in termini economici e anche di sicurezza.
0: Senti, Paolo, il tasso di suicidi e di autolesionismo ha raggiunto dei record negli ultimi anni, accentuandosi proprio in estate, tra le altre cose, quando le attività, diciamo così, trattamentali e anche i corsi si fermano. E c'è un rapporto che in alcune strutture vede soltanto un educatore per oltre 180 detenuti. Quindi la questione è come si può garantire il mandato costituzionale della funzione rieducativa della pena.
1: Io dopo vorrei in queste trasmissioni, quando partecipo ai dibattiti, vorrei in questi momenti, di fronte a queste domande, elaborare delle risposte complesse, interessanti, che possano stimolare l'intelletto delle persone. Certo, la risposta è molto semplice ed è terribilmente semplice, che mancano risorse. Se la politica, se lo Stato non si decide a destinare risorse al sistema penitenziario, ci saranno sempre troppi pochi operatori destinati all'assistenza psicologica, sanitaria, diciamo quelli che viene chiamata l'area educativa del carcere. Se ci sono pochi operatori e tanti detenuti, ovviamente il sistema diventa inefficiente, quindi soggetti fragili possono anche degenerare in comportamenti suicida o piuttosto che autolesionisti, eccetera, eccetera. Quindi è tristemente semplice la soluzione. Servono risorse, servono più operatori, più psicologi, più psichiatri e strutture più adatte ad accogliere persone che, se non sono pericolose per la società, ma sono soltanto pericolose per se stessi, non dovrebbero essere detenuti in carcere, ma dovrebbero essere contenuti in delle strutture, diciamo, adatte, con operatori specializzati e con delle caratteristiche particolari.
0: Senti Paolo, una considerazione prima di continuare su questo discorso. Io ti conosco da diversi anni e so tutto il percorso politico che hai fatto e che stai facendo, ma come mai hai dedicato una gran parte della tua attività, questo te lo chiedo proprio al di fuori, off topic come si dice, ma come mai hai dedicato molto parte della tua attività politica anche a questa questione dei carceri? Tra le tante, però tu sei appassionato molto a questo tema.
1: Allora, c'è una domanda che spesso mi viene fatta, perché nel nostro paese, e questa non è una cosa necessariamente brutta, chi si adopera tanto per una certa missione, per una certa causa, di solito è perché c'è stato un coinvolgimento diretto, c'è una correlazione diretta con quella causa, no? Una persona fonda, nominiamo uno dei più famosi, Nico Acampora, Pizza Out, gli viene l'intuizione di Pizza Out perché ha un figlio autistico, no? E quindi in qualche modo viene stimolato come genitore a elaborare delle soluzioni, eccetera. Ecco, io fortunatamente non ho avuto problemi con la giustizia, non ho parenti che sono finiti in carcere, semplicemente cominciando con le ADM, facevo assistenza domiciliare minori in famiglie diciamo segnalate dal Tribunale dei Minori. Spesso accompagnavo questi minori nelle carceri perché i papà erano nelle carceri, mi sono scontrato con questo universo, ho capito che c'era un bisogno importante, maggiore rispetto ad altri ambiti, e ho deciso di dedicarmici senza, diciamo, alcun altro motivo particolarmente romantico. C'era un bisogno, dico, se devo destinare, diciamo, le mie energie, il mio tempo ad una missione, ecco, forse questa missione è una di quelle che richiede più tempo, più energia, più persone, e cerco di dare il mio modestissimo contributo.
0: Oltre al fatto,
1: perdonami là, poiché c'è qualcosa che si sottovaluta spesso, perché diciamo sì, non è mai entrato in un carcere, è che io ogni volta che entro in carcere, scontrandomi con le diverse umanità presenti in carcere, ho sempre la sensazione comunque che questa esperienza mi faccia un gran bene. Quindi c'è anche un aspetto egoistico in questo senso. Io entro per aiutare le persone, in realtà esco che mi sento sempre molto più arricchito di quanto io sia riuscito a dare.
0: Allora Paolo, facciamo una cosa, resta con me ancora un paio di minuti per ascoltare una canzone e poi torniamo a parlare di questo argomento. Ci sono tanti temi, c'è anche quello legato al famoso decreto svuota carceri, i ricorsi che sono stati vinti contro lo Stato, ma anche il danno erariale che c'è stato. Ma prima andiamo ad ascoltare, dicevo, una canzone e poi torniamo con voi tra pochissimo con Paolo Piffer per il tema dedicato ai carceri qui con Italia No Limits.

0: E allora questa è Giornale Radio Italia No Limits, la Pode Carlo con voi fino alle 20 e siamo in collegamento con Paolo Piffer, con il quale, lui che è consigliere comunale a Monza e con il quale però stiamo parlando di un tema che a lui non è solo molto caro, lui se ne occupa proprio direttamente, il tema delle carceri con tutte quelle che sono poi gli aspetti anche più degradanti, ma siccome molta gente è convinta che comunque, nonostante quello che stiamo dicendo, nonostante un discorso che comunque viaggia sui temi della razionalità, comunque dice vabbè, ma io me ne infischio, perché tanto devono stare dove devono stare, non mi importa, facevano prima pensare dove... Lo dico perché naturalmente anticipo alcune delle risposte o dei pensieri che possono viaggiare nelle menti di magari di qualche ascoltatore. Però vorrei ricordare a tutti che migliaia di detenuti ogni anno, vincono ricorsi contro lo Stato per trattamenti disumani e degradanti. C'è un articolo che è l'articolo 35 ter, e questo cosa succede? Che fa ottenere sconti di pena e anche risarcimenti economici. Quindi spendere fondi pubblici per indennizzare i detenuti a causa del sovraffollamento anziché investirli in misure alternative è un paradosso, Paolo, mi sembra, no?
1: Sì, direi proprio di sì, e questa cosa tra l'altro è doppiamente antipatica, perché oltre al fatto che oggettivamente si spendono delle risorse che potrebbero essere destinate invece a progetti di reinserimento, insomma a progettualità molto più interessanti, rendono l'ambito del carcere ancora più antipatico alle persone che già il carcere non ispira particolare simpatia. La dimostrazione è il fatto che tutti i partiti da destra a sinistra negli ultimi 30 anni, nessun partito si è mai guardato dal fare una riforma del sistema penitenziario davvero coraggiosa, se ne tengono tutti alla larga, partecipano ai convegni, tantissime belle parole, poche risorse, pochi fatti, poche riforme. Questo perché il carcere non porta voti, suscita ad una larga fetta della popolazione un po' di antipatia, e questa cosa, queste multe che noi paghiamo regolarmente e questi risarcimenti che paghiamo regolarmente a persone che hanno subito condizioni inumane, quindi diciamo poca dignità, purtroppo non aiuta il processo di avvicinamento tra il carcere e i cittadini.
0: Paolo, una considerazione. Mentre i garanti territoriali, anche la magistratura di sorveglianza, chiedono diciamo un maggiore ricorso alle misure alternative, magari alle comunità terapeutiche, c'è questa introduzione continua di nuove specie di reato che aumenta gli ingressi, i decreti flussi o magari deflativi varati di recente, ti chiedo soltanto se sono magari degli strumenti strutturali che sono concreti, sono corretti secondo te, oppure magari sono dei palliativi che non invertono nulla della curva della saturazione nelle carceri.
1: Perdonami, mi sono perso l'inizio perché ti sentivo male.
0: Ok, no, dicevo che spesso i garanti territoriali, la magistratura, sì, di sorveglianza chiaramente, chiede magari delle misure alternative, dice non facciamo andare tutti in carcere, mettiamoli in comunità terapeutiche, magari facciamo delle cose differenti che non siano quelle di mettere in carcere, ma ti chiedevo soltanto se questo tipo di adozioni, di modalità sono dei palliativi o sono invece degli strumenti strutturali che servono.
1: Sono degli strumenti straordinari che dovrebbero essere utilizzati con assoluta più frequenza. In carcere dovrebbero stare per mille ragioni soltanto le persone socialmente pericolose. Tutte quelle persone che non sono socialmente pericolose dovrebbero essere destinate a pene alternative. Perché? Perché siamo buoni, perché siamo cristiani, perché siamo... No, perché un detenuto in una pena alternativa costa di meno, rimane integrato nel territorio e in qualche modo è più facile il reinserimento. Perché se io prendo una persona che sta lavorando come elettricista e magari purtroppo anche il sistema processuale non è efficientissimo e magari 9 anni prima ha commesso un reato, e allora lo arrestiamo perché comunque effettivamente ha commesso un reato e lo porti in carcere, ma questa persona sono 9 anni che non commette reati, intanto ha trovato lavoro, ha fatto una famiglia, figli, ed era una risorsa per diciamo la comunità. Ecco, se lo arrestiamo, lo teniamo in carcere, quindi diventa un costo, e quindi poi perde anche il lavoro, e quindi poi si destabilizza anche l'equilibrio familiare, diventa un costo oltre che economico, sociale troppo gravoso per la comunità, e quindi, ripeto, in carcere dovrebbero esserci molti meno detenuti. Si va un po' di moda a dire, ogni tanto si dice, no, dovremmo costruire altre carceri, no? Cavolata, permettetemi, perché costruire altre carceri vuol dire aumentare i costi. Bisogna invece limitare il numero di detenuti. Ma quindi come si limita il numero di detenuti? Facendo, diciamo, immettendo nella società, attraverso delle misure alternative, tutti quei detenuti che devono scontare una pena, e che è giusto che scontino una pena, ma che non sono socialmente pericolosi.
0: Senti, un'ultima considerazione, c'è il concetto anche della polizia penitenziaria, perché il dibattito pubblico chiaramente si concentra sulle condizioni dei detenuti, noi due stiamo parlando di questo, però ci sono anche gli agenti di polizia penitenziaria che affrontano turni che sono, diciamo, massacranti, gli straordinari che sono obbligatori. C'è una stazione, poi, cioè, lavorare in carcere deve essere terribile, e c'è un tasso di suicidi anche tra le proprie file che è superiore alla media nazionale. Ecco, se lo Stato non è in grado di garantire la sicurezza psicofisica dei dipendenti, anche questo è un tema che riguarda il fatto che questi non possono a loro volta garantire l'ordine o comunque una rieducazione corretta dei detenuti.
1: Un tema fondamentale che spesso viene trascurato, proprio perché quando si parla delle condizioni delle carceri spontaneamente si è portati a parlare della condizione dei detenuti. In realtà il tema della polizia penitenziaria è assolutamente un tema, diciamo, primario. Perché? Intanto perché stiamo parlando di migliaia di persone, di cittadini, di operatori che svolgono il loro lavoro e meritano di svolgerlo come tutti in condizioni, diciamo, dignitose. Ma poi un poliziotto penitenziario per 8 ore al giorno vive esattamente nelle stesse condizioni di un detenuto, vede gli stessi colori, sente gli stessi odori, sente gli stessi rumori, ed è fondamentale che queste persone, questi operatori, questi professionisti abbiano intanto un riconoscimento economico opportuno e dignitoso, e poi che abbiano anche un'assistenza psicologica che gli permetta di poter affrontare il loro posto di lavoro e le loro mansioni nel migliore dei modi, perché non è assolutamente facile per un ragazzo di 25-26 anni, vince il concorso, viene, diciamo, inserito in un carcere dove si trova oggi più di qualche anno fa tantissimi ragazzi stranieri, magari che non parlano la sua lingua, che vorrebbero comunicare ma non ce la fanno e che quindi si agitano, magari sono violenti. Questo ragazzo, se non formato, ragazzo o ragazza, perché ci sono anche tantissime donne che fanno le poliziotte penitenziarie, se non formato adeguatamente rischia veramente di vivere forti disagi. E poi, come hai detto giustamente tu, ed è un dato che viene detto troppo poco, anche loro, il tasso, la categoria della polizia penitenziaria ha un tasso di suicidi decisamente più alto rispetto a qualsiasi altra categoria lavorativa nel nostro paese, e questo ci deve far riflettere.
0: Senti, una cosa prima di salutarti, Alemanno, quando è andato in carcere, ma la sua permanenza all'interno di questa struttura, normalmente quando si è una persona compie dei reati, che ne so, di carattere fiscale, supponiamo, dove viene messa? Perché sono poi reati diversi, di omicidi, ricettazione, traffico, di altre cose, cioè sì. Come funziona?
1: No, allora, all'interno del carcere, a parte che ogni carcere funziona in modo un pochino autonomo a seconda della direzione dell'area educativa e della polizia penitenziaria, diciamo che tendenzialmente la grossa differenza viene fatta tra quelli che sono detenuti comuni e detenuti, diciamo, non comuni. Okay, quelli
0: comuni abbiamo 20 secondi, perdonami, abbiamo 20 secondi, perdonami Paolo.
1: Ci sono detenuti, sì, che necessitano di una particolare protezione e altri no. Non c'è una distinzione per tipologia di reato, ma per condizione specifica del detenuto. Io credo che Alemanno abbia affrontato la detenzione in modo ordinario, cioè insieme agli altri detenuti, tra i detenuti comuni.
0: Ho capito. Paolo, io ti ringrazio moltissimo per così l'aiuto che ci hai dato anche a capire meglio questa situazione che tu segui. Grazie a Paolo Piffer, allora, e noi ci sentiamo prestissimo. Grazie, ciao Paolo. Noi invece chiudiamo qui l'appuntamento con Italia No Limits, appuntamento che poi tornerà nelle mani inevitabilmente di Roberto Poletti. Io ringrazio la regia, da Samuele Campochiaro, da naturalmente Elisa Cabrini, a tutti quelli che sono stati in diretta con me. Naturalmente grazie a tutti quanti voi. Noi ci sentiamo domani sempre qui con Giornale Radio, dove io tornerò con Sport Club. A prestissimo e buon ascolto con noi. A presto.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 20 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. Prima relazione affidata al segretario generale uscente Pierpaolo Bombardieri, che ha ricordato i risultati ottenuti con il governo Meloni, rilanciando però anche le richieste su sicurezza, salari, precarietà e rappresentanza. Subito dopo l'intervento della Premier, che ha lodato l'impegno della UIL per la correttezza nei rapporti con il governo. La Presidente del Consiglio ha rivendicato poi quanto fatto dall'esecutivo su incentivi alla contrattazione, taglio delle tasse sul lavoro e decreto lavoro a partire dal principio di giusto salario.
9: Segretario Bombardieri, definito una vittoria della UIL la scelta di far corrispondere il salario giusto al trattamento economico complessivo sancito dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. Sicuramente era una rivendicazione della UIL, sicuramente è stata una vittoria. Io credo che sia stata una vittoria di tutti i lavoratori italiani. Io credo che sia stata una vittoria della nazione nel suo complesso.
8: Il lungo braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai si chiude con uno scontro aperto tra maggioranza e opposizione. Si dimettono i consiglieri delle opposizioni, seguiti poco dopo da quelli della maggioranza. Il servizio di Laura Supino.
10: In un clima parlamentare già segnato dallo scontro sulla legge elettorale, si conclude con uno strappo anche il duro braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai. A mettere la parola fine allo stallo che durava da oltre un anno sono stati i consiglieri delle opposizioni, annunciando nel primo pomeriggio le loro dimissioni in massa, compresa la presidente Barbara Floridia dei 5 Stelle. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ma non è servito, scrive Floridia, puntando l'indice contro il centrodestra. Hanno sistematicamente boicottato i lavori, da loro nessun rispetto per le istituzioni. Poco dopo le forze di maggioranza hanno risposto annunciando a loro volta dimissioni collettive e rilanciando le accuse al mittente. La sinistra ha sequestrato e occupato la commissione sfruttando la legge che prevede una maggioranza di 2/3 per eleggere il presidente Rai. Ora cambieremo quelle norme e l'intera commissione. La maggioranza disertava i lavori dell'organismo da mesi, non essendo riuscita ad imporre il nome di Simone Agnes alla guida di Viale Mazzini.
8: A 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo da sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidenta ad interim Rodriguez, che ha disposto 7 giorni di lutto nazionale, ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. E salgono a 21 le vittime a Kiev dopo l'attacco russo della notte scorsa, che ha provocato circa 90 feriti, ingenti danni a infrastrutture e edifici. Reagiremo sicuro, minaccia Zelensky. La responsabile della politica estera UE, Callas, ha preannunciato la proposta di nuove sanzioni per Mosca. Dalla Russia, il portavoce del Cremlino Peskov: aumenteremo la pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Imperia in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Al via sabato i saldi estivi in quasi tutta Italia, tranne Bolzano e Trento, dove cominceranno il 13 luglio. Secondo Federconsumatori, quest'anno cala il numero di famiglie che farà acquisti a prezzi scontati, aumenta invece la spesa media a famiglia. Laura Carchidi.
11: Solo il 36,6% delle famiglie farà acquisti durante il periodo di sconti, il 3,2% in meno rispetto allo scorso anno, mentre aumenta la spesa media a 149,9 euro a famiglia, più 1,3% rispetto al 2025. Lo dicono le prime stime dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, secondo cui quest'estate i saldi, come i viaggi, non saranno alla portata di tutti. Con le bollette dell'energia che continuano a crescere, i prezzi su livelli ancora elevati, in molti sono costretti a tagliare i propri consumi, specialmente quelli non strettamente necessari. Considerando però gli acquisti effettuati da parte dei turisti che puntano soprattutto a marchi di eccellenza, il termometro dei saldi si manterrà piuttosto stabile. A frenare l'andamento delle vendite contribuisce anche il fatto che i saldi non sono più attesi come un tempo. Le promozioni, soprattutto quelle online, sono sempre più diffuse. Inoltre, almeno il 15% di chi è propenso ad acquistare a saldo dichiara che ha già effettuato qualche acquisto durante i presaldi o vendite private. Ad anticipare gli sconti, soprattutto gli abitanti del Mezzogiorno, dove la quota sale al 42% contro il 33% del Nord e il 32% del Centro.
8: Sport calcio, prosegue la caccia agli ottavi di finale dei mondiali. Alle 21 Spagna-Austria, la vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo nella notte. All'alba di domani Svizzera-Algeria. Microfono a Lorenzo Villanetti.
12: Altre 6 partite e poi il mondiale con più squadre di sempre avrà le sue migliori 16. Si riparte da Inglewood, Los Angeles, sede di Spagna-Austria, in campo dalle 21. Le Furie Rosse di De La Fuente intendono staccare il pass per gli ottavi affidandosi alla stella più luminosa, Lamine Yamal. Il fuoriclasse del Barcellona guiderà l'attacco insieme alla certezza Oyarzabal e a Baena, autore del gol vittoria nell'ultima gara dei gironi contro l'Uruguay. Più solida e fisica invece quella di Ragnik, con Arnautovic a guidare il tridente composto da Sabitzer e Laimer. La vincente troverà una tra Portogallo e Croazia, guidate in campo da CR7 e Modric. Le due leggende, un tempo compagni nel Real Madrid, hanno l'ultima chance di alzare la Coppa del Mondo, loro ultimo grande sogno. Calcio d'inizio a Toronto all'una di notte, ora italiana. Dall'altra parte del tabellone sono ben 4 invece le caselle vuote. Una di queste verrà occupata da Svizzera o Algeria, di scena alle 5 del mattino a Vancouver. Sul loro cammino una tra Colombia e Ghana, in programma domani notte.
8: È tutto, buona serata.
13: Giornale Radio. La radio libera di informare.
14: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
15: E allora eccoci qua allo scattare delle 20.08 di questo 2 di luglio. Una buona serata da parte di Francesco Massardo. Ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto del timone delle 20 su Giornale Radio, la radio libera di informare. Il programma che chiude la diretta sulle frequenze di Giornale Radio vi porta fino alle 21 alla conclusione della giornata e all'anticipazione dei temi di domani con la regia di Giorgio Berselli. E allora partiamo, tante news in questa giornata in cui in Italia ad esempio si è tornato a parlare di lavoro e di sicurezza sul lavoro. È accaduto in occasione dell'inizio del congresso della UIL a Padova, presente special guest della prima giornata Giorgia Meloni, che dice siamo tutti sconfitti ogni volta che muore qualcuno sul lavoro, e poi ha abbracciato la madre di Luana D'Orazio, la giovane lavoratrice morta sul lavoro in Toscana ormai diversi mesi fa. Insomma, è chiaro che è un tema che dovrebbe essere ogni giorno in prima pagina, però ne approfittiamo per parlarne. Ci sono anche tante news a livello internazionale. Oggi l'Ucraina torna al centro dell'agenda, attacchi violenti russi su Kiev con oltre 20 morti, ma Zelensky dice resisteremo con il sostegno dei partner, però rimarca avremmo salvato più vite. E emergono anche dettagli sull'attentato di Monaco. L'attentatore di Monaco sarebbe infatti una donna ucraina residente però in Germania, localizzata in un paese europeo che, dobbiamo ancora muoverci come dire per esclusione, non è né Monaco né la Francia. Dunque è un caso che sta diventando ampiamente internazionale, mentre sulla guerra in Ucraina si è esposto anche pochi minuti fa Donald Trump, che pretende o vuole che la strage insensata in Ucraina finisca subito. E a proposito di Donald Trump, continuiamo ad avvicinarci anche al 4 di luglio con l'ambasciatore Fertitta, che oggi si è esposto e ha detto: le relazioni tra Stati Uniti e Italia sono ottime, fra Trump e Meloni c'è un rapporto di lunga data. Non ha specificato che tipo di rapporto, se sia positivo o negativo. Tanti temi, dunque aspettiamo i vostri messaggi. 334 11 11 622 su queste frequenze la nostra linea WhatsApp. Intanto noi ripartiamo dalla musica, primo pezzo di questa puntata di Jelly Roll, si chiama Winning Streak, e poi un po' di rassegna stampa.

0: E allora eccoci pronti a ripartire, 20:14 qui su Giornale Radio. E allora cominciamo dall'attentato di Monaco, perché non cerchiamo più un attentatore ma un'attentatrice. Questa è la persona alla quale la polizia del Principato di Monaco, coadiuvata dalla gendarmerie francese, sta dando la caccia ormai da 3 giorni, lo affermano fonti inquirenti concordanti citate questo pomeriggio da Le Figaro. Si tratterebbe, secondo il quotidiano francese, di una donna di una 30ina d'anni che viene inquadrata dalle telecamere mentre lascia il pacco bomba nell'androne dell'abitazione dell'oligarca ucraino Vadim Ermolayev. La tentatrice, ripresa nei video mentre fugge verso il confine con la Francia, vestita con un gilet nero, pantaloni bianchi, scarpe da ginnastica e un cappello scuro, è finora introvabile nonostante la forte mobilitazione. Ebbene, le stesse fonti vicine alle indagini aggiungono che la donna sarebbe di nazionalità ucraina e residente in Germania. A mettere la polizia sulle sue tracce sarebbe stato un testimone che ha avuto un contatto con lei. La donna è stata localizzata in un paese europeo che non è né Monaco né la Francia. Insomma, vista la vicinanza geografica, chissà che non dobbiamo preoccuparci. Una cooperazione internazionale a livello di polizia è comunque stata attivata su richiesta proprio delle autorità giudiziarie del Principato. Le stesse fonti, nel confermare che ad essere in fuga è una donna, hanno precisato anche che si tratta di una persona in grado di camuffarsi in modo da sembrare un uomo. Ora, questo non sappiamo di preciso cosa voglia dire, però queste sono, diciamo, le fonti che abbiamo al momento. Per un attentato, da un attentato a un altro, diciamo, purtroppo, perché oggi c'è anche una brutta notizia che arriva da Damasco in Siria, dove almeno 6 persone sono state uccise e almeno 22 ferite dall'esplosione di una bomba in un caffè nel centro della capitale, Damasco appunto. Il governatore della città dice che la polizia ha arrestato un uomo che sarebbe stato visto mentre lasciava una bomba artigianale sotto uno dei tavoli del caffè prima di allontanarsi, e al momento però l'attacco non è stato rivendicato. Si indaga dunque, ma una possibilità è che sia stato condotto da persone fedeli all'ex dittatore siriano Bashar al-Assad, deposto, come ricorderete, nel dicembre del 2024 e sostituito al momento da un governo guidato dal presidente Ahmed al-Shara. Il caffè si trova in una zona vicina al palazzo di giustizia della città, e l'attentato potrebbe anche però essere chiaramente opera di gruppi islamisti che negli scorsi mesi hanno compiuto diversi attacchi nel paese, e uno del 22 giugno del 2025 era stato rivendicato poi da Ansar al-Sunna, un gruppo di scissionisti di Hayat Tahrir al-Sham, gruppo guidato dall'attuale presidente al-Shara, che aveva provocato la fine del regime. L'ultimo attentato in città invece era del 19 maggio, quando l'esplosione di un'autobomba davanti al Ministero della Difesa aveva ucciso un soldato e ferito 18 persone. Anche questo non è mai stato rivendicato, quindi insomma siamo nella confusione più totale, così. Torniamo poi a occuparci di alcuni temi internazionali tra poco, ma facciamo un salto nel nostro paese, perché è scoppiata una bagarre all'interno, diciamo così, della RAI, della nostra televisione pubblica. Una situazione in realtà che in qualche modo era stata in parte anticipata per la battaglia che molti stanno conducendo contro quella che ribattezzano Telemeloni. Oggi il colpo di scena, perché si è dimessa la presidente della commissione di vigilanza RAI, Barbara Floridia. Ascoltiamo maggiori dettagli nella copertina di Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco, restare e denunciare non è servito. Esordisce così in un post su Facebook l'oramai ex presidente della commissione di vigilanza RAI, Barbara Floridia, esponente del Movimento 5 Stelle, che ha reso note quest'oggi le proprie dimissioni dall'incarico di vertice. Sento vivo dentro di me l'onore e la disciplina che si devono al ruolo che rappresento. Per queste ragioni non posso restare a guardare impotente, prosegue la senatrice, che descrive il suo passo indietro come una decisione sofferta ma inevitabile. stabile. Ma non è tutto qui, perché a lasciare accanto a Floridia sono anche tutti i componenti della commissione appartenenti ai partiti di opposizione. Sullo sfondo di questo gesto, senz'altro dirompente, uno sferzante j'accuse. La commissione è infatti paralizzata da un anno, con lavori ancora arrovellati sulla ratifica dell'elezione di Simona Agnes alla presidenza del servizio pubblico, sostenuta dal centrodestra ma strenuamente contestata dalle opposizioni. A forza di continue fumate nere, alla principale azienda di emittenza radio-televisiva italiana mancano ancora i propri assetti amministrativi. Il 14 aprile scorso era arrivato anche il severo richiamo del Quirinale, con effetti micidiali sulla credibilità dell'azienda, che presenterà a breve i propri palinsesti, ma a presidiare la cerimonia sarà un consigliere anziano, vicino alla Lega, Antonio Marano, che svolge ad interim anche le funzioni di presidente. Il tutto mentre incombe sull'Italia lo spettro dell'infrazione per il mancato adeguamento al Media Freedom Act, regolamento europeo teso a tutelare la libertà di informazione nello spazio giuridico dell'Unione. Una situazione che ha spinto le opposizioni ad abbandonare il campo in massa, nella speranza di sollecitare almeno l'attenzione degli osservatori, se non delle istituzioni. Insomma, lo strappo politico è una prima spia d'allarme, ma l'Italia è anche l'unico paese dove Parlamento e Governo hanno poteri di controllo e di nomina diretti sul servizio pubblico Radio TV. In Francia, per esempio, lo Stato vigila su France Télévisions e su Radio France attraverso un'autorità amministrativa indipendente, l'Arcom. Anzi, per tentare di influenzare le strategie aziendali, alla destra e all'estrema destra è stato necessario chiedere e ottenere una commissione d'inchiesta parlamentare apposita. Appunti per la riforma che verrà. A te la linea, Francesco.
0: E grazie, grazie anche a Michele Ceci. Saluto anche l'amico Burla, di nome di fatto, ci dice riguardo a Trump, commenta: di solito quando ci si chiede se il rapporto, parlavamo di quello con Giorgia Meloni, è positivo o negativo, la risposta è sempre una: è un rapporto tossico. Vedremo, magari tra un po' arriverà qualche novità. Intanto tra poco di Giorgia Meloni parliamo, ma ripartiamo dalla musica. Alex Warren su Giornale Radio, questa è Passenger.

E allora, eccoci qua, pronti a ripartire al timone delle 20 e ripartiamo dalla politica interna che oggi appunto si lega ai temi del lavoro, della sicurezza sul lavoro in occasione dell'inizio del congresso nazionale della UIL, del sindacato a Padova, in cui ha preso parola soprattutto Giorgia Meloni, che ha commentato la relazione del segretario generale uscente della UIL Pierpaolo Bombardieri dicendo: non possiamo parlare di dignità se ancora oggi più di 1000 persone all'anno non tornano a casa dal lavoro, oltre 1000 volte l'anno sono le volte in cui noi siamo tutti sconfitti. Persone, dice Meloni, famiglie, storie interrotte che non devono e non possono essere dimenticate. E poi un abbraccio alla madre di Luana Dorati, volte in cui noi siamo tutti sconfitti. Persone, dice Meloni, famiglie, storie interrotte che non devono e non possono essere dimenticate. E poi un abbraccio alla madre di Luana Dorazio, Emma, che Meloni dice per noi

0: all'interno del dramma ovviamente della sicurezza sul lavoro nel nostro paese, e fa sapere Giorgia Meloni che il governo raccoglie l'istanza della UIL, che parla anche insomma di politiche che arriveranno in tal senso, e poi aggiunge: a qualsiasi famiglia colpita da una morte sul lavoro, voglio dire, qui siamo tutti convinti che su priorità come queste si misura la civiltà di una nazione. Abbiamo cercato di fare la nostra parte, abbiamo fatto uno sforzo importante e oggi lo Stato è dentro i luoghi di lavoro come non si vedeva da tempo, con 158.000 ispezioni solo nel 2024. Così dunque Giorgio Meloni, augurandoci, come dire, che alle parole seguano davvero i fatti per quella che è una strage silenziosa, inaccettabile, che non è l'unico tema, diciamo, che riguarda il ruolo della politica nel mondo del lavoro, ma è forse il tema principale. Poi l'altro grande tema politico di questi giorni è il nostro rapporto con gli Stati Uniti, e allora dobbiamo anche riprendere le parole del presidente del Senato Ignazio La Russa, che arrivando al tradizionale ricevimento a Villa Taverna, residenza dell'ambasciatore americano, per partecipare ai festeggiamenti già iniziati dell'indipendenza del 4 di luglio, dice: non è mai stato abbattuto nessun ponte, quello della Sicilia, dice, lo dobbiamo ancora costruire. Quindi insomma si è fatto anche cabarettista, e poi dice: quello politico con gli Stati Uniti l'Italia lo terrà sempre vivo, non possono esserci motivi che impediscano che l'Occidente, quindi l'Italia con gli Stati Uniti, non abbiano relazioni amichevoli, ha aggiunto. Ci possono essere momenti in cui, come è avvenuto, è inutile nasconderci, ci siano dei problemi, ma il fatto che ancora oggi siamo qui tutti, nessuno escluso, del centrodestra lo dimostra. Dimostra cosa, insomma, che siamo e saremo sempre amici degli Stati Uniti, o che c'è un tentativo, insomma, neppure troppo celato, di vassallaggio nei confronti di Donald Trump, perché insomma ci sono dei problemi, ma se l'unica risposta è presentarsi poi in pompa magna alle celebrazioni, forse la direzione presa non è quella giusta. Poi è ovvio, come dire, che in occasione di una data così simbolica, peraltro 250 anni dall'indipendenza, dalla dichiarazione di indipendenza americana, si possa provare a guardare oltre Donald Trump. Donald Trump che oggi non ha ancora risposto, diciamo, alla Russa, ma ha invece mandato un messaggio velato a Vladimir Putin, perché oggi, dicevamo, la Russia è tornata ad attaccare con forza l'Ucraina, a Kiev, dove sono segnalate 20 vittime per un attacco di droni e missili. Donald Trump vuole che la strage insensata in Ucraina abbia fine, così un funzionario americano alla AFP, il presidente riferisce, vuole che questa guerra venga risolta affinché cessino le uccisioni insensate. Ecco, anche lì bisognerebbe poi chiedersi quali uccisioni siano sensate, perché ovviamente si potrebbe quasi dire che tutte sono insensate, anche quelle per esempio del conflitto medio orientale, che Donald Trump non solo fatica a chiudere, ma che in qualche modo ha contribuito ampiamente ad aprire e a mantenere a galla, anche se negli ultimi giorni, e chiudiamo insomma questa mini rassegna con una bella notizia, sono segnalate centinaia di migliaia di libanesi sfollati che stanno iniziando a tornare nell'area del sud del paese da cui erano fuggiti su gentile invito dell'esercito israeliano tra marzo e giugno. In effetti, da una decina di giorni gli accordi per il cessate il fuoco in Libano stanno reggendo, a quanto pare questo spinge le persone a rientrare. Parliamo di circa 400.000 persone che si sono messe in viaggio, tanto per darvi un'idea di cosa significano, di quali sono i numeri dei conflitti, ma in tutto gli sfollati erano 1 milione, quindi ne restano ancora 600.000 che evidentemente non prestano troppa fiducia al cessate il fuoco, o hanno trovato una sistemazione migliore, a cui poi vanno ovviamente sommati quelli che non possono rientrare semplicemente perché la loro casa è stata distrutta dai bombardamenti, oppure abitavano lungo la linea di demarcazione nella fascia di territorio ancora occupata dall'IDF. Questi sono gli aggiornamenti dal Medio Oriente, tanto altro da raccontarvi all'interno del timone, e poi nella seconda parte microfoni aperti anche per i nostri ospiti, aspettando sempre i vostri messaggi. Facciamo una pausa brevissima e poi rientriamo.
1: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per il timone al 334 11 11 622.
2: Giornale Radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano.

0: resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
1: Mans. Il viaggio inizia dallo stile.
2: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
3: Buongiorno. Dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 20 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo che potrebbe ancora verificarsi sulle coste del Basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole tornerà protagonista praticamente ovunque, da segnalare solamente qualche disturbo al sud, specialmente su Calabria e Sicilia. In giornata la situazione non è destinata a cambiare di molto, avremo un ampio soleggiamento ovunque con isolati rovesci sul Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
5: E allora eccoci ancora insieme, 20 e 33 su Giornale Radio, questo è il timone delle 20, ancora una buona serata da parte di Francesco Massardo. Eccoci ancora insieme, pronti ad andare insieme fino alle 21, la regia è di Giorgio Berselli. Ci prendiamo qualche minuto per qualche aggiornamento sportivo, siamo nel cuore ovviamente dei mondiali americani, nordamericani, tra poco in campo la Spagna di Lamine Yamal contro l'Austria, calcio d'inizio alle 21 ora italiana. Nella notte in campo il Portogallo contro la Croazia e poi insomma per gli amanti del brivido alle 5 del mattino Svizzera e Algeria, mentre insomma è un mondiale che ha detto bene ieri alle europee, che hanno molto faticato, Belgio e Inghilterra, ma hanno avuto la meglio sulle africane, rispettivamente il Senegal e la Repubblica Democratica del Congo, mentre procede spedita anche la nazionale di casa statunitense che ha battuto 2-0 la Bosnia. Ma parliamo di sport anche perché in Italia, che non è appunto ai mondiali, quindi abbiamo un sacco di tempo per seguire altre manifestazioni, ci doveva essere il Palio di Siena, che però è stato posticipato a domani per via della pioggia. Parliamo del Palio del 2 luglio, quello dedicato alla Madonna di Provenzano, che appunto per l'insicurezza di un evento che non si può disputare appunto sotto la pioggia è stato rinviato. Non si sorprenderà troppo la cittadinanza senese, visto che è il terzo anno consecutivo che il palio del 2 luglio non viene disputato il 2 luglio a causa del maltempo. È ovviamente un appuntamento che però attira l'occhio di tantissime persone in giro per il mondo, mi verrebbe da dire, anche se soprattutto è un grande appuntamento cittadino. Partecipano 10 delle 17 contrade in cui è divisa la città. Quelle che gareggeranno in questo palio sono l'Onda, la Civetta, la Giraffa, il Leocorno, l'Aquila, la Torre, il Bruco, il Drago, il Val di Montone e l'Oca. E quindi insomma vi faremo sapere anche in questo caso come andrà a finire. Noi intanto ripartiamo dalla musica, e allora, visto che ho parlato dell'Inghilterra e mondiali, ci andiamo a sentire gli Oasis, colonna sonora dei Lions, Don't Look Back in Anger.

0: E allora ci si può anche vedere un po' di ironia nel pezzo che abbiamo sentito, che tradotto in italiano vuol dire appunto Don't Look Back in Anger, non guardarti indietro nella rabbia, non portare rancore, diremmo noi. Non ha fatto proprio così la fraternità sacerdotale San Pio X, perché i vescovi Alfonso de Galarreta e Bernard Fellay rispettivamente consacrate principale e co-consacrante, e i vescovi neoconsacrati sono in corsi oggi, ma ce lo aspettavamo, nella scomunica per aver compiuto un atto di natura scismatica, e questo si legge nel decreto firmato appunto in mattinata dal cardinale Victor Manuel Fernandez, prefetto del Dicastero per la dottrina della fede. È una questione che interessa ovviamente ai cattolici, ma un po' a tutti gli osservatori, anche per il fascino con cui un'istituzione, insomma, abituata a muoversi e a ragionare più in termini di secoli che di giornate, il Vaticano si stia muovendo nei confronti di qualcosa come uno scisma che noi pensavamo potesse appartenere solo ai libri di storia. E alla storia bisogna dunque rivolgersi in questo caso. In collegamento con noi il professor Paolo Gheda, professore di storia contemporanea dell'Università della Valle d'Aosta. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Buonasera, grazie a voi dell'invito.
0: Ecco, sono giornate in cui molti stanno cercando di informarsi, ecco, sulle ragioni che hanno portato a questo scisma, a prescindere poi da chi creda o meno, è sempre importante fare una corretta informazione. Si tratta, come dire, di un processo abbastanza lungo, in realtà, che trae origine anche dal Concilio Vaticano II, ma che poi, insomma, è tornato un po' di prepotenza negli ultimi giorni, dopo che negli ultimi decenni, ecco, c'era stato un parziale tentativo di riconciliazione tra questa scuola di Marcel Lefebvre. Cosa è accaduto?
1: Beh, sull'immediato, come lei ha già detto, c'è stata un'accelerazione dovuta alla determinazione delle attuali dirigenze lefebvriane di non accogliere l'ulteriore passo di riflessione che appunto Papa Leone aveva loro rivolto, per evitare di arrivare alla decisione così drastica e sicuramente di carattere storico nella Chiesa, cioè quella appunto di alla fine dover riconoscere la natura scismatica di un movimento ecclesiastico. Chiaramente che però, come lei giustamente metteva poc'anzi in luce, ha origini storiche legate, diciamo, a quel processo di rinnovamento, paradossalmente, delle forme e delle istituzioni ecclesiastiche ed ecclesiali che fu appunto caratterizzato dal Concilio Vaticano II. Non dobbiamo dimenticarci che il Concilio produsse un rinnovamento, produsse una discontinuità, ma produsse anche una reazione a questi fenomeni. Il vescovo Lefebvre ha rappresentato, con la fondazione nel 70 a Friburgo della sua diciamo fraternità, proprio il simbolo di questa reazione che viene definita, per così dire, tradizionalista, ecco, e anche per alcuni, diciamo, divulgatori della Chiesa, secondo delle modalità forse un pochino troppo legate alla visione politica della Chiesa in senso quasi partitico, viene definita, per così dire, una reazione di destra, tra virgolette, una definizione, insomma, come un'altra.
0: Tra gli aspetti che mi hanno più incuriosito, però, insomma, chiedo conferma anche di questo, il fatto che il tentativo di dialogo con le altre religioni, che ovviamente il pontefice deve portare avanti, significa dal punto di vista dei lefebvriani riconoscere una pur minima percentuale di verità teologica, diciamo, anche in altre fedi, e questo è inaccettabile. Insomma, si parla di una posizione, mi sembra di capire, estremamente radicale. Sul perché proprio adesso sia accaduto può essere, come dire, banalmente tradotto nella necessità di portare avanti questa tradizione. Parliamo di vescovi un po' in là con l'età, diciamo, e quindi la necessità di rinnovare, diciamo, il percorso.
1: Può essere sicuramente che dipenda anche dal profilo ecclesiologico che questo nuovo ancora pontefice sta dando al suo mandato pastorale. Così come lei giustamente diceva, metteva in luce, non si tratta di, per così dire, di figure della Chiesa giovani, probabilmente è un portato antico che si radica negli anni 70, negli anni 80, nei tentativi di dialogo che nel corso appunto dei decenni sono stati comunque continuamente intrapresi da altri pontefici, penso a Benedetto, penso soprattutto a Francesco, che hanno provato a allargare un tema di dialogo, soprattutto perché, se mi consente, poi questo magari nella comune vulgata non sempre passa, ovviamente stiamo parlando di un aspetto scismatico e non eretico, insomma, cioè non stiamo parlando di vescovi che predichino qualcosa di diverso da quello che loro ritengano essere la perfetta fede cattolica, no? Al contrario, ritengono che questo non lo sia l'apertura alle altre fedi, quindi è proprio la contestazione del Concilio e della Gaudium et Spes e di tutto quello che è stato il portato anche dello schema 13 del Concilio, sostanzialmente.
0: È un aspetto, come dire, se vogliamo più comunicativo, e lo chiedo più da giornalista in questo caso, è vedere anche come sono però i rapporti, cioè dal suo punto di vista Papa Leone ha semplicemente, come dire, applicato il protocollo, forse la stranezza tra virgolette era stata invece questo appello, quello del giorno precedente, per cercare di salvare il salvabile, però anche le parole con cui lo stesso vescovo De Gallareta ha risposto al pontefice, c'era una retorica quasi di guerra, insomma, ha fatto una certa impressione.
1: Ma sì, guardi, io insisto, perdoni, secondo me più che vederla lato pontefice romano attuale va visto lato loro, c'è cioè questa accelerazione, ecco, perché con questo Papa? Questa semmai è la domanda per un Papa americano. Gli americani come vescovi sono sempre stati un pochino, come dire, accreditati di posizioni più conservatrici, e questo Papa invece che su molti aspetti porta avanti il pontificio di Francesco, senza dubbio, ecco, sui poveri, sull'apertura, sul dialogo, ecco. Forse anche questo senso un po' di, oserei dire, ma io sono uno storico, quindi passi come una mia pura riflessione così a mente momentanea, quasi un senso di tradimento nei confronti di una parte che forse più di altri si riteneva potesse comprendere la posizione, diciamo, per comodità tradizionalista, però comunque sicuramente non è dovuta al Papa questa accelerazione, ecco, perlomeno.
0: No, no, beh, quello che si può, come dire, trarre, certo, da un punto di vista comunicativo, l'impressione è stata proprio quella che il tentativo di buttare l'acqua sul fuoco sia arrivato proprio dal Vaticano, e insomma è interessante l'osservazione, magari avevano messo, come dire, una pietra tombale su Francesco, sperando poi di avere una sponda migliore con Papa Leone, che in questi primi mesi, insomma, di pontificato ha però mostrato di tenere una posizione simile e molto precisa su tanti temi. Il tema è comunque di interesse, direi, evidentemente non solo per chi crede, ma per chi si interessa di politica, perché questa a suo modo è politica. Io ringrazio molto il professor Paolo Gheda per essere stato con noi questa sera per un approfondimento. Noi cambiamo completamente scenario tra qualche minuto, perché vi portiamo in Algeria, quindi non si parlerà chiaramente di Vaticano, ma delle elezioni che ci sono state e che ci raccontano qualcosa di un paese non troppo lontano, ve lo ricordo, geograficamente da noi. Intanto Miles Smith, un altro pezzo da ascoltare insieme, si chiama Stay.

0: E allora eccoci pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata del Timone che vede il nostro viaggio ripartire da Algeri. In Algeria appartiene ormai al passato l'era dei brogli elettorali e delle interferenze sul consenso popolare. Non lo dico io, ma lo ha dichiarato il presidente Abdelmajid Tebboune dopo aver votato ad Algeri nelle elezioni legislative per il rinnovo dell'Assemblea Popolare Nazionale, la Camera Bassa del Parlamento, rispondendo evidentemente alle preoccupazioni espresse da alcune formazioni politiche proprio sul rischio di brogli, che mi sembra possa essere uno dei temi, dei punti di partenza in cui partire per la nostra analisi, che facciamo insieme a Caterina Roggero, ricercatrice ISPI e docente di cultura araba presso le Università Bicocca e Statale di Milano. Tanto buonasera, grazie per essere con noi.
1: Buonasera, buonasera a voi.
0: Insomma, non le chiedo un giudizio politico ovviamente, però da analista quanto ci possiamo fidare delle parole di Tebboune, che ha detto questa fase appartiene ormai al passato e ha sottolineato comunque che nelle ultime consultazioni nessun partito politico candidato ha mai denunciato episodi di frode o furto di voti.
1: Sì, no, effettivamente questa è una dichiarazione che aveva fatto anche durante la campagna elettorale. E in un certo senso di questo ci si può abbastanza fidare, nel senso che non è più tanto il problema quello, cioè il problema principe, diciamo, di queste elezioni, delle elezioni in Algeria, non è più quello della frode elettorale, dei brogli, quanto invece quello dell'affluenza. Cioè la questione fondamentale è che non va più nessuno, adesso forse esagerato, ma comunque le ultime legislative hanno avuto un'affluenza del 23%
0: Nel 2021,
1: dei votanti. Esatto, e questo, cioè, il problema quindi di base qual è? Che la popolazione non ha più fiducia in questo sistema politico, che pur si presenta come un sistema politico rinnovato e diciamo che guarda al cambiamento rispetto ai 20 anni precedenti dell'arrivo di Tebboune, che sono stati 20 anni, diciamo, di corruzione, di arroccamento del pouvoir cosiddetto in Algeria, che è appunto stato ottenuto dal presidente Bouteflika oltre il secondo mandato, con modifiche costituzionali e quant'altro. Però Tebboune, l'Algérie nouvelle, la nuova Algeria che Tebboune vuole presentare, forse non ci saranno più frodi, ma comunque la questione resta del disincanto, diciamo, della popolazione rispetto alla politica.
0: Peraltro, insomma, le previsioni dicono che quella quota appunto del 23% potrebbe essere superata, diciamo, in negativo a questa tornata, quindi sarebbe ancora più grave. Immagino che ci ha in parte risposto quali siano le motivazioni per cui c'è questa disaffezione, diciamo, verso la politica. Al di là però della corruzione, di quello che percepiscono i cittadini, manca una vera alternativa. Chi sono gli sfidanti, insomma, che dovrebbero sulla carta puntare a guadagnare voti da quelli che non vanno a votare, che sono, insomma, più di sono praticamente tre quarti a questo punto degli aventi diritto?
1: Sì, cioè, diciamo che le motivazioni alla base della disaffezione degli algerini rispetto alla politica sono queste, cioè il mancato rinnovamento di un sistema che è diciamo un sistema composto da tante parti, da tanti ingranaggi, ed è diciamo molto pervasivo, ecco, quindi ha a che fare sia con i due principali partiti che si presentano alle elezioni e che vincono da sempre fondamentalmente, cioè il Fronte di Liberazione Nazionale e il suo gemello che è stato creato più, diciamo, recentemente, negli anni 90. Il Fronte di Liberazione Nazionale era il partito unico, cioè comunque prima, no, dal 62 all'89. L'Algeria ha questa eredità, cioè di un sistema politico chiuso.
0: Che può funzionare solo in un modo, diciamo.
1: Che può funzionare solo in un modo, con l'appoggio dell'esercito, e quindi e soprattutto che è molto distante e ombroso rispetto alla popolazione, che non riesce a sondarlo. E poi però c'è da dire anche che il Parlamento, per cui si vota, fondamentalmente non ha poteri, perché è sempre stato la scorsa legislatura praticamente non c'è stata nessuna, cioè due ultime negli ultimi mesi proposte di legge, ma altrimenti non è passato nulla dal Parlamento come iniziativa parlamentare. Era, si diceva, insomma, una camera di registrazione, no, di passaggio di quelle che sono decisioni dell'esecutivo e della presidenza. Quindi un Parlamento che poi non può avere nessuna voce in capitolo, per esempio, in politica estera. che ha a fare della presidenza.
0: Lì volevo andare, insomma, anche per aiutare chi da casa magari non conosce, insomma, l'Algeria ha una specie di conflitto sterilizzato, diciamo così, con il Marocco di lunghissima durata. È un paese più isolato di altri, diciamo, anche all'interno dello scenario africano. Quali sono le tendenze? È una situazione in cui chiaramente poi possono arrivare, immagino, ingerenze dalle grandi potenze, non necessariamente l'Europa a questo punto.
1: Sì, assolutamente, cioè, appunto, non è comparsa la politica estera in campagna elettorale perché non è affare del Parlamento ed è confinata alla presidenza e ai servizi di sicurezza, perché è una questione di sicurezza nazionale, quella della preservazione dell'orgoglio nazionalista algerino, che si contrappone, cioè che ha come quasi primo nemico il Marocco per la questione del Sahara occidentale. In realtà l'Algeria comunque si pone come a difesa dei diritti del popolo di quel territorio sahara occidentale che non sono riconosciuti, perché il Marocco lo occupa effettivamente da tantissimi anni. Quindi le relazioni sono interrotte tra i due paesi, e però per questo fondamentalmente da allora le spese militari, che già erano alte, sono aumentate tantissimo, sono ormai quasi al 9% del prodotto interno lordo, quindi è il paese che spende di più in tutta l'Africa, l'Algeria, come a livello di armi. E queste armi, tra l'altro, i rifornimenti di armi arrivano tutti, come diceva lei, non solo Europa, arrivano completamente, per la stragrande maggioranza, circa l'80%, dalla Russia. Quindi ha questo grandissimo amico, in realtà, perché non è propriamente un alleato, dato che l'Algeria è molto pragmatica anche in questo, di diversificare, avere relazioni un po' con tutti, però la stragrande maggioranza delle armi arrivano da lì. E ultimamente, però, come diceva anche, sì, l'Algeria è isolata perché proprio per questa questione sahara occidentale ormai l'ago pende a favore del Marocco, gli Stati Uniti parteggiano per la posizione, la soluzione alla marocchina su questa questione, quindi l'Algeria si trova fondamentalmente isolata e sta cercando un po' di uscire da questo isolamento, quindi sì, Russia sì, ma cerca di avvicinarsi, di farsi ben volere dagli Stati Uniti, perché sta un po' perdendo terreno.
0: Ecco, in un flash, perché è interessante la questione, Donald Trump aveva preso una posizione un po' particolare sulla questione del Sahara occidentale, se ben ricordo, qualche mese fa. Sì. È una posizione che come è stata recepita, diciamo, in Algeria?
1: Esatto, no, assolutamente, è una grandissima debacle, ma il Pouvoir ha cercato di non darlo a vedere, questo. Okay. Gli Stati Uniti sono sempre stati a favore del Marocco storicamente, perché comunque più considerato un paese più stabile, era considerato soprattutto ai tempi del socialismo in Algeria rispetto appunto alla rivoluzione dell'Algeria. Però adesso il consenso nei confronti della soluzione che propone Marocco è stato affermato in Consiglio di sicurezza dell'ONU, grazie alla risoluzione che è stata proprio scritta dagli Stati Uniti, cioè quindi una versione americana della risoluzione, che si rifà, insomma, a quel riconoscimento che Donald Trump fece alla fine del suo primo mandato della marocchinità di questo territorio, cioè quindi disse il territorio è marocchino, quindi hanno ragione loro.
0: Sì, diciamo che è passato ai fatti e non è una buona notizia per una parte quantomeno dell'Algeria. Io ringrazio ovviamente per averci dato, quindi, una migliore cognizione non solo delle elezioni, ma un po' in generale dello status in cui vive attualmente questo paese. Caterina Roggero, docente di cultura araba presso le Università Bicocca e Statale di Milano, grazie per essere stata con noi. Siamo veramente in fondo a questa puntata del Timone, la breaking news tra virgolette che è arrivata proprio dell'ultima ora, è Tajani che dice l'amicizia Italia-USA è più forte di ogni polemica, però insomma non saprei neanche quanto peso sarebbe giusto dargli. Ve la riporto ad ogni modo. Noi ci sentiamo domani dalle 20 alle 21 per concludere un'altra settimana insieme qui al Timone. Ringrazio la squadra che c'è dietro a questa trasmissione: Giorgio Berselli in regia, Michele Ceci in redazione. Grazie soprattutto a tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione. Da Francesco Massardo per oggi è tutto. Passate una buona serata su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 21 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La sospetta attentatrice di Monaco è stata identificata dagli inquirenti come una cittadina ucraina residente in Germania. La donna è stata localizzata in un paese europeo che non è né Monaco né la Francia. Una cooperazione internazionale a livello di polizia è stata attivata su richiesta delle autorità giudiziarie del Principato. Le stesse fonti, nel confermare che essere in fuga è una donna, hanno precisato anche che si tratta di una persona in grado di camuffarsi in modo da sembrare un uomo. La premier Giorgia Meloni è intervenuta al congresso della UIL sottolineando la tolleranza zero contro i caporali e contro organizzazioni criminali che si nascondono dietro e che speculano sulla pelle delle persone. Inoltre ricorda quanto successo ad Amendolara è un crimine abominevole che non deve prevedere alcuna clemenza. Durante il suo intervento ha voluto anche ricordare Luana D'Orazio, la 22enne che perse la vita il 3 maggio 2021 stritolata da un orditoio nella sua fabbrica. È stata arrestata per omicidio la compagna di Marco Pennesi. Il 62enne è trovato da un cugino in un lago di sangue all'interno del suo appartamento a Civitanova Marche. La donna, la 33enne Isabella Di Mattia, è stata trasferita nel carcere di Villa Fastigi di Pesaro. Secondo la prima ricostruzione degli inquirenti, il delitto sarebbe avvenuto al culmine di un violento litigio tra i due nel pomeriggio di mercoledì. A rafforzare questa ipotesi, il racconto di una coppia di condomini che ha sentito urla e forti rumori provenire dall'appartamento. Il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica dei lefebriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate il 1 luglio in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Con un decreto il Vaticano afferma che i protagonisti sono incorsi ipso facto nella scomunica per aver compiuto un atto di natura scismatica. Il tennis vola ai sedicesimi di Wimbledon 2026, Flavio Cobolli vincente 7-6, 3-6, 7-6, 6-1 contro Duckworth sull'erba del Championship. L'azzurro supera così il secondo turno, seguito anche da Matteo Berrettini contro Fils. A esultare è pure Lorenzo Sonego, che elimina Giallo. Quella del tennis italiano è però una giornata dolce amara, visto che tira Caterina Grant lascia lo slam inglese. La sconfitta contro Bozukova la mette fuori dal tabellone femminile. Per ora è tutto, a più tardi.
8: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
10: Cervicale è uno dei disturbi muscoloscheletrici più diffusi nella popolazione adulta. Negli ultimi anni sta interessando in modo sempre più evidente anche fasce più giovani. Si tratta di un problema che coinvolge il tratto cervicale della colonna vertebrale, cioè la parte del collo che sostiene il peso della testa e ne consente i movimenti. Proprio per questa sua funzione è un'area sottoposta a stress continuo, sia nella vita quotidiana sia nelle attività lavorative. Le cause della cosiddetta cervicale sono molteplici e spesso si intrecciano tra loro. Tra le più comuni troviamo posture scorrette, mantenute per lungo tempo, soprattutto durante l'uso del PC e dello smartphone, ma anche tensioni muscolari legate allo stress, sedentarietà, in alcuni casi processi degenerativi come l'artrosi cervicale. Non è raro che il dolore compaia in modo improvviso, magari al risveglio o dopo un movimento brusco, oppure che si presenti in forma più lieve ma persistente nel tempo. Nonostante la sua diffusione, la cervicalgia è spesso sottovalutata o, peggio, banalizzata. Molti tendono a considerarla un disturbo inevitabile da gestire solo con antidolorifici o rimedi temporanei, senza affrontarne le cause profonde. Al contrario, un approccio corretto prevede una valutazione globale del paziente che tenga conto di postura, stile di vita, attività lavorativa e condizioni cliniche specifiche. Le possibilità terapeutiche sono tante, sono numerose, vanno dalla fisioterapia mirata all'esercizio terapeutico fino ai trattamenti farmacologici nei casi acuti. Solo in situazioni particolari e selezionate si ricorre a soluzioni più invasive. Un ruolo centrale è svolto anche dalla prevenzione, che passa attraverso l'educazione posturale. Ne parliamo tra poco col professor Giulio Maccauro, direttore di ortopedia di Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli e ordinario di ortopedia presso l'Università Cattolica. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: Il dolore cervicale è tra i disturbi più diffusi della popolazione, interessa sempre più anche i giovani. L'uso prolungato di smartphone e computer insieme a posture scorrette, anche allo stress, contribuisce alla cosiddetta cervicale. Ma quando si tratta di un semplice fastidio e quando è che invece il problema è un qualcosa da approfondire? Ne parliamo col professor Giulio Maccauro, direttore della UOC di ortopedia di Fondazione Policlinico Gemelli e ordinario di ortopedia presso l'Università Cattolica. Buon pomeriggio, professore.
1: Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
0: Cosa si intende esattamente per cervicale? Cosa ci fa male? Dove ci fa male? Come ci fa male? Prego.
1: Beh, una domanda ben articolata. Il dolore cervicale è un dolore che nasce diciamo nella regione del collo, quella che cioè è sottesa sotto la testa, nella parte posteriore, ma spesso si può irradiare alle spalle, cioè verso il basso, come può invece coinvolgere la testa e fino alla regione dell'arcata sopraccigliare, la cosiddetta sindrome cervico-cefalica, cioè la combinazione del dolore del collo e della testa. Mentre invece altre volte può essere una combinazione del dolore del collo fine a se stesso o del collo verso le spalle, la cosiddetta cervicobrachialgia. Quindi è una serie di sintomi, diciamo complessi, articolati, che vanno dal semplice dolore al collo a una forma di dolore più esteso a diverse regioni anatomiche.
0: Senta, professore, è corretto parlare di cervicale o sarebbe meglio dire cervicalgia? C'è una differenza che spesso si ignora, no?
1: Sarebbe molto più corretto parlare di cervicalgia, perché cervicalgia vuol dire, come dice stesso il termine, dolore a rachide cervicale. Cervicale in quanto tale, da sola, non esprime correttamente un sintomo, ma può indicare anche la sola regione anatomica. Il rachide cervicale, certo, è la regione anatomica del collo.
0: Come dire ho il ginocchio, che non vuol dire niente, no?
1: Esattamente, ecco. Mentre invece gonalgia indica il dolore al ginocchio.
0: Il dolore al ginocchio. E quali sono le cause più comuni di questo dolore al collo? Fra l'altro a volte ci si rassegna anche un po' alla cervicale, no? Dice vabbè, tanto ce l'hanno tutti, prima o poi arriva, no?
1: Allora, esistono cause anatomiche e cause invece diciamo occasionali. Le cause anatomiche sono la rettilineizzazione o l'inversione della normale curva del rachide cervicale, che è organizzata in lordosi, mentre invece quando si rettilineizza, cioè diventa tutta dritta, ovvero tende a crollare in avanti, la cosiddetta cifosi, bene, queste sono cause anatomiche, perché il rapporto dei dischi intervertebrali che si trovano tra le vertebre e il midollo che sta dietro possono essere cause continue di dolore a rachide cervicale, ma ci possono essere cause, diciamo, senza avere un substrato di modifica dell'assetto anatomico, e possono essere anche posture scorrette, soprattutto chi sta davanti allo smartphone o al computer sempre con il collo piegato in avanti, crea una contrattura della muscolatura posteriore del collo e senza avere un'alterazione anatomica mette in tensione la muscolatura che si esprime questa tensione a lungo termine con un dolore. Altra causa possono essere gli sbalzi termici che continuamente, soprattutto in questo periodo, il caldo freddo, l'utilizzo continuo dell'aria condizionata, il passaggio di persone sudate dal caldo entrano in una zona con aria condizionata molto bassa, spesso possono andare incontro a fenomeni di contrattura muscolare che causano dolore.
0: Io ricordo quando ero giovanissima che uscivo col motorino, capelli bagnati, mia mamma: non uscire con i capelli bagnati, ti viene la cervicale.
1: Diciamo
0: aveva
1: che
0: ragione,
1: sono,
0: è corretto.
1: Sono motivi corretti di causa del dolore. Poi ovviamente quando si nei pazienti anziani o si instaurano fenomeni artrosici oppure traumatici, ci sono altre cause di dolore, ma quelli sono, diciamo, legati a vere e proprie patologie.
0: Certo, certo. Ma esistono età più a rischio?
1: Ovviamente, come ho detto, in pazienti in età avanzata che vanno incontro a fenomeni artrosi ci sono.
0: Però adesso ci sono anche molti giovani, no?
1: Come ho detto, i giovani che stanno troppo tempo davanti al computer, soprattutto con il collo piegato, che vanno oppure che caldo freddo, utilizzo del motorino, il casco che è necessario per la prevenzione dei traumi, ma che chiaramente aumenta le cause di sudorazione, le rachidi cervicali possono essere cause ulteriori di fastidio. Questo non vuol dire che il casco non lo debba portare, tutt'altro, però questo no. È chiaro che però è una causa anche quella di eccessiva sudorazione nel collo e negli sbalzi termici. Questa sudorazione può essere causa di contrattura muscolare e quindi di dolore.
0: Però il dolore da cervicalgia è un dolore particolare, no? Non è un mal di testa solito, diciamo, mi passi il termine.
1: È il dolore nella regione posteriore del collo che si manifesta o al centro o ai lati del collo e si irradia spesso verso il muscolo trapezio, che è quello che sta subito al di sotto della muscolatura nucale, che va spesso in fenomeni di contrattura e quindi causa del dolore. Però questo, quando il dolore della rachide cervicale tende a irradiarsi verso il basso, come ho detto, esistono forme meno frequenti ma comunque presenti di sindrome cosiddetta cervicocefalica, in cui noi abbiamo dolore sia a rachide cervicale con irradiazione anche al cranio, per cui il paziente può avvertire anche fenomeni di emicrania o comunque di mal di testa collegati alla contrattura e alla cervicalgia.
0: Possono venire anche vertigini, potremmo trovarci in presenza di nausea. Sono collegate alla cervicalgia questi sintomi?
1: Allora, non sono i sintomi della cervicalgia, sono i sintomi spesso dell'artrosi cervicale, che oltre alla cervicalgia può dare anche qualche volta nausea o vertigini. Che infatti c'è sempre il dubbio, no? Che possa essere un problema otorino-ringoiatrico o un problema ortopedico. Quindi, quando il paziente avverte dolore al collo e fenomeni di nausea e vertigini, una volta che ha escluso cause vestibolari della sua vertigine, si rivolge all'ortopedico, al fisiatra per la cura dei fenomeni artrosici o di contrattura muscolare che sono alla base o collegati al fenomeno delle vertigini stesse.
0: Senta, professor Maccauro, che ruolo ha lo stress? In che modo agisce fisicamente sul collo?
1: Allora, lo stress è causa di moltissimi malanni, ma anche il fatto che alcuni pazienti particolarmente sotto stress tendono ad assumere posture viziate, come collo deviato, collo piegato, e questo poi si collega alle cause che abbiamo detto di genesi del dolore. Quindi non è una causa diretta, ma è una concausa che frequentemente noi osserviamo nei pazienti giovani, che in un mondo in cui la competitività è talmente elevata spesso vanno incontro a fenomeni di stress e quindi che somatizzano con posture sbagliate che causano dolore. Ovviamente il collo è anche, diciamo, una causa ulteriore. Pensiamo ai pazienti che hanno scoliosi, che hanno deformità del rachide più in basso, quindi dorsale o lombare, che chiaramente cambiando globalmente la postura della colonna riflettono anche sul collo e le modifiche della loro anatomia, che quindi possono indurre anche cause di dolore al collo, quindi cause di cervicalgia.
0: Bene, allora, professor Maccauro, breve pausa musicale. Io poi vorrei capire se di cervicalgia è possibile guarire. Vorrei capire anche quali sono le terapie più efficaci. Tra poco.

0: La cervicalgia è una delle principali cause di dolore muscolo-scheletrico e di accesso alle visite ortopediche. Le sue origini possono essere molteplici, muscolari, degenerative o neurologiche. Comprendere la sua natura è essenziale, chiaramente, per una diagnosi corretta e di conseguenza un trattamento efficace. Ne stiamo parlando col professor Giulio Maccauro, direttore della UOC di Ortopedia di Fondazione Policlinico Universitario Gemelli e ordinario di ortopedia presso l'Università Cattolica. Professore, terapie, quali sono le più efficaci? Come si tratta la cervicalgia? Ma soprattutto, si può guarire completamente?
1: La cervicalgia di per sé è un sintomo, quindi ci sono dei presidi che farmacologici, riabilitativi, che mirano al contenimento del sintomo, ma poi bisogna andare alle cause della cervicalgia. Certo. Quindi farmaci antidolorifici e miorilassanti, soprattutto miorilassanti, o presidi fisioterapici che si basano sul controllo del dolore o anche su fonti di calore locale che mirano a ridurre la contrattura muscolare, spesso o quasi sempre associata alla cervicalgia, mirano a ridurre il dolore. Qualche volta si usano anche farmaci, diciamo, che contro le vertigini, perché, come abbiamo visto, qualche volta la vertigine si associa alla cervicalgia. Una volta però risolto il problema immediato, bisogna andare alla causa della cervicalgia, perché se è una causa, diciamo, traumatica, degenerativa, infiammatoria o neurologica, bisogna andare alla causa di questa. Per poter guarire, tra virgolette, dobbiamo conoscere la causa della cervicalgia, perché se è una forma muscolare, che abbiamo visto che è legata per esempio a posture scorrette, una buona riabilitazione e anche una buona ginnastica posturale che miri alla correzione delle deformità, una volta risolto il sintomo acuto con i farmaci, come detto, si va a combattere la causa. Se la causa è un fatto muscolare e quindi da atteggiamento viziato della colonna e in particolar modo della rachide cervicale, si mira a una riabilitazione posturale che volta alla correzione di questo atteggiamento viziato. Se la causa invece è stata degenerativa, quindi tipo artrosico, chiaramente la fisioterapia deve essere, diciamo, ripetuta almeno 2 volte l'anno, perché i fenomeni degenerativi non possono essere curati, che spesso sono legati anche all'età del paziente, e quindi diciamo si cerca di contenere l'acuzie con i farmaci e la cronicità del dolore con la terapia fisica. Se invece la causa è neurologica, quindi faccio per dire una ernia cervicale o una stenosi, quindi un disco che protrudendo posteriormente va a contatto o col midollo o con le radici nervose della

0: farmaci diciamo tipo gabapentin, quindi farmaci che o vitamina B, che sono in qualche modo farmaci neurotrofici. Se questa cosa, quindi questi farmaci, la fisioterapia e magari l'utilizzo anche di presidi esterni come dei collari che mirano a ridurre il carico sulla muscolatura della crina cervicale, qualche volta in casi del tutto selezionati si passa anche al trattamento chirurgico per decomprimere le radici nervose o il midollo qualora questi fossero, diciamo, compressi. Ma certo, quando abbiamo questi casi non abbiamo la sola cervicalgia, abbiamo sempre, come ho detto all'inizio, la cosiddetta cervicobrachialgia, perché noi abbiamo anche i sintomi sull'arto superiore o su entrambi dovuti alla compressione di una radice nervosa o del midollo spinale. Quindi il quadro, come ho detto, è molto più complesso e molto, certo, più articolato.
1: Certo, la sola cervicalgia
0: di per sé richiede il trattamento acuto con i farmaci FANS e miorilassanti. La fisioterapia per la fase cronica del dolore, che spesso si accompagna ai fenomeni artrosici. La ginnastica posturale è molto più indicata quando noi abbiamo delle posture viziate che hanno, come per esempio l'utilizzo del computer, stare sempre con il collo piegato, anche per atteggiamenti a volte anche legati a situazioni di stress dei pazienti. Allora in quel caso la ginnastica posturale corretta aiuta moltissimo alla prevenzione di successivi attacchi di cervicalgia.
1: Bene, allora siamo a casa, una domenica pomeriggio, non abbiamo il mio rilassante nel cassetto, non abbiamo il farmaco ad hoc, cosa possiamo fare? Proprio le chiedo un rimedio pronto soccorso casalingo per pronto avere un po' casalingo di sollievo.
0: Allora, se c'è una contrattura importante, una fonte di calore, diciamo un metodo diciamo antico, è una cosa molto utile per ridurre la contrattura muscolare, perché il calore ha un effetto miorilassante.
1: Quindi calore sulla parte dolente,
0: diciamo. E calore se la base è la contrattura, perché qual è il discorso? Il freddo è un ottimo rimedio per ridurre l'infiammazione, ma nel caso specifico della cervicalgia, essendo diciamo alla base una contrattura muscolare, poiché l'effetto del miorilassante, sì, il calore ha un effetto simile al miorilassante perché riduce la contrattura muscolare e quindi indirettamente agisce sul sintomo dolore.
1: Quindi una boule dell'acqua calda sulla parte dolente
0: può aiutare.
1: Può aiutare. Sdraiati, meglio il cuscino, senza cuscino?
0: Meglio con un cuscino, perché proprio completamente sdraiati all'indietro, diciamo, poi possono nascere. Meglio io un cuscino, lo raccomando sempre.
1: Un cuscino, va bene. È stato chiarissimo e per questo la ringrazio, professor Maccauro. Professor Giulio Maccauro, direttore della UOC di Ortopedia di Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli e ordinario di ortopedia presso l'Università Cattolica. Abbiamo parlato di dolore cervicale, adesso una breve pausa e poi torniamo qui a Check Up.
2: Tutti sani come pesci, eh? Mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare?
3: Giornale Radio.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
5: Miles. Il viaggio inizia dallo stile.
6: Stanco della routine?
7: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
8: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 21 e 31 minuti.
1: Giornale Radio.
3: Meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo che potrebbe ancora verificarsi sulle coste del Basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole tornerà a dominare la scena meteorologica praticamente ovunque, da segnalare solamente qualche disturbo al sud, specialmente su Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese variazioni rilevanti, sole prevalente ovunque, con qualche rovescio quasi esclusivamente sul Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Check up, radiografia della sanità italiana con Vicky Mangone.
5: Allora torniamo in corsia alle 16:32, quasi 33 minuti in diretta su Giornale Radio, state ascoltando Check Up. Si chiama miastenia gravis, la malattia autoimmune che altera la comunicazione tra nervi e muscoli, provocando una debolezza che può interessare diverse parti del corpo e compromettere attività quotidiane che spesso diamo per scontate. Pur essendo una patologia conosciuta da tempo dagli specialisti, la miastenia continua a rappresentare una sfida importante sia per la ricerca sia per la diagnosi precoce. E giorni scorsi l'attenzione degli studiosi si è concentrata nuovamente sulla Sardegna, perché secondo gli ultimi dati presentati, l'isola si conferma infatti una delle aree del mondo con la più alta prevalenza di miastenia gravis, con valori che risultano fino a 15 volte superiori rispetto a quelli osservati in altre popolazioni. Da anni inoltre la Sardegna rappresenta un laboratorio naturale per lo studio delle patologie autoimmuni. Capire perché proprio qui si registrino numeri così elevati potrebbe aiutare i ricercatori a comprendere meglio i meccanismi che favoriscono l'insorgenza di questa malattia. Dietro le statistiche però ci sono anche migliaia di persone che convivono con sintomi spesso poco riconosciuti, percorsi diagnostici complessi, terapie che negli ultimi anni stanno cambiando in modo significativo la qualità della vita. Partendo dai risultati di questa ricerca, cercheremo quindi di capire che cosa rende la Sardegna un caso unico nel panorama internazionale, come si manifesta la miastenia gravis e quali prospettive si aprono oggi per i pazienti grazie ai progressi della neurologia. Ne parliamo tra poco col professor Salvatore Savasta, direttore della Clinica Pediatrica e Malattie Rare Università di Cagliari e responsabile del coordinamento

0: una malattia rara si concentra in modo molto marcato in una specifica area geografica, per i ricercatori si apre un'opportunità di indagine molto preziosa. La Sardegna è già nota a livello internazionale per l'elevata frequenza di diverse patologie autoimmuni e genetiche. Oggi anche la miastenia gravis, offrendo agli studiosi la possibilità di approfondire il ruolo della genetica, dell'ambiente, delle caratteristiche delle popolazioni isolate nello sviluppo delle malattie. Professor Salvatore Savasta è direttore della clinica pediatrica e malattie rare all'Università di Cagliari e responsabile del coordinamento regionale malattie rare. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e ai radioascoltatori.
0: Benvenuto professor Savasta. Allora, grazie. Prima di entrare nei risultati dello studio, io le chiedo che cos'è esattamente la miastenia gravis e quali sono i sintomi, quali sintomi provoca?
1: Certamente, la miastenia gravis è una malattia rara, indubbiamente immunomediata, e causata proprio dalla produzione anomala di anticorpi diversi che attaccano le nostre giunzioni neuromuscolari, e in particolare il nostro sistema immunitario si attiva producendo appunto questi anticorpi circolanti che sono diretti contro i recettori muscolari, come i recettori in particolare della citricolina e della tirosinchinasi muscolare. Questo cosa avviene? Praticamente avviene una compromissione della normale trasmissione degli impulsi nervosi che attraverso la placca neuromuscolare devono stimolare la contrazione dei muscoli. Chiaramente è una malattia, patologia cronica dall'andamento imprevedibile, con delle manifestazioni cliniche che possono essere tra l'altro diverse da soggetto a soggetto. È una condizione sicuramente debilitante, e infatti le persone affette manifestano una debolezza generale improvvisa di grado variabile che può peggiorare con quelle attività ripetitive, come ad esempio pettinarsi i capelli al mattino, oppure tenere un phon caldo per asciugare i capelli, oppure lo stesso caldo e lo stress ad esempio possono peggiorare questa malattia. Sono diversi i sintomi che possono anche distinguerla, come per esempio la ptosi palpebrale, quella caduta palpebrale mono o bilaterale a volte, il vedere doppio, la diplopia, la difficoltà a sollevare le braccia, difficoltà di masticazione, anche di deglutizione, e alcuni pazienti possono avere anche difficoltà nel linguaggio, nell'articolare proprio la parola.
0: Tanti sintomi anche, ma anche molto diversi fra loro, completamente
1: molto diversi.
0: Esatto.
1: In alcuni casi, addirittura nei casi più gravi, si può verificare anche una compromissione respiratoria. Sì.
0: Tra l'altro
1: è una patologia che colpisce maggiormente le donne tra i 20 e i 30 anni e i maschi tra intorno ai 50 anni, direi. Solamente una minore percentuale riguarda i soggetti in età pediatrica.
0: Quindi giovani donne, uomini un po' più grandi e meno, diciamo, i bambini. Ma perché la Sardegna? Perché la Sardegna? Parliamo di numeri eccezionali, no? Rispetto al resto d'Italia e al resto d'Europa.
1: Bene, ma prima accennavo innanzitutto che si tratti di una malattia rara, in quanto innanzitutto nel mondo colpisce mediamente 20 persone su 100.000. In Sardegna ha un forte impatto, e addirittura i numeri sono molto molto alti, almeno 3 volte più della media europea, e addirittura si parla di circa 55 casi su 100.000 persone, ed è considerata la più alta al mondo. Infatti nell'isola, direi, stimiamo circa 1.000 soggetti affetti, poi un numero che è anche sottostimato in quanto, come sa benissimo, si tratta di un'isola e spesso gli abitanti e i pazienti affetti preferiscono tante volte migrare in alcuni centri italiani, per cui noi possiamo avere la stima di quei pazienti registrati. Noi abbiamo il registro della Sardegna che è stato attivato nel 2017, per intenderci, quindi dei pazienti che sono stati affetti in precedenza a questa data ovviamente non sono registrati.
0: Non avete contezza, certo.
1: Sì, ma poi non avete contezza. Ecco, rispondendo ancora meglio alla sua domanda, c'è da dire che la Sardegna ha una popolazione relativamente isolata, con radici genetiche peculiari. Questo spiegherebbe questa suscettibilità della popolazione verso alcune malattie autoimmuni. Questa maggiore incidenza, direi, no? La possiamo riscontrare anche per tante altre patologie genetiche, ma autoimmuni anche, quali per esempio la sclerosi multipla, ad esempio, o il diabete. La Sardegna è la prima al mondo per il diabete, ad esempio. Ecco.
0: Senta, parliamo di diagnosi precoce. Queste ricerche potrebbero tradursi anche in diagnosi più precoci, perché la malattia ha varie fasi. Ci sono segnali che consentono di individuarla prima che si manifesti in forma severa?
1: Certo, sicuramente sì, e ovviamente non è sempre facile riconoscerla la gravis. Ed oggi la diagnosi è talvolta anche tardiva, soprattutto, appunto, come dice lei, se non si riconoscono quelli che sono i campanelli d'allarme, quale appunto una debolezza o una sintomatologia oculare sfumata, perché talvolta guardi cosa accade, che il paziente va dal medico di famiglia e certi sintomi purtroppo che possono essere comuni a una, per esempio la debolezza quando si ha un'influenza ad esempio, certo, o per qualche altra ragione, un'anemia eccetera, possono sembrare problemi passeggeri per il medico di famiglia, a volte se non conosce bene
0: quasi banali, no?
1: E addirittura vengono considerati i pazienti come per avere un carattere un po' un problema psicologico psichiatrico addirittura, quindi a volte anche certi farmaci come certi antibiotici potrebbero anche peggiorare la sintomatologia, quindi direi che è ancora talvolta sottodiagnosticata, ma soprattutto quei segni clinici come la debolezza, questo diciamo incapacità ad eseguire un movimento ripetitivo, un po' di debolezza per quelle palpebre poco abbassate, a volte possono far pensare alla miastenia. Qui sono i primi segni di allarme, direi. E il paziente va sicuramente, quando così individuato, essere inviato ai centri di riferimento, che è veramente importante per questo, insomma, ecco.
0: Certo, e poi ne parliamo. Ma esistono prospettive sul fronte della prevenzione, professor Savasta, oppure nel caso delle malattie autoimmuni il vero, l'unico obiettivo resta quello di intervenire il più velocemente possibile, il prima possibile?
1: Innanzitutto intervenire il prima possibile sicuramente, perché la patologia, ripeto, è talvolta non è facile talvolta da riconoscere, ma abbiamo compreso quali siano i primi segni, ma soprattutto se è diagnosticata tempestivamente è una patologia che oggi può essere gestibile con adeguati trattamenti. Quindi è importante che è una patologia in cui conosciamo già quelli che sono i segni, ma va diagnosticata impressionante, perché esistono oggi delle nuove terapie per affrontarla, perché ci sono dei momenti in cui dobbiamo affrontare la fase acuta della malattia, ma soprattutto oggi abbiamo dei nuovi farmaci che indubbiamente possono cambiare le cose.
0: Comunque la maggiore diffusione della malattia, stiamo parlando, lo ricordo, di miastenia gravis nell'isola, in Sardegna, ha favorito la nascita di centri di ricerca e competenze specialistiche proprio dedicate, cioè l'isola è diventata un punto di riferimento anche per altri territori, o sbaglio?
1: Certo, assolutamente sì, perché noi qui in Sardegna, al di là del fatto che abbiamo verificato quelli che sono i centri proprio quest'anno di riferimento per le patologie rare, quindi abbiamo dei centri autorizzati al rilascio anche dell'esenzione per malattia rara con il codice proprio della miastenia gravis, e coincide questo con quelli che sono i centri abilitati alla prescrizione delle terapie specifiche, che sono distribuiti, direi, benissimo tra il nord e il sud della Sardegna, quindi sì. non solo Sassari, ma anche altri centri, Nuoro, Cagliari e altri e vari ospedali anche di Cagliari, perché i radioascoltatori devono sapere che appunto Cagliari è la città più diciamo grossa della Sardegna, e ci sono diversi ospedali in cui diversi specialisti possono operare, ma ad ogni modo noi abbiamo sicuramente delle figure professionali di alto livello, di alto spessore, che possono veramente curare oggi in Sardegna tranquillamente, a maggior ragione con le nuove opzioni terapeutiche, i pazienti che si trovano, i pazienti sardi.
0: Però lei, professor Savasta, prima ha parlato di componente genetica. Le chiedo se esistono fattori ambientali che potrebbero contribuire alla comparsa della miastenia gravis.
1: Ma fattori ambientali, e direi che il problema è che chiaramente è un isolato la Sardegna geneticamente, e questo è il vero problema, e questo infatti vale per tutte le altre patologie, anche patologie completamente diverse, non di tipo autoimmune. Quindi voglio dire, il problema è l'isolato genetico che comporta una così un'incidenza, una prevalenza di casi così importante. Questo è fondamentale, direi. Quindi al di là di quelle che possono essere, diciamo, anche per altre patologie, varie varianti geniche e così via, però soprattutto è l'isolato genetico che incide tantissimo, perché del resto deve immaginare che la popolazione sarda è costituita da più di 1,5 milioni di abitanti, e secondo i dati del registro che io controllo, del coordinamento regionale, fondamentalmente abbiamo più di quasi 15,000 soggetti affetti da malattia rara, quindi uno su 100. Quindi questo è importante e riguarda tutte le patologie.
0: Allora, professor Savasta, breve pausa e poi torniamo a parlare di miastenia gravis.

0: Stiamo parlando di miastenia gravis con la Sardegna tra le zone più colpite al mondo. E mentre la ricerca studia le possibili cause della malattia, i pazienti affrontano ogni giorno difficoltà invalidanti. La miastenia gravis può comparire in modo graduale, può manifestarsi con sintomi che almeno all'inizio vengono facilmente attribuiti a stress, a stanchezza piuttosto che affaticamento. Per molte persone il percorso verso la diagnosi può richiedere tempo, anche molto tempo. Negli ultimi anni però la disponibilità di nuove terapie ha modificato profondamente le prospettive di cura e la qualità della vita di molti pazienti. Ne stiamo parlando col professor Salvatore Savasta, direttore della clinica pediatrica e malattie rare all'Università di Cagliari e responsabile del coordinamento regionale malattie rare. Professor Savasta, a noi, io vorrei tornare sui sintomi più frequenti con cui la miastenia gravis si manifesta, sui segnali caratteristici che possono aiutare a riconoscerla fin dalle prime fasi, no? Anche se a volte ci sono sintomi che possono essere, come detto, facilmente confusi con altre condizioni, e questo porta ovviamente purtroppo a posticipare la diagnosi.
1: Sì, sicuramente sì, ma ripeto, questo è fondamentale, riconoscere i primi sintomi, anche perché secondo me è anche importante in merito a questo la formazione. Noi dobbiamo cercare di far conoscere meglio la patologia anche ai giovani medici. Noi dobbiamo pensare sempre al futuro, no? A quei medici che ancora non seguono ancora i pazienti affetti, ma devono conoscerla per riconoscere i primi segni clinici. Perché poi del resto, come giustamente ha detto lei, è una patologia che va ad impattare anche su quella che è la vita quotidiana dei pazienti. Noi conosciamo le difficoltà che affrontano i pazienti con miastenia, in quanto vivere con una malattia rara disabilitante è sicuramente difficile. Ancora più difficile è mantenere per il paziente una certa autonomia, perché si tratta di una, come dicevo, di sintomi quali la debolezza muscolare, l'incapacità ad eseguire in modo ripetitivo alcuni movimenti. Quindi per una persona adulta significa talvolta anche non riuscire a lavorare, non riuscire a guidare, avere una vita relazionale attiva. Questo è molto importante.
0: E allora, a questo proposito, vorrei girarle questo messaggio che arriva proprio dalla sua terra, dalla Sardegna, Elisabetta da Villa Simius, che scrive: ho ricevuto la diagnosi da poco e la cosa che mi spaventa di più è il futuro. Oggi una persona con miastenia gravis può aspettarsi una vita relativamente normale?
1: Ma possiamo rispondere in modo diverso rispetto al passato, alla signora, in quanto oggi ovviamente abbiamo la possibilità, perché la ricerca ha fatto dei passi importanti, notevoli, nell'ambito delle malattie rare in generale. Noi abbiamo a disposizione nuovi farmaci, abbiamo ampliato, la ricerca ha permesso di ampliare in modo rilevante, direi, le opzioni terapeutiche. Oggi sono disponibili terapie di nuova generazione, si tratta di farmaci innovativi biologici che stanno sicuramente dimostrando di poter migliorare in modo significativo la vita delle soggetti con miastenia gravis.
0: Quindi consentono anche una maggiore autonomia nelle attività quotidiane?
1: Esatto, sicuramente sì, perché sono efficaci e consentono anche una migliore gestione della terapia stessa. Ormai le terapie sono per quelle patologie trattabili, patologie rare intendo trattabili, si tratta di patologie, di terapie personalizzate, no? Quindi questo è molto importante. Sono terapie a base di farmaci biologici, ma di anticorpi monoclonali. Sono le terapie che vanno eseguite magari ogni 8 settimane alcune, o altri cicli di 4 settimane, ma sono terapie anche sottocute che vengono effettuate, ma sicuramente si parla di terapie che diciamo indicate, per esempio in quei casi di miastenia gravis generalizzata positiva a quegli anticorpi di cui vi parlavo, contro il recettore della acetilcolina, oppure positivo agli anticorpi antimal, che sono, diciamo, terapie somministrate anche a cicli di 6 settimane sottocute a domicilio, ma altre per esempio anche endovena. Quindi bisogna vedere chi è il paziente geneticamente, chi è il paziente, che anticorpi sono stati riscontrati positivi nel paziente. Questo va, diciamo, ad orientare l'atteggiamento terapeutico che, come dicevo prima, appunto diventa personalizzato. Ma ricordiamoci che ricordiamoci che veramente può cambiare anche la vita del paziente, perché ricordiamoci che è una patologia anche dall'andamento fluttuante ed imprevedibile. E pensiamo anche, mi consenta di pensare anche alla famiglia dei pazienti, perché questa patologia ha un forte impatto anche sui caregiver, sui familiari, perché diciamo condiziona anche la vita di una famiglia, come per carità è il caso di tante altre patologie genetiche e rare che nell'isola
0: fatto benissimo a mettere l'accento su questo aspetto. Diciamo allora, professor Savasta, che sono ancora molte, no, le sfide che restano ancora aperte nella ricerca. Ci sono gli obiettivi sulle cure più efficaci, ma anche una migliore comprensione delle cause, no? Delle cause della malattia.
1: Sicuramente. Ma io direi che è auspicabile, ovviamente, secondo me si sta lavorando anche per questo, una terapia genica, ovviamente. Però io direi che, se mi posso permettermi ancora, se il tempo a disposizione
0: può dire quello che vuole, prego, ancora un minuto intero, prego.
1: In considerazione delle nuove prospettive terapeutiche, secondo me dobbiamo focalizzare la nostra attenzione su alcuni aspetti. Innanzitutto, secondo il mio parere, informare la popolazione sulla patologia, cioè perché la prevalenza della patologia è in costante aumento, probabilmente anche a causa di quella maggiore disponibilità dei test diagnostici anticorpali e poi a maggiore consapevolezza dei sintomi della malattia, perché anche un soggetto che sa dell'esistenza di questa patologia, un qualsiasi soggetto, una qualsiasi persona fino ad oggi in condizioni normali, appena può percepire i primi sintomi e già quasi preoccuparsi da una parte, ed è quindi significa a un certo punto precocità della diagnosi. Quindi poi necessità, secondo me, di formazione alla classe medica. Accennavo prima, noi dobbiamo fare molta formazione, perché questo è imperativo oggi, perché non tutte le patologie rare sono ben conosciute su tutti gli aspetti che riguardano appunto le problematiche, dalla diagnosi alle terapie alle necessità dei pazienti. Certo. E poi soprattutto dobbiamo potenziare i registri di malattia, sia per i dati epidemiologici, ma anche per favorire organizzazione, e soprattutto dobbiamo migliorare la rete regionale, tutte le reti regionali di centri di riferimento, che io ritengo questi che ho citato aspetti, ripeto, fondamentali per meglio noi medici affrontare questa patologia, ma soprattutto per aiutare i pazienti ad affrontarla meglio.
0: Bene, è stato molto interessante parlare con lei, la ringrazio, professor Salvatore Savasta.
1: Ringrazio voi per l'invito.
0: A presto. Prego. Allora, a presto. Grazie. Salvatore Savasta, grazie. Professore, direttore della Clinica Pediatrica e Malattie Rare Università di Cagliari, responsabile del coordinamento regionale Malattie Rare. È tutto, check-up è terminato, vi lascio alle notizie della nostra redazione, poi godetevi le prossime 3 ore di Italia No Limits con Roberto Poletti, e la Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per i 250 anni dell'indipendenza americana si celebra in anticipo la festa a Villa Taverna, sede dell'ambasciatore USA in Italia. Tra Giorgia Meloni e Donald Trump c'è un rapporto di lunga data, presente una rappresentanza istituzionale ampia, come sempre ottimi rapporti con l'Italia, ha dichiarato il diplomatico statunitense. Assente la premier, presenti il presidente del Senato e i vice premier Tajani e Salvini. La premier Giorgia Meloni, nel suo intervento di oggi al congresso della UIL a Padova, ha rivendicato la linea del governo sull'uso dei fondi pubblici, ricordando che per anni lo Stato ha distribuito risorse a pioggia anche a chi delocalizzava o non rispettava le norme sulla sicurezza. Meloni ha sottolineato che i soldi pubblici non sono dello Stato, ma provengono dalle tasse e dai sacrifici dei lavoratori, e che per questo devono essere impiegati con equità, con responsabilità e con l'obiettivo di migliorare le condizioni del mercato del lavoro. Si avvale della facoltà di non rispondere Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile dalla Procura di Milano. Il difensore di Internazionale domani non si presenterà all'interrogatorio. Oggi, in una caserma della Guardia di Finanza, le audizioni dei calciatori Daniel Maldini e Kevin Bonifazi, convocati come testimoni nell'ambito dell'inchiesta sul giro di festini con escort. Domani sarà sentito come testimone anche Riccardo Calafiori. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ex ministro ed esponente politico di lungo corso, ha parlato con voce rotta dall'emozione davanti alla basilica gremita per la festività della Madonna delle Grazie. Durante le celebrazioni dedicate alla patrona del Sannio, Mastella ha annunciato pubblicamente di essere malato. A tutti chiedo di pregare per me, anche io sono malato, spero di farcela. Il tennis ora vola ai sedicesimi di Wimbledon 2026. Flavio Cobolli, vincente contro Duke Ward sull'erba del Championships. L'azzurro supera così il secondo turno, seguito anche da Matteo Berrettini contro Fils. A esultare è pure Lorenzo Sonego, che batte Diallo, mentre Jasmine Paolini ha la meglio su Golubic nel tabellone femminile. Bozukova elimina invece Tira Caterina Grant. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma.
5: E allora, bentrovati, 17:10, Lapo De Carlo, Lorenzo Cappadone in regia e poi ovviamente Matteo Respinti in redazione. Una puntata dove io farò la supplenza di Roberto Poletti e quindi vi porterò fino alle 20 con tanti temi, quelli di oggi, dove inizieremo con lo scisma che c'è all'interno della Chiesa, la situazione che francamente è anche un po' difficile, perché nella Chiesa Cattolica è in atto questo scisma, una rottura formale e pubblica della comunicazione con il Papa e il resto della Chiesa, solo che a differenza dell'eresia, che diciamo che implica un po' la negazione di una specifica verità di fede, lo scisma è di fatto il rifiuto dell'autorità del pontefice. Quindi da qui ne stanno nascendo tutta una serie di situazioni che andremo a raccontare tra qualche minuto. Poi parleremo anche dell'intelligenza artificiale e di come sta cambiando gli esseri umani. Avremo con noi un filosofo, Riccardo Manzotti, con il quale invece anche parleremo dell'intelligenza artificiale in un modo diverso, ma insomma avremo tanti temi e chiuderemo anche con un tema particolarmente forte. Allora, siamo pronti per cominciare? Il nostro numero è sempre lo stesso, 334 11 11 622. Adesso andiamo ad ascoltare Kelsey Ballerini, questa è Baggage, siete su Giornali Radio, Italia No Limits.

la canzone di Calzi Ballerini. Adesso invece andiamo a dare un po' un'occhiata a quelle che sono le notizie più importanti di questa giornata e di quelle che poi andremo a parlare. Posto che abbiamo detto prima, il tema dello scisma si colloca all'inizio della nostra trasmissione, il tema dell'intelligenza artificiale è invece presente. Oggi vedevo anche un articolo che si riferiva al fatto che l'intelligenza artificiale ci cambierà, ci sta già cambiando in effetti, e contemporaneamente il tema di cui si parlava oggi sul Corriere della Sera è se e quanti posti di lavoro effettivamente minaccia. Questo è un tema che è abbastanza, come dire, preminente, ed è evidente che andremo a parlarne anche per cercare di capire se ci sono delle già differenze rispetto soltanto a 2 o 3 anni fa, perché le cose stanno cambiando con una velocità impressionante. Poi avremo con noi Alberto Berizzi, che è professore ordinario di sistemi elettrici per l'energia e il Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano, con il quale parleremo di questi costanti blackout che sono nati dal caldo, che già io ricordo che la mia estate della scorsa stagione è stata caratterizzata da tanti blackout nella zona, quest'anno invece zero, quindi dipende anche da come ci si organizza prima. Quest'anno a Monza, per esempio, o nella zona del Lazio, mi pare a Latina se non sbaglio, ci sono stati diversi problemi, anche in altre zone d'Italia, perché se tutti usano chiaramente, che ne so, l'aria condizionata o tanti sistemi, evidentemente c'è il collasso elettrico, e quindi cercheremo di capire cosa fare, perché se in futuro, in un futuro molto vicino, avremo bisogno sempre di più di condizionatori o altro, è evidente che il problema si pone ulteriormente. Con noi ci sarà poi anche Andrea Vianello, con il quale andremo a parlare anche delle dimissioni in commissione di vigilanza RAI e la libertà dell'informazione pubblica, un tema che è piuttosto vivo. Poi Andrea Vianello, insomma, è stato anche direttore della rete. Andremo anche da Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over, e parleremo di invece Iran e Stati Uniti, con il tema che chiaramente riguarda Hormuz, che sembra che a questo punto sia ormai diventato endemico e tutt'altro che destinato a terminare. I prezzi della benzina caleranno molto difficilmente, anzi praticamente non vedremo più, da quello che abbiamo capito, anche se la parola più forse esagerata, i prezzi che avevamo solo un tempo. Dobbiamo ringraziare, si fa per dire, anche la guerra che si è creata, che è stata creata in modo particolare, con conseguenze che di fatto non erano state organizzate o pensate bene. Infine avremo anche David Zebuloni, corrispondente di Libero, e Fulvio Giuliani, direttore della Ragione, fino ad avere Paolo Piffer, consigliere comunale del comune di Monza, questa volta per parlare del tema carceri. Adesso direi di proseguire, lo facciamo con i Rolling Stones e con naturalmente la possibilità da parte vostra di intervenire sui tanti temi che andremo ad affrontare con i nostri ospiti. 334 11 11 622 il nostro numero.

0: tema dello scisma ha fatto irruzione nella nostra scena nazionale, nella cronaca, e diciamo colpendo un po' tutti, nel senso che ha colto un po' tutti alla sprovvista, perché non si era ben capito che cosa stesse accadendo. E per scisma, appunto, abbiamo detto che la rottura formale e pubblica della comunione con il Papa, con il resto della Chiesa, e a differenza dell'eresia, che implica la negazione di una, diciamo, specifica verità di fede, lo scisma è il rifiuto dell'autorità del pontefice e l'obbedienza del governo centrale di Roma. In seguito alla consacrazione di nuovi vescovi non autorizzata dal Vaticano, ebbene, è scattata la scomunica che ha ufficializzato la separazione. E per capire bene cosa sta accadendo abbiamo deciso di chiamare chi può darci una mano, Matteo Mazzuzzi, caporedattore e vaticanista del Foglio. E allora ben trovato qui a Giornale Radio.
1: Grazie, buon pomeriggio.
0: Eccoci. Allora, intanto la prima domanda che viene da fare è: quale sarà anche l'impatto a lungo termine di questa spaccatura sulla stabilità interna della Chiesa? Quali saranno poi le ripercussioni per i fedeli, diciamo tradizionalisti, che poi non vogliono allontanarsi da Roma?
1: In realtà per loro non c'è alcuna conseguenza, nel senso che anzi potrebbero giocare la carta con il Papa dicendo: caro Leone, noi siamo sempre rimasti fedeli a te, non andiamo a fare quello che abbiamo visto ai coni in Svizzera, come hanno fatto i lefebriani l'altro giorno, insomma dacci un po' di tregua, permettici di celebrare le nostre messe tradizionali, perché noi siamo in comunione con te, mentre gli altri non ti hanno obbedito e se ne sono andati. Quindi questo è certamente un aspetto da tenere in considerazione per i prossimi mesi. Certamente però l'atto di scomunica, il decreto di scomunica che è stato ufficializzato questa mattina contro i lefebriani è molto pesante, perché addirittura va oltre quelle che erano le ipotesi più dure che gli osservatori avevano ipotizzato. Mi riferisco in particolare non solo alla scomunica dei vescovi che sono stati fatti e dai vescovi che li hanno fatti, cioè consacranti e consacrati, ma anche sostanzialmente dei fedeli che partecipano ai riti della comunità lefebriana. Questo è un qualcosa che va ben oltre quello che aveva fatto ad esempio Giovanni Paolo II 38 anni fa con la prima scomunica contro i lefebriani.
0: La domanda che si sono fatti in tanti, ripeto, c'è chi ha più e ma chi è anche meno attento, quindi, alle vicende della Chiesa, quindi la domanda semplice è: ma chi sono i lefebriani e perché hanno voluto, come dire, rompere con la Chiesa, se vogliamo partire proprio dalle basi generali?
1: I lefebriani sono una comunità cattolica che dopo il Concilio Vaticano II ha semplicemente deciso di non osservare quelli che erano i precetti del Concilio, in fatto ad esempio di liturgia, in fatto di ecumenismo, dialogo ecumenico. Loro dicono: noi non vogliamo che la Chiesa dialoghi con gli altri cristiani non cattolici. In fatto di dialogo interreligioso, l'Islam è fanatismo, diceva ad esempio Monsignor Lefebvre, che era stato missionario in Africa. E quindi sostanzialmente loro dicono che difendono la sana dottrina e la tradizione. E questo li ha portati poi ad accusare di apostasia e di perdita della fede la Chiesa cattolica che dipende dal Papa. Il paradosso qual è? Che loro però dicono: noi siamo obbedienti al Papa, noi non ce ne andiamo, è il Papa al limite che ci caccia.
0: Sì. Quindi anche un modo ortodosso, è un'ortodossia esasperata anche qui da parte dei lefebriani, se non ho capito male.
1: Esattamente, sì, si può dire proprio così. Loro giocano sempre su questa ambiguità. Loro dicono: noi siamo obbedienti al Papa, ma quando il Papa dice, come in questo caso, che non possono ordinare i vescovi, loro cosa fanno? Lo fanno lo stesso e disobbediscono.
0: Come cambieranno a questo punto le relazioni ecumeniche internazionali, la gestione delle diocesi locali, considerando anche che poi ci sono dei gruppi scismatici che, diciamo, hanno le proprie strutture e anche i propri canali di finanziamento che sono indipendenti?
1: Beh, questo è un terno all'otto, noi non lo sappiamo in realtà, anche perché contare effettivamente quanti sono i lefebriani nel mondo è complicato. Noi c'è una stima che gira da molti anni che dice 500.000 di persone. In realtà sappiamo che in alcuni territori dove sono più numerosi, penso ad esempio agli Stati Uniti e alla Francia, i numeri dicono sì, sono tanti, ma non arrivano certamente a 500.000. Però hanno un grosso potere anche mediatico. Se noi vediamo la celebrazione fatta ieri a Econ, sembrava veramente organizzata dalla FIFA per la cerimonia d'apertura del mondiale di calcio. C'è una perfezione sublime dove la scenografia e mancavano quasi le coreografie, erano perfette. Quindi c'hanno sicuramente anche molte risorse, e questo è un elemento che può pesare, perché ovviamente uno può a livello mediatico conquistarsi gli spazi per far uscire le proprie tesi e le proprie ragioni.
0: Il fatto che sia avvenuto adesso con Papa Leone e non con Bergoglio è un caso?
1: Io credo che loro abbiano un po' sottovalutato Papa Leone. Papa Leone è un papa che, quando è stato eletto, le prime parole che ha detto sono unità, il suo proposito di unire la Chiesa, quindi di far calare certe tensioni che erano andate crescendo nel pontificato di Francesco. E questo ovviamente ad alcuni ha potuto far venire l'appetito, insomma, dicendo: beh, questo sostanzialmente è un papa che è silenzioso, riflessivo, parla di unità, tentiamo di fare l'all-in. Il problema è che Leone parla sì di unità, ma all'interno di un quadro cattolico ben chiaro, con i puntini sulle i ben evidenti, e soprattutto è un agostiniano. Gli agostiniani hanno una piccola particolarità, sono un piccolo ordine ormai, ma hanno una ferita che dura da cinque secoli, 500 anni, di quella inferta alla Chiesa da un loro confratello molto famoso che si chiamava Martin Lutero. Martin Lutero era un monaco agostiniano che ha creato il più grande scisma nella storia della Chiesa, e gli agostiniani ancora oggi, quando sentono parlare di possibili scismi, rotture, disobbedienze, si chiudono un po' a riccio e reagiscono, come dire, non proprio nel modo migliore che auspicano quelli che vogliono fare uno scisma.
0: Ecco, poi c'è anche un altro tema, perché bisogna capire in che modo l'atteggiamento intransigente del Vaticano, ne stavamo parlando adesso, contro la disobbedienza canonica, diciamo, influenzerà la memoria storica di questo papato confrontato con i tentativi di dialogo fatti anche in passato.
1: Beh, diciamo che è una macchia sul pontificato di Leone, una macchia ancora un po' più grande, perché siamo agli inizi, insomma, a partire con uno scisma non è quello che si augura un papa, almeno presumo, per un papa appunto che parla molto di unità. Però era inevitabile perché le febriane in realtà fanno così da 40 anni, si mostrano disponibili a un dialogo, e ogni volta che qualche papa, da Giovanni Paolo II in poi, concede loro qualcosa, loro o chiedono di più, o comunque prendono quello che viene loro dato e salutano e dicono grazie, arrivederci. L'hanno fatto così nel 2009, quando Benedetto XVI arrivò ad annullare le scomuniche dei quattro vescovi, chiedendo: beh, adesso io vi tolgo le scomuniche, ma dialoghiamo. La risposta è stata negativa. Papa Francesco, paradossalmente, è stato il più vicino, il più aperto alla comunità lefebriana. Ha consentito loro di celebrare, ad esempio, i matrimoni e di ascoltare le confessioni. Anche qui, auspicando la ripresa di un dialogo. Il risultato è stato che, morto Papa Francesco, non ha fatto lo scisma.
0: Ecco, per chiudere, in quale modo la Fraternità San Pio X utilizzerà i media digitali, i social, così per contrastare quella che poi è la narrativa ufficiale del Vaticano, e quindi mantenere, diciamo, compatto il proprio, dicevi, mezzo milione, no? Se non ho capito male, di fedeli nel mondo.
1: Sì.
0: Ci sarà questo, una specie di appello sui social o anche altri sistemi?
1: Io credo che andrà molto, sono pessimista da questo punto di vista, perché non credo nel dialogo, nella riconciliazione. Credo che ci sarà invece un ulteriore irrigidimento sulle proprie posizioni, cioè ci sarà il tentativo della Fraternità San Pio X di dire: noi siamo davvero l'ultimo baluardo della tradizione, della sana dottrina, contro poi tutte le questioni politiche che dominano l'attualità di oggi, quindi contro l'immigrazione, contro chi vuole il dialogo con l'Islam, contro chi vuole, appunto, tutte queste cose che, diciamo, attirano anche molti esponenti politici, ad esempio del nazionalismo europeo. Quindi io credo che, facendo leva su questo, ci sarà un irrigidimento. Non vedo gli spazi per un dialogo fattivo con Roma. Avrebbero avuto tutti gli spazi fino a ieri mattina, ecco, certo. E non li hanno usati.
0: Io ringrazio Matteo Mazzuzzi, che ci ha dato una mano, ci ha aiutato. Grazie ancora, buon lavoro intanto e buona serata.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. A presto e grazie a Matteo Mazzuzzi. Noi ci fermiamo un attimo, torniamo con voi tra poco. Il nostro numero è il 334 1111 622.
2: Giornale Radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 22 e 26 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo che potrebbe ancora verificarsi sulle coste del Basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole tornerà a dominare la scena meteorologica praticamente ovunque, da segnalare solamente qualche disturbo al sud, specialmente su Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese variazioni rilevanti, sole prevalente ovunque, con qualche rovescio quasi esclusivamente sul Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Italia No Limits. Il paese che non si ferma.
5: E allora siamo di nuovo insieme, 17:33. Tra poco andremo ad occuparci, dicevo prima, di intelligenza artificiale. Stavo dando intanto un'occhiata ai principali quotidiani online. Si parla del caso Vigilanza Rai, di cui dicevo tra poco andremo a parlare, del caso Sardegna, la quella frenata al mega progetto extra lusso di Tavolara Bay con il governo che ha revocato l'autorizzazione a ZES. C'è molto sport inteso come il tennis, perché stanno giocando due italiani, Cobolli da una parte e Berrettini dall'altra. Entrambi sono messi abbastanza bene, uno ha vinto il primo set, l'altro invece pure. Su Repubblica stiamo trovando il caso anche qui della vigilanza Rai, e poi c'è questo annuncio che Clemente Mastella ha dato ai cittadini di Benevento durante un'omelia. Ha detto: sono malato, pregate per me, spero di farcela. C'è anche poi una iniziativa legata alle condanne ai manager, l'appello di politici e dirigenti: la responsabilità penale è personale, secondo questa iniziativa. Infine una dichiarazione di Renzi: da masochisti parlare di patrimoniale anziché attaccare Giorgia Meloni che ha alzato le tasse. Questa è la difesa di Matteo Renzi. C'è anche un altro tema, e in questo caso si parla dei libanesi e del sud che provano lentamente a rientrare a casa, scrive il Post, o in quello che ne resta. Il cessate il fuoco regge e secondo il governo sono partiti in 400.000, anche se l'esercito israeliano rifiuta di ritirarsi. Dicevo che noi oggi andremo a parlare molto di intelligenza artificiale, perché c'è un libro che è uscito, un libro che si intitola Lo specchio magico, cosa l'intelligenza artificiale rivela della nostra psiche. E il modo in cui entrate, in modo di rompetevi, avete fatto caso che se andate su Google, WhatsApp, se trovate in giro qualunque social, vi propone di fatto l'intelligenza artificiale come strumento da utilizzare, ovviamente gratuitamente. Quando le cose sono gratuite è sempre bene chiedersi come mai, perché vuol dire che tu sei in quel modo uno strumento e viene utilizzato, e fa comodo che naturalmente tu possa utilizzare dei sistemi gratis, perché dai inevitabilmente delle informazioni, è un fatto inevitabile. Ma oltre a questo, mentre noi tutti convogliamo, vedo che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale è un utilizzo ancora estremamente, per molti versi, giocoso, ludico. Molti ne hanno invece utilizzato e lo utilizzano a livello professionale, ma sta cambiando la nostra psiche, no? Sta impigrendo il nostro cervello, come molti hanno fatto notare. Dicevo che Erika Francesca Policit potrà dare una mano, lei che è psicoterapeuta. Poi avremo Riccardo Manzotti, filosofo, ingegnere, professore ordinario di filosofia teoretica all'Università IULM di Milano, e con il quale andremo a parlare anche del tema del lavoro,

che la grande paura è questa, e allora non si tratta né di vincerla ma di soltanto di affrontarla, per cui tra pochissimo avremo questi due ospiti. Adesso però una canzone, quella di Tom Morello, e io che vi ricordo qual è il nostro numero di WhatsApp per i vostri messaggi. Ovviamente il tema è chiaro, insomma, è che l'ho legato all'intelligenza artificiale, perché è un tema che io, l'ho detto tante volte, preferirei, o mi piacerebbe molto occuparmene quasi tutti i giorni, perché credo che sia un tema che ormai divampa ed è presente in ogni angolo della nostra zona. 334 11 11 622 il nostro numero.

0: Questo è Giornale Radio, Lapo De Carlo con voi fino alle 20, qui con Italia No Limits, una trasmissione che oggi insomma parte partita dalla vicenda della scisma nella Chiesa e che poi chiuderà anche con un tema legato alle carceri, quindi temi forti, temi importanti, non meno importante quello legato all'intelligenza artificiale. Mi è capitato di trovare un libro, Lo Specchio Magico, cosa l'intelligenza artificiale ci rivela della nostra psiche, e che è stato scritto da Erika Francesca Poli, che insomma ha proposto un saggio con una tesi anche originale e provocatoria, cioè l'intelligenza artificiale non è soltanto una rivoluzione tecnologica ma è uno specchio del nostro inconscio, della mente umana, cosa su cui sono profondamente d'accordo ed è il motivo per cui ovviamente l'ho anche chiamata. E allora Erika Francesca Poli, ben trovata a Giornale Radio.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Eccoci. Allora, il tema, il nucleo del saggio è che diciamo che si può dire che nel libro c'è questo paradigma comune secondo cui l'intelligenza artificiale dovrebbe sostituire il terapeuta o comportarsi come una macchina così oracolare a cui chiedere risposte preconfezionate. Al contrario, l'interazione con i grandi modelli linguistici diventa un dispositivo, diciamo, riflessivo.
1: Esattamente, è stato proprio l'intuizione che ha guidato poi la mia ricerca e che è partita in realtà dall'esperienza che ho avuto con tre pazienti che erano in psicoterapia con me e usavano contemporaneamente, non solo per fini, diciamo così, autoterapici, ma proprio anche per utilizzo quotidiano l'intelligenza artificiale, e hanno iniziato ad accorgersi che rispecchiava in maniera macroscopica dei meccanismi del loro inconscio che fino ad allora così chiaramente non avevano mai visto. E da lì intuizione di cominciare a esplorare questo aspetto, che è anche uno strumento di autoanalisi e anche di risveglio interiore che cambia completamente poi la relazione e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che non diventa sostituto proprio di nulla, anzi diventa proprio l'occasione per un ulteriore viaggio di coscienza.
0: Ecco, il libro suggerisce che l'intelligenza artificiale riflette i nostri blocchi emotivi e lo fa attraverso il modo in cui le parliamo. Però se l'intelligenza artificiale è progettata per essere, come dire, compiacente e dare risposte che soddisfano l'utente, il problema è opposto. Cioè, diciamo che innanzitutto chiunque utilizza l'intelligenza artificiale si rende conto che è sempre bravo, complimenti, hai fatto la domanda giusta, hai centrato il punto, complimenti. Ecco, questo in qualche modo vuol dire che stiamo curando la mente o che stiamo alimentando il nostro narcisismo?
1: Ma sicuramente stiamo alimentando il reiterarsi di meccanismi nostri, anche di tipo difensivo e quindi anche eventualmente narcisistici, ma è proprio questo che, se osservato naturalmente con uno sguardo anche critico, diventa il fulcro di un'ulteriore esperienza di autolettura, perché proprio la cosiddetta psicofancy, quindi questa forma di compiacimento e di amplificazione in fondo di quello che è la richiesta dell'utente, diventa come un ingrandimento, come una lente di ingrandimento dei suoi meccanismi. Faccio un esempio brevissimo: la prima delle mie pazienti con cui ho iniziato a lavorare in questo modo era una dipendente affettiva. Si è creata con la companion AI un fidanzato virtuale. Dopo 3 mesi il fidanzato era diventato l'esempio perfetto dei narcisisti che aveva avuto prima nella realtà, ma l'aveva creato lei. E allora lei si è resa conto di come, modellandolo linguisticamente anche attraverso la psicofancy, lei aveva creato esattamente il modello di persona, di partner in fondo maltrattante da cui lei credeva di volersi difendere, ma che in realtà andava creando lei o co-creando nella relazione, proprio perché laddove c'è l'amplificazione del meccanismo, che certo compiace le tue modalità, ma le tue modalità possono essere anche distorte, e allora lì diventano evidentissime.
0: Ecco, poi bisogna dire che si utilizza, da quello che ho capito nel libro, la psicanalisi per spiegare il legame proprio tra uomo e intelligenza artificiale. La prima cosa che voglio chiedere è questa: io, tra l'altro, anch'io insegno, e quindi chiaramente insegno comunicazione, è una materia che mi sono poi trovato a, come dire, contrapporre anche a chi mi segue, cercando anche di capire come viene utilizzata l'intelligenza artificiale, ma mi sono accorto che se noi utilizziamo un'intelligenza che è già superiore alla nostra in termini di elaborazione dei contenuti, non certo ancora, e continuano a dire sì, però l'intelligenza artificiale non può fare questo, non può fare quello, non ha ancora i sentimenti, va bene, ma siamo soltanto agli inizi. Quindi la questione non è che voglio sapere che l'intelligenza artificiale non ha ancora i sentimenti come noi abbiamo, ma voglio capire come siamo in grado di gestire un'intelligenza artificiale e quindi in qualche modo elaborarla e a parlarle e avere un rapporto con lei, se già non sappiamo delle cose di noi. Cioè molte persone hanno un conscio, un inconscio che si rifiutano di affrontare, le persone hanno paura del proprio abisso, e questo in qualche modo l'intelligenza artificiale può metterlo a nudo.
1: Assolutamente, ma anche perché l'intelligenza artificiale è un prodotto dell'attività creativa umana e come tale porta in sé i punti ciechi dell'essere umano. Tra l'altro la questione interessante riguardo all'intelligenza artificiale non è tanto che possa sostituire l'essere umano o arrivare ad avere dei sentimenti, per il semplice fatto che l'intelligenza artificiale non sperimenta, non prova qualche cosa. La cosa interessante è esattamente l'opposto, cioè il fatto che noi possiamo confrontarci con una forma di intelligenza che però è diversissima dalla nostra, non viene dal sentire, ma viene dalla capacità di correlare una mole enorme di dati, cosa che noi non potremmo fare, e che si esprime con un linguaggio simile al nostro. Quindi qui si tratta di comprendere che cosa accade a noi quando parliamo con un'entità che non prova quello che proviamo noi, ma in compenso riesce a collegare in maniera rapidissima dati che noi non potremmo collegare. Quindi ci offre visione di correlazioni di elementi, anche di correlazione tra elementi del nostro linguaggio che noi non notiamo e che sono fughe di notizie del nostro inconscio. Sì. Allora diventa interessante il gioco e direi anche scevro da queste forme apocalittiche di paure, ma anche scevro da entusiasmi puerili. È uno strumento, è di fatto una macchina e lo sarà e resterà tale, ma ha delle capacità di correlare elementi che noi non avremmo e quindi di farci vedere collegamenti che a noi non saltano subito all'occhio e ce li fa vedere in forma linguistica, cioè attraverso un canale principe della nostra comunicazione.
0: Abbiamo due minuti, ma chiedo intanto il vuoto dell'empatia artificiale, no? Di cui si stava parlando prima, cioè se la macchina senza corpo può comprendere il dolore umano. La risposta sembra essere no, almeno per ora puoi immaginarlo tra virgolette, ma più avanti le intelligenze artificiali avranno un corpo, stiamo già andando anche rapidamente in questa direzione e quindi questo potrebbe anche, come dire, implicare che possono provare un tipo di dolore simile al nostro un giorno.
1: Avranno un corpo ovviamente costruito sulla base di ciò che per noi esseri umani è la proiezione dell'avere un corpo, o avranno l'empatia sulla base di ciò che per noi esseri umani significa avere empatia. In questo senso è uno specchio potentissimo, cioè non avranno mai la nostra esperienza, anche perché la loro nascita e la loro morte sappiamo come accade e la nostra invece no. Quindi non saranno mai sovrapponibili questi, anche avendo un corpo, queste entità o questi dispositivi, ma la cosa interessante è che saranno programmati per assomigliare a ciò che per noi è essere umani o provare qualche cosa o avere un corpo, il che vuol dire che rifletteranno esattamente ciò che culturalmente a livello di collettività ma anche di inconscio collettivo significherà per noi essere umani.
0: Io andrei avanti un altro paio d'ore su questo argomento, infatti tra poco andremo a parlare anche con Riccardo Manzotti di questo, ma insomma intanto ringrazio Erika Francesca Poli, ringrazio anche per questo, ecco il libro è Lo specchio magico, cosa l'intelligenza artificiale ci rivela della nostra psiche, quindi Roy Edizioni, grazie ancora e allora a presto.
1: Grazie a voi.
0: A presto, grazie ancora. Noi proseguiamo, lo facciamo con una canzone dei Coldplay, questa è Violet Hill.

0: Dunque, noi continuiamo con il tema dell'intelligenza artificiale. Ne abbiamo parlato da un punto di vista psicologico, lo abbiamo fatto con una psicoterapeuta. Noi proseguiamo a discutere dell'impatto dell'intelligenza artificiale con Riccardo Manzotti, che è filosofo della mente, ingegnere, teorico anche di una ipotesi sull'identità mente-oggetto, e che ci dà poi una prospettiva anche diversa rispetto alle, diciamo così, diatribe tra ottimisti e catastrofisti. E quindi vogliamo andare a parlarne con lui. Ben trovato Riccardo Manzotti qui a Giornale Radio.
1: Buonasera a tutti, eccomi qua.
0: Il tema legato all'intelligenza artificiale e il lavoro è uno dei temi che chiaramente è preminente, perché la gente chiaramente si preoccupa non solo del presente ma anche del futuro, magari anche per i propri figli, ma anche di quello che è la relazione con questo. E negli ultimi anni l'intelligenza artificiale ha dimostrato di avere strappato all'uomo il monopolio del linguaggio sul linguaggio, diventando diciamo anche delle, insomma, delle macchine da lettere. Molti esperti, ecco, diciamo che vedono questo un po' come l'inizio della fine per molte professioni intellettuali. E se è vero che riescono a replicare anche musiche, anche se al momento siamo ancora all'inizio, riescono a replicare anche delle voci, riescono a fare anche dei testi, quindi riescono a completare anche, certo, in modo predittivo quello che scriviamo.
1: Certo, allora l'intelligenza artificiale oggi ha spodestato l'essere umano per quanto riguarda la conoscenza. Per conoscenza intendo tutto quello che può essere il contenuto del linguaggio. Infatti noi diciamo che l'intelligenza artificiale genera contenuto. E da questo punto di vista sta cambiando il panorama economico, perché porta alla fine di quello che un filosofo bolognese, Gerardo Bifo, aveva chiamato il cognitariato. Cioè, una volta c'era il proletariato e poi per 70 anni abbiamo avuto il cognitariato, cioè il valore economico di molte persone era quello di veicolare una certa conoscenza, di sapere qualche cosa. Bene, questa cosa oggi è di fatto spodestata dall'intelligenza artificiale, che è una macchina del linguaggio e quindi riesce ad articolare benissimo tutto ciò che sta nel linguaggio sotto forma di conoscenza e competenza. Questa capacità dell'intelligenza artificiale cambia il valore degli esseri umani che pensavano di avere un valore economico perché sapevano qualche cosa, e questo, diciamo, è l'aspetto più preoccupante. Poi però, se vuole, le dico anche un aspetto positivo, in realtà, cioè margine, se no questa fine del cognitariato è un po' diciamo così preoccupante e basta. L'altra possibilità però è questa, che l'intelligenza artificiale genera contenuto, ma le faccio questa domanda, o la faccio a chi ci ascolta: può generare un nuovo genere? Cioè è in grado di creare il valore in base al quale un determinato contenuto è importante e cambia le cose? E qui le cose sono un po' più sfumate, che hanno a che fare con la capacità dell'essere umano di innovare, di creare, di essere veramente originale, non soltanto nel senso di riempire gli spazi di ciò che si conosce già, ma nel senso di aprire delle dimensioni radicalmente nuove che permettono di uscire dallo spazio di quello che si conosce. Ecco, creare valore è qualcosa che oggi l'intelligenza artificiale non fa ancora bene come gli esseri umani, che sono capaci di innovare.
0: Ecco, una delle sue tesi più note, diciamo, che registra il fatto che l'intelligenza artificiale è come uno specchio, cioè l'intelligenza artificiale ci costringe a speculare su ciò che siamo e quindi ci spinge anche a superare il concetto di interiorità o di una mente racchiusa in una scatola cranica, no? E quindi l'idea è che ci possa anche, ma non per tutti, portare verso vertici o destinazioni che non prevedevamo o che non potremmo prevedere se fossimo da soli.
1: Certo, oggi tutti si chiedono se le macchine, se l'intelligenza artificiale è dotata o sarà dotata a breve di coscienza. Cioè tutti si chiedono se a un certo punto, vista la grande capacità dell'intelligenza artificiale di parlare come noi, non dovremmo anche attribuire all'intelligenza artificiale quella dimensione interiore che noi ci siamo arrogati per secoli. E quindi in questo senso l'intelligenza artificiale è proprio uno specchio. Però pensiamo un attimo, nessuno alla OpenAI come all'Anthropic in questo momento si sta ponendo il problema di creare i pensieri dell'intelligenza artificiale. Quello che fanno è semplicemente creare una macchina che assorbe tutte le capacità linguistiche degli esseri umani. e con queste capacità assorbe la conoscenza degli esseri umani. Infatti leggevo proprio, per esempio, un mio amico che diceva che un professore universitario che dopo un intervento al cuore aveva trovato molto più dettagliata e paziente, precisa l'assistenza da parte dell'intelligenza artificiale che non dei medici. Ed è vero, nella misura in cui questa assistenza si limita a fornire la conoscenza disponibile. Però questo ci pone la domanda: tra noi e le macchine c'è qualche differenza fondamentale? E uno potrebbe dire la differenza è che noi abbiamo un'interiorità, ma questa interiorità nessuno l'ha mai vista. La differenza vera è che noi siamo nel mondo, cioè noi abbiamo un corpo, abbiamo una vita, noi ci muoviamo nel concreto, nel fisico, mentre oggi, fino ad oggi, l'intelligenza artificiale si muove solo nel piano della conoscenza. Quindi è come una persona che sa tutto dei colori, ma finora non li ha ancora visti.
0: Dunque, ci sono anche altre considerazioni. Una considerazione che ci fa Roberto, che ci chiede, se non ho capito male, se l'AI è uno strumento basato su una potenza di calcolo, ma una potenza di calcolo gigantesca, no? Distribuita su scala globale. Lui si chiede di fatto se questo tipo di percorso può portare anche a poter diventare essere, cioè nel senso che non è soltanto in grado di poter elaborare calcoli, ma il futuro è anche in grado di poter generare se stesso. E io aggiungo, visto che lei ha evidenziato in passato come l'Europa, anche a causa di condizioni normative e culturali, parta da una posizione di svantaggio in termini di innovazione, e se questa cosa non è più recuperabile, considerando appunto che i progressi vengono fatti negli Stati Uniti, in Cina in modo particolare.
1: È evidente che l'Europa non offre le condizioni ideali per l'innovazione. Io questo non lo dico sulla base di un mio giudizio personale, ma lo dico partendo dai dati di fatto. Oggi su 200 grossi modelli del linguaggio di grandi dimensioni, o LLM, come vengono chiamati, soltanto 2 sono europei, e questo ci dà proprio tangibilmente la dimensione del ritardo dell'Europa nello sviluppare tecnologie innovative. E lo stesso si può dire per i chip e per i processori Tensor Processor e tutta una serie di tecnologie chiave. Una settimana fa l'Unione Europea ha provato a fare un atto per la sovranità digitale che però di fatto si è risolto nella solita idea di poter imporre per decreto l'innovazione. Questo si vede nel mondo che non succede mai, non si può imporre alle persone di essere creative, ma in ambito universitario, accademico e industriale si devono semmai rimuovere le condizioni che impediscono alla creatività di esprimersi. Ed evidentemente un insieme geopolitico come l'Europa, iperregolato, iperprotettivo, basato sulla sicurezza, non offre quei margini di rischio che sono indispensabili perché poi l'innovazione prenda strade nuove e radicalmente diverse.
0: Tema, dicevo, molto ampio, e di fatto sì, certo non sappiamo dirvi come e quanto cambieranno i lavori, ma di certo il lavoro cambierà, il mondo del lavoro cambierà con l'intelligenza artificiale, perché sta già cambiando naturalmente, e alcune cose sono anche visibili ad occhio nudo. Giusto ieri, giusto una settimana fa mi è capitato di vedere un locale dove c'era un cameriere che non era un cameriere umano, ma era una macchina che portava piatti e bicchieri ai tavoli. Non è intelligenza artificiale evidentemente, ma è l'utilizzo di una macchina che sostituisce l'uomo, e quindi questa cosa veniva vista un po' dalle persone con un po' di sorpresa, ma è già un inizio che fa capire che la fisicità di un essere che è l'intelligenza artificiale già cambia sostanzialmente il nostro percepito. Io intanto però voglio ringraziare il nostro ospite Riccardo Manzotti, con il quale spero di tornare a parlare ancora di questo argomento, perché è estremamente importante per noi. Grazie ancora.
1: Grazie.
0: E buona serata. Grazie.
1: Grazie a tutti, buonasera.
0: 18 in punto, andiamo a dare spazio subito al notiziario di Giornale Radio.
2: Superare la frontiera dello spazio,
3: esplorare i misteri dell'universo,
2: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
3: e delle nuove tecnologie.
2: Tutto questo è Cosmo 2050. sintonizzate i ricevitori. Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
2: Sono le 23 e 2 minuti.
3: Giornale Radio News.
4: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Franchezza, rispetto, pari dignità, difesa di interesse nazionale si declinano soprattutto attraverso questi principi, le dichiarazioni di amicizia che il governo ha esplicitato partecipando in massa al tradizionale ricevimento dell'ambasciata americana per il giorno dell'indipendenza. Non c'era Giorgia Meloni, ma erano decisamente allineati al suo pensiero i discorsi sul palco dei suoi vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, nonché a quello del presidente del Senato Ignazio La Russa, in cui non sono mancati impliciti riferimenti alle tensioni di queste settimane tra Donald Trump e la Premier. Non è un attentatore ma una tentatrice la persona alla quale la polizia del Principato di Monaco, coadiuvata dai gendarmi francesi, sta dando la caccia da 3 giorni. Lo affermano fonti inquirenti concordanti citate questo pomeriggio dalle Figaro. Si tratterebbe, secondo il quotidiano, di una donna di una 30ina d'anni che viene inquadrata dalle telecamere mentre lascia il pacco bomba nell'androne dell'abitazione dell'oligarca ucraino Ermolaev. Le stesse fonti vicine alle indagini aggiungono che la donna sarebbe di nazionalità ucraina e residente in Germania. 8 persone sono state arrestate dalle forze di polizia nel Regno Unito nell'ambito di un'inchiesta internazionale su una rete di uomini sospettati di aver utilizzato una piattaforma imprecisata per adescare, drogare e violentare diverse donne. Lo ha annunciato l'Agenzia Nazionale Britannica per la lotta alla criminalità organizzata, che sta coordinando l'inchiesta tuttora in corso in collaborazione con altre agenzie investigative di vari paesi d'Europa. Nel campo per sfollati di Carabayeda in Venezuela, la nascita di una bambina ha portato un momento di speranza dopo il duplice sisma che ha devastato il paese. La piccola è venuta alla luce la notte scorsa nel posto medico dell'esercito venezuelano, dove sono impiegati anche i sanitari della missione italiana coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile. Con una temperatura media annuale dei mari italiani di 20 gradi centigradi e punte di oltre 26 gradi a luglio e agosto, il 2025 fa registrare valori superiori al riferimento climatologico 1991-2020 di più 1,18 gradi e si attesta come il secondo più caldo dal 1982, è quanto emerge dal rapporto Il Clima in Italia nel 2025 del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma.
7: Dunque, siamo nella seconda parte di Italia No Limits, Lapo De Carlo con voi fino alle 20. Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Respinti ovviamente con noi in redazione. I temi di cui andremo a parlare tra poco sono totalmente diversi, perché in questo periodo storico, in questo momento storico, insomma, dove di grande caldo, anche se in alcune zone d'Italia, quasi tutte, il caldo diciamo che si è attenuato, ma non troppo. E insomma, però si usano molto i condizionatori, per esempio. Forse è la causa principale anche di questi blackout, ma non solo quelli. La rete elettrica viene messa a dura prova e i problemi ci sono. Ne parleremo con Alberto Berizzi, che è professore ordinario di sistemi elettrici per l'energia al Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano, e lui è esperto di reti elettriche, sicurezza del sistema elettrico e appunto del tema dei blackout. Poi Andremo a parlare invece con Andrea Vianello, insomma, giornalista, conduttore, scrittore, già direttore di Rai 3, Rai News 24 e dei giornali Radio Rai. E con lui andremo a parlare delle dimissioni in commissione di vigilanza Rai e anche della libertà di informazione, perché a questo punto si cerca di capire anche il peso politico contro la tutela del servizio pubblico, che naturalmente alla fine confligge. Se il peso politico va contro la tutela del servizio pubblico, già questo è un tema, e per questo andremo a parlare con Andrea Vianello, ma non soltanto, perché poi la Rai è cambiata molto, lui talvolta è passo anche un po' polemico sulla vicenda, quindi ovviamente sarà la persona giusta. Intanto adesso andiamo avanti, lo facciamo andando ad ascoltare una canzone che è quella dei Foo Fighters, e poi torneremo con voi, come sempre, con i vostri messaggi al 334 11 11 622. Blackout da una parte, vigilanza Rai dall'altra.

0: siete su Giornale Radio Lapo De Carlo con voi, con il professor Alberto Berizzi che ci ha raggiunti per andare a parlare del tema che ci riguarda tutti, cioè quello dei blackout elettrici e non solo. Allora, ben trovato professor Alberto Berizzi.
1: Sì, buonasera a lei e agli ascoltatori.
0: Eccoci, lei è uno dei massimi esperti italiani ed europei in materia di sicurezza delle reti elettriche e anche sul tema del blackout. Lei ha un lavoro che si concentra, diciamo così, sulla comprensione delle dinamiche che regolano i sistemi di potenza interconnessi. Ciò detto, è evidente che adesso andiamo a parlare di questa situazione che riguarda la transizione energetica ma anche la fragilità della rete, perché stiamo spingendo un po' l'acceleratore sulle energie rinnovabili, come il solare, come l'eolico, e quindi sono poi tra l'altro elementi che per loro natura, diciamo, sono intermittenti, quindi non è che sono programmabili. Ma questa transizione in che modo sta cambiando un po' il rischio di blackout strutturali in Italia, in Europa, e quindi le nostre reti sono pronte a sopportare un sistema senza la frequenza stabile garantita dalle vecchie centrali termoelettriche? Scusi la lunghezza della domanda.
1: No, va benissimo, una domanda articolata a cui proverò a rispondere in maniera, diciamo, più semplice possibile. Innanzitutto vorrei puntualizzare il fatto che i blackout a cui assistiamo in questi giorni, che sono dei blackout localizzati, quindi con aree tutto sommato relativamente piccole, naturalmente portano i loro disagi, però insomma non sono confrontabili con i blackout nazionali a cui abbiamo assistito anche l'anno scorso, per esempio. Questi blackout locali sono dovuti a fenomeni che hanno poco a che vedere con la transizione energetica e con il fatto che le fonti di alimentazione siano intermittenti, come certamente lo sono. Viceversa, per esempio, proprio il blackout della penisola iberica dell'anno scorso è certamente un fenomeno molto più legato alla tipologia di generazione elettrica, tipologia che, come lei ha giustamente puntualizzato, sì, sta cambiando radicalmente negli ultimi anni. Quindi certamente il fatto che noi vogliamo andare verso le fonti rinnovabili comporta il fatto che ci troviamo a gestire una rete, un sistema per meglio dire, che è completamente diverso da quello che abbiamo visto negli ultimi 150 anni. E quindi dobbiamo imparare a gestirlo, dobbiamo imparare a garantire lo stesso livello di sicurezza che avevamo prima, diciamo 10 anni fa, con delle nuove metodologie, con dei nuovi approcci che un po' per volta la ricerca sta trasferendo all'industria, e quindi un po' per volta le cose certamente andranno a migliorare, ecco.
0: Le chiedo questo: negli ultimi anni noi abbiamo assistito a diversi blackout urbani, lo diceva anche lei poco fa, io ho vissuto uno la settimana scorsa, blackout legati alle ondate di calore. Io ho sentito anche di Monza, che praticamente è mezza cittadina è rimasta senza praticamente elettricità. Tutto questo dovuto al boom di condizionatori che surriscaldano i cavi interrati. Se i picchi di temperatura, diciamo, che diventeranno la normalità, perché questo ci stanno dicendo, che le temperature di questo periodo, abbiamo visto 42 gradi a Milano per 2 settimane, ecco, se diventeranno la normalità in futuro, le nostre città dovranno, come dire, rassegnarsi a dei distacchi programmati, o esiste un piano di rifacimento di infrastrutturale per evitare, diciamo, il collasso delle reti di distribuzione locale?
1: Allora, il discorso dei distacchi programmati è un qualcosa di essenzialmente legato alla mancanza di energia, cioè la mancanza di una fonte primaria, che sia il gas, il carbone o il sole o il vento. Quindi da questo punto di vista mi sentirei piuttosto tranquillo. Il secondo problema è un po' più pesante, che è quello del far arrivare quell'energia che viene prodotta in certi posti alle utenze finali, quindi alle nostre case, alle città, ai paesi. Qui il problema è un problema di reti di distribuzione. Le reti di distribuzione, specialmente in ambito urbano, sono alimentate con cavi. I cavi sono particolarmente sensibili, in particolare il loro isolamento, alle temperature che raggiungono, e quindi che cosa succede? Succede che le elevate temperature, sia dovute alla temperatura esterna e all'aumentata temperatura del suolo, sia al fatto che abbiamo degli aumenti di carico ancora dovuti alle temperature, perché in molti casi sono dovuti al condizionamento, dicevo, questi due fattori comportano che generalmente la temperatura dei cavi vada ad aumentare. Questo aumento di temperatura comporta una diminuzione di vita tecnica dell'isolante, che quindi perde le sue proprietà, e in tempi ridotti rispetto al preventivato, tipicamente è soggetto a scariche, a cortocircuiti, a guasti, e quindi deve essere sostituito. Quindi, come dire, il riscaldamento produce una diminuzione di vita attesa dei cavi, e naturalmente ci sono le contromisure. Le contromisure sono tenerne conto nella fase di pianificazione della manutenzione, cioè mentre magari un cavo, quando nacquero le nostre reti di distribuzione, ci si attendeva che durasse 30 anni, magari adesso lo stesso cavo, diciamo con lo stesso materiale, poi in realtà i materiali sono migliorati, però diciamo che si preventiva di cambiarlo un po' di anni prima, senza aspettare che si guasti, sapendo che, vista la sua minor durata, si guasterà probabilmente prima. Naturalmente il discorso è tutto probabilistico, quindi se il mondo fosse perfetto, uno potrebbe garantire di sostituire ogni cavo prima che si guasti. Certo. Purtroppo non è così, e quindi purtroppo assistiamo agli inconvenienti di rimanere disalimentati magari per qualche ora, sì, anche perché i tempi di riparazione o di sostituzione non sono nulli.
0: Ecco, professore, abbiamo un paio di minuti, se ce la facciamo, perché le chiedo soltanto se la rete elettrica europea è interconnessa, significa che un guasto in un paese può propagarsi anche in altri paesi, evidentemente anche vicini. E di fronte a queste minacce di guerra cibernetica, e quindi che vengono da paesi come la Russia, per esempio, i cyberattacchi e quindi le varie tensioni, ci sono degli anelli deboli della sicurezza elettrica che devono preoccuparci molto anche in futuro?
1: Allora, io non è che sia un esperto di questo campo, però certamente è vero che se qualcuno riesce ad entrare, riesce a prendere il controllo di alcune particolarmente importanti stazioni elettriche o centrali elettriche o nodi elettrici della rete, volendo può creare un disastro. C'è anche da dire che normalmente, per quanto ne so io, le stazioni di trasmissione, quindi qui stiamo parlando di altissima tensione, le reti di trasmissione a livello europeo hanno dei protocolli, dei sistemi di comunicazione che sono il più possibile indipendenti dalle reti internet o comunque dalle reti pubbliche, quindi è molto difficile avervi accesso. Anche l'anno scorso con il blackout spagnolo a un certo punto si parlò di intervento degli hacker, ma praticamente dopo, il giorno dopo, questa ipotesi fu subito scartata. Quindi per adesso, insomma, non abbiamo dimostrazione del fatto che qualcuno abbia causato dei grossi danni penetrando le difese dei sistemi informatici. E naturalmente bisogna sempre stare all'erta.
0: Chiarissimo, chiarissimo. Io ringrazio Alberto Berizzi, professore di sistemi elettrici, abbiamo detto, per energia al Dipartimento al Politecnico di Milano. Grazie ancora, come sempre buon lavoro e buona serata.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Grazie ancora. Noi proseguiamo, lo facciamo con Gwen Stefani e Blake Shelton.

0: glasses.
1: Gwen Stefani, Blake Shelton, Purple Rises, questo è il nome della canzone. Noi, in attesa di trovare Andrea Vianello, che stiamo faticando a rintracciare, bene, nel frattempo proseguo, perché ci sono un po' di notizie che ci riguardano, ci interessano in modo particolare. E vabbè, a parte oggi la battuta di Trump di oggi, che è stata sconcertante, io onestamente non saprei neanche se sia radiofonico dirlo, ma insomma, ha detto la battuta fuori luogo di Trump: guardate che belli i miei due figli, potremmo fare un threesome, cioè un... Vabbè, non voglio, diciamo, una battuta sessuale ha fatto abbastanza pesante. E quindi poi ha parlato anche del divieto di entrare negli Stati Uniti per le donne incinte. Poi ha parlato di rapporti con la Cina, di guadagni personali con le criptovalute che sono stati spaventosi, e ne ha parlato veramente, ha parlato di tante cose, e ha parlato ovviamente di se stesso, questo è un classico, e dei suoi due figli, scegliendo, diciamo, una formula non proprio elegante per accomunarsi nella premiazione. Ad ogni modo, adesso abbiamo rintracciato Andrea Vianello, che è con noi. Ben trovato Andrea qui a Giornale Radio.
2: Buongiorno, buonasera a tutti.
1: Eccoci qui. Allora, con Andrea Vianello, che abbiamo detto giornalista, conduttore radio televisivo, scrittore, direttore di Rai 3, Rai News 24, giornali radio della Rai, insomma, si parla
2: basta,
1: di...
2: Basta, troppa roba.
1: No, io ho preparato tutto, vado avanti ancora un minuto. Ma sì. Ci sono ovviamente partecipanti anche di Twitteuro, insieme a me.
2: È quello che è la cosa più importante. Però purtroppo sono... in bassa classifica.
1: Sì, sì, capisco perfettamente.
2: Sto facendo una grande figura.
1: Capisco perfettamente il problema, è anche mio. Ma insomma, parliamo di queste dimissioni in commissione di vigilanza Rai. E dunque, nella storia della Rai, le dimissioni o comunque i forti contrasti in commissione vigilanza hanno spesso segnato dei punti di non ritorno. Diciamo, dal tuo osservatorio di ex direttore, quanto ritieni che l'attuale scontro politico stia un po' superando però questa lottizzazione ormai storica, contrattata dal passato, trasformandosi però in un rischio per l'autonomia dei vari giornalisti, no? Dei tre giornali e nei programmi di approfondimento?
2: Vabbè, tu sai che io, insomma, essendo un uomo che è stato per 35 anni in Rai, sì, sono uscito senza polemiche, quindi diciamo ho fatto una scelta libera, di libertà, diciamo. Però insomma non mi piace, come dire, sputtare addosso a casa mia, perché la Rai è la mia casa. Però chiaramente, da osservatore, è chiaro che quello che sta succedendo in queste ore è abbastanza, diciamo, molto importante, e diciamo non è la prima volta, perché era già successo, no? C'era stata quella stranissima stagione in cui addirittura la maggioranza, che anche all'epoca era di centrodestra, nominò come presidente di commissione un esponente del centrosinistra, no? Però senza che il centrosinistra lo volesse, quindi ci fu uno stallo, non so se ti ricordi, era Villari, sì, un parlamentare che gli dicono tutti quelli, appunto, sì, del suo partito, che si doveva dimettere, non lo ha fatto, e quindi era andato tutto in stallo. In quel periodo, diciamo, c'era una vigilanza, non riusciva a nominare il presidente di un'azienda così importante, e quindi, diciamo, c'era un problema che non veniva risolto. Adesso c'è una posizione, diciamo, da parte del centrosinistra, che poi ha portato, credo, alle dimissioni

0: posizione di centro-sinistra. All'epoca c'era Leo Luca Orlando, no? Che era stato designato per la presidenza della commissione, la maggioranza di centrodestra, il governo Berlusconi, diciamo che per sbarrargli la strada aveva votato appunto a sorpresa il senatore del PD Riccardo Vidali. Detto questo, c'è un altro tema, perché quando le istituzioni di controllo del RAI, diciamo, si bloccano o comunque si spaccano in modo radicale, il primo danno visibile è magari la perdita di fiducia delle persone. Quindi diciamo che, visto che hai guidato l'informazione pubblica, come pensi che questa crisi di governance possa cambiare realmente la percezione, o forse non la cambia affatto perché tanto ormai c'è già un preconcetto generale?
1: Ma guarda, io dico che negli ultimi anni i problemi sono nati nel momento in cui c'è stata una legge, peraltro fatta dal centro-sinistra durante il governo Renzi, in cui la RAI è stata rimessa non più sotto il Parlamento, quindi di tutte le forme politiche, ma è andata sotto il governo. Questa cosa chiaramente ha tolto già una forte autonomia all'azienda. Ti ricorderai che un tempo appunto c'era anche, come dire, l'usanza che c'era un direttore generale, adesso è diventato AD, scelto dalla maggioranza, ma c'era un presidente di garanzia. Ecco, questa cosa negli ultimi anni non c'è più stata, e lo stallo di questi ultimi tre anni è che il centrodestra voleva scegliere il presidente, ma la legge non permette di scegliere il presidente solo da una parte, bisogna avere i voti anche di quell'altra parte. Perché? Perché è un modo di bilanciare i poteri. Questa cosa aiuta l'equilibrio, aiuta di avere una rappresentazione di un servizio pubblico pluralista, non solo di una parte del paese. E quindi, diciamo, eravamo già in un vizio forte di forma e di sostanza. E quindi io credo che qui siamo davanti a un problema che deve essere affrontato. Come sai, c'è una legge europea che dice che i servizi pubblici radiotelevisivi non devono essere legati alla nomina del governo, e quindi non bisogna continuare a girarla intorno. Ora, è vero che abbiamo solo un anno prima della fine di questa legislatura, però io credo che è scoppiato un bubbone. E sai bene che questa cosa è successa casualmente proprio il giorno prima della presentazione dei palinsesti della RAI. Quindi è chiaramente un momento in cui, diciamo, la nostra azienda, l'azienda del servizio pubblico, è in grande difficoltà, perché ha bisogno di ritrovare equilibri politici, ecco, destra e sinistra.
0: Abbiamo un minuto, esatto, non so se ce la facciamo. Vai. Ma insomma, la commissione di vigilanza, ecco, è un organo bicamerale, però questo cortocircuito sulle dimissioni non è che dimostra che il modello di controllo parlamentare sulla RAI è un po' vecchio?
1: Ripeto, perché se tu chiaramente hai cambiato la legge e l'hai messa sotto il governo, è chiaro che il controllo parlamentare è meno incisivo, perché comunque hai sempre la maggioranza. Cioè, la verità è che questa RAI ha bisogno di pesi e contrappesi. Invece in questo momento questi contrappesi non ci stanno. Come sai bene, chiudiamo perché i tempi sono pochi. Io ho fatto il direttore di Rai 3. Rai 3 aveva una linea editoriale, non vuol dire politica, vuol dire editoriale, aveva un'idea di un certo tipo di TV. Non avendo più i direttori di rete, perché c'è stata una riforma, questa linea editoriale non c'è. Quindi, diciamo, un pezzo di pubblico che andava a seguire Rai 3, dove se n'è andato? Ecco. A seguire la 7.
0: Ecco. Questo mi sembra un messaggio piuttosto chiaro, una risposta perfetta. Andrea Vianello con noi qui a Giornale Radio. Andrea, grazie ancora, come sempre, buon lavoro e buona serata.
1: E soprattutto buoni pronostici.
0: Esatto. Grazie a te, Andrea, grazie.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: 18:30, andiamo in pausa, torniamo con voi tra pochissimo con Italia No Limits.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: c'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
1: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
0: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
1: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
2: Sono le 23 e 32 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni andranno via via esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo che potrebbe ancora interessare le coste del Basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole tornerà protagonista praticamente ovunque. Da segnalare soltanto qualche disturbo al sud, specialmente su Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio poi non sono attese variazioni rilevanti, sole ancora prevalente ovunque, con qualche rovescio quasi esclusivamente sul Basso Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.
4: Italia No Limits. Il paese che non si ferma.
5: Siamo adesso arrivati alle 18:32 minuti e spostiamo il nostro sguardo su un altro tema che ci riguarda, che è legato alla situazione che c'è tra Iran e Stati Uniti. Andiamo alla politica internazionale, laddove in questo momento, in questo periodo storico, tutto quello che sta accadendo ci riguarda direttamente e indirettamente. Con noi avremo due ospiti tra poco. Da una parte uno che è Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over. L'altro è David Zebuloni, corrispondente di Libero da Israele, anche per capire anche la situazione dal punto di vista non tanto israeliano, ma di quello che è la percezione di Israele anche nel mondo e di quello che sta accadendo per quel che riguarda la postura che si avrà nei prossimi mesi. E con uno scenario che sta cambiando, tra l'altro siamo anche molto in attesa di capire quello che accadrà dopo negli Stati Uniti nelle elezioni di midterm, per capire se il peso politico che sarà sensibilmente ridimensionato da parte di Trump potrà cambiare la sua politica o al contrario la manterrà, come dire, allo stesso modo. Di certo la situazione attuale tra Stati Uniti e Iran è in una fase cruciale, drammatica, è un po' la terza guerra del Golfo. E i due paesi sono chiaramente impegnati in colloqui e negoziati a Doha, in Qatar, per cercare di stabilizzare questa tregua molto fragile. E nonostante i tentativi di accordo e anche magari i memorandum d'intesa, l'avete visto tutti quanti, insomma basta leggere, la tensione è altissima, ci sono continui incidenti nello stretto di Hormuz, oltretutto le navi per entrare devono pagare una cifra altissima per l'assicurazione, tipo un milione. E insomma, voglio dire, è chiaro che se tu paghi anche un milione per entrare o per uscire, è evidente che a quel punto non è più un costo sopportabile e i prezzi, naturalmente anche per noi, sono elevatissimi da sopportare. Comunque sia, ne parleremo con i nostri due ospiti, anche per capire un po' la situazione come evolverà. Adesso andiamo ad ascoltare una canzone. Prima vi dico anche il nostro numero, che è come sempre il 334 11 11 622. C'è un messaggio che tra poco vado anche a leggere. Ora però prima ascoltiamo Phantom Planet, questa è California.

0: In attesa di Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over, dicevo prima della situazione che c'è in questo momento nel mondo, che ovviamente c'è un po' questa situazione che è molto pericolosa, è un crinale estremamente difficile e complicato da raccontare, per questo motivo vogliamo farci dare una mano. Però scusatemi, perché c'è una notizia che è arrivata proprio in questo momento e riguarda Giorgia Meloni, la quale ha appena dichiarato che in manovra verrà confermata la detassazione dei rinnovi contrattuali. Questa dunque l'ultima ora che arriva. Tra le altre notizie che noi troviamo in questo momento c'è anche quella collegata, adesso la trovo perché la sto vedendo adesso, ecco, il concetto legato al vertice della BCE che si sta tenendo a Sintra e le decisioni e le linee guida dei banchieri centrali riuniti in Portogallo evidentemente influenzeranno direttamente i mutui, i prestiti, il costo della vita di milioni di famiglie, e quindi chiaramente è un vertice particolarmente importante. Se diamo un'occhiata poi a quello che accade sempre in Europa per quel che riguarda la presidenza dell'Unione Europea, ebbene l'Irlanda subentra a Cipro. Il cambio al vertice del Consiglio dell'Unione Europea dunque sposta le priorità politiche del continente. Dublino da adesso guiderà i negoziati per le nuove sanzioni alla Russia e il tetto al prezzo del petrolio. Molti si chiedono se queste sanzioni alla Russia abbiano fatto effetto o no, ed è una domanda legittima che volevo anche poi porre, perché in effetti è un tema di cui si è dibattuto molto. Diciamo che, andando a dare un'occhiata recentemente a un articolo che aveva approfondito il tema, le sanzioni hanno in parte funzionato, non nel modo in cui molti si aspettavano, cioè non hanno causato quel collasso immediato, ma un logoramento progressivo strutturale dell'economia russa, una cosa che chiaramente per un'economia di guerra come quella russa probabilmente ha avuto un effetto, ma che è stato sulla lunga distanza. Mi dicono che abbiamo trovato il nostro ospite, allora abbiamo pochi minuti, cerchiamo di fare in fretta, andiamo direttamente da Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over. Ben trovato a Giornale Radio.
1: Grazie a voi, buona serata a tutti.
0: Buonasera a lei, allora ben trovato. Allora, diciamo subito questo: Donald Trump ha avviato le ostilità imponendo un ultimatum di 2 mesi all'Iran per un nuovo accordo nucleare, e lui è convinto che la massima pressione militare avrebbe piegato Teheran. Oggi che i costi per il Pentagono hanno superato, se non ho letto male, 29 miliardi di dollari, e i negoziati tecnici comunque avvengono in modo indiretto a Doha, questa strategia è, che possiamo dire che si è rivelata un po' un boomerang?
1: È rivelata certamente molto meno efficace di quello che pensasse Donald Trump, che forse si era in qualche modo illuso dopo il Venezuela di poter replicare all'infinito quel modello, ma l'Iran è tutt'altro paese. E come si è visto è anche un paese che noi sappiamo essere governato da questo regime oscurantista e autoritario, che ha subito tantissime proteste crescenti di intensità e represse con violenza sempre maggiore, ma che al dunque, nel momento della massima pressione militare, nel momento in cui il duo Israele Stati Uniti eliminava molti, oltre alla guida suprema, Ali Khamenei, anche molte figure di primo piano del regime e del suo assetto militare, ecco, anche in quel momento lì l'Iran ha resistito, non è crollato, non ha perso compattezza, e che testimonio del fatto che comunque lo si voglia giudicare, e certamente non lo giudichiamo bene, questo regime ha radici molto più calde di quello che si pensava.
0: Ecco, diciamo che c'è anche un altro tema, perché c'è un contesto molto frammentato, no? Dove c'è la leadership iraniana che vede al suo interno figure diverse come il presidente Pezeshkian, che poi c'è la ladura del Pasdaran. Quindi la domanda è: quanto è realistico pensare che un accordo firmato a Doha possa davvero tenere?
1: E questa è una domanda che un po' si fanno tutti, proprio perché la divisione dei poteri in Iran è oggi abbastanza imperscrutabile. Ci sono le figure di primo piano come il presidente del Parlamento Ghalibaf, che è anche stato il capo negoziatore per l'Iran, e il presidente Pezeshkian. Però è chiarissimo, per esempio, che i Pasdaran, che si sono intitolati la resistenza militare all'offensiva israelo-americana vorranno dei dividendi. Non si faranno certamente mettere da parte dai politici puri. E in più c'è questa figura misteriosa del figlio di Ali Khamenei, che è stato nominato nuova guida suprema, ma che è un po' una figura fantasma, insomma, no? È sicuro che sia stato ferito nei raid americani, non si sa quanto gravemente. Qualcuno per un certo periodo ha sospettato che fosse addirittura morto e che si facesse finta che fosse vivo. Quindi in effetti bisognerà vedere, e lì credo sia una questione anche importante per gli americani, cioè dovranno essere sufficientemente abili, astuti, lungimiranti da trattare in una maniera che non delegittimi il fronte politico iraniano agli occhi del fronte militare iraniano, cioè che non dia ai Pasdaran la scusa per dire visto. Questi non ottengono niente, continuiamo a essere umiliati, ingannati, insomma tutto il repertorio della possibile propaganda e quindi cercando di spingere l'Iran su posizioni ancora più oltranziste.
0: Ecco, poi voglio andare anche a rivolgere lo sguardo anche ad un altro tema, cioè la situazione Russia-Ucraina. Che vede una guerra bloccata in questa violentissima fase di logoramento strategico. Ci siamo svegliati questa mattina con l'attacco ad una zona civile con parecchi morti, più di 15, tantissimi feriti, un attacco, una specie di ritorsione, almeno così l'ha giustificato la Russia. E gli studi più recenti del campo mostrano che nella primavera di quest'anno la Russia ha registrato le prime perdite nette di territorio. E mi chiedo se la crisi del reclutamento russo sta effettivamente avendo i primi effetti, se questa guerra quindi in qualche modo può deteriorarsi, può rallentare fino a quasi a sparire tra qualche tempo. Di tempo vuol dire anche un paio d'anni.
1: Non credo, nel senso che questa guerra è profondamente cambiata, la si combatte rispetto al 2022, quando è cominciata in una maniera molto diversa. Sappiamo benissimo su che cosa puntano gli ucraini puntano su questi attacchi di droni a lunga distanza capaci di colpire le infrastrutture più importanti della Russia, anche proprio molto dentro la Russia, a centinaia se non migliaia di chilometri dal fronte. Però se uno guarda e osserva la carta delle operazioni sul terreno, vede che molto lentamente ma inesorabilmente i russi vanno avanti e procedono sul terreno.
0: Zelensky dato ha chiesto a Trump la licenza per produrre dei sistemi Patriot direttamente in Ucraina, ma è realistico pensare di avviare una produzione così complessa sotto le bombe, o è una mossa politica per, come dire, legare a doppio filo Washington?
1: Ma Zelensky è molto abile nel cercare di stimolare, pungolare tutti i paesi, gli europei in primo luogo, ma anche gli Stati Uniti ad aiutare l'Ucraina, e quindi è incessante nella sua richiesta, proprio perché in questo modo tiene la causa ucraina sempre, diciamo così, in prima pagina, o comunque all'attenzione del mondo politico internazionale. Sulla questione dei Patriot credo però che non avrà soddisfazione, anche per una ragione molto semplice che lui stesso ha denunciato, e cioè i produttori americani di armamenti non vorranno certo avere una concorrenza che sia l'Ucraina o che sia qualunque altro paese. E poi comunque questa questione dei Patriot è un'altra questione controversa dal punto di vista militare, perché ormai questi attacchi, prendiamo per esempio l'ultimo russo su Kiev, vengono condotti a colpi di centinaia e centinaia di droni. Ogni giorno le opposte difese annunciano più o meno verosimilmente di aver abbattuto 100, 150, 200 droni del nemico, e certamente contro questi scami di zanzare mortali, chiamiamole così, i Patriot possono fare, ma non tantissimo, e comunque a costi veramente spropositati.
0: Abbiamo ancora un minuto, non so se faccio in tempo a chiedere, per quel che riguarda il tema delle elezioni, perché si sta parlando di elezioni in autunno, con l'ex generale Zalushny che potrebbe essere il possibile sfidante, ma aprire adesso la campagna elettorale non rischia di essere un po' controproducente, magari di spaccare il paese e quindi indebolire il fronte?
1: Ma io credo poco a questa prospettiva, proprio per questa ragione, perché poi comunque la stessa Costituzione ucraina dice che non si tengono elezioni quando c'è la legge marziale, cioè da quando è cominciata l'invasione russa. E non credo neanche che il generale Zaluzhny, con tutta la sua popolarità, possa essere un candidato forte in caso di elezioni. Io credo che in Ucraina i veri pretendenti alla successione a Zelensky in questo momento stiano navigando sott'acqua, perché sanno che se mettono fuori la testa rischiano di fartela, sì, di fartela tagliare. E credo che Zaluzhny sia così esposto proprio perché quasi tutti sanno che non sarà lui il battistrada.
0: Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over qui al Giornale Radio, grazie ancora e buona serata.
1: Grazie a voi, buona serata a tutti.
0: Ancora presto, noi andiamo avanti, lo facciamo con Paul McCartney e poi torniamo di nuovo con voi, avremo un altro ospite, rimarremo anche in tema di crisi internazionale.

0: Siamo in collegamento adesso con David Zebuloni, corrispondente in diretta, insomma, da Tel Aviv per Libero Quotidiano. David Zebuloni ha descritto il conflitto tra Stati Uniti, Israele, Iran come un evento storico, drammatico, in cui tra l'altro gli israeliani, diciamo così, percepiscono la storia cambiare davanti ai propri occhi. E così, David Zebuloni, ben trovato.
1: Ben ritrovato, confermo assolutamente questa definizione del conflitto in corso. È un conflitto storico a tutti gli effetti. Credo che qualunque israeliano o qualunque cittadino del Medio Oriente le si fosse sottoposta questa immagine geopolitica appena un anno e mezzo fa, non ci avrebbe mai creduto. Questo conflitto diretto e non tramite proxy tra Israele, Iran e Stati Uniti è un qualcosa di assolutamente storico, che potrebbe concludersi con un finale decisamente meno storico, un accordo parziale che non porterebbe davvero a una svolta geopolitica, però ciò che è stato fino ad ora è senza dubbio storico.
0: Ma insomma, nel corso dei mesi abbiamo assistito degli attacci diretti e anche, insomma, non avevano grandi precedenti tra Teheran e Tel Aviv. Quindi dal tuo osservatorio, in che modo la percezione pubblica e anche quella militare israeliana è cambiata nei confronti dell'Iran, e ora che la dottrina della guerra ombra è tramontata, insomma, credo mai definitivamente, e il regime degli Ayatollah appare un po' più vulnerabile?
1: Appare molto più vulnerabile, credo che sia questa la chiave di lettura perlomeno israeliana. Il nemico iraniano, il regime iraniano, era visto come un nemico sicuramente non imbattibile, perché comunque in termini militari non poteva competere con Israele, ma c'era sempre il beneficio del dubbio, alleggiava sempre un alone di mistero sul regime e sull'Iran, che invece non alleggiava su gli Houthi in Yemen, piuttosto che Hezbollah in Libano o Hamas a Gaza. Questa minaccia forse nucleare, quasi nucleare, imminentemente nucleare iraniana, in qualcosa che terrorizzava gli israeliani e spaventava moltissimo anche i vertici dell'IDF, dell'esercito israeliano, degli intelligence israeliani. Ricordo che anche alcuni opinionisti, ricercatori, professori italiani, commentando quella che poteva essere un eventuale attacco israeliano in Iran, dicevano: se solo Israele osasse o pensasse di attaccare direttamente l'Iran, Israele non esisterebbe più. E invece abbiamo visto nel corso di quest'ultimo anno Israele attaccare più e più volte il regime, volare sui cieli di Teheran con gli aerei da caccia israeliani, gli F-16, gli F-35, e di fatto Israele esiste ancora, anzi forse più forte di quanto fosse stata precedentemente. Quindi questo alone di mistero che aleggiava sul regime iraniano e sull'Iran non c'è più. Il regime è un nemico forte, sicuramente più forte in termini militari degli Houthi, di Hezbollah e di Hamas, ma decisamente meno invincibile di quanto gli israeliani temessero.
0: Ecco, gli Stati Uniti poi adesso si trovano a dover bilanciare il sostegno totale alla difesa di Israele. Tanto Trump, diciamo che aveva avuto una rara ma notevole espressione nei confronti di Netanyahu, e che tra l'altro ha fatto il giro del mondo, poi non so bene come sia andata a finire ancora, se i due si siano parlati direttamente o indirettamente, ma insomma la necessità è quella assoluta di evitare una guerra regionale su vasta scala, perché questo colpirebbe l'economia globale. E nelle tue corrispondenze come racconti un po' questa tensione interna all'amministrazione americana? Insomma, quanto pesano anche i canali diplomatici sotterranei che ci sono tra Washington e Iran?
1: Allora, la frattura, la spaccatura tra Israele e Stati Uniti è meno profonda di quanto si possa pensare. Il linguaggio di Trump, che conosciamo molto bene anche in Italia, recentemente abbiamo avuto un assaggio anche in termini diplomatici nostri, è un tipo di dialettica, di retorica, di linguaggio che fa pensare a un solco profondo che divide questi due stati storicamente alleati. E invece di fatto Israele e Stati Uniti continuano a collaborare su tutti i fronti. È innegabile che gli Stati Uniti abbiano fatto un passo indietro rispetto a quello che era l'obiettivo principale, quello di abbattere il regime degli Ayatollah, e quindi Israele si è sentita tradita da questo punto di vista. Si erano lanciati in questa avventura militare comune con uno scopo ben preciso, e quando appunto i mercati sono crollati o minacciavano di crollare, gli Stati Uniti hanno fatto un passo indietro, consci del fatto che il fattore economico facesse molta più leva sull'elettore americano di quanto invece possa fare sull'elettore israeliano, che invece ha molto più a cuore la questione geopolitica, la questione di sicurezza, meno quella economica globale. E quindi c'è un senso di tradimento rispetto a quanto fatto da Trump, e c'è un timore effettivo che questo conflitto possa concludersi, come dicevo prima, con una non conclusione, con un altro accordo parziale, amorfo, che di fatto non dice nulla. Ma su questo fronte, quello militare, gli Stati Uniti e Israele continuano a collaborare. E un altro fronte aperto appunto è quello con Hezbollah. Anche in quel caso Trump aveva dichiarato apertamente: Netanyahu sta sbagliando, che non attacchi più Hezbollah. E anche quel tipo di retorica poi è andato scemando nel tempo. Di fatto ad oggi Trump sembrerebbe avallare e legittimare quella che è la difensiva e l'offensiva israeliana in Libano.
0: David, ti faccio un'ultima domanda, un po' difficile, mi rendo conto, ma mi chiedo proprio sinceramente se la società israeliana comprende anche un po' le sofferenze del popolo palestinese, o è invece frammentata, magari polarizzata, condizionata dal trauma collettivo del 7 ottobre. Ma mi chiedo se tutte le immagini che arrivano a noi arrivano anche in Israele, di quello che vediamo, perché che riguarda il tema della Palestina.
1: Le immagini arrivano e la società israeliana è sinceramente vicina al popolo palestinese, forse non tutta la società israeliana, e credo che sia un po' questa la chiave di lettura geopolitica che riguarda Israele. Israele è uno stato diplomatico e quindi eterogeneo, è uno stato nel quale esiste la destra, la sinistra, l'estrema destra, l'estrema sinistra e anche il centro, e quindi c'è una fetta di popolazione che è meno empatica nei confronti della popolazione palestinese. È una fetta di popolazione di nicchia, ed è importante dirlo, ma esiste poi tutta un'altra fetta di società israeliana che ancora crede nella soluzione della coesistenza dei due stati per due popoli. È una fetta di popolazione di cui si parla poco, perché fa meno rumore rispetto invece ad altre comunità di nicchia.
0: Anche perché il 20%, lo voglio ricordare, della popolazione israeliana è composto da arabi palestinesi con la cittadinanza israeliana.
1: Esattamente. Chi visita in Israele rimane sempre stupito di scoprire che all'interno degli ospedali metà dei medici sono appunto arabi, musulmani o cristiani, e quindi la coesistenza in Israele già esiste, ed è una coesistenza che bisogna applicare anche al di fuori dei confini. Gli israeliani tuttavia sono sicuramente traumatizzati dal 7 ottobre, ma sono anche consci, ed è importante dirlo, che ciò che avviene a Gaza non è meramente responsabilità dello Stato israeliano. Hamas è responsabile in ugual modo, anzi forse di più, delle politiche israeliane di quanto avviene a Gaza. Questo è un tema che sta molto a cuore all'israeliano. La leadership palestinese è colpevole, e i palestinesi meritano una leadership chiaro, migliore. La leadership non è degna di questo ruolo.
0: Io ringrazio a questo punto David Zebuloni, corrispondente di Libero da Israele. David, grazie ancora, a prestissimo, a te.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Grazie ancora, noi adesso andiamo avanti, lo facciamo con il notiziario di Giornale Radio, tra poco.
2: È mezzanotte e 2 minuti.
3: Giornale Radio News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo su Kiev che ha causato la morte di almeno 25 persone. La sezione ucraina della Croce Rossa ha dichiarato intanto che il suo magazzino principale è stato distrutto dagli attacchi russi notturni, con la perdita di aiuti umanitari per un valore di circa 2 milioni di dollari. Ferma la condanna del l'ONU, il più grave attacco da inizio della guerra. Gli inquirenti cercano da 3 giorni di ricostruire il clamoroso attentato dinamitardo avvenuto a Monaco. La caccia per trovare il principale sospettato, che lunedì ha gravemente ferito Ermolaev, ricchissimo uomo d'affari d'origine ucraina, la compagna e il figlio 13enne della coppia, procede a ritmo serrato. Secondo alcune fonti, chi ha commesso l'attentato sarebbe una donna 30enne. È stata identificata dagli inquirenti come una cittadina ucraina residente in Germania e localizzata in un paese europeo che non è né Monaco né la Francia. Per i 250 anni dell'indipendenza americana si è celebrata in anticipo la festa a Villa Taverna, sede dell'ambasciatore USA in Italia. Tra Meloni e Trump c'è un rapporto di lunga data, presente una rappresentanza istituzionale ampia come sempre, ottimi rapporti con l'Italia, ha dichiarato il diplomatico. Assente la premier Giorgia Meloni, presenti il presidente del Senato e i vice premier Tajani e Salvini. 8 persone sono state arrestate dalle forze di polizia nel Regno Unito nell'ambito di un'inchiesta internazionale su una rete di uomini sospettati di aver utilizzato una piattaforma imprecisata per adescare, drogare e violentare diverse donne. Lo ha annunciato l'Agenzia Nazionale Britannica per la lotta alla criminalità organizzata, che sta coordinando l'inchiesta tuttora in corso in collaborazione con altre agenzie investigative di vari paesi d'Europa. I mondiali ora: la Spagna batte 3-0 l'Austria e si qualifica agli ottavi di finale del Mondiale 2026. Il prossimo avversario per i campioni d'Europa in carica uscirà dall'affascinante sfida tra il Portogallo di Cristiano Ronaldo e la Croazia di Modric. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma.
0: Dunque, rientriamo in diretta per la terza parte di Italia No Limits, ma permettetemi un pizzico di Sport Club all'interno di questa trasmissione, perché Berrettini ha appena vinto la sua partita contro Arthur Fils e l'ha vinto quindi 6-4, 7-5, 3-6, 6-3 e dunque va ai 16esimi di finale, mentre Cobolli sta affrontando Duckworth in vantaggio 2-7-1 e in parità nel quarto set. Torniamo a noi e torniamo anche a alcune delle notizie più interessanti di questa giornata, e tra queste c'è appunto l'emergenza caldo che sta caratterizzando anche gli Stati Uniti. Non l'abbiamo soltanto noi in Europa, anche se l'Europa ci hanno detto che è il continente che ha aumentato il tasso di calore in modo esponenziale negli ultimi anni, in modo abbastanza evidente, tanto più che bastava girare fino a poco tempo fa, pochi giorni fa, già da ieri. Oggi è giovedì, ieri è arrivata questa sorta di calo delle temperature di cui chiaramente siamo felici, ma non dappertutto, e le ondate di calore estrema e prolungato stanno colpendo l'America e minacciano la salute pubblica, perché le infrastrutture energetiche e l'agricoltura stanno confermando l'accelerazione della crisi climatica globale. Quello che fa impressione sono i dati, non è la percezione, è proprio il dato consistente che sta attraversando il pianeta e che mostra uno scenario ben più grave di quello che si pensava. Non tanto grave solo per la portata, ma per la velocità con la quale si stanno conclamando tutta una serie di situazioni. Ad ogni modo, poi c'è un altro tema, tra poco vi racconto un paio di notizie, ma abbiamo pochissimo tempo, quindi andiamo ad ascoltare una canzone. Io vi ricordo anche in questa terza parte il nostro numero 334 11 11 622. Ora ascoltiamo Gale con ABCD UFF.

Mi diverte molto, devo dire, l'articolo di apertura nella homepage de Il Post. A Milano si candidano tutti alle primarie, ma le primarie non ci sono. Né il centrodestra né il centrosinistra hanno ancora deciso se farle in vista delle elezioni del 2027, ma intanto in molti si fanno avanti. A Milano c'è quindi questo grande affollamento di candidature. Ci sono almeno 12 aspiranti sindaci o sindache del centrodestra e almeno 10 nel centrosinistra. Tra quelli che si sono fatti avanti formalmente, quelli che ancora non hanno detto, almeno in via ufficiale, ma su cui ci sono delle conferme attendibili. La cosa singolare è che tutte queste persone vogliono candidarsi alle primarie, cioè elezioni interne alla coalizione, per decidere un unico candidato da sostenere, ma niente, non c'è stato nessun tipo di decisione in tal senso, e l'incapacità dei partiti di mettersi d'accordo su un singolo candidato è il motivo per cui tutte queste autocandidature stanno creando anche le condizioni perché le primarie si facciano davvero. E poi vabbè, l'articolo del Post va un po' a scavare sul perché si è arrivati a tutto questo. Tra le altre notizie, dicevo prima che questa era una di quelle che volevo riferire, l'altra notizia invece è che il Palio di Siena è stato rinviato, nonostante si tratti di un evento di grandissima tradizione culturale e storica per l'Italia, ma il rinvio della corsa domani per via della pioggia ha una rilevanza prevalentemente turistica rispetto quindi ai grandi stravolgimenti globali, però è curioso perché vedere la piazza del Palio di Siena praticamente più che bagnata, devastata da piogge che sono state molto più che torrenziali e quindi hanno chiaramente creato un problema di sicurezza, in modo particolare per i fantini e per i cavalli che corrono, oltre che per il pubblico che naturalmente li ha attaccato, e devono esserci le condizioni per fare in modo che la vicinanza tra tutte le persone che sono ovviamente lì a vedere l'evento sia assicurata, e questo è il problema. L'altro tema invece che voglio così trattare e che trovo naturalmente dai vari quotidiani online è legato ad un tema collegato alla folla in lutto. Io fondamentalmente poi la zona la conosco piuttosto bene, visto che vengo da lì adesso proprio prima di venire della diretta, ma i funerali dei ragazzi morti nell'incidente a Senago, c'è stata la folla in lutto per Camilla, Lorenzo e Riccardo. È stato il giorno del cordoglio, dell'ultimo saluto ai ragazzi Provo, Lollo e Cam, questo era il loro soprannome, il dolore della famiglia di un'intera comunità, quella di Paderno Dugnano, che poi ha proclamato lutto cittadino per oggi, con questa giornata dei funerali appunto per Riccardo Provasi, Lorenzo Benin, Camilla Copparoni, per i ragazzi che erano morti in questo terribile incidente di Senago con la macchina che forse ricorderete pochi giorni fa è terminata praticamente nel fiumiciattolo che c'è lì a Senago, e tutte e tre le vittime tra l'altro erano di Paderno Dugnano. Ad ogni modo, noi tra poco andremo a parlare con Fulvio Giuliani, direttore della Ragione, e lo faremo andando a esplorare quelle che sono le notizie della giornata, e allora rimanete con noi, adesso ascoltiamo una canzone di Olivia Rodrigo e parleremo un po' insomma di politica internazionale e di politica nazionale. New York

0: Rientriamo in diretta, solo 8 minuti ma che potrebbero bastare perché lui ci sa fare, conosce i tempi radiofonici, il direttore della regione Fulvio Giuliani. Ciao Fulvio, bentrovato.
1: A voi buonasera.
0: Ciao a te Fulvio. Allora, tanti temi e vorrei portarti prima, intanto ti voglio fare io la domanda aperta. Di tutte le notizie che sono uscite oggi, tante, no? Dallo scisma nella chiesa, la guerra Iran-Stati Uniti, quella tra Russia e Ucraina, alla presidenza dell'Unione Europea, insomma tante questioni, qual è quella che ti ha, se vogliamo, più incuriosito oggi o che ti ha colpito di più oggi?
1: Colpito di più il bombardamento su Kiev.
0: Con cui ci siamo svegliati stamattina. Sì.
1: Sì, perché sono passati 4 anni e ormai 4 mesi. Ah, lo so, veramente manca il fiato, manca il fiato. Pensare che siamo ancora lì. Devo dirti la verità, guarda, in questi giorni tutti abbiamo letto, no, le analisi su quanto Trump abbia guadagnato con le cripto, quanto gli stia fruttando. Guarda, poi la storia giudicherà anche da un punto di vista etico quest'uomo, però ciò che resterà è il fallimento politico mostruoso che sta i fallimenti che sta inanellando Trump, è qualcosa di incredibile. Lascia perdere la battuta sulle 48 ore risolvo la guerra, ma quella era una sciocchezza, lo sapevamo anche prima, però che si potesse dopo un anno e mezzo praticamente star peggio di prima, beh no, forse non ce lo saremmo aspettati.
0: Sì, io devo dire, paradossalmente, sono rimasto colpito dalla battuta, anche se non c'entra nulla, ma quella battuta volgare che ha fatto Trump sui figli, mi ha sconcertato più che altro perché sembra che lui continui a scendere di livello, come dire, abituando la politica nazionale e internazionale ad abbassarsi talmente tanto che la gente ormai non ha nessun tipo di aspettativa. Cioè diminuisca sempre di più irreversibilmente, non soltanto con la sua presenza, ma il peso specifico che ha la politica nella vita delle persone. Non lo so, questa è la sensazione naturalmente.
1: Sì, no, è una lettura del tutto comprensibile a cui io aggiungo un carico da 90. Di fatto poi ponendo gli Stati Uniti d'America in una condizione mai vista. Questa è la verità, perché poi se qui fossero in gioco solo i destini di Trump, dice vabbè, francamente ci può interessare fino a un certo punto, però parliamo del paese emblema, simbolo dell'intero Occidente, l'unica superpotenza superstite. Pensare che se fai un velocissimo giro nel mondo, no, ipotetico, hai devastato la NATO così come l'abbiamo conosciuta per 80 anni, in Ucraina l'ho appena detto, in Iran la guerra l'hai fatta tu e con risultati che sono patetici. Lo stretto di Hormuz era aperto ed era ovviamente gratuito nel passaggio, adesso è mezzo chiuso e si parla apertamente di dover pagare l'Iran per passare, dopo che hai fatto la guerra, cioè una cosa fuori dal mondo. In Asia non ne parliamo neanche, con il nervosismo giapponese, coreano, con la Cina i rapporti sono estremamente complessi. L'unico successo reale è quello di Gaza, ma che è un successo di copertina, perché se poi gratti appena appena sotto la superficie non è niente. Niente. Insomma, è un quadro incredibile, sinceramente incredibile. Ripeto, ma non, al di là della morale, al di là delle battutacce, al di là dell'insulto regolare agli alleati, chiedere a Giorgia Meloni, se anche non volessimo considerare tutto questo, e non è facile, sì. Il risultato politico è imbarazzante.
0: Senti, ci sono poi altri temi naturalmente, anche qui gli Stati Uniti sono collegati ad oggi, ne abbiamo parlato prima, ma lo chiedo anche a te, perché fino a che punto, insomma, l'amministrazione Trump può spingersi nelle concessioni all'Iran senza compromettere un po' lo storico asse, no, strategico di sicurezza con Israele e le monarchie del Golfo? Mi sembra che sia un equilibrio precario che viene messo in discussione già da una guerra che, devo dire, anche in patria cominciano a capire che hanno perso.
1: In realtà si è già raggiunto il limite, un po' lo dicevo prima, lo stretto di Hormuz e la cartina di tornasole. È un fatto, tu puoi raccontare tutte le fandonie che vuoi, però a un certo punto prima, ripeto, c'era una condizione, adesso ce n'è un'altra. E soprattutto un paese che in teoria sarebbe stato schiantato, battuto, sconfitto, eccetera, eccetera, più volte sconfitto perché la vittoria è stata annunciata, avevano calcolato, non mi ricordo, 54 volte, eccetera, eccetera, riesce a ricattare. Quindi è surreale tutto questo. Poi hai fatto bene a sottolineare anche oltre Israele le monarchie del Golfo, perché i rapporti con l'Arabia Saudita si sono deteriorati, molto deteriorati, e queste sono problematiche che rischiano di avere poi conseguenze a medio e lungo termine. E in patria, lasciamo perdere il gradimento sprofondato eccetera eccetera, c'è un problema politico determinato anche dalla destra. Anche esponenti di destra ormai parlano di sconfitta, che ripeto è assurda, perché poi in una guerra che non è mai cominciata da un punto di vista tattico militare, che paragone ci può mai essere tra Stati Uniti più Israele e Iran, però ti trovi in una situazione politica devastata, e quindi anche a destra dicono: ma cosa stiamo facendo? O meglio, cosa sta facendo?
0: Senti, abbiamo due minuti, ma insomma ti chiedo anche del vertice economico di Sintra, no? Della BCE, della Fed, perché insomma l'assoluta indipendenza della BCE e della Fed che viene rivendicata rispetto alla politica, secondo te può rassicurare i mercati, o è uno scollamento un po' sociale di fronte alle famiglie, alle imprese che sono chiaramente stremate anche dal costo della vita che continua a crescere?
1: Beh, allora attenzione, però un conto è la politica monetaria, e le banche centrali sono guardiane della stabilità dei conti e delle monete, delle valute, e un conto è la politica economica, che non è in capo alle banche centrali. Poi è chiaro, le banche centrali con il tasso di sconto impongono regole, e non solo, però diciamo, usiamo i tassi di sconto come riferimento principale, e si sa che una banca centrale, se sta antipatica ai governi, vuol dire che sta facendo il suo mestiere. Attenzione, e io non sono certamente né un banchiere né un finanziere né uno particolarmente innamorato della finanza per la finanza, anzi, però stiamo attenti all'idea del come dire, usiamo la moneta come facile arma per distribuire un po' di denaro per tamponare la falla per 6 mesi e poi dopo ci troviamo peggio di prima. Bisogna stare molto molto attenti. Io credo che i governi in generale, adesso qui il problema non è italiano, americano, stiamo in Europa, c'è un problema evidente di politica industriale che riguarda i paesi europei, su cui forse converrebbe, ecco, perdere, impiegare molto molto più tempo di quanto si faccia, cioè prendere delle decisioni strategiche che alla fine ci riguarderanno tutti, e ricordarsi che il singolo paese europeo, Francia, la stessa Germania che vive una fase complicata, Italia, metto anche la Gran Bretagna, non è più nell'Unione, ma ragazzi, la casa è questa, da soli non fanno niente. Quindi o ci si mette con realismo, al di là delle ideologie, delle posizioni, della propaganda, io sono più nazionalista di te, sono più protezionista di quell'altro, no, queste sono tutte cose che durano veramente un giorno.
0: Lo spazio di un mattino, non c'è dubbio.
1: Noi abbiamo.
0: Che abbiamo 10 secondi, Fulvio,
1: disperata,
0: perdona.
1: Sì, disperata di politica economica, da non confondere con la politica monetaria.
0: Con questo passo e chiudo. Fulvio, grazie ancora, come sempre, direttore della Ragione,
1: grazie
0: con noi.
1: A voi,
0: ciao
1: lavoro.
0: A te, Fulvio, grazie ancora. Tra poco torneremo con voi, ma parleremo con Paolo Piffer di una situazione, quella delle carceri, veramente grave e che va affrontata. Lo faremo con lui, che è un esperto in materia perché se ne occupa da tanti anni. Tra poco su Giornale Radio.
2: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, 2 ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: È mezzanotte e 25 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo.
5: La pressione atmosferica torna a rinforzarsi sull'Italia dopo il passaggio di un fronte temporalesco, favorendo quindi un generale miglioramento del tempo. Nella prima parte di giornata sole protagonista su gran parte del paese, mentre condizioni più instabili interesseranno il basso Tirreno e la Sicilia, con possibilità di qualche rovescio. Durante le ore pomeridiane poi ancora tutto sole ovunque, tranne che per qualche ultimo rovescio possibile sul basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma.
0: allora, in questa ultima parte, tra poco, come vi avevo già detto in precedenza, ci occuperemo di carceri. Tra poco avremo con noi Paolo Piffer, nostro ospite, perché è un tema che non è mai abbastanza battuto, e con Paolo, che si occupa anche di questo, lui è il consigliere comunale a Monza, ma c'è un problema strutturale anche collegato al sovraffollamento, e ci sono diverse emergenze. Se ne è parlato anche quando è uscito l'ex sindaco di Roma Alemanno dal carcere. Lui stesso ha detto che, al netto delle sue dichiarazioni politiche, una delle sue intenzioni è anche quella di andare ad occuparsi di questo tema, perché ci sono diverse emergenze. Se ne è parlato anche quando è uscito l'ex sindaco di Roma Alemanno dal carcere. Lui stesso ha detto che, al netto delle sue dichiarazioni politiche, una delle sue intenzioni è anche quella di andare ad occuparsi di questo tema, perché evidentemente è un'emergenza cronica, strutturale.

0: giornale radio con una trasmissione, questa insomma, dove io sono supplente al posto di Roberto Poletti, Italia No Limits, ma mi sentirete spesso magari in alcuni orari diversi dal solito, visto che questo è un periodo particolare. Insomma, dicevo prima del tema del carcere, che è un tema di cui ogni tanto teniamo a parlarci, e prima vi raccontavo di questa emergenza cronica, strutturale, del sovraffollamento, della carenza di personale, dell'aumento drammatico dei suicidi, dell'ultimo report dell'Associazione Antigone, la popolazione insomma che secondo il report ha superato addirittura le 64.700 persone, però con una capienza di 20.000 posti in meno, e quindi evidentemente c'è qualcosa che non va, e di questo vogliamo andare a parlare con Paolo Piffer, che è con noi. Paolo, ciao, ben trovato, buonasera.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Lapo, grazie per l'invito.
0: Allora, Paolo, visto che siamo in una situazione nella quale noi andiamo a raccontare questo tema di cui tu ti occupi da tanti anni, poi Paolo Piffer, consigliere a Monza e che tra l'altro spesso ha degli scontri, tra virgolette, che lui stesso racconta all'interno della sua pagina, ma sono anche molto intriganti da andare a seguire, quindi se volete andare a seguire Paolo Piffer lo trovate nella sua pagina. Paolo, vado adesso a chiederti subito di un tema che fino a pochi giorni fa era ancora più acceso, cioè il caldo estremo, perché mi chiedo appunto se il caldo non sia una pena aggiuntiva, considerando che l'architettura è in cemento, la mancanza di aree verdi che trasformano molte celle in gabbia da oltre 38-40 gradi, dove i detenuti passano fino a 22 ore al giorno. Ci sono delle misure, ti chiedo, di adattamento climatico che ha adottato il Ministero

0: considerando che i ventilatori sono spesso a carico dei detenuti e che mancano persino i frigoriferi per conservare farmaci e acqua fresca?
1: No, direi di no, nel senso che l'ambito penitenziario, così come tanti altri ambiti legati alla grave marginalità, sono completamente nelle mani del terzo settore, del volontariato, delle associazioni, delle fondazioni che discrezionalmente si adoperano facendo raccolte fondi per appunto acquistare ventilatori e provare ad attenuare quello che è un disagio davvero importante. E aggiungo, perché chi non conosce il carcere magari certi particolari non li sa, è che non è soltanto un tema di caldo, che è una cosa che sentiamo tutti e che crea un disagio, ma dobbiamo sapere che molti detenuti in molte sezioni hanno un numero di docce contate, nel senso non è che come quando siamo a casa noi possiamo farci una doccia per rinfrescarci in qualsiasi momento della giornata, quindi c'è un disagio forte in cella, in sezione, e un numero di docce contate che rende la situazione ancora più critica, inutilmente critica direi. È ovvio che questa condizione non agevola di sicuro la rieducazione e il reinserimento.
0: Sì, il tema che tante volte io e te abbiamo affrontato è collegato anche al fatto che è controintuitivo per la popolazione pensare che chi va in galera debba essere rimesso poi in giro quando uscirà. Non è che tutti hanno l'ergastolo, evidentemente, e quando una persona esce dal carcere deve essere una persona migliore, non peggiore, ma ci sono delle situazioni nel carcere che ci aiutano a capire che è esattamente il contrario, cioè una persona che entra in carcere è più facile che peggiori, non migliori, e quindi diventa un pericolo ulteriore e a maggior ragione se poi viene trattato come un animale, una bestia.
1: Questo è assolutamente, cioè, è statisticamente dimostrato, nel senso che nel momento in cui la recidiva tocca il 75%, cioè vuol dire che più di 7 detenuti su 10 usciti dal carcere poi tendono a commettere reati, okay, questa cosa dimostra assolutamente l'inefficienza del sistema penitenziario. E lo ricordiamo per l'ennesima volta, lo dico sempre, ti sento anche tu l'hai detto spesso, i tuoi ospiti, insomma, rieducare, reinserire non ha niente a che fare con l'essere buoni, con la carità inteso in termini nel senso cristiano. Il reinserimento, la rieducazione è assolutamente funzionale a tutti. Perché? Perché un carcere che funziona, un carcere che rieduca, un carcere che reinserisce, è un carcere che costa meno e che rende le nostre città più sicure. Quindi non dovete essere buoni per condividere questo principio. Anche se siete stronzi, sappiate che un carcere che funziona e che rieduca rimette nella società persone che da costo diventano risorsa, perché un detenuto costa circa 180 euro al giorno a noi cittadini in termini di tasse, mentre invece se riusciamo a rieducarlo e reinserirlo, reimmesso nella società, diventa magari un panettiere, un elettricista, un meccanico che paga le tasse, quindi da costo diventa risorse, naturalmente da delinquente diventa invece cittadino che rispetta le regole, quindi se ne guadagna in termini economici e anche di sicurezza.
0: Senti Paolo, il tasso di suicidi e di autolesionismo ha raggiunto dei record negli ultimi anni, accentuandosi proprio in estate, tra le altre cose, quando le attività, diciamo così, trattamentali e anche i corsi si fermano. E c'è un rapporto che in alcune strutture vede soltanto un educatore per oltre 180 detenuti. Quindi la questione è come si può garantire il mandato costituzionale della funzione rieducativa della pena.
1: Io Lapo vorrei in queste trasmissioni, quando partecipo ai dibattiti, vorrei in questi momenti, di fronte a queste domande, elaborare delle risposte complesse, interessanti, che possano stimolare l'intelletto delle persone. In realtà la risposta è molto semplice ed è terribilmente semplice, che mancano risorse. Se la politica, se lo Stato non si decide a destinare risorse al sistema penitenziario, ci saranno sempre troppi pochi operatori destinati all'assistenza psicologica, sanitaria, diciamo quelli che viene chiamata l'area educativa del carcere. Se ci sono pochi operatori e tanti detenuti, ovviamente il sistema diventa inefficiente e quindi soggetti fragili possono anche degenerare in comportamenti suicida o piuttosto che autolesionisti, eccetera, eccetera. Quindi è tristemente semplice la soluzione. Servono risorse, servono più operatori, più psicologi, più psichiatri e strutture più adatte ad accogliere persone che se non sono pericolose per la società, ma sono soltanto pericolose per se stessi, non dovrebbero essere detenuti in carcere, ma dovrebbero essere contenuti in delle strutture, diciamo, adatte, con operatori specializzati e con delle caratteristiche particolari.
0: Senti Paolo, una considerazione prima di continuare su questo discorso. Io ti conosco da diversi anni e so tutto il percorso politico che hai fatto e che stai facendo, ma come mai hai dedicato una gran parte della tua attività, questo te lo chiedo proprio al di fuori, off topic come si dice, ma come mai hai dedicato molta parte della tua attività politica anche a questa questione dei carceri? Tra le tante, però tu sei appassionato molto a questo tema.
1: Allora, c'è una domanda che spesso mi viene fatta, perché nel nostro paese, e questa non è una cosa necessariamente brutta, chi si adopera tanto per una certa missione, per una certa causa, di solito è perché c'è stato un coinvolgimento diretto, c'è una correlazione diretta con quella causa, no? Una persona fonda, nominiamo uno dei più famosi, Nico Acampora, Pizza Out, gli viene l'intuizione di Pizza Out perché ha un figlio autistico, no? E quindi in qualche modo viene stimolato come genitore a elaborare delle soluzioni, eccetera. Ecco, io fortunatamente non ho avuto problemi con la giustizia, non ho parenti che sono finiti in carcere, semplicemente cominciando con le ADM, facevo assistenza domiciliare minori in famiglie, diciamo, segnalate dal Tribunale dei Minori. Spesso accompagnavo questi minori nelle carceri perché i papà erano nelle carceri, mi sono scontrato con questo universo, ho capito che c'era un bisogno importante, maggiore rispetto ad altri ambiti, e ho deciso di dedicarmici senza, diciamo, alcun altro motivo particolarmente romantico. C'era un bisogno, dico, se devo destinare, diciamo, le mie energie, il mio tempo ad una missione, ecco, forse questa missione è una di quelle che richiede più tempo, più energia, più persone, e cerco di dare il mio modestissimo contributo.
0: Oltre al fatto,
1: perdonami là, poiché c'è qualcosa che si sottovaluta spesso, perché diciamo non è mai entrato in un carcere, è che io ogni volta che entro in carcere, scontrandomi con le diverse umanità presenti in carcere, ho sempre la sensazione comunque che questa esperienza mi faccia un gran bene. Quindi c'è anche un aspetto egoistico in questo senso. Io entro per aiutare le persone, in realtà esco che mi sento sempre molto più arricchito di quanto io sia riuscito a dare.
0: Allora Paolo, facciamo una cosa, resta con me ancora un paio di minuti per ascoltare una canzone e poi torniamo a parlare di questo argomento. Ci sono tanti temi, c'è anche quello legato al famoso decreto svuota carceri, i ricorsi che sono stati vinti contro lo Stato, ma anche il danno erariale che c'è stato. Ma prima andiamo ad ascoltare, dicevo, una canzone e poi torniamo con voi tra pochissimo con Paolo Piffer per il tema dedicato ai carceri qui con Italia No Limits.

0: E allora questa è Giornale Radio Italia No Limits, la Pode Carlo con voi fino alle 20 e siamo in collegamento con Paolo Piffer, con il quale, lui che è consigliere comunale a Monza e con il quale però stiamo parlando di un tema che a lui non è solo molto caro, lui se ne occupa proprio direttamente, il tema delle carceri con tutte quelle che sono poi gli aspetti anche più degradanti, ma siccome molta gente è convinta che comunque, nonostante quello che stiamo dicendo, nonostante un discorso che comunque viaggia sui temi della razionalità, comunque dice vabbè, ma io me ne infischio, perché tanto devono stare dove devono stare, non mi importa, facevano prima pensare dove... Lo dico perché naturalmente anticipo alcune delle risposte o dei pensieri che possono viaggiare nelle menti di magari di qualche ascoltatore. Però vorrei ricordare a tutti che migliaia di detenuti ogni anno, vincono ricorsi contro lo Stato per trattamenti disumani e degradanti. C'è un articolo che è l'ex articolo 35 ter, e questo cosa succede? Che fa ottenere sconti di pena e anche risarcimenti economici. Quindi spendere fondi pubblici per indennizzare i detenuti a causa del sovraffollamento anziché investirli in misure alternative è un paradosso, Paolo, mi sembra, no?
1: Sì, direi proprio di sì, e questa cosa tra l'altro è doppiamente antipatica, perché oltre al fatto che oggettivamente si spendono delle risorse che potrebbero essere destinate invece a progetti di reinserimento, insomma a progettualità molto più interessanti, rendono l'ambito del carcere ancora più antipatico alle persone che già il carcere non ispira particolare simpatia. La dimostrazione è il fatto che tutti i partiti da destra a sinistra negli ultimi 30 anni, nessun partito si è mai guardato dal fare una riforma del sistema penitenziario davvero coraggiosa, se ne tengono tutti alla larga, partecipano ai convegni, tantissime belle parole, poche risorse, pochi fatti, poche riforme. Questo perché il carcere non porta voti, suscita ad una larga fetta della popolazione un po' di antipatia, e questa cosa, queste multe che noi paghiamo regolarmente e questi risarcimenti che paghiamo regolarmente a persone che hanno subito condizioni inumane, quindi diciamo poca dignità, purtroppo non aiuta il processo di avvicinamento tra il carcere e i cittadini.
0: Paolo, una considerazione. Mentre i garanti territoriali, anche la magistratura di sorveglianza, chiedono diciamo un maggiore ricorso alle misure alternative, magari alle comunità terapeutiche, c'è questa introduzione continua di nuove specie di reato che aumenta gli ingressi, i decreti flussi o magari i deflativi varati di recente, ti chiedo soltanto se sono magari degli strumenti strutturali che sono concreti, sono corretti secondo te, oppure magari sono dei palliativi che non invertono nulla della curva della saturazione nelle carceri.
1: Perdonami, mi sono perso l'inizio perché ti sentivo male.
0: Ok, no, dicevo che spesso i garanti territoriali, la magistratura, sì, di sorveglianza chiaramente, chiede magari, sì, delle misure alternative, dice non facciamo andare tutti, sì, in carcere, mettiamoli in comunità terapeutica, magari facciamo delle cose differenti che non siano quelle di mettere in carcere, ma ti chiedevo soltanto se questo tipo di adozioni, di modalità sono dei palliativi o sono invece strumenti strutturali che servono?
1: Sono degli strumenti straordinari che dovrebbero essere utilizzati con assoluta più frequenza. In carcere dovrebbero stare per mille ragioni soltanto le persone socialmente pericolose. Tutte quelle persone che non sono socialmente pericolose dovrebbero essere destinate a pene alternative. Perché? Perché siamo buoni, perché siamo cristiani, perché siamo... No, perché un detenuto in una pena alternativa costa di meno, rimane integrato nel territorio e in qualche modo è più facile il reinserimento. Perché se io prendo una persona che sta lavorando come elettricista e magari purtroppo anche il sistema processuale non è efficientissimo e magari 9 anni prima ha commesso un reato, e allora lo arrestiamo perché comunque effettivamente ha commesso un reato e lo porti in carcere, ma questa persona sono 9 anni che non commette reati, intanto ha trovato lavoro, ha fatto una famiglia, figli, ed era una risorsa per diciamo la comunità. Ecco, se lo arrestiamo, lo teniamo in carcere, quindi diventa un costo e quindi poi perde anche il lavoro e quindi poi si destabilizza anche l'equilibrio familiare, diventa un costo oltre che economico, sociale, troppo gravoso per la comunità. E quindi, ripeto, in carcere dovrebbero esserci molti meno detenuti. Si va un po' di moda a dire, ogni tanto si dice, no, dovremmo costruire altre carceri, no? cavolata, permettetemi, perché costruire altre carceri vuol dire aumentare i costi. Bisogna invece limitare il numero dei detenuti. Ma quindi come si limita il numero di detenuti? Immettendo nella società, attraverso delle misure alternative, tutti quei detenuti che devono scontare una pena, e che è giusto che scontino una pena, ma che non sono socialmente pericolosi.
0: Senti, un'ultima considerazione, c'è il concetto anche della pulizia penitenziaria, perché il dibattito pubblico chiaramente si concentra sulle condizioni dei detenuti, noi due stiamo parlando di questo, però ci sono anche gli agenti di polizia penitenziaria che affrontano turni che sono, diciamo, massacranti, degli straordinari che sono obbligatori. C'è una stazione, poi, cioè, lavorare in carcere deve essere terribile. E c'è un tasso di suicidi anche tra le proprie file che è superiore alla media nazionale. Ecco, se lo Stato non è in grado di garantire la sicurezza psicofisica dei dipendenti, anche questo è un tema che riguarda il fatto che questi non possono a loro volta garantire l'ordine o comunque una rieducazione corretta dei detenuti.
1: Un tema fondamentale che spesso viene trascurato, proprio perché quando si parla delle condizioni delle carceri spontaneamente si è portati a parlare della condizione dei detenuti. In realtà il tema della polizia penitenziaria è assolutamente un tema, diciamo, primario. Perché? Intanto perché stiamo parlando di migliaia di persone, di cittadini, di operatori che svolgono il loro lavoro e meritano di svolgerlo come tutti in condizioni, diciamo, dignitose. Ma poi un poliziotto penitenziario per 8 ore al giorno vive esattamente nelle stesse condizioni di un detenuto, vede gli stessi colori, sente gli stessi odori, sente gli stessi rumori, ed è fondamentale che queste persone, questi operatori, questi professionisti abbiano intanto un riconoscimento economico opportuno e dignitoso, e poi che abbiano anche un'assistenza psicologica che gli permetta di poter affrontare il loro posto di lavoro e le loro mansioni nel migliore dei modi, perché non è assolutamente facile per un ragazzo di 25-26 anni, vince il concorso, viene, diciamo, inserito in un carcere dove si trova oggi più di qualche anno fa tantissimi ragazzi stranieri, magari che non parlano la sua lingua, che vorrebbero comunicare ma non ce la fanno e che quindi si agitano, magari sono violenti. Questo ragazzo, se non forma, ragazzo o ragazza, perché ci sono anche tantissime donne che fanno le poliziotte penitenziarie, se non formato adeguatamente rischia veramente di vivere forti disagi. E poi, come hai detto giustamente tu, ed è un dato che viene detto troppo poco, anche loro, il tasso, la categoria della polizia penitenziaria ha un tasso di suicidi decisamente più alto rispetto a qualsiasi altra categoria lavorativa nel nostro paese, e questo ci deve far riflettere.
0: Senti, una cosa prima di salutarti, Alemanno, quando è andato in carcere, ma la sua permanenza all'interno di questa struttura, normalmente quando si è una persona compie dei reati, che ne so, di carattere fiscale, supponiamo, dove viene messa? Perché sono poi i reati diversi, di omicidi, ricettazione, traffico, di altre, allora, cose, cioè sì. Come funziona?
1: No, allora, all'interno del carcere, a parte che ogni carcere funziona in modo un pochino autonomo a seconda della direzione dell'area educativa e della polizia penitenziaria, diciamo che tendenzialmente la grossa differenza viene fatta tra quelli che sono detenuti comuni e detenuti, diciamo, non comuni. Okay, quelli
0: abbiamo comuni 20 secondi, hanno... perdonami, abbiamo 20 secondi, perdonami Paolo.
1: Ci sono detenuti, sì, che necessitano di una particolare protezione e altri no. Non c'è una distinzione per tipologia di reato, ma per condizione specifica del detenuto. Io credo che Alemanno abbia affrontato la detenzione in modo ordinario, cioè insieme agli altri detenuti, tra i detenuti comuni.
0: Ho capito. Paolo, io ti ringrazio moltissimo per così l'aiuto che ci hai dato anche a capire grazie meglio a questa situazione che tu segui. Grazie a Paolo Piffer, allora, e noi ci sentiamo prestissimo. Grazie, ciao Paolo. Noi invece chiudiamo qui l'appuntamento con Italia No Limits, appuntamento che poi tornerà nelle mani inevitabilmente di Roberto Poletti. Io ringrazio la regia, da Samuele Campochiaro, da naturalmente Elisa Cabrini, a tutti quelli che sono stati in diretta con me, naturalmente grazie a tutti quanti voi. Noi ci sentiamo domani sempre qui con Giornale Radio, dove io tornerò con Sport Club. A prestissimo e buon ascolto con noi, a presto.
2: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: è 1:02. Giornale radio.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Giornale radio. La radio libera di informare.

0: bugiardi. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavaldi.
1: L'attimo pungente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
2: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Stop al genocidio.
2: Parole e idee possono cambiare il mondo.
6: Qui c'è uno che chiama le armi!
7: Lo senti l'odore?
8: Cosa? Che cos'è? Diesel!
7: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
9: Una domanda. Chi è secondo te il leggere più solo al mondo? Il povero?
10: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
11: Fagli vedere chi sei.
12: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
13: Aperego, sei democratico?
12: Padre di un figlio assassinato.
13: Oh! Dico, sei democratico?
12: Marito di una moglie uccisa.
13: Sei democratico?
14: Allora me la fa parlare, Bill.
12: E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
15: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
16: E abbiamo gente furiosa.
17: Voglio ringraziare tutti gli studenti, voglio ringraziare particolarmente i rappresentanti degli studenti, rappresentanti delle consulte. Sono ruoli che ho ampiamente, diciamo, ricoperto ormai, purtroppo, diverso tempo fa, e so quanto sia entusiasmante ma complesso. Mi è capitato di dire delle volte che poche cose mi hanno insegnato cosa fosse la politica come le assemblee studentesche.
18: Buongiorno! Giovedì 2 luglio 2026 e oggi si celebra la Madonna delle Grazie. E ricordate, se volete raggiungere i vostri obiettivi dovete avere due amiche, si chiamano Perseveranza e Costanza. Ciao!
19: Sveglia, svegliatevi dormienti, sveglia, perché adesso si inizia a ballare ancora una volta, ballare su Hormuz, dove si inizia a credere che il precedente del pedaggio potrebbe contagiarsi a tutti gli stretti, e dunque attenzione. Ballare in Ucraina, dove un generale, pure là Zaluzhny, sfiderà Zelensky. Attenzione, ballare in Italia, dove il vertice di maggioranza sulle spese militari spacca la Meloni e i suoi alleati come una mela fra chi vuole spendere il 5% come chiede la NATO e soprattutto l'America per conto della NATO, e chi invece dice, metti Giorgetti, l'uomo dell'economia, no, non ce lo possiamo permettere, è troppo. E dunque c'è il rinvio sulla legge elettorale, perché la maggioranza è divisa anche lì sulle preferenze, e poi c'è questa battaglia che non sappiamo quanto possa durare, ma sicuramente è decisiva nei rapporti di forza. Che cosa bisogna fare? Dove deve andare l'Italia? Può permettersi 10 miliardi di euro di spese l'anno? Ecco il grande Red Nation dentro il centrodestra. E inizia da qui la giornata. Forse siete a casa, forse state cercando l'angolo in un suolo fresco nel letto, forse avete l'aria condizionata bloccata a temperatura polare, forse invece vi manca, ma in ogni modo siete qui a raccontare insieme a noi all'attimo fuggente il grandissimo spettacolo della storia. Si è svegliato presto Nicola Compagnone, e Nicola Compagnone ha tagliato per noi le frasi più importanti. Sentite per esempio Fratoianni, proprio sulla riforma della legge elettorale.
4: Sì, ma questo era piuttosto prevedibile. La destra ha fatto il gioco delle tre carte. Il problema però è che non stiamo discutendo delle preferenze, bisogna dirlo con grande chiarezza agli italiani, stiamo discutendo di una legge elettorale incostituzionale che ha come obiettivo quello di introdurre il premierato attraverso la legge elettorale, non una riforma costituzionale. Evidentemente hanno capito che non gli conviene sfidare gli italiani sulla Costituzione, che se la tengono stretta, è un modo per spostare ancora di più tutto il potere nelle mani dell'esecutivo di una sola persona e per occupare tutte le postazioni istituzionali. Per questo è inemendabile e inaccettabile.
19: Chiaro? Ma sentite Tajani che polemizza con Rutte, il segretario generale della NATO, dice le sue dichiarazioni sulle basi americane non solo sono improvvide, ma sono false.
5: Le tensioni degli ultimi giorni dimostrano l'importanza di intensificare l'azione diplomatica per arrivare a un'intesa complessiva e duratura, capace di affrontare tutti i nodi ancora irrisolti. Occorre scongiurare definitivamente la prospettiva di un Iran dotato dell'arma nucleare e garantire il pieno ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, una priorità strategica per il nostro paese, per la nostra economia e per la sicurezza delle catene di approvvigionamento globali. Il nostro impegno si estende all'intera regione a partire dal Libano, che resta un fronte particolarmente dedicato. L'intesa raggiunta nei giorni scorsi tra Beirut e Tel Aviv con la mediazione degli Stati Uniti è un'occasione che non va sprecata. È essenziale che la tregua si consolidi, che la violenza cessi definitivamente. Restano indispensabili il disarmo di Hezbollah, la fine dei bombardamenti e il ritiro delle forze israeliane dal sud del paese. Guardiamo anche al dopo UNIFIL con la Francia in occasione del recente vertice intergovernativo. Abbiamo concordato di lavorare insieme per continuare ad assicurare una presenza internazionale nel quadro di una futura missione multilaterale. Questo è l'impegno del governo in Medio Oriente, come in tutti i quadranti di crisi, costruire canali di dialogo senza mai derogare ai nostri valori, perseguendo con costanza la strada della diplomazia, l'unica in grado di garantire risultati duraturi. E qualsiasi operazione che si è svolta, militare che si è svolta in Iran anche da parte americana, non era un'operazione nell'ambito della NATO, quindi è difficile che il segretario generale Rutte potesse sapere cosa è accaduto in Italia, perché le sue dichiarazioni sono state non soltanto improvvide ma anche non rispondenti al vero.
19: Bisogna dare il voto a Tajani nella lettura del dettato, gli scrivono le relazioni ma non sono neanche in grado di leggerle bene. Sono tutti questi Jean Beman, questi a capo. Bene, invece molto più tonico, Crosetto, anche arrabbiato, si vergogni sull'Italia, nella NATO, le basi USA, chi vergogni, chi strumentalizza il contenuto e le polemiche per darsi una verginità, sentite.
20: Ripeterò per l'ennesima volta, anche dopo le comunicazioni rese il 5 marzo, il 7 aprile, cosa fa il governo italiano, come si comporta la difesa, anche se non servirà a nulla, perché come lei sa servono per trasmettere a casa non la verità, ma per recitare una parte. Lo ripeto a lei perché senta anche l'onorevole Bonelli, questa volta inverto. La difesa non ha alcun, il governo italiano di difesa non ha alcun problema a dire i dati di tutti i voli partendo, le ho detto, non solo quelli di quest'anno, ma anche dal 2019, non solo quelli del periodo di Epic Fury. Tutto ciò che può essere relazionato al Parlamento, ripeto, se non in seduta comune, magari in una commissione parlamentare, visto quei dati, sarà relazionato. Non c'è nulla di cui il governo debba vergognarsi. Semmai deve vergognarsi chi ha strumentalizzato questi 513 voti ed è alleato con chi ne ha autorizzati 790 allora in quel periodo, di cui parleremo. L'alleato è lo stesso, il modo di comunicare i voli è lo stesso, le informazioni che danno sono le stesse. Per cui fare finta di darsi una verginità dimenticandosi del passato e dimenticandosi che gli stati si comportano sempre allo stesso modo è una cosa difficilmente, onorevole Bignami, è una cosa difficilmente tollerabile per chi pensa che la politica debba avere una dignità
0: che si stia alla maggioranza e si stia all'opposizione.
19: E poi proseguiamo, ma questo ragionamento di Crosetto non ha senso, perché una cosa è dare autorizzazione ai voli, come lui suggerisce abbia fatto il centrosinistra in tempo di pace, una cosa è dare autorizzazione a questi voli di rifornimento e di supporto logistico di cui parlava Rutte durante una guerra, durante un attacco. Cioè, noi abbiamo sostenuto logisticamente la guerra all'Iran. C'è proprio a arrabbiarsi, Crosetto, ma sentiamo come prosegue.
0: Io personalmente dico le stesse cose qualunque sia la maggioranza in cui sto. Lo ripeto, il numero dei voli sono stati 513 dal 29 febbraio al 23 giugno, 518. A titolo di confronto, nello stesso periodo di riferimento, nel 2019 sono stati 722, nel 2020 450, nel 2021 457, nel 2022 560, nel 23 485, nel 24 469, nel 25 493, cioè a stessi periodi corrispondono più o meno stesso numero di voli, perché sono basi che vengono utilizzate principalmente per motivi logistici e vengono utilizzati con la stessa intensità tutti gli anni e tutto l'anno. Per cui è pretestuosa la polemica, ma siccome non c'è nulla da nascondere e siccome, ripeto, il fatto che dimostra meglio di tutti come si comporta il governo è stata la negazione di uno di quei voli, di alcuni di quei voli, non solo uno di quei voli, siccome il governo ha negato l'autorizzazione, proprio per rispettare il principio, non c'è alcun problema. E questa negazione ha anche avuto una reazione dall'altra parte, talmente evidente che far finta di non vederla non ha nulla a che fare con la politica.
19: Beh, bello questo scontro, no? E anche su poco ieri potevano avvampare scintille. È stato veramente incredibile lo scontro in aula fra Giachetti e Mulè, apparentemente per un dettaglio, ma è come la benzina che esplode per una scintilla. Sentite, 55, il deputato di Azione urla e Mulè gli dice: il tuo uno show indegno.
21: Siamo in una lala parlamentare che, come lei sa, è regolata da un regolamento. Non mi fo! Se lei ha l'educazione, guardi che così si sente male. No, se lei mi fa parlare. Allora. Esatto. Se lei. E non stiamo facendo una bella scena. Allora. No, se lei mi fa parlare. Onorevole Giachetti, così non andiamo. Allora, onorevole Giachetti, lei può intervenire su ciò che vuole e può dire ciò che vuole. Se sta all'interno. Vabbè. Così però guardi che non va. Così non andiamo. Allora, onorevole Giachetti, lei può intervenire su ciò che vuole e può dire ciò che vuole. Se sta all'interno. Vabbè. Così però guardi che non va bene, eh?

0: La sto interrompendo, la sto soltanto pregando di stare nel recinto della sua interrogazione.
1: No, vabbè.
0: Articolo 8 e seguenti, come le piace spesso dire. Bene. Allora, se lei continua...
1: Vabbè.
0: Allora, mi costringe a fare ciò che non voglio fare, onorevole Giachetti, la prego.
2: Ancora, perché continua crescendo, wagneriano.
0: Onorevole Giachetti, l'unico che sta facendo violenza è lei, perché continua a urlare senza ascoltare. Non le ho tolto il microfono si spegne dopo un minuto. Posso?
3: Io ho diritto di parlare un minuto.
0: Onorevole Giachetti. Allora.
3: Lei non mi può togliere.
0: Onorevole Giachetti. Scusi, tra persone normali e civili che hanno rispetto l'uno dell'altro. Io non le tolgo la parola. Le ho detto, se lei mi sta per ascoltare per davvero 20 secondi, li conceda a me. Bene. No, non mi ha ascoltato, mi ha urlato, mi ha sbraitato, mi ha ricoperto di urla. Dopodiché, con molta calma, le ho solo detto che, essendo stato chiamato a illustrare l'interrogazione, la pregavo di stare nell'illustrazione della, non facendo commenti sull'atteggiamento da maestrino quello che è del mio, che poi lei può fare quando il ministro le risponde, ma non rifacendosi a un commento di un altro collega. Ha capito? Allora, onorevole Giachetti, vada avanti per il suo minuto, prego. No, non è inutile che urla, non è che deve fare spettacolo, vada avanti un minuto. Davanti, non è, guardi, non passa nulla. Dategli un minuto. Oh, mamma mia.
2: Belli questi scontri parlamentari, come un tempo. Poi Giachetti, deputato del PD, ex radicale, famoso per i dibattiti parlamentari, anche lui segretario d'aula, vicepresidente, quindi molto esperto. Tutto questo lo facciamo sentire perché spiega la tensione incredibile che c'è in aula in questo momento. Ma attenzione, di nuovo Nicola Fratoianni in onda dice: Trump ordina e la Meloni risponde, ecco perché stiamo litigando. 58.
4: Ma perché sono un po' doppiamente cialtroni, diciamo la verità. Prima lo sono stati rispondendo sull'attenti all'ordine di Donald Trump, ma questa è stata la caratteristica di questa legislatura: Trump ordina e Giorgia Meloni e la sua maggioranza eseguono. Lo fanno anche quando eseguire significa stringere un cappio al collo degli italiani e delle italiane, perché quel 5% sul PIL, che detto così uno dice ma che sarà, significa da qui al 2035 metterci 45 miliardi di euro in più ogni anno, spesa corrente. Quei soldi sono soldi che in tutta evidenza servono a questo paese per rispondere ai problemi che gli italiani e le italiane hanno tutti i giorni, quando si alzano la mattina, quelli che ha appena ricordato Telese, facendo un esempio, quelli che attanagliano gli insegnanti italiani che sono i meno pagati d'Europa, i medici che non abbiamo, gli infermieri che non abbiamo, che abbiamo e sono troppo poco pagati, i lavoratori e le lavoratrici, la grande maggioranza, non i lavoratori e le lavoratrici povere, quelle per cui abbiamo proposto il salario minimo ricevendo un calcio in faccia da Giorgia Meloni, hanno altri problemi, quelli di arrivare alla metà del mese, alla fine del mese, di pagare le bollette che aumentano, di rincorrere l'inflazione che corre velocissima. Allora, primo questo, secondo sono anche un po' cialtroni perché, come si vede, non c'hanno i soldi ed è tutto evidente, no? Allora, è chiaro che questa ipotesi è un'ipotesi suicida. Lo è in generale, anche
2: il 5%.
4: Ma certo, e come abbiamo detto più volte, perché poi sai, l'alternativa si capisce se è un'alternativa. Se governiamo noi, quell'accordo non c'è più. Punto, secco, chiaro. Il 5% no, perché è sbagliato. È sbagliato, serve ad ingrassare le tasche di Donald Trump, anche no.
2: Ovviamente parliamo del 5% delle spese per la NATO, riarmo, soldi richiesti da Rutte per conto di Donald Trump su esplicita imposizione del Presidente degli Stati Uniti e concessi, almeno formalmente, dal governo italiano, che poi è diviso su come applicarli. Allora Cecilia Sala dice: c'è una clamorosa dipendenza dagli americani.
5: La questione è, secondo me, va ribaltata, cioè

0: se noi non ci armiamo e ci aspettiamo che ci difendano gli americani, va benissimo, però c'è una dipendenza dagli americani che oggi è clamorosa. Se noi abbiamo una difesa europea, costa. Io non penso che spenderemo mai il 5%, penso che finiranno sotto il cappello delle spese militari, un sacco di cose che spese militari non sono, insomma, mi immagino come possa
1: avvenire. Per ora sono state bocciate, no? Perché il ministro Tajani voleva mettere anche il ponte in
0: Vezzina. Vabbè, però insomma, secondo me qualcos'altro invece sarà approvato.
1: Tirata dalla
0: Turchia. Però
2: per l'evacuazione.
0: Che le spese militari oggi siano i fucili e non è così. Se uno va in Ucraina, sono tornata questo weekend, oggi il 75% delle armi che usano gli ucraini sono inventate e prodotte in Ucraina, quindi sulle armi sono quasi autonomi, indipendenti. Ma qual è l'infrastruttura militare strategica più importante per l'Ucraina? Starlink, i satelliti di Elon Musk. Elon Musk è un privato ed è l'uomo che ha più satelliti al mondo. Noi europei, per avere delle comunicazioni sicure, se avessimo dei problemi, non le abbiamo nostre. Dipendiamo da qualcuno che ci può spegnere l'interruttore, sta negli Stati Uniti quando vuole. Vogliamo fare dei satelliti europei e avere veramente un'indipendenza dall'amministrazione Trump e da un privato che twitta delle cose assurde spesso ogni giorno, ma che ha un potere enorme geopolitico su tutto l'Occidente in questa fase?
3: Beh, ovviamente è una bella domanda, ma quanto costerebbe farsi una rete di satelliti autonomi? In parte l'Europa lo fa già e anche l'Italia, che li guida con telespazio dal Fucino. È stato mandato uno proprio neanche due mesi fa, forse. Allora, tanti motivi per cui discutere, riarmare oppure no, questa è la domanda di oggi. Questo dovete raccontarci a 334 11 11 622. Pensate che dobbiamo proteggerci da un attacco? Questa è la prima grande questione. Ma intanto questo è anche il giorno in cui i lefevriani hanno gettato il guanto di sfida con il loro scisma alla Chiesa. Il Papa Francesco, dominano sulle agenzie internazionali le foto di quattro nuovi migliaia di persone fra le montagne svizzere per ordinare quattro nuovi vescovi secondo il rito antico, che si bendano e si infilano i paramenti sacri tradizionali col pizzo, la messa in latino, tutto contro la Chiesa di Papa Francesco. Bene, ma l'ultima questione proprio del menù della giornata sono i soldi che sta guadagnando Donald Trump. Quasi $1.5 miliardi di dollari in più rispetto al primo anno del secondo mandato, soldi guadagnati con il conflitto di interessi, speculando su tante operazioni economiche legate alle sue guerre. Quanto poi al tema delle armi, sentite il titolo del Fatto, pizzica proprio da quel pesca, da quell'intervento che abbiamo sentito. E dice: avevano scherzato, il governo diceva 200, ma sono più di 500 voli ormai quelli che vengono riconosciuti, e dunque il titolone enorme, Crosetto dà ragione a Rutte, 500 voli di Stato americani. Anzi, della NATO a sostegno delle truppe a Kiev. E l'altro pezzo, Cosimo Caridi, apertura del Fatto, Kiev chiede altri 20 miliardi per la difesa e Merz promette un 3,5 di PIL per le armi a Trump. Come vedete è un grande mercato, ma gli armamenti, secondo il Fatto, sono già al 5% del prodotto interno lordo, cioè stiamo pagando il massimo. Allora sentiamo però l'attacco del pezzo di Giacomo Salvini subito dopo una breve, brevissima interruzione per la pubblicità.
4: Se ascolti in silenzio, va bene. Ma se oggi hai qualcosa da dire, meglio. Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Una domanda, una risposta, una provocazione. Basta poco, se è detto bene. L'attimo fuggente continua.
2: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
6: Pillole.
7: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: È 1:38.
4: Giornale Radio.
9: Meteo.
10: La pressione atmosferica torna a rinforzarsi sull'Italia dopo il passaggio di un fronte temporalesco, favorendo quindi un generale miglioramento del tempo. Nella prima parte di giornata sole è protagonista su gran parte del paese, mentre condizioni più instabili interesseranno il Basso Tirreno e la Sicilia, con possibilità di qualche rovescio. Durante le ore pomeridiane poi ancora tutto sole ovunque, tranne che per qualche ultimo rovescio possibile sul Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
11: Giornale Radio. La radio libera di informare.
12: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
13: Ora devi parlare.
14: Non posso.
13: Devi. È la nostra sola speranza.
14: Speranza.
15: Buongiorno a tutti. Buongiorno Telese. Buongiorno Guida Bardi. Avete visto compagnucci trampone? Sta facendo guadagnare tutti gli americani. La borsa Wall Street non è mai stato con gli indici così alti. Stanno facendo soldi a palate. Questo è il presidente Donald J. Trump, avete visto? Noi in Italia si sta ancora guardando le faccende del Covid, perché dovrà riferire Giuseppi, dovrà andare alla commissione a dire a chi ha pagato le commissioni, a chi sono state pagate le commissioni sull'acquisto delle mascherine, che ha ragione Porro. Facevano schifo. Noi siamo ancora a questo livello qui, purtroppo, perché c'è questa gente nella politica italiana, c'è ancora questa gente qui. Statemi bene, buona giornata. Jonathan da Prato, viva il trampone.
16: Buongiorno Giornale Radio, Gennaro da Scalea. Ieri sera in onda mi è piaciuto tantissimo l'intervento che ha fatto Nicola Fratoianni, dove non parlava di nomi, candidati, sicuramente uscirà, ma lui parlava soltanto di programmi, fare il programma e mettere quattro cose in chiaro, scritte, che nessuno può poi dopo opporsi. E anche quello Andy Ribaltone, cioè firmare un accordo dove nessuno poi dopo si può ritirare. Ma la cosa principale, come diceva Fratoianni, giustamente io dico, finalmente, programma, presentarlo agli italiani a fine estate e poi vediamo che succede.
17: Il mantra del giorno sarà onorevole Giacchetti, onorevole Giacchetti, mamma mia. Da chi siamo governati, ragazzi? Da chi siamo governati? Da gente che urla e sbraita, evidentemente perché scopa poco. Quindi aiutate l'onorevole Giacchetti, ve prego.
18: Chissà perché tutta questa passione, come giustamente sottolineava Luca, i nostri parlamentari, vedi lo scontro Giacchetti-Mulè, dicevo, tutta questa passione non la mettono quando si tratta di parlare dei problemi della scuola, dei problemi della sanità, di un minimo di organizzazione industriale per un paese che è allo sfascio, di un minimo di organizzazione di un'energia alternativa. In questo paese non si fa nulla, la passione si mette per altre cose, mentre per le cose importanti se ne fottono. Saluti Marco da Napoli.
3: E infatti ho provato a fare i conti in tasca a Matteo Renzi. I soldi delle sue tante consulenze con industrie, aziende israeliane, americane, ma attenzione, Carlo Di Foggio e Lorenzo Giorelli spiegano perché non è stato facilissimo, ed ecco l'articolo. Nonostante la stretta degli incarichi privati approvata a fine 2024, Matteo Renzi è ancora una trottola, gira per il mondo per conferenze e incarichi, annuncia accordi che svaniscono nel giro di pochi mesi. Sul sito del Senato è tra i pochissimi a non aver ancora pubblicato la dichiarazione patrimoniale relativa al 2024, perché, avendo aderito al concordato biennale, ritiene sufficiente aver inviato a Palazzo Madama la relativa documentazione e non i dettagli della classica dichiarazione dei redditi. Il caso non ha grossi strascichi, essendo gli obblighi di trasparenza tutti interni al Senato, ma è uno degli elementi ancora poco trasparenti delle attività private del leader di Italia Viva, che nel 2023 ha dichiarato 2,3 milioni, quindi si presume, avendo aderito al concordato, che abbia guadagnato un po' di più. Mentre ambisce a garantirsi un posto nel campo progressista, Renzi è appena rientrato da un evento a Londra, Octopus Energy Tech Summit. Sui social gira un suo video in cui l'ex premier, con tono a televendita, elogia il dibattito su energia a cui ha partecipato per conto del Tony Blair Institute, di cui è consulente, come confermano anche da Octopus. Octopus Energy non ha corrisposto alcun compenso al senatore Renzi per la sua presenza all'Energy Tech Summit concordata con Tony Blair, con il Tony Blair Institute, e la sua presenza si è unita a quella di molte altre figure istituzionali e politiche. L'ente dell'ex premier inglese non ha sede nell'Unione Europea e dunque, scrive il Fatto, rientrerebbe fra quelli per cui valgono le limitazioni imposte dalla manovra a fine 2024. Nessun incarico o compenso da società con sede legale operativa fuori dall'Unione Europea, ma Renzi è comunque retribuito perché è diventato advisor pochi mesi prima della stretta. Il leader di Italia Viva, e questo è ancora più interessante, ha mantenuto tutti i contratti avviati prima delle restrizioni con relativi compensi, in una interpretazione larga ma evidentemente non contestata dal Senato dei nuovi divieti appena imposti. Del resto la legge molto efficace sulla carta si rivela fragile se basata sul principio dell'autodichiarazione, e così il protrarsi dei vecchi contratti vale per il Tony Blair Institute. Non ci sono dettagli sull'importo, ma a suo tempo lo staff di Renzi negò voci su €1 milione dicendo è molto meno, e vale anche per gli incarichi in Arabia Saudita, in particolare quello col fondo sovrano della famiglia reale Bin Salman, che gli frutta da solo $80.000 l'anno. Nel frattempo Renzi fattura dentro l'Unione Europea, accetta ruoli a titolo gratuito, utili comunque a creare nuove relazioni. È il caso di Enlivex, attenzione, colosso israeliano attivo in diversi ambiti, si parte da quello medicale, ma che nel novembre dello scorso anno ha annunciato l'ingresso nel board della sua direzione con l'obiettivo di aprirsi alle criptovalute. E qui arriva un tema di trasparenza. Fonti vicine all'ex premier spiegano al Fatto che Renzi si è dimesso 4 mesi fa. I tempi però non tornano, visto che ancora il 21 aprile Enlivex firmava documenti all'amministrazione americana riportando Renzi fra i suoi membri. A febbraio i soci votano una modifica della governance che porta alla sua decadenza alla prima assemblea annuale, di cui al momento non si trova traccia, o di sicuro Enlivex non ha dato notizia, circostanza che stride con roboanti comunicati che ne annunciavano l'arrivo. Il coinvolgimento di un ex premier non è un dettaglio per l'investitore, e qui c'è l'ultima bizzarra coincidenza. Da qualche tempo lì Italia Viva viene chiamato del suo partito il Kraken, che era uno scherzo su una pagina di Instagram, dicono, e poi lo staff Renzi ha iniziato a giocarci su, richiamando l'omonimo leggendario mostro marino, una specie di piovra. ecco il mistero. Caso vuole che Kraken sia anche la piattaforma di scambio di criptovalute su cui quella società israeliana ha deciso a febbraio di quotare la sua maggiore asset di tesoreria, il token RAIN, che vale 1,1 miliardi, oltre al nome di una società tecnologica legata a Octopus Energy, da cui poi si è scissa pur mantenendo una partecipazione. Insomma, ogni riferimento al Kraken richiama sì al mostro marino, ma anche a una società del settore in cui Renzi era implicato per le sue attività economiche private. Neanche conosce la piattaforma, replicano dallo staff dell'ex premier. Insomma, se è stato uno spot, è stato uno spot a sua insaputa. Ebbene Renzi, che in queste ore poi sembra il più lucido e che dice: sono pronto a fare un giuramento di lealtà per entrare nella nuova coalizione. Sono tante storie complicate queste. I vostri messaggi al 334 11 11 622. Intanto Nicola Compagnone ci ha tirato fuori una perla d'epoca. Cossiga, pensate, che diceva: per difendere le sedi del partito ero armato di bombe a mano. Lui sì.
5: Facevo parte di una formazione di giovani democratici cristiani armati dall'arma dei carabinieri, per difendere le sedi di partito e noi stessi nel caso che i comunisti, perdute le elezioni, avessero tentato un colpo di Stato. E non mi costringano gli altri amici della Democrazia Cristiana a fare i nomi degli altri che si trovavano nelle mie stesse identiche situazioni, anche se oggi fanno gli estremisti di sinistra e gli amici del Partito Comunista, specialmente nell'Emilia Romagna. Se vi interessa, io ero armato di Sten e di bombe a mano.
3: Era la trasparenza di Cossiga rispetto alla difficoltà di capire bene tutte le ramificazioni di questi poteri, ma abbiamo giusto il tempo per entrare più tranquillamente, con più profondità, dentro il tema che Travaglio definisce il tentativo di chiudere a mezzo querela il Fatto Quotidiano. Vi ricordate la famosa lite sulla grazia della Minetti? Ecco la riflessione di Travaglio oggi, dopo essere stato colpito da una richiesta di risarcimento milionario. 45.
6: Lui ci fa causa perché vuole farci chiudere. È stato così astuto da confessare il vero movente delle cause, che non è quello di avere giustizia rispetto a eventuali diffamazioni. È quello di far chiudere un giornale per ordine di un giudice americano che dovrebbe ordinare la chiusura di un giornale italiano. L'ha dichiarato al Corriere della Sera. Non si è indignato nessuno. Anzi, tutti hanno detto: beh, adesso finalmente Travaglio pagherà per le sue bufale. Le bufale mie. Io non ho detto nessuna bufala. Ho dimostrato plasticamente che la grazia non doveva essere data. E non doveva essere data nemmeno se non si fosse scoperta la cosa degli ospedali italiani, e nemmeno se non si fosse scoperto che la Minetti non aveva cambiato vita. Perché? Perché nel sito del Quirinale c'è scritto che di 4.000 grazie che in questi 11 anni sono state richieste a Mattarella, Mattarella ne ha respinte 4.000 meno 71. Quanto fa? 3.929.
3: Ok? Ancora.
6: Ne ha concesse 71 e ne ha respinte 4.000. E quali erano la maggior parte di quelle respinte? Quelle di gente che non aveva scontato un giorno di pena, come la Minetti, e quelle di gente che stava scontando o avrebbe scontato la pena fuori dal carcere, ai servizi sociali o ai domiciliari, come sarebbe toccato alla Minetti. Ok? Quindi questa grazia non sta né in cielo né in terra, nemmeno se fosse vero che la Minetti è diventata suora, Suor Maria Minetti, vergine e martire, e anche se fosse vero che la malattia del bambino non poteva essere curata altro che negli Stati Uniti. Ok? In più, peggio mi sento con le cose che abbiamo scoperto. La grande stampa italiana, se si è smentita, si è smentita anche rispetto al Corriere, non solo rispetto al Fatto, ha smentito anche il Corriere. Se ne sono dimenticati, hanno pubblicato una pagina intera della causa di Cipriani e Minetti al Fatto, perché? Perché Cipriani e Minetti al Corriere mica gliel'hanno fatta la causa, l'hanno fatta a noi per aver intervistato Graziella, che ha detto a noi le stesse cose che poi ha detto al Corriere. Quindi adesso abbiamo una causa negli Stati Uniti perché abbiamo danneggiato il gruppo Cipriani, non per quello che, non per diffamazione, per avere danneggiato il gruppo Cipriani.
3: Sì, sono punti su cui si discute, su cui si riflette. Quali sono i confini, i soldi che puoi prendere, i soldi che puoi dare, gli interventi e le collaborazioni che puoi accettare o no? Questo è il grande tema del nuovo conflitto di interessi, ovviamente non riguarda solo Renzi, ma poi il tema dei giornali e delle querele che possono spingere un giornale a chiudere se il Fatto dovesse pagare quel mega risarcimento, sarebbe fuori. Sempre soldi, soldi, soldi. 334 11 11 622 per i vostri messaggi.
14: Buondì, Luca, non una chiesa di Papa Francesco. Papa Francesco e Benedetto XVI, ma anche Giovanni Paolo II, hanno provato a ricucire coloro che per la seconda volta hanno fatto o hanno consumato uno strappo nei confronti della Chiesa cattolica romana. Sai che i papi, quando vengono nominati, vengono vestiti con una tunica che non ha cuciture, proprio per simboleggiare l'unità. Sono figlia della Chiesa pasconciliare. Pasconciliare non vuol dire solamente una Chiesa democratica, ma una Chiesa ecumenica, dal dialogo interreligioso. E francamente ritornare a messe celebrate da sacerdoti che danno le spalle ai fedeli e in latino, ma anche no. MBR.
3: Era Monica da Roma, che continua dunque questo grande dibattito sullo scisma. Sì, in effetti la Chiesa ormai è di Leone, ma sentite la replica con cui Elly Schlein a In Onda rispondeva a Senaldi, che l'accusava di aver fallito nella sua missione, cioè di non essere riuscita a far risorgere il Partito Democratico. Le risponde con questo ruggito di orgoglio.
0: Quando io sono 43. Stata eletta alla segreteria, il PD era ai minimi storici, al 14% nei sondaggi. In un anno e mezzo, insistendo su quello che la nostra gente si aspetta da noi, sanità pubblica, scuola pubblica, il lavoro, le politiche industriali che questo governo ha completamente dimenticato. Vado un po' a parlarne ai lavoratori dell'Electrolux, a quelli di Natuzzi o ancora a quelli di Exilva, di Stellantis. Ecco, su queste priorità noi nel 2024 abbiamo preso il 24%, crescendo di 10 punti in un anno e mezzo. Non ci fidiamo dei sondaggi? Beh, nell'ultima tornata amministrativa in diverse città il Partito Democratico è cresciuto di 9 punti negli ultimi 5 anni. La prossima volta che ci rivediamo, Senaldi, mi dica quanti altri partiti progressisti in Europa sono cresciuti così.
19: Mi scusi.
0: Mi dica lei quanti altri partiti progressisti in Europa sono cresciuti così. Dopodiché, il mio lavoro non era solo rilanciare un'identità chiara e progressista di questo partito, cosa che stiamo facendo tutti insieme, era anche ricostruire una coalizione che non c'era più.
3: E attenzione, attenzione, perché c'è una strana teoria del vannacciano Bergamini, da non confondere con la deputata storica di Forza Italia, secondo cui gli incidenti sul lavoro in Italia nascono soprattutto dall'immigrazione clandestina. Sentite perché. 39.
20: E crediamo che la sicurezza non voglia dire solo aumentare la burocrazia per le nostre aziende, perché poi ci dimentichiamo all'interno di quest'aula che le aziende che pagano il costo della burocrazia sono sempre le stesse, sono quelle PMI italiane che hanno sempre comunque contribuito allo sviluppo del paese, che si sono sempre attenute alle regole, e invece si chiudono gli occhi magari proprio su quelle partite IVA. E qui non è che come futuro nazionale ce l'abbiamo con gli stranieri, perché poi veniamo additati come quelli che sono razzisti, ma non si può nascondere, mettendo la testa sotto la sabbia, che molte partite IVA straniere vengono utilizzate per far arrivare lavoratori irregolari anche dall'estero. Questi lavoratori, non conoscendo quelle che sono le nostre normali regole, a volte non conoscendo nemmeno la lingua italiana, vanno all'interno dei cantieri, e all'interno di quei cantieri poi succedono incidenti, succedono infortuni.
3: E allora succedono infortuni solo per colpa degli stranieri, magari, però sentite la seconda parte.
20: Non siamo noi parlamentari di Futuro Nazionale che lo dicono, ma lo dicono i dati, lo dicono i numeri che, come ho detto prima, sono inconfutabili, perché se noi guardiamo, mentre l'INAIL certifica che gli infortuni di lavoratori italiani sono pressoché invariati, quindi restano gli stessi, mentre gli infortuni dei lavoratori stranieri aumentano del 3,7%. Quindi questo avrà un'incidenza, avrà un significato all'interno del sistema del lavoro, del sistema del paese. E per questo noi chiediamo, al di là di quello che possono essere le applicazioni, l'intelligenza artificiale, quelle implementazioni anche di regole, come può essere la patente a punti, che, come ho detto prima, va ad incrementare la burocrazia di chi ha sempre lavorato secondo le regole, mentre evita a chi vuole delinquere, a chi sta cercando di portare avanti quel mondo del lavoro sommerso, chi porta avanti il discorso del caporalato attraverso l'utilizzo di dipendenti che non sono in regola, l'utilizzo del lavoro nero.
3: Avete capito? Magari, dico io, magari non tutti italiani, quelli che sono morti nella fogna di Palermo, uno dopo l'altro, tirati dentro mentre cercavano di salvare il loro compagno, e poi alla fine di questa catena di solidarietà mortale, se vi ricordate, lo raccontammo proprio qui, cadde in questo pozzo che era irrorato da gas benefici anche il principale, morto pure lui, tutti morti, uno cercando di salvare l'altro. Ma allora, delle tante cose di cui discutere, voglio leggere un altro articolo oggi, che è quello, pensate, di Libero, che dice: Ursula che tassa. Sandro Iacometti, che noi conosciamo per alcuni interventi, la von der Leyen esulta: oggi in vigore la gabella dell'Unione Europea da 3 euro su ogni pacco che arriva dalla Cina. Quanto costerà agli italiani? 600 milioni. In pratica è un auto dazio. Devo dire, no? Ma possibile che il titolo primo di Libero, ma non c'è in evidenza su nessun giornale, perché è una cosa enorme. 3 euro per ogni pacco che riceviamo, cioè stiamo pagando veramente una piccola imposta.
19: Però dovresti riflettere, buongiorno caro Luca, sul fatto che questa cosa ha indignato te e Libero.
3: Io siamo noi due. Siamo noi due, ecco. Ma che mi frega, io lo racconto solo in un attimo. La devastante concorrenza cinese su piccoli acquisti online è roba seria. E la tassa sui pacchi scattati ieri in Europa, no, ma non per questo meno preoccupante. Andiamo con ordine: dal 1 luglio è scattato il dazio di 3 euro per tutte le importazioni di valore sotto i 150 euro da stati non appartenenti all'Unione Europea. Occhio, perché il nuovo balzello scatterà su ogni categoria di articolo contenuta in un pacco identificata dalle rispettive sottovoce tariffarie. Detta in modo più semplice, se un pacco sotto i 150 euro contiene sia una camicetta di seta, sia due camicette di lana, si configurano due articoli distinti su cui dunque scatteranno 6 euro di dazi doganali, e invece il pacco conterrà 5 magliette identiche, la tassa resterà ai 3 euro, ma anche qui ci sarebbe da discutere. Ma vedi, è una sciocchezza dire che è per difendere gli artigiani italiani, perché molti